0: L'area alla tensione è tornata alta. Teheran, che rivendica raid sulle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, rimarca che non consentirà mai agli Stati Uniti di gestire lo stretto. Gli accordi raggiunti a metà giugno sembrano ormai carta straccia e il timore più grande è che questa volta il conflitto si propaghi con rapidità, cosa che sta accadendo in Yemen, dove il governo in carica, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto militarmente dall'Arabia Saudita, ha sferrato un massiccio attacco contro l'aeroporto di Sana'a, controllato dai ribelli sciiti Houthi. L'obiettivo era impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. La risposta degli Houthi, milizie filo-iraniane, è stata di bombardare con 6 missili l'aeroporto di Aba, in Arabia Saudita. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nel corso dei prossimi mesi, ad annunciarlo il presidente francese Macron. 9 paesi europei hanno siglato un'intesa per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. L'iniziativa lanciata a Parigi in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi vede la partecipazione di 9 stati, tra cui l'Italia. Obiettivo: sviluppare in tempi rapidi una capacità puramente difensiva. E una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina Kiev poco dopo la mezzanotte ora locale. I sistemi di difesa aerea sono in funzione. Il nemico sta attaccando Kiev con i missili balistici, ha dichiarato il sindaco Klitschko. La premier Meloni ieri era a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992. Questo presso il Museo del Presente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Meloni, che ha ringraziato magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov.
2: Ha un nome l'uomo che dava gli ordini alla manovalanza dello Zen per estorcere soldi a commercianti e imprenditori. Si chiama Salvatore Verga ed è detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapine e armi. Questo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e all'alba gli hanno notificato 2 provvedimenti di fermo. Il primo colpisce la cosiddetta banda dei Kalashnikov, che ha seminato il terrore in città. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di Sicily Car, erano diventati il loro marchio. L'altro provvedimento, nei confronti di 6 indagati, ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. A descrivere il ruolo decisivo del trafficante, Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per la politica, legge elettorale, la riforma approda in aula alla Camera. Allo scadere dei tempi sono stati presentati oltre 200 emendamenti da maggioranza e opposizione.
3: Lega e Forza Italia alla fine non hanno firmato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze nella nuova legge elettorale. La correzione prevede capilista bloccati e preferenze fino a un massimo di 3 candidati. Lega e Forza Italia si sono riservate di fare ulteriori approfondimenti e così all'interno della maggioranza tutto si deciderà nelle prossime ore prima dell'approdo della riforma in aula alla Camera. Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale e l'obiettivo è la stabilità, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. Allo scadere dei tempi si contano poco più di 200 emendamenti depositati alla Camera da maggioranza e opposizione che, come partiti di governo, non hanno una linea comune sulle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulla scelta dei candidati e la correzione prevede la possibilità di indicare 1 o 2 nomi con vincolo di genere. Anche le opposizioni faranno il punto sulla nuova legge elettorale prima dell'arrivo della riforma in aula alla Camera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Sarà Guido Stazzi nuovo presidente della Consob, la nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust. Il nuovo Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha nominato amministratore delegato Giampiero Striciuglio. Siamo alle difficoltà nel settore auto. Per la prima volta il numero uno di Volkswagen ha parlato di cifre concrete rispondendo alle istanze dei lavoratori scesi in piazza la scorsa settimana.
4: L'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blum, spara ad alzo zero e colpisce i sindacati e gli azionisti pubblici tedeschi su un doppio piano. Prima di tutto, in un'intervista resa pubblica sulla intranet aziendale del gruppo, dice i numeri veri. Oltre ai 50.000 esuberi previsti entro la fine di quest'anno, se ne aggiungeranno altri 50.000 entro il 2030. 100.000 posti di lavoro in meno. Tutti contrari, naturalmente. sia il sindacato.

0: Stati, sia al Land della Bassa Sassonia, grande azionista con il 20% dei diritti di voto. E qui Blum ripone il fucile e passa il fioretto. Perché, rivolgendosi direttamente ai suoi impiegati e ai suoi operai, perché sindacati e politici intendano, spiega che, a parità di costi generali, c'è un solo modo per evitare che, appunto, dai 50.000 licenziamenti si salga, entro 4 anni, a 100.000 licenziamenti, la riduzione del costo del lavoro. La forza salariale, quindi, che ha sempre contraddistinto colletti bianchi e colletti blu tedeschi, che per esempio portano a casa tra il 25 e il 40% di stipendi finali più alti rispetto ai loro omologhi italiani nello stesso settore. Il cuore della pace sociale e del modello economico tedesco. La partita sul fronte della crisi di Volkswagen è solo iniziata. Vedremo se sarà metamorfosi oppure se sarà agonia. Paolo Bricco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
1: Dopo il fermo dei due esecutori materiali per omicidio in stazione Certosa a Milano, altri 6 arresti, tra loro un 3 per 20enne di origini peruviane.
2: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. In manette un 19enne dominicano e 5 peruviani d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, tra loro anche il 3 per 20enne conosciuto come Reyomar. I 6 sono ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio del 22enne nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Le indagini avevano consentito a inizio giugno di fermare altri 2 ventenni ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. A quanto emerso, il gruppo, appartenente ad una gang chiamata Latin Kings, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli poi mentre fuggivano lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima, caduta a terra, è stata raggiunta dal branco, colpita più volte con armi da taglio e morta in ospedale. Gianluca Ibarra Silvera era incensurato e lavorava nel settore degli allestimenti. Viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione Certosa. Dalle testimonianze, né lui né i suoi amici conoscevano gli aggressori. Un dettaglio che farebbe escludere un regolamento dei conti, anche se gli investigatori non tralasciano alcuna pista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lutto nel mondo del cinema, verrà ricordato per il personaggio del dottor Grant, il paleontologo di Jurassic Park, Sam Neill, morto a Sydney in Australia all'età di 78 anni. E siamo allo sport, oggi c'è la prima semifinale dei mondiali.
3: Si comincia con Francia contro Spagna, riedizione della semifinale dell'Europeo di 2 anni fa, quando un giovanissimo Yamin Lamal aveva cominciato a lasciare il segno. Questa sera dalla Sole 21 in palio c'è la finale del Mondiale, con 2 nazionali che ci arrivano sull'onda dell'entusiasmo, anche se la Francia, nella seconda fase, quella d'eliminazione diretta, ha certamente sofferto e rischiato meno rispetto alla Spagna. E anche la sfida tra Yamal e Mbappé, fin qui meglio l'attaccante del Real Madrid e non solo per i gol segnati. In un Mondiale che sta disseminando record, Mbappé si è trovato alle spalle del solo Messi nella classifica marcatori all time in una fase finale, ha dalla sua la carta d'identità, ma potrebbe anche tentare il sorpasso direttamente negli Stati Uniti. Questa sera comincerà a saperne di più. Poi domani ad Atlanta la riedizione di Argentina-Inghilterra 40 anni dopo la mano del Dios della Zeca. Non c'è Maradona, c'è Messi, più che mai al cospetto del ricordo del grande Diego. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24 e Il Sole 24 Ore.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: La ringrazio. Arrivederci.
6: Uno, nessuno, 100.000. Di Andrew Spannaus.
7: Buongiorno a tutti. Stamattina siamo carichi, eh? Siamo carichi, già stiamo a discutere di calcio, di terrorismo, di tennis, politica, di tennis.
8: Tennis non parli?
7: Tennis, ma io ho guardato anche un po' della partita ieri. Io ho una domanda per te, ma come fa Sinner a scegliere tra le 4 palle da tennis che gli dà? Cioè, guarda ste palle e dici questo mi piace, questo non mi piace. Come
8: no,
7: fa?
8: Quella che è meno rovinata. Perché sai che
7: meno
8: ogni,
7: rovinata,
8: ogni
7: perché gli danno 3, butta via uno, gli danno un'altra, sì, quindi sono 4 sì, almeno.
8: Le guarda tutte per vedere quella che è più nuova, perché così ha più, sì, ha
7: poi
8: più
7: quando
8: velocità.
7: Butta giù uno è perfetto, quando butta giù senza guardare. Congratulazioni.
8: Sono piccole manie, sai, si cambiano le palle ogni 7 giochi, quindi sono sempre tutte abbastanza nuove, però che magari palle. Ce n'è una che è un pochino più nuova e quindi va

0: un miglio in più al così, servizio così.
1: Io secondo me potresti essere l'addetto alla scelta palle. Scelta palle, sì, sì. Alessandro Milan.
0: Grande Jannik Sinner. Ma non parleremo di tennis. Purtroppo, purtroppo è il mio sport preferito dopo il calcio, che però non mi dà grandi soddisfazioni ultimamente. Quindi diventa il secondo sport preferito, il primo al tennis, da sempre.
1: Potete fare una partita simulata, possiamo farlo insieme. Ormai sì, noi siamo fuori, voi eravate fuori dall'inizio.
0: Tutto perfetto, tranne quella tutina traforata. Per il resto, insomma, non so se l'hai visto, quella tutina, la tuta, alla tuta tutta bucherellata.
1: Ah, quella di Sinner?
0: Di Sinner, sì.
1: Ma la seconda volta, l'avevo vista anche un'altra volta. Insomma, io mi sono detto, ma è la moda questa cosa, non lo so.
0: Sì, effettivamente c'era la Kate Middleton, sì, un'eleganza spaziale, e la tutina traforata di Sinner a fianco. Non era un bel accostamento, però... Però la coppa è quello che conta.
1: Ma hai notato che Zverev non ha stretto la mano a Kate Middleton? Ha accettato la cosa?
0: È vero.
1: Invece Sinner sì, ha stretto la mano.
0: Pare che però sia una rottura dell'etichetta, perché devi stringere la mano
1: toccare,
0: solo se lei te la porge. Sì. Se no, invece Sinner è andato lì. Bella lì! Sì, bella qui! E gli ha dato la mano.
1: Bella, questo mi fa piacere, dai, basta con queste cose.
0: Basta le etichette.
1: Le etichette con i reali, no.
0: Ecco, mamma mia, uno che non sopporta. No Kings, no Kings.
1: No Kings.
0: Signore e signori, c'è Andrew Spannaus. Signore e signori, c'è Pietro Lacorte. C'è Miriam Lucchetti, c'è Elisabetta Fusconi. Ah! C'è Lorenzo Nespoli. No, a proposito, sia Elisabetta Fusconi sia Andrew Spannaus vi avevamo lasciato l'ultima volta che eravate ancora in piena corsa per i mondiali di calcio. Che è successo? Dov'è Balogun? Dov'è Balogun?
1: Balogun adesso dov'è è in Balogun? Vacanza, giustamente.
0: Dov'è la Svizzera? Dov'è Embolo? L'altra volta vedi che parlavamo di Embolo. È stato protagonista negativo, espulso per simulazione.
1: Per simulazione. Quindi anche gli svizzeri simulano, ma questo non va bene. Cioè, gli svizzeri dovrebbero essere quelli più seri.
0: Esatto.
1: Più seri in Europa, non sono come tutti gli altri, non sono dove. No,
0: ma
1: niente.
0: Fusconi, gli svizzeri, quelli del rigore, delle
1: così.
0: Leggi che simulano. Ma come?
1: No.
0: Ma dai. Vabbè. Parti, Pietro.
2: Andrew.

0: Scriveteci che Andrew è pronto a rispondere qua, lo Yankee a tutto.
1: Prontissimo.
0: 800 24 0024 Yankee on fire.

0: segnalo una brillanterrima intervista di un'intera pagina sulla Verità, pagina 6, a un grande analista americano che fa un'analisi puntigliosa di tutto quello che avviene in America. Questo giornalista e analista americano fa... risponde al nome e cognome di Andrew Spannaus, signore e signori.
1: Una bella foto anche.
0: Ma con bella foto, ormai inarrestabile. Ormai anche sulla Verità, Radio 24, ormai il messaggero. Ormai, vabbè, è così. Abbiamo creato un mostro.
2: I'm coming for you.
0: Un blob. Allora, cosa succede a proposito di giornali? La libertà di stampa, che è sacra per gli americani, nel primo emendamento anche è sancita la libertà di espressione, eccetera. Donald J. Trump, l'amministrazione Trump, ha chiesto che vengano citati in giudizio, non so, e comunque sono citati in giudizio, nel senso che devono comparire
1: Citati in giudizio significa che sono chiamati a testimoniare,
0: su questo,
1: stiamo attenti,
0: su
1: questo siamo
0: lui
1: attenti con le parole, voi giornalisti
0: pulci,
1: in particolare.
0: Fa le pulci a livello semantico, citati in giudizio vuol dire, no? Devono presentarsi.

0: davanti a un magistrato, mica per rispondere di un reato.
1: Non devono... accusati di nulla,
0: no, va
1: però.
0: Bene. Chi sono quattro giornalisti del New York Times?
1: Giornalisti del New York Times.
0: Che cosa hanno scritto? Cosa hanno scritto di così grave?
1: Hanno scritto il contrario di quello che ha detto Donald Trump. Quindi Trump ha detto che lui non prendeva il nuovo Air Force One,
0: sì,
1: cioè il grande aereo, quello regalato dal Qatar, sistemato tutto di fretta, perché Trump vuole un aereo più lussuoso, più nuovo,
0: sì,
1: ha detto che non lo prendeva per ripartire dalla Turchia,
0: sì,
1: perché la lasciava andare questo aereo alle basi militari per farlo ammirare dai militari.
0: In realtà i giornalisti
1: hanno detto no, in realtà è stato per questioni di sicurezza, perché questo aereo non ha i sistemi antimissile,
0: okay,
1: che ha l'altro Air Force One,
0: sì,
1: che i nostri aerei hanno anche i sistemi antimissile.
0: Va bene.
1: No? E gli israeliani hanno detto: guardate che ci sarà un tentativo di uccidere il presidente Trump.
0: Esatto. Tra l'altro, io quando ho visto l'Air Force One nuovo, regalato dal Qatar, mi sono detto: ma scusa, ma un presidente americano va su un aereo regalato dal Qatar? Adesso uno va bene fidarsi, ma
1: hanno preso 10 mesi qualcosa per risistemarlo tutto, quindi si suppone che ci
0: che
1: se ci fossero dei cimici magari.
0: Comunque i giornalisti del New York Times hanno detto che non ha preso questo aereo perché il livello di sicurezza non è ancora, sì, non è ancora. E perché vengono chiamati in tribunale?
1: Perché questa è una notizia riservata, oltre che falsa evidentemente. Secondo la Casa Bianca è una notizia riservata e quindi fa parte di un reato secondo loro, cioè se qualcuno all'interno dell'amministrazione ha fatto trapelare queste informazioni,
0: ha sbagliato
1: e
0: ho
1: quindi
0: capito, ma
1: per
0: certo,
1: mettere pressioni chiamano i giudizi i giornalisti a testimoniare,
0: cioè,
1: per dire chi l'ha fatto,
0: diteci chi è,
1: sì,
0: la fonte,
1: sì,
0: ma voglio dire è il principio del giornalismo, l'inchiesta dire no, la fonte è riservata, come ci insegna il Watergate, come ci insegna Gola Profonda.
1: Purtroppo negli ultimi anni e non solo Donald Trump, nel governo americano cresce questa cosa qua di cercare di bloccare le fughe di notizie, perché è una roba incredibilmente incoerente e contraddittorio,
0: sì,
1: perché tutti i giorni leggi sui giornali le cose dette da fonti all'interno dell'amministrazione o della CIA eccetera, che sono le notizie approvate per uscire,
0: sì,
1: tutti i giorni lo fanno, lo sanno tutti i grandi giornalisti, ma
0: quindi,
1: quando leggi qualcosa che non dovevi leggere, allora no, ti portiamo in tribunale.
0: Quindi i giornalisti non faranno il nome della fonte e non succederà a loro nulla, credo.
1: Probabilmente no, se dovesse succedere qualcosa.
0: Probabilmente.
1: Sarebbe grave.
0: Seconda notizia, poi andiamo al nostro primo ospite, è questa. Allora, mercoledì o giovedì, credo, c'è questa grande riunione a Washington voluta da Marco Rubio, dall'amministrazione americana, per combattere il terrorismo rosso, gli Antifa.
1: Antifa.
0: Antifa. Che sono...
1: Noi sappiamo sì dove mettere l'accento, Antifa,
0: Antifa,
1: antifascista.
0: Antifascista, Antifa, andrà anche il governo italiano con il sottosegretario Molteni, ci sono polemiche in Italia,
1: sì,
0: ma io vorrei che tu ci spiegassi chi controlla questo, chi vuole sgominare questo antifascismo rosso, tale Sebastian Gorka, chi è in America?
1: Sebastian Gorka è un conservatore.
0: Non, questo non avevo dubbi.
1: Lavora nel controterrorismo.
0: Stai usando degli eufemismi, sì,
1: ma
0: più
1: per
0: chiaro.
1: Dire che culturalmente appartiene al gruppo molto di destra conservatrice,
0: sì,
1: comunque ha una storia, una carriera nell'antiterrorismo, cioè
0: sì,
1: è nato in Inghilterra a genitori ungheresi, è stato già nella prima amministrazione Trump, ha tutta una storia sull'antiterrorismo, ma lo interpreta in termini molto culturali,
0: sì,
1: culturali politici.
0: Leggevo su Forbes che in Ungheria era in Ungheria vicino a gruppi estremisti di destra. Poi al giuramento di Trump nel 2017, primo giuramento, esibiva la medaglia dell'ordine di Vitez, gruppo ungherese che appoggiò il nazismo e oggi è considerato gruppo di estrema destra antisemita.
1: È una questione di famiglia, no?
0: È un uomo che nel 2017 dichiarò che i bianchi suprematisti americani non sono un problema per l'antiterrorismo americano. Insomma, un bel soggettino. Lui combatterà gli antifa. Ale.
1: Così si arriva alla questione di sinistra. Molti si chiedono perché stanno facendo tutta sta roba sul,
0: sì,
1: terrorismo di sinistra, che in realtà non è che si vede in particolare in questo momento.
0: Perché
1: si vogliono colpire chi, cioè le persone che protestano contro le politiche dell'amministrazione.
0: E questo è successo?
1: Questa è la realtà.
0: Questo succede?
1: Sì, per esempio contro ICE. Hanno appena spedito in prigione per 30, 40, 50, 100 anni delle persone che hanno fatto una protesta fuori da un posto ICE.
0: Una caserma.
1: Dove si tengono anche le persone, insomma, sì, anche sì. Una prigione, non so, sì. Un carcere. Dell'ICE in Texas, alcuni, uno ha sparato, non ha colpito nessuno, però ha sparato 100 anni te li prendi. Un altro ha semplicemente spostato delle borse e non era neanche presente, si è preso 30 anni di carcere.
0: 30 anni.
1: Perché? Perché Trump ha designato
0: Antifa
1: un gruppo terroristico interno.
0: Vabbè. Allora, vogliamo salutare il nostro collega Antonio Talia, che rubiamo per un attimo a Nessun Luogo Lontano. Antonio, buongiorno e ciao, eccoci qui.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno Andrew e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, Antonio Talia ha, tra le altre cose, come scrittore, scritto il libro La stagione delle spie per Minimum Fax. È un libro in cui si parla molto delle spie russe, soprattutto. O, per carità, come ha detto qualcuno, le spie sono di tutti i paesi, eh? Non è che in Italia ci siano solo le spie russe, però le spie russe sono finite, o meglio, spie italiane che lavoravano per i russi sono finite sui giornali nei giorni scorsi. Ti faccio questa domanda, Antonio: cosa vuole la Russia? Cioè, tutti vogliono utilizzare con lo spionaggio delle informazioni, ma nello specifico Mosca, su cosa si concentra, cosa chiede a quelli che sono le spie italiane, presumibilmente comprate dal Cremlino?
2: Allora, da quello che emerge sia dall'inchiesta più recente della Procura di Roma, che ha portato all'arresto appunto dei due agenti, ex agenti dell'AISI, Piras e Di Pasquale, ma anche da quello che emerge da inchieste precedenti, penso al capitano di fregata Walter Biot, arrestato nel 2021, e ad altri casi ancora precedenti, la Russia cerca innanzitutto informazioni sensibili sulla NATO. Quando dico informazioni sulla NATO non intendo solamente informazioni, diciamo, di tipo prettamente strategico, quindi quali possono essere il tipo di armamento in uso nella tale base, eccetera, cosa che peraltro comunque fa parte del menu, ma cerca informazioni anche sullo stato di relazioni all'interno dell'alleanza e sugli equilibri all'interno dell'alleanza, cerca di inserirsi in possibili crepe di dissapori all'interno dell'alleanza atlantica e lo stesso all'interno dell'Unione Europea. Questo perché da quello che emerge poi come diciamo obiettivo di più ampio respiro c'è una frammentazione dell'Unione Europea che viene vista da Mosca come il principale rivale.
0: Ah, quindi interessante, cioè utilizzare queste fratture anche o equilibri per poi fare che cosa? Propaganda, inserirsi, sfruttare più che oltre a informazioni invece immagino succulente sul campo.
2: Sì, appunto, le informazioni succulente sul campo non mancano, perché come abbiamo visto dal caso recente, dagli atti del caso recente, poi queste persone che sono state inquisite in Italia avrebbero per esempio rivelato i nomi e le identità di agenti italiani sotto copertura. Quindi se confermata dalla magistratura sarà qualcosa di estremamente grave, perché sostanzialmente metti a rischio delle persone che stanno lavorando sotto copertura.
1: Ma sfruttano l'Italia, scusa Antonio, ma sfruttano l'Italia perché in Italia appunto forse trovano terreno un po' più fertile di questi dissidi, cioè è più difficile andare a Bruxelles magari intorno alla NATO, mentre in Italia c'è chi mette forse in discussione di più la politica della NATO verso la Russia.
2: Allora, questo è vero perché appunto c'è in generale un sentimento anti-europeo, anti-NATO abbastanza diffuso in Italia, però credo che ci sia anche stato una sottovalutazione, quantomeno in passato, ma che risale anche ai tempi della Guerra Fredda, e questo lo dicono anche gli storici, da parte della Russia del controspionaggio italiano. Quindi si tendeva a sottovalutare il controspionaggio italiano perché si riteneva di non poter agire con le mani abbastanza libere, cosa che poi, insomma, come dimostrano i casi recenti, non è così vera. Però poi casi di questo genere avvengono ormai in tutta Europa, nel senso che anche a nessun luogo lontano abbiamo documentato due grossi casi in Germania, poi in Polonia, in Gran Bretagna, ed è proprio di stamattina la notizia che il Ministero degli Affari Esteri francese sta per convocare l'ambasciatore russo in Francia per, leggo dell'agenzia, ne uscite davvero 5 minuti fa, una grossa campagna cyber di spionaggio che coinvolge almeno 10 paesi europei. Quindi, insomma, la campagna è molto molto molto più vasta di quanto potrebbe sembrare in apparenza.
1: Quindi non è solo l'Italia, insomma.
0: Non è solo l'Italia, insomma. Sì. E non è solo la Russia, ovviamente, che fa spionaggio. Tu, Antonio, ti sei concentrato anche sul libro sul spionaggio russo, ma diciamo che va. Qua abbiamo Andrew Spannaus, che è americano, direi che non sono secondi a nessuno in quanto
2: no, certo, spiega. Però
1: l'aperitivo a Roma in certi posti so dove bisogna andare se vuoi parlare con le persone.
2: Certo, ma mi sono concentrato sulla Russia perché almeno dal 2018 che, insomma, la Russia è sempre più aggressiva nei confronti dell'Europa, ricordiamo il caso Skripal, cioè non ricordo di nessuno che abbiamo mandato in giro degli agenti ad avvelenare persone in un parco pubblico solamente per tentare di eliminare un ex agente dei propri servizi. Questa solo la Russia lo sta facendo finora.
0: No, noi, Antonio, intanto ti ringraziamo. Antonio Taglia, ricordo il suo libro La stagione delle spie per Minimum Fax, e ovviamente buon lavoro per Nessun luogo lontano, perché questi sono temi che affrontate quotidianamente. Grazie Antonio,
2: grazie
0: per essere stato qui con noi. A proposito di Russia, sai che devo dire una cosa? L'ho scritto su Facebook subito, sono stato massacrato, chi mi ha detto Tavarish Milanov, cioè, questo è il livello, ti butti sui social, questo è il livello. Però io, che ho sempre criticato l'ex premier Giuseppe Conte, non sono mai stato politicamente tenero nei suoi confronti, però devo dire che quando dice che si sta creando la minaccia Putin per ottenere il riarmo, forse creando è una parola esagerata, perché Putin qualcosa ha fatto negli ultimi anni
1: alimentando magari
0: si sta esagerando la minaccia russa per spingere verso un riarmo globale. Ma ragazzi, ma voglio dire, vogliamo negare questo? Mi sembra abbastanza sotto gli occhi di tutti, nel senso che, per carità, la propaganda funziona anche così. Propaganda non è sempre una parola di per sé negativa e sbagliata.
1: In America, cioè, sì.
0: Politica, cioè sfruttare una situazione per poi portare avanti dei propri interessi. Ecco. Mettiamola così.
1: Io sono d'accordo. Guarda, non mi sembra uno scandalo quello che dice.
0: Scusa, mi ha detto sei putiniano. No, sì, Putin è un dittatore terribile e sull'Ucraina ha torto al 100%. Però da qui pensare che Putin voglia conquistare l'Europa come voleva fare Hitler nel 40, direi che forse, insomma,
1: è un'esagerazione, senza dubbio. Devo aggiungere però un'altra cosa che forse manca nel discorso di Conte, ma in generale non è solo una questione di retorica. Cioè, a questo punto la Russia effettivamente sta dicendo sì, ma la Polonia e altri paesi europei stanno armando l'Ucraina per aiutare e incoraggiando l'Ucraina a attaccare la Russia.
0: Ho capito.
1: Se è una questione di parole, no? Di chi sta da una parte all'altra, sta diventando una questione dei fatti. Cioè, visto da Mosca, loro effettivamente loro dicono sì, ma se fate parte della guerra,
0: però la respingo, perché no? Sì, certo, stiamo armando l'Ucraina,
1: ti sto dicendo, questa è la realtà della situazione.
0: Non l'avremmo armata allo stesso livello se la Russia non avesse invaso l'Ucraina.
1: Allora siete in guerra, dice la Russia, dice Mosca.
0: Vabbè, questa è la, okay, è la posizione di molti. Se noi difendiamo dando armi, anche voi date armi, anche voi americani, dando armi, dando difesa, all'Ucraina, in qualche modo siete in guerra. Su questo si può discutere.
1: Ma c'è chi lo fa in modo molto diverso. C'è quello che fa l'Italia, non è quello che fa l'Inghilterra. Cioè, l'Inghilterra dà i missili per colpire Mosca, e questo a Mosca, insomma, crea un po' più preoccupazione. Fastidio.

0: Ma vorrei chiedere a Spanaus, ma voi in America ci credete veramente ai supereroi della Marvel?
1: Ma così, ma cosa c'è? Sì, però fa capire molto del popolo americano. Vediamo la risposta di Andrew Spanaus.
2: Guarda, è una cosa che mi lascia molto perplesso, questa enorme popolarità di questa cosa dei supereroi. Io digerisco poco, devo dire, quindi...
1: Vabbè, è un film.
2: ma sono i film che fanno di più, sono tutte queste cose dei supereroi. Io lo trovo un po'... Io preferisco i film di solo spionaggio,
1: infantile,
2: sai?
1: Infantile, un po' infantile, dai, diciamo.
2: Una fuga dalla realtà. Ma...
3: Al meraviglioso Andrew, va bene parlare di calcio e di tennis, ma ci aggiorni un pochino sul Maine e sul Michigan, due stati fondamentali per i seggi al Senato?
2: Ma secondo Alessandro Milano è troppo complicato.
1: No, guarda, io sono offeso su questa cosa, devo dire. Sono molto offeso. Da quanto tempo è che invitiamo Andrew Spanaus qui? Due anni, tre anni? Quante volte gli abbiamo chiesto, vabbè, ma cosa succederà dopo Donald Trump, eccetera? Lui ha sempre nicchiato. Cioè, oggi, nell'intervista La Verità, fa nomi e cognomi. Nomi e cognomi. Poteva farlo qui come scusa. Eccolo qua. Secondo Andrew Spanaus, chi in campo democratico sarà il candidato? Quindi segnatevi i nomi, perché è un pronostico. Questo potrebbe azzeccare o potrebbe sbagliare. Penso che le chance maggiori le abbiano il governatore del Kentucky, Andy Beshear, o il senatore della Georgia, John Ossoff. Ha mai fatto questi nomi e cognomi qui dai microfoni di Radio 24, dove è invitato da 3 anni e poteva darci uno scoop di questo tipo? Mai.
2: Invece,
1: lo chiama
2: il governatore
1: Federico
2: di Kentucky,
1: Novella,
2: sì.
1: Federico Novella,
2: avete
1: amico,
2: ascoltato,
1: che saluto con
2: avete,
1: con
2: ascoltate Andrew Spanaus quando dice le cose un po' fuori. No, perché la signora ha chiesto del Maine. Cosa sai del Maine?
1: No, io niente. Ma tu?
2: E quindi se parla del Maine dici, sì, ma questo è poco importante, parliamo di vannacci.
1: Aspetta, dobbiamo parlare di cose italiane, parliamo di vannacci. Se dobbiamo parlare del Maine, parlaci del Maine.
2: Allora, questi sono due personaggi che appunto non sono Gavin Newsom, che è governatore della California, è stato visto come è stato più a sinistra dei grandi stati americani, quindi sarebbe un pessimo candidato. Kamala Harris vuole ricandidarsi.
1: Ah,
2: ci
1: Kamala,
2: sta provando.
1: Kamala. E noi abbiamo già la prima dichiarazione.
2: Ci sta provando. Però la figura che serve per i democratici è uno che viene da uno stato più conservatore o più in bilico, cioè non uno stato tutto a sinistra, quindi che sappia parlare anche ai moderati, ma che sia deciso su due temi fondamentali: affordability, cioè il costo della vita, dove Trump e i repubblicani sono in grandi difficoltà, e le esagerazioni di Trump. John Ossoff, senatore della Georgia, che deve essere rieletto questo novembre.
1: Ma l'hai detto la verità, no?
2: Questo sarà vuoi sapere i contenuti o vuoi lamentarti della forma? John Ossoff è uno che deve essere rieletto a novembre, dovrebbe esserlo, ma vedremo. È uno che è molto forte sulla corruzione di Trump. E parla in termini tranquilli, sì, però con contenuti
1: il
2: forti.
1: Maine
2: e questo
1: il Michigan, che c'è l'ospite e ti ha chiesto l'ascoltatrice. Non c'è
2: Maine è stato costretto a ritirarsi Graham Platner uno molto populista, ha vinto le primarie per il Senato, aveva un po' di scandali per un tatuaggio un po' alla Sebastian Gorka.
1: Paranazista,
2: per
1: sì.
2: accuse di varie cose, democratico, è stato accusato di violenza sessuale, solo accusato, non condannato, non c'è nulla in tribunale. Questo è stato l'ultimo di scandali. I primi scandali non avevano fatto grande effetto, questo sembrava più credibile, si è dovuto ritirare. Adesso il partito deve scegliere una persona. Probabilmente sceglieranno quello che si è già candidato nelle primarie, che è simile a lui politicamente, ma vedremo. La questione è che è un seggio molto importante per cercare di vincere il Senato, perché c'è una repubblicana in uno stato che vota democratico per presidente sempre.
1: Vabbè, vedremo.
2: Michigan, vabbè, è più complicato.
1: Dopo c'è tempo per parlare anche del Michigan. Allora, adesso vogliamo
2: Bravo Chuck, se Andrew lo pagaste di più, dice, ecco. Ma

0: E però lascia i puntini di sospensione, se Andrew lo pagasse di più,
1: sarebbe da
0: puntini.
1: Mandare via.
0: Esatto, sarebbe da cacciare. Salutiamo Leonard Berberi che torna con noi, giornalista del Corriere della Sera, grande esperto di aviazione. Buongiorno Leonard, eccoci.
2: Buongiorno a voi, a tutti, e grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a te. Intanto, vabbè, aviazione, siamo rimasti colpiti meno noi di coloro che erano a bordo di questo Ryanair. Che insomma
1: staccato finestrino,
0: insomma un finestrino rotto con una persona che ha rischiato di essere risucchiata, cioè proprio scene da film, no? Come si vedono nei film, che purtroppo raramente ma accadono. Cos'è successo esattamente, Leonard?
2: Molto semplicemente, si fa per dire, perché poi le indagini dovranno spiegare anche come sia stato possibile, perché in teoria è una dinamica che non si dovrebbe verificare, ma si è verificato l'ultima volta nel 2018 e un'altra volta adesso. Una pala, una delle 24 pale di uno dei motori, si è staccata. Nello staccarsi ha danneggiato la parte interna del motore, sono volati dei pezzi, e uno di questi pezzi, da capire quale, se pezzi della pala o pezzi del motore, sono andati a sbattere contro un finestrino. Il malcapitato seduto al posto 11F si è beccato sia il finestrino in qualche modo distrutto da questo impatto, ma è stato anche risucchiato parzialmente all'esterno proprio per la pressione, insomma, volava a 5500 metri a 600 km/h di velocità, quindi non proprio una cosa simpaticissima.
0: Io so già che ci sono le persone che si sono segnate 11F.
1: Esatto, stai facendo Post shaming.
0: Non si va sono bene. Segnati 11,
1: però
0: F.
1: Per fortuna non erano a 10.000 metri, quindi è sopravvissuto questa persona, l'hanno tirato dentro.
2: Sì, diciamo che la fortuna è stata, oltre alle cinture di sicurezza, la fortuna è stata che l'aereo era ancora in fase di ascesa, perché era decollata da 7 minuti, a differenza di quanto è successo a un volo Southwest negli Stati Uniti, quando il volo era a una quota di crociera, quindi decisamente sopra gli 8.000-9.000 metri, con temperature di meno 60, meno 70 gradi, e la povera donna, che comunque è stata trattenuta, quindi non è stata risucchiata all'esterno, ma è morta per le fratture multiple che ha ricevuto durante l'incidente. Quindi diciamo, da quel momento l'NTSB, l'ente dell'aviazione americana che indaga sugli incidenti ai trasporti, aveva detto: signori, dovete controllare possibilmente ogni 12-18 mesi le pale dei motori, perché ci può essere il cosiddetto affaticamento, cioè il metallo in qualche modo si può usurare, quindi queste pale si possono staccare, ma è ovvio che se si staccano in volo chiaramente possono creare dei danni incredibili. Tra l'altro, piccola curiosità, ognuna di queste 24 pale, ce ne sono 24 per un motore, 24 per un altro motore, costa circa 800.000 1,2 milioni di dollari, quindi stiamo parlando anche di materiale davvero davvero costoso. Beh, ma perché deve resistere a qualsiasi condizione.
0: Ma in tutto questo l'aereo ha continuato, poi a parte questa tragedia, perché era appena decollato, cosa ha fatto? Ha fatto ritorno all'aeroporto?
1: No, ha girato per un po' mi sembra, per consumare carburante, giusto?
2: Esatto, ha dovuto scaricare un po' di carburante, perché comunque il volo doveva arrivare a Memmingen in Germania, era partito da Salonicco, e quindi dopo alcuni minuti, ma intanto il passeggero era stato già riportato completamente all'interno del velivolo, ha fatto qualche giro per alleggerirsi e poi è atterrato.
1: Che dopo un po' la pressione si stabilizza e la gente aveva le mascherine, quindi poteva andare avanti, giusto?
2: Esatto, le mascherine sono scese subito, ma anche i piloti hanno intanto spento il motore che aveva avuto il problema, quindi sono andati con un solo motore, cosa non straordinaria, nel senso che sono abituati e sono addestrati per fare questa cosa, e poi però sono anche scesi quasi subito di quota, così da consentire ai passeggeri di non utilizzare la mascherina dell'ossigeno.
0: Oggi la stampa anche si concentra sui costi invisibili delle vacanze per chi prenota un aereo. Chiunque l'abbia fatto sa bene che la tariffa magari è stracciata, nel senso a prezzo dice: oh, che bello, 35 euro, 40 euro prendiamo l'aereo, poi inizia: vuoi il posto, vuoi mettere un trolley, vuoi il caffè, vuoi il menù, vuoi di qui, vuoi il check-in, la priority, e il costo sale a 300-400 euro. Allora, aiutaci a capire, Leonard, perché l'Unione Europea vuole introdurre delle nuove regole per fare cosa? Per limitare questo fenomeno del soufflé, del prezzo che si gonfia come un soufflé, o per che cosa?
2: Allora, il tentativo dell'Unione Europea dopo 13 anni di

0: assolutamente nulla di questo è vero. Il bagaglio umano continuerà ad essere a pagamento, ecco. Viene però imposto alle compagnie aeree, in questo caso low cost, di far vedere già da subito quale sarebbe il prezzo del volo più dell'eventuale bagaglio a mano.
1: Perché si parla di 60-70 euro a volte, eh? Cioè,
0: ma a volte anche lungo. 120 euro.
1: 120.
0: Dipende molto anche dalla tipologia di rotte. Per esempio, le rotte cosiddette etniche, trattandosi di passeggeri, consumatori che spesso tornando a casa si portano insomma in valigia un sacco di cose, beh, a quel punto anche la spesa sale, perché per loro è una necessità e in qualche modo le compagnie aeree sfruttano questa necessità per massimizzare i ricavi.
2: Mi è capitato pochi mesi fa a cercare dei biglietti e proprio fanno questa cosa: ah, questo biglietto costa poco per andare in America, perché? Poi vai a vedere la valigia, $250, cioè abbassano il biglietto, ma poi tac.
1: Ma no, si parla di un incremento medio, leggo oggi dalla stampa, l'associazione dei consumatori, del più 316% dalla tariffa base che viene comunicata. E poi
2: proprio una tattica, è un po' come quello del ristoratore che ho conosciuto a Firenze, eccezionale. Lui ha messo fuori i piatti a 8-9 euro e poi il quartino di vino era 7 euro, no? E io ho detto, ma come mai sto vino costa così tanto? E lui dice, beh, perché se metto fuori i piatti più alti la gente non si ferma, mentre io metto i piatti più bassi e poi da qualche parte devo guadagnare.
1: Capito, ma uno non lo prende.
0: Se posso essere cattivo, è iniziato tutto dalle compagnie aeree americane, per esempio.
1: Eccolo, ma diglielo.
2: Ieri, grazie alle compagnie americane, quindi.
1: No, diglielo, spiegacelo bene, Leonard, diglielo.
0: Beh, diciamo che il modello per antonomasia delle low cost è stato quello di Southwest, poi è stato, diciamo, adottato alla europea, dove noi abbiamo in qualche modo spinto al massimo, o meglio, le compagnie aeree hanno spinto al massimo la massimizzazione dei ricavi. Southwest, paradossalmente, per qualcosa come 50 anni non ha mai fatto pagare per l'assegnazione del posto, poi si è dovuta arrendere la stessa Southwest un paio d'anni fa, decidendo che adesso chi sale e chi vuole sedersi in un certo posto sui suoi voli deve pagare. Quindi copiando il modello di Ryanair, che a sua volta l'aveva copiato all'inizio da Southwest.
1: Ovviamente questo vale anche per navi, traghetti, treni, però diciamo negli aerei i costi sono maggiori. Quello che mi ha colpito di più di sovrapprezzo è sui 50 euro il costo minimo per modificare il nominativo di un passeggero. Ma che tipo di costo deve sostenere una compagnia aerea per la modifica, cioè, di un documento di identità e il nome e il cognome?
2: La stessa persona, non cambiare persona.
1: Se vuoi cambiare, hai preso i biglietti per Andrew Spannaus, voglio andare in America con un altro, devo cambiare il costo, devo cambiare il tuo nome.
2: Ma spesso non è neanche
1: nominativo.
2: Permesso questa cosa qua.
1: Se è permesso, costa 50 euro. Ma perché, Leonard? Che tipo di costo è? Scusa, per la compagnia.
0: Diciamo che loro la spiegano con la storia dei costi amministrativi. Che deve esserci una persona che fisicamente cambia il nome. Poi, ovviamente, c'è anche l'inserimento dei documenti di identità.
1: Capirai, 50
2: da
1: euro.
2: Da qualche parte devono guadagnare.
0: Quello che cambia l'Unione Europea con le regole, che ripeto entreranno in vigore tra non meno di un anno, è per esempio chi sbaglia a scrivere il proprio nome, quindi magari salta una lettera, non sarà più diciamo costretto a pagare per, diciamo, la modifica del suo nome, perché quella è una concessione prevista.
1: Sì, rimane quello. Pensa, sbagli a scrivere il nome, dice no, devo cambiare, non lo metto, 50 euro, cioè un cambio nominativo. No, voglio dire, se almeno non cambi documento per cui dimostri che hai sbagliato semplicemente a digitare le lettere.
2: Almeno un errore,
0: però sono 50 euro puliti per la compagnia aerea, quindi.
1: Per ora sì. Beh, accidenti. Va bene, grazie Leonard Berberi per queste informazioni, sempre molto informato sul tema aviazione civile. Oh, adesso ci puoi dire del Michigan, vedi? Adesso dici che cavolo succede in Michigan.
2: Rispondiamo molto brevemente a una domanda: come si fa la persona a uscire dal finestrino? In realtà si è staccato tutto un pezzo più ampio,
1: non era super magro.
2: Michigan, c'è una primaria in arrivo, la primaria democratica, tra due candidati, sempre per il Senato.
1: Scusa, aspetta, mi dicono, cambio nome per Ryanair, 115 euro, ci scrivono, ascolta, 115 euro. Vabbè, torniamo al Michigan.
2: Michigan, c'è Al-Sayed, che è comunque già un funzionario eletto dello Stato del Michigan. Lui si candida nella primaria per il Senato e lui è molto più progressista, molto più a sinistra,
1: per i democratici.
2: No?

0: E quindi bisogna, la grande domanda è chi vincerà, cioè, visto che i socialisti democratici stanno vincendo da mandani a Seattle, a Washington DC, a varie primarie per la Camera, se vinceranno quelli più a sinistra. E questo è un tema che non è affatto chiaro che sarebbe una cosa positiva o negativa, nel senso, da una parte mobiliti più elettori, dall'altra parte in uno stato come Michigan, che è sempre in bilico tra repubblicani e democratici negli ultimi anni, forse i moderati potrebbero non volere quello più progressista, quindi è l'eterno dilemma per il Partito Democratico: prendiamo quello più deciso, più che scalda i cuori a sinistra, oppure una persona più moderata.
1: Staremo a vedere anche questo. Allora, voi chiamateci 800 24 00 24, abbiamo anche tutta la seconda ora con certamente ospite, ma anche con le vostre telefonate, se volete, se vi siete arrabbiati sul tema del riarmo e della Russia con quello che ha detto Giuseppe Conte e che io in qualche modo condivido in questo caso. Andrew anche condivide, quindi chiamateci, spiegateci, perché come ha scritto Maria, ha detto la storia insegna che la Russia... Per la verità, se dobbiamo guardare la storia, chi ha invaso la Russia siamo sempre stati noi europei, cioè più che la Russia ha invaso, come dire, Francia, Germania, però, o Italia, però vabbè, poi ognuno la storia la può interpretare come vuole. Dici che cosa succede nello stretto di Hormuz, dove addirittura siamo arrivati al livello che non si sa neanche più se sia aperto o chiuso.
0: The Strait is perfectly open, everyone can go by as much as they want.
1: Per gli iraniani è chiuso, per Trump è aperto. Questo
0: Il memorandum, l'accordo dice che l'Iran deve gestire di fatto, all'inizio dice in modo lasciando passare tutti, però di fatto dice che l'Iran potrà avere il controllo sullo stretto insieme all'Oman. Questo era evidente quando l'hanno firmato, ma per Trump, per gli Stati Uniti, era solo un modo di firmare qualcosa e poi trattiamo.
1: L'avevano detto che era uno dei punti più critici. L'Iran vuole gestire con l'Oman lo stretto.
0: C'è scritto. I servizi, che significa pagare. Invece la marina americana fa passare le navi sulla costa dell'Oman. Beh, no? Sì, certo. E l'Iran dice no, questo non va bene.
1: Un missile arriva anche lì.
0: Va bene, perché noi spariamo a chi passa lì. E quindi...
1: Allora, dobbiamo parlare con la nostra ospite e cambiare un po' registro, perché veniamo a una questione italiana, veniamo a una sentenza e a una vicenda che è durata diversi anni, come ci può raccontare lei, che è arrivata forse a un punto fermo e definitivo, che è una condanna di un anno e due mesi a un ex sindacalista accusato di abusi sessuali nei confronti di Barbara D'Astolto, che è qui con noi e che salutiamo. Buongiorno e benvenuta, Barbara, anzi ben ritrovata.
2: Buongiorno.
1: Perché questa vicenda, la vicenda che abbiamo seguito, che è durata appunto... Quanti anni è durata tutta la vicenda?
2: È durata 8 anni, è durata esattamente 8 anni. La denuncia dei fatti risale ai primi di luglio del 2018 e la sentenza, che come giustamente ha detto lei non è ancora detto che sia definitiva, è appunto di 3 giorni fa.
1: Sì, perché siamo in corte d'appello, però c'è da dire che nelle primi 2 gradi di giudizio la persona che invece adesso è stata condannata era stata assolta, e ricordate forse, a me questa cosa ha molto stupito, però la vicenda sui giornali è stata descritta così: perché è stato assolto, era stato assolto, perché la donna, lei, cioè, quindi aveva impiegato troppo tempo, dai 20 ai 30 secondi, per opporsi agli abusi che stava subendo. Tant'è vero che lei viene definita la hostess dei 30 secondi, che secondo me nei titoli è un qualcosa di abbastanza offensivo, però non so come lei l'abbia vissuto, no? La hostess dei 30 secondi, lei che dice?
2: Oddio, no, guardi, offensivo magari no, io capisco la necessità di rendere immediatamente riconducibile e ricollocabile la vicenda, quindi non mi sono mai sentita né offesa né sminuita, no, questo assolutamente no.
1: Però è su quello che si sono giocate le prime 2 assoluzioni prima della condanna.
2: Assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Cioè, a me quello che ha offeso non sono sicuramente i titoli di giornale, ma sono le motivazioni della sentenza, quelle sì, che sono state offensive per me.

0: per, se posso arrogarmi un attimino il diritto, per tutte le donne italiane e le lavoratrici italiane, quello sì che per me è stato offensivo. È stato offensivo il fatto che la responsabilità del gesto della violenza compiuta alla fine sia stata fatta ricadere su di me, quello sì che mi ha indignato, a dirla in maniera così pacata.
1: Nelle prime assoluzioni, poi ricordiamo che si è arrivati alla Cassazione, la Cassazione ha stabilito che non c'è la reazione della vittima, non è un criterio rilevante per stabilire se ci sia stata violenza sessuale o meno, se siano passati 10, 20 secondi prima di una sua reazione, e quindi si è tornati in appello. In questo caso c'è stata la condanna a un anno e due mesi. Ora ci sarà ancora la Cassazione, sappiamo.
2: E la cosa che mi chiedo è questo, cioè se questa decisione, appunto, che la reazione della vittima non, cioè, non è determinante, quindi si sta dicendo che insomma alcuni atti sono violenza, poi se una persona ignora, no, per un po' di tempo sperando che magari smetta, eccetera, non è importante, cioè è l'atto stesso di quello che fa, poi non so esattamente
1: cosa. Magari la reazione può essere la paralisi,
2: può essere semplicemente
0: quello che è successo, esattamente quello che è successo a me, ed esattamente quello che è successo a me. Io mi sono sentita paralizzata, io ricordo perfettamente, ma l'ho raccontato in tribunale entrambe le volte che sono stata chiamata al banco per deporre. Io l'ho detto, ho fatto il mio primo pensiero, è stato: ma non sta veramente succedendo questa cosa, sto capendo male, non può essere.
2: Sembra una roba di altri tempi. Doveva.
1: No. Sì, perché ricordiamo che lei si era si era rivolta a questa persona perché aveva un problema sul lavoro, e quindi è andata da questa persona che era un rappresentante sindacale, quindi si trovava anche in una situazione di chiedere un consiglio, un aiuto.
0: Sì, io ero in una situazione di vulnerabilità, ero in una situazione di sofferenza, era un periodo della mia vita molto sofferente, molto molto sofferente, sì. Se si va da un sindacalista è perché si è in una situazione di bisogno, e lui in questa situazione ha pensato bene di approfittarsi.
2: Quindi lui non ha cercato di dire sì, ma lei era d'accordo, cioè questa era la sua argomentazione, se visto che non ha reagito allora accettava, no, le mie avance, o no?
0: Allora lui in questi 8 anni ha cambiato versione almeno 2 volte. Nella prima versione e nel primo processo lui ha sempre respinto ogni addebito, dicendo che lui sì, mi aveva toccato, ma perché voleva farmi un massaggio per farmi rilassare. Che voglio dire, già anche lì un sindacalista che dice massaggia,
2: non era quello l'aiuto che aveva chiesto,
0: lui. Ecco, io quando mi serve un massaggio sarò strana, esatto. Io però mi vado altrove, però evidentemente sono strana io. E quindi questa è stata la sua prima versione. Dopodiché, quando è stato assolto per la mia mancata reazione, lui, cavalcando l'onda, sia in secondo grado che in Cassazione, in secondo grado addirittura il suo avvocato dell'epoca, che poi cambiò, si portò una figurante per mimare la scena, e l'avvocato mise la mano sulla spalla alla figurante per 30 secondi dicendo: vedete quanti sono, se in tutto questo tempo la donna non ha reagito, da lui poveretto cosa volete. Quindi ha cambiato versione in secondo grado, ha mantenuto la stessa versione in Cassazione, poi in Cassazione le cose, appunto, come avete detto voi, le motivazioni della Cassazione sono state nette. Quindi quando siamo tornati nuovamente a Milano, a gennaio di quest'anno, alla prima udienza, lui ha ricambiato nuovamente versione, quindi è ritornato alla versione primordiale, quella del massaggio.
1: Sì.
0: La mia versione invece è sempre stata la stessa, questo, cioè, ci tengo a dire.
1: Sì, quello a dire, ho subito una molestia. E, in questi 8 anni, lei, glielo chiedo, ha visto, come dire, atti, atteggiamenti all'interno del processo che approcci, domande che secondo lei riflettono una cultura ancora di... che dovrebbe essere un po' abbandonata? Cioè, nel senso, qualcuno ha voluto far passare per lei in qualche modo complice o atti di cosiddetta vittimizzazione secondaria?
0: Allora, guardi, tralasciando ovviamente le domande

0: della controparte che ci sta ed è assolutamente normale e lecito che siano domande fatte per mettermi in difficoltà, per andare a scavare in qualcosa che tra l'altro non hanno trovato, perché la mia vita personale è molto limpida e lineare e lì c'era veramente poco da scavare nel torbido. Quindi, ma tralasciando appunto le domande fatte dalla difesa, che ripeto è normale che siano domande fastidiose, molte delle domande della difesa mi hanno infastidito, ma fa parte dei
1: Scusi,
0: che chiaramente scusi, perché, giochi non sono.
1: Perché fastidioso? Uno deve appurare i fatti, cioè che tipo
2: insinuano certe cose appunto su di lei.
0: Esatto, ci sono state delle domande insinuanti, ma per carità, lì è normale, è la difesa e
2: ci provano.
0: Ci mancherebbe altro, quindi certo, anche le domande dei miei avvocati a lui non gli avranno fatto piacere, è normale. Quindi tralasciando, mettendo da parte le domande della difesa, che ripeto è il lavoro degli avvocati, forse alcune domande. Allora, la mia vicenda, io questo l'ho sempre detto e continuerò a dirlo, si tratta di una violenza lieve, nel senso non è stato uno stupro, io sono tornata a casa, non avevo lividi, non avevo segni, non sono stata picchiata e comunque ho subito quello che ho subito in un'età che insomma è adulta e vaccinata, quindi quando comunque avevo gli strumenti per elaborarla, per insomma non rimanere scioccata e traumatizzata dal fatto.
1: Comunque noi Barbara D'Astolto la ringraziamo, ricordo appunto che si è in appello e quindi ci sarà ancora la Cassazione, si aspetta, dicevamo prima con Andrew Spannaus, sarebbe un po' singolare se la Cassazione, che ha detto di riformare la sentenza d'appello, è stata riformata in senso della condanna, se ora la Cassazione disconoscesse la stessa sentenza della Corte d'Appello. Però sa, in Italia con la giustizia
0: in Italia è sempre meglio rimanere sul chi va là.
1: Ecco, esatto. Attendiamo la conferma definitiva della Cassazione, però diciamo che già la notizia c'è. Grazie a Barbara D'Astolto che è stata con noi per raccontarci questa vicenda che, se avete seguito sui giornali, più o meno in questi anni è stata riproposta in tanti momenti. Dobbiamo andare al giornale radio perché la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 incombe, ma subito dopo le notizie.
3: Zanzara Tour, avanti tutta.
4: Io mi rassegno al peggio.
5: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Medio Oriente, terza notte di attacchi americani contro Teheran. Gli Stati Uniti riprenderanno a bloccare il traffico dei porti iraniani da oggi. 9 paesi europei con l'Ucraina per costruire un sistema di difesa missilistica. Economista Guido Stazzi verso la presidenza della Consob. Calcio, oggi la prima semifinale dei mondiali, in campo Francia e Spagna. In apertura ancora la situazione in Medio Oriente. Nella tarda serata italiana il comando centrale americano ha annunciato di avere avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran su disposizione del presidente Trump, e esplodono anche le tensioni nello Yemen.
8: Saremo i guardiani di Hormuz, che sarà chiuso alle navi dirette o che partono dai porti iraniani, dice il presidente americano Trump, annunciando che gli Stati Uniti chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate alle navi che attraverseranno lo stretto, soldi che serviranno a ripagare le forze americane che garantiranno la sicurezza del transito, spiega il tycoon. Nell'area la tensione è tornata alta. Teheran, che rivendica raid sulle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, rimarca che non consentirà mai agli Stati Uniti di gestire lo stretto. Gli accordi raggiunti a metà giugno sembrano ormai carta straccia e il timore più grande è che questa volta il conflitto si propaghi con rapidità, cosa che sta accadendo in Yemen, dove il governo in carica, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto militarmente dall'Arabia Saudita, ha sferrato un massiccio attacco contro l'aeroporto di Sana'a, controllato dai ribelli sciiti Houthi. L'obiettivo era impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. La risposta degli Houthi, milizie filo-iraniane, è stata di bombardare con 6.000

0: missili l'aeroporto di Aba in Arabia Saudita. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nel corso dei prossimi mesi, ad annunciarlo il presidente francese Macron. 9 paesi europei hanno siglato un'intesa per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. L'iniziativa, lanciata a Parigi in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi, vede la partecipazione di 9 stati, tra cui l'Italia. Obiettivo: sviluppare in tempi rapidi una capacità puramente difensiva. E una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina Kiev poco dopo la mezzanotte ora locale. I sistemi di difesa aerea sono in funzione. Il nemico sta attaccando Kiev con i missili balistici, ha dichiarato il sindaco Klitschko. La premier Meloni ieri era a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992. Questo presso il Museo del Presente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Meloni, che ha ringraziato magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov.
2: Ha un nome l'uomo che dava gli ordini alla manovalanza dello Zen per estorcere soldi a commercianti e imprenditori. Si chiama Salvatore Verga ed è detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapine e armi. Questo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e all'alba gli hanno notificato 2 provvedimenti di fermo. Il primo colpisce la cosiddetta banda dei Kalashnikov, che ha seminato il terrore in città. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di Sicily Car, erano diventati il loro marchio. L'altro provvedimento, nei confronti di 6 indagati, ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. A descrivere il ruolo decisivo del trafficante, Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per la politica, legge elettorale, la riforma approda in aula alla Camera. Allo scadere dei tempi sono stati presentati oltre 200 emendamenti da maggioranza e opposizione.
3: Lega e Forza Italia alla fine non hanno firmato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze nella nuova legge elettorale. La correzione prevede capilista bloccati e preferenze fino a un massimo di 3 candidati. Lega e Forza Italia si sono riservate di fare ulteriori approfondimenti e così all'interno della maggioranza tutto si deciderà nelle prossime ore prima dell'approdo della riforma in aula alla Camera. Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale e l'obiettivo è la stabilità, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. Allo scadere dei tempi si contano poco più di 200 emendamenti depositati alla Camera da maggioranza e opposizione che, come partiti di governo, non hanno una linea comune sulle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulla scelta dei candidati e la correzione prevede la possibilità di indicare 1 o 2 nomi con vincolo di genere. Anche le opposizioni faranno il punto sulla nuova legge elettorale prima dell'arrivo della riforma in aula alla Camera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Sarà Guido Stazzi nuovo presidente della Consob. La nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust. Il nuovo Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha nominato amministratore delegato Giampiero Striciuglio. Siamo alle difficoltà nel settore auto. Per la prima volta il numero uno di Volkswagen ha parlato di cifre concrete rispondendo alle istanze dei lavoratori scesi in piazza la scorsa settimana.
4: L'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blum, spara ad alzo zero e colpisce i sindacati e gli azionisti pubblici tedeschi su un doppio piano. Prima di tutto, in un'intervista resa pubblica sulla intranet aziendale del gruppo, dice i numeri veri. Oltre ai 50.000 esuberi previsti entro la fine di quest'anno, se ne aggiungeranno altri 50.000 entro il 2030. 100.000 posti di lavoro in meno. Tutti contrari, naturalmente, sia ai sindacati sia all'Anda della Bassa Sassonia, grande azionista con il 20% dei diritti di voto. E qui Blum ripone il fucile e passa il fioretto, perché, rivolgendosi direttamente ai suoi impiegati e ai suoi operai, perché sindacati e politici intendano, spiega che, a parità di costi generali, c'è un solo modo per evitare che, appunto, dai 50.000 licenziamenti si salga, entro 4 anni, a 100.000 licenziamenti, la riduzione del costo del lavoro. La forza salariale, quindi, che ha sempre contraddistinto colletti bianchi e colletti blu tedeschi, che per esempio portano a casa tra il 25 e il 40% di stipendi finali più alti rispetto ai loro omologhi italiani nello stesso settore. Il cuore della pace sociale e del modello economico tedesco. La partita sul fronte della crisi di Volkswagen è solo iniziata. Vedremo se sarà metamorfosi oppure se sarà agonia. Paolo Bricco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
1: Dopo il fermo dei due esecutori materiali per omicidio in stazione Certosa a Milano, altri 6 arresti, tra loro un 3 per ventenne di origini peruviane.
5: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. In manette un 19enne dominicano e 5 peruviani d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, tra loro anche il trapper ventenne conosciuto come Reyomar. I 6 sono ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio del 22enne nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Le indagini avevano consentito a inizio giugno di fermare altri 2 ventenni ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. A quanto emerso, il gruppo, appartenente ad una gang chiamata Latin Kings, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli poi mentre fuggivano lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima, caduta a terra, è stata raggiunta dal branco, colpita più volte con armi da taglio e morta in ospedale. Gianluca Ibarra Silvera era incensurato e lavorava nel settore degli allestimenti. Viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione Certosa. Dalle testimonianze, né lui né i suoi amici conoscevano gli aggressori, un dettaglio che farebbe escludere un regolamento dei conti, anche se gli investigatori non tralasciano alcuna pista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lutto nel mondo del cinema, verrà ricordato per il personaggio del dottor Grant, il paleontologo di Jurassic Park, Sam Neill, morto a Sydney in Australia all'età di 78 anni. E siamo allo sport, oggi c'è la prima semifinale dei mondiali.
6: Si comincia con Francia contro Spagna, riedizione della semifinale dell'Europeo di 2 anni fa, quando un giovanissimo Yamin Lamal aveva cominciato a lasciare il segno. Questa sera dalla Sole 21 in palio c'è la finale del Mondiale, con due nazionali che ci arrivano sull'onda dell'entusiasmo, anche se la Francia, nella seconda fase, quella d'eliminazione diretta, ha certamente sofferto e rischiato meno rispetto alla Spagna. E anche la sfida tra Yamal e Mbappé, fin qui meglio l'attaccante del Real Madrid e non solo per i gol segnati. In un Mondiale che sta disseminando record, Mbappé si è trovato alle spalle del solo Messi nella classifica marcatori all time in una fase finale, ha dalla sua la carta d'identità, ma potrebbe anche tentare il sorpasso direttamente negli Stati Uniti. Questa sera comincerà a saperne di più. Poi domani ad Atlanta la riedizione di Argentina-Inghilterra 40 anni dopo la mano del Dios della Azteca. Non c'è Maradona, c'è Messi, più che mai al cospetto del ricordo del grande Diego. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24 e Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: lavorassi 12 e il sabato non si lavora più, il sabato si è sempre lavorato anche tutto il giorno, quindi ragazzi miei, se volete viaggiare, andare a lavorare prima.
1: Giusto, basta con tutte queste leggi sul lavoro, bisogna tornare all'800.
2: Per continuare quello che diceva Andrew Spanaus prima, è vero che per esempio anche a giugno il capo delle forze armate della Lettonia, Kaspar Pudansch,
1: amico
2: generale,
1: tuo.
2: Sì. Ha detto: guardate che c'è una finestra entro la quale entro la fine del 2028 Putin potrebbe attaccare gli stati baltici, perché ormai hanno il controllo rispetto alla NATO sui droni in quella fascia europea. Io non sto dicendo che non sia vero o non sia un'ipotesi fattibile, dico solo attenzione, cioè perché andare dietro a tutta questa serie di dichiarazioni di fronte al attaccheranno entro il 2028, uno dice beh, armiamoci subito, armiamoci e riarmiamoci. Di recente, lo sapete, anche due giorni fa, per carità, tutti i giornali mondiali hanno titolato su questo, dice, Israele ha detto abbiamo sventato un attacco iraniano per uccidere Donald Trump, e da lì subito Donald Trump e io se verrò ucciso scatenerò, ho dato ordine di scatenare i missili sull'Iran. È vero? Non è vero? Ma chi lo sa? Come facciamo noi a saperlo?
1: Il problema è sono i self-fulfilling prophecy, cioè noi diciamo la Russia ci vuole attaccare, ci armiamo e ci armiamo entrambi contro, questa
2: diciamo
1: è una scelta di andare in questa direzione.
2: Io non so se sia vero o no di questo complotto per uccidere Trump, so per certo che fa comodo in questo momento agli israeliani far credere a Donald Trump che hanno sventato un attacco contro la sua vita. Gli fa molto comodo, perché chiaramente Trump dirà allora grazie Israele per aver fatto
1: come
2: questo.
1: Come potrebbero pensare di uccidere il capo di Stato in un altro paese?
2: Questo adesso non lo so. Vai.
1: Perché l'ironia, hanno fatto anche a loro.
2: C'era la grande ironia forzata.
3: L'ironia forzata.
2: Sì. Sì, sì. L'ha capita
1: non dico che
2: Pietro
1: lo devono
2: Lacorte,
1: fare, assolutamente. Il presidente americano non lo tocchi nessuno, per favore.
2: Eccolo
1: però,
2: che teme
1: però,
2: subito.
1: Però, vabbè, sai, qua di questi tempi.
2: Sì, però, come ha detto qualcuno, diciamo, potrebbe essere anche una ritorsione, perché loro, il capo dell'Iran, l'hanno avuto
1: ucciso. Sì, è stato in effetti ucciso.
2: È stato in effetti ucciso. Comunque nessuno sta dicendo quindi è giusto, cioè, cerchiamo di andare un po' in un ragionamento un po' più profondo, perché altrimenti se no ci fermiamo solo alla superficie. C'è Giuseppe che ci chiama dalla provincia di Treviso. Buongiorno Giuseppe.
4: Buongiorno, sono qua. Io volevo soltanto chiedere una cosa. Se ci ricordiamo, di come è iniziata la guerra in Ucraina, cioè se l'inizio di questa guerra. E se qualcuno si ricorda i telegiornali telegiornali Rai del 2012, 2013, 2014, quando la parte russofona veniva bombardata e quando c'era in Ucraina, credo che ci siano ancora, delle bande che non adesso io non ricordo il nome, perché sono un po' vecchiotto, ma mi pare fossero neonaziste, una roba di
2: le Azov.
1: Banderisti, certo, seguaci di Stepan Bandera.
4: Io mi chiedo solo una roba: se la stessa cosa fosse successa, non so, in Messico, in altro, che cosa avrebbe fatto Donald Trump oppure chi c'era prima di lui?
1: Giuseppe, devo dire che ha ragione a ricordare che le televisioni italiane, la stampa italiana, prima del 2014 faceva, certo, faceva vedere questi gruppi di destra estremisti, e a un certo punto si è smesso di parlare.
2: Ma la verità, dai Andrew, adesso è che era una guerra considerata come le 50 guerre, tra virgolette, locali, alle quali non veniva data l'importanza, sottovalutando poi evidentemente quello che sarebbe scoppiato di lì a poco.
1: Sta sottolineando un punto però che, ed è vero, me l'ha detto un analista politico più noto di me in questi tempi, ci siamo ritrovati andando a una conferenza e lui a un certo punto ha detto sì, ma in televisione adesso certe cose non si possono dire, quello che si dicevano prima.
2: E questo è vero.
1: Quando si parlava appunto di certi gruppi in Ucraina che hanno avuto una grossa influenza. Poi va detto che non è solo loro,
2: invece,
1: sono altre influenze.
2: Invece qui le cose le diciamo, c'è stata quel tipo di guerra. Io tanti anni fa abbiamo parlato della vicenda di Andy Rocchelli, fotoreporter, sì, ucciso, sì, dagli ucraini, abbiamo ospitato i suoi genitori, quindi queste cose le abbiamo

0: Abbiamo detto, ma era considerata una guerra etnica brutale dove ci si ammazzava dall'una e dall'altra parte, non sì. È che c'erano gli uni che ammazzavano i russi e i russi non facevano nulla, era una guerra brutale, ma da lì a dire quindi...
1: Beh, no, in realtà non erano i russi direttamente, erano più i russofoni, i separatisti, sì, i separatisti, sì.
0: Ci siamo capiti, sì. Insomma, c'era una guerra tra ucraini e russi.
1: Tu li consideri i russi, dove, quindi sei per l'espansione della Russia?
0: No, da lì voglio dire, Putin ha fatto il gesto di dire quindi... Devo risolvere la questione invadendo, arrivando a Kiev. Ora vorrei anche capire
1: dal nostro
0: ascoltatore Giuseppe che cosa c'entra, se c'è una questione di russofoni nel Donbass, buttare le bombe su Kiev, per esempio. Cosa che ha fatto Putin per anni. Poi certo adesso ci sono le reazioni da parte dell'Ucraina. Comunque, caro Giuseppe, vede che qua questi temi ne parliamo senza alcun problema. Allora, siamo però in conclusione.
1: Sì.
0: Podcast.
1: That's America!
0: Eccolo lì. Ti vedo bello pimpante.
1: Sono pronto. Sono pronto.
0: Dobbiamo registrare ben due puntate.
1: Due, perché l'estate... Avrete il piacere di sentirci molto spesso.
0: Tutte puntate fresche, cioè noi staremo qui tipo il 10 agosto, 13 agosto, 15 agosto.
1: Sentirete le puntate nuove di That's America.
0: Molto bene. In tutto questo potete anche mandare delle mail, allora, al programma 100.000@radio24.it.
1: Con i numeri 100?
0: È uguale, arriva. Okay. Seguiteci anche sui social, Instagram, Facebook. E c'è anche la mail del podcast...
1: That's America, @radio24.it.
0: E come si scrive That's America?
1: That's America?
0: Imparate le basi dell'inglese.
1: Dai, senza apostrofo, ma that ce la fate, dai.
0: Dai, ce la facciamo. A domani alle 9, ciao.
2: No, no,
0: no, no.
2: Domani è impossibile.

0: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
1: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
0: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
2: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
0: Purtroppo per voi ci sono ancora.
3: Spezia per me è un gigante.
0: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
1: Simone, non mi rompere le scatole.
0: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: Volevate bene, arrivederci.
5: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Hormuz, la battaglia per lo stretto, Ucraina e volenterosi, Sudan, tra storia e genocidio. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
7: President Volodymyr Zelensky says he is changing Ukraine's political strategy.
8: And as Western allies are seeking to secure more air defense commitments for Ukraine when they meet in Paris.
9: I tried to put together the 27 where we have a common ground.
10: It is more than a humanitarian crisis. Support group leaders say the warring factions are committing crimes against humanity.
11: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
6: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon inizio di settimana da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro. Per la TV, i montaggi video di Milena Grigolo, la regia di Daniele D'Aquila, in console Carlo Salvatore. Per voi come sempre invece c'è il 349-238-6666, domande e commenti a punteggiare il racconto che faremo quest'oggi, che ve lo anticipo ha tantissima carne al fuoco. Sui social ci trovate X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.08 in punto, qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 16.08 anche a Parigi, dove fra pochi minuti all'Hotel des Invalides si aprirà il vertice dei volenterosi.

0: Hormuz, la battaglia per lo stretto, è chiuso o è aperto? Guerra di numeri, di informazioni, di propaganda. Donald Trump appena tuonato, ce lo riprenderemo e colpiremo ancora. Intanto registriamo le risposte, o meglio le reazioni iraniane sui vari asset americani nei paesi del Golfo. Faremo il punto su questo strano stretto che a volte pare allargarsi e far passare navi cargo, altre volte, come nelle ultime ore, sembra chiudersi irrimediabilmente. Piccola nota, è davvero difficile, quasi impossibile, stabilire il numero esatto di petroliere, non soltanto, che sono passate attraverso lo stretto di Hormuz, un po' perché alcune ormai passano, quelle che hanno trovano il coraggio e l'azzardo di forzare i due blocchi spengono il transponder, e un po' perché il traffico è anche veramente difficile da monitorare. Ci siamo in parte affidati, ci ha pensato il nostro Natale, a un paio di piattaforme che provano a combinare dati, come vi dicevo, piuttosto opachi, con anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma i numeri sembrano davvero essere particolarmente esigui, quantomeno nelle ultime ore. Come vi dicevo, Donald Trump ha tuonato, dice: ci riprenderemo Hormuz e faremo pagare il transito noi. Il tutto, lo ricordiamo ancora una volta, nasce da che cosa? Da quell'ambiguità scritta nero su bianco, quel memorandum of understanding, il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che sostanzialmente non circoscriveva, non metteva i dettagli di come sarebbe dovuto essere gestito lo stretto di Hormuz, e i risultati sono esattamente questi. Probabilmente la stessa vaghezza di intenti la troveremo nelle dichiarazioni. La conferenza stampa sarà tra almeno un'oretta, direi, ma andremo a Bruxelles per capire cosa potrebbe scaturire. Sto parlando del Consiglio Affari Esteri Europeo, si parla di Medio Oriente, si parla dell'Ucraina naturalmente, si parla di sanzioni sulla Russia, e lì staremo a vedere se verrà sdoganato il 21esimo treno di sanzioni. Si parla dei coloni israeliani violenti che ultimamente hanno rinnovato le loro azioni anche contro deputati americani, anche contro giornalisti italiani, e anche lì alcuni paesi europei sono piuttosto rigidi e duri, vorrebbero punire e sanzionare tutte quelle aziende posizionate nei territori occupati che fanno affari e fanno business con l'Europa, ma non tutti i paesi europei sono della stessa intenzione. Comunione di intenti e stesse intenzioni invece le troveremo in un altro consesso internazionale che si apre subito dopo la chiusura del Consiglio Affari Esteri Europeo. Parlo della coalizione dei volenterosi, Hotel des Invalides, Parigi. Una Parigi che si prepara peraltro a ricordare il 14 luglio, Emmanuel Macron ha parlato di fronte alle forze armate. Coalizione dei volenterosi che rifarà un po' il punto e cercherà di lanciare un messaggio. Diciamo che il messaggio è duplice. Da una parte, uno arriva dalla coalizione dei volenterosi che vuole ribadire il sostegno a Kiev. L'altro messaggio arriva ancora una volta da Emmanuel Macron, che vuole porsi come fulcro, come perno della politica estera europea e non soltanto. Altre due notizie che tratteremo: il rimpasto di governo del governo ucraino di Volodymyr Zelensky, che accompagna gentilmente alla porta la premier. Proveremo a fare i nomi di chi potrebbe sostituirla, perché proprio ora sentirete una voce di una collega da Kharkiv che fa un po' di ipotesi. E infine riaccendiamo i riflettori sul Sudan, perché lì ci si è messa non soltanto il rapporto dell'ONU, ma anche la Corte Penale Internazionale, che si dice essere a una svolta per provare quello che a tutti gli effetti, secondo molti osservatori, analisti e anche le Nazioni Unite, è un genocidio in Sudan. E quindi, scaldati i polpastrelli, 349-238-6666, c'è tanta carne al fuoco, ma il nostro racconto riparte da Bruxelles con questa voce.
1: We are hoping for that we get 250 listings.
2: Speriamo di ottenere l'accordo sull'inserimento di altri 250 nomi nella lista dei soggetti da sanzionare. E poi stiamo lavorando anche al 21esimo pacchetto di sanzioni, sul quale non abbiamo ancora un accordo. Quello di oggi sarebbe il numero più alto di inserimenti mai fatti finora. È anche una reazione agli attacchi che la Russia ha recentemente compiuto contro i civili.
1: Has had on the civilians.

0: Queste le parole di Kaja Kallas, la responsabile della politica estera per l'Unione Europea. Come vi dicevo, andiamo a Bruxelles. La voce questa volta è quella di Beda Romano, firma del Sole 24 Ore dalla capitale belga. Ciao Beda, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, aiutaci a capire che cosa può scaturire di concreto da questo Consiglio Affari Esteri Europei, perché dicevo, su alcuni temi, su alcuni dossier magari c'è compattezza, su altri decisamente un'Europa a più velocità. Penso per esempio alla possibilità di sanzionare i coloni israeliani più violenti e sanzionare quelle aziende israeliane nei territori occupati che fanno business con l'Europa. Beda.
1: Sì, su questo fronte non mi aspetterei granché, perché le divisioni permangono. Sono in realtà due tipi di divisione, prima di tutto la divisione sull'opportunità o meno di sanzionare i prodotti provenienti dai territori occupati, vi sono posizioni divergenti sull'argomento, e l'altra divergenza riguarda se una eventuale decisione in questa direzione debba essere presa all'unanimità o alla maggioranza qualificata. Il tema è a cavallo tra commercio e politica. Le questioni commerciali a livello europeo vengono prese alla maggioranza qualificata, invece le scelte politiche di politica estera vengono prese all'unanimità. Questa evidentemente è una scelta a cavallo ed è incerto su quale dei due metodi i capi di Stato e di Governo e soprattutto i Paesi membri possono decidere di optare.
0: E certamente se verrà stressata l'anima di politica estera sarà difficile raggiungere l'unanimità, alcuni paesi sono abbastanza contrari, altri paesi tra cui la Spagna e l'Irlanda invece premono per sanzionare queste aziende israeliane, se verrà invece sottolineata la natura più prettamente economica e commerciale allora il discorso sarà diverso. Però c'è anche un po' di esitazione, Beda, sul 21esimo treno di sanzioni alla Russia, anche qui c'è un'Europa che scala dalla quinta alla quarta, alla terza, forse la seconda, insomma va a velocità ridotta.
1: Sì, va a velocità ridotta un po' perché siamo arrivati al 21esimo pacchetto di sanzioni e ci sono sempre meno misure facilmente attuabili da parte dell'Unione Europea. Qui, in questo caso, vale l'unanimità dei Paesi membri, quindi è sempre difficile trovare un accordo. In questo caso è difficile avere l'accordo e l'intesa da parte di alcuni Paesi perché si sta discutendo di questioni marittime e sulle questioni marittime sia la Grecia che Cipro hanno sensibilità molto particolari e tendono a bloccare qualsiasi decisione, e anche in questo caso trovare un'intesa proprio su questi temi appare difficile proprio per le posizioni di Nicosia e di Atene.
0: Insomma, niente di nuovo sotto il sole, per quanto sole ci possa essere a Bruxelles. Grazie mille, Beda Romano, firma del Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.

Peraltro i due appuntamenti che vi stiamo raccontando, tra poco andremo anche a Parigi naturalmente, Consiglio Affari Esteri, Bruxelles, Coalizione dei Volenterosi, Parigi, sono seguiti in prima persona dal nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. I lavori del Consiglio Europeo, come abbiamo velocemente accarezzato con Beda Romano, si concentrano sulla guerra in Ucraina, peraltro ci sarà il ministro degli esteri ucraino Sibia in presenza. E al centro dell'agenda dei lavori, come vi dicevo, il 21esimo pacchetto o treno, se preferite, sanzioni contro la Russia. Effettivamente ha ragione Beda Romano, il campo si sta restringendo, si sta limitando, cioè i 27 stanno valutando dove si può colpire ancora economicamente la Russia. Il tutto, lo ricordiamo, all'indomani del vertice di Ankara che abbiamo raccontato con dovizia di particolari. Da quello che sappiamo, nota della Farnesina, Tajani ribadirà il sostegno all'azione contro la flotta ombra russa, che se volete è un po' uno dei grandi grimaldelli, dei grandi escamotaggi attraverso i quali Mosca è riuscita a triangolare nonostante le sanzioni e i vari blocchi. E poi dossier che si sta scaldando nuovamente, lo avete sentito anche dal GR, due paesi europei tra cui la Francia che denunciano attacchi cyber da parte della federazione russa, e il caso di spionaggio in Italia che abbiamo raccontato la settimana scorsa è un altro esempio di pressione che Mosca sta facendo sui 27. Nel frattempo, giusto per iniziare con un lunedì col botto, perché sta succedendo un po' di tutto un po' in tanti quadranti, vi do anche conto del fatto che in Yemen

0: si sta consumando una pagina altamente drammatica. Perché? Che cosa è accaduto? Che gli Houthi hanno risollevato la testa e hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa. E nel frattempo minacciano ancora una volta il traffico marittimo nello stretto di Bab al-Mandeb. Si è parlato e si parlerà nel Consiglio Affari Esteri anche della missione Aspides, la missione europea che deve garantire il passaggio in quei luoghi. E nel frattempo la questione yemenita la tocchiamo pur brevemente, capiamo nelle prossime ore cosa succederà. Perché lo dico? Perché nel frattempo il governo di Sana'a è stato bombardato l'aeroporto per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano con a bordo una delegazione di ribelli Houthi. Il leader del Consiglio di Governo yemenita, Rashid al-Halimi, ha dichiarato che non intensificherà lo scontro con gli Houthi dopo che le sue forze hanno colpito appunto l'aeroporto di Sana'a. Staremo a vedere se è un passo verso la de-escalation, anche se quel teatro si scalderà ancora una volta. E poi vi dicevo, Consiglio Affari Esteri il vertice della coalizione a Parigi. Vertice particolarmente importante per tutta una serie di motivi. Intanto perché ci sarà anche Volodymyr Zelensky, ci sono almeno 25 capi di Stato e di governo. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Antonio Tajani. Si parlerà ancora una volta di garanzie di sicurezza per l'Ucraina, si parlerà eventualmente di un contingente di militari dopo il cessato il fuoco e peraltro si sta parlando anche di esercitazioni congiunte. La forza multinazionale per l'Ucraina a comando franco-britannico inizierà a fare una serie di esercitazioni. Perché? Perché vuole mostrare alla Russia che l'insieme degli attori è pronto a impegnarsi. È sostanzialmente questo doppio evento: da un lato la coalizione dei volenterosi, il meeting, dall'altro il 14 luglio, per Macron una delle ultime prove in quanto presidente della Repubblica Francese di autorevolezza soprattutto nel campo degli esteri. Come ricapitolava molto bene Euronews sul suo sito internet, Macron vuole trasformare l'incontro dei partner di Kiev a Parigi e le celebrazioni del 14 luglio, che avvengono domani, in un momento chiave di sostegno all'Ucraina e di risveglio strategico europeo. Macron ambisce a essere una nazione di sintesi, in grado di federare paesi costruendo coalizioni che diano forma e sostanza alle risposte nei confronti delle crisi, insomma risveglio strategico europeo. Questo è un po' il messaggio che arriva da un Macron super impegnato. Poi domani racconteremo anche questo 14 luglio in grande stile. Se il governo francese dà prova, almeno apparente, insomma, di compattezza, di solidità, di visione molto chiara sulla politica estera francese, dall'altra parte il governo di Kiev, abbiamo citato Volodymyr Zelensky, abbiamo citato Sibia, che saranno presenti ai due grandi eventi, Consiglio Affari Esteri, coalizione dei volenterosi a Parigi, ebbene Zelensky si ritrova alle prese con un altro cambio di governo, credo che siamo al terzo già, un nuovo rimpasso di governo, perché Zelensky ha annunciato le dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, è in carica da appena un anno. Ci sarà questo rimpasto di governo, necessità che arriva da un cambio che ci vuole nella strategia politica dell'Ucraina, o almeno così scrive Zelensky su un post su X. Peraltro la Svyrydenko dovrebbe avere un incarico molto importante, si dice, prossima ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, e quello è un incarico assolutamente di peso, e tra poco vi dirò anche chi potrebbe essere, chi è in odore di premierato in Ucraina. Nel frattempo Giulia Cannizzaro ha raggiunto a Kharkiv Giulia Kalasnik, giornalista ucraina, che fa un po' di ipotesi sul perché e sul momento di questo rimpasto di governo ucraino, sentite.
1: Questo rimpasto di governo in Ucraina ora potrebbe rappresentare un tentativo del presidente Zelensky di prepararsi per l'inverno, visto che la Russia non ha l'intenzione di fermarsi. Ora nei media ucraini tra le possibili candidature circola il nome di Serhiy Koretskiy, presidente del Naftogaz, la principale azienda energetica di Stato dell'Ucraina, come possibile nuovo primo ministro. Gli ucraini e alcuni analisti si esprimono positivamente riguardo alla sua esperienza anticrisi e nel caso attenderebbero azioni concrete, soprattutto considerando i difficili inverni passati, visto che la Russia ha mirato le strutture energetiche del paese. E anche si vede come un tentativo potrebbe essere un tentativo di riorganizzare la diplomazia con i partner occidentali, tra cui Polonia e Ungheria, e in particolare con gli Stati Uniti, dove si specula che andrebbe la premier uscente Julia Svyriadenko come l'ambasciatrice per portare all'esecuzione gli accordi nell'ambito militare, come la possibilità di ottenere la licenza per produrre i missili Patriot. E potrebbe essere anche un tentativo di superare lo stallo e gestire in modo più efficace l'ambito della difesa per questa fase abbastanza critica della guerra. Gli ucraini hanno accolto la notizia per ora con un'aspettativa trattenuta, a cauto ottimismo, accompagnati ovviamente da accese discussioni sui social network e molte critiche anche riguardo all'opportunità di questi passi durante una guerra su vasta scala.
2: Ho chiesto di accelerare ancora con lo sforzo per la difesa e di anticipare al 2027 l'ambizione inizialmente prevista per il 2030 di raggiungere un budget di 64 miliardi di euro per le nostre forze armate. 64 miliardi di euro nel 2027 significa un raddoppio del budget delle forze armate in 10 anni. Abbiamo rispettato gli obiettivi ogni anno e continueremo a farlo. Sì, l'impegno è stato mantenuto. I fatti parlano chiaro e la storia giudicherà. Il messaggio che inviamo al mondo è il seguente. Sì, la pace è il nostro obiettivo. Sì, siamo devoti alla libertà e al diritto. E sì, siamo pronti a combattere per difenderli, sempre, anche a costo del sangue, se necessario.
3: E au prix du sang, s'il le faut.
0: Il presidente francese Emmanuel Macron, alla vigilia del 14 luglio, alla vigilia della riunione della coalizione dei volenterosi, che sigla così con queste parole molto veementi il risveglio strategico europeo. Emmanuel Macron ci ha abituati più e più volte al tentativo di prendere in mano le redini della politica estera e di difesa europea, lo fa anche questa volta. Prova ne sia il fatto che sta trasformando in qualche modo il connubio di questi due eventi, coalizione dei volenterosi, il summit e le celebrazioni del 14 luglio, come qualcosa di combinato, disposto insieme, che pensate tratterrà Volodymyr Zelensky per due giorni, per esempio, nella capitale parigina. Come leggere questi due eventi? Veronica Gennari, in diretta da Parigi. Ciao Veronica, grazie per essere con noi.
4: Ciao, buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, dal punto di vista della comunicazione, un'idea geniale da parte del presidente francese, perché ti fai la coalizione dei volenterosi il 13, il 14 giugno fai una parata in super grande stile, stai cercando in qualche modo di lanciare un messaggio inequivocabile. La capitale della strategia europea e della difesa europea è Parigi, punto e basta.
4: Assolutamente, ma abbiamo visto più e più volte che Macron a livello di comunicazione è molto forte, ha delle idee molto chiare, porta avanti ormai da anni, da mesi, questa idea di una difesa comune europea, di un'Europa che sia una superpotenza anche a livello strategico, anche a livello militare, se possibile ovviamente, portata avanti dalla Francia in primis tra tanti paesi. Ed effettivamente lo vediamo bene in questa nuova trovata che ha avuto Emmanuel Macron di anticipare di un giorno, se possiamo dire così, la festa nazionale del 14 luglio. Si terrà domani con la tradizionale parata militare, però è come se la festa fosse in qualche modo un po' iniziata nella giornata di oggi. E questo lo dico perché effettivamente vediamo un filo rosso che unisce oggi, giorno della coalizione dei volenterosi, insieme alla giornata di domani. Entrambe infatti sono due giornate che sono dedicate alla difesa dell'Ucraina e a quello che i francesi hanno definito il risveglio strategico europeo, quindi parole molto molto forti. Entrambe hanno questa grande celebrazione dell'esercito, delle armi. Infatti domani per esempio si terrà la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, un must del 14 luglio, a cui sarà presente tra l'altro anche il presidente Mattarella, il presidente per l'Italia ovviamente, insieme ad altri capi di Stato. Nella giornata di oggi invece presenti 37 paesi dell'iniziativa, 25 capi di Stato. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Antonio Tajani, tutti si ritrovano all'Hotel des Invalides, non all'Eliseo come capita di solito, ma all'Hotel des Invalides. E anche questa secondo me è una scelta strategica e di comunicazione per Emmanuel Macron, perché l'Hotel des Invalides è uno storico complesso militare e tra l'altro tomba di Napoleone, quindi anche a livello di location è una location molto molto forte di significato.
0: la voce, il racconto e l'analisi di Veronica Gennari in diretta da Parigi. Qualcuno al 349-238-6666, non so se con sarcasmo, ma il celato sarcasmo con serietà, dice, scrive: grande Macron, dopo di lui solo Napoleone. Giustamente Veronica citava questo luogo simbolico, l'Hotel des Invalides. Interessante, è due

0: di costituire un po' un terzo polo, una terza forza, se vogliamo, quindi una forza europea, ma appunto che si allarga sempre di più. L'abbiamo vista per esempio anche nella missione nello stretto di Hormuz, che ancora una volta è stata ospitata dalla Francia con grande sostegno dei britannici, degli italiani e dei tedeschi. Macron sta tentando di opporsi alla Russia, ma allo stesso tempo di sganciarsi da questa dipendenza così forte che l'Europa aveva, o voglia di dire ancora ha, nei confronti degli Stati Uniti. Quindi come fare questo? Beh, la risposta di Macron, poi possiamo commentarla, ecco, positivamente o negativamente, è quella di riunire piccoli stati, dico piccoli nei confronti
1: Certo.
0: ovviamente della Russia o degli Stati Uniti, e di unirli in una sola difesa e in una serie di obiettivi militari, strategici, difensivi, geopolitici, che possano, ecco, creare un'unione più grande della sola Unione Europea. Ma spera Macron, nello stesso modo, comunque molto molto forte, quindi molto unita in questa missione.
1: Grazie mille, come sempre a Veronica Giornari in diretta da Parigi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Insomma, avete sentito, un 14 luglio che arriverà domani, che sarà il giorno dedicato alla storia, il giorno dedicato, se volete, anche a un'esibizione muscolare della difesa francese, perché per la tradizionale parata la Francia punta in alto e aumenta un po' i numeri. 6.800 militari è un record storico, il 15% di soldati in più rispetto all'anno scorso, il 30% in più di veicoli e aeromobili impiegati, 503 militari in rappresentanza dei paesi della coalizione dei volontari apriranno la sfilata davanti a una trentina di capi di stato e di governo. Qui c'è proprio quella liaison a cui faceva riferimento Veronica Gennari, cioè legare i due eventi in qualche modo. Tanto che pensate, ci sarà anche l'Ucraina presente e farà sfilare nella parata 25 militari. 349-238-6666, tra poco abbandoniamo per un istante quelli che sono i consessi europei di varia natura. Diamo sempre un occhio alle agenzie per capire se Donald Trump nel frattempo sta perimetrando, sta dando dettagli in più su questo 20% di pedaggio che vuole pagare, che vuol far pagare. Raffaele da Firenze scrive: pedaggio americano su Hormuz era da quando venivano proclamati i dazi agli isolotti abitati dai pinguini, che non se ne sentivano di altrettanto esilaranti. Molto sarcastico Raffaele, devo dire, ha ragione su entrambe le cose. Non so quanto sia esilarante, ripeto, è un po' drammatica la cosa. È vero che all'inizio della cosiddetta guerra dei dazi e delle tariffe Donald Trump comminò dei dazi pesantissimi a dei territori che erano popolati solamente da pinguini, e ci perdonerete, insomma, ironizzammo all'epoca sul fatto che magari questi pinguini si erano attrezzati per fare un business di vendita di cubetti di ghiaccio, evidentemente. A tutti gli effetti sembra, ormai iniziando a conoscere la modalità comunicativa di Donald Trump, quelle comunicazioni, quei post un po' di pancia, dettati probabilmente dalla frustrazione del fatto che le cose non stanno andando come egli stesso avrebbe voluto nello stretto di Hormuz. Tanti altri messaggi che appunto denunciano scoramento da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Io tra pochissimo vi devo portare in Sudan, riaccendiamo i riflettori sul paese africano. Perché? Perché oltre a, purtroppo, una serie di eventi drammatici che hanno visto ancora una volta il paese, ricorderete 2003-2004, il genocidio nel Darfur, battaglie incredibili, le due formazioni che si fronteggiano, le Rapid Support Forces del generale Meti, supportate da tanti attori esterni, tra cui anche gli Emirati Arabi Uniti, dall'altra parte le forze regolari di Al-Burhan, che pur nei mesi scorsi avevano riconquistato una serie di territori, siamo a tutti gli effetti di fronte a un Sudan diviso in due. Ma cosa è accaduto? Che la Corte Penale Internazionale ha emanato un comunicato in cui dice: abbiamo raggiunto una svolta nelle indagini sui crimini di guerra nella regione, ancora una volta, del Darfur durante questo ultimo conflitto. A rivelarlo all'agenzia Reuters è un'alta funzionaria della Corte Penale Internazionale, in cui sostanzialmente si testimonia un momento clou nelle investigazioni dell'AIA sulle offensive contro le città di Al Jenina e Al-Fashir. La caduta di Al-Fashir l'abbiamo raccontata mesi fa, con tutto quello che è accaduto. Secondo la Corte Penale Internazionale ci sono prove concrete che le forze del generale Meti abbiano compiuto atti di genocidio. Anche le Nazioni Unite nei mesi scorsi avevano denunciato crimini di guerra. Il tutto avviene in un luogo molto poco esplorato.

0: Molto poco raccontato, lo ha raccontato Marco Trovato, direttore della rivista Africa. Ciao Marco, buongiorno, ben trovato.
1: Sì, ciao e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, l'attenzione internazionale, i media per forza di cose non riescono a raccontare anche il Sudan colpevolmente. Tu ovviamente col tuo giornale lo fai regolarmente, ma tu sei anche stato uno dei pochi giornalisti internazionali che ha avuto accesso con grande fatica a quelle aree così devastate. Però nel frattempo c'è un cambio di passo, se vogliamo, perché prima l'ONU e poi la Corte Penale Internazionale dicono attenzione che lì le cose non possono passare lisce per il generale Meti e le Rapid Support Forces, Marco.
1: Sì, l'ONU avverte sostanzialmente che quanto accaduto in Darfur pochi mesi fa richiama le violenze genocidiarie dei primi anni 2000, quando le milizie Janjaweed, da cui i ribelli attuali, le forze di supporto rapido discendono in qualche modo, furono protagonisti delle stragi che poi portarono all'incriminazione dell'allora presidente Omar al-Bashir da parte della stessa Corte Penale Internazionale. Va ricordato che le accuse di crimini di guerra non riguardano una sola parte, cioè sia l'esercito sudanese sia le forze di supporto rapido sono stati più volte accusati da ONU e organismi internazionali di gravi violazioni del diritto umanitario. Diciamo che i ribelli sono accusati di massacri su base etnica, uccisioni civili, stupri di massa, saccheggi soprattutto nel Darfur, mentre l'esercito è accusato di bombardamenti indiscriminati su aree civili, attacchi contro infrastrutture essenziali, detenzioni arbitrarie, torture e anche esecuzioni extragiudiziali. In altre parole, insomma, la popolazione civile, quella sudanese, è vittima di violenze di entrambi gli schieramenti. La differenza, secondo diversi rapporti dell'ONU, è che le forze di supporto rapido, i ribelli, sono ritenuti responsabili anche di campagne sistematiche, sì, di persecuzione etnica e di violenza sessuale su larga scala, mentre l'esercito è accusato soprattutto di bombardamenti indiscriminati e altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

0: Il Sudan, un gigantesco buco nero lontano dai riflettori che non desta particolare attenzione di analisti e di giornalisti, non è il caso di Marco Trovato, direttore della rivista Africa, che racconta il Sudan, lo ha fatto anche consumando gli scarponi in prima persona, e al quale chiedo di affrontare un po' una pagina che in qualche modo vuole sottolineare che cosa? Che non parliamo di un conflitto locale, regionale, pur con dimensioni devastanti e gigantesche. Il Sudan, prima della partizione con Sudan del Sud, è il più grande stato africano. Ma quello di cui sto parlando, che ci sono in questo conflitto, dei collegamenti regionali non soltanto incredibili. Parlavo degli Emirati Arabi Uniti, per esempio, parlavo dell'Egitto. Cioè ci sono attori che non ti aspetti, penso alla Federazione Russa, allo sbocco sul mare. Ci sono degli attori che direttamente o indirettamente stanno alimentando il conflitto, perché ci sono tantissimi interessi in gioco anche per la posizione strategica del Sudan, Marco.
1: Sì, assolutamente, non è facile dipanarsi, non è facile raccontarla questa crisi, ci proviamo citando quelli che sono i protagonisti dietro le quinte e gli interessi in gioco, perché non stiamo parlando, come giustamente dicevi, di una guerra interna, è diventata una guerra per procura nella quale diversi attori regionali e internazionali sostengono in modo più o meno diretto e più o meno chiaro i due schieramenti in campo, e dietro questo coinvolgimento ci sono interessi strategici, economici e geopolitici che coinvolgono gran parte del Corno d'Africa e del Medio Oriente. Allora, partiamo dagli Emirati Arabi Uniti. Sono considerati da numerosi rapporti delle Nazioni Unite e da diverse anche inchieste giornalistiche tra i principali sostenitori dei ribelli, delle forze di supporto rapido. Abu Dhabi ha un forte interesse nell'oro del Darfur, nelle rotte commerciali del Mar Rosso e nell'espansione della propria influenza nel Corno d'Africa. Emirati Arabi che hanno sempre respinto le accuse di forniture militari ai paramilitari. Dall'altra parte troviamo, giustamente l'hai citato, l'Egitto, questo storico alleato dell'esercito sudanese che è guidato appunto dal generale Al-Burhan. Per il Cairo il Sudan è fondamentale per cosa? Per la sicurezza del confine meridionale, per la gestione delle acque del Nilo. Ricordiamo a Khartoum si trova la confluenza dei due Nilo. Un governo amico a Khartoum rafforza inoltre la posizione egiziana nel conflitto e nel confronto diplomatico con l'Etiopia sulla grande diga del Rinascimento. Anche la Turchia mantiene rapporti stretti con il governo sudanese. Ankara lì punta, come dire, a consolidare la propria presenza nel Mar Rosso, in Africa orientale, un'area sempre più importante per il commercio e la proiezione strategica turca. Hai citato i russi.
0: Sì.
1: La Russia guarda il Sudan soprattutto per due motivi: l'accesso alle miniere d'oro e la possibilità di ottenere e consolidare la sua base navale a Port Sudan sul Mar Rosso, che le consentirebbe di rafforzare la propria presenza militare in una delle rotte marittime più trafficate al mondo. Poi ci sono soggetti, potenze globali ma più defilate, parliamo degli Stati Uniti, che pur sostenendo gli sforzi diplomatici per cessate il fuoco hanno come priorità la stabilità della regione, la sicurezza nel Mar Rosso, il contenimento dell'influenza russa e cinese. Parliamo della Cina, che segue con attenzione il conflitto. Pechino è uno dei principali partner economici del Sudan, ha investito per anni nel settore petrolifero, nelle infrastrutture, e vuole proteggere i propri interessi commerciali evitando un ulteriore deterioramento della situazione. È un ruolo importante, lasciamolo dire, infine lo giocano anche i paesi vicini. Dimmi tu, sì, se abbiamo due minuti di tempo,
0: certo,
1: per parlarne,
0: assolutamente,
1: se no
0: sì,
1: li citiamo. Ma allora, una recente inchiesta internazionale di Lighthouse Reports e Sudan War Monitor sostiene che la Libia orientale, ricordiamo controllata dal generale Haftar, sia diventato un corridoio logistico per i ribelli delle forze di supporto rapido, campi di addestramento, passaggi di armi, carburanti, mezzi militari e combattenti. Le accuse al momento vengono respinte dagli alleati dei paramilitari. Sul fronte orientale cresce intanto la tensione tra Sudan e Etiopia. Ricordiamo, Khartoum accusa Addis Abeba di favorire i ribelli, mentre l'Etiopia sostiene che il Sudan appoggi i ribelli del Tigray.
0: Sì.
1: C'è poi il Chad. Il Chad ospita oltre 1 milione di rifugiati sudanesi ed è accusato dall'esercito di essere uno delle principali vie di rifornimento dei ribelli, accuse che Javena respinge. Infine il Sud Sudan dipende dagli oleodotti che attraversano il Sudan per esportare il proprio petrolio e ha quindi tutto l'interesse a evitare il collasso, certo, del vicino. Ricordiamo, oleodotti che passano nei territori occupati dai ribelli, ma i cui terminali si trovano a Port Sudan, le cui raffinerie si trovano nei territori controllati dall'esercito. Insomma, capiamo quanto sia complessa la dinamica e quanti siano gli interessi in gioco.
0: Ed è per questo che, grazie a te Marco, ho trovato a memoria accesa i riflettori, pur brevemente, sul Sudan, ma ci torneremo. Lo ricordo, il direttore della rivista Africa. Marco, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona continuazione.
0: E chiudo con un po' di messaggi, di commenti, sottolineo quella, la parte finale di Marco Trovato, in cui delineava anche gli appetiti, gli interessi, i ruoli giocati dai paesi africani, oltre a quelli agli altri attori regionali e globali. Stiamo parlando di una guerra che è sì africana, ma che ha dei risvolti incredibilmente internazionali. Ma ormai tutti i conflitti hanno in qualche modo un filo rosso che li lega. Tutti i conflitti hanno in qualche modo delle dinamiche che si vanno a intersecare. Pensate banalmente al desiderio da parte della Federazione Russa di avere una postazione solida lì sul Mar Rosso, che è uno delle vie del commercio mondiale più fondamentali. Se andiamo verso sud arriviamo a Bab al-Mandeb, i ribelli Houthi, il bombardamento su Sana'a da parte dei sauditi di cui vi dicevo prima. Insomma, tutto si tiene stretto, tutto si tiene insieme in questi anni. E così rispondo a un ascoltatore che dice: ma insomma, non bastano i problemi europei più Hormuz per andare a vedere cosa succede in Sudan. Non so se è serio, se è sarcastico o se è una critica, però, gentile ascoltatore, questo è, il punto è che non puoi raccontare uno solo di questi conflitti pensando di stare raccontando la storia. Se manca un pezzo della storia ormai, non stai raccontando la storia intera. I tasselli di questo puzzle, di questo mosaico, sono così fondamentali e ci vogliono tutti, che evitare di mettere alcuni tasselli rischia di far perdere il senso anche delle singole storie. Qualcun altro scrive: Alessandro, perché le cose a Hormuz non starebbero andando come vuole Trump? Se si sta arricchendo con l'insider trading, non può leggersi il suo comportamento come l'intenzione di prolungare il più possibile la situazione per poterne trarre vantaggio? E poi, vabbè, un'altra notazione più di politica interna: amministrazione di epigoni del Ku Klux Klan, fa riferimento diciamo a una forte dose di razzismo da parte di questa amministrazione Trump. Caro Alessandro, le cose a Hormuz non stanno andando come vuole Trump, ma per un semplice motivo, che se si riblocca lo stretto di Hormuz, il 12% del commercio mondiale globale e il 30% degli idrocarburi si blocca, è il mondo che dice le cose non stanno andando bene. Il fatto di dire adesso ci metto il pedaggio del 20% mi sembra veramente un segno di nervosismo, un segno di stanchezza da parte del presidente. Ma perché le cose non stanno andando così? Perché quando hanno firmato il memorandum of understanding, che è un regalo totale nei confronti dell'Iran, non si è pensato di mettere nello su bianco anche i dettagli, cioè nella pratica come sarebbe dovuto funzionare la gestione di Hormuz, e questo è il risultato. Ricordo che l'ultimissimo casus belli, cioè i primi raid americani dopo questa pseudo tregua che abbiamo osservato, nascono da che cosa? Dal fatto che alcune petroliere passano a sud nella zona omanita, e da lì appunto la risposta iraniana e poi la controreazione da parte statunitense. Sempre 349-238-6666, qualcuno ironicamente scriveva su Hormuz, mettiamola sull'ironia, tipo un fiorino, così Sandro da Milano. Qualcun altro invece ci chiede se conviene fidarsi ancora di Kiev dopo i tentativi di coinvolgere la NATO in guerra con la Russia, dando la colpa della distruzione del Nord Stream, per esempio, o dei vari missili che cadono in territorio dell'Unione Europea. Allora, come sapete, c'è una inchiesta della procura tedesca che punta il dito verso il governo di Kiev per i sabotaggi del Nord Stream 1 e 2. C'è un ucraino che è stato estradato dall'Italia e è andato in un tribunale tedesco. C'è quella esecuzione a tutti gli effetti, perché colpi alla testa da parte di questa sabotatrice, su questa sabotatrice ucraina trovata a Kiev. È vero che alcune operazioni probabilmente denunciano un'opacità, un'ambiguità da parte di Kiev, che magari vuole fare delle operazioni di questo tipo ma non vuole mettere la firma a tutti gli effetti. Però ricordo anche che ci sono stati tantissimi casi di droni russi, e quelli non erano affatto ucraini. Quindi, se la domanda è rivolta a me, non glielo so dire se conviene ancora fidarsi di Kiev. Di sicuro Zelensky ha avuto e ha un problema nel comunicare la totale trasparenza di Kiev e la totale stranità rispetto a questi episodi così controversi. Qualcun altro giustamente ci scrive: Macron sicuramente ha un piano, sta parlando della sovranità strategica europea, di questa coalizione dei volenterosi del 14 luglio di domani, ma se vince la destra della Le Pen sovranista, come si va a finire? Ed è un'osservazione molto molto interessante. Torniamo al solito punto che analizziamo molto spesso. L'Europa ha questo inguaribile vizio, cioè va a votare e cambia il colore dei governi. Non sempre le politiche estere sono basate su 10, 20, 30 anni di obiettivi, come invece altri attori globali fanno, in primis la Cina. Tempo scaduto. Cosa ci guiderà in questa settimana di programmazione? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Oriente, terza notte di attacchi americani contro Teheran. Gli Stati Uniti riprenderanno a bloccare il traffico dei porti iraniani da oggi. Nove paesi europei con l'Ucraina per costruire un sistema di difesa missilistica. Economista Guido Stazzi verso la presidenza della Consob. Calcio, oggi la prima semifinale dei mondiali, in campo Francia e Spagna. In apertura ancora la situazione in Medio Oriente. Nella tarda serata italiana il comando centrale americano ha annunciato di avere avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran su disposizione del presidente Trump, e esplodono anche le tensioni nello Yemen.
4: Saremo i guardiani di Hormuz, che sarà chiuso alle navi dirette o che partono dai porti iraniani, dice il presidente americano Trump, annunciando che gli Stati Uniti chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate alle navi che attraverseranno lo stretto, soldi che serviranno a ripagare le forze americane che garantiranno la sicurezza del transito, spiega il tycoon. Nell'area la tensione è tornata alta. Teheran, che rivendica raid sulle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, rimarca che non consentirà mai agli Stati Uniti di gestire lo stretto. Gli accordi raggiunti a metà giugno sembrano ormai carta straccia e il timore più grande è che questa volta il conflitto si propaghi con rapidità, cosa che sta accadendo in Yemen, dove il governo in carica, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto militarmente dall'Arabia Saudita, ha sferrato un massiccio attacco contro l'aeroporto di Sana'a, controllato dai ribelli sciiti Houthi. L'obiettivo era impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. La risposta degli Houthi, milizie filo-iraniane, è stata di bombardare con 6 missili l'aeroporto di Aba, in Arabia Saudita. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: La forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nel corso dei prossimi mesi, ad annunciarlo il presidente francese Macron. Nove paesi europei hanno siglato un'intesa per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. L'iniziativa, lanciata a Parigi in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi, vede la partecipazione di 9 stati, tra cui l'Italia. Obiettivo: sviluppare in tempi rapidi una capacità puramente difensiva. E una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina Kiev poco dopo la mezzanotte ora locale. I sistemi di difesa aerea sono in funzione. Il nemico sta attaccando Kiev con i missili balistici, ha dichiarato il sindaco Klitschko. La premier Meloni ieri era a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma, su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992. Questo presso il Museo del Presente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Meloni, che ha ringraziato magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov.
5: Ha un nome l'uomo che dava gli ordini alla manovalanza dello Zen per estorcere soldi a commercianti e imprenditori. Si chiama Salvatore Verga ed è detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapine e armi. Questo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e all'alba gli hanno notificato 2 provvedimenti di fermo. Il primo colpisce la cosiddetta banda dei Kalashnikov, che ha seminato il terrore in città. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di Sicily Car, erano diventati il loro marchio. L'altro provvedimento, nei confronti di 6 indagati, ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. a descrivere il ruolo decisivo del trafficante Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Per la politica, legge elettorale, la riforma approda in aula alla Camera. Allo scadere dei tempi sono stati presentati oltre 200 emendamenti da maggioranza e opposizione.
6: Lega e Forza Italia alla fine non hanno firmato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze nella nuova legge elettorale. La correzione prevede capilista bloccati e preferenze fino a un massimo di 3 candidati. Lega e Forza Italia si sono riservate di fare ulteriori approfondimenti e così all'interno della maggioranza tutto si deciderà nelle prossime ore prima dell'approdo della riforma in aula alla Camera. Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale e l'obiettivo è la stabilità, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. Allo scadere dei tempi si contano poco più di 200 emendamenti depositati alla Camera da maggioranza e opposizione che, come partiti di governo, non hanno una linea comune sulle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulla scelta dei candidati e la correzione prevede la possibilità di indicare uno o due nomi con vincolo di genere. Anche le opposizioni faranno il punto sulla nuova legge elettorale prima dell'arrivo della riforma in aula alla Camera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Sarà Guido Stazzi nuovo presidente della Consob, la nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust. Il nuovo Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha nominato amministratore delegato Giampiero Striciuglio. Siamo alle difficoltà nel settore auto. Per la prima volta il numero uno di Volkswagen ha parlato di cifre concrete rispondendo alle istanze dei lavoratori scesi in piazza la scorsa settimana.
7: L'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blum, spara ad alzo zero e colpisce i sindacati e gli azionisti pubblici tedeschi su un doppio piano. Prima di tutto, in un'intervista resa pubblica sulla intranet aziendale del gruppo, dice i numeri veri. Oltre ai 50.000 esuberi previsti entro la fine di quest'anno, se ne aggiungeranno altri 50.000 entro il 2030. 100.000 posti di lavoro in meno. Tutti contrari, naturalmente, sia ai sindacati sia all'Anda della Bassa Sassonia, grande azionista con il 20% dei diritti di voto. E qui Blum ripone il fucile e passa il fioretto, perché, rivolgendosi direttamente ai suoi impiegati e ai suoi operai, perché sindacati e politici intendano, spiega che, a parità di costi generali, c'è un solo modo per evitare che, appunto, dai 50.000 licenziamenti si salga, entro 4 anni, a 100.000 licenziamenti, la riduzione del costo del lavoro. La forza salariale, quindi, che ha sempre contraddistinto colletti bianchi e colletti blu tedeschi, che per esempio portano a casa tra il 25 e il 40% di stipendi finali più alti rispetto ai loro omologhi italiani nello stesso settore. Il cuore della pace sociale e del modello economico tedesco. La partita sul fronte della crisi di Volkswagen è solo iniziata. Vedremo se sarà metamorfosi oppure se sarà agonia. Paolo Bricco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
3: Dopo il fermo dei due esecutori materiali per omicidio in stazione Certosa a Milano, altri 6 arresti, tra loro un 3 per ventenne di origini peruviane.
8: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria.

0: di Milano Certosa. In manette un 19enne dominicano e 5 peruviani d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, tra loro anche il trapper ventenne conosciuto come Reyomar. I sei sono ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio del 22enne nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Le indagini avevano consentito a inizio giugno di fermare altri 2 ventenni ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. A quanto emerso, il gruppo, appartenente ad una gang chiamata Latin Kings, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli poi mentre fuggivano lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima, caduta a terra, è stata raggiunta dal branco, colpita più volte con armi da taglio e morta in ospedale. Gianluca Ibarra Silvera era incensurato e lavorava nel settore degli allestimenti, viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione Certosa. Dalle testimonianze, né lui né i suoi amici conoscevano gli aggressori, un dettaglio che farebbe escludere un regolamento dei conti anche se gli investigatori non tralasciano alcuna pista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lutto nel mondo del cinema, verrà ricordato per il personaggio del dottor Grant, il paleontologo di Jurassic Park, Sam Neill, morto a Sydney in Australia all'età di 78 anni. E siamo allo sport, oggi c'è la prima semifinale dei mondiali.
2: Si comincia con Francia contro Spagna, riedizione della semifinale dell'Europeo di 2 anni fa, quando un giovanissimo Yamin Lamal aveva cominciato a lasciare il segno. Questa sera dalla Sole 21 in palio c'è la finale del Mondiale, con 2 nazionali che ci arrivano sull'onda dell'entusiasmo, anche se la Francia, nella seconda fase, quella d'eliminazione diretta, ha certamente sofferto e rischiato meno rispetto alla Spagna. E anche la sfida tra Yamal e Mbappé, fin qui meglio l'attaccante del Real Madrid e non solo per i gol segnati. In un Mondiale che sta disseminando record, Mbappé si è trovato alle spalle del solo Messi nella classifica marcatori all time in una fase finale. Ha dalla sua la carta d'identità, ma potrebbe anche tentare il sorpasso direttamente negli Stati Uniti. Questa sera comincerà a saperne di più. Poi domani ad Atlanta la riedizione di Argentina Inghilterra 40 anni dopo la mano degli os dell'Azteca. Non c'è Maradona, c'è Messi, più che mai al cospetto del ricordo del grande Diego. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24 e Il Sole 24 Ore.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma oggi vi stupisco con effetti speciali. Vi porto in un luogo dove la medicina incontra la tecnologia in un modo che fino a qualche anno fa avremmo probabilmente immaginato soltanto in un film, in un set di un film. Perché vi dico questo? Perché vi invito a pensare a un robot che si muove in ospedale, che può accompagnare un paziente, portare informazione, aiutare i medici a mantenersi in contatto con le persone anche quando sono tornate a casa. Sappiamo che sono momenti delicati, no? Quando si torna a casa. E tutto questo non per sostituire qualcuno, ma per affiancare il personale sanitario e quindi rendere più semplice la continuità delle cure. Di chi vi parlo? Si chiama Alter Ego ed è un robot umanoide, ma tra poco ce lo descriveranno nel dettaglio, che è protagonista di una sperimentazione molto interessante che coinvolge l'IRCCS Maugeri di Milano e l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'Università di Pisa. Allora, niente fantascienza, tutto realtà. Diamo il benvenuto alla dottoressa Rachele Piras, che è neurologa all'IRCCS Maugeri di Milano, e al dottor Manuel Catalano, ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Buongiorno a entrambi, benvenuti.
2: Buongiorno, grazie.
3: Buongiorno.
1: Benvenuti a entrambi. Bene, allora, dottor Catalano, ci aiuta a vedere e immaginare Alter Ego? Abbiamo detto un robot umanoide, ma che faccia ha?
2: Alter Ego ha una faccia che è costruita intorno alle telecamere, al sistema di telecamere che rappresentano la capacità percettiva del mondo. È un sistema che ha due braccia, quindi è antropomorfo,

0: queste braccia sono date di mani anch'esse antropomorfe, quindi hanno delle caratteristiche per come sono costruite molto simili alla mano umana, tutte le sue articolazioni, la sua capacità di adattività e di manipolazione. Si muove su un sistema fatto da due ruote, un po' simile ai sistemi Segway che si vedono in giro, quindi nella sua struttura complessiva viene definito semi-antropomorfo. Al suo interno ha tutta una serie di capacità sensoriali e di calcolo che gli permettono quindi di interagire e muoversi nel mondo. Poi è dotato, oltre alle telecamere, di un sistema di microfoni, speaker, così può anche parlare ed ascoltare e quindi interagire nel migliore dei modi con le persone.
1: Senta, e come altezza come siamo? È piccoletto, alto, slanciato?
0: Il robot è alto circa 1,20 m nella versione che stiamo utilizzando, una dimensione che abbiamo un po' scelto volutamente per muoversi in maniera agile grazie alla sua struttura all'interno dei percorsi ospedalieri, ma allo stesso tempo poter interagire in una maniera sicura ma anche senza incutere timore con le persone.
1: Certo, perché anche l'aspetto, no? Anche l'occhio, come si dice, vuole la sua parte. Dottoressa Piras, quanto siete contenti di avere con voi Alter Ego? Perché è lì che gira. Da voi.
2: Alter Ego è qui in reparto con noi, gira nei momenti in cui facciamo le sperimentazioni e finalmente averlo qui in reparto dopo tutta la fase iniziale progettuale di autorizzazioni è veramente una grande soddisfazione, ma sicuramente ancora maggiore la soddisfazione di vedere il buon feedback che abbiamo da parte degli operatori e dei pazienti su questi primi esperimenti che abbiamo fatto con il nostro robot in reparto.
1: Ci racconta che cosa fa esattamente Alter Ego quando lei parla di esperimenti e anche della soddisfazione, no? Che nota tra in corsia, così che noi possiamo provare ad immaginare che cosa aggiunge Alter Ego alla qualità delle cure e alla continuità delle cure.
2: Ego nasce all'interno di
1: un... A lei lo chiama
2: un...
1: proprio solo Ego, possiamo chiamarlo anche noi così in modo familiare, Ego.
2: Sì, noi ormai lo chiamiamo Ego, Alter Ego è un po' lungo, Ego è un po' più immediato.
1: Va bene, posso permettermi di chiamarlo anch'io Ego, anche se non lo conosco direttamente, va bene. Allora, Ego, che fa Ego? Esattamente, proprio per così tradurre... Per noi che non abbiamo familiarità con i robot umanoidi.
2: Ego qui in reparto verrà utilizzato per quattro task di attività fondamentali. La prima è la telemedicina e la telereabilitazione, che ci permette di portare l'intero team multidisciplinare a casa del paziente, per ora in simulazione di ambiente domestico. Attività di welcoming e guidance, cioè dare al paziente tutte quelle informazioni che servono per la vita pratica all'interno dell'ospedale e portarlo in vari posti dove dovrà fare le attività. Un'attività di piccolo servizio, quindi portare degli oggetti sia agli operatori che ai pazienti su richiesta o come attività programmate, anche banalmente le provette per i prelievi, e poi un'attività di monitoraggio, ad esempio per la scala del dolore, che per noi, per i pazienti, è fondamentale, ci consente di tenere monitorato questo aspetto durante tutto l'arco della giornata.
1: Tra l'altro voi avete coinvolto, il progetto è coinvolto non solo ricercatori medici ma anche pazienti, caregiver, operatori sanitari. Ecco, mi chiedo come ricercatore quanto vi ha aiutato, vi hanno aiutato a correggere il progetto e a capire cosa fosse davvero utile nella vita quotidiana?
0: Devo dire che questo è stato un passaggio fondamentale. Ovviamente noi dall'IT sviluppiamo tecnologie, le pensiamo adatte a vivere con gli esseri umani, nel momento in cui le andiamo a declinare, avere la possibilità di adattarle e di validarle e di concepirle insieme a chi tutti i giorni potrà utilizzarle e che ne ha bisogno, ne manifesta il bisogno, è un privilegio da molti punti di vista, oltre che un grandissimo abilitante. Quindi il lavoro che abbiamo fatto proprio all'inizio del progetto con tutti gli stakeholder, con tutte le persone e i pazienti coinvolte nella vita dell'equipe dell'ospedale giornaliera è stato veramente prezioso per capire poi dove andarci a inserire in maniera puntuale.
1: Certo.
0: Con l'idea non di, né di sostituire, ma di completare e di aiutare all'interno di un ciclo lavorativo e di assistenza che è fondamentale.
1: Grazie, ringrazio il dottor Catalano, ringrazio la dottoressa Piras. C'è Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo dopo il GR delle 12, ci vediamo sul canale 63, ci scriviamo obiettivo salute @radio24.it, ma quante cose dobbiamo fare. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Deborah Rosciani, un rullo compressore di professionalità.

mai mi scegliete questi accompagnamenti musicali molto molto giovani, e quindi Bundabash questa mattina per la nostra storia di copertina. Intanto buona giornata a tutti, buon inizio settimana a tutti. Questa è una settimana nella quale mi dovrete sopportare in solitudine, in conduzione. Abbiamo già le prime settimane scombinate alla conduzione dei programmi di Radio 24, perché qualcuno comincia ad andare in ferie, ad avere un anticipo di ferie. Peraltro vi anticipo già che giovedì mi dovrete sopportare la sera anche a Focus Economia. Ma non è questo il tema naturalmente della nostra copertina, è un altro, ed è un tema nel quale magari probabilmente qualcuno di voi è già incappato. Allora vi racconto la storia che abbiamo trovato sulle pagine della Sicilia, e riguarda la storia di un signore che nel 2015 aveva trovato dei soldi in un vecchio mobile della sua casa, dimenticato forse di una vecchia casa, e sono delle lire, erano delle lire non più in corso da anni e secondo la norma appunto lire non più convertibili in euro, questo perché è così dal 2012. Solo che la scoperta del signor Mario di San Giovanni la Punta in provincia di Catania riguardava una quantità di denaro molto importante, 97 milioni del vecchio conio, quindi che ne so, a occhio 45.000 euro circa. L'uomo aveva inizialmente contattato la Banca d'Italia, la filiale di Catania, per chiedere informazioni per effettuare il cambio, però le norme in materia sono molto stringenti e non aprono ad eccezioni. Il 28 febbraio del 2002 le banconote e le monete in lire hanno cessato di avere corso legale. Ci sono stati 10 anni di tempo per eventualmente chiedere una conversione per chi, come nel caso del signor Mario, avesse trovato qualche lira persa in un cassetto o chissà dove. Il termine ultimo appunto per la conversione delle banconote in lire non prescritte era fissato per il 28 febbraio del 2012 però il signor Mario che cosa ha fatto? Ha deciso di non arrendersi e dopo una fitta corrispondenza e anche una diffida alla Banca d'Italia che è durata anni, oggi nel 2026 il signore ha deciso di ricorrere al Tribunale di Roma tramite un'associazione che nello specifico si occupa proprio a livello nazionale del cambio lire-euro e del rimborso di buoni postali e titoli di credito in lire, appunto per la conversione forzata. Tra gli argomenti sostenuti di fronte al tribunale, il fatto che una prescrizione come quella italiana non esiste in tutti gli altri paesi della Comunità Europea, dove è ancora possibile cambiare in euro la ex moneta nazionale. Sarà davvero interessante seguire la storia del signor Mario.

0: per capire se alla fine anche attraverso il tribunale avrà appunto ragione della battaglia che sta provando a portare avanti. Allora, è capitato anche a voi di ritrovare dopo tanto tempo delle lire in qualche cassetto, in qualche busta, in qualche abitazione non più abitata, magari di parenti, insomma, si trova di tutto nei cassetti dei nostri zii che magari ci hanno lasciato in eredità qualcosa, dei nostri nonni, magari libretti di risparmio, buoni postali come già successo, e in questo caso addirittura un ammontare di lire considerevole. E allora vi è capitato appunto di fare questi ritrovamenti, come vi siete comportati, avete fatto in tempo ad andare alla sede locale della Banca d'Italia appunto a chiedere la conversione, il cambio? Raccontatecelo al 349-238-6666, che è il numero dove potete inviarci i vostri messaggi scritti e magari vocali. Di che cosa parliamo oggi? Ovviamente la prima parte della trasmissione, come sempre di lunedì, dedicata ad un affresco sulla settimana che ci aspetta per quello che riguarda i mercati finanziari. Sarà una settimana ricca perché ricominciano le trimestrali americane, c'è nervosismo che è partito questa mattina in Asia per il settore tecnologico, lo stretto di Hormuz, aperto, non aperto, il petrolio che ritorna ad essere alto, e questo è un elemento di discreto disturbo per i mercati finanziari. Ne parleremo tra un attimo con Roberto Rossignoli di Moneyform. Per quello che riguarda invece il tema di approfondimento, ritorniamo sul diritto di famiglia con l'avvocato Giorgio Vaccaro, un esperto di questi temi per il Sole 24 Ore, un grande amico di Due di Denari, che ci ha segnalato una vicenda interessante che prende le mosse da una ordinanza recentissima della Corte di Cassazione, un'ordinanza della fine di giugno, che ha specificato come non si possano chiedere indietro i soldi versati al figlio tramite assegno di mantenimento, anche se successivamente il provvedimento che ne aveva stabilito il pagamento è stato modificato ed è stato un provvedimento che ha portato ad una riduzione dell'assegno di mantenimento. Questo padre aveva chiesto appunto la restituzione delle somme date in più negli anni passati, ma insomma ha fatto una lunga battaglia, ma la Cassazione ha detto che non può richiedere appunto queste somme. Ci sono dei criteri molto precisi per richiedere la determinazione dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, soprattutto se la condizione economica del genitore che paga e che versa cambia drasticamente, ma appunto i criteri sono molto rigidi e soprattutto quello che è stato già versato non si può chiedere indietro. Capiremo con l'avvocato Vaccaro se questo vale solo per il caso di questo genitore o vale in senso generale. E quindi anche per questo tema, se volete iniziare a porci i vostri quesiti, lo potete fare in questo caso magari proprio segnalando di voler intervenire in diretta all'800 24 00 24, oppure continuate a inviarci i vostri messaggi al 349 238 6666. Marco Lombardo in assistenza, Pietro Lacorte in regia, siamo pronti a partire.
1: Meteo Borsa.
2: Now to the escalation of strikes between the U.S. and Iran as both sides trying to control the Strait of Hormuz.
3: Tonight, the U.S.-Iran ceasefire breaking down as both sides unleash attacks in a fight to control the Strait of Hormuz.
0: Tante notizie tratte dai telegiornali internazionali che ci raccontano l'evoluzione della questione medio orientale delle ultime ore. Le tensioni geopolitiche sono tornate in primo piano dopo che gli attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani si sono di nuovo intensificati, e poi c'è stata la successiva risposta di Teheran contro basi americane in Medio Oriente, e quindi tutto questo porta ad una nuova forte riduzione dei traffici nello stretto di Hormuz e di conseguenza un nuovo aumento delle quotazioni del petrolio. A che livello siamo in questo momento? Eravamo poco prima della diretta intorno ai $78 per quello che riguarda il Brent di Londra, adesso siamo a 77,70, intorno ai 73 il greggio americano. Questi alcuni dei temi che stanno condizionando questo avvio di settimana finanziaria per l'Europa, con gli indici che però sono positivi, al contrario dei segnali che stamattina ha dato l'Asia, invece fortemente negativi. Roberto Rossignoli, Senior Portfolio Manager di Moneyform, buongiorno e buon inizio settimana anche a lei.
4: Buongiorno, ben inizio settimana a tutti.
0: Allora, curiosamente questa mattina il petrolio non è un fattore di disturbo per i listini europei, mentre stamane abbiamo avuto una seduta piuttosto pesante per la Cina e soprattutto per il Kospi, per l'indice di Seul. Che cosa è successo in Asia? Come mai questo esordio di settimana così negativo per quegli indici?
4: La performance della Corea, che guardando all'ETF stamattina in calo dell'8%, che si va a sommare, insomma, a completare un

0: calo del 13% dell'ultimo mese, si inserisce un po' in quel tema della volatilità attorno al tema AI. Secondo me il motivo di fondo rimane quello. Infatti ricordiamo che l'indice della Sud Corea è estremamente concentrato in due società, Samsung e Hynix, profondamente coinvolte nella cosiddetta catena del valore relativa alle AI, nella fornitura di alcuni chip specifici per determinate applicazioni, e quindi quando c'è un po' di volatilità sul tema AI e dell'intelligenza artificiale, la Corea è una delle prime a soffrire. Ricordiamo poi anche che la Corea però è anche un veicolo molto retail, ecco, cioè è un tema molto ampio anche all'interno del paese sull'utilizzo di strumenti a leva, è una febbre di sulla speculazione che ha preso, attanagliato un po' il paese, ci sono tanti documentari molto interessanti a riguardo, e tende a essere molto molto volatile, quindi insomma, diciamo che non ci stupisce, ecco, vedere la Corea muoversi così, vista la volatilità degli ultimi mesi.
1: È comunque un mercato, appunto, come lei ci diceva, fortemente specializzato nel settore tecnologico, ma non è un mercato grandissimo, eppure l'esposizione, appunto, per i piccoli risparmiatori è molto alta.
0: Esatto, soprattutto del paese. Infatti non stupiscono alcune mosse dei regolatori locali che stanno cercando un po' di contenere la leva e stanno anche cercando di capire come redistribuire profitti generati dalle AI. Quindi secondo me la Corea è molto molto idiosincratica per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Per monitorare meglio il tema, secondo me è meglio allargare un po' lo sguardo e guardare anche altre geografie come Giappone, Taiwan, alcune parti del mercato cinese, secondo me ci danno un'idea un po' più effettiva dello stato di salute del tema AI, che anche oggi solo in negativo, anche Taiwan è leggermente negativo, ma assolutamente ben lontano dal meno 8%, che
1: Certo.
0: rappresenta una somma di piccole cose che generano tanta volatilità.
1: Ha chiuso con un calo del 2% il Nikkei a Tokyo, l'Hang Seng di Hong Kong è moderatamente positivo, più 0,10%, il resto della Cina mi sembra tutto negativo. L'Europa, dicevo, invece è positiva. Andiamo ai temi invece che riguarderanno Wall Street, perché sarà la grande piazza da monitorare con attenzione nei prossimi giorni per una raffica di dati economici importanti, perché Kevin Warsh, il capo della Federal Reserve, ha la 2 giorni di audizione al Congresso, peraltro nelle prossime ore incontra anche Christine Lagarde, magari si confronteranno sulle differenti scelte di politica monetaria e poi soprattutto da domani inizia la raffica di dati economici delle società quotate, perché inizia la reporting season, come si dice, la stagione delle trimestrali, e come sempre ad inaugurare saranno le grandi banche americane. Guarderete di più ai dati economici, inflazione, produzione industriale, vendite al dettaglio, perché anche lo stato dei consumi americani è sempre un test fondamentale per monitorare l'economia. Che cosa guarderete di più, Rossignoli?
0: Deborah, sì, i temi sono, guarderemo esattamente quello che hai elencato, con più attenzione forse alle trimestrali. Secondo noi le banche sono molto interessanti perché hanno anche una componente un po' danno anche luce sull'andamento economico del paese, in quanto comunque danno visibilità sulla salute dei consumatori, sullo stato, sul bilancio, sulla capacità finanziaria dei consumatori di continuare a spendere e di rimanere in salute. Quindi sicuramente le banche da monitorare e l'inflazione domani, quella sarà fondamentale perché uno dei grossi temi che è emerso anche da Sintra, che si è tenuta questo weekend, come dicevi, Warsh e le controparti della Bank of Canada, d'Inghilterra e della Banca Centrale Europea si sono incontrati. Ed è emerso comunque un sentimento abbastanza falco, questo ci sorprende abbastanza, devo dire, a noi di Moneyfarm, però è emerso questo sentimento falco, insomma, è stato ribadito l'impegno a raggiungere il 2%, è stata un po' messa nel cassetto dopo anni la cosiddetta forward guidance, no? Che era quella pratica dei banchieri centrali di indirizzare i mercati dicendo faremo questo e mantenendo un alto livello di trasparenza. E questo porta volatilità sui tassi, ma lo vediamo anche oggi tra petrolio e dei banchieri centrali, come dicevi, petrolio in salita, come dicevi, e banchieri centrali un po' più falchi, anche i tassi non hanno molto scampo oggi. Quindi questo è sicuramente l'inflazione domani sarà molto importante per i mercati.
1: Allora, intanto dati interessanti arriveranno anche dalla Cina, perché domani avremo la bilancia commerciale di giugno, in cui sarà di particolare interesse valutare se ci sia stato un miglioramento dell'import di petrolio, dicono gli analisti, e poi mercoledì c'è il PIL cinese del secondo trimestre, atteso in rallentamento, visto una domanda interna che rimane piuttosto debole. Volevo però ritornare alla tecnologia americana, perché nonostante questo nervosismo che in queste ore è particolarmente concentrato sui mercati asiatici, in realtà di

0: Di tanto in tanto abbiamo delle quotazioni in borsa a Wall Street, a prescindere dal fatto appunto che le società già quotate hanno in taluni casi delle quotazioni molto molto elevate. Qualcuno ogni tanto ritorna a parlare del rischio bolla della tecnologia statunitense che si possa propagare a tutto il resto del mondo. La settimana scorsa abbiamo avuto un nuovo debutto sul Nasdaq, che è quello di SK Hynix. Avevamo avuto l'italiana Bending Spoons appunto nelle giornate precedenti, quindi in realtà qualcuno sul mercato ci va lo stesso e non crede alla bolla. Certo, ognuna ha dei, come dire, segmenti di attività molto specializzati, quindi quando si parla di tecnologia si parla di un mondo che è vastissimo e quindi ogni storia è a sé, ma in realtà anche queste quotazioni comunque in borsa cosa ci raccontano, Rossignoli, di un momento che qualcuno crede che continui ad essere favorevole?
1: Sì, assolutamente. Per di cercare di districarsi all'interno della narrativa sulla bolla o non bolla dell'intelligenza artificiale, bisogna sempre ragionare, secondo noi, tramite domanda e offerta, no? Quindi noi possiamo, come investitori, possiamo monitorare molto bene l'offerta, guardando i fondamentali di queste società che hai menzionato, che si stanno quotando, che si sono quotate. Ricordiamo anche, ad esempio, Cerebras, qualche mese fa che si era quotata. E qui i fondamentali ci parlano di un quadro ancora assolutamente favorevole. TSMC, ad esempio, che è, insomma, la Global Foundry, con la fabbrica che produce i chip ad alta specializzazione, ad alta performance per tutta la catena delle AI, quasi tutta, quasi il monopolio, oggi ha rilasciato un'anteprima dei risultati che poi verranno discussi pubblicamente il 16 luglio, molto molto positiva, crescita tra il 35-40%, parliamo di fatturato, quindi parliamo di cifre di questo tipo. Quindi lato offerta, secondo me, siamo ancora in un punto in cui non ce n'è abbastanza. È tutto molto tirato, gli inventari sono bassi, gli inventory, scusate, i magazzini sono molto bassi, quindi lato offerta, che è quello che possiamo monitorare più giorno dopo giorno, guardando appunto anche alle quotazioni, ce n'è tanta di domanda, di offerta. Lato domanda è un po' più difficile, abbiamo visto un po' di fatica ed è quello che ha un po' causato la rotazione che abbiamo visto in queste ultime 3-4 settimane. Abbiamo visto innanzitutto un appetito per le emissioni di debito scendere, no? Anche Amazon settimana scorsa 25 miliardi di dollari di emissioni di debito, che ha avuto una domanda tra le più basse, tra le grandi emissioni dei grandi hyperscalers da inizio anno. Tante società che si quotano comunque aumentano comunque la domanda, l'offerta, insomma, di capitali, e quindi potrebbero contribuire ad abbassare un po' i prezzi. Quindi questo è un po' il punto di tensione, si scarica un po' su questo. Detto comunque, fatte queste considerazioni, i fondamentali secondo noi ancora dipingono un quadro straordinario per questo tipo di questo segmento della
0: E
1: tecnologia.
0: poi
1: Quindi adesso
0: ribadiamo ancora una volta, abbiamo un settore sicuramente molto più maturo rispetto agli inizi del 2000, quando avevamo delle società che si quotavano in borsa, ma con ben poco, come dire, presupposto fondamentale e quindi una condizione
1: assolutamente.
0: radicalmente diversa. Questo non significa che naturalmente non ci dobbiamo avventurare in questo settore con degli investimenti a caso, ma facciamolo con delle attività di investimento molto ben diversificate che ci proteggono, lasciamo fare ai professionisti. Grazie a Roberto Rossignoli, Senior Portfolio Manager di Moneyfarm. Buona settimana, che sarà veramente intensa anche per voi. Buona giornata.
1: Anche a voi, buona giornata.
2: Tutti a fare legna, yeah!
3: Informo che dopo l'intervento 24 mattina alla conduzione di due denari, Deborah Rosciani sarà presente a tutti i convocati, condurrà Focus Economia e darà la buonanotte ad effetto notte.
4: Deborah, a me non capiterà mai di trovare 45.000 euro in un armadio, però dovesse capitare, subito mi chiederebbero: ma questi 45.000 euro da dove arrivano?
5: Ma se è vero che in altri paesi europei si può fare il cambio, perché noi dobbiamo essere sempre diversi? Una moneta unica, regole uniche, no?
0: Ha ragione, infatti sarà veramente interessante capire se il Tribunale di Roma darà ragione all'ascoltatore, a quel signore di Catania che muove esattamente questa obiezione. Però il tema è anche, poi non so se sto facendo una considerazione poco intelligente, non abbiamo un mercato unico dei capitali, insomma, quindi ognuno ancora va avanti con le discipline di casa propria. Allora, questa mattina, proprio in questi minuti, mentre andiamo in onda, È in corso di presentazione a Palazzo Mezzanotte a Milano della relazione annuale della Consob, l'autorità che vigila sui mercati finanziari, e c'è il debutto per una donna, appunto, che è la Chiara Mosca, la dottoressa Chiara Mosca, il primo presidente vicario a relazionare sull'attività dell'autorità da quando è scaduto il mandato di Paolo Savona nel marzo scorso. Siamo in attesa, appunto, della nomina di un presidente designato dal governo e chiaramente poi approvato anche dal Parlamento, e noi ci auguriamo, appunto, che questo incarico possa essere assegnato definitivamente a Chiara Mosca. Sarebbe un bel segnale. Detto questo, che cosa sta dicendo? Proprio in questi minuti le agenzie stanno pubblicando le prime dichiarazioni, appunto, della relazione annuale. Adesso ho un attimo un capriccio da parte del nostro sistema. Intanto vi dico qualche cosa. Nel primo semestre del 2026 Chiara Mosca sta indicando che la capitalizzazione della borsa italiana del FTSE MIB di Milano ha continuato a crescere, superando il suo record storico che resisteva da marzo del 2000. La capitalizzazione di mercato ha toccato un picco di 1.077 miliardi di euro e è arrivata a 1.209 miliardi al 30 giugno di quest'anno. Poi c'è stata questa correzione, appunto, di luglio. Il FTSE MIB lo scorso anno, mettendo a segno una crescita del 31,5%, ha realizzato il suo miglior risultato degli ultimi 20 anni. Tuttavia, il valore della capitalizzazione di Piazza Affari è pari solo al 51% del PIL, a fronte del 75% della media europea e del, pensate, 247% degli Stati Uniti. Quindi lo sviluppo del mercato continua a seguire due traiettorie opposte: da un lato un incremento della capitalizzazione per effetto della crescita dei prezzi azionari, dall'altro una perdita imputabile all'eccedente dei delisting, cioè società che abbandonano la borsa rispetto alle nuove quotazioni. Nel 2025 sono stati bruciati circa 2 miliardi e mezzo di euro a seguito dei delisting, le società che decidono che la quotazione in borsa non è più un valore per esse. I nuovi ingressi sul mercato regolamentato sono stati del tutto assenti. Questa è una delle tante dichiarazioni, appunto, di Chiara Mosca, presidente vicario in questo momento della Consob, l'autorità di borsa italiana. Un'altra notizia che vi do prima della pausa riguarda tutt'altro argomento, però è un tema che noi seguiamo sempre. È ripartito il 10 luglio lo sportello del turista di Confconsumatori. È un importante presidio a tutela dei viaggiatori, attivo a livello nazionale per tutta l'estate. Da quest'anno sarà accessibile anche con la modalità online del sito www.confconsumatori.it. Quindi i consumatori potranno ricevere assistenza, informazioni, consulenza, assistenza anche telefonica, via web o in presenza presso le sedi territoriali dell'Associazione dei Consumatori in merito a tutte le problematiche che si possono verificare, speriamo le minori possibili, in vacanza durante, appunto, la nostra trasferta in qualche località turistica. E lo sportello è giunto alla sua 21esima edizione, è ormai davvero un punto di riferimento consolidato per l'assistenza ai turisti durante il periodo estivo, appunto. Quindi, se avete bisogno, assolutamente rivolgetevi a questa organizzazione. Carmelo Calì è il presidente della Confconsumatori, peraltro designato proprio quest'anno, che però da sempre è anche responsabile di questo sportello. Se avete bisogno di qualche informazione in più, scriveteci anche a duedidenari@radio24.it e vi gireremo tutti i riferimenti di questa organizzazione. Peraltro vi ricordo la puntata che abbiamo realizzato venerdì scorso dedicata alle polizze sui viaggi, la ritrovate anche in podcast sul sito di Radio 24.
6: Scusa Debora, è da stamattina che dici che il prezzo del petrolio è tornato alto, ma è possibile sapere a quanto viaggia? Grazie.
0: Io mi chiedo quale radio ascoltiate, l'ho detto a tutti i collegamenti, alle 9, alle 10 e mezza, l'ho detto alle 11 e mezza, poco fa, l'ho detto stamattina con Roberto Rossignoli, forse non l'ho detto solo alle 11.30, ma l'ho detto con Roberto Rossignoli, quindi, però se questo è un tema che vi appassiona in questo momento lo vado a ribadire. Siamo in questo momento a 77,5 per quello che riguarda il Brent di Londra, il greggio americano WTI è vicino ai 73, quindi 72,7, l'ho detto da stamattina alle 9. Detto questo, andiamo invece a parlare di tutt'altro argomento con l'avvocato Giorgio Vaccaro, esperto di diritto di famiglia per il Sole 24 Ore, ma soprattutto, io lo rivendico sempre con forza, un grande amico di Due di Denari ci segnala sempre delle tematiche di attualità che noi prontamente prendiamo appunto al volo per approfondire con i nostri ascoltatori. Buongiorno Avvocato Vaccaro.
7: Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Allora, io ho qui sotto gli occhi, poi veramente essere riuscita a fare una sintesi è stato molto difficile, ma lei è qui apposta per noi. È successo che alla

0: capito sono bene, qua. Ma il caos, la, sì. la storia di questo signore di Genova, lui sì. ha chiesto la rideterminazione dell'assegno di divorzio o di mantenimento del figlio? E poi la
1: di mantenimento, ah, ecco. di mantenimento del figlio. Era una rimodulazione di entrambi gli assegni. Il tema centrale ecco. era quello sulla restituzione dell'assegno dei figli. Mm. Perché l'assegno dei figli, come ha detto correttamente lei, è stato rimodulato al ribasso. Okay. E lui ha chiesto, visto che l'aveva pagato in più, la restituzione di quella parte dell'assegno. La parte interessante di questa ordinanza è che va a approfondire finalmente, dando quindi ai giudici del merito una chiave di lettura, cosa succede dell'assegno ridotto rispetto ai figli.
0: Perché cioè, lei dice finalmente...
1: Perché nella realtà per adesso, fino adesso non era assolutamente chiaro, in quanto, come ho citato fino adesso, la Cassazione stabiliva la restituzione, sì o no, dell'assegno tra coniugi. Una cosa è l'assegno di mantenimento, una cosa è l'assegno perequativo. L'assegno di mantenimento va al coniuge, l'assegno perequativo va al figlio. Quando quell'assegno del figlio viene rimodulato, cosa succede dell'esubero? E la Cassazione, 21.139 del 22 giugno del 26 va a risolvere questo tipo di domanda.
0: Questa ordinanza della Cassazione chiaramente vale per il caso che abbiamo citato di questo signore, che mi pare il caso parta da Genova, mi ricordo male adesso, devo anche andare a recuperare, ma è una disposizione che ha effetto qualora qualcun altro si ritrovi in una situazione analoga, naturalmente può fare appello a questa ordinanza, oppure poi alla fine, come spesso capita, i tribunali decidono caso per caso e bisogna arrampicarsi individualmente fino alla Cassazione, avvocato Vaccaro.
1: No, la Cassazione come sempre individua e spiega ai giudici del merito, quindi ai giudici del Tribunale e ai giudici della Corte d'Appello, come applicare correttamente la norma. Quindi c'è la possibilità per tutti gli avvocati in Italia di poter applicare al loro caso questa regola della Cassazione. Vado a dirla perché è semplicissima. In che senso? L'assegno in favore del figlio è concordemente ritenuto avente natura sostanzialmente alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficiente alla necessità di sopperire in rapporto alle esigenze anche presunte degli studi e dei bisogni della vita della persona e nella realtà degli alimenti del figlio. Cosa significa tutto questo? Significa che il principio che regola la restituzione è quello della non ripetibilità delle somme date al figlio nel caso in cui si intervenga una successiva modifica.
0: No, questo è un punto in principio di diritto che veramente noi facciamo fatica a capire. Le somme già pagate per il mantenimento del figlio non sono ripetibili, questo è il punto più rilevante appunto di questa ordinanza. La Cassazione ribadisce che il contributo per il mantenimento dei figli ha una natura sostanzialmente alimentare perché serve a soddisfare i bisogni quotidiani del minore e quindi non si può chiedere appunto una restituzione rispetto alle cifre più alte pagate.
1: Esatto, le dico proprio in maniera proprio semplicissima e chiarissima. Deve quindi affermarsi che in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore sulla base di una diversa valutazione del passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita.
0: Allora,
1: e non può essere compensata vista la natura specifica di quell'assegno che è perequativo.
0: Certamente,
1: questo... cioè, i figli vengono, nasce tutto questo discorso dal codice civile, vi è un obbligo dei genitori di crescere e mantenere i figli fino alla loro raggiunta autonomia, quindi i soldi nei confronti del figlio hanno un vantaggio sotto il profilo dell'interpretazione della Cassazione di no, assegno alimentare, quindi un assegno impignorabile, intangibile, non è un assegno garantito, diciamo così.
0: Le devo dire che noi lo troviamo anche sostanzialmente corretto, anche se poi ogni caso è una sua storia. Allora, sì, no, abbiamo ancora un minuto e mezzo prima di andare alla pausa per il traffico, ma le chiedo, avvocato Vaccaro, sono ancora molto diffuse le situazioni in cui a seguito di una separazione si chiede nel tempo la rideterminazione degli assegni di mantenimento per i figli perché mutano le condizioni economiche, perché sa, quando trattiamo questi argomenti molti ascoltatori ci attaccano perché ovviamente nella gran parte dei casi sono gli ex, sono gli uomini che devono versare gli assegni appunto alla, o la ex coniuge e quindi ai figli, e quindi si cade in situazioni appunto di difficoltà economiche. Conosciamo molto bene appunto questo spaccato.

0: della nostra società, che purtroppo è molto molto diffuso. Appunto nei suoi, nel suo studio,
1: la
0: sono...
1: risposta, sì. Certo, la risposta è quella per la quale le crisi lavorative, la contrazione degli affari, le difficoltà economiche subentrano, portano, secondo il nostro sistema di leggi, a poter chiedere sempre una nuova rideterminazione degli importi in favore sia dell'ex coniuge che in favore dei figli. Perché ricordiamo, l'onere in capo al genitore che ha un reddito maggiore esiste ed è giustificato dal reddito maggiore. Se questo reddito in forma così maggiore ed esuberante viene poi eliso dalla vita, perché c'è un licenziamento, perché c'è un cambio di lavoro, perché c'è una complicazione della vita dell'onerato che non impedisce più quella serenità di prima, vi è la possibilità assoluta, e il giudice ha l'obbligo, di analizzare in quel momento nuovamente le condizioni economiche delle parti.
0: L'importante è che si compiano i passi formali necessari, non fate di testa vostra che smettete di versare l'assegno, perché diventa un reato, soprattutto quello di mantenimento nel figlio.
2: A me è successo che durante un trasloco ho portato via dalla casa della nonna un cofanetto di dischi che ho ritrovato dopo qualche anno, cioè aprendolo, 1.000.000 lire. Sono andato a Banca d'Italia, mi hanno detto che non c'era più niente da fare perché erano ormai fuori portata per ritirarli, e niente, ho regalato tutte le 50.000 lire, erano tutte 50.000, agli amici e parenti.
0: Magari per 500.000 lire ci si può anche rassegnare per 97 milioni, come dicevamo prima, che così a occhio e croce possono essere circa 45.000 euro, magari mandarla giù è un po' più faticoso. Allora ritorniamo con l'avvocato Giorgio Vaccaro, esperto di diritto di famiglia per il Sole 24 Ore, per Due di Denari. Stiamo parlando di questa causa di separazione a seguito della quale un padre era stato condannato a per il figlio minorenne inizialmente 1.650 euro al mese, poi per mutate condizioni economiche di questo signore era riuscito ad ottenere la riduzione dell'importo a 1.300, e infine in appello la Corte di Genova aveva stabilito che l'importo corretto fosse 1.000 euro, e in virtù di questa raggiunta cifra questo signore chiedeva la restituzione di tutte le somme precedentemente versate in più, ma come dicevo prima si è arrampicato fino alla Cassazione, che con un'ordinanza di fine giugno ha detto no. Questo non è possibile. Ma quando è possibile, avvocato Vaccaro? Quando cambiano le condizioni economiche e quando si fanno i passi giusti. Non interrompere l'assegno, l'erogazione, il versamento dell'assegno, perché diventa un reato. Lo vogliamo ribadire con forza?
1: È assolutamente corretto, diventa un reato. Purtroppo magari non è così conosciuto questo tipo di aspetto, ed ha fatto bene lei a ricordarlo. È un reato specifico, costantemente confermato dalla sesta sezione penale della Cassazione. E questo anche nel caso della perdita del lavoro. Quindi la perdita del lavoro obbliga la parte onerata dell'assegno che dovesse mai perdere il lavoro a fare un'immediata istanza al magistrato per ottenere dal magistrato civile la modifica, la sospensione, la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli, perché la giustizia fai da te diventa una giustizia boomerang, torna indietro e amplia il novero dei problemi della persona che ha perso il lavoro con l'aspetto penale. Volevo però, se mi consente,
0: certo,
1: chiarire il discorso specifico delle somme date ai figli, perché questa ordinanza è un'ordinanza scritta secondo me molto bene e molto chiara. Il soggetto obbligato, laddove abbia già corrisposto le somme poste a suo carico dalla pronuncia di primo grado, non può ripeterle, non può riottenerle indietro sulla base delle statuizioni a lui più favorevoli della sentenza di appello, né può rifiutare le prestazioni dovute in base a questa, opponendo in compensazione le maggiori somme versate in forza della pronuncia di primo grado. Al contrario, in base al principio della retroattività della decisione d'appello, ove non abbia corrisposto ancora per i periodi anteriori le somme poste a suo carico, non può essere costretto ad adempiervi, essendo ormai tenuto unicamente, anche per il passato, a corrispondere quanto stabilito dalla sentenza
0: non
1: di secondo grado.
0: Non ci costringa a prendere gli interpreti parlamentari, ci traduca
1: no,
0: in italiano.
1: Nella realtà quello che dice la Cassazione è: se per un qualunque motivo le somme maggiori non sono state versate nella loro interezza, la parte della sentenza che modifica vale a evitare che venga richiesto l'ulteriore pagamento, perché fa stato la sentenza.

0: sentenza di modifica. Non può essere portato in compensazione il maggior versamento fatto laddove ci siano delle situazioni per le quali non sono state pagate. Il principio specifico però importante che ha stabilito questa sentenza è l'esclusione della restituzione, lo ripeto un'altra volta, delle somme date ai figli in forza di un provvedimento precedentemente vigente.
1: Le risulta che ci sia qualcuno che invece queste restituzioni è riuscito ad ottenerle?
0: No, perché nella realtà vige il principio dell'assegno del figlio che, come abbiamo detto, è un assegno che segue il principio di irripetibilità, impignorabilità, non compensabilità delle prestazioni alimentari. Quindi è una prestazione alimentare. Del resto, vede, io capisco che chiunque di noi sia stato costretto a pagare un assegno nei confronti del figlio su un letto di spille, perché sono somme che toglie la propria vita, certo. Somme che toglie a volte nella storia della propria vita ad altri figli, perché quello che noi molto spesso non ci ricordiamo è che nel corso della vita ci sono i figli del primo matrimonio, i figli del secondo matrimonio, i figli della terza relazione, e a seconda del provvedimento purtroppo che regola il destino economico di questi figli ci possono essere delle sperequazioni terribili. E quindi questi assegni non sono assegni pacifici di un rapporto da avere, ma sono assegni dolorosi che creano una serie di grattacapi.
1: E i giudici devono ricostruire tutto, peraltro con delle complessità enormi.
0: Esattamente, però il problema è che questi soldi dati verso i figli sono soldi che servono a quel figlio per poter vivere. È evidente che, vede, cosa, lei mi ha chiesto prima nel mio studio cosa succede, ci sono mille situazioni dove molto spesso, e questo secondo me è un qualche cosa dove i giudici dovrebbero essere tutti molto più attenti, il figlio a cavallo della maggiore età, all'inizio dell'attività del lavoro, poi nasconde la sua capacità di lavoro e quindi continua a gravare sulle spalle di un genitore pur non avendone più un diritto.
1: Certo.
0: Questa è un'attenzione ed è una problematica che si incontra sempre più spesso e che in qualche modo dovrebbe essere affrontata con maggior rigore dai giudici della fase del merito.
1: Infatti.
0: Sacri soldi per i figli fino a quando i figli non fanno finta di essere ancora in una situazione di necessità, sfruttando il sacrificio della parte onerata. Questo non è assolutamente giusto.
1: Avvocato Vaccaro, grazie per averci chiarito i termini di questa ennesima disposizione appunto della Corte di Cassazione che riguarda gli assegni di mantenimento appunto dei figli. Fate attenzione appunto se cambiano le vostre condizioni economiche e personali, non mettetevi nei guai non versando l'assegno o riducendolo di vostra iniziativa, piuttosto appunto diventate pazzi, andate da un avvocato bravo che vi segua in queste procedure. Grazie all'avvocato Giorgio Vaccaro, noi torniamo domani, a tutti buona giornata.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Medio Oriente, terza notte di attacchi americani contro Teheran. Gli Stati Uniti riprenderanno a bloccare il traffico dei porti iraniani da oggi. 9 paesi europei con l'Ucraina per costruire un sistema di difesa missilistica. Economista Guido Stazzi verso la presidenza della Consob. Calcio, oggi la prima semifinale dei mondiali, in campo Francia e Spagna. In apertura ancora la situazione in Medio Oriente. Nella tarda serata italiana il comando centrale americano ha annunciato di avere avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran su disposizione del presidente Trump, e risplodono anche le tensioni nello Yemen.
2: Saremo i guardiani di Hormuz, che sarà chiuso alle navi dirette o che partono dai porti iraniani, dice il presidente americano Trump, annunciando che gli Stati Uniti chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate alle navi che attraverseranno lo stretto, soldi che serviranno a ripagare le forze americane che garantiranno la sicurezza del transito, spiega il tycoon. Nell'area la tensione è tornata alta. Teheran, che rivendica raid sulle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, rimarca che non consentirà mai agli Stati Uniti di gestire lo stretto. Gli accordi raggiunti a metà giugno sembrano ormai carta straccia e il timore più grande è che

0: Questa volta il conflitto si propaghi con rapidità, cosa che sta accadendo in Yemen, dove il governo in carica, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto militarmente dall'Arabia Saudita, ha sferrato un massiccio attacco contro l'aeroporto di Sana'a, controllato dai ribelli sciiti Houthi. L'obiettivo era impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. La risposta degli Houthi, milizie filo-iraniane, è stata di bombardare con 6 missili l'aeroporto di Aba, in Arabia Saudita. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nel corso dei prossimi mesi, ad annunciarlo il presidente francese Macron. 9 paesi europei hanno siglato un'intesa per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. L'iniziativa lanciata a Parigi in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi vede la partecipazione di 9 stati, tra cui l'Italia. Obiettivo: sviluppare in tempi rapidi una capacità puramente difensiva. E una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina Kiev poco dopo la mezzanotte ora locale. I sistemi di difesa aerea sono in funzione. Il nemico sta attaccando Kiev con i missili balistici, ha dichiarato il sindaco Klitschko. La premier Meloni ieri era a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992. Questo presso il Museo del Presente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Meloni, che ha ringraziato magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov.
2: Ha un nome l'uomo che dava gli ordini alla manovalanza dello Zen per estorcere soldi a commercianti e imprenditori. Si chiama Salvatore Verga ed è detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapine e armi. Questo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e all'alba gli hanno notificato 2 provvedimenti di fermo. Il primo colpisce la cosiddetta banda dei Kalashnikov, che ha seminato il terrore in città. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di Sicily Car, erano diventati il loro marchio. L'altro provvedimento, nei confronti di 6 indagati, ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. A descrivere il ruolo decisivo del trafficante, Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per la politica, legge elettorale, la riforma approda in aula alla Camera. Allo scadere dei tempi sono stati presentati oltre 200 emendamenti da maggioranza e opposizione.
3: Lega e Forza Italia alla fine non hanno firmato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze nella nuova legge elettorale. La correzione prevede capilista bloccati e preferenze fino a un massimo di 3 candidati. Lega e Forza Italia si sono riservate di fare ulteriori approfondimenti e così all'interno della maggioranza tutto si deciderà nelle prossime ore prima dell'approdo della riforma in aula alla Camera. Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale e l'obiettivo è la stabilità, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. Allo scadere dei tempi si contano poco più di 200 emendamenti depositati alla Camera da maggioranza e opposizione che, come partiti di governo, non hanno una linea comune sulle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulla scelta dei candidati e la correzione prevede la possibilità di indicare 1 o 2 nomi con vincolo di genere. Anche le opposizioni faranno il punto sulla nuova legge elettorale prima dell'arrivo della riforma in aula alla Camera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Sarà Guido Stazzi nuovo presidente della Consob. La nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust. Il nuovo Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha nominato amministratore delegato Giampiero Striciuglio. Siamo alle difficoltà nel settore auto. Per la prima volta il numero uno di Volkswagen ha parlato di cifre concrete rispondendo alle istanze dei lavoratori scesi in piazza la scorsa settimana.
4: L'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blum, spara ad alzo zero e colpisce i sindacati e gli azionisti pubblici tedeschi su un doppio piano. Prima di tutto, in un'intervista resa pubblica sulla intranet aziendale del gruppo, dice i numeri veri. Oltre ai 50.000 esuberi previsti entro la fine di quest'anno, se ne aggiungeranno altri 50.000 entro il 2030. 100.000 posti di lavoro in meno. Tutti contrari, naturalmente, sia ai sindacati sia all'Anda della Bassa Sassonia, grande azionista con il 20% dei diritti di voto. E qui Blum ripone il fucile e passa al fioretto. perché, rivolgendosi direttamente ai suoi impiegati e ai suoi operai, perché sindacati e politici intendano, spiega che, a parità di costi generali, c'è un solo modo per evitare che, appunto, dai 50.000 licenziamenti si salga, entro 4 anni, a 100.000 licenziamenti, la riduzione del costo del lavoro. La forza salariale, quindi, che ha sempre contraddistinto colletti bianchi e colletti blu tedeschi, che per esempio portano a casa tra il 25 e il 40% di stipendi finali più alti rispetto ai loro omologhi italiani nello stesso settore. Il cuore della pace sociale e del modello economico tedesco. La partita sul fronte della crisi di Volkswagen è solo iniziata. Vedremo se sarà metamorfosi oppure se sarà agonia. Paolo Bricco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
1: Dopo il fermo dei due esecutori materiali per omicidio in stazione Certosa a Milano, altri 6 arresti, tra loro un 3 per 20enne di origini peruviane.
5: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. In manette un 19enne dominicano e 5 peruviani d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, tra loro anche il 3 per 20enne conosciuto come Reyomar. I 6 sono ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio del 22enne nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Le indagini avevano consentito a inizio giugno di fermare altri 2 ventenni ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. A quanto emerso, il gruppo, appartenente ad una gang chiamata Latin Kings, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli poi mentre fuggivano lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima, caduta a terra, è stata raggiunta dal branco, colpita più volte con armi da taglio e morta in ospedale. Gianluca Ibarra Silvera era incensurato e lavorava nel settore degli allestimenti. Viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione Certosa. Dalle testimonianze, né lui né i suoi amici conoscevano gli aggressori. Un dettaglio che farebbe escludere un regolamento dei conti, anche se gli investigatori non tralasciano alcuna pista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lutto nel mondo del cinema, verrà ricordato per il personaggio del dottor Grant, il paleontologo di Jurassic Park, Sam Neill, morto a Sydney in Australia all'età di 78 anni. E siamo allo sport, oggi c'è la prima semifinale dei mondiali.
6: Si comincia con Francia contro Spagna, riedizione della semifinale dell'Europeo di 2 anni fa, quando un giovanissimo Yamin Lamal aveva cominciato a lasciare il segno. Questa sera dalla Sole 21 in palio c'è la finale del Mondiale, con 2 nazionali che ci arrivano sull'onda dell'entusiasmo, anche se la Francia, nella seconda fase, quella d'eliminazione diretta, ha certamente sofferto e rischiato meno rispetto alla Spagna. E anche la sfida tra Yamal e Mbappé, fin qui meglio l'attaccante del Real Madrid e non solo per i gol segnati. In un Mondiale che sta disseminando record, Mbappé si è trovato alle spalle del solo Messi nella classifica marcatori all time in una fase finale. Ha dalla sua la carta d'identità, ma potrebbe anche tentare il sorpasso direttamente negli Stati Uniti. Questa sera comincerà a saperne di più. Poi domani ad Atlanta la riedizione di Argentina-Inghilterra 40 anni dopo la mano del Dios della Azteca. Non c'è Maradona, c'è Messi, più che mai al cospetto del ricordo del grande Diego. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
8: Buonasera, benvenuti a Smart City. Come molti ascoltatori sanno, la foglia di loto, ma anche altre, insomma, è idrofobica. Non perché lo sia il materiale vegetale di cui è costituita la superficie della foglia, ma perché questa superficie è ricoperta da peli su cui le gocce d'acqua rotolano via. Insomma, ci sono materiali le cui proprietà dipendono quasi esclusivamente dalla loro, chiamiamola, microstruttura, dalla geometria dei componenti che ne costituiscono la superficie oppure l'intero volume, più che dalla sostanza, dalla composizione chimica. Questi materiali vengono detti metamateriali e possono esibire delle proprietà straordinarie, inesistenti in natura e addirittura in qualche caso controintuitive. Tipicamente sono costituiti da una forma geometrica di base che viene ripetuta o in 2 dimensioni a formare una superficie, una meta, diciamo, superficie, oppure in 3 dimensioni a formare appunto i metamateriali propriamente detti. Ecco, oggi questo concetto di metamateriali materiale è molto esteso, abbiamo visto il caso, diciamo, persino naturale della foglia di loto, ma è un concetto che nasce in riferimento alla capacità di alcune di queste appunto strutture geometriche di interagire con i fenomeni ondulatori, che siano onde elettromagnetiche, che siano onde acustiche o magari onde del mare, poco importa, ecco, di interagire però in modi sorprendenti, impossibili per qualunque materiale convenzionale. E questa è precisamente la specialità di Marco Miniaci, che è ordinario di scienze delle costruzioni al Politecnico di Torino, dopo diversi anni di esperienza all'estero, e a cui diamo naturalmente il benvenuto. Buonasera Marco.
9: Buonasera, buonasera, grazie mille.
8: Cito due progetti su cui stai lavorando che attengono a questo campo dei metamateriali: il progetto Poseidon, progetto ERC, finanziato quindi dall'Europa sulla lotta, diciamo, all'inquinamento acustico marino, e poi c'è il progetto DREAM, finanziato dal MIUR, dedicato invece a dei metamateriali per l'architettura, diciamo per lo più materiali antisismici. Ne parleremo poi nella puntata di domani, perché io invece quest'oggi vorrei che ci aiutassi proprio a capire un po' meglio in generale questo concetto di metamateriali, no? Dicevo che nascono quando si capisce che è possibile interagire con i fenomeni ondulatori in modo particolare. Ecco, che rapporto c'è fra metamateriali e onde? Onde di ogni tipo.
9: Sì, sì, in effetti, diciamo, il rapporto tra la dimensione della cella unitaria, quindi come hai spiegato, quella che si ripete, e la lunghezza d'onda in gioco nei metamateriali è fondamentale. Il concetto è che un metamateriale si deve caratterizzare come estremamente più piccolo rispetto alla lunghezza d'onda in gioco. Un esempio, pensiamo ad una rete di un pescatore. Questa rete di pescatore ha delle maglie e sostanzialmente noi riusciamo a catturare, o almeno diciamo ad interagire, con dei pesci che hanno la stessa dimensione della maglia o sono più grandi.
8: Certo, quelli più piccoli passano tra le maglie.
9: Esattamente, esattamente. Invece i metamateriali cerca di fare esattamente l'opposto, ovvero di mettere in interazione due oggetti che hanno delle taglie radicalmente diverse.
8: Radicalmente diverse. Caso fare la rete da pesca che prende i pesci più piccoli delle maglie invece che i pesci più grandi. Quindi una cosa assolutamente controintuitiva, no? È un esempio.
9: Esatto.
8: Ecco, bisogna immaginare che queste onde, quando entrano in questi labirinti geometrici, no? Rimbalzano, interferiscono le une con le altre, succedono tutta una serie di cose anche complicate da descrivere, che però hanno questi effetti macroscopici, diciamo così, che ci piacciono molto. Ecco, veniamo appunto a qualche esempio di cosa si riesce a fare con questi metamateriali che non si potrebbe fare con i materiali convenzionali.
9: Sì, in effetti esistono diverse cose. Per esempio, si riesce ad ottenere una focalizzazione con una super risoluzione.
8: Quindi cosa posso formare delle immagini, quindi nel settore ottico in questo caso, o acustico.
9: Ottico, acustico, meccanico, tutto ciò che, diciamo, appunto, come avevo detto all'inizio, riguarda la vibrazione di particelle o di materia. E si potrebbe anche parlare, ad esempio, di costruzione di materiali fonoassorbenti per l'edilizia, con il vantaggio di avere questi materiali estremamente più sottili rispetto alle attuali soluzioni, diciamo, tecnologiche, e soprattutto che permetterebbero, ad esempio, ad aria, acqua di passare, perché questi metamateriali sono discontinui. Esattamente, a differenza ad esempio della lana di roccio oppure di altri materiali. Un altro fenomeno molto interessante è quello di riuscire a deviare le onde nelle direzioni preferenziali, tra virgolette, a piacimento della persona che ne effettua il design. Questi comportamenti non convenzionali si dice che dipendono dalla frequenza e quindi dalla lunghezza d'onda, e determinate caratteristiche si possono ritrovare ad una frequenza X ma perderli completamente ad una frequenza X più 1.
8: Caro Marco, ci dobbiamo fermare qui, ma domani ci risentiamo per continuare a parlare di metamateriali, metamateriali contro i terremoti, metamateriali contro l'inquinamento acustico nel mare e altro ancora. Grazie Marco Miniaci.
9: Grazie a voi.
8: Cari ascoltatori, è tutto. Appuntamento a domani sera.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
10: L'idea era di navigare qualche anno in Mediterraneo e dintorni per conoscere bene la barca e poi partire per un viaggio più grande. Così è stato.
11: Essendo da soli è più facile contattare gli altri, quelli del posto, e anche per loro è più facile inserirti.
10: Storie di navigatori solitari e di regatanti solitari in una puntata che si intitola Per mare.
12: Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.

ci piace ogni tanto, a me. Allora, ripartiamo dall'inizio. A me piace moltissimo raccontare storie di mare, perché ne sono affascinato, perché ne sono attratto, perché mi piacerebbe viverle, ma non ne sono capace, non ne ho il coraggio da una parte, non ne ho nemmeno la professionalità, insomma, le capacità per farlo. Anche se quelli che vanno per mare ti dicono, sai, a un certo punto la capacità non è che te la puoi sviluppare tanto, devi partire. Se non parti è difficile crearti una capacità, puoi allenarti, però non è che impari a fare l'oceano, fai l'oceano, parti, lo fai e impari mentre lo fai. Oggi vi raccontiamo la storia di due di questi navigatori, sono due tipologie radicalmente diverse. Il primo, Paolo, nostro ascoltatore, ci ha mandato questa storia, ci ha mandato perché avevamo raccontato già una storia di una persona che era stata in barca con lui, si chiama Vanni, e ci ha detto, sentite anche Paolo, noi gli abbiamo detto, certo, ma Paolo ovviamente mandaci una storia, lui ce l'ha mandata e ci racconta come da ormai 6 anni vive in barca e da 2 vive lontano dall'Europa, lontano dal Mediterraneo, tra l'Atlantico, in questo momento è vicino alle Figi, e dalle parti delle Figi nell'Oceano Pacifico del Sud. Ci ha mandato la sua storia, ve la raccontiamo e poi la sentiamo al telefono, grazie ai incredibili strumenti di comunicazione che abbiamo in dotazione, cioè sostanzialmente WhatsApp. E poi sentiamo, e poi vi raccontiamo invece la storia di un navigatore che è sì un navigatore, quindi un navigante, un navigatore di mare, ma è soprattutto in primis un regatante, cioè un atleta, uno sportivo che naviga per vincere le regate. Si chiama Ambrogio Beccaria. La puntata si intitola Per mare. Benvenuti.

0: Appena le maglie del lockdown si sono allentate, a giugno 2020 ho fatto letteralmente carte false per scappare in Francia e comprare la barca. L'idea era di navigare qualche anno in Mediterraneo e dintorni per conoscere bene la barca, fare tutte le riparazioni, modifiche e migliorie necessarie e partire per un viaggio più grande. Così è stato. E il primo settembre del 2024 ho iniziato la mia rotta a ovest. Ho navigato durante il primo anno soprattutto con equipaggi, talvolta amici, spesso sconosciuti, incontrati sui siti di condivisione in barchi, per la maggior parte francesi. Equipaggi talvolta straordinari, pieni di interessi e qualità umane, ma troppo spesso modesti.
1: Questi siti funzionano in modo abbastanza libero, nel senso che si mettono annunci, possono essere messi gli annunci sia da chi offre che da chi cerca, e poi diciamo i dettagli vengono gestiti in modo personale, anche se ci sono grosse differenze fra un paese e un altro. Quello che preferisco è l'approccio francese, che è molto più libero, molto più, insomma, senza grandi vincoli, e troviamo poi insieme quella che è la formula che ci piace di più.
0: Arrivato fra Tuamotu e Marchesi, in pieno Oceano Pacifico, la distanza e il costo ha scoraggiato molti dal venirmi a trovare, e la mia voglia e disponibilità di ospitare equipaggi che non sempre avevano la mia stessa idea di condivisione si sono assottigliate. Da lì in avanti era davvero difficile raggiungermi. Gli arcipelaghi orientali e centrali delle Kiribati sono fuori dalle rotte, quindi ho affrontato l'idea di rimanere almeno 6 mesi da solo. La prospettiva mi inquietava. Sono socievole. Non avevo mai trascorso un periodo così lungo in solitudine. Invece oggi, qua alle Figi, dove gli amici possono finalmente raggiungermi con facilità, dopo 9 mesi da solo, posso proprio dire che la solitudine si è rivelata un'esperienza straordinaria. Non difficile, grazie alla possibilità di rimanere in contatto con le persone care. Praticamente ogni giorno ho chiamate video da amici o parenti con cui mantengo scambi interessanti e profondi. Poi perché la gente dell'Oceania è estremamente accogliente e amichevole. Sono stato spesso adottato, spesso da più famiglie, nella stessa isola, al punto ad avere l'imbarazzo di quale visitare per prima senza offendere nessuno. L'essere da solo facilita il contatto con la gente del posto, che ti consente con facilità di entrare a far parte della famiglia. Infine, perché la solitudine in barca è bella, mai vuota, con una libertà impossibile da raggiungere nella vita terrestre. I ritmi, le attività, sono condizionate solo dal meteo, dalle esigenze di navigazione, dai bisogni materiali e dalle voglie estemporanee. Una leggerezza ineguagliabile. Piuttosto al contrario, trovarmi quasi dopo 2 anni di viaggio qua alle Figi, in un mondo quasi normale per un europeo, con turismo, negozi, commercio ovunque,

comunque mi ha un po' spaesato e francamente preferisco la schiettezza delle zone più remote. Non sarà facile, se e quando tornerò a terra, riadattarmi.

0: Io non ricerco l'impresa sportiva, il mito del navigatore avventuroso, né i paesaggi da cartolina, anche se naturalmente i paesaggi sono quasi sempre straordinari. Un po' di avventura e di sfide ci sono. Ma piuttosto la libertà e la comprensione di altri modi di vivere. Per quanto ho voluto allontanarmi dalle rotte e dalle mete usuali, dove la gente è abituata ai velisti e li vede, a seconda delle attitudini, come fonte di reddito, quando non delle prede o dei fastidi. Nei posti più remoti, dove spesso le carte nautiche sono inesistenti o inaffidabili, pochissimi si avventurano. Io posso farlo grazie alla mia barca, che può passare anche in fondali bassissimi, dove si potrebbe procedere a piedi. È capitato più volte che i doganieri mi guardassero straniti, non sapendo bene come trattare una barchetta a vela in un porto pieno di pescherecci o cargo, oppure che i pescatori, con barchette di legno colorate e vele fatte con i sacchi del riso, vedendomi mi filmassero come un evento esotico. Studio tutto il possibile per capire i posti in cui mi trovo. Storia, linguistica e genetica. Ascolto le radio e leggo i giornali locali, dove ci sono. È incredibile come le società, anche in condizioni simili, si strutturino in modo diverso. In un paese le autorità fanno il possibile per renderti la vita difficile, in un altro si prodigano ad aiutarti. Gli abitanti del villaggio ti invitano a mangiare con loro o ti regalano frutta e pesce, in un altro rischi la vita. Dipanare le ragioni di queste differenze mi occupa buona parte del pensiero.
1: Sono arrivato alla vela da ragazzino, così ho scoperto che era una cosa interessante, l'ho scoperta grazie a un libretto che così spiegava come erano i fondamenti della vela, me lo sono studiato, mi è sembrata una cosa bellissima e quindi mi sono comprato una barchettina microscopica, un Flying 1 si chiama, e una barca di 4,20 m, e di lì mi sono appassionato, appunto si dormiva sulla spiaggia, si andava di spiaggia a spiaggia durante l'estate e la cosa non mi ha più abbandonato. Ovviamente che poi la vita ti porta a fare un po' altre cose, a viaggiare, a lavorare e così via, la famiglia, e quindi insomma la praticavo meno. Poi negli ultimi 15 anni circa ho avuto più tempo per dedicarmi e quindi è aumentata sempre di più, ho fatto varie cose, un po' da skipper eccetera, e poi nel 2020 ho deciso di comprare la barca e da lì fondamentalmente non sono mai più sceso.
0: Della vela mi piacciono tante cose: la semplicità, l'essenzialità, l'irrilevanza del superfluo. E una barca non enorme accentua tutto. Quello che non è utile è meglio non averlo e liberare spazio. Per me, nelle vite terrestri siamo circondati da troppe cose che reclamano la loro attenzione e alla fine ci invadono il pensiero e ci stancano. Mi piace anche che la vela sia il mezzo che ha di gran lunga il minore impatto fra quelli che consentono di spostarsi su grandi distanze, e mi piace mantenerlo tale. Uso il motore solo quando è indispensabile. Faccio circa 100 ore di motore all'anno. Per l'elettricità mi bastano i pannelli solari e questo mi fa sentire più leggero. Dopo la transatlantica, dove le condizioni sono abbastanza comprensibili anche con i filtri culturali europei, il passaggio del Pacifico ha aperto prospettive impensabili. Tutti mi avevano detto che fosse straordinario, ma non riuscivo ad immaginare quanto. E tuttora non riesco a spiegare bene agli amici quanto lo sia. Anche i concetti di base come la casa, qui uno spazio aperto, non chiuso, o di famiglia, anch'essa fluida e aperta, di ruolo di genere molto chiaro e netto, ma allo stesso tempo aperto a chi non si allinea, il concetto di dono, che qui è un modo di entrare in contatto, sono tutti profondamente diversi da quelli europei. E il risultato sembrano essere vite molto più semplici e felici. Ogni volta che arrivo in un nuovo arcipelago mi sembra straordinario, più dei precedenti. È successo con Rapa Nui, poi Pitcairn,

prima ancora a Fernando de Noronha e Guna Jala, ma è con le Marchesi che sono rimasto stupefatto. L'arcipelago più lontano da tutti i continenti. Talmente lontano che pochissimi animali ci sono arrivati. Nessun mammifero né anfibio. Talmente poche specie di uccelli terrestri che si riconoscono dall'ombra. Un popolo che non ha mai conosciuto il bisogno, abbondanza di frutta, pesce, terra fertilissima, clima mite e costante, gente generosa e gentilissima, paesaggi mozzafiato. Poi sono arrivate le Kiribati, veramente al limite, molto difficili da raggiungere, tanto che sono stato probabilmente il primo italiano ad essere mai arrivato a Tabuairan e a Canton, dove non si usa denaro nella vita di tutti i giorni. A Canton vivono 7 famiglie, 27 persone a più di 1000 chilometri dall'isola abitata più vicina, senza collegamenti regolari con altre isole. Lì divento l'elettricista, sistemo buona parte degli impianti solari, divento subito parte della comunità. E poi ancora a Samoa, dove persino in città tutti ti salutano, sorridono, scambiano due chiacchiere. I tassisti, se gli chiedi quali siano i problemi del paese, ti guardano perplessi. Riflettono un po' con una sorta di broncio e poi ti dicono nessuno. E Tonga, l'unico paese che non ha mai perso l'indipendenza, retto da un monarca quasi assoluto con una vita molto tradizionale e dove il kava, lo stupefacente tradizionale, anima tutte le riunioni fra uomini. E chissà cosa mi riservano le Vanuatu il prossimo anno.

0: Lui è Lucio Dalla che canta Barcarola per chiudere il racconto di Paolo e iniziare la chiacchierata con lui. Forse voi vi ricorderete, un mesetto fa direi, abbiamo raccontato la storia di un ascoltatore che si chiama Vanni, che ci raccontava che insomma stava andando in pensione e cercava un modo per andare in barcavela. Non c'era mai andato, non aveva esperienza, voleva fare un po' di giri e incontrò questa persona che si chiama Paolo, con cui poi ha navigato anche tanto, mi pare abbia fatto l'Atlantico con lui, e a questo punto abbiamo detto beh, ma ci piacerebbe tantissimo anche sentire la storia di Paolo, e infatti l'avete sentita e Paolo è qui con noi dall'altra parte del mondo. Ciao Paolo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, grazie a te, grazie a tutti.
0: Geolocalizzati innanzitutto, dove sei in questo momento?
1: Allora, sono a Figi, nell'imboccatura dell'arcipelago di Lau, in un atollo abbastanza strano, dove siamo i primi che siamo arrivati quest'anno.
0: Che stagione è in questo momento in quella parte del mondo, o non c'è stagione?
1: È inverno, quindi la stagione dove non ci sono i cicloni, quindi tranquilla, però un po' per l'abitudine che ho fatto ormai è un po' fredda, cioè l'acqua a 27 gradi, quindi un po' freschino. Sì.
0: E la temperatura dell'aria invece più o meno?
1: Sì, durante il giorno si arriva su 26, la notte fa un po' freschino, qualche volta mi devo mettere la copertina.
0: Perfetto. Era la domanda che volevo farti. Senti Paolo, facciamo un attimo una ricapitolizzazione, un recap di tutto. Tu nel 2020 compri questa barca, giusto? Quindi 6 anni fa.
1: Sì, esatto.
0: Ed è una barchina di quanti metri?
1: 10 metri.
0: 10 metri, la compri in Italia o in Mediterraneo comunque?
1: La compro in Francia.
0: In Francia,
1: sì.
0: Ok.
1: In Mediterraneo.
0: E fai lo stretto di Gibilterra, cioè parti, molli in Mediterraneo, fai l'Atlantico quando?
1: Nel 2024 sono partito, okay. Diciamo, mi sono dato una data d'inizio che è il primo settembre del 2024, da Calasetta, dalla Sardegna, e poi appunto Gibilterra, come dicevi tu, eccetera.
0: Sei a bordo, mi sembra di sentire, ci sono i rumori tipici di una barca,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Ah beh, sono sempre a bordo. Cioè,
0: quindi da quasi 2 anni tu sei in giro sulla tua barca, ci vivi, ti sposti, navighi, stai fermo?
1: Sì, in realtà ci vivo da quando l'ho comprata, praticamente con piccolissime interruzioni dovute soprattutto a lavoretti da fare, ma sì, e poi appunto dal 2024 sono in navigazione intorno al mondo.
0: Paolo, per un navigatore che è abituato a fare il Mediterraneo, che posto è il Pacifico?
1: Ma senti, più facile perché il meteo è più uniforme, più prevedibile. Quindi se uno pianifica con un po' di attenzione, insomma, evita le stagioni difficili, può programmare. Qui dico sempre che sono più le constatazioni del tempo che le previsioni, perché in buona parte del Pacifico in realtà il meteo è molto molto stabile, insomma il vento viene sempre dalla stessa direzione con differenze di intensità abbastanza modeste, quindi non è più difficile. Certamente le distanze sono molto più elevate, quindi qualche complicazione di quel tipo, se qualcosa va storto diciamo che va molto più storto, però in generale si naviga tranquillamente.
0: Qual è stata della navigazione più lunga che hai fatto da solo?
1: Da solo dalle Marchesi fino a Kiribati.
0: E parliamo di quanti giorni?
1: Sono un migliaio di miglia, 8 giorni.
0: Ok, anche perché tu dici tu dici che usi praticamente, ma giustamente, perché immagino che altrimenti non ci sarebbe gasolio a sufficienza, tu usi solo la forza del vento, quindi navighi solo a vela, quindi se c'è poco vento tu vai molto lentamente, molto semplicemente.
1: Sì, però qua è difficile che ci sia poco vento.
0: Ok.
1: Poco nel Pacifico, l'unico punto in cui ce n'è stato poco è da Panama verso l'isola di Pasqua, che è fuori della fascia degli Alisei e quindi è un po' più lenta.
0: Ma Paolo,
1: è abbastanza costante.
0: Da quando hai lasciato Gibilterra, cioè da 2 anni, non sei mai più tornato in Italia, non hai mai più preso un volo per...
1: Sono tornato, sì, prima di passare Panama, sì, per vedere un po' famiglia e amici, quindi sono tornato un mesetto.
0: Perché ce l'hai una famiglia, degli amici qui?
1: Sì, no, amici ce ne ho tanti, fortunatamente ce ne ho tanti che continuano a volermi bene, anzi uno è venuto ora a trovarmi,
0: okay.
1: Ce l'ho qua, il primo che ho da diversi mesi.
0: Ah, ottimo.
1: Però sì, certo.
0: E hai un figlio anche?
1: Ho un figlio che ha rilevato la mia attività, continua... Insomma, le mie orme.
0: Ecco, questa è una domanda che immagino ti facciano tantissimi, ed essendo questa Radio 24 io non posso esimermi da farla. Come si campa da 2 anni in barca? Nel senso che l'idea che abbiamo qui in Italia è che la barca sia soprattutto un costo, soprattutto se la tieni nei marina, insomma, Immagino che sia diverso, ovviamente, navigando, i costi si riducono, probabilmente devi farti molte cose da te, però, ma anche non lavorando, immagino che tu utilizzi, come dire, una parte di denaro che avevi messo da parte, oppure riesci a fare dei lavori anche?
1: Allora, no, assolutamente no, non lavoro. Per un po' ho lavorato, in realtà, fino più o meno al Brasile ho lavorato, poi appunto ho continuato a lavorare per la mia azienda, poi però diventava difficile con un po' il tempo disponibile, gli impegni, eccetera, della navigazione e così via, poi i fusi orari e così via, quindi appunto ho ceduto l'attività a mio figlio e mi dedico alla vela. Per il discorso della... economico, diciamo, la mia prima preoccupazione è stata di prendere una barca che costasse poco, nel senso molto sotto al mio budget potenziale, in modo che poi anche gli imprevisti che ci sono sempre, imprevisti sono sempre previsti in barca, quelli non incidono, ecco. Quindi la mia scelta è stata di tenermi sotto il budget, in modo da avere una barca economica da gestire, solida, quindi che si rompessero relativamente poche cose, e quindi questa è stata la prima cosa. E poi il resto, sì, certo, come dicevi te, un po' i risparmi, un po' gli affitti, quelle cose lì, insomma, come più o meno fanno tutti. Però ecco, la vita in barca, se uno non esagera, non costa cara. Nella maggior parte dei posti qua, anche volendo, non si possono spendere soldi. Quindi qua in quest'isola fantastica, veramente molto molto bella, e qui sono non c'è nessun tipo di struttura, quindi insomma sarei andato volentieri in un ristorante, ma non c'è.
0: L'ultima cosa, poi devo salutarti purtroppo, Paolo, ma pensi che a un certo punto tornerai? Cioè, pensi che questo è un pezzo della tua vita, oppure
1: questa è una domanda difficile. Il progetto era di tornare, di fare il giro e tornare. Devo dire che qua nel Pacifico diventa sempre più difficile pensare di tornare, perché la vita è veramente, ha un'altra qualità, è veramente straordinaria, e quindi no, non lo so, onestamente non lo so.
0: Paolo, mandaci altre storie quando vuoi, le aspettiamo. Davvero è stato un grande piacere.
1: Volentieri.
0: A presto, buona giornata.
1: Grazie,
0: ciao
1: ciao
0: ciao ciao, ciao.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Forse qualcuno di voi ha ascoltato un podcast prodotto qui da noi a Radio 24 che si chiama Ambrogio Atlantico. È la storia, cioè la prima parte della storia, di un giovane velista italiano che si chiama Ambrogio Beccaria. Abbiamo registrato insieme quel podcast, io e lui, e qualche mese fa è uscito anche un libro che abbiamo scritto sempre insieme, si chiama Mare Selvaggio, e racconta un pezzo della sua storia, storia che in gran parte è ancora tutta da scrivere, considerato che Ambrogio ha da poco passato i 30 anni. Forse di lui avete sentito parlare di recente, dal momento che a giugno Ambrogio ha vinto una regata in solitario che si chiama Vendée Arctique, ed è la prima volta che un italiano vince una regata su quel tipo di barca, che si chiama Imoca, che è una barca di 18 metri, velocissima e selvaggia, appunto. La sua si chiama Alla Grande De Mapei. Oggi vi racconto una parte presa proprio dal racconto che mi ha fatto Ambrogio e che è diventato quel libro, che è il racconto della sua prima regata in solitario in oceano. State con noi. Mi sono appena laureato, ho finito gli studi. Ho un piccolo sponsor, si chiama Ambeco, non so ancora dove trovare gli altri soldi, non so nemmeno se ce la farò. Però ho tempo, ho la testa libera e per la prima volta posso fare tutta la stagione in Francia. Prima era stato tutto spezzato, un po' di qualifica, un po' di azzorre, ma adesso voglio fare le cose come si deve. La stagione inizia, ma va subito tutto storto. La prima regata, la Pornichet Select, la abbandono. Piango, perché dopo due grandi successi come la SAS e il record mi ritrovo a ritirarmi, fa malissimo. Il pilota automatico smette di funzionare. È una regata in solitario di 300 miglia, circa 600 km, e io sono da solo, con una barca che non ho nemmeno più toccato da 6 mesi. L'avevo lasciata in un capannone alle Sable d'Olonne, un buco con un tizio che fuma 200 sigarette al giorno. Non ho un euro, come sempre, e ogni cosa diventa complicata. Mi ricordo che non avevo nemmeno le carte nautiche della zona. Trovo uno che parte anche lui da Rochelle e gli dico «ti seguo». Ma poi parte la competizione, lo supero, passo davanti al faro, mi giro e lui non c'è più. Ha toccato uno scoglio col timone, si è capottato. Poteva andare molto peggio. Quella regata la mollo e lì capisco una cosa che mi aveva detto il mio allenatore, Apollonio, forse qualcuno come lui, che la vita di chi fa sport, di chi vive di competizione, è durissima. Vali solo quanto il tuo ultimo risultato, solo quello.
2: Stiamo arrivando!
3: Ancora qualche ora.
2: C'è una condizione meteo particolarissima per cui c'è un buco d'aria davanti. Io ho deciso di mettermi, provare a prendere una porta. Siete qua, si spanda un po'. Provare a imbucarmi in un buco, vediamo un po' se ci sarà uno spazietto. Ah, più tardi, vediamo come andrà a finire.
1: È il 1° ottobre, è il giorno del mio compleanno, parto. È la mia prima traversata dell'Atlantico in solitaria. Non ho mai fatto una regata così, non ho mai nemmeno assistito alla partenza di un evento del genere. La Rochelle quel giorno è piena di gente. Il porto è dentro la città e questo rende tutto più vibrante, più teatrale. I miei genitori sono venuti, mia sorella anche, e ci sono anche alcuni amici che hanno affittato una barca per seguire la partenza dal mare. Io però non sono lì per festeggiare, sono teso, sono spaventato. Sto per lasciare tutto, solo, su una barca vecchia e lenta rispetto alle altre. Dentro di me lo so che se voglio davvero diventare un navigatore questa regata deve andare bene. Ma il sogno è fragile. Non ho un vero sponsor. Ambeco mi dà una mano, ma i conti non tornano mai. Sto a galla, ma è una galleggiata disperata. Non so se ce la farò. Non so se dopo la mini ci sarà qualcosa. So solo che sto per partire. Mio padre quel giorno è entusiasta. Lui, quando ci sono gli amici, diventa capobranco, uno che organizza cene, che si infiamma. Ha invitato tutti a mangiare ostriche la sera. Io invece penso solo al vento, alle vele, al pilota automatico che ho dovuto riparare con pochi soldi. Arriva il giorno dopo e partiamo.
4: Non si può più parlare e poi parla continuamente, ha la bocca che va,

0: Il mare è buono, il tempo tiene, ma io sono comunque in ansia. E poi succede qualcosa che non dimenticherò mai. Siamo davanti a Capo Finisterre, è il mio secondo passaggio da lì, ma è la prima volta che lo giro veramente. Siamo nella parte interna del DST, la zona vietata al traffico commerciale. Io e due barche super veloci. Stiamo andando giù come dei razzi, randa piena, code 5, mare formato. È uno di quei momenti in cui sei talmente concentrato da perdere la nozione del tempo. E poi succede. Guardo dritto davanti alla prua, cosa rara perché in barca guardi le vele, le nuvole, il vento, non guardi quasi mai davanti. Ma stavolta invece guardo avanti e la vedo. Una megattera. Salta fuori, proprio lì davanti a me. Non emerge, salta, a 5-6 metri dall'acqua. E poi, a metà corpo, si cappotta all'indietro, enorme, gigantesca. Il tempo si dilata, è tutto rallentato. Io non ho il coraggio di fare niente. Mi blocco, rallento un po', ma resto congelato. Passo ancora con la barca nella turbolenza del suo salto. E lei poi riappare dietro di me, 50 metri dietro di me. Capisco che il mare mi sta lasciando passare. E non è un modo di dire, è proprio così. Il mare decide se ti lascia andare o no. Me la tatuo con la balena, una megattera sull'avambraccio. E ogni volta che torno a passare da lì, penso ancora a lei.
1: Cambiamento in atto. Ora settato un po', pulito tutto, sta molto meglio adesso. Contentissimo della notte che abbiamo fatto. Vabbè, adesso il vento gira e si riparte di bolina. Ah, a goderci un po' questo sole ancora per qualche ora.
0: Arriviamo a Gran Canaria dopo quasi 10 giorni. Il vento finisce a metà percorso e da lì in poi è una lenta agonia. Ci mettiamo un'eternità. 3 giorni e mezzo dalla Rochelle, 1 settimana da Finisterre. Però arrivo sesto. Sesto con quella barca lì, vecchia, è un risultato che mi fa tremare le gambe. Sono il primo delle barche con la prua fina, con le vecchie appunto. Per me è un miracolo.
2: Non c'è tempo per festeggiare.
0: Alle Canarie resto pochissimo. Non posso permettermi di restare un mese in un posto turistico, costa troppo. Quindi lascio la barca lì, in acqua, e prendo un aereo. Dopo un mese torniamo per la seconda tappa e lì è tutto diverso. Non c'è più nessuno. Niente amici, niente famiglia, solo la regata, solo noi. Sappiamo che stiamo per sparire. Da lì a Martinica sono 2500 miglia, quasi 5000 chilometri. Ci sarà un momento in cui saremo a 2000 chilometri da qualsiasi cosa. È difficile spiegare cosa vuol dire davvero. Poco prima della partenza ci dicono che il percorso cambia. C'è un rischio, anche se remoto, di uragani sulle Antille. Quell'anno Maria e Irma hanno fatto disastri, quindi ci fanno passare da un cancello a Capo Verde tra le isole di São Vicente e Sant'Antão. È un punto stretto, ventoso, pieno di turbolenze, ma è lì che dobbiamo passare. Io sono ottavo, nono, sempre primo delle barche appuntite. E poi succede un'altra catastrofe. Sto per strambare, tiro il braccio sopravvento del bompresso per chiuderlo, ma sento qualcosa che non va. È duro, è troppo duro. Scopro che si è staccato un perno. Il bompresso non è più utilizzabile. Da lì in poi è tutta poppa. Vento in poppa, mancano 1800 miglia. Senza lo spinnaker non ha senso. Ho 3 opzioni. Vado avanti senza lo spinnaker, che è un suicidio. Invento un sistema artigianale, un azzardo. Oppure torno indietro, 50 miglia, di bolina contro vento. Scelgo di tornare a Capo Verde. Mi addormento un attimo mentre arrivo a Mindelo, la barca si infila in una baia. Mi sveglio nel silenzio. La barca è ferma. Sento le onde frangere sotto la chiglia. Mi affaccio, sono sopra uno scoglio, giro subito la barca e poi tremo per ore, ma non è successo niente. Riparo il bompresso con un fabbro che taglia, salda, piega, si chiama Paolo Verissimo. Mi fa tutto per 10 euro. Compro banane, tante, le adoro, e dopo 12 ore riparto. Ma non è più una regata. Non ho più motivazione. Attraversare l'Atlantico senza regata, senza senso, è durissimo. Sto in mare 17 giorni, arrivo in Martinica. C'è mio padre, c'è mia madre, c'è Vittoria.

0: Riprendiamo la nostra storia seriale che è prodotta dall'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino con Andrea Aymar e Gabriele Beretta che abbiamo cominciato la scorsa settimana. Facciamo un piccolo riassunto. Mario Montagnana è il protagonista di questo podcast che si chiama Anni Rubati, scappa dall'Italia alla fine del 26 e non tornerà fino al 1946. Con lui la moglie Anna Maria Favero, il figlio neonato Franco. L'impegno politico sarà una costante nella vita di Mario che emigra a Parigi nel 1926 perché il regime fascista ha approvato le leggi eccezionali. Così le chiamavano. Per molti oppositori politici del regime, quello è il momento di scegliere: entrare in clandestinità nel proprio paese o fuggire dall'Italia. Per coloro ai quali i tribunali fascisti hanno emesso delle condanne, l'esilio è l'unica vera possibilità per evitare il carcere. Mario Montagnana è uno di questi. State con noi.
1: Mario Montagnana arriva in Russia tra il settembre e l'ottobre del 1933. Togliatti ha deciso che tocca a lui rappresentare il partito italiano nel comitato esecutivo dell'Internazionale Comunista. A guidare l'Internazionale, nel 1933, c'è Iosif Stalin. In Unione Sovietica Mario guadagna anche un altro nome. I compagni, per stare più tranquilli, lo chiamano Carlo Roncoli. Meglio una precauzione in più, visto i tempi che corrono. E quel nome, Mario, lo userà spesso anche negli anni successivi con cui firmerà degli articoli. Carlo Roncoli. E a Mosca ritrova anche sua sorella Rita e il cognato Palmiro, che lì per tutti è Ercoli. Con Rita e Palmiro c'è anche il loro figlio Aldo, quello che ha la stessa età di Franco. Ma a Mosca la famiglia Montagnana è numerosa. Ci sono anche la sorella Elena con Paolo Robotti e il loro figlio Sergio, anche lui nato nel 1925. Mario, come tutti i dirigenti internazionali, è ospitato all'Hotel Lux di Mosca. E al Lux, dopo alcuni mesi, arrivano anche Anna Maria e Franco.
2: Bene, l'ultimo aveva 9 anni, perciò intanto ho dovuto imparare la lingua, che era abbastanza complessa. Poi sono andato a scuola per 5-6 mesi e sono entrato in una classe, la prima, anche se avrei dovuto fare la terza. Poi durante l'anno, man mano che imparavo la lingua, mi portavano avanti in qualche classe finché mi sono messo in quadro.
1: È la voce di Franco a raccontarci di quei mesi in Russia, nell'intervista di Giorgino Levi del 1981.
2: C'era, mi ricordo, molto entusiasmo a Mosca, anche semplicemente con i bambini, per la costruzione della prima linea della metropolitana. Noi stessi, 3 o 4 amici che mi ero fatto a scuola, il pomeriggio quando eravamo liberi, il nostro piacere, il nostro gioco era quello di andare volontariamente a aiutare, non molto seriamente, chi costruiva la metropolitana, perché rappresentava una cosa che nel paese veramente determinava un entusiasmo molto notevole.
1: Nelle prime settimane a Mosca ad aiutare Franco con la lingua c'è Dodo. Dodo è Edoardo Pastore, il figlio di Ottavio Pastore, un comunista di origini spezzine. Mario conosce bene Ottavio perché nel 1912 da La Spezia si è trasferito a Torino ed è stato anche anni dopo, a Milano, il suo primo direttore all'Unità. Franco, l'unica estate che passerà in Unione Sovietica, sperimenta anche un nuovo modo di stare con gli altri bambini e con le altre bambine.
2: Poi sono stato in una colonia di bambini durante l'estate e mi ero entusiasmato del modo in cui si viveva, perché era tutto organizzato collettivamente, perché davano molta responsabilità ai bambini, come dico, parlo di 8, 9, 10 anni, lezioni di scacchi, lezioni di dama, gioco del calcio, organizzazione di tornei.
1: Un anno, quello in Unione Sovietica, che nei ricordi di Franco è sempre stato molto presente, come ci racconta sua nipote Claudia D'Andria.
3: La sua infanzia è l'unico momento forse veramente felice, perché comunque era libero di interagire, i suoi genitori comunque erano in un luogo sicuro, cioè erano sicuri, quindi sì, di quello lui ce lo raccontava

0: veramente come un'esperienza bellissima.
1: Dopo anni di semiclandestinità, Franco, per la prima volta, vive una vita serena, in un paese amico. Non deve più nascondersi, non deve prestare attenzione continuamente a tutto. E questa tranquillità, come una sorta di proprietà transitiva, si trasferisce anche alla lingua imparata in quei mesi a Mosca.
0: Lui raccontava che lo usava per addormentarsi, a volte faceva questa cosa che contava quante parole in russo si ricordava, quindi andava di solito, dice che arrivava a 100-120.
1: La colonia estiva è tra i ricordi più belli nella memoria di Franco. Così ci è venuto un po' da sorridere quando, grazie alla testimonianza di Bruna Cominelli, abbiamo scoperto che per la madre di Franco, Anna Maria, invece il ricordo di quella colonia aveva un sapore un poco diverso.
2: Il figlio, loro erano peregrini, giravano, erano messo in Unione Sovietica, che almeno il bambino è al sicuro. Lei aveva una voglia di vedere il mio bambino e sono andata. Arriva lì e nell'istituto dove l'avevo lasciato non c'era. Arrivano questi bambini incolonnati e lui lo chiama: Franco, adesso finisco la cosa, poi ti guardo. Mm-hmm. L'ha portato via. Ne so io che devo sottostare, prima c'è il partito e poi mia mamma, non è portato via il bambino.
1: La voce di Augusta Cominelli, detta Bruna, l'abbiamo già ascoltata nella precedente puntata. Grazie a questa confidenza che Anna Maria condivise con lei, abbiamo la conferma di un aspetto che echeggia anche nei ricordi diretti di Franco. Di come, nell'Unione Sovietica degli anni 30, si cercasse di educare i figli della rivoluzione a un nuovo modo di vivere insieme. Su questo Mario annota nelle sue memorie l'entusiasmo di Franco quando, appena arrivato dalla Francia, si trovò a partecipare a una riunione di bambini che dovevano decidere loro quale attività svolgere all'Hotel Lux dove erano ospitati. Per Franco, i mesi in Russia sono così positivi che la prospettiva di un ritorno alla vita parigina lo spaventa. Tant'è che Mario e Anna Maria devono ricorrere a un piccolo inganno. Questo sì, invece, è comune all'esperienza di tanti bambini anche con vite più ordinarie. Lo sappiamo grazie sempre ai ricordi delle nipoti.
0: Come quando racconta che gli promisero l'acquisto della bicicletta per convincerlo con le buone a tornare dalla Russia in Francia, che lui non voleva e faceva i capricci e che poi la bicicletta non gliela comprarono, insomma.
1: Il ritorno in Francia alla fine avverrà nel febbraio del 1935, dopo poco più di un anno in Russia. Mario ha terminato il suo incarico presso l'Internazionale e lo attende il lavoro politico lasciato in sospeso a Parigi. Per Franco il ritorno a Parigi non è semplicissimo, non solo perché si era abituato a vivere in maniera diversa in un contesto amico, non solo perché poi della bici promessa non vedrà nemmeno l'ombra. Franco sta crescendo e in questa terza volta parigina inizia a essere più consapevole del mondo intorno a sé, inizia a capire, a rendersi conto che loro sono, agli occhi degli altri, soprattutto degli immigrati.
0: Mi ricordo che una volta mi raccontava che era stato sospeso a scuola, forse faceva i primi anni delle superiori, perché qualcuno l'aveva chiamato Macaron, che era un modo dispregiativo, e lui aveva spinto giù dalle scale quest'altro ragazzino e quindi l'avevano sospeso, adesso non mi ricordo se uno o due. E io gli avevo detto: mamma mia, i tuoi genitori cosa ti hanno detto? Ma io non gli ho neanche detto ai miei genitori, figurati con quello che avevano da pensare se gli andavo a raccontare questa cosa. E cosa hai fatto? Ma non lo so, sarò andato al cinema.
1: L'aver vissuto quella condizione di straniero, di Macaron, come i francesi chiamavano in maniera dispregiativa gli italiani, perché mangiavano la pasta, per Franco rimarrà un'esperienza fondamentale nel suo diventare adulto. E non lo dimenticherà anche quando, ormai anziano, sarà ospite della casa di riposo della comunità israelitica di Torino, dove passerà i pomeriggi a parlare con le nipoti.

0: Antonio Gramsci di Torino che ci permettono di raccontare anni rubati, andate ad ascoltarvelo per intero ovviamente come fate sempre con i podcast che costruiamo serialmente qui all'interno del programma. Grazie ad Anita Panizza che scrive il programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli che sceglie le musiche, Paolino Corleoni che fa il sound design. Continuate a mandarci le vostre storie, Matteo Caccia racconta, @radio24.it, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Ancora raid americani contro l'Iran, Teheran attacca 2 petroliere, 1 morto e 8 feriti. 9 paesi europei con l'Ucraina per costruire un sistema di difesa missilistica, nuovi attacchi su Kiev. Sicurezza oggi in Consiglio dei Ministri, la nuova stretta, Stazzi verso la presidenza della Consob. Calcio, stasera la prima semifinale dei mondiali in campo Francia e Spagna, domani Inghilterra-Argentina. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In apertura la situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran nelle prime ore di questa mattina, poche ore dopo le minacce del presidente americano Donald Trump, che aveva annunciato: attaccheremo l'Iran colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Peak Mountain. E gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendo altre 8 persone. E riesplodono le tensioni anche nello Yemen.
2: Le forze militari americane, su ordine di Trump, tornano a bloccare il traffico marittimo in entrata e uscita dai porti iraniani. Ad anticiparlo solo qualche ora prima era stato lo stesso presidente degli Stati Uniti. Saremo l'angelo custode di Hormuz che sarà chiuso alle navi dirette o che partono dai porti iraniani, dice Trump, annunciando che gli Stati Uniti chiederanno a tutte le navi in transito un pedaggio del 20% sul carico trasportato. Una sorta di rimborso, spiega Trump, per i costi sostenuti per garantire la sicurezza nell'area. Immediata la replica iraniana. Il presidente Trump ha ragione, chi fornisce sicurezza va pagato, cosa che ha sempre fatto Teheran, spiega il ministro degli esteri Araghchi, che ironicamente aggiunge che il 20% chiesto da Trump è troppo e che Teheran sarà più equa. Un botta e risposta sempre più teso, mentre la guerra è ormai all'ordine del giorno e l'instabilità nell'area sempre più estesa. Sono stati tutti intercettati 6 missili lanciati da Houthi contro l'aeroporto di Aba in Arabia Saudita, un attacco che sancisce la ripresa di un conflitto

0: Anni Sedato, Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un raid con missili balistici della Russia si è abbattuto nella notte su Kiev, hanno riferito diversi media del territorio, citando l'allarme lanciato dall'aeronautica. Intanto ieri Parigi, in occasione del vertice dei volenterosi, ha lanciato una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune.
2: Una coalizione per proteggere l'Europa dai missili balistici che nei fatti rappresenta un piccolo passo ulteriore verso la difesa comune. A lanciarla nel corso del vertice dei volenterosi a Parigi 9 paesi, tra cui l'Italia, oltre all'Ucraina. L'idea è costruire uno scudo europeo. Tra i firmatari figurano alcuni pesi massimi continentali, quali Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna. Il progetto affiancherà e integrerà i sistemi nazionali già in servizio o in fase di acquisizione, facendo leva sulla cooperazione tra industrie della difesa. Difesa, ricerca e capacità operative. A Parigi è stato anche annunciato che la forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina una volta cessati i combattimenti inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia Rafale e batterie di difesa SAMTI dagli alleati. Gran Bretagna e Unione Europea da parte loro hanno raggiunto l'intesa per l'adesione di Londra al prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi. Nessuna fumata bianca invece dalla riunione dei ministri degli esteri europei a Bruxelles. Non è stato trovato l'accordo per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Tornando in Francia, il ministro degli esteri transalpino Barrot ha dichiarato che nei prossimi giorni Parigi convocherà l'ambasciatore russo in merito al lancio da parte di Mosca di una vasta campagna informatica per sabotare e spiare i paesi europei. Analoga mossa da parte della Germania. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale. Nessun accordo sulle preferenze.
3: Il voto alla Camera sugli emendamenti alla riforma elettorale disegnata dal centrodestra parte con una maggioranza divisa sulle preferenze, tema spinoso anche per le opposizioni. Lega e Forza Italia non hanno firmato l'emendamento presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze, che prevede capilista bloccati e scelta di massimo 3 candidati. Per me le preferenze non sono un problema, afferma Matteo Salvini. Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. L'obiettivo, sottolinea, e garantire stabilità. Sulle preferenze tra le opposizioni anche il Movimento 5 Stelle ha presentato una correzione, mentre il centrosinistra promette battaglia punto su punto in Parlamento sulla nuova legge elettorale, che prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per chi raggiunge il 42% dei consensi. Oltre alle preferenze restano ancora aperti temi come l'indicazione del candidato premier e la riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Potrebbe tornare oggi in Consiglio dei Ministri il DDL sicurezza con alcune limature. In programma, infatti, in tarda mattinata una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta con la possibilità di allargare anche alla polizia locale, in determinate circostanze, la possibilità di effettuare il decreto preventivo. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, lo confermano qualificate fonti di governo. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri di oggi. Stazzi, economista, è segretario generale dell'Antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, va al contrattacco e presenta una denuncia per diffamazione aggravata, lamentando le tante insinuazioni a mezzo stampa su un finto attentato che trasforma la vittima in presunto beneficiario. Ranucci, insieme ad altri colleghi della redazione di Report, ha inoltrato una seconda denuncia per rivelazione di segreto d'ufficio e segreto investigativo. E andiamo in Piemonte, dove è allerta siccità.
4: Il Piemonte è senza acqua e ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per tamponare l'emergenza. A lanciare l'allarme è stato il presidente della regione Alberto Cirio, durante il tavolo riunito per pianificare eventuali contromisure. Il governatore, dinanzi ai rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e dei consorsi del territorio, ha spiegato che il caldo e l'assenza prolungata di piogge stanno mettendo a dura prova l'agricoltura, ma non solo, a scarseggiare è anche l'acqua potabile, con un centinaio di comuni che hanno già emesso ordinanze per regolare la gestione della risorsa idrica, soprattutto nelle frazioni e nei paesi di montagna, dove stanno già intervenendo le autobotti. La palla passa quindi alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino, che nelle prossime ore potrebbero aumentare la fornitura che viene messa in Piemonte per l'uso agricolo. In ogni caso, qualora il meteo non dovesse migliorare, la regione è pronta ad avviare la richiesta dello stato di emergenza. Marco Panzani.

0: Mattarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica britannica e passionaria della Brexit, uccisa brutalmente la settimana scorsa nella sua casa di campagna.
2: We have some breaking news. Colpo di scena nelle indagini sull'omicidio di Anne Widdecombe, tra le figure più grintose della destra britannica, trovata morta nella sua abitazione in circostanze violente. A condurre le indagini è ora il nucleo antiterrorismo britannico, dopo l'emergere di nuovi elementi e informazioni su un caso che ha sconvolto il Regno Unito. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un uomo in pantaloncini bianchi salire su un'auto rossa con in tasca quella che sembra una spada. La vettura si è poi diretta verso il villaggio del Devon, dove si trova la villetta della Widdecombe, 78 anni, entrata sulla scena politica come conservatrice, poi tenace sostenitrice del Brexit Party e ultimamente leonessa del partito di ultradestra di Nigel Farage, ma nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Inizialmente gli inquirenti avevano escluso la matrice terroristica, ma le nuove prove hanno confermato l'arresto di un 28enne accusato di aver commesso l'omicidio, nonché della preparazione e istigazione ad atti terroristici. Gli investigatori stanno ancora perquisendo la dell'uomo, mentre prosegue la ricerca del movente per uno degli omicidi più scioccanti della politica britannica. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: L'ho gettata giù dal balcone. Ha confessato di aver ucciso Aurora Tila, appena 13enne, dopo averlo negato per 2 anni, al processo d'appello per il femminicidio di Aurora, uccisa il 25 ottobre del 2024. È stato il giorno della svolta con l'ammissione da parte del minorenne, 15enne, all'epoca del delitto, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Il ragazzo è stato condannato a 17 anni in primo grado. Siamo allo sport, oggi la prima semifinale dei mondiali.
3: Si comincia con Francia contro Spagna, riedizione della semifinale dell'Europeo di 2 anni fa, quando un giovanissimo Yamin Lamal aveva cominciato a lasciare il segno. Questa sera dalla Sole 21 in palio c'è la finale del mondiale, con due nazionali che ci arrivano sull'onda dell'entusiasmo, anche se la Francia nella seconda fase, quella d'eliminazione diretta, ha certamente sofferto e rischiato meno rispetto alla Spagna. E anche la sfida tra Yamal e Mbappé, fin qui meglio l'attaccante del Real Madrid e non solo per i gol segnati. In un mondiale che sta disseminando record, Mbappé si è trovato alle spalle del solo Messi nella classifica marcatori all time in una fase finale. Ha dalla sua la carta d'identità, ma potrebbe anche tentare il sorpasso direttamente negli Stati Uniti. Questa sera comincerà a saperne di più. Poi domani ad Atlanta la riedizione di Argentina-Inghilterra 40 anni dopo la mano del Dios della Zeca. Non c'è Maradona, c'è Messi, più che mai al cospetto del ricordo del grande Diego. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Sergio Nava. Grazie a Carmelo Lauricelli, regia. Giro 24 torna alle 6:59.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it.
6: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!

0: È troppo? Dai, però prendiamo il passo, perché sentite che bello. Dai, così iniziamo bene la mattina. Siamo in cammino. Vi porto lentamente al tema del giorno. Parliamo di cammino, ma sì, parliamo di quei problemini che a volte arrivano dai nostri piedi dopo che stiamo a lungo in piedi o facciamo una camminata, non necessariamente anche troppo lunga. Beh, la prima cosa che pensiamo quando i piedi si lamentano, beh, è la scarpa, no? La scarpa, poverina, prende sempre tutte le colpe, a volte ce le ha, a volte invece no. Oggi parliamo di un SOS che lanciano i nostri piedi, in modo particolare il re, possiamo dire, no? Quello da cui la salute del piede anche dipende, e anche la camminata, a proposito, non a caso abbiamo iniziato con questo brano, che è l'alluce, la cipolla, l'alluce valgo, ma per non risparmiarcene nessuno, non c'è solamente la cipolla, ragazze, ragazzi, c'è anche l'alluce rigido, sì, abbiamo anche questo in campionario, ma ne parliamo oggi con la dottoressa Camilla Maccario, che torna a trovarci. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ortopedico dell'unità di chirurgia della caviglia del piede di Humanitas a San Pio X. Dottoressa Maccario, la genetica fa la sua,
1: certo.
0: Le scarpe col tacco non c'entrano, non ce l'hanno solamente le donne, il problema con l'alluce, ma anche chi porta le scarpe da ginnastica, le scarpe allacciate, insomma. Ma io vorrei dirle, vorrei chiederle una cosa. All'inizio c'è un leggero rossore.
1: Sì.
0: Quindi qualche cosa possiamo, no? In qualche
1: intuire.
0: Modo intercettare, mm-hmm. intuire. E che comunque non ci fa comodo, no?
1: Certo.
0: E per cui diciamo adesso però su, ecco, cambio scarpa. Dottoressa, invece l'alluce inizia così a presentarsi, no?
1: Eh sì, inizia con questo arrossamento, magari la deformità è davvero minima, dolore, nel senso magari se cammino a lungo, magari con la scarpa stretta, però insomma da quel momento questa alluce riceve un'attenzione diversa. E da lì poi la deformità, che non ha un timing preciso, quindi non è che se a 20 anni abbiamo questo rossore, allora per forza a 21 avremo un alluce valgo conclamato, però è ovvio che questo iniziale rossore è un po' un primo segnale di allarme. Quando arriviamo ad avere un alluce valgo conclamato, il più delle volte non è solo l'alluce che ci dà fastidio, ma è perché iniziano anche a infastidirci magari non le piccole dita, ma i metatarsi. Quindi è un dolore che riguarda la cipolla e che riguarda però anche queste piccole testoline dei raggi minori che iniziano, ahimè, a infiammarsi.
0: Ma oltre al dolore, che non va mai sottovalutato, certo. Ed è molto fastidioso, quando inizia a formarsi la cipolla, l'alluce valgo, considerando il ruolo dell'alluce, che è quello di dare stabilità, anche il cammino viene in qualche modo, no, ha un impatto, insomma, sul,
1: certo.
0: cammino, cambia il nostro modo di appoggiare il piede, di camminare, e questo credo possa avere poi delle ripercussioni con le,
1: esatto.
0: come lei mi insegna, perché dal piede poi sale il problema,
1: certo.
0: È corretto?
1: Il problema innanzitutto lo si vede sull'avampiede, perché le dita grife, dita martello, le metatarsalgia non è che le abbiamo a caso, le abbiamo perché questo alluce non spinge più nel modo corretto, perché lui il re della fase propulsiva del passo, quindi non lo fa più, non spinge in modo giusto, chiede aiuto alle piccole dita, ai piccoli metatarsi, e li porta inevitabilmente a infiammarsi, quindi porta poi a tutte le altre deformità. E poi è ovvio che può portare anche a dei sovraccarichi più in alto, quindi magari un dolore mediale a livello del ginocchio, che è un dolore che probabilmente sarebbe comparso lo stesso,
0: però,
1: ma ha ricevuto, diciamo, una spintina da questa postura alterata.
0: Lei ha detto se a 20 anni inizia il rossore, a 21 non è detto che ci sia la cipolla,
1: certo.
0: l'alluce valgo conclamato, ma c'è un'età in cui il problema, se la genetica è dalla nostra, compare?
1: Allora, diciamo che l'età può essere davvero svariata, quindi C'è chi ha una lucevalgo che è già conclamato a 20 anni, c'è chi lo vede a 30 e chi magari lo vede a 40, ma non è che a 40 arriva la lucevalgo, è sempre stato più o meno lì, ecco. Più o meno silente, c'era ma non c'era, perché era una deformità davvero minima che il nostro corpo compensava bene, e poi improvvisamente ha perso questa capacità di compenso e da lì poi si ha un peggioramento.
0: Ecco, ma il peggioramento è sempre presente, oppure si può avere una cipolletta che sta lì, le altre dita non sono coinvolte perché insomma reggono bene, non è antiestetica, me la tengo.
1: Certo, allora noi diciamo sempre che in medicina il sempre e il mai non vanno bene,
0: sì.
1: Quindi il concetto è che non è assolutamente detto che questo alluce peggiori, è probabile. Perché, come dicevo, è una questione di biomeccanica, è una questione di utilizzo dell'avampiede. L'avampiede viene utilizzato in maniera sfavorevole a causa della lucevalgo, e quindi è più probabile che non si fermi lì e che quindi la deformità prosegua e vada a disturbare anche le piccole dita.
0: E se provo con distanziatori a rimetterlo un po' al suo posto? Io vedo tante pubblicità anche su Instagram,
1: tantissime.
0: Tiramenti elastici, ginnastici.

0: Allora, non
1: alluce
0: sono
1: contro alluce, insomma, non lo so.
0: Non sono delle
1: leghi insieme.
0: Sì, sì, c'è di tutto. Ci sono questi magici tutori che sembra che risolvano la, insomma, la deformità. E non è così, quindi il mio consiglio è: se vi fa piacere usarli perché ne avete un beneficio, usateli.
1: Male
0: non usateli
1: fanno.
0: Con certo. L'idea che vi raddrizzino l'alluce, perché ho pazienti molto sofferenti che usano questi tutori notturni con un male terribile, poi dicono però perlomeno faccio prevenzione. No, non è il messaggio giusto, non serve a,
1: però se
0: nella
1: sono
0: prevenzione.
1: Ti danno comodità,
0: se
1: sì.
0: Danno comfort, perché magari disinfiammano nel resto della giornata, sto meglio. Non ho niente in contrario, è difficile oggettivamente che accada.
1: Quando bisogna intervenire? Prima che le altre dita paghino il prezzo, mi verrebbe da dire, ma io non faccio la chirurga del piede.
0: E però è un intuito, preso. Un intuito giusto, cioè più chirurgia poi devo svolgere e ovviamente anche meno bello il risultato estetico sarà. Quindi le piccole dita sono un po' più capricciose rispetto all'alluce, quindi seguono un po' meno bene la volontà del chirurgo, e quindi se riusciamo a intervenire prima che queste dita impazziscano e vadano a deformarsi, ovviamente ha un vantaggio.
1: Certo.
0: Diversamente esistono soluzioni che devono sempre un po' sono un po' a metà tra la funzione e l'estetica.
1: Dottoressa Macari, abbiamo iniziato parlando di cammino, ma mi dica la verità, questo intervento all'alluce valgo non è proprio una passeggiata?
0: Beh, allora è un intervento e come tutti gli interventi va trattato con rispetto, quindi
1: perché uno pensa là in fondo al piede c'è cioè della chirurgia meno invasiva, me lo tirano un po' su,
0: esatto,
1: tolgono
0: in due secondi, insomma. Risolvo, non è così, quindi bisogna approcciarsi alla chirurgia con raziocinio, con le domande giuste. È oggettivamente oggigiorno rispetto al passato una chirurgia molto diversa, comunque una chirurgia molto meno dolorosa, anche perché si ha un rispetto diverso del dolore oggi. Nel 2026 non vogliamo sentire dolore e il medico capisce questo messaggio, quindi le anestesie periferiche che vengono svolte ci aiutano tanto nella gestione del dolore. Il dolore non accompagna in maniera così prepotente il paziente nel post operatorio. Abbiamo delle terapie farmacologiche ad hoc proprio perché vogliamo che il paziente cammini, perché il cammino è la prima forma di guarigione, quindi più camminiamo su questo piede operato e più velocemente guariremo.
1: Ma camminiamo sul piede operato con una scarpetta.
0: Bravissima, con una scarpa post-operatoria che utilizziamo bilateralmente, di fatto sembra una scarpa da ginnastica e vuole essere una scarpa il più simile possibile, una scarpa insomma, della quotidianità, proprio per aiutarci a camminare il più possibile, perché davvero il cammino è il primo aiuto verso la guarigione. Quindi il cammino visto proprio come fase riabilitativa, semplicemente autonomo.
1: Ma l'alluce valgo si può riformare? Operato ritorna?
0: Allora, si parla di recidiva, questo dipende, la recidiva dipende da tantissimi fattori, tra cui il tipo di tecnica utilizzata. Io utilizzo una tecnica che si chiama MICA, e che è una tecnica che rimane meno invasiva, ma che utilizza un mezzo di sintesi. Quindi
1: cosa vuol dire?
0: Utilizza questa vitina in titanio che serve a stabilizzare la correzione. E questa vita in titanio è quella che ci mette un po' al riparo dal rischio di recidiva, che non vuol dire che la tecnica MICA non abbia rischi di recidiva, perché questo è un messaggio assolutamente sbagliato, ma vuol dire che sicuramente rispetto alle tecniche tradizionali di prima e seconda generazione abbiamo fatto un passo in avanti.
1: Abbiamo anticipato che oltre all'alluce valgo abbiamo anche l'alluce rigido.
0: Esatto.
1: A cui poi dedicheremo magari un focus specifico, ma intanto come me ne accorgo? Perché non c'è la cipolla.
0: Brava.
1: Ma
0: c'è una gobbetta. Esatto, una gobbetta dorsale. Che quindi crea anch'essa strofinamento, perché comunque dà fastidio nella scarpa. Diciamo che l'alluce rigido è una patologia un po' più difficile, se così si può dire, perché l'alluce rigido è una luce che va incontro ad artrosi, quindi inevitabilmente si rovina, inevitabilmente si consuma, perché la cartilagine va a consumarsi e quindi poi ci lascia con una limitazione
1: dovendo
0: funzionale.
1: Scegliere, noi non vorremmo né uno né l'altro, ma nel caso, ecco, meglio la luce valgo o quello rigido?
0: Non saprei. Posso dire che io ho una luce rigido e che ci convivo con serenità, quindi me lo tengo e opto per questa opzione.
1: Prima di salutarci, ha parlato del chirurgo, bisogna comunque col chirurgo parlare. Cosa bisogna chiedere a un chirurgo che incontriamo per la prima volta, a cui affidiamo i nostri piedi? Due domande che possono farci capire un po' che allora, se è quello giusto per noi.
0: Quanti interventi svolge di quella tipologia?
1: Ma si può chiedere?
0: Non c'è niente da nascondere, voglio dire, fa anche parte del proprio orgoglio personale del chirurgo, far vedere che è quello anche che oggettivamente di cui si occupa.
1: Chirurgo,
0: quindi
1: insomma.
0: Poi dipende sempre dal modo in cui si interroga una persona, quindi e poi mi farei spiegare davvero bene le complicanze della chirurgia, che è un tema che a volte non viene affrontato bene, perché la chirurgia non è una magia, e quindi il chirurgo deve poter spiegare cosa può succedere dando delle percentuali che sono il nostro modo di misurare il rischio, e il paziente deve poter scegliere in maniera quindi consapevole per l'intervento o eventualmente per rinunciarci.
1: Dottoressa Maccario, grazie, è sempre bella averla con noi.
0: Grazie a voi.
1: Le auguro una buona giornata e un ottimo lavoro. C'è Martin Garramone in regia alla parte tecnica e c'è Laura Vanossi, immancabile, in redazione, preziosissima. Noi ci sentiamo sempre quando volete, via mail, se avete una richiesta. Ci sono i nostri social, ci sono i nostri appuntamenti quotidiani in TV, sul sito e dopo il GR delle 12. Il sabato e la domenica. State bene, buona giornata a voi. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello di per sé è un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: Busconi.
1: Ma poi
0: Busconi. L'intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
9: Senpe Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
9: Senpe Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
9: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
3: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 14 luglio. Anticiclone subtropicale sempre più forte, più nubi al nord, con precipitazioni probabili solo sui settori alpini centro-orientali, anche a carattere di temporale. Sole prevalente, caldo intenso e afoso al centro-sud, con massime fino a 39 gradi nelle città e oltre i 43 gradi sulle zone interne della Sardegna. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
12: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
13: Così?
12: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
13: Stai zitto!
14: Perché mi ha fatto riflettere.
13: Ah...
14: Ed è per questo che sono tornato.
13: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
14: Credo di averti violentato.
13: No, non mi hai violentata.
15: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14.15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
5: Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Nome:
17: Freeway Skyline.
16: Professione:
17: ERP.
16: Missione:
17: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
16: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
18: Ufficio Casa Smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
21: Vi presenta...
22: Un pedaggio del 20% sul passaggio delle navi da Hormuz. Imposto dall'Iran? No, dagli Stati Uniti, stando a quanto dice il presidente Trump, che annuncia una nuova ondata di attacchi mentre la tensione si estende verso lo Yemen, con il rischio di strozzare un altro passaggio fondamentale, lo stretto di Bab el-Mandeb. A Roma oggi colloqui tra Libano e Israele, mentre 9 paesi europei, tra cui il nostro, progettano uno scudo antimissile. L'Italia aspetta la nuova ondata di caldo e fa i conti con la siccità al nord. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
23: Hey! Chi siete?
24: Siamo due che...
23: Cosa fate? Cosa portate?
24: Niente, roba...
23: Sì, ma quanti siete?
24: Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
23: Un fiorino.
24: Si paga.
23: Un fiorino.
25: 24 mattino di Simone Spezia.
26: Simone, solo martedì e sei già frullato.
22: Sì, sì, confermo. Per fortuna che ci sono sempre le pagine di norme e tributi a darmi, se non gioia, in questo caso nella giornata di oggi, un sorriso. Detto che bisogna arrivare fino alla Cassazione con un enorme spreco di denaro pubblico per quella che tecnicamente forse il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè definirebbe, chissà se Carmelo ce l'ha sotto mano, il nostro amato Mulè.
27: Si rende conto della minchiata galattica che ha detto?
22: Allora, succede questo, racconta Patrizia Maciocchi, che il titolo è questo: declassare un nobile non è diffamatorio. Che cosa succede? Succede che in questo libro, che penso sia il libro nel quale ci sono tutti contenute le famiglie nobiliari italiane, c'era un signore che era indicato come nobile e non come conte. Questo signore ha ritenuto la cosa un'offesa alla sua onorabilità e dunque ha deciso di portare questa libro d'oro SRL in tribunale per diffamazione a mezzo stampa, perché è indicato come nobile e non come conte.
27: Allora, vogliamo ritrovare qualche barlume di ragionevolezza?
22: Grazie direttore, grazie davvero. Dunque, a questo punto sono arrivati in Cassazione, immagino che questo appunto sia il terzo grado di giudizio. Dopodiché la Cassazione gli ha detto: senta, abbia pazienza, no, non la diciamo come l'ha detta Mulè, però sappia che
27: è una cazzata.
22: Sì, e nemmeno come la dice Calenda, perché siamo dei magistrati della Suprema Corte, però no. Tra l'altro deve entrare nel dettaglio la Cassazione, non vede il vulnus così drammatico, spiega che in Italia i titoli nobiliari non sono tutelati dal giudice, salvo quelli acquisiti prima del 28 ottobre del 22, data della marcia su Roma, e solo per quanto riguarda la limitata tutela del predicato cognomizzato, ossia l'aggiunta al proprio cognome del predicato nobiliare. quel di e il luogo d'origine, diciamo così, che c'è all'interno dei cognomi dei nobili. Poi dice si intasano i tribunali, poi dice vai a fare una causa civile seria, ti danno l'udienza fra 2 anni. Certo, se l'intasi chiedendo di essere riconosciuto come conte nel libro d'oro SRL,
0: non lo dobbiamo consentire.
22: Vabbè, vabbè, meno male che c'è Norme Tributi, va. È martedì 14 luglio, sono le 6:35 minuti, c'è Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ha il difetto questo pezzo di Patrizia Maciocchi di non raccontarci, glielo chiederò poi quando uscirò da questa diretta, quanto è durata dal punto di vista giudiziario la vicenda, cioè quanto è stata nei tribunali italiani questa vicenda, perché anche la lunghezza è sempre un elemento interessante. Dunque, iniziamo dalla geografia, va? Iniziamo dalla geografia. La geografia dell'area della quale stiamo parlando. Per chi non avesse presente una mappa, naturalmente lo potete guardare, non lo fate se siete in macchina in questo momento. Ovviamente la penisola arabica l'avrete studiata a scuola, però appunto è una penisola che è di fatto tra l'Africa e l'Asia. Ha due tratti di mare, questi due tratti di mare hanno, per accedere a questi due tratti di mare, ai due lati, per accedere a questi due tratti di mare si passa da due stretti, uno è lo stretto di Hormuz e uno è lo stretto di Bab el Mandeb. Lo stretto di Bab el Mandeb è lo stretto che poi porta al canale di Suez e porta nel Mediterraneo. Ora, la tensione si sta riaccendendo anche da quelle parti, cosa che fino a questo momento non era avvenuta. Ci sono stati dei bombardamenti sullo Yemen, Yemen che affaccia sullo stretto di Bab el Mandeb e Yemen nel quale ci sono gli Houthi, che sono un gruppo sciita vicino e addirittura finanziato, anzi un cosiddetto proxy dell'Iran. Dunque la preoccupazione per il traffico marittimo si estende, a maggior ragione dopo le parole del presidente americano ieri, il quale presidente americano ha detto metteremo un pedaggio del 20% sulle navi che transitano dallo stretto di Hormuz. Quello non sappiamo se questo sarà fatto davvero, come eventualmente sarà implementato, perché non sappiamo al momento chi davvero controlla lo stretto di Hormuz. Quello che sappiamo è che la tregua è ampiamente finita, ma già ce lo siamo detto ieri, già ce lo siamo detto la settimana scorsa, con appunto gli Stati Uniti che hanno ricominciato a bombardare e a colpire, gli iraniani che si sono rinfrancati probabilmente anche in conseguenza dell'impatto dell'impatto mediatico, se volete, dei funerali dell'Ayatollah.

0: a Khamenei, con Trump che dice: attaccheremo tutte le capacità dell'Iran nello stretto di Hormuz. Ieri alle 22.45 ora italiana, il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro il paese. Il presidente americano, intervistato radiofonicamente, ha detto che gli Stati Uniti bombarderanno Pickaxe Mountain, un complesso sotterraneo e tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz, fra le montagne a 300 km a sud di Teheran. Di solito non si dice dove si bombarda, però lo ha detto e quindi così è. E ha formalmente comunicato al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo in guerra con l'Iran. Gli Emirati Arabi hanno raccontato di missili iraniani che sono stati lanciati contro due petroliere proprio nello stretto di Hormuz e si registra una vittima, e ci sono da segnalare le parole che arrivano dall'Iran, non solo quelle sugli Stati Uniti che, se vogliamo, sono attese. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di mettere a rischio con le loro azioni le forniture di petrolio e gas a livello globale, dicono che gli Stati Uniti devono essere ritenuti responsabili, e l'Iran poi assicura che gli Stati Uniti non gestiranno mai Hormuz. E poi parole del portavoce del comando centrale Qatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfakari: gli iraniani reagiranno anche contro paesi della regione che dovessero collaborare con gli Stati Uniti. E aggiungono questo: qualsiasi collaborazione con gli Stati Uniti e qualsiasi sostegno logistico al loro esercito aggressore sarà considerato un atto di guerra. Probabilmente il riferimento è solamente ai paesi del Golfo. Certamente, vista la prima pagina del fine settimana che metteva Giorgia Meloni tra i nemici dell'Iran, visti tutti i ragionamenti che sono stati fatti in merito al supporto logistico dato agli americani tramite le nostre basi, forse uno spunto di riflessione su questo può arrivare. Magari non è niente di preoccupante, magari sì, semplicemente ve lo segnaliamo. Per quanto riguarda lo Yemen, il governo yemenita ha riconosciuto a livello internazionale, ha dichiarato di aver colpito l'aeroporto della capitale Sana'a dopo una disputa legata all'arrivo di un aereo iraniano con a bordo una delegazione degli Houthi, il gruppo ribelle sciita, come sapete, sostenuto da Teheran. Il presidente americano Donald Trump ha dato il proprio sostegno al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per l'azione militare contro gli Houthi. Lo dice Axios citando funzionari americani, e anche là la questione, come vedete, è aperta. È un altro tratto di mare che crea preoccupazioni. In una giornata, quella di oggi, tra poco ci arriveremo, nella quale le delegazioni libanese e israeliana si riuniranno a Roma per discutere di pace. Questo mi sembra un altro fronte interessante, già ne parlavamo ieri con Paolo Mieli, sul quale si è poco riflettuto, di una nuova, forse nuova centralità italiana per quell'area. L'altro fronte di guerra, quello ucraino, vede la riunione ieri a Parigi dei volenterosi che ha visto protagonisti Macron, Zelensky, un'avanguardia di 9 paesi, tra cui l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri Tajani. Obiettivo della coalizione è sviluppare una capacità antimissile puramente difensive in Europa, in un contesto di crescente minaccia, quindi strutturare un nuovo sistema antimissile. I volenterosi, dice Mosca, sono degli istigatori della guerra, dei guerrafondai, un gruppo di paesi che non vuole la pace ma che la guerra continui. La giornata di ieri è stata anche segnata dalla notizia che l'Unione Europea e il Regno Unito hanno annunciato un nuovo pacchetto coordinato di sanzioni contro la Russia, perché accusando l'intelligence di aver messo a segno tutta una serie di cyberattacchi. Poi ci torneremo in rassegna stampa, perché su questo fronte ci sono delle notizie interessanti. Per quanto riguarda l'Italia che aspetta la nuova ondata di calore e che riflette sulla legge elettorale. Oggi partono le votazioni alla Camera per il testo della nuova legge. E guardate, qua è stata inserita, abbiamo parlato tantissimo di preferenze nei giorni scorsi, come sapete ci si divide molto su questo, cioè è giusto che i cittadini possano esprimere la preferenza per il singolo parlamentare o è giusto invece che ci siano dei listini bloccati? Come sapete, su questo è la principale divisione, diciamo, anche all'interno degli schieramenti sulla legge elettorale. Ieri è stata trovata questa curiosa soluzione, devo dire. Di fatto è una lista con 7 nomi, della quale il primo nome è bloccato e dal secondo nome in avanti si può mettere la preferenza e si può indicare il nome scegliendo tra gli altri 6 o tra gli altri 7, non ho capito bene, cioè il meccanismo come funziona. Quindi il primo comunque lo sceglie la segreteria, i successivi, nel caso naturalmente che siano eletti e si raggiunga quel livello, andranno in Parlamento e saranno eletti con le preferenze. Devo dire, è una cosa un po' strana. La giornata di ieri è stata segnata anche dalla Commissione Europea, che presenterà una proposta per limitare l'accesso ai social ai minori dopo l'estate. Sentiamo von der Leyen.
1: If we want to protect childhood,
0: we
1: need to start where the risks are greatest. We need first to consider the type of platforms that are harmful to our children. And the evidence shows that this is mainly social media platforms.
0: La tutela dei minori, in sostanza, dice von der Leyen, richiede una risposta comune europea, perché i rischi che corrono i nostri bambini online non conoscono confini né nazionalità. Vi ricordo che sono sul piatto 3 proposte italiane, esclusivamente italiane, oltre a quella che si è discussa in Francia. Una è stata presentata da Mara Carfagna e mira una distinzione tra infanzia e adolescenza digitale, un'altra firmata Mariana Madia e Lavinia Mennuni, che fissa la maggiore età digitale a 16 anni. La Lega ha depositato alla Camera una proposta di legge per vietare l'uso dei social ai minori di 15 anni, torneremo a parlarne poi alle 8:35. Questo più o meno il quadro della giornata, il traffico.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo code a causa della presenza di un cantiere di lavoro sulla 24 Roma Teramo, in prossimità dello svincolo di Tivoli, in entrata in entrambe le direzioni di marcia, poi sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Si procede in coda per lavori anche sulla 9 Milano-Como tra Como Centro e Como Montolimpino in direzione del territorio elvetico. Traffico in aumento in direzione dei principali centri urbani. È tutto per il momento, più tardi.
2: 24 mattino.
4: Simone, gli invasi per l'acqua. Quando capiremo che dobbiamo fare gli invasi per l'acqua? Basta buttare via soldi e buttare via acqua. Basta.
5: Siamo arrivati a uno squallore immenso. Il presidente degli Stati Uniti sembra più un piccolo uomo che gioca, come se la terra fosse fatta di tanti piccoli uomini inutili. E adesso siamo arrivati proprio all'estremo. Io non so come faccia un popolo che si definisca democratico a tollerare un uomo del genere.
0: Sì, immagino che lei si riferisca al pedaggio. Questo pedaggio è il 20% che Trump vorrebbe imporre a chi passa lo stretto di Hormuz. Guardi, io penso sinceramente che sia più una cosa di una frase di frustrazione, nel senso che, dato che evidentemente gli Stati Uniti si sono resi conto che, o meglio, l'Iran si è reso conto che lo stretto di Hormuz è quasi più importante, anzi decisamente più importante dell'avere l'arma nucleare. Gli Stati Uniti si sono resi conto che l'Iran se ne è reso conto e Trump reagisce a modo suo sparando questo 20%, più o meno, la sto dicendo in maniera poco elegante. Chissà come la direbbe Ettore Greco, responsabile del programma multilateralismo e governance globale dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Greco e benvenuto ai nostri microfoni.
6: Grazie dell'invito, buongiorno.
0: Ci siamo, sono stato troppo grezzo, no, non lo so se condivide l'analisi.
6: Bah sì, ovviamente cioè, il punto fondamentale
0: può
6: è che
0: anche dire
6: questo...
0: di no, può anche dire di no, anche se siamo in questa.
6: No, ecco, riporterei diciamo al tema di fondo, che è quello che il Memorandum of Understanding si riteneva avesse almeno risolto il problema di Hormuz, almeno mirava a risolvere questo problema, e per poi dopo passare a un negoziato che avrebbe potuto coinvolgere anche tante altre questioni, compreso il nucleare. Invece si è visto che anche il punto su Hormuz dell'accordo, pur relativamente più articolato degli altri, era molto precario e

0: libera e quindi un problema globale, hanno naturalmente a salvaguardare gli interessi dei loro alleati e degli alleati, diciamo, nell'area, e questi non possono mollare su questo punto. Quindi ci troviamo effettivamente a un'impasse. Poi naturalmente Trump ogni tanto ripete questa idea che gli Stati Uniti possono loro prendere il controllo dello stretto, e addirittura qualche volta ha anche detto, diciamo, che poteva essere una cogestione con l'Iran. Ma insomma, il punto di fondo è che c'è questo contrasto che impedisce di andare avanti sul processo,
1: Sì.
0: diciamo, in qualche modo di tregua dei combattimenti.
1: Senta, Greco, mentre invece quello che sta proseguendo sono i colloqui tra Libano e Israele, che nel loro sesto giro arrivano in Italia, arrivano a Roma. Al di là, poi parleremo nello specifico di come stanno andando questi colloqui, ma come mai Roma? Cioè, c'è un motivo preciso? L'Italia sta avendo, diciamo, in questa fase, in quell'area, un ruolo più forte oppure no?
0: Ma sicuramente, diciamo, non è un ruolo particolarmente di spicco, questo si può dire però anche un po' di tutta l'Europa nel suo complesso. Il punto importante naturalmente è che noi abbiamo una presenza dal sud del Libano nella missione ONU, quindi e abbiamo anche recentemente con il colloquio, diciamo, che sono stati in Francia, ribadito al massimo livello tra Macron e la Meloni che siamo intenzionati a fornire un contributo qualora si arrivasse, diciamo, a una situazione stabile, comunque a mantenere la missione lì che andrà poi completamente riformulata. E quindi, diciamo, questo penso sia il punto fondamentale, che abbiamo una tradizione, una presenza, una responsabilità in questa missione e quindi da questo punto di vista certo l'Italia svolge un ruolo che ha un riferimento specifico alla situazione libanese, che però naturalmente, come sappiamo, in mano ad altri protagonisti, che sono essenzialmente gli Stati Uniti, Israele e il governo libanese, che continuano questi colloqui già avviati da tempo e che escludono però l'altro grande attore che è Hezbollah, e qui sta la difficoltà perché evidentemente è difficile immaginare che si possa arrivare a un ritiro israeliano come previsto dall'accordo, che deve essere fatto a tappe naturalmente, in assenza, diciamo, di qualche accordo con Hezbollah, anche perché poi l'accordo prevede che l'esercito libanese, che non è in grado di farlo, deve smantellare delle strutture militari di Hezbollah, che ha circa 2.500 miliziani a sud del Libano, quindi una forza certamente che è stata indebolita anche dal punto di vista strutturale, ma che rimane consistente. E il rischio naturalmente di un confronto diretto fra queste milizie diciamo, le forze pure di elite, sembrerebbe, dell'esercito libanese è molto sentito, perché ovviamente si rischia di nuovo, diciamo, una guerra civile, uno scontro interno.
1: Questo appunto per quanto riguarda il Libano e le possibilità appunto che si arrivi ad un accordo definitivo. Però appunto al momento abbiamo attraversato un periodo che è ben diverso da quello che sta avvenendo in Iran, mi pare, Greco, no? E questo mi sembra un elemento positivo, no?
0: Il Libano diceva. Sì,
1: Sì, Libano, sempre.
0: beh, certo, era già partito, diciamo, prima del memorandum understanding, da tempo questo, diciamo, negoziato che si basava appunto su questo accordo CRADO. Il problema è che sostanzialmente il Libano si attende che Israele cominci il ritiro dal sud in queste zone pilota, diciamo, che è stato previsto, che venga dispiegato in parallelo al ritiro israeliano l'esercito libanese. Però il ritiro appunto è legato a una condizione che il Libano non è in grado di soddisfare in sostanza, cioè l'esercito libanese deve posizionarci in queste aree e prendere il controllo di zone che sono adesso controllato, in cui c'è la presenza di Hezbollah, e poi dopo, diciamo, una commissione di cui fanno parte americani e israeliani deve accertarsi che questo sia avvenuto in modo efficace, quindi, diciamo, c'è un potere in qualche modo di veto, e solo allora a

0: verrebbe il ritiro israeliano, intanto da queste zone pilota che sono situate al nord del fiume Litani, vicino al, diciamo, le prime sono a nord del fiume Litani, le altre dovrebbero essere appunto dal fiume Litani e la zona e la linea meridionale che appunto lascia comunque la parte del confine ancora con un'eventuale presenza americana. Quindi si tratta di questa linea gialla a sud, diciamo, quindi si tratta di una cosa molto graduale e soggetta a questa capacità che al momento effettivamente manca dell'esercito libanese e poi a un diciamo, consenso israeliano.
1: Sentiamo su questo tema il ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Vediamo come si concludono i negoziati per la pace in Libano. Vediamo cosa accadrà e vediamo anche che tipo di coalizione. Cioè, noi siamo per una coalizione che abbia l'egida dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite. E quindi servirà comunque un mandato. Lavoreremo insieme alla Francia, come abbiamo detto, in occasione del vertice di Antibes. Siamo pronti a fare la nostra parte, come siamo pronti dall'altro lato a continuare a formare le forze armate libanesi, cosa che sta già facendo l'Italia in base a un accordo bilaterale. L'importante è sostenere le istituzioni legittime libanesi, rinforzare il sistema libanese.
1: Ringrazio Ettore Greco, responsabile del programma Multilateralismo e Governance Globale dell'Istituto Affari Internazionali, il giornale radio. Ci sentiamo dopo.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
12: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie.

0: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
1: Le 6:59.
2: GR 24, il sole 24 ore.
1: Raid americani contro l'Iran, Trump annuncia la ripresa della guerra e Teheran attacca due petroliere a Hormuz. 9 paesi europei con l'Ucraina per costruire un sistema di difesa missilistica, nuovi attacchi su Kiev. Emergenza siccità in Piemonte, chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino, oggi e domani nuovo picco di calore. Mondiali 2026, stasera la prima semifinale in campo Francia e Spagna, domani Inghilterra, Argentina. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In apertura alla situazione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno lanciato la terza ondata di attacchi contro l'Iran questa notte, reintroducendo il blocco navale, e Trump ha annunciato al Congresso americano la ripresa della guerra.
3: We are just going forward. We're attacking them tonight.
4: Attaccheremo stanotte, ha detto qualche ora fa Trump dallo studio Ovale, colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pickax Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz tra le montagne a 300 km a sud di Teheran. Il nuovo conflitto con l'Iran sarà molto veloce, ha promesso Trump, che ha annunciato al Congresso americano la ripresa della guerra ed è tornato a citare le repressioni del regime iraniano e le 52 vittime come una delle motivazioni dell'attacco. E l'Iran ha risposto. Gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto sapere che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendo altre 8 persone. Attaccata anche la Giordania, l'esercito ha annunciato di aver abbattuto 4 missili provenienti dall'Iran. La marina iraniana ha lanciato poi missili da crociera contro una nave americana. Valentina Furlanetto, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E un raid con missili balistici russo si è abbattuto nella notte su Kiev, attacco che arriva poche ore dopo la riunione a Parigi della coalizione dei volenterosi. E 9 paesi europei hanno dato vita a una coalizione puramente difensiva per sviluppare capacità contro i missili balistici in Europa.
5: Una coalizione per proteggere l'Europa dai missili balistici che nei fatti rappresenta un piccolo passo ulteriore verso la difesa comune. A lanciarla nel corso del vertice dei volenterosi a Parigi 9 paesi, tra cui l'Italia, oltre all'Ucraina. L'idea è costruire uno scudo europeo. Tra i firmatari figurano alcuni pesi massimi continentali, quali Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna. Il progetto affiancherà e integrerà i sistemi nazionali già in servizio o in fase di acquisizione, facendo leva sulla cooperazione tra industrie della difesa, ricerca e capacità operative. A Parigi è stato anche annunciato che la forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia Rafale e batterie di difesa SAMTI dagli alleati. Gran Bretagna e Unione Europea da parte loro hanno raggiunto l'intesa per l'adesione di Londra al prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi. Nessuna fumata bianca invece dalla riunione dei ministri degli esteri europei a Bruxelles. Non è stato trovato l'accordo per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Tornando in Francia, il ministro degli esteri transalpino Barrot ha dichiarato che nei prossimi giorni Parigi convocherà l'ambasciatore russo in merito al lancio da parte di Mosca di una vasta campagna informatica per sabotare e spiare i paesi europei. Analoga mossa da parte della Germania. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E veniamo all'Italia con il dramma siccità, la mancanza di piogge, la mancanza di adeguate infrastrutture per trattenere l'acqua mette alla prova molte aree del paese. La prima in quest'estate a lanciare una richiesta d'aiuto è il Piemonte.
6: Il Piemonte è senza acqua e ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per tamponare l'emergenza. A lanciare l'allarme è stato il presidente della regione Alberto Cirio durante il tavolo riunito per pianificare eventuali contromisure. Il governatore, dinanzi ai rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e dei consorsi del territorio, ha spiegato che il caldo e l'assenza prolungata di piogge stanno mettendo a dura prova l'agricoltura, ma non solo, a scarseggiare è anche l'acqua potabile con un centinaio

0: di comuni che hanno già emesso ordinanze per regolare la gestione della risorsa idrica, soprattutto nelle frazioni e nei paesi di montagna, dove stanno già intervenendo le autobotti. La palla passa quindi alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino, che nelle prossime ore potrebbero aumentare la fornitura che viene messa in Piemonte per l'uso agricolo. In ogni caso, qualora il meteo non dovesse migliorare, la regione è pronta ad avviare la richiesta dello stato di emergenza. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: E tra oggi e domani è previsto il picco della nuova ondata di calore.
2: Il picco sarà domani con 7 bollini rossi, perché a Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma, e altre 9 città da nord a sud saranno da bollino arancione. L'anticiclone africano ha riportato il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud, oltre che in Sardegna, dove il termometro toccherà nell'interno punte di 45 gradi. Il caldo diventa un'emergenza anche sui luoghi di lavoro. A Firenze, dove il bollino è rosso in interrottamente dall'8 di luglio, i rider di 2 compagnie domani sciopereranno per condizioni ritenute impossibili a causa delle ondate di calore. Inoltre, circa 80 lavoratori dei musei fiorentini hanno inviato una lettera alla sindaca Sara Funaro per chiedere con la massima urgenza di prendere provvedimenti riguardo al clima interno ai musei. In alcune regioni sono state introdotte restrizioni al lavoro all'aperto durante le ore più calde, come in Lombardia, dove è in vigore un'ordinanza che vieta il lavoro nei cantieri dalle 12:30 alle 16 nei giorni a rischio, ma è un caldo estremo in tutta Europa, con emergenze, vittime e incendi, in particolare in Belgio, Francia e Gran Bretagna. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora la politica italiana, la maggioranza si presenta divisa alla prova d'aula sulla legge elettorale, almeno sul tema delle preferenze.
3: Il voto alla Camera sugli emendamenti alla riforma elettorale disegnata dal centrodestra parte con una maggioranza divisa sulle preferenze, tema spinoso anche per le opposizioni. Lega e Forza Italia non hanno firmato l'emendamento presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze, che prevede capilista bloccati e scelta di massimo 3 candidati. Per me le preferenze non sono un problema, afferma Matteo Salvini. Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. L'obiettivo, sottolinea, e garantire stabilità. Sulle preferenze tra le opposizioni, anche il Movimento 5 Stelle ha presentato una correzione, mentre il centrosinistra promette battaglia punto su punto in Parlamento sulla nuova legge elettorale, che prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per chi raggiunge il 42% dei consensi. Oltre alle preferenze, restano ancora aperti temi come l'indicazione del candidato premier e la riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il nuovo presidente della Consob, l'autorità che vigila sui mercati finanziari, sarà Guido Stazzi, la cui nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri in programma nel pomeriggio. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust, ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. E oggi torna in Consiglio dei Ministri il DDL Sicurezza. Allo studio nuove cause di non punibilità per gli agenti e l'estensione alla polizia locale del fermo preventivo per evitare violenze. La materia è sotto la lente del Quirinale. A chiedere una stretta la stessa premier Giorgia Meloni.
4: Il governo batte un colpo sulla sicurezza per arginare il fenomeno Vannacci e lo fa con una stretta anti-Maranza, riaprendo il disegno di legge sulla sicurezza. A chiedere un giro di vite sarebbe stata la stessa premier Meloni, sulla scia dei diversi casi di cronaca. La novità allo studio, anticipata dal messaggero.it, prevede di estendere anche ai vigili urbani la possibilità di fermare potenziali aggressori per 12 ore, senza attendere il via libera preventivo del giudice, basterà informare il pubblico ministero, una facoltà riservata finora soltanto a polizia, carabinieri e alle altre forze dell'ordine. Il DDL sicurezza, che ancora deve essere bollinato dalla ragioneria, tornerà questo pomeriggio al tavolo del Consiglio dei Ministri, mentre in mattinata è prevista una riunione tecnica a Palazzo Chigi. Tra le norme che potrebbero essere riscritte, anche il cosiddetto scudo legale per gli agenti che commettono reati durante l'esercizio delle loro funzioni, con l'iscrizione nel registro degli indagati, che non sarebbe più automatica ma valutata dal PM. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, va al contrattacco e presenta una denuncia per diffamazione aggravata, lamentando le tante insinuazioni a mezzo stampa su un finto attentato che trasforma la vittima in presunto beneficiario. Ranucci, insieme agli altri colleghi della redazione di Report, ha inoltrato una seconda denuncia per rivelazione di segreto d'ufficio.

0: ufficio segreto investigativo. Ha deciso di dire la verità e confessare l'omicidio avvenuto nell'autunno 2024 a Piacenza. A parlare il fidanzato dell'allora tredicenne Aurora Tila.
1: L'ho uccisa io, così inaspettatamente, davanti alla Corte d'Appello per i minorenni di Bologna è arrivata la confessione dell'ex fidanzato di Aurora Tila, l'adolescente di 13 anni morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni ed era stato condannato in primo grado a 17 anni di reclusione per omicidio aggravato dallo stalking, ha ammesso le proprie responsabilità durante dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Secondo la ricostruzione della procura, il delitto sarebbe maturato al termine di una relazione diventata ossessiva. Dopo la fine del rapporto, il ragazzo avrebbe assunto comportamenti sempre più possessivi e persecutori, tanto che la ragazzina confidava alle amiche di sentirsi pedinata e aveva cercato persino risposte attraverso l'intelligenza artificiale per capire se stesse o meno vivendo una relazione tossica. Per la famiglia della vittima, la confessione chiude un cerchio. Ci auguriamo che venga confermata la sentenza di primo grado, ha commentato il legale della madre di Aurora. La Corte ha poi rinviato il processo al 10 settembre, disponendo l'acquisizione di una relazione sul comportamento del ragazzo durante la detenzione. Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
0: A Milano, dopo il fermo dei due esecutori materiali, sono arrivati altri 6 arresti per l'omicidio nella stazione Certosa.
2: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. In manette un 19enne dominicano e 5 peruviani d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, tra loro anche il trapper ventenne conosciuto come Reyomar. I 6 sono ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio del 22enne nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Le indagini avevano consentito a inizio giugno di fermare altri 2 ventenni ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. A quanto emerso, il gruppo, appartenente ad una gang chiamata Latin Kings, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli poi mentre fuggivano lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima, caduta a terra, è stata raggiunta dal branco, colpita più volte con armi da taglio e morta in ospedale. Gianluca Ibarra Silvera era incensurato e lavorava nel settore degli allestimenti. Viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione Certosa. Dalle testimonianze, né lui né i suoi amici conoscevano gli aggressori, un dettaglio che farebbe escludere un regolamento di conti, anche se gli investigatori non tralasciano alcuna pista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una persona è rimasta uccisa ieri nel Maine in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente federale dell'immigrazione a Houston. Le difficoltà del settore auto in Germania. Per la prima volta il numero uno di Volkswagen ha parlato di cifre concrete rispondendo alle istanze dei lavoratori.
3: L'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blum, spara ad alzo zero e colpisce i sindacati e gli azionisti pubblici tedeschi su un doppio piano. Prima di tutto, in un'intervista resa pubblica sulla intranet aziendale del gruppo, dice i numeri veri. Oltre ai 50.000 esuberi previsti entro la fine di quest'anno, se ne aggiungeranno altri 50.000 entro il 2030. 100.000 posti di lavoro in meno. Tutti contrari, naturalmente, sia ai sindacati, sia all'Land della Bassa Sassonia, grande azionista con il 20% dei diritti di voto. E qui Blum ripone il fucile e passa il fioretto, perché, rivolgendosi direttamente ai suoi impiegati e ai suoi operai, perché sindacati e politici intendano, spiega che, a parità di costi generali, c'è un solo modo per evitare che, appunto, dai 50.000 licenziamenti si salga, entro 4 anni, a 100.000 licenziamenti, la riduzione del costo del lavoro. La forza salariale, quindi, che ha sempre contraddistinto colletti bianchi e colletti blu tedeschi, che per esempio portano a casa tra il 25 e il 40% di stipendi finali più alti rispetto ai loro omologhi italiani nello stesso settore. Il cuore della pace sociale e del modello economico tedesco. La partita sul fronte della crisi di Volkswagen è solo iniziata. Vedremo se sarà metamorfosi oppure se sarà agonia. Paolo Bricco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
0: Le esportazioni della Cina hanno raggiunto a giugno il valore record di 412,39 miliardi di dollari, con una crescita del 27% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo riferiscono i dati diffusi dall'Amministrazione Generale delle Dogane. L'aumento è nettamente superiore alle attese degli analisti. Superiore alle attese anche il surplus commerciale cinese, che ha toccato il record di 125,62 miliardi di dollari. E siamo allo sport, ripartono questa sera i mondiali di calcio con la prima semifinale.
4: Si comincia con Francia contro Spagna, riedizione della semifinale dell'Europeo di due anni fa, quando un giovanissimo Yamin Lamal aveva cominciato a lasciare il segno. Questa sera dalla Sole 21 in palio c'è la finale del Mondiale, con due nazionali che ci arrivano sull'onda dell'entusiasmo, anche se la Francia, nella seconda fase, quella d'eliminazione diretta, ha certamente sofferto e rischiato meno rispetto alla Spagna. E anche la sfida tra Yamal e Mbappé, fin qui meglio l'attaccante del Real Madrid e non solo per i gol segnati. In un Mondiale che sta disseminando record, Mbappé si è trovato alle spalle del solo Messi nella classifica marcatori all-time in una fase finale, ha dalla sua la carta d'identità, ma potrebbe anche tentare il sorpasso direttamente negli Stati Uniti. Questa sera comincerà a saperne di più. Poi domani ad Atlanta la riedizione di Argentina-Inghilterra 40 anni dopo la mano degli os della Zeca. Non c'è Maradona, c'è Messi, più che mai al cospetto del ricordo del grande Diego. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per la Serie A da segnalare che l'israeliano Kalaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI, lo ha annunciato il presidente dell'Inter Marotta. Riparte quindi per i nerazzurri la ricerca dell'ala destra dopo l'uscita di Dumfries. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo, la Ricella in regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 7:59.
5: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
5: 24 mattino.

0: Ma come fai a parlare di ruolo centrale di nuovo di Roma nei negoziati di pace tra Libano e Israele? Ma da una parte c'è Davide, dall'altra c'è Golia, c'è l'esercito più forte del mondo, dall'altra un paese che non è neanche un esercito, e questi sarebbero negoziati di pace.
1: Per quanto possa essere descritta come sgangherata la democrazia americana, è ovvio che in questa guerra che stanno portando avanti si confrontano con una teocrazia, e per tanti aspetti è una follia. Siamo al 1500 lì,
2: In relazione al problema della siccità, però io mi dico, un paese che ha passato l'ultimo ventennio almeno, ma gli anni sono di più, a non investire nei desalinizzatori lungo tutto il territorio e nemmeno nelle vasche oppure nelle strutture per contenere l'acqua. Veramente abbiamo un problema idrico serio, più che dello stretto di Hormuz. Io sono preoccupato per avere l'acqua potabile nei prossimi sei mesi.
3: Guardi, se posso, prima di desalinizzare bisognerebbe fare gli invasi e ripulire gli invasi esistenti. Ci sono lavori bloccati praticamente dappertutto. Non avere le reti idriche che in alcune aree del paese sono un colabrodo. Poi dopo pensiamo ai desalinizzatori, Con calma, iniziamo a utilizzare decentemente l'acqua dolce che già abbiamo, quella piovana, quella dei fiumi, quella dei laghi, eccetera, eccetera. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 14 luglio. Sono le 7:18 minuti e 47 secondi, c'è Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp per le vostre voci. Dice Antonio, forse costa meno passare da Hormuz pagando gli iraniani. Beh sì, in effetti è quello che hanno detto gli stessi iraniani, tra le altre cose. Adesso ci arriviamo. Le aperture dei giornali di oggi: entrate 9,4 miliardi di euro più del previsto, è l'apertura del Sole 24 Ore, più introiti però che togliamo subito, sgombriamo il campo dall'ipotesi di un tesoretto come ogni volta viene fuori in queste situazioni, perché più introiti compensano le spese, rottamazione al 5 agosto con una sola rata, il fisco presenta un conto da 19 miliardi intanto alle partite IVA per le scadenze di luglio e agosto, ma la notizia in questo pezzo riguarda appunto questi 9 miliardi e 400 milioni in più del previsto, che però di fatto sono già stati spesi. Segnalo a centropagina sul Sole 24 Ore anche un'intervista al gran capo, al cioè presidente CEO di JP Morgan, Jamie Dimon, intervistato da Isabella Bufacchi. JP Morgan punta 90 miliardi sull'Italia, dice, ma serve il mercato unico europeo. Hormuz, la tassa di Trump, l'apertura del Corriere della Sera. Trump in trincea sul fronte americano e l'ICE torna a uccidere per strada. Domani il dazio dello stretto, l'apertura di Avvenire. Trump, pedaggio a Hormuz, quotidiano nazionale, mentre la stampa apre con sulle zone economiche speciali, le ZES. Il nord vuole certezze, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra, anche se l'apertura tecnicamente detta è dedicata alla legge elettorale, preferenze quasi intese, incognita, voto segreto, scudo contro i missili russi e l'apertura della Repubblica, mentre molti quotidiani si dedicano ancora la vicenda Ranucci-Lavitola. Il Fatto Quotidiano, cena sui carbon credit, Lavitola portò Ranucci, consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il suo factotum, che è questa persona, se non vado errato, originaria del Camerun, che era anche stato bodyguard di varie personalità, di cui tra queste la signora Rita De Crescenzo, la nota TikToker napoletana, e che adesso è nel suo paese e non ha intenzione di tornare, come ha detto anche ieri, non mi ricordo in quale trasmissione, o se forse addirittura al TG1. Ranucci denuncia il metodo Report, l'apertura del giornale, il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui. Report vuole in galera chi dà notizie sul Report, il titolo della verità, Ranucci, il segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba, Mister Report, il conduttore Giletti, appunto, da quattro indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, solo un nome di battesimo, Corrado, così. Genericamente. Sigfrido che dice querelo, va di lei, è l'apertura del manifesto, il riferimento a questa riunione contro il terrorismo diciamo il terrorismo rosso, terrorismo comunista o quello che è voluto dagli Stati Uniti. Nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli Stati Uniti il suo fedelissimo Prisco, gli altri europei non si espongono ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. Sicurezza stretta anti-Maranza è l'apertura del Messaggero, e bella apertura del Messaggero perché diciamo, il fenomeno Maranza si è manifestato anche a Roma. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. Contro i minimizzatori del terrore è il titolo editoriale del direttore del Foglio Claudio Cerasa. Putin minaccia l'Europa, ma no, scherza, l'Iran minaccia l'Occidente, ma no, non sono seri, il campo Lavrov, i cavalli di Troia, i nuovi allarmi dell'Europa, cosa si rischia a non prendere sul serio i proclami dei nemici dell'Occidente. Nemico stretto e l'apertura del Riformista, Hormuz, nuovi raid americani in Iran, il regime risponde duramente. Vorrei iniziare da un dato molto interessante che trovate oggi sul Sole 24 Ore. Il martedì ci sono le pagine di salute, salute 24, qua siamo a pagina 25, e che sfata almeno parzialmente il mito del paese in salute, nel senso che spesso quando si guarda le classifiche, ricorda Francesca Cerati, si guarda all'aspettativa di vita degli italiani, che è un'aspettativa di vita particolarmente alta. Nel 2023 un cittadino italiano poteva aspettarsi di vivere 69,1 anni in buona salute, il secondo valore più alto dell'Unione Europea dopo Malta e ben al di sopra della media comunitaria. Se a questo si aggiunge un'aspettativa di vita di 83 anni e mezzo, 2,4 anni superiore alla media dei paesi OCSE, il quadro è quello di un paese che invecchia bene. Poi arriva un nuovo rapporto internazionale, la fotografia si fa più articolata. Il titolo del pezzo è questo: in Italia si vive a lungo, ma come? Il peso delle malattie croniche. Questa analisi, che si intitola The Value of Chronic Care, da poco pubblicata da Zurich Insurance, l'assicurazione Zurich, analizza il peso delle malattie croniche e la risposta dei sistemi sanitari nei 38 paesi OCSE, incrociando un decennio di dati. L'Italia, in questo Chronic Care Index, si piazza 21esima su 38, non un risultato drammatico ma nemmeno lusinghiero per un paese che si racconta come longevo e in salute. È tra i pochi paesi OCSE in cui sia la mortalità prematura sia la disabilità legata a malattie croniche sono cresciute insieme tra il 2014 e il 2023. Cardiovascolare e tumori restano le prime cause di morte, ma il loro peso relativo cala insieme ai progressi terapeutici. A salire sono soprattutto disturbi mentali, patologie neurologiche come le demenze, problemi muscoloscheletrici, condizioni non subito fatali ma che accompagnano chi le ha per il resto della vita. Quindi viviamo più a lungo della media dei paesi OCSE, ma rispetto a molti altri paesi OCSE viviamo peggio. E questo dipende da tanti motivi. L'Italia ha 3 posti letto ospedalieri ogni 1000 abitanti contro una media di 4,2. Solo il 44% degli italiani si dichiara soddisfatto della disponibilità di cure di qualità. Ma queste cure dipendono esclusivamente, come tendiamo a ritenere, dai quattrini che lo Stato mette nel sistema sanitario? No. E anche in questo il rapporto viene in aiuto. Più spesa non sempre migliora gli esiti delle cure, scrive sempre Francesca Cerati. Ad esempio, Lussemburgo da una parte, che è un piccolo paese ovviamente, e Corea del Sud dall'altra, che è decisamente un paese più grande, spendono in modo relativamente contenuto e ottengono risultati tra i migliori dei 38 paesi. La spesa aiuta, insomma, ma non determina l'esito. Conta soprattutto come questa spesa viene impiegata. Posto naturalmente che noi siamo sotto la media OCSE come spesa sanitaria pubblica, che è pari al 6,3% del PIL per quanto ci riguarda, contro una media OCSE del 7,1%. E contando anche la spesa privata si arriva all'8,4%, comunque sotto la media OCSE del 9,3% e ben lontana dal 12,3% della Germania. La questione, diciamo, delle malattie croniche è aperta. Oggi Avvenire ne parla, ricordando che oggi sarà un convegno a Roma dedicato a questo. Dedicato alle persone malate di Alzheimer, soprattutto sono 600.000 in Italia e più di 3 milioni di familiari e caregiver che sono impegnati nell'assistenza e nella cura. E si tratta della forma di demenza più diffusa, lo fa in un pezzo di Angelo Picarello, lo racconta La Stampa. Sono giorni che sta dedicando pagine alla questione delle RSA, ai posti disponibili, soprattutto nell'area di sua, come dire, sua estrazione, di sua origine, quindi il Piemonte e Torino. Addirittura parla oggi in un pezzo di Alessandro Mondo di un'emergenza anziani. Cosa succede? C'è una norma che esiste solamente in Piemonte, che è una norma, definiamola di eccellenza, un meccanismo che prevede un percorso protetto di continuità assistenziale dagli ospedali verso le RSA. E quindi cosa succede? Se una persona ha qualche problema acuto, viene curata in ospedale, e poi c'è un percorso di continuità che porta questa persona anziana nelle RSA. Per un periodo massimo di 60 giorni. L'obiettivo è decongestionare il pronto soccorso e liberare i posti letto nei reparti per acuti. Però il punto è che ci sono solamente 2 posti liberi al momento nelle RSA per questo percorso, con l'impatto che potrete immaginare che ha una situazione di questo genere sulle famiglie. È un tema, senza ombra di dubbio, da continuare ad approfondire. Vi segnalo che a pagina 9 di Domani c'è un pezzo di Marika Ikonomu che racconta della morte in un centro di permanenza e di rimpatrio, e che è lo specchio di molte cose che succedono nei CPR, sui quali, chiariamo subito, non è un passaggio della rassegna stampa contro i centri di permanenza e di rimpatrio, che possono esserci o possono non esserci, queste sono scelte politiche, ma su come vengono gestiti, che luoghi sono effettivamente. Ed è la testimonianza anche di un sistema che è molto poco trasparente. Una persona, racconta, è morta in detenzione amministrativa e le autorità non ne hanno dato notizia, nemmeno al garante per le persone private della libertà, che si occupa anche dei CPR. Siamo a Ponte Galeria, a Roma, nel centro di permanenza. Il 22 agosto del 2022, ossia 4 anni fa, un uomo di 33 anni originario del Bangladesh è morto per insufficienza cardiorespiratoria acuta, non se ne sa nulla e adesso è stata aperta un'indagine della Procura di Roma. Ed è perché è stata aperta? Perché i medici del SERD avrebbero prescritto una terapia con metadone senza visita medica, gli avrebbero dato una dose doppia rispetto a quella consentita, l'avrebbero accompagnata con una terapia farmacologica a base di benzodiazepine, lorazepam, tavore, 30 gocce di Valium mattina e sera, tutti somministrati quotidianamente fino alla morte. I sanitari dell'ente gestore avrebbero poi omesso di richiedere e sollecitare una consulenza psichiatrica e una consulenza cardiologica. Così si vive, l'abbiamo raccontato in più di un'occasione, nei centri di permanenza e di rimpatrio. In alcuni meglio, in alcuni peggio, però è una questione, mi pare, aperta. Cioè, il fatto che siano degli stranieri, che debbano essere rimpatriati e che si trovino in quei luoghi non fa sì che li si debba trattare in maniera inumana, giusto per chiarire sempre questo punto. Una pausa.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere! Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 14 luglio. Anticiclone subtropicale sempre più forte, più nubi al nord, con precipitazioni probabili solo sui settori alpini centro-orientali, anche a carattere di temporale. Sole prevalente, caldo intenso e afoso al centro-sud, con massime fino a 39 gradi nelle città e oltre i 43 gradi sulle zone interne della Sardegna. Scarica l'app de ilmeteo.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
0: State ascoltando un programma offerto da
21: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
22: 24 mattino.
23: Proteggo lo stretto di Hormuz, quindi mi dovete dare il 20% per il passaggio, taglieggiatore e gestione del pizzo. Questo è il presidente degli Stati Uniti. Bella.
24: Sono Andrea D'Alecco, mia mamma è in casa di cura da ormai 14 anni e il costo della sanità pubblica penso che sia elevato, lei è in una casa di cura privata perché i posti pubblici non ti danno posto. So che ha fatto fuori casa, cascina, terreno e io e mio fratello mettiamo una piccola parte ogni mese per adempiere alla parcella della casa di cura che è altissima, si va sui 2.500 euro al mese.
3: Un problema gigantesco questo, ed è un problema gigantesco per chi come lei ha le risorse, le possibilità, pur tra mille difficoltà, di mantenere sua madre in una RSA, in una casa di cura, ed è un problema gigantesco, enorme, per chi queste risorse non le ha e deve rinunciare a pezzi fondamentali della sua vita per seguire un genitore che invecchia e si ammala, ed è un problema da risolvere che resta apertissimo, anzi magari tra domani e dopodomani ci torniamo in trasmissione. Dunque, il capitolo estero ci porta, prima ancora che su Hormuz, sul quale Hormuz arriveremo tra un attimo, vi porterei su questa vicenda dei cyberattacchi russi che sono emersi ieri, in una giornata nella quale, come già raccontavamo, i cosiddetti volenterosi si sono riuniti. Prima un gruppo ristretto di 9, tra cui l'Italia, nel quale si è deciso di dare il via libera a una sorta di scudo antimissile, a avviare le procedure per creare uno scudo antimissile puramente difensivo, e poi la riunione dei 37, tra i quali c'era anche l'Ucraina. E poi la vicenda dell'attacco hacker. Riassume Gianluca Di Feo così a pagina 4 di Repubblica: l'Occidente reagisce al cyberattacco di Putin, sanzionati gli hacker alla vigilia dell'anniversario della Bastiglia, l'intero Occidente lancia una chiamata alle armi contro il fronte nuovo delle guerre, quello cyber, attacchi informatici che creano danni enormi ma non vengono rivendicati da entità statali. A partire da Parigi prendono posizione contemporaneamente l'Unione Europea, la Gran Bretagna e la NATO, mettendo in campo una serie di iniziative senza precedenti, sono tutte rivolte contro la Russia, ritenuta responsabile di sabotaggi e attività di spionaggio che dal 2010 continuano ad alzarsi di livello, fino a tentare lo scorso inverno il blocco di una centrale elettrica polacca che avrebbe potuto lasciare senza corrente mezzo milione di persone. L'obiettivo, spiegano a Bruxelles, è destabilizzare l'Unione Europea. Ci sono una serie di paesi coinvolti in questa ondata di attacchi che vengono citati, tra questi non c'è l'Italia, ma c'è un caso che viene riportato, mi viene da dire curiosamente, di taglio basso in piccolo a pagina 4 di Repubblica, del quale racconta Giuliano Foschini. Politici e giornalisti in Italia spiati sull'app di Signal. Mentre mezza Europa denuncia gli attacchi hacker russi, anche in Italia da alcune settimane è scattato un allarme particolare. Non riguarda i consueti attacchi dimostrativi contro i siti istituzionali, ma un'operazione molto più silenziosa e selettiva. Intelligence e polizia postale stanno infatti lavorando su una campagna mirata da parte di collettivi legati al governo di Mosca contro un numero ristretto di personalità italiane. Politici, giornalisti, anche di Repubblica, dice Foschini, e manager di aziende considerate strategiche. Tra i bersagli c'è stata anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, da tempo tra le voci europee più dure nei confronti del Cremlino. Il tentativo di intrusione passava attraverso Signal, l'applicazione di messaggistica cifrata utilizzata proprio da chi tratta informazioni riservate, e funzionava, perdonate qua, io non so chi possa essere... chi ci sia caduto, però forse può succedere, però funzionava esattamente come una campagna di phishing. Alle vittime arrivava un messaggio apparentemente inviato dal servizio di sicurezza della piattaforma. Seguendo le istruzioni, comunicando un codice o autorizzando il collegamento di un altro dispositivo, l'utente consentiva in realtà agli aggressori di accedere al proprio account e quindi alle conversazioni e ai gruppi. Non veniva violata la crittografia dell'app. Ad essere aggirata era la vittima attraverso una tecnica di ingegneria sociale già segnalata in Germania e nei Paesi Bassi, dove campagne analoghe hanno colpito politici, diplomatici, militari e giornalisti. Negli apparati italiani però a preoccupare non è tanto la modalità dell'attacco ormai conosciuta, quanto la precisione nella scelta dei destinatari. Non una campagna di phishing distribuita su migliaia di numeri, ma una lista circoscritta di persone individuate per il ruolo, le relazioni e le informazioni alle quali potevano avere accesso. Una selezione che presuppone un'attività preliminare di intelligence e una conoscenza molto raffinata dei bersagli. Teniamola presente perché promette di essere più ampia la cosa rispetto appunto a questo pezzo di Foschini di taglio basso a pagina 4 su Repubblica. L'Ucraina che si confronta con una fase delicata di politica interna, intanto abbiamo raccontato del cambio al vertice, cioè di Zelensky che appunto ha deciso di cambiare la premier, mentre Giacomo Gambassi, inviato a Leopoli per Avvenire, a pagina 3 racconta delle ribellioni contro la leva forzata. Nei giorni scorsi a Leopoli è avvenuto questo, quando gli agenti che si occupano del reclutamento forzato hanno trascinato un giovane in un pick-up, si è scatenata la rivolta collettiva. Abbiamo visto su Telegram ciò che succedeva e siamo accorsi, racconta uno dei partecipanti. Alla fine erano più di 200 a Sikhiv, 6 ore di guerriglia contro i militari e la polizia, con un'auto dei gendarmi presa a calci e pugni prima di essere ribaltata, l'altra, quella con il trentenne dentro, costretta a fuggire tra la folla inferocita. Era un ricercato renitente alla leva, la risposta delle forze dell'ordine. Fatto sta che Leopoli è diventata la terra della ribellione alla mobilitazione, uno degli effetti della strategia di logoramento a cui punta la Russia, scrive Gambassi. La difficile tenuta sui campi di battaglia, il numero crescente di morti al fronte, la piaga della corruzione, insieme all'idea che i potenti sfuggano alla leva, hanno spento l'entusiasmo di indossare la divisa. E potrebbe essere anche quello che è successo a Leopoli a spingere Zelensky a appunto cambiare la premier Yulia Sviridenko, che comunque potrebbe andare negli Stati Uniti, mentre oggi il Kyiv Independent dice che potrebbe saltare anche il ministro della difesa. Vedremo naturalmente. Sul fronte di Hormuz mi pare che il pezzo migliore di oggi sia quello di Federico Fubini, che è un'analisi nella quale dice che l'amministrazione Trump si è rivelata incapace di allentare la presa di Teheran su quel braccio di mare strategico per il petrolio, che il Pentagono avrebbe i mezzi, ovvio, ma solo con un'operazione navale di terra così rischiosa in termini di vite di soldati americani, che appunto la Casa Bianca non osa. E dice questo, che sul fronte spalle al muro, come spesso fa, adesso Donald Trump rilancia, proclama l'America guardiano di Hormuz, e per non apparire da meno dell'avversario che lo umilia, annuncia anche lui un pedaggio pari al 20% del valore della merce di ogni nave che passa. Senza contare che proprio nei giorni scorsi Marco Rubio aveva detto che a nessun paese è permesso di far pagare pedaggi o commissioni su una rotta internazionale. Gli iraniani hanno preso la palla al balzo e hanno detto testuali parole: l'Iran è sempre stato il guardiano dello stretto e lo resterà per sempre. Il 20% è ovviamente troppo, noi saremo corretti. Traffico.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
0: vi presenta Strade in diretta.
2: Ben ritrovati, ancora una buona giornata. Segnaliamo code per un incidente sulla tangenziale nord di Milano, nei pressi di Sesto San Giovanni Sud, in direzione dell'innesto con la Milano Meda. Poi code per lavori sulla 9 Milano Como, tra Como Centro e Como Montolimpino, in direzione del territorio elvetico, e sulla 10 Genova Ventimiglia, tra l'innesto con la 6 Torino Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia. Traffico bloccato per un incidente sull'Adriatica, tra Santa Pollinare e l'innesto con la strada Grande Comunicazione Orte Ravenna in direzione Padova. Sulla 1 Milano-Napoli, traffico congestionato tra Parma e Reggio Emilia in direzione Napoli, e sulla 16 Napoli-Canosa, per un veicolo in avaria, traffico lento tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: 24 mattino.
3: Ieri abbiamo ospitato Pina Picerno, con la quale abbiamo parlato del tema delle posizioni della coalizione di centrosinistra sul tema del riarmo e della guerra russo-ucraina, dell'invasione russa dell'Ucraina. Oggi ospitiamo Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Appendino e bentornata ai nostri microfoni. Eccoci qua.
5: Grazie, buongiorno a voi.
3: La discussione intorno a quelle parole del leader del suo partito, Giuseppe Conte, le rileggo per gli ascoltatori, stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a contrastare e a far guerra, e dicono anche una data, il 2030, più o meno è questo. Cosa pensa di queste frasi dell'ex presidente del Consiglio e leader del suo partito?
5: Che ha ribadito quello che noi diciamo da anni e che sta nei fatti, cioè io francamente non dimentico che ci hanno raccontato, ho voluto raccontare che l'esercito russo era praticamente quella porta, che sembrava che ci stessero per invadere, per giustificare e alimentare una propaganda bellicista che, guardi, ha due effetti drammatici. La prima è far riarmare fino ai denti i paesi, e la seconda è non trovare una soluzione a questa guerra contro appunto questa invasione, ovviamente, che c'è stata della Russia nei confronti dell'Ucraina, che sta andando avanti da anni. Cioè io mi chiedo veramente cosa debba succedere ancora per far capire che la strategia non sta funzionando e che l'escalation militare non è la soluzione, e che questo riarmo e questa discussione, questa narrazione, questa propaganda non fa altro che

0: Perché non si trova l'accordo, ma perché non si trova l'accordo sul nome, mi pare, più che altro.
1: Che non si trovi l'accordo sul nome, francamente io lo trovo abbastanza ridicolo, perché tra l'altro fa capire la debolezza di un'Europa, perché poi parliamo anche di questo. Non riescono a trovare l'accordo sul nome dell'inviato di pace, ma quando c'è da sedersi al tavolo tutti insieme e decidere di mettere 100 miliardi sulle armi, si mettono d'accordo subito. Quando c'è da discutere, ieri Macron, altro che inviato di pace, ieri Macron ha addirittura parlato di esercitazioni dei volenterosi vicino all'Ucraina, cioè praticamente di mandare, stiamo tornando al mandiamo i soldati, cioè veramente vogliamo sconfiggere militarmente la Russia, e qualcuno pensa che questo sia possibile.
0: Non mi pare che nessuno voglia attaccare la Russia. A me sembra anche che, tra l'altro, i cyber, aspetti un attimo, le dico, anche le testimonianze dei cyber attacchi che ci sono stati, tutta una serie di provocazioni che sono arrivate da Mosca, sembrano testimoniare che, diciamo, non sia proprio un paese amichevole nei confronti dell'Europa, no? Così come non lo è stato nei confronti dell'Ucraina, Appendino, no? Cioè, anche lo stesso ragionamento che si fa adesso sulla possibilità che la Russia in qualche modo attacchi l'Europa, che non deve essere necessariamente un attacco militare, ma può essere anche, per esempio, una serie di cyberattacchi, è lo stesso ragionamento che si faceva quando la Russia ammassava truppe al confine con l'Ucraina e si diceva da molte parti: ah no, non attaccheranno mai, poi alla fine l'hanno invasa.
1: Però vede, siamo sempre lì. Io guardo i fatti, cioè io rimango convinta che quando ci raccontano e ci dicono che la Russia è pronta a invaderci, ce l'hanno detto in questi ultimi 3 anni e mezzo, ed è pronta a invadere l'Europa, non sia vero e non sia la realtà, e sia in realtà, lo ripeto, una giustificazione per portarci a armarci fino ai denti. Dico di più, guardi, io penso che oggi la vera priorità e il vero antidoto o la vera risposta per cercare di ridurre quel che rischio, secondo me evidente, di una terza guerra mondiale e nucleare, non sia da un lato armarsi fino ai denti e dall'altro continuare con sanzioni che non stanno funzionando, perché a proposito di propaganda ci hanno raccontato che l'economia russa doveva crollare ancora lì in piedi, ma sia esattamente l'opposto, cioè da un lato la diplomazia, sì, e i negoziati che mancano. Non possiamo delegare questo a Trump o a chi che sia, che francamente non ci è riuscito.
0: Mi permette,
1: e la seconda è la cooperazione commerciale, cioè
0: ci ha provato anche
1: 500
0: Macron,
1: miliardi fino al 2000.
0: Ci sono una marea di leader, questo è un elemento di verità, cioè ci sono un sacco di leader europei, compreso il presidente francese, che è, diciamo, l'unico all'interno dell'Unione Europea che ha l'arma nucleare, quindi diciamo uno che ha una certa solidità nella possibilità di trattativa, che ha provato a parlare con Putin, ma ci avrà parlato 4-5 volte negli ultimi 4 anni, mi scusi Appendino, cioè non è che l'iniziativa non c'è stata, il problema è che quelli non ci sentono.
1: Mi scusi, ma se non ci sentono forse dobbiamo cambiare qualcosa, cioè veramente la risposta al fatto che la Russia si sta non si sta sedendo al tavolo e riarmarsi fino ai denti e investire 500 miliardi fino al 2035, cioè questa è la risposta. Ma poi vede, ci sono più elementi. C'è il tema della Russia, che la strategia mi sembra evidente che non sta funzionando e va cambiata. C'è il tema di un'Europa che sta sbagliando tutto, perché sta usando o comunque sta infilando in questa escalation bellicista e sta facendo delle scelte che sono un'ipoteca, non solo che non risolvono il tema conflittuale con la Russia, ma sono un'ipoteca per il futuro della nostra Europa. Io lo ribadisco, ma 800 miliardi di Rearm Europe, 19 miliardi che metterà l'Italia il prossimo anno per quanto riguarda il bilancio dello Stato in difesa, quando qua in Italia non riusciamo a curarci, non riusciamo a pagare le bollette, non arriviamo a fine mese, gli stipendi sono troppo bassi, ma c'è una guerra, la vogliamo vedere anche la guerra che c'è nel nostro paese di chi non riesce ad arrivare a fine mese e che merita una risposta, e così stiamo distraendo le risorse su una strategia militare bellicista che peraltro non sta funzionando.
0: Senta una cosa, questo mi sembra, le vostre posizioni su questi temi sembra che creino qualche problema all'interno della coalizione, ma all'interno anche, cioè, diciamo, del posizionamento della coalizione.
1: Guardi, io parlo ovviamente per noi, per il Movimento 5 Stelle. Noi su questa posizione, come dicevo, ci siamo ormai, la ribadiamo da anni, abbiamo portato centinaia di migliaia di persone in piazza.
0: Cioè se consente, è più vannacciana che del PD come posizione.
1: Ma guardi, guardi, guardi, con Vannacci proprio non abbiamo nulla a che vedere, basta vedere a proposito del tema della politica estera cosa pensiamo noi di Netanyahu e cosa pensa Vannacci e la destra, cosa non ha il coraggio.

0: di dire Salvini e Vannacci su Netanyahu, che è un criminale di guerra, e purtroppo la destra, anzi, ci stringe la mano ed è complice. Ma al netto di questo, torno sul punto. Io credo francamente che se c'è qualcuno che deve ravvedere la sua posizione, non siamo noi, cioè
1: il PD.
0: I fatti ci danno ragione. E noi continuiamo sulla nostra linea, che peraltro non è una novità, che ci siano delle differenze in politica estera tra noi e il Partito Democratico, mentre ad esempio AVS la pensa esattamente come noi. Oggi decidere di continuare sulla strada del riarmo, non stracciare l'accordo del 5% del PIL sulle armi, continuare con questa follia bellicista, guardi, significa togliere un futuro al nostro paese. Quelle risorse vanno destinate ad altro. Alla sanità, a battere le liste d'attesa, alle bollette, alle imprese che sono in difficoltà. Lei lo racconta tutti i giorni cosa vivono le imprese oggi. Sa qual è l'unico settore che brinda? Il settore delle lobby dell'industria. Quelli stanno benissimo, ma non credo che sia proprio l'interesse.
1: Cioè, un po' generico, lobby dell'industria. Mi consente, Appendino, lei è la persona che sa le cose. Lobby dell'industria è una frase un po', diciamo così, un po' generica.
0: Ci sarà una lobby. Generica,
1: a parte che lobby,
0: no,
1: a parte che lobby non è una parolaccia, a parte che lobby non, esatto, appunto, persone che legittimamente hanno degli interessi.
0: Ma il problema non sono quelle aziende che fanno profitto, il problema è un governo che continua, dal mio punto di vista, a finanziare e mettere soldi su un settore che sta già facendo extra profitti, che peraltro non va a tassare, e lascia indietro invece il mondo industriale. Lei lo sa bene, la produzione industriale crolla da 3 mesi. Da 3 anni, e sostanzialmente non ce la fanno più gli imprenditori, i lavoratori, la cassa integrazione sta esplodendo. Allora io credo che una politica seria si debba dedicare a quello, al tema dell'automotive, alle nostre filiere del food, cioè abbiamo delle grandi eccellenze. I belli, come sembra che stia bene, non abbia bisogno di altri 19 miliardi il prossimo anno.
1: Grazie Chiara Appendino, parlamentare del Movimento 5 Stelle, buona giornata. Il traffico, il
0: grazie giornale, a voi.
1: Grazie, il giornale, che traffico, il giornale radio, ci sentiamo dopo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
12: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
13: Grazie.
12: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
13: Faccio del mio meglio.
12: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
13: Aspetta.
12: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Le 7.59.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Iran, terza notte di attacchi americani. Teheran attacca due petroliere a Hormuz, un morto e otto feriti. Scudo antimissili a Parigi, nasce la coalizione europea con Kiev, ancora bombe sulla capitale ucraina. Legge elettorale, si lavora un accordo sulle preferenze, oggi in Consiglio dei Ministri, nuova stretta sulla sicurezza. Terza ondata di calore sull'Italia, salgono a 4 le città da bollino rosso, emergenza siccità in Piemonte. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In primo piano ancora la situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran nelle prime ore di questa mattina, poche ore dopo le minacce del presidente americano Donald Trump. E gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo una persona e ferendone altre otto.
17: Attaccheremo stanotte, ha detto qualche ora fa Trump dallo studio ovale, colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pickax Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz tra le montagne a 300 km a sud di Teheran. Il nuovo conflitto con l'Iran sarà molto veloce, ha promesso Trump. Il presidente americano è anche tornato a citare la repressione del regime iraniano, le 52.000 presunte vittime, come una delle motivazioni dell'attacco. E l'Iran ha risposto. Gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto sapere che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendo altre otto persone. Attaccata anche la Giordania, l'esercito ha annunciato di aver abbattuto quattro missili provenienti dall'Iran. La marina iraniana ha lanciato poi missili da crociera contro una nave americana. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24.
15: Un raid con missili balistici della Russia si è abbattuto nella notte su Kiev, hanno riferito diversi media citando l'allarme lanciato dall'aeronautica. L'attacco arriva poche ore dopo la riunione a Parigi della coalizione dei volenterosi, gli alleati di Kiev, che hanno annunciato un rafforzamento del sostegno all'Ucraina e nuove misure per aumentare la pressione su Mosca. 9 paesi europei hanno dato vita a una coalizione puramente difensiva per sviluppare capacità contro i missili balistici in Europa. E oggi nella capitale francese la parata militare per la festa nazionale, presente il capo dello Stato Sergio Mattarella.
18: Quest'anno in Francia la parata militare della festa nazionale del 14 luglio sarà all'insegna del sostegno all'Ucraina. Alle forze armate francesi che sfileranno sugli Champs-Élysées si affiancheranno 500 soldati provenienti dai paesi membri della coalizione dei volenterosi, il gruppo guidato da Parigi e Londra, nato per sostenere Kiev, che ieri si è riunito proprio nella capitale francese. I 6.800 militari sfileranno nei 2 chilometri che dividono l'arco di trionfo da Place de la Concorde sotto gli occhi di una ventina di capi di Stato e di Governo, tra cui il presidente Sergio Mattarella. Un'iniziativa decisa da Emmanuel Macron per sottolineare l'impegno preso nei confronti dell'Ucraina, ma anche per ricordare quello che l'Eliseo ha definito come il risveglio strategico dell'Europa.
19: Nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours et au prix du sang.
18: Amiamo la libertà e il diritto, e sì, ci teniamo pronti a combattere per difenderli sempre, a costo del sangue, ha detto Macron nel discorso alle forze armate. Quella di oggi sarà la sua ultima festa nazionale da capo dello Stato, che al termine di due mandati avrà raddoppiato il bilancio della difesa francese, portandolo a 436 miliardi di euro. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
15: Ora la politica italiana con la maggioranza che si presenta divisa alla prova d'aula sulla legge elettorale sul tema delle preferenze.
20: Il voto alla Camera sugli emendamenti alla riforma elettorale disegnata dal centrodestra parte con una maggioranza divisa sulle preferenze, tema spinoso anche per le opposizioni. Lega e Forza Italia non hanno firmato l'emendamento presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze, che prevede capilista bloccati e scelta di massimo 3 candidati. Per me le preferenze non sono un problema, afferma Matteo Salvini. Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale, dice Maurizio Lupi di Noi

0: moderati l'obiettivo, sottolinea, e garantire stabilità. Sulle preferenze tra le opposizioni, anche il Movimento 5 Stelle ha presentato una correzione, mentre il centro-sinistra promette battaglia punto su punto in Parlamento sulla nuova legge elettorale, che prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per chi raggiunge il 42% dei consensi. Oltre alle preferenze, restano ancora aperti temi come l'indicazione del candidato premier e la riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il fermo preventivo, lo strumento che consente di trattenere fino a 12 ore una persona quando vi sia un concreto attuale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, potrebbe essere esteso anche alla polizia locale. E questa è la modifica più significativa al nuovo pacchetto sicurezza che oggi potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri e che stamattina sarà oggetto di un ultimo vertice tecnico a Palazzo Chigi. L'obiettivo è rafforzare il contrasto alla microcriminalità urbana. Ed entra nella sua fase più intensa la terza ondata di calore dell'anno. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, mentre domani saranno 7. E entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
2: Il picco sarà domani con 7 bollini rossi, perché a Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma, e altre 9 città da nord a sud saranno da bollino arancione. L'anticiclone africano ha riportato il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud, oltre che in Sardegna, dove il termometro toccherà nell'interno punte di 45 gradi. Il caldo diventa un'emergenza anche sui luoghi di lavoro. A Firenze, dove il bollino è rosso in interruzione rottamente dall'8 di luglio, i rider di 2 compagnie domani sciopereranno per condizioni ritenute impossibili a causa delle ondate di calore. Inoltre, circa 80 lavoratori dei musei fiorentini hanno inviato una lettera alla sindaca Sara Funaro per chiedere con la massima urgenza di prendere provvedimenti riguardo al clima interno ai musei. In alcune regioni sono state introdotte restrizioni al lavoro all'aperto durante le ore più calde, come in Lombardia, dove è in vigore un'ordinanza che vieta il lavoro nei cantieri dalle 12:30 alle 16 nei giorni a rischio, ma è un caldo estremo in tutta Europa con emergenze, vittime e incendi, in particolare in Belgio, Francia e Gran Bretagna. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la Regione Valle d'Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo. Lo ha affermato il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ieri ha riunito in Regione il tavolo per l'emergenza idrica. Il caldo e l'assenza di pioggia, sottolineato Cirio, stanno determinando un'emergenza da affrontare con attenzione, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura. Un centinaio di comuni hanno già fatto ordinanze per regolare la gestione dell'acqua potabile e in montagna ci sono località in cui intervengono le autobotti. Adesso la cronaca. Ha confessato in corte d'appello a Bologna il giovane, all'epoca 15enne, responsabile del femminicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza il 25 ottobre del 2024.
3: L'ho uccisa io, così inaspettatamente, davanti alla Corte d'Appello per i minorenni di Bologna è arrivata la confessione dell'ex fidanzato di Aurora Tila, l'adolescente di 13 anni morta dopo essere precipitata dal 7° piano di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni ed era stato condannato in primo grado a 17 anni di reclusione per omicidio aggravato dallo stalking, ha ammesso le proprie responsabilità durante dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Secondo la ricostruzione della procura, il delitto sarebbe maturato al termine di una relazione diventata ossessiva. Dopo la fine del rapporto, il ragazzo avrebbe assunto comportamenti sempre più possessivi e persecutori, tanto che la ragazzina confidava alle amiche di sentirsi pedinata e aveva cercato persino risposte attraverso l'intelligenza artificiale per capire se stesse o meno vivendo una relazione tossica. Per la famiglia della vittima, la confessione chiude un cerchio. Ci auguriamo che venga confermata la sentenza di primo grado, ha commentato il legale della madre di Aurora. La corte ha poi rinviato il processo al 10 settembre, disponendo l'acquisizione di una relazione sul comportamento del ragazzo durante la detenzione. Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
1: A Milano, dopo il fermo dei due esecutori materiali, sono arrivati altri 6 arresti per l'omicidio nella stazione Certosa.
4: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. In manette un 19enne dominicano e 5 peruviani d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, tra loro anche il trapper ventenne conosciuto come Reyomar. I 6 sono ritenuti a vario tipo

0: titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio del 22enne nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Le indagini avevano consentito a inizio giugno di fermare altri due ventenni ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. A quanto emerso, il gruppo, appartenente ad una gang chiamata Latin Kings, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli poi mentre fuggivano lungo i binari ferroviari. Durante la fuga la vittima, caduta a terra, è stata raggiunta dal branco, colpita più volte con armi da taglio e morta in ospedale. Gianluca Ibarra Silvera era incensurato e lavorava nel settore degli allestimenti. Viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione Certosa. Dalle testimonianze, né lui né i suoi amici conoscevano gli aggressori. Un dettaglio che farebbe escludere un regolamento dei conti, anche se gli investigatori non tralasciano alcuna pista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È scattata all'alba di oggi un'operazione antimafia della DDA di Reggio Calabria nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano Condello e di altre articolazioni anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Sono 79 soggetti raggiunti da provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 domiciliari. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti e imprenditori. Andiamo in Gran Bretagna. Le squadre antiterrorismo stanno seguendo molteplici piste per risalire al movente del 28enne sospettato dell'omicidio della veterana della destra britannica Anna Whitcomb.
2: Si allargano le indagini sull'omicidio che ha sconvolto il Regno Unito, quello di Anne Widdecombe, la leonessa della destra britannica, affidate ora all'unità antiterrorismo dopo l'emergere di nuovi elementi. A confermarlo il ministro degli interni Shabana Mahmood, che ha descritto il sospettato agli arresti come un cittadino britannico di 28 anni di carnagione bianca, non conosciuto alle autorità. Da una telecamera di sorveglianza, l'uomo sarebbe stato ripreso mentre con in tasca un oggetto simile ad una spada entrava a bordo di una macchina per poi percorrere 500 chilometri fino al villaggio in Devon, in cui si trova la casa della donna di 78 anni, in cui la polizia ha rinvenuto il corpo in circostanze tragiche. La Widdecombe era una figura molto conosciuta per il piglio schietto e agguerrito in politica, prima come ministro Tory, poi nel partito della Brexit e ultimamente portavoce dell'ultradestra di Nigel Farage, ma era anche famosa per le apparizioni nei programmi di intrattenimento più seguiti. Il sospettato è accusato di aver commesso, preparato e istigato atti di terrorismo. Gli inquirenti stanno ora seguendo molteplici piste per risalire al movente. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: E in chiusura lo sport, ripartono questa sera i mondiali di calcio con la prima semifinale.
3: Si comincia con Francia contro Spagna, riedizione della semifinale dell'Europeo di due anni fa, quando un giovanissimo Yamin Lamal aveva cominciato a lasciare il segno. Questa sera dalla Sole 21 in palio c'è la finale del Mondiale, con due nazionali che ci arrivano sull'onda dell'entusiasmo, anche se la Francia, nella seconda fase, quella d'eliminazione diretta, ha certamente sofferto e rischiato meno rispetto alla Spagna. E anche la sfida tra Yamal e Mbappé, fin qui meglio l'attaccante del Real Madrid e non solo per i gol segnati. In un Mondiale che sta disseminando record, Mbappé si è trovato alle spalle del solo Messi nella classifica marcatori all time in una fase finale. Ha dalla sua la carta d'identità, ma potrebbe anche tentare il sorpasso direttamente negli Stati Uniti. Questa sera comincerà a saperne di più. Poi domani ad Atlanta la riedizione di Argentina-Inghilterra 40 anni dopo la mano del Dios della Azteca. Non c'è Maradona, c'è Messi, più che mai al cospetto del ricordo del grande Diego. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo Lauricelli e regia. Ora vi lascio a 24 Mattino. GR24 torna alle 8:59.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così,

0: Eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: 24 mattino.
10: Mi piace sto basso, Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
11: Buongiorno, buongiorno, sono reduce, divertito da un'inchiestona del New York Times, ripresa anche da Arez e da alcuni giornali italiani, fra cui Repubblica, quello che l'ha fatto meglio, ma anche il giornale, su come, a proposito della guerra di Iran, Israele aveva reclutato o riteneva di aver reclutato Ahmadinejad, quello che era stato il capo del governo più anti-israeliano, più filo nucleare, così, ed è un racconto ricco di dettagli divertenti. Praticamente era accaduto questo, che quando lui si era reso conto che Khamenei era ostile, perché era giudicato in tutto il mondo come un leader così troppo estremista, troppo radicale, a un certo momento lui, Ahmadinejad, cominciò a cambiare atteggiamento, imparò l'inglese come Di Maio, cioè alla perfezione, sì. Studiò l'inglese, cambiò vestiti, si tolse tutti i vestiti militari, casacche che aveva fino a quel momento, si vestì in modo occidentale e si innamorò della causa dell'ambientalismo. Questo un giorno lo vorrei studiare, come l'ambientalismo è per molti è una sincera passione, ma per altri è un tramite, un ponte per passare da un'identità a un'altra. Allora che accadde? Che diversi paesi filo israeliani lo invitavano a conferenze dove lui teneva dotte relazioni ambientaliste sui pericoli del mondo. Quindi, mentre teneva l'ultima a Budapest, mentre teneva queste relazioni sulla fine del mondo, quella battaglia, insomma, era diventato una sorta di Greta Thunberg. Ma mentre Greta Thunberg si avvicinava ai palestinesi, lui si avvicinava agli israeliani. Addirittura fu contattato dal capo del Mossad, David Barnea, e insomma ritenevano che fosse l'uomo pronto, nel momento in cui uccisero il 28 febbraio Khamenei, l'uomo pronto per fare la sostituzione, per prenderlo, per elevarlo, per fare una grande operazione. Solo che nel frattempo se ne erano accorti anche i pasdaran di tutti questi, certo, cambiamenti.
10: Anche perché non è allora difficile, cioè, diciamo, avendo anche loro, sì, un apparato di intelligence, se tu incontri il capo dell'intelligence israeliana più o meno se ne accorgono.
11: No, ma questo loro non lo sapevano, però l'avevano visto cambiare, capisci? È come, insomma, se fosse passato da una divisa militare allo smoking, tutti questi cambiamenti, tutte queste conferenze ambientali, questi viaggi nel mondo, imposti poi, ti ripeto, in paesi più simpatizzanti nei confronti di Israele, per cui ci fu una gara a prelevarlo nei giorni più misteriosi, insomma, dell'inizio della guerra con l'Iran, e alla fine è ricomparso. Per questo è l'occasione di questa inchiesta, è ricomparso nei giorni scorsi durante i funerali di Khamenei con un'aria un po' dimessa, e praticamente tenuto molto sorvegliato, direi quasi prigioniero dei Pasdaran, e ha fatto una fine, se fine la possiamo considerare, una fine un po' ingloriosa questa operazione, denominata gatto con gli stivali. Ecco, appunto, gatto con gli stivali è stata un'operazione
10: non particolarmente brillante.
11: Non particolarmente brillante, leggetevi l'articolo se ne volete la versione più completa, come vi ho detto, è quella che oggi ne dà Repubblica, anche con gli autori. La squadra del New York Times era coordinata da Ron Bergman, che è uno dei più esperti della situazione. La seconda notizia che mi ha colpito stamattina è che Peskov, Dmitry Peskov, ha ringraziato Buttafuoco per l'eroico ruolo svolto per la Biennale. Vorrei esprimere gratitudine, leggo fra virgolette, a coloro che hanno collaborato e continuano a collaborare con i nostri rappresentanti. Insomma, sono parole quanto mai inopportune, ma hanno riportato alla mente storie di 100 anni fa, quando Gramsci era stato preso prigioniero e gli arrivavano dall'Unione Sovietica complimenti, congratulazioni. Certamente il giudice lo chiamò e disse: ma begli amici che lei ha, perché lui si difendeva dicendo: no, il mio ruolo era un ruolo sì di segretario, ma non di organizzatore di attentati. Questi continuavano a esaltarne la figura di guida. Capisci bene, no? Se tu sei recluso in un regime fascista e quelli ti dicono grazie al nostro capo, così le pene aumentano, non diminuiscono. E in più mi ha colpito, come hai visto in questi giorni, Elie Schlein è molto prudente, no? Anche quando Conte ha fatto quel famoso discorso a Napoli in cui ha detto che non ci sono minacce russe, per cui sono tutte cose per legittimare la politica.
10: Scusa Paolo, vedo ritornare la strategia dell'opossum, è un po' forse.
11: Beh, lei è un genio della strategia dell'opossum, quindi fa finta di niente, di non aver sentito, e fa dei grandi discorsi molto infiammati. Però mi ha colpito, a proposito di questa cosa di Peskov e dei complimenti a Buttafuoco, che Riccardo Maggi, che è il leader di Più Europa, più vicino alla Schlein, quindi non uno, ha detto, fra virgolette, lo leggo da un articolo molto ben fatto di Matteo Pucciarelli su Repubblica, che il Cremlino ringrazia e dimostra ancora di più che quella vista a Venezia non era l'arte russa, bensì la propaganda di Putin, cioè tutti quegli artisti autorizzati ad esprimersi perché sostengono, sono sostenuti dal regime russo, altro che che arte libera. Insomma, la cosa ha provocato, come aveva previsto il giudice che convocò Gramsci, anche in questo caso persino Riccardo Maggi, ti ripeto, un leader molto vicino alla cosa, diceva: vabbè, questo dimostra che non era arte ma era propaganda, e che quindi implicitamente accusa Buttafuoco di essersi messo a disposizione di questa propaganda.
10: Sì. Ma tu hai visto, scusa, a proposito, hai visto dichiarazioni di Maggi su Conte? Non so, forse mi sono sfuggite a me.
11: No, Conte no, però su Buttafuoco.
10: Ok, no, era solo per sapere.
11: No, su Conte, no, ma su Conte, guarda, l'hanno fatta solo, ho visto oggi Guerini, l'hanno fatta i leader della destra del PD, destra, lo dico fra mille virgolette, cioè quelli famosi per essere, che dicono: la nostra posizione sull'Ucraina non cambia. C'è un refrain che evito di recitarvi ogni mattina per radio, ma insomma gli altri, i vicinissimi. Però questa di Peskov era evidentemente eccessiva. Dicevo, per quello che riguarda l'Italia, salto volentieri, perché è una promessa, è un impegno che mi sono preso anni fa con gli ascoltatori, tutti i dibattiti sulla legge elettorale, se non per segnalare che ieri è accaduta una cosa che ha un suo rilievo, nel senso che una parte della destra, cioè la Lega e Forza Italia, sono dissociate dalla Meloni in un momento molto delicato, perché la Meloni sta provando a modificare la legge introducendo delle porzioni di proporzionale per non farla, unicamente allo scopo di non farla rigettare immediatamente dalla Corte Costituzionale, Ma loro si sono ribellati, adesso oggi vedremo come voteranno in Parlamento e se ci sarà un voto clamoroso in Parlamento. Domani per la prima volta violerò l'impegno e ne parlerò, ma per adesso addentrarmi su le quote di maggioritario, le quote di proporzionale.
10: Sì, e le quote di preferenze, diciamo che quella parte è un po' confusa, perché, quella cosa là.
11: Esatto, sulla quote, sono le quote di preferenze quelle con cui ci si insinua nel proporzionale, ma insomma il tema è se gli elettori hanno diritto o no di giudicare anche i candidati che eleggono, e quindi dando la forza ai candidati che eleggono di ribellarsi ai capi correnti, ai capi partito, no? Perché uno dice: oh, ma io mi sono conquistato quei voti, tu non puoi venirmi a sindacare oltre misura su quello che faccio. Il secondo articolo che mi ha più divertito, sempre parlando di politica, parlando di destra, è un articolo di Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano, che racconta come per disfarsi di Schifani alla guida della Regione Sicilia gli stanno proponendo di andare al CSM, ma a parte che i deputati siciliani si ribellano perché se si interrompe la legislatura hanno dei problemi col vitalizio, e non ti sto a dire, ma soprattutto a ribellarsi a Schifani, che dice: ma da Presidente del Senato sono diventato Presidente della Sicilia, lasciatemi finire Presidente della Sicilia. E l'elezione al CSM, a parte che queste elezioni alla guida del, cioè, anzi non alla guida del CSM, come membro laico del CSM sono sempre incerte, si entra in Parlamento in un modo e poi ti fanno una pioggia di no, che rimani in ballo e fai una pessima figura, ma dice: io non ci voglio andare. E questo modo in cui Salvini racconta la resistenza di Schifani, se non ci voglio andare al CSM, ma vai, guarda che è veramente bello, ti diverti, stai là anni e anni, non ci voglio andare. E quindi
10: quel bel palazzo, insomma, a Roma è bello,
11: ma
10: è bello,
11: sì,
10: Renato,
11: torni a Roma,
10: vai, dai, vai,
11: sì. E lui dice: no, non mi va, se non mi va non mi va. Dice: ma tutte le caratteristiche, sei un grande giurista, puoi entrare nel merito di decisioni importantissime. No. Vi ho detto di no, insomma, quello non ci vuole andare. Così, oggi vi cito solo articoli un po' divertenti, dai, perché è un giorno di alleggerimento. L'articolo più divertente del giorno l'ha scritto quel giornalista geniale che è Ilaria Sacchettoni sul Corriere della Sera, che ha raccontato come il famoso attentato a Ranucci, per cui è accusato la Vitola, fu fatto, come dice lei, a prezzi di saldo, cioè un gruppo già di quattro sgangherati, però dice che costò fra i 5 e i 10 mila euro, e con una 500 noleggiata per meno di 50 euro al giorno, più carburante da Mandarente, frazione di Avellino, una soluzione francamente modesta, dice. Poi scrive la Jeep, quindi non è solo farina del sacco di Ilaria Sacchettoni: il quadro che emerge non presenta elementi di novità tecnologica né deviazioni dalle dinamiche operative già note nel panorama criminale nazionale. L'impiego di gelatina da cava deteriorata associata a sistemi di innesco obsoleti, insomma, fecero questo attentato veramente con della roba. Sicuramente è stato un attentato gravissimo, ma lo fecero con utilizzo opportunistico di materiale esplosivo industriale sottratto in passato, conservato per anni in modo improprio e reimmesso oggi nel circuito illecito per finalità esclusivamente intimidatorie, nel senso che, e poi racconta dei tipi che parteciparono a questo attentato, quelli già arrestati, Antonio Passariello: le intercettazioni lo vorrebbero nell'affare per 300 euro, ma chi lavora al caso è convinto che si tratti di una cifra
10: Sì, per difetto, si dicono difficilmente meno di 1.000 euro. La cosa che mi ha fatto sorridere in questa storia è quest'idea di mandarlo latitante in Spagna, a parte che è un paese europeo, quindi ti beccano con una certa facilità, però vuoi andare in Spagna
11: per 200
10: che
11: euro al giorno.
10: Per 200 euro al giorno, 200 sì. euro al giorno non è una cosa, non è che ci campi,
11: cioè,
10: questo,
11: gli attentatori, ma ci sono un'infinità, guarda, è un genio, la Sacchettoni. Perché ci sono un'infinità di dettagli, con quindi materiale di bassa qualità, 200 euro.

0: giorno, promesse di viaggio e poi c'è l'aspetto che rilevano molti giornali, ma meglio di tutti Aldo Grasso in un editoriale che affianca, insomma un commento che affianca questo articolo di Ilaria Sacchettoni, che siccome sai che il report ha protestato perché dice che è stato violato il segreto istruttorio, dice, ma proprio voi, dice Siegfriedo Ranucci, alcuni giornalisti di report hanno querelato soggetti tenuti al segreto per violazione del segreto d'ufficio e del segreto investigativo. Il paradosso è evidente, chissà se tra quei soggetti non vi siano proprio alcune di quelle fonti che in questi anni hanno alimentato il cosiddetto metodo report, quello stile giornalistico, cioè fatto di insinuazioni, tesi precostituite, audio carpiti, telecamere nascoste, pedinamenti ostentati, un bel po' di fango spacciato per reportage. Aldo Grasso è sempre stato
1: Sono molto
0: caustico nei
1: critico,
0: confronti
1: sì.
0: di report, sì, molto critico. Però questa volta, guarda, anche gli altri giornali, tutti, hanno detto a me, ma mi sembra un eccesso di dire grave violazione del segreto istruttorio, ma come proprio voi, capisci, sono
1: Sì.
0: quei quel tipo di giornalismo che si basa su questo e insomma fa un po' sorridere. Ultima cosa, sono
1: Sì.
0: partito da un ambientalista, un nuovo ambientalista che è
1: Ahmadinejad.
0: Ahmadinejad e vado a un altro ambientalista che è Bonelli, il capo dei Verdi, Angelo Bonelli, il quale se l'è presa con un resort che con la cooperazione di Bill Gates verrebbe costruito in Puglia dalla catena Four Seasons in una località della Puglia che adesso non ti so dire qual è, ma insomma c'è scritto nell'articolo di Mirella Molinaro sulla Verità e se è preso, insomma quelli vogliono fare un investimento notevole ed è ancora l'attenzione, l'articolo è stato pubblicato dal Times. Ma lo riprende appunto Mirella Molinaro e lui dice che le polemiche sul resort di Bill Gates ricordano un altro caso simile a cui si è discusso nelle scorse settimane, che è quello di Valona, ti ricordi di
1: Sì, come no, certo.
0: Jared Kushner che deve fare e Angelo Bonelli ha annunciato un'interrogazione parlamentare per chiedere la revoca dell'autorizzazione. È inaccettabile che una multinazionale venga in questo paese e faccia ciò che vuole distruggendo la nostra natura. Distruggendo la nostra natura. Siccome si è in attesa della valutazione di impatto ambientale, visto che uno vuole fare un resort, si
1: Sì.
0: fanno i resort in tutto il mondo, aspettate la valutazione di impatto ambientale. Magari non lo è, sicuramente lo sarà perché poi queste valutazioni di impatto ambientale sono sempre valutazioni molto severe, però direi a Bonelli di fermarsi che è stato insignito, voglio aggiungerlo perché è giusto ricordarlo, di onorificenze mondiali importantissime proprio in questi giorni. Però ecco, proprio perché è stato insignito di queste onorificenze, di fermarsi un attimo e di aspettare questa valutazione e poi di
1: Sì.
0: scatenarsi con interrogazioni parlamentari, accusare Bill Gates di essere uno
1: Di ogni
0: che vuole
1: nefandezza anche,
0: approfittarsi
1: tra
0: di ogni nefandezza in Puglia.
1: l'altro. Caro.
0: Se ti può bastare questo,
1: Sì,
0: bene, se no posso
1: ma
0: continuare
1: certo, caro
0: fino alle
1: Paolo,
0: 9.
1: guarda, ci sentiamo domani. Ti direi che ci sentiamo
0: Va
1: domani
0: bene, sì.
1: tranquillamente. Va bene, ciao,
0: Ciao,
1: buona
0: grazie,
1: giornata.
0: ciao.
1: Ciao, ciao.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Nome.
4: Freeway Skyline.
3: Professione.
4: IRP.
3: Missione.
4: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai!
7: Vai su agenti.it.
6: rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it.
7: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
15: State ascoltando un programma offerto da
16: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
17: 24 mattino.
1: Ieri la Commissione europea, anzi Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa con il gruppo di esperti sulla sicurezza dei minori online, che la Commissione europea stessa ha deciso di incaricare per avere un rapporto e delle indicazioni su che cosa fare, ha annunciato che la Commissione presenterà una proposta dopo l'estate sull'accesso ai social per i minorenni. È un tema che resta aperto, resta ampiamente discusso, ci sono tre proposte presentate in Parlamento, una che porta la firma di Marianna Madia e Lavinia Mennuni e fissa la maggiore età digitale a 16 anni, una della Lega per vietare l'uso dei social ai minori di 15 anni, l'Australia, come sapete, è il primo paese al mondo che ha vietato l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. Diciamo la cosa non è che abbia funzionato questo granché, perché tra VPN, capacità di ingannare le piattaforme, naturalmente la cosa si è aggirata. In fase di attuazione la legge francese, divieto per gli under 15, il governo del Regno Unito ha annunciato il divieto per gli under 16 e altre restrizioni. Ne parliamo questa mattina, se vorrete, con voi al 349-238-6666 per WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 per intervenire in diretta, anche se avete naturalmente delle testimonianze su tutto questo. Ne parliamo con Mara Carfagna, che è parlamentare, segretaria di Noi Moderati ed è autrice di un'altra proposta di legge su questo tema. Buongiorno e benvenuta.
18: Buongiorno.
1: Carfagna.
18: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: Allora, innanzitutto, la sua non è una proposta di legge così netta, no? Come quella delle altre presentate in Parlamento. Ce la spiega un po'?
18: Sì, allora la nostra proposta di legge non prevede un divieto assoluto, ma prevede un approccio graduale, così come peraltro suggerisce anche il rapporto della Commissione europea pubblicato ieri, a cui lei faceva riferimento. Cosa significa? Che al di sotto dei 13 anni naturalmente prevediamo un divieto di accesso per ovvie ragioni che, se vuole, poi spiegheremo, ma tra i 13 e i 16 anni noi prevediamo un regime protetto, diversificato, speciale, attraverso la creazione di profili dedicati agli adolescenti. In questi profili, noi per questi profili chiediamo che le piattaforme disattivino tutte quelle modalità di funzionamento che ormai sappiamo creano dipendenza, e sempre collegati a questi profili prevediamo l'attivazione di strumenti di parental control diversi da quelli che già oggi esistono, e cioè più facili, più accessibili ed effettivi. Il tutto naturalmente reso effettivo da un sistema di verifica dell'età solida che superi il meccanismo vigente oggi dell'autocertificazione, che naturalmente è facilmente aggirabile e infatti i divieti che le stesse piattaforme dichiarano di aver previsto vengono aggirati, perché per accedere ai social basta, insomma, dichiarare l'età che si ha senza ulteriori verifiche, cioè il social ti chiede hai più o meno di 13 anni e magari un bambino di 10 anni, di 11 anni dice più di 13 anni e nessuno verifica qual è la sua età. Questo diciamo è il nostro impianto e il rapporto di ieri da questo punto di vista diciamo ci conforta, perché sono due le cose importanti che emergono. Ulteriori evidenze emergono in questo rapporto sul nesso che c'è tra un'esposizione precoce prolungata e una vasta gamma di disturbi emotivi, sociali e psicofisici. E poi appunto il suggerimento ad adottare un approccio graduale che non sia il divieto tout court, rispetto al quale io ho qualche dubbio, perché insomma credo che sia difficile da applicare e non sia neanche, come dire, utile alla causa, perché vietare semplicemente, soprattutto per una determinata fascia di età, diciamo rischia di non essere, di non raggiungere l'obiettivo. Le piattaforme social comunque rappresentano luoghi di vita dove si coltiva apprendimento, relazioni, eccetera. E noi non vogliamo infatti vietare, no, l'uso dei social, vogliamo regolamentarlo e soprattutto affermare il dovere delle piattaforme di rispettare il modo con cui le famiglie e le scuole decidono di educare i propri figli.
1: Saluto Federico Tognoni, che è psichiatra, psicoterapeuta, e da molti anni si occupa di dipendenze patologiche e adolescenti, ha fondato e dirige quello che nel 2009 era l'ambulatorio sulla dipendenza internet e poi è diventato il centro pediatrico interdipartimentale per la psicopatologia da web del Policlinico Gemelli di Roma. Tognoni, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
19: Buongiorno.
1: Allora, io l'abbiamo chiamata perché sappiamo che lei, per così dire, problematizza l'approccio che abbiamo visto anche nel documento della Commissione europea, laddove lei sostiene che non è, diciamo, come dire, la rete o l'accesso ai social che genera quei disturbi, ma questi disturbi o queste difficoltà precedono in realtà, no, l'utilizzo eventualmente compulsivo dei social. È più o meno così, ho riassunto bene?
19: Beh, dobbiamo considerare, a parte che sono molto d'accordo, io mi sono collegato ora con quello che diceva la collega.
1: È la segretaria di Noi Immoderati, è Mara Carfagna, è parlamentare. Prego,
19: sì.
1: Tognoni.
19: Allora, sono d'accordo con Mara Carfagna per quel poco che ho sentito dirle, e dobbiamo considerare che la repressione tout court non serve a nulla. Ogni fenomeno repressivo genera solo rabbia, e la rabbia prende altre strade sempre, di solito sempre peggiori, di ciò che abbiamo represso. Un conto è la repressione che non serve, un conto è la prevenzione. La prevenzione non si fa con gli adolescenti, si fa con i bambini. Per cui, se diamo per assodato, cosa che io non credo, che l'uso degli smartphone sia una dipendenza equivalente a quella delle sostanze o del gioco d'azzardo, allora dobbiamo preoccuparci molto seriamente di limitare, di proporre ai genitori in maniera anche un po' ortopedica l'uso dei cellulari quando i bambini sono piccoli, quando le mamme allattano un neonato, hanno lo smartphone sulle gambe acceso, tutte le volte che diamo uno smartphone per mangiare nei ristoranti con le tavolate con i bambini, quando facciamo viaggi lunghi con la macchina. Perché il punto cruciale che non diciamo è che il nostro modo di vivere lo spazio e il tempo, da quando la comunicazione è portatile, è completamente cambiato. Il mondo digitale ha torto a ragione, che ha fatto un sacco di cose evolutive, sia chiaro, però ci ha sottratto tempo, ci ha resi tutti un pochino più compulsivi. C'è lo spazio per giocare con i propri figli quando sono piccolini? Riusciamo ancora a divertirci con loro? Perché sono queste le cose qualitativamente che fanno la differenza. Perché internet, ogni device digitale dato a un bambino, è una formidabile consolazione, non è mai un'esperienza condivisa. e le esperienze condivise sono quelle che fanno bene ai bambini e fanno bene anche ai genitori. Io non riesco a immaginare che, a parte la repressione sugli adolescenti, che ripeto farà più danni che altro, che un genitore spontaneamente si preoccupa di non stare costantemente col cellulare in mano quando sta dentro casa.
1: Sì,
19: allora... Perché i bimbi assorbono il valore che noi diamo a questo device, che diventa un prolungamento della mamma, quasi come il seno.
1: Sì.
19: Per cui in una scena d'allattamento, prego.
1: No, no, allora il ragionamento è interessante perché leggevo i dati che arrivano esattamente da Bruxelles. Secondo il rapporto, i giovani europei passano in media tra le 4 e le 6 ore al giorno davanti agli schermi, che equivale a 20 anni di vita. Ma mi chiedo quanti anni passiamo noi, quante ore passiamo noi davanti agli schermi. Aspetti, Tonioni,
19: basta
1: la fermo.
19: Andare in una metropolitana.
1: La fermo e c'è il traffico e poi torniamo da Carfagna.
20: Monge, la famiglia italiana del pet food,
21: vi presenta Strade in diretta.
22: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Traffico bloccato per un incidente sull'autostrada del Brennero tra Vipiteno e Bressanone in direzione Modena, per un altro incidente disagi sulla A4 nel tratto Milano-Venezia tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Code per un veicolo in avaria sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masonè in direzione Genova-Voltri, e si viaggia lentamente per un incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra l'innesto con la diramazione Roma-Nord e Ponzano-Romano in direzione Firenze. Verso Napoli code per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Calenzano. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
21: 24 mattino.
0: E quello che sta dicendo Mara Carfagna in questo momento è una cosa completamente impraticabile. Anzi, se si vuole spendere tempo e soldi per una legge di questo tipo, allora fatela pure, ma comunque sarà impraticabile e irrealizzabile.
1: Sì, però me lo devi spiegare, caro ascoltatore, perché se no non... no.
23: Ma io vieterei più che ai minori, vieterei a tutti tendenzialmente di commentare o pubblicare quello che vuole, ma nessuno commenta.
1: E poi la democrazia.
23: Sarebbero posti molto più sani, meno frequentati e più normali.
1: E la democrazia dove la mettiamo? Carfagna, però secondo me Tonioni mette in campo una questione fondamentale, che è quella, diciamo, dell'educazione. Quando parliamo di educazione digitale generalmente parliamo dei giovani. La realtà è che, per traslare su altro argomento, lei saprà perfettamente che la propaganda russa attecchisce molto meglio sui 50, 60 anni, 70 anni che sui ragazzi di 20 anni. Cioè c'è un tema di educazione digitale degli adulti, come genitori ovviamente e come utilizzatori di queste piattaforme, che ne utilizzano tanto quanto, se non di più.
18: No, ma non c'è dubbio che ci sia anche un problema che riguarda gli adulti, e riguarda gli adulti sia sotto il profilo della dipendenza, perché non è che sono dipendenti soltanto i bambini, cioè noi, anche noi adulti, no? Coltiviamo l'illusione di scegliere cosa guardare, dove navigare. In realtà ormai è provato, no? Non siamo noi che scegliamo cosa guardare e quanto tempo restare incollati agli schermi, ma sono gli algoritmi che sono progettati per tenere letteralmente incollati ore e ore dinanzi agli schermi sia i bambini che gli adulti. Cioè, tra l'altro, una non soltanto le anticipazioni di una decisione della Commissione europea, ma c'è una sentenza californiana che ha fatto storia da questo punto di vista, che ha condannato Meta e Google, Facebook, Instagram e YouTube non per i contenuti che veicolavano, che comunque pongono un problema ovviamente, ma per le modalità di design con cui i social sono stati progettati, cioè proprio per creare dipendenza. Quindi non c'è dubbio, c'è un problema che riguarda anche gli adulti, c'è un problema di false informazioni che circolano attraverso la rete, bisogna insomma interrogarsi su come agire da questo punto di vista. Sì. Però in questo momento per me l'emergenza da affrontare come legislatore riguarda chi si trova in una fase di sviluppo e per questa ragione, diciamo, è più fragile, più vulnerabile, più esposto, e rischia, diciamo, di veder compromesso il proprio processo di sviluppo psicofisico. Adesso è vero che non sono i social, non è la navigazione, diciamo, sui social a determinare alcuni tipi di disturbi, ansia, depressione, calo del rendimento scolastico, disturbi del sonno.

0: per far capire da dove siamo partiti. Ma vorrei capire, lei che cosa farebbe? Cioè, dato che il problema, ci dice, risiede in come i genitori gestiscono il tempo con i loro figli, e non solo in quello, come c'è una modalità di intervento, secondo lei, o legislativo, guardi, normativo, o no? Secondo lei no?
1: Guardi, un ragazzo, lo sa che mi ha detto una volta, mi ha fatto tanto ridere, ma mi ha fatto anche molto riflettere. Mi ha detto che noi, quelli della mia generazione, ci siamo estinti, siamo vivi, ma siamo estinti. E io l'ho trovata da istinto, devo dire che mi sono trovato bene. Perché le dico questo? Perché il mondo è in mano all'intelligenza artificiale. I lavori, i ragazzi li troveranno nel web e riescono anche a inventarseli. La scuola è medievale. È inutile che ci giriamo intorno, è di una noia mortale. Facciamo solo diagnosi di disturbo dell'apprendimento senza capire che i bambini hanno un altro profilo cognitivo, dove il linguaggio per immagini prevale su quello delle parole. Non c'è una lezione di informatica a parte l'Istituto Tecnico Informatico. Le lezioni di musica sono ancora fra Martino Campanaro col flauto. È questa la scuola, che è di una noia mortale. Lo sapete che i ragazzini che lasciano la scuola, per carità, fanno male e lo fanno per problemi relativi al bullismo, a una disistima di sé, che rimangono a casa con tanto di assistenti sociali attivati giustamente dalla scuola, imparano l'inglese in 2-3 mesi giocando al gaming insieme ad altri ragazzi. Questa è la realtà. Io credo che il disturbo dell'apprendimento sia il nostro pregiudizio nei loro confronti. Il mondo è in mano all'intelligenza artificiale e io credo che tutte queste, come dire, Meta, Google, le processi di manipolazione, sia un modo, purtroppo, che noi attiviamo per lavarci un po' la coscienza e che alla base non ci sia la salute dei bambini, ma che ci sia purtroppo delle dinamiche economiche e politiche che sono sotto gli occhi di tutti. Per cui gli adolescenti, abbiamo proibito l'alcol e si è abbassata la soglia degli accessi in pronto soccorso. Con le droghe siamo arrivati all'esordio dagli 11-12 anni. Il gioco d'azzardo è pervasivo dappertutto. Nessuno dice che con lo smartphone qualsiasi ragazzino minorenne può giocare qualsiasi cosa, e basta vedere i mondiali di calcio che ci sono solo proposte, sì, di quote.
0: E quindi Tognoni, lei cosa farebbe in sostanza?
1: Bisognerebbe capire che la repressione. Allora, io personalmente cambierei completamente la scuola,
0: sì,
1: selezionando molto di più gli insegnanti per passione, perché il problema dei bambini a scuola è la noia e la rabbia.
0: Però,
1: inizierei da lì, inizierei anche sostenendo la maternità, perché l'ambiente postnatale intorno a un bambino che nasce di questi tempi è qualitativamente diverso da quello dove siamo nati io e lei,
0: sì,
1: completamente diverso. Dobbiamo adeguarci e non possiamo che cavalcare l'onda, anche perché siamo sufficientemente indietro, credo, in Italia da tanti punti di vista. E non vorrei che ci diamo il colpo di grazia e che non serva a niente, perché i ragazzi, anche in Australia, hanno fatto la legge, il giorno dopo si sono tutti collegati attraverso altre nazioni. Cioè, non è possibile andare all'indietro, è possibile riflettere su, vedendo dall'alto la situazione. Ripeto, basta fermarsi nel traffico di Roma a un semaforo per verificare che quasi tutti gli automobilisti guidano con un cellulare in mano anche sugli scooter.
0: Anche se non dovrebbero, naturalmente. Va bene, allora, abbiamo aperto mille mondi sui quali torneremo. Io ringrazio Mara Carfagna, deputata, segretaria di Noi Moderati, Federico Tognoni, psichiatra e psicoterapeuta che lavora al Policlinico Gemelli. Mi prendo solo quest'ultimo minuto per una piccola correzione, perché abbiamo detto, meglio, non è propriamente una correzione. Prima con Paolo Mieli, parlando delle posizioni prese in merito alle dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Russia, ho detto, ma Maggi ha parlato, Riccardo Maggi di Più Europa, ha parlato delle dichiarazioni di Conte, ho detto, non lo so, non l'ho visto, può darsi che l'abbia fatto, non l'ho visto. Mi mandano una dichiarazione appunto dello stesso Maggi che attacca Conte, dice sono gravi le parole di Conte, gli chiedono a Sky TG24, dice il pericolo russo è un fatto, non un'opinione, è un pericolo concreto e attuale, basta basta vedere la

0: relazione ai servizi segreti al Parlamento, vedere la storia europea degli ultimi anni. Penso che sia importante che nella coalizione centrosinistra ci sia una maggioranza che intende fronteggiare questo pericolo concreto e attuale. Poi, sullo specifico di Conte, diciamo così, sulle sue parole, insomma, non, diciamo, sa sulla parte generica, insomma, del resto anche all'interno di una coalizione. Il giornale radio. Ci risentiamo domani alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.
1: Climatizzatori IDEMA, qualità che dura nel tempo. IDEMA Clima, gli esperti del freddo.
2: Vi ha presentato.

0: 24 mattino.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Le 8:59.
0: GR24. Il Sole 24 Ore.
12: Iran, terza notte di attacchi americani. Teheran colpisce due petroliere a Hormuz, un morto e otto feriti. Legge elettorale, si lavora un accordo sulle preferenze oggi in Consiglio dei Ministri, nuova stretta sulla sicurezza. 'Ndrangheta colpa alle principali cosche di Reggio Calabria, decine di arresti eseguiti da polizia e carabinieri. Terza ondata di calore sull'Italia, salgono a 4 le città da bollino rosso, emergenza siccità in Piemonte. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In apertura il Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che raid missilistici iraniani hanno preso di mira due petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo una persona e ferendone altre otto.
13: We are just going forward. We're attacking them tonight.
14: Attaccheremo stanotte, ha detto qualche ora fa Trump dallo studio Ovale, colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pickax Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz tra le montagne a 300 km a sud di Teheran. Il nuovo conflitto con l'Iran sarà molto veloce, ha promesso Trump. Il presidente americano è anche tornato a citare la repressione del regime iraniano, le 52.000 presunte vittime, come una delle motivazioni dell'attacco. e l'Iran ha risposto. Gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto sapere che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendo altre 8 persone. Attaccata anche la Giordania, l'esercito ha annunciato di aver abbattuto 4 missili provenienti dall'Iran. La marina iraniana ha lanciato poi missili da crociera contro una nave americana. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: E sentiamo se come reagiscono i mercati alla continua tensione tra Stati Uniti e Iran. In diretta Deborah Rosciani.
15: Buona mattinata Livia, le borse reagiscono male, ma soprattutto questa mattina registriamo una nuova reazione piuttosto forte delle quotazioni del petrolio, perché il Brent a Londra è balzato a $85.50, una crescita enorme rispetto a ieri, il greggio di riferimento americano è sopra gli $80. Le borse asiatiche questa mattina hanno rialzato la testa dopo i forti cali di ieri determinati dalle vendite sul settore tecnologico, mentre l'Europa riparte piuttosto incerta. Al momento abbiamo la variazione percentuale di Parigi in calo dello 0,83% e quella di Milano che perde invece oltre mezzo punto percentuale. Scattano in avvio i titoli del settore petrolifero con Eni in rialzo dell'1,7%, Saipem più 0,87%, Tenaris più 0,6% in rialzo, Fincantieri più 0,4%, Snam più 0,23%. È una giornata intensa, ricca di dati. Intanto inizia la 2 giorni di audizione al congresso americano da parte di Kevin Warsh, il neopresidente della Banca Centrale Americana, e poi l'attenzione degli investitori è rivolta all'avvio della stagione delle trimestrali con i conti di Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, e inoltre arriva anche un aggiornamento sull'inflazione americana che è un test sempre molto rilevante. Il mercato sconta intanto un intervento possibile sui tassi di interesse americani, lo vediamo anche dal rapporto euro-dollaro in calo a 1,13,85. Per ora è tutto.
12: Grazie a Deborah Rossani, ora la politica. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob oggi in Consiglio dei Ministri, l'ok a Guido Stazi, e sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche il DDL sicurezza con una nuova stretta.
16: Il governo batte un colpo sulla sicurezza per arginare il fenomeno Vannacci e lo fa con una stretta anti-Maranza, riaprendo il disegno di legge sulla sicurezza. A chiedere un giro di vite sarebbe stata la stessa Premier Meloni, sulla scia dei diversi casi di cronaca. La novità allo studio, anticipata dal messaggero.it, prevede di estendere anche ai vigili urbani la possibilità di fermare potenziali aggressori per 12 ore, senza attendere il via libera preventivo del giudice, basterà informare il pubblico ministero, una facoltà riservata finora soltanto a polizia, carabinieri e alle altre forze dell'ordine. Il DDL sicurezza, che ancora deve essere bollinato dalla ragioneria, tornerà questo pomeriggio al tavolo del Consiglio dei Ministri, mentre in mattinata è prevista una riunione tecnica a Palazzo Chigi. Tra le norme che potrebbero essere riscritte, anche il cosiddetto scudo legale per gli agenti che commettono reati durante l'esercizio delle loro funzioni, con l'iscrizione nel registro degli indagati che non sarebbe più automatica ma valutata dal PM. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Adesso la cronaca. Colpo alle principali cosche dell'Andrangheta di Reggio Calabria. All'alba è scattata una vasta operazione con decine di arresti eseguiti da polizia e carabinieri.
17: Maxi operazione antimafia all'alba nel territorio reggino. Oltre 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Nel mirino le storiche cosche di 'Ndrangheta, De Stefano, Tegano e Condello, insieme ad altre articolazioni criminali attive anche nel traffico di stupefacenti. Il bilancio è di 73 arresti in carcere, 6 ai domiciliari. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e rapina.

0: con l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione all'andrangheta. Le indagini di carabinieri e polizia hanno inoltre ricostruito gli interessi economici delle cosche, dal narcotraffico alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori, confermando il radicamento delle organizzazioni criminali nel territorio reggino. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria.
1: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, mentre domani saranno 7. E entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Ed emergenza siccità in Piemonte. La regione ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per aumentare la fornitura di acqua per uso agricolo. Stasera si gioca la prima semifinale dei Mondiali di calcio 2026, alle 21 in campo Francia-Spagna, domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia, ora vi lascia Uno Nessuno 100.000, Nagera 24 torna alle 10.00.

0: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
1: Senpi Assicura, con noi puoi.
2: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
1: Senpi Assicura, con noi puoi.
2: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
1: Senpi Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Yes, I'll send it straight away with info set sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con info set sign. Perfecto, ahora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
9: Cari ascoltatori, buongiorno. Uno,
10: uno, nessuno. Uno, nessuno. Milan è da solo. Milan è da solo, però.
11: Uno, nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan.
12: Senza Leonardo Manera.
9: Ecco, appunto, iniziamo subito dando questa notizia. Oggi non c'è Leonardo Manera, che tornerà con noi domani. C'è Pietro Lacorte in regia, come avete sentito. Quindi faccio un appello a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, buongiorno intanto, di manifestarmi un po' di calore, un po' di vicinanza. Chiamatemi. Chiamateci all'800 24 00 24, oggi più che mai microfoni aperti, c'è bisogno di calore, di vicinanza, di affetto, anche perché appunto in regia, come ho detto, c'è Pietro Lacorte. In redazione c'è la Svizzera Elisabetta Fusconi, i Brianzoli Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, quindi in quanto a vicinanza, empatia e calore potete capire che sono gente di terre un po' restie, un po' aride, un po' fredde. Per cui, per favore, aride di sentimenti, povere di empatia. Vedi, è arrivato per esempio subito Alessandro Marcotulli da Roma, cuore vero, a manifestare vicinanza. Quindi chiamateci, potete parlare di quello che volete, siete in vacanza, come vanno le vacanze, oppure dei temi che affrontiamo. E oggi ve lo dico, nonostante chi sia bisogno di affetto, calore e vicinanza, sono carico a pallettoni. Oggi farò arrabbiare molte persone. È così.
13: Certo.
9: Pietro, sì, farò, tu vedrai. Allora, ti dico già che avremo Paolo Nori, grande scrittore.
14: Bravo.
9: La cui posizione è: sì, sono filo russo. E subito vedo già i centralini. 349-238-6666. Sì, sono filo russo e vi spiegherò che cosa significa essere il mio, essere per me filo russo. Poi parleremo di autovelox e capite che avrete magari preso una multa, quindi faremo arrabbiare. Parliamo anche di questo soggettino vannacciano, personaggio della Zanzara, che si è reso protagonista di un video diventato
15: mamma
9: celebre
15: mia
9: a San Benedetto del Tronto. Cos'è, c'è Mughini?
15: Mamma mia.
9: Sì, Giampiero Mughini, buongiorno. Parleremo di tanti temi, insomma. Comunque chiamateci 800 24 00 24, anche solo per manifestare calore e vicinanza. Vai, Pietro.

0: Dottor Milan.
1: Sì.
2: Ciao bello, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie, grazie per il calore. È arrivata Elisabetta Fuscone appunto dalla Svizzera, ha fatto un saluto così, massimo del calore. Ha agitato la mano così, un sorriso finto.

0: poi dicono di Trump, chiede anche il trumpista e anche altri, ma cosa dovete dire di Trump? Mi viene... Ma no, ho solo sorriso stamattina, non c'è niente da ridere per la verità, però è bello anche vedere il lato comico delle situazioni tragiche. Ieri Trump ha scritto tutto a carattere cubitale: noi saremo i controllori di Hormuz. A stretto giro ha risposto l'Iran dicendo: noi siamo i controllori di Hormuz e lo saremo per l'eternità. No, noi, bimbi a letto, bimbi, basta litigare a letto che sono le 22. Ecco, i bimbetti che litigano, però col petrolio dei no altri. Allora, torno, visto che avremo anche Paolo Nori, che non è un inviato di guerra, non è un giornalista, è uno scrittore filo russo, alle 9.35, però c'è il tema della Russia. Ieri abbiamo fatto arrabbiare io e Spannaus, molti che anche su Facebook ancora mi scrivono: insisti! E insisto, ieri si è scoperto che in Francia è partito il nuovo scudo difensivo antimissili europeo, che dovrebbe difendere, per carità, siamo contenti che difenda tutta l'Europa da eventuali attacchi missilistici della Russia. A proposito sempre dei lati comici nelle tragedie, l'hanno chiamato, si chiama Freya, che è una divinità della mitologia norrena, cioè dell'alto nordico, chiamata anche Gefn, Horn, Mardol, Sir, Valfreya, Vanadis, che a me è venuta in mente una cosa di qualche anno fa, peraltro, così.
1: Chi osa interrompere le petit déjeuner di Pdor? Figlio di Khmer, della tribù di Istar, della terra desolata del Pfnik, dell'Aur, Pdor, l'ultimo saggio dei 7000 saggi, Algal, Bidunur, Fititanel, Zizgin, Gilalmes, Asnesas, Zudibur, Apergalar,
0: Vabbè, insomma, dai, si fa per sorridere. Comunque, questione seria, lo chiamano questo scudo antimissilistico Freya, questa divinità nordica dell'amore, della bellezza, ma anche della guerra. Anche della guerra. Sento già tutti dire: ah, sei un putiniano, figlio di Putin, kremlinista, comunista, tovarish, Milanov, mi hanno definito in tutti i modi. Vi sottopongo questa notizia data dal Financial Times, mica pizza e fichi. Il Financial Times fa sapere che l'Unione Europea, noi, nella prima metà del 2026, ha importato dalla principale struttura russa di gas naturale liquefatto, una quantità mai registrata prima, assorbendo quasi tutta la produzione dell'impianto siberiano pochi mesi prima dell'entrata in vigore del divieto della stessa Unione Europea sulle importazioni di gas russo. Cioè, avete capito? Abbiamo messo il divieto di importazione di gas russo, ma prima di far scattare il divieto abbiamo preso tutto, quasi tutto il gas naturale liquefatto dal maggiore impianto russo. Allora, sono più putinista io che critico e che dico che c'è forse un'esagerazione nel vedere la minaccia ad attacco russo, o siamo più putinisti noi dell'Unione Europea tutta, che diciamo la Russia è il male, ma gli compriamo tutto il gas naturale liquefatto? Faccio questa domanda e chiamateci all'800 24 00 24. Con la mano sinistra Freya, con la mano destra dollaroni al Cremlino, perché vogliamo stare al caldo, o anzi al fresco, in questo momento al fresco. Poi eccolo qua il mito di molti italiani, il vannacciano, lo definiscono così i giornali, iscritto a Futuro Nazionale, Giuseppe Barboni, autore di questo, protagonista di questo video, di San Benedetto del Tronto, quando c'è un, l'avete visto sicuramente, un immigrato iracheno che sicuramente dava fastidio, era probabilmente anche alterato, forse ubriaco, era in mezzo alla strada, diceva delle frasi un po' sconnesse. Cosa succede in questo video? Giuseppe Barboni decide di sistemarlo con un paio di mosse, buttandolo a terra, qualche pugno, poi l'ha strattonato, l'ha spinto fuori dalla strada. Su Facebook subito tutti a dirmi: bravo, si fa così, lo faremmo premier. Ovviamente è già un personaggio della Zanzara, è già stato qui alla Zanzara dal nostro amico Cruciani. E che dire, è stato giusto così? Io dico solo questa cosa: attenzione, perché la vita è sempre una ruota che gira. Magari un domani vi troverete voi cattivisti che fate questi atteggiamenti molto aggressivi, pensate di risolverla così in modi spicci, vi ritroverete magari voi a terra a parti invertite. Pensate che ho scritto che nella nostra magnanimità, invece di prendervi a pugni, comunque vi tenderemo una mano. Comunque, molti vogliono Giuseppe Barboni già premier, bravo, si fa così! E io ringrazio quelli che mi hanno segnalato che, insomma, ha avuto una vita abbastanza burrascosa Giuseppe Barboni. In passato ha avuto anche l'arresto ai domiciliari perché era stato accusato dal padre di avere picchiato il padre due volte. Poi devo dire che la vicenda si è chiusa perché il padre ha ritirato le querele, però due episodi inizialmente di presunta aggressione al padre. Diciamo che, vabbè, Vannacciano, Dio, patria, sulla famiglia ci stiamo un po' lavorando, ecco. Comunque, voi vorreste queste persone a guidare l'Italia? Va bene, auguri, auguri, auguri. Ovviamente leggo anche esperto e campione di MMA, per carità, uno sport che, cioè, insomma, un'arte marziale come tante, l'MMA, va bene. Ho visto in una foto che aveva anche, credo, un Rottweiler, ma perché te, è un cane, quindi va bene. Ma adesso, come avevo detto all'inizio, parliamo di autovelox. Voi chiamateci all'800 24 0024. Io saluto Luca Studer, che è responsabile del laboratorio mobilità e trasporti a Milano del Politecnico, torna con noi. Buongiorno professore, eccoci qui.
2: Buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, il punto di partenza è questo: è arrivato dopo decenni un decreto, da 34 anni era atteso, un decreto di fatto del Ministero per stabilire quali autovelox sono debitamente omologati e quali no. Trovate sul Sole 24 Ore

0: tutti i dettagli anche sui vari giornali. Il dato di fatto è che, sapete, molte multe erano considerate non valide perché gli impianti di Autovelox non erano appunto debitamente omologati. Con questo decreto, ora, quando arriverà una multa, vi verrà scritto anche se è omologato oppure no l'Autovelox. Comunque, professor Studer, al di là di questo, perché c'è questa, non so, battaglia, possiamo dire, da sempre, da anni, tra gli italiani che sono alla guida e lo strumento dell'Autovelox? Lei cosa ci legge in questo?
1: Ma allora, diciamo innanzitutto che bisogna sempre scrivere le cose con molta calma, evidentemente, per arrivare in 34 anni. Ma a parte questo, diciamo che
0: sì, ci è voluto un po', evidentemente.
1: Esatto. No, diciamo che è ovviamente il problema dell'essere, dover rispettare le leggi, perché diciamo la multa uno non la paga, non perde dei soldi nel momento in cui rispetta le leggi. Detto questo, credo che diciamo lo strumento degli autovelox sia ovviamente molto, molto odiato e secondo me anche piuttosto molto utile, nel senso che se viene messo poi a protezione di un luogo diciamo pericoloso, di un punto in cui evidentemente la velocità deve essere ridotta proprio per la sua pericolosità, va bene, può funzionare, ma come purtroppo sappiamo poi molto spesso subito dopo la velocità viene riacquisita, quindi è un po' uno strumento un po' fine a se stesso e a mio avviso anche piuttosto superato dai tempi, è non certo lo strumento principale, ecco.
0: Non è lo strumento principale, sì, noi tante volte discutiamo per esempio anche con il nostro collega americano Andrew Spannaus, che ci racconta per esempio lo stupore dal punto di vista americano del fatto che gli autovelox siano segnalati prima, addirittura ci spiega che negli Stati Uniti no, la pattuglia della polizia si nasconde proprio dietro alle frasche per cercare di coglierti in castagna. Insomma, noi abbiamo sempre questo atteggiamento, lei dice, portato a violare le regole, per cui
1: la vediamo male. Se vogliamo fare filosofia sugli autovelox, diciamo che possiamo mettere in due posti: o appunto per proteggerli e costringere così a una riduzione di velocità, e allora diciamo proprio perché non si vuole far cassa, e allora è utile segnalarli proprio perché lo scopo è rallentare, non sì, dare multe. Poi ovviamente ci dovrebbero essere quelli, diciamo, che sono un po', possono essere ovunque, che ti dovrebbero portare a dire ovunque posso essere beccato o superare la velocità, quindi ovunque dovrei rispettare il limite, allora lì ha più senso che siano nascosti.
0: Sì, il problema è, come dice lei, che uno sa che viene segnalato, ormai ci sono le app che segnalano tutto, rallenta, esatto, e poi se vuole aumentare, superare il limite, lo supera subito dopo.
1: Sì, esatto, ma è per quello che io penso che ormai la velocità non debba essere contenuta così, anche perché in ambito urbano è una cosa che si può applicare solo eventualmente ai corridoi, ma credo ci siano strumenti molto più efficaci, bisogna intervenire sulla geometria delle strade, bisogna fare in modo che il guidatore stesso non percepisca come possibile una velocità eccessiva, diciamo con quello che si chiama moderazione del traffico, quindi con l'arredo urbano, ma anche con le onde verdi nel momento in cui interveniamo sui viali.

0: in cui bisogna essere sincronizzati su una certa velocità, ovviamente al di sotto dei limiti, in cui in quel caso passo tutto, diciamo, il corridoio senza arrestarmi ai semafori perché sono sincronizzati, oppure appunto arredi urbani, tossi, chicane, cose anche non invadenti ma che fanno percepire all'utente che una velocità eccessiva è fuori luogo, cioè non gli viene neanche di andare più veloce, cioè il vialone dritto, lungo, senza alberi, bello tipo Formula 1, non va bene, non raggiungerà mai il suo scopo.
1: Non va bene, sì, ripeto, anche lì in America ci sono strade sempre molto dritte, però non è che la gente tendenzialmente tende a, come dire, a schiacciare. Si può indagare un po' più a fondo il perché. Cioè, gli italiani mediamente vedono in questo delle grandi limitazioni a una sorta di presunta libertà, di dire voglio arrivare prima, voglio andare. E poi tutti i weekend leggiamo, o meglio lunedì leggiamo sui giornali, soprattutto il lunedì, le stragi che ci sono e che coinvolgono soprattutto ragazzi sempre più giovani. Per esempio, quando lei dice dissuasori, dossi, rotonde, lo sa che molte persone la vedono come una persona che crea problemi, ecco, che crea fastidi.
0: Non è la prima volta che me lo dicono, non solo in radio. No, però io penso che poi ci siano anche le tecnologie, allora, se vogliamo. Esiste ed è diventato per legge in tutti i mezzi l'ISA, Intelligent Speed Advisory, Assistance, scusi, in cui di fatto i veicoli, in base alla georeferenzazione o il geofencing, se preferisce, cioè alla localizzazione, moderano la velocità in base ai limiti. Cosa che fanno peraltro dei mezzi molto più rudimentali come sono i monopattini, che già attualmente appena entro in una zona, diciamo, pedonale o zona traffico limitato, limitano la velocità. Allora io credo che nei veicoli che costano centinaia di migliaia di euro in più, credo che questa cosa debba incominciare ad entrare. Quindi sostanzialmente quando io entro in un contesto che potrebbe essere quello urbano, ma potrebbe essere anche quello vicino alle scuole, in una zona 30, o quindi anche in contesti molto più geograficamente limitati, a quel punto, diciamo, il superamento della velocità potrebbe essere impedito o comunque essere più difficile. Ad esempio, viene reso più duro il pedale dell'acceleratore, così come succede col volante quando si è in autostrada e si mantiene il lane keeping, quando si mantiene, diciamo, la corsia. Ecco, qui gli strumenti tecnologici ci sono, sì. Ci vuole la volontà di applicarli e di non sentirsi dire che si limita la libertà, che non so quale sia.
1: Lo so, è anche una questione, se vuole, un po' culturale. Le vede anche lei le pubblicità delle auto, no? Pubblicità nelle quali si mette in risalto, per esempio, il fatto che si vada da 0 a 100 in tot secondi, che uno dice, vabbè, se deve andare in autostrada partendo da 0 dal casello magari, ma quando mai uno deve andare da 0 a 100 in città, per esempio, non si capisce. Però lei ha citato la parola monopattino, vorrei coinvolgere anche su questo. Anche il monopattino, secondo me, è un elemento nel quale il non rispetto delle regole è la regola, e scusate il gioco di parole per gli italiani, cioè non riusciamo neanche a imporre il fatto che sul monopattino si debba stare da soli e con il casco. Io li vedo per Milano, viaggiano sempre in due, soprattutto i ragazzi, e contromano e senza casco, e adesso mettiamo anche l'assicurazione obbligatoria. Ma
0: io le posso dare sicuramente ragione su questo aspetto, le regole vanno rispettate, però è troppo semplice dire che è il mezzo che causa la maleducazione. Mi sembra che all'inizio della nostra discussione si è proprio visto che, cioè, lei mi diceva proprio che questa maleducazione stradale è diffusa, non dipende dal mezzo.
1: Sì.
0: Purtroppo i maleducati su monopattino forse saranno maleducati inteso poco educati anche sulla strada.
1: No, ma sa cosa? Che il monopattino ha sostituito per molti ragazzi quello che era per noi il motorino alla nostra.
0: Sì,
1: il motorino non ce l'ha nessuno.
0: Va 20 all'ora. Esatto. Il monopattino, però attenzione, va 20 all'ora, sì, non va a 80 come i motorini.
1: Sì,
0: c'è una certa differenza. E poi purtroppo a una certa età, e mi ricordo che la discussione in due sul motorino è purtroppo una cosa che esiste da sempre. Certamente poi quando trovi il monopattino che ti permette di andare in due, poi è più facile andare in due, ma il problema è di vecchia data sul fatto che se un mezzo deve essere condotto da una persona sola non si capisce perché devi trovare posto per due, ecco.
1: Questo sì, però mettere le assicurazioni, cioè voglio dire, non riusciamo, se non con sanzioni continue, a far rispettare anche la normativa di sicurezza, cioè far capire che è una questione di sicurezza andare da soli in monopattino, e se ci vuole il casco perché è stato messo la legge, forse ci sarà un motivo, no?

0: Guardi, io mi sono adeguato, ho tutto, anche il casco e il giubbotto catarifrangente. Detto questo, come dire, purtroppo sembra che bisogna sempre fare la costrizione. Io ritengo non sia questa la strada, però sembra che sia l'unica percorribile. Secondo me, io lo ritengo uno strumento punitivo più che in verità di sicurezza, perché allora non si capisce le bici perché abbiano un trattamento diverso e bene che non sia ancora così, ma diciamo la velocità è sicuramente più bassa, quelli in legge, quelli a norma di legge,
1: sì.
0: È sicuramente più bassa quella di monopattini di quelle delle bici, specialmente quella pedalata assistita e diciamo anche un po' manomesse. Quindi vedo più una voglia di abolire un mezzo alternativo all'auto che una volontà di proteggere le persone, però va bene così, insomma, meglio avere una protezione in più che un in meno,
1: che un in
0: vediamo
1: meno.
0: Su questo mezzo sì. Pieno.
1: No, ma noi intanto la ringraziamo, ricordo Luca Studer, responsabile del laboratorio mobilità e trasporti a Milano del Politecnico. A tutti coloro che scrivono: ma quindi adesso se arriva una multa dall'autovelox la devo pagare o no? Leggete il Sole 24 Ore. Comunque sulla multa c'è scritto se la macchinetta, l'autovelox è omologato secondo l'ultimo decreto e quindi i misuratori sono validi, alcuni no, alcuni sì, però non è che posso darvi, anche perché non la so, la mappa di ogni singolo impianto di autovelox sparso per le città e per le strade italiane. Cercate di non prendere la multa, così, lo so, dico una banalità, così il problema non si pone. Allora, grazie professor Studer, andiamo un attimo in pubblicità e poi avremo un filo russo incredibile, non lo so se si può. Ieri leggevo con molta attenzione, anzi due giorni fa, anche un altro scrittore, Giuseppe Culicchia, che scriveva sulla Stampa e raccontava come viviamo ormai in un'epoca censori a tutto tondo. Avremo con noi ospite Paolo Nori, filo russo. Che rischio, tra poco.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: deghi andare su deghi.it.
12: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi deghi cucinare per 16.
12: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare. Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Salve!
15: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
14: Mi disdice adesso?
15: Purtroppo non ho posto.
14: Ma veramente?
15: Che lo faccio? Sì.
16: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
17: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
18: Ehi amico!
19: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
18: evviva!
19: Vai su agenti.it.
17: Agenti.it,
18: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
18: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
20: Beh, si passava e allora ho detto: andiamo a trovare i nostri intellettuali.
21: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
20: Cosa fate qua?
22: Beh, ero entrato.
20: Con... Non sapete che confinati politici è proibito entrare nei pubblici locali, eh?
22: Sì, ma...
20: Ma che cosa? Avanti, andate via!
23: Io mi permetto di farle osservare che questo non è un pubblico locale, ma è...
24: Uno, nessuno, 100 Milan! 100 Milan!
25: Codi smidollati antifascisti, vorrete dire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me.
26: Dico bene, camerate?

0: Milan, noi pensionati ti mandiamo tutto il nostro calore e tutta la nostra vicinanza.
1: Oh, che bello.
0: Anche perché tu lavori,
1: sì,
0: e quindi versando i contributi, giusto, aiuti lo Stato a pagare le nostre pensioni.
1: Grande.
0: Quindi calore e vicinanza.
1: Grande, grande pensionato. Sono contento di pagarti la pensione anche questo mese.
2: Appena apri la finestra, il calore arriva sicuro.
1: Ecco. Ho chiesto del calore, guardate, il massimo di calore, aprite la finestra.
3: Ma Milan, ma tu non sei stufo di vedere quello che succede tutti i giorni? Questo qui stava rompendo le palle a della gente normale che va in giro a lavorare. Cioè, cosa gli ha fatto? L'ha bloccato? Non è che l'ha ammazzato, eh?
1: No, no, per carità, no, gli ha dato qualche pugno e l'ha trascinato a terra. Ma io non so, adesso sembra che io, se critico il modo in cui è stata trattata questa vicenda, io stia dalla parte di chi infastidisce e blocca le strade. No, l'ho detto un milione di volte, tra l'altro vivo in una zona di Milano, come dire, dove ci sono questi problemi quasi quotidianamente. Semplicemente, se ti piace, ribalto la questione, se ti piace quella soluzione, cioè c'è uno che importuna, lo si prende a pugni, accomodati nell'Italia del futuro. Speriamo di no.
4: Lì non ci sono certi personaggi che non riescono a fare occhio col bicchiere, non ci arriveranno mai. E l'unico modo che capiscono di vivere è la violenza. Perché? Perché basta, sono ignoranti come delle scelte, come i fascisti.
1: Va bene, vai.
2: Alessandro Vladimir Milan.
1: Ecco. No, allora, al limite Vladimir. Allora, Paolo Vladimir Nori, eccolo qua. Paolo Vladimir Vladimirovic Nori.
5: Attenzione,
1: ho detto fin dall'inizio della trasmissione, oggi inviterò un filo russo. Paura. Paura, eccolo qua, Paolo Nori, grande scrittore, grande traduttore dal russo, grande amante della lingua russa e grande scrittore di tanti libri in Italia. Vabbè, c'è stata un po' di polemica perché tu eri a Pietroburgo quando sono arrivati dei droni, no? E hai scritto sul Fatto Quotidiano qualcosa.
5: Dunque, io ero a Pietroburgo quel sabato, era il giorno, io ho fatto due viaggi in Russia, uno a Pietroburgo e uno a Mosca. Per me è un viaggio solo, ma c'erano due gruppi di appassionati di letteratura russa italiani che sono venuti a vedere i posti dove è nata la letteratura russa. Una settimana a Pietroburgo e una a Mosca, due gruppi diversi. L'ultimo giorno in Pietroburgo era sabato, era il giorno libero per loro, poi domenica mattina sono ritornati in Italia e io con mia moglie siamo andati, avevamo la mattinata, il giorno libero, siamo andati a fare una passeggiata nel parco di Taure, del parco di Patiomkin, dove del favorito di Caterina, che è un posto molto bello, e c'erano dei ragazzi che correvano, c'erano un sacco di matrimoni, perché vicino c'è un ufficio dove si sposano, ed era un sabato mattina normale. Siamo tornati in albergo. In Russia è molto complicato usare internet quest'anno, perché ci vuole una VPN e poi gli occidentali, diciamo così, non è più possibile comprare un eSIM russa, cosa che io facevo fino a due anni fa, e si possono comprare appunto le eSIM elettroniche, però funzionano male anche quelle lì. Quindi io, quando noi siamo tornati in albergo, sono arrivati dei messaggi dall'Italia che dicevano che Pietroburgo era... cioè, che ci chiedevano come stavamo, perché in Italia si diceva che Pietroburgo era sotto una pioggia di droni e che il governatore della città aveva detto agli abitanti di non uscire. Ecco. Mi è arrivata anche una mail di Maddalena Oliva, che è la vice direttrice del Fatto Quotidiano. Io ho scritto tre pezzi per il Fatto Quotidiano su questo viaggio, e mi ha detto: ma ci racconti dei droni? E io le ho risposto, ho detto: Maddalena, io non ne ho visti, cioè siamo andati al parco, c'era gente che passeggiava, e lei mi ha risposto: beh, ci racconti del parco, in contrasto con tutto quello che ci hanno raccontato. E io ho scritto un pezzo e dicevo appunto che la gente passeggiava, che forse i droni sono stati, ma noi eravamo in 27, non li abbiamo mica visti.
1: Cioè, hai raccontato quello che hai visto, apriti cielo, apriti cielo, cioè cos'è?
5: Io ero in Russia, perché poi ho fatto la settimana e ogni tanto qualcuno mi mandava degli articoli o dei post di gente che si arrabbiava. E sai, Alessandro, io penso, cioè, se ci fossero veramente stati i droni nel centro della città e se noi fossimo stati costretti a rimanere in albergo, io avrei scritto che c'erano i droni e che noi eravamo rimasti in albergo e questi che mi hanno criticato sarebbero stati contenti. Siccome i droni non c'erano, loro sono mal... Però io... Non, mi dispiace per loro,
1: ma no, tu non,
5: ma
1: hai visto.
5: Non c'era. Cioè, io delle due cose sono più contento che non ci fossero, che la gente non fosse costretta a stare. Cioè, mi sembra una buona notizia.
1: Sì, sì, in teoria sì, in teoria sì, però sai, tutto quello che basta dire Russia, quindi in questo momento e sì. Nessuno sta dalla parte di Putin, tantomeno Paolo Nori. Anzi, io ti ho chiesto un favore, perché Paolo Nori è anche uno straordinario lettore, oltre che scrittore, posso dirlo, che sei anche uno straordinario interprete.
5: A me, io ti ringrazio, io a me piace molto leggere ad alta voce.
1: Allora, io ho chiesto a Paolo Nori se ci puoi spiegare con un episodio che ti ha visto protagonista qualche anno fa, che cosa vuol dire essere filorusso, perché credo che questa cosa che ci vorrei leggere lo spiega abbastanza bene per chi ha orecchie per intendere, si capisce.
5: Ma quella cosa di Pisa e di Guido Carpi,
1: sì,
5: o quell'altra?
1: Sì. No, quella sì, quando sei stato in Turchia, quando sei stato in Turchia a Istanbul, no?
5: Come?
1: Sì.
5: A Istanbul, davvero?
1: Sì. Scusami, via Istanbul sei andato a Mosca, no?
5: Russia. Io 2 anni fa mi hanno invitato a un convegno dei traduttori dal russo da tutto il mondo e io ho letto un breve discorso di 10 minuti, ve ne leggo un pezzetto.
1: Vai.
5: Che dice, cioè oggi, questo l'ho letto 2 anni fa a Mosca, cioè oggi per esempio io sono venuto qui da Bologna dove vivo, via Istanbul, per parlare 10 minuti, sono arrivato ieri notte e riparto stanotte.

0: se mi avessero invitato negli Stati Uniti a fare una cosa del genere, io le avrei detto col culo che vengo. Invece mi avete invitato voi russi e io ho detto molto volentieri. E dopo il libro su Dostoevskij ne ho scritto un altro su Anna Akhmatova, e anche quello lo stanno traducendo in russo a Este. Però, siccome quello l'ho scritto nel 2022, quando era già cominciata la guerra, mi hanno chiesto di tagliare dei pezzi, di censurarlo ancora e di cambiare delle parole. Per esempio, ogni volta che io scrivo guerra, di tradurre operazione speciale e il capitolo intitolato guerra, intitolarlo tempi difficili. Se mi avesse proposto una cosa del genere un editore, non so, inglese, io gli avrei risposto col culo che te lo faccio pubblicare. Invece me l'ha chiesto un editore russo. Io ho chiesto solo che il romanzo fosse preceduto da una nota dell'autore nella quale dicevo che era bene che i lettori russi sapessero che la versione russa non era identica all'originale, che io ho scritto delle cose in italiano che secondo la legge russa in Russia non possono essere pubblicate. E il libro è uscito così. Allora mi viene da chiedermi perché vi dico sempre di sì. In Italia qualcuno pensa che a me piaccia il vostro governo, si sbagliano. Il vostro governo non mi piace. Non mi piace nemmeno il nostro, i governi, quello italiano. Ma io non parlo dei governi, io parlo di voi. A me piacete voi. Cioè non voi, ma il popolo russo. I russi mi piacciono non in quanto cittadini della Federazione Russa, ma in quanto persone. Perché voi avete un modo di stare al mondo, un modo di aiutarvi tra di voi, un modo di dirvi quanto vi volete bene, una capacità di manifestare i vostri sentimenti che noi, in Occidente, ce la sogniamo. Forse questa cosa che io vedo in voi è simile a quello che Dostoevskij, nel suo discorso su Pushkin, chiama Atsivchivost, cioè la disponibilità ad aiutare. Ma Dostoevskij, se non ho capito male, parla della disponibilità dei russi di aiutare gli altri popoli, che forse mi viene da dire non desiderano essere aiutati dai russi, non tutti perlomeno. Io intendo la disponibilità dei russi di aiutarsi tra loro. E dati i governi che sono succeduti in Russia in questi ultimi secoli, ce n'è stato molto bisogno, mi sembra, che i russi si aiutassero tra loro e mi sembra siano stati capaci di farlo in un modo stupefacente. Mi viene in mente la zia di Sergei Davlatov, Margherita Davlatova, che è stata correttrice di bozza, redattrice e poi segretaria editoriale. Ha lavorato con molti scrittori celebri, tra i quali Mikhail Zoshenko. E una volta incontrato Zoshenko per strada, in un momento che per lo scrittore erano cominciati i tempi difficili, era stato escluso dall'Unione degli Scrittori, era in disgrazia. E Zoshenko ha fatto finta di non vederla. E la zia di Davlatov l'ha inseguito, l'ha fermato e gli ha chiesto: Mikhail Mikhailovich, perché non mi avete salutato? E lui ha sorriso e le ha detto: scusate, aiuto gli amici a non salutarmi. Ecco, io sarò ingenuo, non so, ma questa scusate, aiuto gli amici a non salutarmi, è una frase che mi commuove. Forse non sono ingenuo, sono solo innamorato. Io sono innamorato della vostra arte straordinaria, della vostra lingua straordinaria, del vostro straordinario modo di stare al mondo, del vostro straordinario modo di fare fatica insieme. E forse questo amore inspiegabile, incomprensibile per chi non è mai stato qua in Russia, questa forse è la cosa più difficile da tradurre in italiano.
1: Ecco, per chi vuol capire, capisci? Per me questo è un pezzo di un discorso straordinario che fa capire come si possa provare amore per un popolo, per una cultura, per la letteratura, non so se anche per il cibo. E però
0: per il cibo no.
1: Per il cibo no. Però tutto questo viene identificato subito come una, non lo so, dimmelo tu con cosa. Sono tempi un po' difficili, come.
0: Ma sai, secondo me sono sempre stati così. C'è Simone Weil scriveva nel 1943 che si diffonde l'arte di prendere partito e sostituisce la pratica del pensare, no? Tu prendi partito, sei per una parte o per l'altra, non devi più pensare, sai già cos'è giusto e cos'è sbagliato. Mi sembra che le propagande, io parlo sia di quella occidentale, diciamo così, che di quella russa, che è terribile. E molta gente anche là pensa che noi siamo cattivi. Però il nostro mestiere è quello di provare a ragionare, ecco, cioè il fatto che una, io poi ho postato un quando sono arrivato in Piazza Rossa, ho postato un video, sono entrato in Piazza Rossa e si sono messi a suonare le campane.
1: Sì, l'ho visto.
0: E ho postato questo video, 10 secondi, e c'è una bambina che balla intorno a sua mamma. È una cosa bella, e ha fatto arrabbiare un sacco di gente.

0: una bambina russa sia contenta. Ma essere russi, questa è la cosa, Alessandro, che io provo a dire fin da quando è cominciata questa roba nel 2022, che essere russi non è una colpa. Ed è una cosa che non ci sarebbe bisogno di, cioè siamo tutti antirazzisti, però con i russi in questo periodo facciamo delle
1: decisioni. Ma io qua sono il primo a dire che benvenga il fatto che, non so, alle Olimpiadi torneranno anche a gareggiare per il proprio paese, perché sono sportivi, o le polemiche quando Albano va a suonare in Russia, perché si dice sì.
0: Adesso c'è Pupo, tra poco.
1: Sì, Albano, c'è anche ancora, Pupo, sempre va lì Pupo. Paolo, io ti ringrazio. Io spero che le persone possano capire. Poi dico sempre, per chi vuol capire, cioè se uno poi ti dirà.
0: Se posso dire un'ultima cosa?
1: Come no?
0: Il mestiere che faccio io è di pubblicare. Cioè, adesso questi erano post, ma anche i libri sono. Sai, quando pubblichi un libro, tu lo sai. Se ti all'inizio tu pensi che piacerà a tutti, dopo ti accorgi subito che c'è la gente a cui non piace. Ed è giusto così, perché una cosa pubblica non è tua, è di tutti. E quindi è giusto che la gente reagisca come crede alle cose che faccio io, ecco. Dopo io posso dire, come mi hai dato l'opportunità di dire stamattina, che non mi sembra una cosa tanto intelligente essere dispiaciuti perché a Pietroburgo la gente civile, normale, come me, te, è libera di uscire a pestare. Dovrebbe essere
1: una bella notizia.
0: Una cosa.
1: Grazie Paolo Nori, un abbraccio ovviamente. Leggete i tantissimi libri.

0: Gruaro e Sanstino di Livenza. Altro incidente che causa disagi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa e sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, code per incidente tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Nel tratto Firenze-Roma code per un altro incidente tra l'innesso con la diramazione Roma-Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. Poi si rallenta per un incidente sull'autostrada del Mediterraneo tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro in direzione del raccordo di Reggio Calabria. È tutto, noi ci risentiamo dopo.
1: Radio 24 presenta le poesie di Uno, Nessuno, 100 Milan.
2: Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri, bravo, e meno pene.
3: Noi condividiamo.
2: E il mondo ne sarebbe assai più bello.
3: Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare.
4: Uno, Nessuno, 100 Milan.

0: essere filo russo non significa essere filo putiniano, anzi il contrario.
1: Ma guarda, inutile, ti ringrazio caro ascoltatore. Molti infatti hanno scritto dopo l'intervento di Paolo Nori e quindi viva Putin. Capite ragazzi?
2: No!
1: Con due neuroni bisogna ridurre tutto all'osso con uno slogan, perché sennò come si fa a ragionare un po' più in profondità se non ne hai almeno tre di neuroni? Capisci?
3: Ma caro Milan, prova a immaginare la tua trasmissione, la tua posizione, i tuoi dubbi nel 1939. Provaci, prova a pensare, no? Una discussione così nel 1939 su chi dice ma no, in fondo noi morire per Varsavia, ma che è tutto sommato, storiarmo, ma perché?
1: Per Danzica.
3: Ecco, prova a immaginarlo, si capisce questa cosa, non si capisce, ecco. Dopodiché distingo, sono ridicoli, o lo fermiamo, non lo fermiamo, o gli diamo una mano all'Ucraina o non gliela diamo.
1: Va bene, e quindi saremmo alla vigilia di un nuovo 1939, va bene, hai ragione tu. In realtà, sì, ce n'è un altro.
4: Buongiorno, come dice il vostro ospite giustamente, il monopattino va a 20 all'ora e non a 80. Il monopattino ti va sul marciapiede, il monopattino ti va contromano, il monopattino ti sfreccia nei posti dove assolutamente non può stare.
1: Vabbè, non il monopattino da solo, c'è sempre una persona che decide di prenderlo e utilizzarlo in maniera appropriata o no. Però è vero, dai, è innegabile. Io poi li vedo su Viale Monza dove vivo, soprattutto sulla ciclabile, sfrecciano molto spesso. Sono i ragazzi, dai, ragazzi.

0: ragazzi, in genere il ragazzo con la ragazza, no? Un tempo era il motorino, adesso è il monopattino, e spesso vanno contromano, senza casco, si sa. Allora, ce la facciamo, Michele da provincia di Perugia, perché mancano 30 secondi. Michele, se è velocissimo, poi il giornale.
1: Sì, telegraficamente. Grazie. Guardi, per evitare che i comunelli cerchino di fare cassa con gli autovelox, una soluzione semplicissima potrebbe essere che le contravvenzioni le fanno tutte le forze di polizia, ive compresi i vigili urbani, ma i soldi vanno al proprietario della strada, cioè se il comune fa una contravvenzione sulla statale che attraversa il paese, va bene, i vigili urbani la possono fare, per carità, però i soldi non se li becca il bilancio comunale, bensì lo Stato. E viceversa, se la fa la polizia stradale, si becca il comune.
0: Perché giustamente molti fanno le multe, dice, per fare cassa.
1: Quella
0: per
1: è la cosa che irrita.
0: Irrita, questo è vero. Michele, grazie, dalla provincia di Perugia, è stato telegrafico come promesso, lo ringrazio anche per questo. Allora, avevo chiesto un po' di calore. Volete chiamare l'800240024 o parlare dei temi, la Russia, le armi, il Vannacciano a San Benedetto del Tronto, ha fatto bene, ha fatto male? Dai, la seconda ora dopo il giornale radio siamo qui.
2: Non mi interessa molto la faccenda.
0: Grazie.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Sono le 10.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: È Emirati Arabi, Teheran, ha colpito due navi a Hormuz, un morto, ancora raid americani sull'Iran. Guerra in Ucraina, nasce lo scudo europeo, oggi festa nazionale in Francia all'insegna del sostegno a Kiev. Terza ondata di calore sull'Italia, salgono a 4 le città da bollino rosso, emergenza siccità in Piemonte. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Terza notte di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran ha risposto colpendo paesi arabi del Golfo. Negli Emirati colpite due petroliere, c'è anche una vittima, 8 i feriti. E Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno deciso di colpire perché l'Iran non ha rispettato l'accordo. Sentiamo.
13: Il nuovo conflitto contro l'Iran sarà molto veloce, ha detto Trump nello studio ovale. Hanno rotto l'accordo, hanno scoperto che c'era qualcosa che non gli piaceva e noi non intendiamo accettarlo. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina, all'indomani della riunione a Parigi della coalizione dei volenterosi che hanno annunciato un rafforzamento del sostegno all'Ucraina. 9 paesi europei hanno dato vita a una coalizione puramente difensiva contro i missili balistici. E oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella.
14: Quest'anno in Francia la parata militare della festa nazionale del 14 luglio sarà all'insegna del sostegno all'Ucraina. Alle forze armate francesi che sfileranno sugli Champs-Élysées si affiancheranno 500 soldati provenienti dai paesi membri della coalizione dei volenterosi, il gruppo guidato da Parigi e Londra, nato per sostenere Kiev, che ieri si è riunito proprio nella capitale francese. I 6.800 militari sfileranno nei 2 chilometri che dividono l'Arco di Trionfo da Place de la Concorde sotto gli occhi di una ventina di capi di Stato e di Governo, tra cui il presidente Sergio Mattarella. Un'iniziativa decisa da Emmanuel Macron per sottolineare l'impegno preso nei confronti dell'Ucraina, ma anche per ricordare quello che l'Eliseo ha definito come il risveglio strategico dell'Europa.
15: Nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang.
14: Amiamo la libertà e il diritto, e sì, ci teniamo pronti a combattere per difenderli sempre, a costo del sangue, ha detto Macron nel discorso alle forze armate. Quella di oggi sarà la sua ultima festa nazionale da capo dello Stato, che al termine di 2 mandati avrà raddoppiato il bilancio della difesa francese, portandolo a 436 miliardi di euro. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
11: La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7 ed emergenza siccità in Piemonte.
16: Il Piemonte è senza acqua e ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per tamponare l'emergenza. A lanciare l'allarme è stato il presidente della regione Alberto Cirio durante il tavolo riunito per pianificare eventuali contromisure. Il governatore, dinanzi ai rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e dei consorsi del territorio, ha spiegato che il caldo e l'assenza prolungata di piogge stanno mettendo a dura prova l'agricoltura, ma non solo, a scarseggiare è anche l'acqua potabile, con un centinaio di comuni che hanno già emesso ordinanze per regolare la gestione della risorsa idrica, soprattutto nelle frazioni e nei paesi di montagna, dove stanno già intervenendo le autobotti. La palla passa quindi alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino, che nelle prossime ore potrebbero aumentare la fornitura che viene messa in Piemonte per l'uso agricolo. In ogni caso, qualora il meteo non dovesse migliorare, la regione è pronta ad avviare la richiesta dello stato di emergenza. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
11: Dopo 19 giorni di agonia, morta domenica sera nella sua Baviera Laura Victoria Hartig, la ciclista tedesca di 30 anni è rimasta gravemente ferita il 23 giugno in un incidente stradale al Passo Sella. La giovane era in sella alla sua bicicletta quando si è scontrata con la moto guidata da Peter Rungaldir, ex campione del mondo di sci alpino di Selva di Val Gardena. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa contro l'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. La causa, presentata davanti a un tribunale federale della California, mira a bloccare la fusione sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a 1 Nessuno 100.000, Mezz'ora 24, torna alle 11.00.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: ERP.
1: Missione:
2: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante.
6: Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Buonasera. Stasera racconteremo la storia processuale di Alessandro Milan. Una storia giudiziaria molto complessa. 5 processi. Sono le 10 del mattino quando Alessandro Milan attacca una signora anziana in diretta radio.
9: Vuoi stare per giudicare 2 persone che hanno avuto la vita peggiore che a una persona può essere dato?
10: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
9: Questi sono 2 bravi ragazzi, disgraziati, ignoranti, culturalmente 0, educazione 0. Sono cresciuti allo stato brano. Questo, a mio avviso, è l'unico discorso serio. Serio.
10: Uno.
9: Serio.
10: Nessuno.
9: Nessuno.
10: 100.000.
9: Avara. Una vita avara.
11: Grazie. Ringrazio l'avvocato, pubblico ministero, non so chi fosse. Allora. Avvocato, anche a nome di Manera,
12: grazie.
11: Sì, grazie anche a me, anche a nome di Manera, grazie. Ah, trattati così in tribù.

0: Vabbè, Milan, tranquillo, cambio radio, dai, vai avanti così.
1: Grazie. Grazie per il calore e l'affetto. Uno chiede calore e affetto, questo cambia radio. Vabbè.
2: A settembre vogliamo la diretta da Pyongyang.
1: Io o Paolo Nori? Da Pyongyang sarà facile, sarà facile.
0: Certo, non è che è uguale al 1939, però qualche precauzione, visto quello che è successo anche nel 1939, e tutti dicevano no.
3: Dai, chiamate ascoltatori, così Milan chiude il telefono in faccia. Dai.
1: Ma va. Ecco, ascoltatori, ascoltatrici, Giuditta dalla provincia di Bologna. Buongiorno.
4: Prego. Allora, io volevo dirle che lei vuole del calore, io glielo mando doppio.
1: Oh, che bello!
4: Ma sa perché? Perché io la sentivo sempre per radio e mi ero immaginata una persona tipo un Latin Lover, tutto moro, con i denti bianchissimi. Poi l'ho vista per televisione,
1: bellissimo,
4: Winnie Pooh!
1: Che bello!
4: Guardi, io le voglio moltissimo bene, sia a lei che all'altro.
1: Come si vuol bene a un orsacchiotto, un peluche.
4: No, una persona molto... Adesso non vorrei che prendessi questa cosa come una cosa poco carina. No,
1: ma no, la prendo benissimo, altro che Latin Lover, mica un Sal da Vinci. Cioè.
4: Però mi sembrava così, una voce così suadente, ero molto... molto presa, ecco. Adesso se la vedo così mi piace come, non so, un bel bignè.
1: Ma alla crema o al cioccolato?
4: Allo
1: zabaglione. Ma che bello, grazie Giuditta. Questa è la manifestazione di calore più bella degli ultimi 15 anni, direi.
4: Grazie mille a lei, a tutti e due anzi.
1: Ma sì, anche a Manera, quando si presenterà.
4: No, a tutti e due, quello per televisione e quello per radio.
1: A tutti e due, sono bicefalo, insomma, va bene, okay, sono ubiquo. Molto bene, grazie Giuditta, grazie sia alla voce suadente da Latin Lover, sia alla faccia da Winnie the Pooh Bignè allo Zabaglione. Molto bene. Saluterei Yatma, giusto, dalla provincia di Milano. Buongiorno Yatma.
5: Buongiorno, sono Yatma, ecco. Sono di Milano.
1: Sì.
5: E mi sento di Milano.
1: Di Milano, anche se dalla pronuncia forse c'ha un'origine straniera?
5: Vengo dal Senegal.
1: Senegal.
5: Da 32 anni.
1: Ok. E che ci vuol dire? Che ci vuoi dire, Yatma?
5: Allora, io volevo dire che ho, per fortuna mia, girato un pezzettino di mondo facendo il capo tecnico nella progettazione delle televisioni e mi è capitato di avere a che fare con tanta gente di ogni dove. Porto l'Italia nel mio cuore senza chiedere permesso a nessuno. Rimpiango solo un fatto: queste posizioni demagogiche così triste, così povere, dove ci porta là? Perché i ragazzi che crescono qui, di seconda, terza o anche prima generazione, ma a votare domani, se proprio vogliono solamente curare i voti, a fare due conti, non è difficile rendere conto che quello che si sta coltivando è una cosa, è una via senza uscita.
1: Sì.
5: Ed è veramente una pena. Questa è una.
1: Forse penseranno, ma tanto non votano, sai che molti ragazzi non è che
5: ma
1: hanno proprio.
5: Guardi attorno e chiede alla Confindustria, chiede all'INPS come vanno i conti e da dove vengono.
1: Vabbè, sì.
5: È facile. E sono di cultura media che mi sono fatto che mi sto facendo da solo. Quindi se ci arrivo io. Voi che, non senza neanche nominarlo, basta guardare indietro cosa hanno lasciato tutti i discendenti delle posizioni senza che siano necessariamente di almirante o discendenti. Sto dicendo che quelli che ce l'avevano tanto dura da urlare all'Italia usando quel linguaggio lì, noi ce l'abbiamo dura, eccetera, non so se ve lo ricordate.
1: Sì.
5: Che fine hanno fatto? Che cosa hanno lasciato? Io sto parlando del grande Italia. Io mi sento, avendo la cittadinanza, con i documenti o senza i documenti, mi sento italiano senza chiedere permesso a nessuno, perché io sono cresciuto qui, la metà della mia vita l'ho fatta qui. Porto Sandro per il discorso sulla giustizia sociale che ha fatto Pertini, ce l'ho nel mio cuore e ce l'ho molto ben impresso nella mia mente.
1: Sì, ma infatti, infatti non c'è bisogno di chiedere permesso a nessuno, però dici, ti senti di rivendicarlo perché siamo in tempi un po' incerti, mettiamola così.
5: Allora, le do un esempio veloce. Sì. Sono andato a lavorare nella televisione nazionale del Bahrain,
1: sì,
5: rappresentando l'Italia, e quando mi chiedevano dove hai imparato a lavorare, io sono emozionato adesso.
1: Sì.
5: Dicevo dall'Italia con tanto di orgoglio, ma non ho bisogno che la gente mi venga a dire gente come te. Io non ti sto chiedendo il permesso che mi viene a dire gente come te che viene qui che. Ma noi dimentichiamo che ci sono un milione di italiani fuori dall'Italia, mm-hmm, che si chiamano Cervello in Fuga, ne fate tanto vero un programma radiofonico,
1: sì,
5: ma sono esseri umani con delle vite, la gente si sposta per lavoro, per vita, per amore o per necessità.
1: Vabbè.
5: Allora, quindi, come ho imparato a dire da questo programma che disprezzo tanto, che se non ci fosse stato il vostro programma, io questa radio non l'ascolterei, che amo tantissimo, amo tantissimo questo programma, perché la radio è una cosa seria. Io ascoltando, alcuni dei vostri programmi, Nessuna Terra è Lontana, ascoltando te, scusami se mi permetto, io ho imparato tanto anche a conoscere l'Italia, anche a sapere quattro cose che succedono in giro per il mondo. Come si fa oggi a fare il giornalismo, a dire che quattro marocchini che guidavano una macchina come negli anni 90 hanno fatto qualcosa? Una persona che ha sbagliato, punto,
1: sì,
5: al di là della sua della sua nazionalità o appartenenza o il suo credo. Ma sì, mi sembra che la radio, veramente, io l'unico momento che ascolto la radio è quando c'è Milan con Nessuna Terra Lontana, perché almeno ho un'idea di che cosa succede attorno a me. Quando sono arrivato in Italia, ai tempi di Polpo Grosso, per dire, ai tempi di Formentini a Milano,
1: sì,
5: io ascoltavo la radio tutte le mattine, ascoltavo i giornali tutte le mattine, potevo dalla televisione guardare anche altre televisioni nazionali. Sembra che c'è una censura pazzesca che non si sa. Chiede a qualunque italiano medio cosa succede al mondo, non te lo sanno dire.
1: Ma non c'è una grande attenzione, si sa, anche in Italia e anche nel giornalismo italiano verso quello che succede nel mondo. E siamo un po', uso questo termine, ombelicali, guardiamo sempre le piccole cose, non abbiamo la stessa attenzione a quello che succede nel mondo. Però Yatma, ti devo ringraziare e salutare per questo intervento, grazie per l'apprezzamento, e continua a seguirci, perché adesso devo dare la parola a un ospite. Allora, devo dire che questa notizia mi ha molto colpito, l'ho letta su Repubblica qualche giorno fa. È una ricerca che è stata fatta da Polis Lombardia. Polis Lombardia è un istituto che dà supporto alla regione Lombardia nello sviluppo delle politiche socio-economiche. Hanno svolto una ricerca sull'occupazione in Lombardia e vogliamo dire, allora, Milano è la capitale economica dell'Italia, spesso si dice la città più europea, la città più ricca, io credo che questo sia un dato abbastanza incontestabile. Mi ha colpito quello che era il titolo di Repubblica, ma adesso ne parliamo con il diretto responsabile di questa ricerca: i 200.000 lavoratori schiavi che tengono in piedi Milano. Allora, il titolo è molto forte, però saluto Fulvio Matone, che è il direttore generale di Polis Lombardia. Buongiorno. Buongiorno direttore. Eccoci.
6: Buongiorno a lei. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, il termine è molto forte, però la ricerca è molto interessante, perché voi avete fatto la ricerca e chi sono, chi sa, questa categoria definita forse impropriamente schiavi, ma comunque qualcuno dice paraschiavi, sicuramente lavoratori un po' sfruttati. Prego.
6: Allora, secondo me bisogna separare un istante le cose e usare con cautela le parole. Il lavoro cosiddetto povero non è la schiavitù, è un lavoro con un'assoluta dignità, qualificata sia dall'impegno delle persone che dall'esistenza di un contratto. Quindi siamo in un problema di altra natura, cioè di un livello retributivo che è difficilmente adeguato per evitare di restare poveri.
1: Pur lavorando.
6: E c'è una definizione ben precisa, pur lavorando. Quindi rischia di essere anche un po' un blocco che ti fa scendere invece che salire, no? E non è che si ha tempo per fare altri lavori, quindi da questo punto di vista è un fenomeno da guardare con la massima attenzione, perché in presenza comunque di un contratto di lavoro svolto, di contributi pagati, cioè in presenza di un lavoro degno, come dice la nostra Costituzione, il salario non è abbastanza. Mm. E questo salario non è abbastanza per il nucleo familiare, quindi è diversificato rispetto al fatto che uno sia da solo, sia con un compagno, una compagna, una moglie, un marito, abbia o non abbia figli. Cioè questa complessità si amplifica con l'amplificarsi della situazione di carico sociale che le persone hanno.
1: Però mi colpisce molto, cioè, poi le avete appunto i numeri, adesso ci dice, sono, possiamo definirli lavoratori poveri, che lo so che è una contraddizione,
6: sì,
1: ma
6: si chiama così, tecnico, è un termine tecnico. Il lavoratore povero è quel lavoratore il cui reddito non arriva al livello del 60% della media di tutte le altre retribuzioni, della mediana delle altre retribuzioni.
1: E sono 200.000 i numeri, prego.
6: Ho capito, però in Lombardia abbiamo 4 milioni e mezzo di occupati,
1: sì.
6: Nella città metropolitana 1,5 milioni, in Toscana 1,5 milioni, in Sicilia 1,5 milioni, cioè nella città metropolitana di Milano i lavoratori sono tanti, il problema sono i nostri denominatori, cioè la quantità di lavoro che viene svolto di occupati che fa riferimento alla città metropolitana di Milano è una cosa gigantesca dal punto di vista delle dimensioni, anche paragonate ad altre regioni, non ad altre città o comuni o province, perché Milano è un'area formidabile da questo punto di vista. C'è poi da fare un po' attenzione sui conti, ne abbiamo parlato anche con l'Università Cattolica che ci ha seguito per questo studio, perché Polis nelle varie attività sia di ricerca che di formazione poi si avvale di molti atenei che collaborano con noi, quindi non è che noi guardiamo fuori e decidiamo di numeri, ne sono anche delle stime fatte con soggetti qualificati, no? E magari qualche lavoratore viene ascritto, iscritto su Milano, ma magari lavora su unità lavorativa in altre sedi. Però il dato è chiaro,
1: sì.
6: C'è bisogno di incidere sulle retribuzioni.
1: E questo sì. Quali sono i settori maggiormente interessati? Credo l'edilizia, ma ce li dica lei, insomma, quali altri settori?
6: Ma ce ne sono. Allora, il settore dei servizi è un settore molto colpito. I servizi vuol dire la guardiana non armata, tutti quei servizi dove spesso si punta ad andare su un ribasso degli appalti per far sì che si faccia lo stesso servizio pagando meno, no? E da questo punto di vista diventa immediatamente critico. Poi sicuramente c'è una parte sull'edilizia, anche se poi l'edilizia ha avuto un po' di cambiamenti rispetto al bonus, quindi si è un po' rigirato il sistema. Forse quello che è interessante però andare a vedere è quali sono le categorie, cioè i giovani, gli anziani, chi non ha la laurea, perché l'assenza di titolo di studio qualificato fa la differenza dal punto di vista dei livelli retributivi.
1: Ah.
6: È una cosa che si studia da un bel po'.
1: Sì, si studia da un bel po' e va un po' in controtendenza a quella che è la vulgata, forse, no? Quelli che dicono: ma cosa ti serve ormai? Cosa ti serve la laurea?
6: Parliamone.
1: Invece no.
6: No. E poi le donne, anche questo, con una differenza di livello retributivo indecente da questo punto di vista. No?
1: Tra donne e uomini.
6: Sì, anche perché in certi casi non è proprio giusto e non si giustifica. E poi va detto, mentre le grandi aziende hanno dei fari più accesi su di loro e hanno anche magari delle possibilità di welfare aziendale, anche una rappresentanza sindacale più diffusa che aiuta, no, a costruire in una dialettica positiva, le piccole e medie imprese ogni tanto sono più esposte a situazioni un pochino più delicate.
1: Sì, quello che colpisce Matone effettivamente è che io ho detto in apertura di questa nostra chiacchierata che Milano effettivamente mi sembra possa essere definita la capitale economica, no? Cioè la città considerata più europea e più ricca d'Italia, e questo, c'è una distonia un po' tra questi numeri, cioè vedere che ci sia un piccolo o grande esercito di sottopagati lavoratori poveri che rendono questa città ricca, questo è il dato, no? Sociologico. Però quasi che colpisce.
6: Ci sia quasi detto a vedere che è un problema diffuso su tutta Italia, in altre regioni ma anche peggio, non facciamo le classifiche.
1: Sì.
6: Il problema è che a Milano si lavora. Cioè che il numero di lavoratori su Milano è un numero pazzesco. Milano è un motore di sviluppo. Allora io ammetto un pregiudizio ideologico su Milano e su Lombardia, è 30 anni che ci lavoro e guardandola dentro si scopre un mondo formidabile.
1: Ma no, ma voglio dire, dentro l'operosità di Milano non è una leggenda, no? Tutto
6: no,
1: è conosciuto,
6: sono numeri,
1: è conosciuta,
6: cioè, 1,5 milioni di occupati, santo cielo, cioè, ma non... Poi anche con un diverso rapporto da pubblico privato, è un altro mondo. Certo, oggi come oggi, il tema della fragilità sociale e della povertà ci sta chiedendo di avere gli occhi aperti su queste dinamiche e di provare a costruire insieme soluzioni, no? Allora, i contratti nazionali che stanno rivedendo, è fondamentale che abbiano un punto di attenzione su questo.
1: Anche perché mi scusi, direttore, se no si va incontro a tutti quelli che dicono esperienza, come dire, di tante persone, amici, conoscenti, che dicono io non ce la faccio a vivere a Milano, sono costretto a vivere fuori pur lavorando a Milano perché è una città ricca con grandi opportunità, ma non mi dà l'opportunità di pagarmi l'affitto, di comprare una casa, di...
6: No, vabbè, poi il tema casa Milano, guardi, cioè è una cosa, però lì bisogna costruire davvero delle politiche dove si vada tutti corresponsabilmente a incidere sul tema dell'abitare, perché altrimenti facciamo diventare alcune aree un posto di una desolazione dove non ci sono più giovani, ci sono famiglie composte da soltanto over 65, over 75, mm-hmm. e con un disastro dal punto di vista di tante fragilità, anche non solo economiche, no? Quindi qua bisogna provare a rimettere mano alle grandi tematiche, provando insieme non tanto a cercare il colpevole, no? Ma a trovare delle soluzioni che si integrino in un puzzle sociale, istituzionale, ricco e solido.
1: Sì. Tanto sa, mi ha colpito a corredo di questa vostra ricerca, mi ha colpito quello che ha dichiarato la professoressa di sociologia del lavoro, la cattolica professoressa Zanfrini, a dire se si fermassero per un mese i docenti di un'università non è che la città si paralizzerebbe, ma se si fermassero questi 200.000 lavoratori poveri per un mese, cosa succederebbe a Milano? È un paradosso, ovviamente.
6: Ah, ma certo, è che tutte queste persone, guardi, noi dobbiamo imparare a guardarlo dagli accessi ai luoghi pubblici e privati, no? le guardianie non armate, ma queste persone fanno un lavoro preziosissimo, sono un presidio sociale, ma non di cattiveria, cioè costruiscono, garantiscono la possibilità di uno sviluppo, sono il motore del funzionamento del nostro paese e del nostro territorio. Bisogna provare ad avere un approccio diverso su queste tematiche. Ecco, io credo che ci sia una sensibilità ormai diffusa nelle istituzioni, nelle parti sociali, per provare a fare la differenza. E magari guardando i dati insieme potrebbe essere anche utile che ciascuno possa fare la sua parte. Sì. Ecco.
1: No, io nel ringraziare, questa ricerca è pubblica, cioè è visibile se
6: sì,
1: uno...
6: Sì,
1: se
6: guardi, uno tutto quello che fa Polis sul nostro sito è diffuso, perché essendo pagato le tasse dei cittadini, noi abbiamo la regola che o qualcuno ci dice che dobbiamo tenerlo segreto, ma che lo motiva,
1: no, vabbè,
6: non è mai successo, ma anche i nostri interlocutori, quelli che ci affidano i compiti, noi siamo un ente di Regione Lombardia, sì, sì. Quindi il primo patto di trasparenza è fatto con la Regione, quindi tutto è diffuso.
1: Certo, quindi andate sul sito Polis Lombardia, lo trovate questa ricerca. Grazie Fulvio Matone.
6: A lei e complimenti per il lavoro che fate.
1: Grazie.
6: Buon lavoro
1: al direttore generale di Polis Lombardia, Fulvio Matone. Allora, prima di andare alla borsa, due notiziole così che mi hanno colpito, me le ero tenute da parte così per rilanciare. Oh, lo so che questo farà arrabbiare anche altri. Ad Ascoli Piceno c'è una polemica per la cosiddetta pasta asciutta antifascista che ogni 25 luglio viene fatta da chi crede, da, non so, associazioni antifasciste, l'AMPI, Cittadinanza, che vuole ricordare il 25 luglio 43, quando Mussolini fu sfiduciato, fu fatto arrestare dal re, sostituito da Pietro Badoglio. La contesa della pasta antifascista, dunque, ad Ascoli Piceno veniva fatta in una parrocchia, poi la parrocchia ha detto dovete togliere quella parola antifascista perché altrimenti qui non possiamo fare. Poi è intervenuto il vescovo, pare che abbia detto non è vero che è stata abolita l'iniziativa della pasta asciutta antifascista, semplicemente l'abbiamo spostata di parrocchia. Insomma, ma io dico, ma dopo arrivano i messaggi a dire basta con sto fascismo e va bene, ma smetteremo di essere antifascisti quando non ce ne sarà più bisogno, perché non ci saranno più i coloro che ammirano il fascismo, quindi quando
6: Bravo.
1: Non ci sarà più bisogno, non ci sarà neanche più bisogno dell'antifascismo, perché tutti lo saremo naturalmente. antifascisti. Comunque, insomma, ma se vogliono fare la pasta asciutta antifascista il 25 luglio, ma perché non la vogliono, non la possono fare? Se uno poi vuole aderisce, ci va, se uno non vuole non ci va, e basta. Insomma, vietarla, togliete la parola antifascista, ma perché? Ma non venire se non ti dà, se ti dà così fastidio, non presentarti e mangia riso invece che pasta asciutta. Che dobbiamo fare?
7: È il mercato, è come andare al supermercato, se una cosa non ti piace ma non la compri, non prima andare, o poi la tolgono.
1: Cioè, questa roba vietiamola, non è opportuno, ma non c'è andare, chi ti obbliga, mica sei obbligato. Io per esempio sono obbligato ad ascoltare la borsa, non è che posso dire...
7: Ecco, sempre...
1: Non è che posso dire oggi niente borsa, no, io... Tolgo le cuffie, scherzo, ma la borsa c'è lo stesso, o no? Deborah Rosciani.
7: E te tocca, te tocca.
1: Mi tocca. Guarda, oggi l'ascolto, allora tengo le cuffie. Vai, la borsa
7: questo
1: che ascolto.
7: Questo amaro calice lo devi bere.
1: Che ascolto con attenzione, vai.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste

0: Chieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
1: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Una mattinata da Deborah Rosciani. Le notizie sui nuovi attacchi incrociati in Medio Oriente fra Stati Uniti ed Iran questa mattina si sono abbattute sui mercati finanziari, provocando intanto l'ennesimo forte rialzo del prezzo del petrolio. Diamo le quotazioni in questo momento: siamo a $86 al barile, anche oltre per il greggio europeo Brent, e il greggio di riferimento americano WTI è oltre gli 80. Questo provoca discesa delle borse. In più abbiamo l'attesa per i numerosi dati economici che arriveranno tra oggi e i prossimi giorni dagli Stati Uniti. Oggi si inizia con l'inflazione, quella americana si teme potrà essere ancora elevata, e di conseguenza c'è una prospettiva che la Federal Reserve possa procedere con un altro rialzo dei tassi di interesse, con un rialzo dei tassi di interesse nel corso dell'anno. In questo senso si sta muovendo anche il rapporto tra le valute: l'euro è sceso sotto 1,14 sul dollaro. In più, dagli Stati Uniti inizia oggi la due giorni di audizione al Congresso americano di Kevin Warsh, il capo della Federal Reserve, e inizia soprattutto la stagione delle trimestrali con l'attenzione concentrata sul settore bancario. Arriveranno i risultati di Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs. Andiamo a Piazza Affari con l'indice in ribasso dello 0,6%, sono in calo anche le altre borse: Parigi meno 0,8%, Francoforte meno 0,53%. A Piazza Affari gli acquisti sul settore difensivo: Eni più 1,95%, A2A più 0,95%, Nexi più 0,38%, STM più 0,36%. Per il resto cali diffusi ovunque, in particolare su Brunello Cucinelli meno 2,43%, Leonardo meno 2,25%, Finecobank meno 2%, meno 1,8% per BPER Banca e il Banco BPM. Per ora è tutto.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
15: Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con i nuovi episodi di Anestesia Locale. Radiodramma a puntate. Personaggi e interpreti. Alessandro Milan è il dentista. Leonardo Manera è il paziente. Il paziente esprime ad alta voce i pensieri che gli si compongono nella mente, mentre il dentista, trapano in mano, lavora alacremente all'interno del suo cavo orale.
3: la voce del paziente è modificata

0: per rendere in modo realistico l'effetto dell'anestesia locale. Anestesia locale. Anestesia locale. Radio24.it, da qualsiasi device, in qualsiasi momento.
1: È una provocazione forte questa. Oggi che non c'è neanche maniera mandare in onda la sigla di un radiodramma mai realizzato. Provo, sì. Mai realizzato. Mai.

0: pensato la carriera è finita a Milan.
1: Ma perché? Anzi, stupendo l'orsacchiotto.
2: La guerra Russia-Europa purtroppo accadrà e tanti dicono in meno di 5 anni. Detto questo, viva la letteratura russa e abbasso il suo governo.
1: Ecco, e anche questa sicurezza, questa sicumera, entro, capite, cioè, cosa ci hanno portato a pensare che entro 5 anni, dice il nostro caro amico ascoltatore, è certo, certo, scolpito nella pietra che ci sarà la guerra tra Unione Europea e Russia. Vi prego, speriamo di no, salviamoci questo messaggio e nel 2031 speriamo di poterlo mandare in onda per dire: ah, ci siamo sbagliati. Ma anche nel 2032, 2033, 2035.
3: Milan, perché non proponi a Nori una bella settimanella con la moglie e col gruppo di italiani a Kiev per celebrare uno dei pilastri della letteratura russa, che è nato, che è un ucraino, che è Nikolai Gogol? Guarda, non è male, potrebbe anche quello essere interessante, potrei scrivere un diario e mandarlo pure al Fatto Quotidiano.
1: Nori lo farebbe tranquillamente sulle tracce di Gogol. Peraltro i tour che lui propone si chiamano proprio così, Gogol Maps. Quindi proprio così, Gogol Maps. Allora, sono le 10:39 minuti, uno degli effetti del riscaldamento globale, lo sappiamo, sono i mari che aumentano di temperatura, gli oceani e i mari. Allora, ho letto con molta curiosità il fatto che esistano delle specie aliene, cioè venute da altri mari, che sono nel Mediterraneo. Ne vogliamo parlare con una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, Carolina Czekowska, che saluto con piacere. Buongiorno e benvenuta. Eccoci.
4: Buongiorno, grazie.
1: Perché lei si occupa proprio, studia le specie aliene nel Mediterraneo, che detto così sembra alien e uno si spaventa, però alcuni sono, ci dica quali sono le specie aliene che sono comparse negli ultimi tempi.
4: Sì, certamente. Quindi le specie aliene, magari un piccola introduzione, non sono tutte le specie nuove che arrivano in mare Mediterraneo, uh-huh. Sono una parte di loro, più o meno, diciamo, si dice 1% specie che arrivano. Sì. Si stabilisce e dopo diventa invasivo.
1: Okay.
4: Invasivo significa che ci sono alcuni danni all'ambiente o salute delle persone, economia, e adesso

0: specie che sono arrivate, per esempio pesce e pesci.
1: Sì.
0: Sono pesce palla, Lagocephalus sceleratus, che viene da Indo-Pacifico e Mar Rosso. È un predatore che può raggiungere tante densità elevate.
1: È quello che ha una tossina molto velenosa, no? Il pesce palla.
0: Esatto, esattamente. Quello contiene questa tetrodotossina. Tossina che può provocare intossicazioni alimentari e può essere molto grave, anche cose, risultati mortali per la gente, quindi è molto pericoloso.
1: Il pesce palla, quindi. Ma è, cioè,
0: Pesce palla.
1: è massiccia la sua presenza e soprattutto in che mari, in che zone dell'Italia? Sì.
0: Sì, vero. Quindi in mare Mediterraneo tante specie invasive, diciamo la maggioranza è in est, quindi Israele, Cipro, qua questo mare più
1: Più
0: caldo
1: caldo, ok.
0: del tutto mare Mediterraneo, e anche quello che è più vicino a Canale Suez, da dove
1: Ok,
0: vengono tanti
1: quindi
0: tanti.
1: e si spostano, cioè si spostano perché per il caldo, cioè non è che c'è uno spostamento di questi pesci per altri motivi, cioè vanno dove si allargano e dove ci sono le condizioni di mare più favorevoli.
0: Sì, diciamo che Mediterraneo, come lei ha detto, è un hotspot di cambiamento climatico e diventa molto caldo, comparabile con altri mari o oceani della pianeta. E temperature elevate mettono sotto stress le specie autoctone qua e allo stesso tempo favoriscono la sopravvivenza delle specie invasive introdotte, specie tropicali, per esempio, che entrano via questo canale di Suez che abbiamo parlato. Quindi vengono così, ma non è che il cambiamento climatico le porta, le portano i navi, attività umane. Diciamo, il cambiamento climatico aiuta a queste specie a rimanere e diventare in grandi numeri
1: Ecco,
0: invasive.
1: questo punto è interessante, cioè se ce lo spiega, perché gli scavi delle navi portano, cioè, perché le na in che senso le navi portano i pesci?
0: Praticamente c'è tanto trasporto di navi in mare Mediterraneo. Come arrivano via navi? Per esempio, ci sono queste acque di zavorra, queste acque che nave prende per equilibrare il suo peso quando naviga, e in queste
1: Ci sono
0: acque,
1: questi
0: quando
1: pesci.
0: ce le. Esatto, ci sono larve piccole e molto facilmente trasportabili e arrivano in alto posto e così.
1: Ah, sì.
0: Può essere anche che organismi sono attaccati alla barca, agli scafi.
1: Ok.
0: Può essere anche che vengono non direttamente via nave, ma per esempio con acquacoltura, con commercio di
1: Sì,
0: altri organismi,
1: diciamo
0: molluschi.
1: che ci sono varie metodologie. Questo è anche molto interessante da approfondire. Poi leggevo che c'è il pesce scorpione, perché possiamo immaginare dal nome, credo che abbia degli aculei abbastanza.
0: Sì, esatto, c'è pesce scorpione anche, penso che perché questi nomi, Saurida lessapianus, viene anche di Indo-Pacifico, è venuto via Canale Suez, anche esatto, predatore dei fondali. E fa tanta competizione con specie autoctoni qua, diventa molto abbondante in Mediterraneo orientale specialmente. Quindi sì,
1: Sì.
0: scusami,
1: No, no, no,
0: magari
1: niente.
0: parlo troppo.
1: No, no, no, no, va benissimo. Beh, ci sono sempre le meduse, sempre, insomma, diciamo che purtroppo devo dire, arrivano sempre pesci o animali che sono rischiosi per la salute dell'uomo. Perché non arrivano pesci che, insomma, che non sono nocivi, ecco?
0: Anche arrivano quelli, sì, esattamente, perché come abbiamo menzionato prima, solo percentuale piccolo diventa problematico di questi pezzi che arrivano. Quindi, per esempio, adesso più o meno più di 200 specie di pesci è arrivato, tropicali, ma difficile dire, ma più o meno 10-15 è veramente problematiche, okay, invasive.
1: Diciamo che fanno, come al solito noi giornalisti diciamo, fanno più notizie al pesce scorpione, il pesce palla, le meduse urticanti, piuttosto che raccontare un po' il movimento in generale. Fino, credo, 2 anni fa c'era stata tutta la vicenda del granchio blu, non si parlava d'altro, del granchio blu, c'è ancora, sì, il granchio blu.
0: Sì, sì, certamente, sì, granchio blu, quello che conosciamo qua anche a Laguna di Venezia, e granchio che arriva da costa atlantica occidentale. Mm-hmm. E sì, è predatore molto aggressivo, si nutre di molluschi che sono anche specie di commercio, interesse commerciale, ma anche, come sappiamo, può fare danni a salute delle persone, perché ha questi chele molto forti.
1: Se ti premio.
0: Ma qua c'è un dato positivo che si può, per esempio, usare sua carne molto buona.
1: Sì, è vero.
0: Più e più ristoranti, sì, esatto, propongono questo granchio in loro menu.
1: Spaghetti al granchio blu, spaghetti al granchio.
0: Esatto, esatto. Non è soluzione, diciamo, definitiva, ma proprio si può aiutare un po', eliminare, prendere più biomassa di questa specie, in questo senso si può mangiarlo.
1: Insomma, se vogliamo trarre una conclusione, questi cambiamenti devono essere visti solo in senso negativo oppure in senso positivo? Cioè, voi studiosi come li interpretate?
0: Certamente sì, stiamo parlando solo di parte delle specie invasive, certamente sono tanti effetti negativi, per questo sono chiamate invasive, ma si deve adattare a questi cambiamenti, e per esempio, esatto, sì, sono specie che si può mangiare, essere più aperti per queste in menu. Anche importante che cosa facciamo adesso, la consapevolezza del pubblico sta crescendo, perché come cambiamento climatico dobbiamo fermare, dobbiamo adattare, ci sono tante cose che possiamo fare, quindi non è momento di piangere, diciamo,
1: sì.
0: Si può sempre fare qualcosa, e anche queste specie si può usare come, per esempio, nuova risorsa.
1: Sì, sì, sì, cioè non è tutto negativo, però l'importante è capire che attraverso questi studi un fenomeno di riscaldamento dei mari sta accadendo, questo lo dimostrano proprio concretamente. La ringraziamo, grazie Carolina Czechowska, che è ricercatrice, grazie, dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Grazie per averci raccontato. Ho scoperto anche che c'era il pesce coniglio. Ti giuro, l'ho letto,
0: sì,
1: così. Ma
0: sì,
1: perché, sì. Perché si chiama pesce coniglio? Che poi hanno tutti dei nomi, ovviamente, in latino. Che vengono.
0: Sì, perché mangia tante alghe, tante, e crea problemi via quello. Per
1: ah, vabbè, al pesce coniglio piace l'alga, e che deve fare? C'è lo squalo e c'è il pesce coniglio, che invece si nutre di alghe. Grazie, grazie a Carolina Czechowska per queste delucidazioni sui vari pesci. Andiamo al traffico.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. La 10 Genova Ventimiglia è chiusa per un incidente tra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7 Milano Genova in direzione Genova. Traffico bloccato in direzione Ventimiglia, sempre per incidente tra l'innesto con la 7 e Genova Aeroporto. Sulla 12 Genova Rosignano code per incidente tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno, e per un altro incidente code sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra l'innesto con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze verso Napoli, code tra Frosinone e Ceprano. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa, si procede a passo d'uomo per un incidente tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa, e sulla 11 Firenze-Pisa-Nord si verificano rallentamenti per materiali dispersi tra Monte Catini Terme e Chiesino-Ozzanese. Code per incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra l'innesto con la 1 e Pomigliano d'Arco in direzione Canosa. Mi fermo qui, a dopo.
4: Buongiorno.
5: Salve Milan, quando è solo, senza manera, è meglio di un sonnifero.
1: Ale.
2: Dall'intuizione di un'ascoltatrice anziana.

0: c'è una cosa che a me mi fa impazzire proprio. Io sono di Roma, sono laureato, mia sorella è laureata, abbiamo fatto i camerieri, abbiamo portato le pizze, abbiamo fatto tutti i lavori inimmaginabili. E questa storia che a Milano si lavora è una cosa che fa impazzire. Ma voi pensate che noi a Roma la mattina ci svegliamo e andiamo a giocare a tennis?
1: No,
0: ma magari c'è qualcuno che ci va. Poi perché fa il cuoco la sera, attacca alle 6 del pomeriggio e stacca a 1 di notte. Passa questa storia che a Milano si lavora, ma gli altri come cazzo ne pensate che campano?
1: Ma no,
0: no, perché noi a Milano lavoriamo, eh. No, gli altri no, stiamo tutti a casa, andiamo in piscina durante il giorno. Ma andate a.
1: Ma dai, è una questione di numeri, numeri.
2: Vergognati, Milano.
1: Numeri, mamma mia, ragazzi, ma perché ognuno l'ha presa d'aceto, come si suol dire a Roma? Vado io? C'è Pino dalla provincia di Monza e Brianza, terra di lavoratori operosi, la Brianza, con le fabbrichette. Vai Pino, Pino, buongiorno. Prego, prego Pino.
3: Mi sente?
1: È benissimo, cioè benissimo. Non
3: ah, no, è una mia riflessione, cioè, sì. In merito alla pasta asciutta antifascista.
1: Sì.
3: Cioè, in democrazia se uno non la vuole, non la va a mangiare.
1: Appunto.
3: Mentre mio padre mi racconta che nel 39, dove non c'era democrazia, e se uno non la pensava come loro, o olio di ricino o manganello.
1: Sì, esatto. Vabbè, fortunatamente adesso non c'è più
3: no,
1: l'olio di ricino
3: e manganello. Uno se vuole una cosa lo va a mangiare, però
1: ma è chiaro. Uova, io ricordo sempre la celebre battuta di Vittorio Foa, grande antifascista, che si ritrovò in Parlamento dopo la fine del fascismo, le prime elezioni, di fronte all'ex missino ed ex fascista Pisanò. Si incontrarono Vittorio Foa, comunista, antifascista, e Pisanò, ex fascista. E Pisanò si avvicinò a Vittorio Foa e gli disse: ecco, stringiamoci la mano, ci siamo combattuti da fronti contrapposti, ognuno con onore, possiamo stringerci la mano ora. E Vittorio Foa diede la grandissima risposta e dice: è vero, possiamo stringerci la mano, stringiamoci la mano. Sai perché ci possiamo stringere la mano? Perché abbiamo vinto noi e tu sei in Parlamento. Perché se aveste vinto voi, Pisanò, io sarei in carcere. Ecco, questa è la grande differenza tra fascisti e antifascisti. Andrei sempre, grazie Pino, in provincia di Milano, da Manolo. Manolo, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Prego.
4: Niente, io volevo solo fare una domanda. Mi sarebbe piaciuto farla anche a Paolo Nori. Mi domandavo sostanzialmente che quando finirà questo conflitto, operazione speciale tra la Russia e l'Ucraina, mi domandavo se la Federazione Russa avesse ancora un interesse di riallacciare e ripristinare i rapporti diplomatici con il fronte occidentale. D'altronde sta sviluppando sempre più relazioni con l'Oriente anche sotto il profilo economico, e quindi non so che interesse abbia poi a ripristinare la normalità dei rapporti precedenti. Sì.
1: Ma non lo so, comunque Paolo Nori fa lo scrittore, comunque non è come di un analista geopolitico, poi non è più con noi. Beh, i rapporti diplomatici in realtà non sono rotti, nel senso che certo, sono molto compromessi, però l'ambasciatore russo c'è in ogni paese ancora europeo, c'è in Francia, c'è in Italia, c'è. Quindi le rappresentanze diplomatiche. Però capisco il senso della domanda, cioè non è che la Russia guarda più adesso a Oriente più che a Occidente dal punto di vista diplomatico. Lasciamoci questa domanda in sospeso, anche perché il tempo è scaduto. Domani sarà con noi Leonardo Manera, che tornerà. Domani saremo qui come di consueto alle 9.
5: Ancora? No.
1: Come no?
5: No.
1: Ma che cosa stai dicendo? Tu forse?
5: No.
1: Tu forse, Pietro? No. Tu no. Tu.
5: Domani è impossibile.
1: No, no. Allegri, guarda. Questa è la voce.

0: Massimiliano Allegri. No, domani invece saremo qui alle 9 come di consueto per altri 7 giorni a partire da domani. 7? Sì, 7 puntate, perché poi ci fermeremo il 23, 24, venerdì, insomma, l'altro. E torneremo l'8 settembre, 7 settembre, cioè quel lunedì lì, andate a vedere sul calendario. Devo dire che purtroppo quest'anno la pausa è così, è limitata a queste 6-7 settimane. Non... Vabbè, ci dobbiamo accontentare di questa mi 7 settembre. Sai quante 6 settimane? 6 settimane ci fermiamo. Vabbè, si sperava un po' di più. Eh? Ah, io mi fermo perché Miriam Lucchetti lavora, Pietro La Corte lavora, Lorenzo Nespoli lavora, Elisabetta Fusconi lavora, Gigi Donelli è qui che lavora. Vabbè ragazzi, che dobbiamo fare?
1: Vergonati Milan.
0: Grazie, a domani.
2: Buon pomeriggio a tutti.

0: integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
5: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
7: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
8: S&P Assicura, con noi puoi.
9: Vorrei costruire il mio patrimonio un passo alla volta.
8: S&P Assicura, con noi puoi.
9: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
8: S&P Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge S&P, si scrive CNP. S&P Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
13: Sono le 11.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: 14 luglio a Parigi, la sfilata nel segno del risveglio strategico europeo. Missili nel Golfo, terza ondata di attacchi incrociati intorno a Hormuz. L'omicidio Witekom, nuovi elementi attivano l'unità UK antiterrorismo. Ancora un buongiorno, questo 14 luglio è il segno di un risveglio strategico europeo, una reale dimostrazione della mobilitazione del continente, così la ministra francese degli eserciti, Catherine Vautrin, in un'apertura della tradizionale parata sugli Champs-Élysées, aperta quest'anno da 500 militari della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, nonché dai soldati mandati da Kiev in rappresentanza del paese. Il presidente ucraino Zelensky è giunto tra gli applausi a Place de la Concorde, presenti una trentina di leader internazionali, tra i quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli Stati Uniti lanciano la terza notte di attacchi contro l'Iran. Sentiamo.
1: Un uomo è morto, 8 sono rimasti feriti nell'attacco dell'Iran contro gli Emirati Arabi Uniti. Gli attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto di Hormuz. Attaccata anche la Giordania, l'esercito ha annunciato di aver abbattuto 4 missili provenienti da Teheran. La marina iraniana ha fatto sapere poi di aver anche lanciato missili da crociera contro una nave americana. Tutto questo in risposta alla terza notte di attacchi degli Stati Uniti contro Teheran. Sarà una guerra veloce, ha detto Trump la notte scorsa, attribuendo la responsabilità all'Iran di aver violato l'accordo, e ha minacciato di colpire anche l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz, fra le montagne a 300 km a sud di Teheran. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nel Regno Unito le squadre antiterrorismo stanno seguendo molte piste per risalire al movente del 28enne sospettato dell'omicidio della veterana della destra britannica Anne Widdecombe.
2: Si allargano le indagini sull'omicidio che ha sconvolto il Regno Unito, quello di Anne Widdecombe, la leonessa della destra britannica, affidate ora all'unità antiterrorismo dopo l'emergere di nuovi elementi. A confermarlo il ministro degli interni Shabana Mahmood, che ha descritto il sospettato agli arresti come un cittadino britannico di 28 anni di carnagione bianca, non conosciuto alle autorità. Da una telecamera di sorveglianza, l'uomo sarebbe stato ripreso mentre con in tasca un oggetto simile ad una spada entrava a bordo di una macchina per poi percorrere 500 chilometri fino al villaggio in Devon, in cui si trova la casa della donna di 78 anni, in cui la polizia ha rinvenuto il corpo in circostanze tragiche. La Widdecombe era una figura molto conosciuta per il piglio schietto e agguerrito in politica, prima come ministro Tory, poi nel partito della Brexit e ultimamente portavoce dell'ultradestra di Nigel Farage, ma era anche famosa per le apparizioni nei programmi di intrattenimento più seguiti. Il sospettato è accusato di aver commesso, preparato e istigato atti di terrorismo. Gli inquirenti stanno ora seguendo molteplici piste per risalire al movente. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: È tutto per questa edizione, la prossima a mezzogiorno.

0: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Intuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Prego, signore.
10: Vengo da parte del conte Max Orsini Varaldo. Vorrei la camera di loggia.
9: Per carità, signore, la camera di loggia è occupata.
10: Oh, e là? Allora mi accontenterei di una comune camera con bagno.
9: Sono molto dolente, signore, ma per Capodanno tutto è al completo.
10: Senza bagno?
9: Nemmeno, signore.
10: E allora mi dia un bagno senza camera, pur di non rimanere all'addiaccio. Lei comprende.
9: Pronto? Sì? Ah, la baronessa di Villombrosa lascia la camera? Va bene. Lei è veramente fortunato, signore. Le do la camera della baronessa di Villombrosa.
10: Bene, non mi manderà nanna con la baronessa, spero.
11: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
12: Vogliamo Deborah al Ministero dell'Industria e Commercio, vogliamo la Rosciani, top.
13: Deborah, ma quanto brava sei!

0: Come al solito Marco Lombardo non ci delude mai nella ricerca delle colonne sonore che vanno ad accompagnare le nostre storie di copertina. Intanto buongiorno a tutti, continua la mia conduzione in solitaria, anche se per fortuna questa mattina abbiamo degli ospiti in studio a farci compagnia, ma soprattutto a condividere con noi dei contenuti interessanti. Allora, la copertina di oggi è tratta dalle pagine di Norme e Tributi. Mauro sarà molto orgoglioso di me, però ci sembrava talmente divertente ed interessante che non potevamo non sceglierla per far partire la nostra trasmissione. E allora, dovete sapere che declassare un conte non è un'azione diffamatoria. Che cosa è successo? Che avevano indicato sul libro d'oro della nobiltà questo signore come semplice nobile e non come conte. Un'offesa alla onorabilità, un disconoscimento dell'origine storica della famiglia, così grave che questo signore aveva ipotizzato la diffamazione a mezzo stampa. E quindi il ricorrente declassato, scrive Patrizia Maciocchi sulle pagine appunto di Norme del Sole, è passato addirittura per 3 gradi di giudizio per chiedere la rettifica di quello che lui riteneva essere un errore imperdonabile su tutte le edizioni del Libro d'Oro della Nobiltà. Io non sapevo neanche che esistesse questo volume. E allora si è, come ho già utilizzato questo termine ieri, arrampicato fino in Cassazione, che però ha reputato che questo vulnus non sia poi così drammatico e con pazienza ha spiegato la Suprema Corte che in Italia i titoli nobiliari non sono tutelati dal giudice, salvo quelli acquisiti prima di una data molto nota storicamente, prima del 28 ottobre del 1922, data della marcia su Roma, e solo per quanto riguarda la limitata tutela del predicato cognomizzato, come al solito la Cassazione ci sorprende anche nell'utilizzo di certi concetti, ovvero l'aggiunta al proprio cognome del predicato nobiliare legato a un feudo o a un possedimento senza il riconoscimento di privilegi o titoli. L'offeso ricorrente, dice la Cassazione, non soddisfa però le condizioni poste per la cognomizzazione e quindi la Cassazione, appunto la Suprema Corte, non si è lasciata affascinare dai resoconti sugli archivi dell'arcivescovato che raccontano dell'investitura di un antenato da parte dell'arcivescovo Federico Visconti in auge dal 1254 al 1277 attraverso lo strumento dell'anello, simbolo di fedeltà e vincolo feudale. Insomma, insensibili alle storie di cavalieri e paladini, i giudici di legittimità restano ancorati alla carta che ha sancito l'abolizione giuridica dei titoli nobiliari, appunto intesi come privilegi derivanti dalla nascita di una classe sociale, per cui per questo signore niente, è rimasto un po' con le pive nel sacco e non ha avuto il riconoscimento appunto a seguito di questa diffamazione appunto a mezzo stampa di cui ritiene essere stato vittima. Allora, Claudio Cizia, Cizia è un po' un nobile, no, è un po' un cognome nobiliare.
1: Potrei rivolgermi in Cassazione.
0: Non sapeva che l'avrei coinvolta anche no. Con la storia di copertina, CEO di Lux for Sale, Claudio Cizia, uno dei nostri 2 ospiti di questa mattina, perché parleremo di un tema, perché anche i nobili hanno delle proprietà che magari potrebbero anche essere di interesse per acquirenti stranieri, visto che in Italia ne abbiamo tanti di questi possedimenti, magari un po' caduti in disgrazia, non propriamente rinnovati, ecco, però anche magari questo potrebbe essere un segmento di interesse. Oggi parleremo di settore immobiliare e parleremo di un fenomeno che a quanto pare sta vedendo un'accelerazione interessante, cioè stiamo registrando un boom di acquisti dall'estero, sicuramente un boom dell'interesse, e quindi stamattina cercheremo di capire se è possibile dare un'ulteriore scossa al mercato immobiliare italiano, soprattutto in quella parte che è ferma. In Italia ci sono 8 milioni di case che non sono ritenute interessanti da vendere da parte dei proprietari, sono sfitte e quindi stanno lì vuote, non utilizzate, e magari potrebbe essere un segmento interessante appunto per questa platea di papabili acquirenti. C'è, come vi dicevo, un interesse crescente da parte degli acquirenti stranieri. Ne parleremo questa mattina appunto con Claudio Cizia, è venuto a trovarci qui in studio, CEO e founder di Lux for Sale, che è una piattaforma dedicata al settore degli immobili di lusso. E poi sarà con noi Simone Rossi, cofondatore di Gateway.com, che è un'altra grande piattaforma che consente l'incrocio tra domande e offerte proprio in questo segmento. Per cui, se siete interessati all'argomento, avete accarezzato mai nella vostra vita l'idea di vendere una vostra proprietà, magari in un bel luogo del nostro paese, difficile da vendere per tutta una serie di ragioni, magari perché è una proprietà frammentata tra eredi, frutto di un'eredità, non sapete che cosa farne, perché non avete magari trovato l'interlocutore professionale adatto per accompagnarvi in una vendita così speciale, quella nei confronti appunto di un acquirente che arriva dalla Germania, dagli Stati Uniti e dalla Francia. E allora, se ce lo volete raccontare, magari questa mattina cercheremo di sciogliere i vostri dubbi. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi SMS e WhatsApp scritti e vocali. Utilizzate il mezzo che ritenete più adatto alle vostre necessità. Fatte salve tutte queste premesse, direi di partire con il giornale radio proprio della casa questa mattina.
2: Meazza and Roshani, they look after your money.
0: Allora, naturalmente questa mattina, visto che di case di immobiliare parliamo, appunto abbiamo scelto un paio di notizie che riguardano il settore. Ritorniamo su quello che pubblica questa mattina il Sole 24 Ore, che dà conto dell'ultimo rapporto di Confedilizia, che ci racconta di un forte risveglio che si sta manifestando nei piccoli centri italiani. Sapete che l'acquisto della casa è da sempre uno degli obiettivi più ambiti dagli italiani e a quanto pare non si concentra più soltanto nelle grandi città e nei centri più dinamici, dove, come sapete bene, i prezzi stanno diventando in taluni casi decisamente impraticabili. Questo risveglio dei piccoli centri lo avevamo visto durante il Covid, ma a quanto pare adesso stiamo avendo un certo ritorno anche del fascino del piccolo centro. La domanda si sta distribuendo in modo sempre più diffuso sul territorio nazionale. Questa tendenza era già stata messa in evidenza dall'ultima indagine di Nomisma sul mercato immobiliare dei cosiddetti 13 mercati intermedi, le 13 principali città italiane, lo abbiamo raccontato la settimana scorsa. Ad approfondire il fenomeno adesso è anche nell'ultimo rapporto di Confedilizia, che sta ha elaborato dei dati dell'Agenzia delle Entrate. E allora, che cosa ci raccontano i numeri? Tra il 2019 e il 2025, c'è il Covid di mezzo, le compravendite residenziali nei comuni non capoluogo sono cresciute del 32,7%, più del doppio rispetto all'incremento registrato nei capoluoghi. La crescita in questo caso è stata del 15,5%. Nel 2025 il trend si è consolidato, gli acquisti sono aumentati del 6,9% nei centri minori contro il 5,4% dei capoluoghi. Con la sola eccezione del 2022, dal 2016 in poi le compravendite nei comuni non capoluogo sono aumentate più della media nazionale e nelle fasi di rallentamento del mercato, come nel 2020 e 2023, hanno registrato cali più contenuti. A distinguersi sono soprattutto i piccoli comuni, dove tra il 2019 e il 2025 le compravendite sono aumentate del 42,3%. Chiamiamolo un po' così, Claudio Cizia, il fascino dei piccoli borghi italiani, che immaginiamo coinvolga l'acquirente straniero, insomma si innamora dell'Italia, anche perché effettivamente si innamora anche di questi nostri luoghi molto caratteristici. È così?
1: Assolutamente sì, è un trend che effettivamente è partito grazie o per colpa, dipende dal punto di vista, del post-Covid, e continua, cioè non si ferma, e anzi i numeri sono sempre in crescendo. Quello che è cambiato probabilmente per il cliente internazionale, che se prima conosceva l'Italia per Milano, Roma, Venezia, Firenze o magari zone più ampie, la Toscana, adesso ama l'Italia in generale. Ci sono location che fino a qualche anno fa per il cliente straniero erano pressoché sconosciute, adesso invece sono veramente ricercatissime. Facciamo l'esempio della Puglia, della Sicilia, delle Marche, della Basilicata, forse un esempio è Matera.
0: Mm-hmm. L'Evergreen Toscana, immagino anche.
1: La Toscana era già Evergreen prima, mm-hmm, però è in crescendo. Non solo la Toscana, parliamo veramente anche alcune zone del Veneto, del Friuli. Dipende dalla tipologia del cliente.
0: Io le vorrei leggere alcuni messaggi che stanno già arrivando da parte di alcuni ascoltatori che, come al solito, non capiscono la natura dell'argomento che stiamo affrontando e la vedono sempre, secondo me, dalla parte sbagliata. La platea di questo intervento credo sia ridotta, ci scrive un ascoltatore, perché non parlate di problemi di tutti anziché di case di lusso. Allora, noi l'Ax for Sale fa un certo mestiere, ma qua parliamo di potenziali acquirenti che arrivano da fuori dall'Italia pronti a comprare delle case italiane. Non è detto che tutti comprino dei casali che valgono 5 milioni di euro, Cizia. C'è tutto un mercato intermedio che potrebbe essere pronto, disponibile, e perché no, messo sul mercato piuttosto che farlo deteriorare e marcire appunto in tanti luoghi.
1: Assolutamente d'accordo, e anzi io credo che questo fenomeno aiuti soprattutto la classe media, perché l'indotto oggi di un compratore straniero, indipendentemente dalla tipologia di immobile che compra, che sia lusso, che sia un immobile residenziale o anche popolare, parliamo anche del fenomeno di case a un euro, è capitato in Italia, ma l'indotto che porta in Italia sicuramente agevola la classe media. E attenzione, un dato importante che mi è già capitato ieri in altre occasioni: se questo indotto non arriva in Italia, va in altre parti del mondo, quindi meglio far transitare il denaro nelle nostre casse.
0: Esatto. Allora, e quindi se avete delle domande magari un po' più concrete sul tema di questa mattina, se ce le volete condividere, come al solito siamo disponibili all'800 24 00 24 o al 349 238 6666. Un'altra notizia che ci è sembrata divertente, che in qualche maniera si lega anche al tema che approfondiremo questa mattina, abbiamo scoperto appunto, e in questi giorni diciamo questa convinzione si sta facendo forza tra di noi, che il clima sta cambiando il modo di viaggiare. La notizia ci arriva dalla European Travel Commission, che ci racconta che già nel 2025 il 76% dei turisti europei dichiarava di modificare i propri programmi in base alle condizioni meteo, e il 34% aveva volutamente evitato destinazioni interessate dal caldo estremo. Immaginiamo che quest'anno potrà succedere la stessa cosa. Questo fenomeno si chiama coolcationing, è una parola nata dall'unione di cool e vacation, e descrive una vacanza che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata un controsenso, cioè partire per cercare il fresco invece del sole in estate. Di conseguenza in Italia le destinazioni preferite non sono più soltanto le spiagge, ma anche le Dolomiti, la Valpusteria, la Val di Fassa, Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio, Ortisei, San Candido. Crescono anche i laghi del nord, dal Garda al lago di Braies fino al lago di Como e quant'altro. All'estero invece salgono Norvegia, Islanda, Finlandia, Svezia, e quindi le grandi capitali del nord. Anche il clima è un tema di grande interesse per l'acquirente straniero che desidera venire in Italia. Adesso quest'anno troverà delle temperature incandescenti, magari qualcuno farà marcia indietro, speriamo di no. Claudio Cizia, che ne pensa?
1: D'accordo anche su questo, assolutamente. Noi ci occupiamo anche di short rent, di affitti, e quindi è un fenomeno che stiamo registrando. Addirittura capita che fanno vacanze per un periodo più lungo, quindi non soltanto la classica settimana, magari un mese, e decidono di dividere la metà, quindi metà magari al mare e metà al fresco. Anche su questo devo dire che noi italiani siamo stati un po' da traino, perché già negli anni 80 capitava il fenomeno inverso, no? Il coolcation, come giustamente viene chiamato adesso. E sicuramente è un fenomeno interessante, perché permette veramente di fare in modo che tutte le località italiane, anche i piccoli borghi, abbiano delle opportunità che probabilmente prima non avevano.
0: Allora, direi che dopo queste prime premesse possiamo partire con l'approfondimento che abbiamo scelto di fare questa mattina. Però per chi la sta guardando dal nostro canale televisivo al numero 63, potrà notare appunto che lei ci ha portato anche un bello osservatorio. Che cosa contiene questo volume, appunto, che cosa contengono le vostre ultime ricerche, diciamo, che avete riassunto qua nel vostro osservatorio?
1: Questo è l'osservatorio annuale sul mercato del lusso immobiliare che redige l'ufficio studi Lux for Sale. Ci sono tutti i trend anno per anno, ovvero l'andamento

0: aumento di immobili più richiesti, diciamo derivazione del potenziale cliente, tipologia di acquisto che va a fare, tipologia di immobile, tutto nel dettaglio affinché si possano avere, diciamo, in anticipo le visioni di quello che è un mercato nazionale e internazionale sugli immobili di lusso.
1: Allora, tra un po' apriremo insieme ai nostri ascoltatori le pagine di questo osservatorio. Ribadisco, per chi vuole intervenire in diretta, il numero sempre lo stesso, è l'800 24 00 24, oppure scriveteci, mandateci i vostri messaggi scritti e vocali al 349 238 6666.
2: Ciao Deborah, devo vendere un albergo in Valtaleggio, è invendibile, come faccio a venderlo?
1: Non ho capito bene la località. In Valtaleggio, come faccio a venderlo? Allora intanto bisognerebbe conoscere bene le caratteristiche della zona, eccetera, e forse farlo circuitare, Claudio, ci sia con un po' di pazienza sulle piattaforme giuste, nei confronti dei clienti giusti, avere un'idea anche molto precisa del target, immagino, a cui si adatta anche questa tipologia di immobile, un albergo, e quindi bisognerebbe anche cercare qualcuno che ha voglia di fare l'imprenditore o riqualificare completamente l'immobile.
0: Esattamente. Allora, la vera differenza su un albergo rispetto a un immobile residenziale è la due diligence, cioè bisogna capire realmente quel tipo di prodotto per quale tipo di target è idoneo. Noi personalmente abbiamo una divisione hotellerie e oggettivamente è una vendita di un prodotto completamente diverso. Parliamo di due strumenti completamente diversi per due tipologie di clienti completamente diversi. Può essere idoneo per un investitore che decide di mantenere la struttura alberghiera oppure per un investitore che decide di fare altro. Su questo bisogna fare un'apposita due diligence.
1: Certo, anche le vendite, quelle che sembrano impossibili, si possono fare.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
1: Allora, intanto non so se è arrivato anche il nostro secondo ospite. Sì, è già collegato con noi Simone Rossi, che è il cofondatore di Gateway.com. Rossi, buongiorno e grazie.
3: Buongiorno a tutti.
1: Siamo già partiti con la nostra conversazione provando a capire che cosa ne pensano appunto gli italiani del tema di questa mattina, cioè del fatto che molti stranieri sono interessati al mercato immobiliare italiano. Qualcuno ritiene che addirittura questa possa essere una colonizzazione che non interessa, invece per me è molto interessante aprire il mercato appunto immobiliare del nostro paese, visto che, come dicevo prima, ne abbiamo tante di case in circolo, appunto in giro per l'Italia, che sono lì, che si stanno deteriorando, con cui i proprietari non ci fanno nulla perché non le vogliono vendere, perché non le riescono a vendere e soprattutto non le riescono ad affittare e non le vogliono affittare per tutte le ragioni che conosciamo di scarsa tutela della proprietà in Italia, quantomeno appunto molti lamentano questo aspetto. Il fenomeno degli affitti brevi non è che lo possano proprio cavalcare tutti, perché anche quella è un'attività professionale che va fatta con serietà. Ci racconta intanto che cosa fa Gateway, Simone Rossi, e poi ci racconterà anche che cosa evidenziano le vostre ricerche. Ce n'è l'ultima molto interessante, che ci racconta di una Calabria in forte riscoperta in questo momento.
3: Sì, esatto. Allora, partendo da quello che fa Gateway.com, quindi Gateway.com nasce nel 2008 con lo specifico compito di attrarre l'enorme richiesta che c'era da parte degli acquirenti stranieri verso il nostro paese. Quindi noi siamo un portale immobiliare dove le agenzie immobiliari e i privati proprietari possono pubblicare i loro immobili e gli acquirenti stranieri vengono sul nostro sito, fanno la ricerca per trovare gli immobili che gli interessano, poi contattano direttamente o l'agenzia immobiliare o il proprietario per chiedere maggiori informazioni sull'immobile, eventualmente visitarlo e poi alla fine acquistarlo. Ovviamente non facciamo soltanto la vendita.
1: Esatto, no, voi fate fondamentalmente il match tra domanda ed offerta, poi l'esito, diciamo, della trattativa esula dalla vostra attività.
3: Esatto. Non facciamo soltanto vetrine immobiliare, ma ovviamente diamo un enorme mole di informazioni verso gli acquirenti stranieri che ovviamente vogliono capire qual è quali sono le procedure d'acquisto, quali sono i valori, quelli crescenti, quelli dove si può fare un certo stile di vita, eccetera, eccetera. Quindi facciamo proprio la maggior parte del lavoro, lo facciamo come informazione e promozione territoriale italiana, perché poi alla fine l'Italia è tanto varia, è bellissima, e ogni posto dove vai puoi fare uno stile di vita diverso, quello del mare, o quello della collina, quello della montagna, quello del lago, quello della città storica, quello del paese. Quindi c'è tanto, abbiamo tantissimo da offrire, va spiegato bene in modo che loro possano, certo, fare delle scelte consapevoli.
1: Avete stilato proprio di recente la classifica dei 10 comuni costieri, visto che prima dicevamo che a causa del clima quest'anno si cercherà un po' meno mare per ricercare più refrigerio, in realtà voi avete stilato appunto la classifica dei 10 comuni costieri più ricercati nel primo semestre del 2026. Quali sono?
3: Esatto, vediamo che tra i primi 10 ci sono 6 comuni che fanno parte della Calabria, quindi la Calabria, che per noi che siamo appunto da 20 anni nel settore non è proprio una scoperta, c'è tanto, però magari può sembrare un pochettino più innovativo. Ecco, 6 comuni fanno parte della Calabria, quindi la Calabria sta crescendo molto. Allora, la classifica si parte da Tortora in provincia di Cosenza, Parghelia di Vibo Valentia, Tropea, che ovviamente è strafamosa.
1: Sì.
3: Esatto, Scalea, e quindi già nelle prime 4 posizioni sono tutti calabresi. Poi al 5° posto abbiamo Sanremo, Imperia, provincia di Imperia in Liguria, Siracusa, Castelsardo, Sassari, e poi ritorniamo di nuovo in Calabria, Santa Maria del Cedro, Sant'Andrea Apostolo Fodelo Ionio, sempre in provincia di Cosenza, di Catanzaro, e Positano, che anche questa qua non ha bisogno di presentazioni. Quindi si capisce che forse sono le mete un pochettino meno blasonate che iniziano ad emergere, dove praticamente gli acquirenti stranieri cercano quello che è l'affare, quindi gli piace non tanto l'affare a livello di investimento immobiliare, anche se acquistare una casa è sempre un investimento, ma riuscire a spendere magari di meno, comprare una metratura più grande in posti bellissimi, perché sono tutti posti bellissimi, ma magari meno gettonati, meno cari. Quindi questo è un pochettino quello che succede sulla costa, ovviamente, ma succede anche un pochettino più nell'entroterra, dove però, lasciatemelo dire, bisogna un pochettino cambiare punto di vista, nel senso che quello che per noi è entroterra, quindi 15-20 minuti dal mare più verso l'interno, per un canadese o un australiano che deve guidare un'ora soltanto per fare la spesa, 15-20 minuti dalla spiaggia è comunque sul mare.
1: Per questo servono degli interlocutori appunto professionali in grado di far comprendere anche queste dinamiche agli stranieri, che sono ovviamente ammaliati dalle bellezze del nostro paese, ma poi appunto il tema effettivamente del percorrere certe entroterra è un tema molto complicato, anche negli altri paesi naturalmente. Allora, prima di andare alla borsa, sentirei Marcella d'Arezzo, visto che state prenotandovi, e mi fa molto piacere, in tanti, al numero verde all'800240024. Cercheremo di ascoltarvi quanto più possibile. Marcella, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Io abito fra la Toscana e l'Umbria, quindi Arezzo e Umbria. Devo dire che conosco la Toscana e l'Umbria molto bene, questi due territori, e sono parzialmente d'accordo con quello che si dice in trasmissione. È vero che lo straniero è molto attirato dall'Italia, ma per esempio in Toscana, come adesso in Umbria, che sta emergendo tantissimo il turismo, per una persona di ceto medio acquistare una casa anche diroccata è impossibile. Mm-hmm. È impossibile, perché i prezzi sono talmente lievitati che anche una casa diroccata, anche un casolare diroccato, no? Quindi ecco, sicuramente per certe regioni è giusto, per altre dove il turismo è esploso prima quasi impossibile, difficile.
1: Si lasciano lì, si lasciano deteriorare, ma sul prezzo appunto non si tratta. Devo dire che ovviamente poi, anche se fossero oggetto di interesse da parte di uno straniero, seguire le ristrutturazioni dall'estero, quelle italiane, di certe tipologie di immobili, un altro bel paio di maniche. Ci ritorniamo subito dopo la borsa.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
5: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
8: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
1: Le tensioni fra Stati Uniti ed Iran e la ripresa degli attacchi reciproci questa mattina si fa sentire in maniera molto importante sulle quotazioni del petrolio. Di nuovo in forte rialzo, il Brent a Londra viaggia a $86,7 al barile, il greggio di riferimento americano WTI è a 80,5. Questo si abbatte naturalmente sulle borse, tutte in calo. In Europa quest'oggi Parigi scende dello 0,84%, Francoforte meno 0,68%, Milano in calo di oltre 0,5%. Una giornata fitta di appuntamenti dagli Stati Uniti, arriva l'inflazione americana, l'ultima statistica, inizia la 2 giorni di audizione al Congresso americano di Kevin Warsh, il capo della Federal Reserve, e soprattutto entra nel vivo la stagione delle trimestrali con le grandi banche americane. Piazza Affari, migliori titoli in questo momento, inevitabilmente l'energia, Eni più 1,28, poi Fincantieri più 0,94, Prysmian più 0,6, STM in recupero dopo il rovescio di ieri del settore tecnologico più 0,55%, tra i cali più significativi in questo momento a Piazza Affari. Quasi tutte le banche e in particolare la moda Brunello Cucinelli meno 2,38 con Leonardo meno 2,26, poi Biperbanca e Banco BPM in calo di 2 punti. Torniamo subito con 2 di denari.
16: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10, e con 10 anni di garanzia Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
17: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
18: Ehi, amico!
19: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
18: Evviva!
19: Vai su agenti.it.
17: Agenti.it,
18: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
15: Due di denari.
22: Beh, quasi quasi mi vendo la Fontana di Trevi. Dai, Deborah, qualcosa ti darò.
23: La casa è in Calabria, provincia di Cosenza, sulla costa tirrenica. Finalmente sono riuscito a liberarla e nonostante me l'avessero devastata, ma letteralmente devastata, l'ho messa in vendita e mi hanno tempestato di chiamate dall'estero, soprattutto dalla Polonia. Infatti adesso a quanto pare andremo a breve davanti al notaio, la comprano dei polacchi. Se ne sono letteralmente innamorati nonostante le condizioni.
1: Ma caspita, questo è un fuori programma che non mi aspettavo. Claudio Cizia, anche lei ha una richiesta vivace da parte di potenziali acquirenti dalla Polonia, perché oltre a questa telefonata ho notato anche un messaggio in questo senso.
0: Assolutamente sì, polacchi, ucraini tantissimi e scelgono location diciamo non primarie, quindi come può essere in questo caso la Calabria non così conosciuta, anche perché riescono a comprare il mare, il clima, il made in Italy, perché questo è un altro valore, a prezzi piuttosto contenuti. E aggiungo una cosa, che da qualche anno a questa parte, anche un po' grazie all'attività che abbiamo fatto noi da gestori di patrimoni, hanno l'opportunità di fare il mutuo in Italia, che è una cosa che fino a qualche tempo fa non si poteva fare, con tassi di mutuo che sono di 2 o 3 punti percentuali, in alcuni casi la metà rispetto a quello che oggi dovrebbero pagare una banca polacca.
1: Allora poi ci racconterà anche come mai si è finalmente anche aperto il settore bancario a questi nuovi clienti, che qua quando arrivano delle cose nuove noi non so perché ci fanno sempre schifo e dobbiamo lavorare molto appunto per aprire questi nuovi segmenti di mercato, per fortuna appunto che si sono aperti. Il profilo dell'acquirente estero invece, secondo gateway.com, Simone Rossi, qual è? Voi lato vostro, da che nazionalità avete una particolare vivacità e particolare interesse?
2: Sicuramente dagli Stati Uniti, nonostante le intemperie che ci sono in questi ultimi periodi, comunque rimane il mercato.
1: Forse proprio per quelle, magari proprio per quelle. Sì,
2: c'è da dire che nella nostra esperienza ogni 4 anni, quando cambiava l'amministratore, vedevamo orde di repubblicani o democratici, a seconda chi vinceva appunto della fazione opposta, di richieste. Certo, con Trump in questo periodo comunque che mescola un pochettino le carte, crea un pochettino di incertezza, anche gli americani un pochettino lo subiscono, però comunque rimane sicuramente il primo mercato. Poi c'è ovviamente quello che è il Nord Europa, comunque il Regno Unito anche da sempre innamorato dell'Italia, la Germania, i paesi del Nord Europa, quindi Svezia, Olanda, ma anche molti francesi, quindi i nostri vicini di casa francesi, certo, spagnoli. E poi, come si diceva prima, l'est che sta crescendo tanto, quindi Polonia, Repubblica Ceca e poi tante altre nazionalità. Noi, il nostro sito è tradotto in 10 lingue e raccogliamo ricerche da tutto il mondo. Cresce anche molto il Sud America, con Brasile, Argentina, l'Australia, Nuova Zelanda, quindi un po' da tutti questi paesi, però ovviamente diciamo che il grosso degli Stati Uniti è anche una popolazione importante.
1: Quanti soldi mettono sul piatto, cioè che capacità di spesa hanno gli acquirenti stranieri? Immagino che ovvio che dipenda anche dall'immobile di cui ci si innamora, che si desidera, eccetera, ma so che avete quantificato anche questo aspetto, Rossi.
2: Sì, noi trattando tutta quanta l'Italia ovviamente abbiamo un'offerta che è la più variegata, da immobili che costano anche poche decine di migliaia di euro nel sud in zone molto rurali, fino a immobili di milioni di euro che appunto anche l'altro vostro ospite sicuramente presenterà. Quindi il nostro budget medio si aggira attorno ai 500.000 euro, dove però la fascia maggiore rimane dentro i 250.000 euro, perché comunque ovviamente nel mondo c'è molta più gente che ha 200.000 euro da spendere piuttosto che gente che ha 5 milioni di euro da spendere, proprio a livello numerico e sociologico, ecco. Quindi siamo su queste fasce qua. La ristrutturazione è comunque un aspetto, visto che prima lo menzionavate, è un aspetto comunque che viene guardato. Non è facile, però ci sono molti servizi che offrono appunto il chiave in mano, cioè io ti vendo l'immobile, poi mi occupo anche della ristrutturazione e ti seguo tutto quanto. Circa un 30% delle richieste comunque sono per immobili da ristrutturare. Non mi stupisce che l'ascoltatore di prima appunto l'abbia venduto a degli stranieri, dei polacchi, nonostante fosse in pessime condizioni, però immagino non tutto lo stabile, forse l'appartamento, tanto loro l'avrebbero ristrutturato e quindi anzi ci hanno guadagnato, perché sicuramente avranno potuto fare un'offerta più competitiva visto le condizioni.
1: Allora sentirei Angela da Modena e poi ho una raffica di domande per Claudio Cizia, perché mi voglio far raccontare qual è l'iter, se possiamo dare appunto le caratteristiche principali che uno straniero deve seguire appunto per poter fare una compravendita in serenità una volta che ha individuato l'immobile di suo interesse. Angela da Modena, buongiorno.
3: Buongiorno, mi sente bene?
1: La sentiamo benissimo, peraltro appunto lei voleva parlarci di una città prima citata.
3: Esattamente, allora io ho ereditato una quota che è pari al 40% di una grotta, chiamiamola così, nei Sassi di Matera. Era stato fatto un acquisto tantissimi anni fa, in tempi non sospetti, da mio padre, mio zio e un altro signore. Io ho ereditato il 40% di questo immobile. Se non che io sono andata via, chiaramente, io abito a Modena da 30 anni, io chiaramente sono lucana, ci sono state delle diatribe con il fratello di mio padre, per cui questo immobile rimane costantemente inutilizzato, ci paghiamo solo delle tasse, non c'è comunicazione, per cui io non sono bloccata sia nella vendita, chiaramente adesso ho sentito che c'era questo esperto di questa applicazione di Gateway che insomma, io non ne avevo mai sentito parlare, per cui ero interessata a capire.
1: Loro sono dei bravi professionisti, dirimere le conflittualità familiari magari non ce la fanno. Sono certa che sarà capitato loro anche di dover gestire delle discussioni familiari, Angela, però lei ha messo il dito nella piaga, le proprietà frammentate che spesso

0: spesso appunto non si riescono a gestire, perché c'è chi si incaponisce in famiglia, l'immobile rimane lì, era dei nonni, non lo voglio toccare, ma lascialo lì, ma chi c'ha voglia. Ma questo è un problema grande, quindi siamo dalla parte di Angelo, ovviamente, che vorrebbe risolvere questo problema. Claudio, Cizia, quante ne sente lei di tutti i colori?
1: Tantissime.
0: Faccia un po' di gossip, ce ne racconti qualcuna. No, allora, perché perdiamo anche la misura dell'ingenuità anche delle persone che non vogliono risolvere questi problemi, perché è assurdo.
1: Assolutamente sì. Uno, perché l'immobile è un costo se è fermo, quindi se non viene locato, se non viene venduto, è un costo. E l'altra cosa è il più tempo passa, più l'immobile necessita comunque
0: si deteriora, certo, fino
1: lavori,
0: a diventare rudere definitivamente.
1: Io posso fare un esempio senza
0: entrare troppo nel dettaglio.
1: Un immobile in vendita che ha ricevuto un'offerta da 3 milioni e 6.
0: Buttali via.
1: Tre fratelli, due hanno accettato, il terzo non ha accettato. Tra l'altro famiglia in difficoltà, quindi aveva ereditato l'immobile, hanno rifiutato alla fine l'offerta, l'immobile è all'asta in questo momento 1 milione e 2.
0: No, vabbè, allora ecco, quindi prendete questo esempio, incidetevelo in testa per capire l'importanza di risolvere queste questioni. Allora, la Golden Visa, che cos'è?
1: Allora,
0: perché
1: qua
0: è così importante in questa discussione, che siamo, è una carta di credito d'oro che ci permette spese illimitate su tutto?
1: No, faccio un passo indietro e dico agli ascoltatori, soprattutto se sono in macchina, di tenere il volante, perché l'Italia viene considerata all'estero un paradiso fiscale. Questo è il primo dato importantissimo, quindi un paradiso da un punto di vista sanitario, climatico e soprattutto fiscale. Fiscale perché? Io parlo per quanto riguarda gli immobili che ci riguardano, ovvero noi gestiamo patrimoni, quindi non siamo un portale, ma facciamo la gestione dei patrimoni solo di immobili al di sopra di 500.000 euro. E fondamentalmente oggi la casa è uno strumento, spesso, parlavamo prima degli americani, che vengono in Italia, cercano anche la casa, ma prima di tutto vogliono che cosa? La possibilità di avere il visto, la possibilità di poter vivere, la possibilità di poter pagare poche tasse. Io aggiungerei, oltre alla Golden Visa, la flat tax, cioè la possibilità di pagare una quota, una tantum, una tassa, una tantum, e fare pari e patta fondamentalmente con lo Stato italiano. La Golden Visa è uno strumento complesso che noi gestiamo, che permette al compratore straniero che compra società o che compra o che fa donazioni per fondazioni in Italia, e quindi di conseguenza anche poi sugli immobili, di avere appunto il visto.
0: E quindi è una, come dire, una fase tecnica che bisogna attraversare per poter consigliare. Tra l'altro, una cosa che lei molto interessante mi aveva raccontato a microfoni spenti sulle varie sui vari elementi di interesse dello straniero appunto per il nostro paese, c'è anche il tema della sanità. Noi in questo momento ci disturba molto perché ci attacchiamo al CUP, non riusciamo a prendere delle prenotazioni per delle visite, ci dobbiamo rivolgere sempre di più al privato. È una situazione alla quale non eravamo abituati, eppure paradossalmente molto migliore ancora rispetto a quella in cui si trovano molti stranieri, che addirittura nella sanità ricercano un elemento appunto di benessere e cercano di venire in Italia anche per questo.
1: Assolutamente sì. Qua rientra un po' nel discorso di creare cultura, dicevamo prima, Golden Visa, il mutuo, la tassazione e la sanità. Cercano l'Italia perché l'Italia viene ritenuta sicura da un punto di vista sanitario. Immaginiamo durante il Covid chi era alle Maldive o alle Seychelles, facciamo due esempi pratici, che difficoltà ha avuto, ma in questo momento chi è negli Stati Uniti? Oggi stare una settimana negli Stati Uniti in ospedale vuol dire circa 12.000 euro al giorno. Noi questo non
0: al giorno, non totali, al giorno, ecco, quindi fatevi
1: quindi
0: due conti.
1: Se andate negli Stati Uniti fatevi un'assicurazione, ecco, questo è il consiglio, e non vendo assicurazioni, però.
0: Allora, stavo cercando, faccia giornalista, approfondisca la faccenda con il suo ospite che era citata come seconda dopo la Polonia, che per noi è molto interessante. Non ho capito bene la natura della domanda, se me la può formulare meglio, perché la Polonia è così attirata appunto dall'Italia. La classe media in Polonia è composta da artigiani che lavorano in edilizia, continuano a scriverci. Vabbè, non lo so per quale motivo si è generato questo interesse, ogni tanto ci sono queste dinamiche che noi raccontiamo, ne prendiamo atto, e nel frattempo prendiamo atto che è ora di andare al traffico.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Ben ritrovati, segnaliamo code per un incidente sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Corso Malta in direzione dell'innesto con la diramazione Capodichino, code per incidente anche sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra Valvibrata e Grottamare in direzione Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli code per incidente tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, e per lo stesso motivo code sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 verso Firenze. Riaperta la 10 Genova-Ventimiglia, chiusa in precedenza

0: precedenza per un incidente, ritroviamo tuttavia lunghi chilometri di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova. Per un altro incidente code sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Nervi e Recco verso Livorno e sulla tangenziale nord di Milano, sempre per incidente code tra l'innesto con la Milano Meda e l'innesto con la Vecchia Valassina in direzione della tangenziale est di Milano. Rallentamenti per incidente sulla 5 Torino Ossa Monte Bianco tra Ivrea e l'innesto con il tratto competenza SAV in direzione Aosta. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione.
1: Due di denari.
2: Buongiorno, Gianni Treviso. Mi chiedevo com'era la appetibilità dei terreni edificabili, perché ci sono tanti anche di questi.
3: Debora, non sono nuovi acquirenti, stanno scappando dalla guerra, la Polonia, l'Ucraina, tutti i paesi in giro.
4: È vero, lo stavamo dicendo a microfoni spenti, è evidente che c'è anche questo aspetto, così come gli americani, i democratici scappano da Trump, e in altre zone vicino a noi si scappa evidentemente dalla guerra, ed è chiaro che questo è un trend alimentato soprattutto dai benestanti e dalle persone che possono spendere in questo senso. E allora guardiamola dal lato pieno del bicchiere e immaginiamo che però queste persone possano venire a risolvere anche un nostro problema, di consentirci di liberarci di mobili che facciamo fatica a vendere ad italiani. Allora, dove eravamo rimasti? Adesso abbiamo degli ascoltatori. Vittorio dalla provincia di Pavia. Vittorio? Non c'è ancora, adesso intanto proviamo a vedere appunto se ci sta parlando ancora Marco Lombardo. No, era interessante Claudio Cizia, l'aspetto del mutuo, perché questo settore appunto, questo mercato prima non era aperto al credito, poi le banche appunto hanno deciso invece di consentire anche l'apertura, perché è fondamentale che si apra il mutuo in Italia. Se un acquirente dall'estero vuole comprare una casa qui, non può portare un mutuo da una banca del suo paese?
5: No, lo può portare, quindi comunque il prestito, o perlomeno utilizza il denaro del prestito del suo paese per acquistare in Italia. In realtà noi ci siamo fatti portavoce, probabilmente come primi in Italia, per questo tipo di attività, quindi per il mutuo per il cliente straniero. Perché? Perché chiaramente fa sì che il denaro transiti presso la nostra nazione, per una serie di ovvi motivi. Il secondo dato molto molto importante sono i tassi. Noi in questo momento abbiamo dei tassi in questo momento storico che sono veramente vantaggiosi rispetto ad altre nazioni, e magari fare un mutuo al 50-60% vuol dire che il compratore straniero che compra in Italia lascia anche dei capitali nelle banche italiane. Mm-hmm. Quindi questo è uno strumento molto interessante per il cliente straniero, e devo dire la verità che crea anche un effetto di passaparola e reciprocità. Quindi quando si presenta il mutuo al cliente straniero che pensa che il mutuo non si possa fare in Italia, non solo rimane stupito, ma porta altri compratori, anche perché un po' come noi all'estero, certo, si muove una comunità, così come i polacchi.
4: La reputazione, il passaparola, insomma, sono sempre gli elementi vincenti per lavorare in ogni settore. Vittorio dalla provincia di Pavia adesso è con noi, buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Volevo intervenire semplicemente per dire che è stata secondo me molto gonfiata questa storia che gli stranieri comprano in Italia. Io telefono da Fortunago, in provincia di Pavia, che è uno dei comuni che tra i primi sono stati classificati tra i borghi più belli d'Italia. Ho un immobile a uso commerciale, era una pizzeria, ristorante con delle camere uso locanda, che ovviamente quando l'ho acquistato intendevo ristrutturare, però poi per ragioni di salute non sono riuscito a farlo. L'ho messo in vendita nella convinzione che potesse interessare soprattutto agli stranieri, perché qui in un comune vicino avevano investito degli olandesi in iniziative simili a quella che intendevo fare io, Però da un anno che l'ho messo in vendita non si è ancora fatto vivo nessuno.
4: Allora Vittorio, qua non è bello ovviamente parlare dei concorrenti, magari la piattaforma che ha scelto l'operatore immobiliare non è capace di presentarlo al meglio, questo immobile ha delle caratteristiche molto particolari e quindi evidentemente si deve rivolgere a un target molto specifico, chi vuole venire a fare impresa qua, o deve riqualificare completamente questo immobile rendendolo ad uso appunto abitativo.

0: sforzi, più una comunicazione specifica per poter attrarre l'interesse.
1: Beh, passatemi il parallelo, è un po' come quando una persona che cerca lavoro scrive un curriculum standard e lo manda a 500 aziende. Non vi risponderà nessuno. Se non dedicate un'attenzione particolare all'azienda, non spiegate all'azienda perché vi candidate proprio per quell'azienda, per quella posizione, oggi bisogna essere molto attenti da questo punto di vista, proprio profondamente targettizzati, per utilizzare appunto un termine brutto, ma che credo sia quello più adatto. C'è un'altra domanda interessante da Marco della provincia di Milano che adesso condivideremo con i nostri ospiti. Marco?
2: Sì, buongiorno. Buongiorno.
1: Sì.
2: Senta, volevo. No, niente, era una curiosità, è più che altro. Poi ero ho ascoltato la Spizzichi e Bocconi e non so se l'avete affrontata, insomma, questa questione riguardava se c'era un interesse come seconda casa. Questo mercato riguardava le seconde case o
1: Certo.
2: essenzialmente le prime,
1: Se
2: perché
1: gli
2: penso
1: stranieri
2: che.
1: vengono qua per una seconda casa oppure se vogliono stabilirsi definitivamente. Claudio, Cizia.
2: Esatto.
3: Allora,
1: C'è un po' di tutto, immagino.
3: c'è un po', allora, partiamo da un presupposto storico. In Italia ci sono più comuni che negli Stati Uniti. Questo è un dato, siamo romani, quindi questo abbiamo un comune ogni 3 chilometri spesso, quindi spesso i comuni non sono così conosciuti, prima cosa.
1: Migliaia di campanili.
3: Bravissima, migliaia di campanili, ma nel dettaglio prima o seconda casa. Io dico sempre che l'analisi si fa sul prodotto, cioè dipende dove è locato il prodotto, che tipo di prodotto ha e che caratteristiche ha, un po' come l'ascoltatore di prima. Devo dire la verità, dipende dal tipo di derivazione. Spesso è seconda casa, ma negli ultimi 3 anni sta diventando sempre di più, e forse dal Covid in poi, sempre di più prima casa. Quindi anche qua la divisione che noi abbiamo tra prima casa e seconda casa non è la stessa che al cliente straniero. Il cliente straniero può decidere di comprarla come prima casa e affittarla 6 mesi l'anno. Quindi questo è il passaggio importante che noi a livello culturale non abbiamo, perché per noi la casa è lo strumento
1: È il
3: principe,
1: re
3: ecco,
1: dell'investimento.
3: assolutamente.
1: Simone Rossi vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo aspetto sollevato dall'ascoltatore, prima o seconda casa, le vostre evidenze che cosa ci raccontano?
0: Le nostre evidenze raccontano che comunque un pubblico maturo, un pubblico che si innamora dell'Italia magari in età giovane, coltiva questo sogno diciamo per quasi tutta l'età adulta e poi quando comunque iniziano ad avere una stabilità economica iniziano a concretizzare questo sogno. Quindi il target parte dai 50 anni in su, 45-50 anni in su, quindi non è proprio un mercato giovanissimo e lo fa come obiettivo anche spesso per la pensione. Quindi acquista magari 10-15 anni prima della pensione, lo ristruttura, lo utilizza come casa vacanze, poi una volta in pensione può decidere o di trasferirsi qua completamente in Italia, e questo circa il 30%, o se no vivere dei periodi appunto dell'anno, come suggeriva anche il vostro ospite Claudio, prima di passarci magari dei mesi, 6 mesi o 3 mesi qua e poi il resto nel proprio paese, soprattutto se magari hanno una famiglia nel proprio paese, ancora figli, eccetera, allora preferiscono stare un po' qua, un po' là. Però nel 30% dei casi ci si trasferiscono completamente in Italia.
1: Intanto Cristina ci racconta, abbiamo venduto una casa di famiglia vicino Bergamo a una famiglia polacca che continua ad abitare in Polonia. Il mediatore polacco ci ha detto che la compravano per sicurezza geopolitica. È un aspetto che dobbiamo rispettare profondamente e che comprendiamo appunto profondamente. Noi li accogliamo appunto con grande piacere se la loro ricerca di sicurezza fa sì che li porti in Italia, dove ritengono che ci sia. Claudio, Cizia, perché oltre alla stabilità politica, e lo so che molti qua non ci credono, eppure da fuori siamo visti così, ma devo dire che anche lo spread del titolo di Stato in questo momento il nostro mercato obbligazionario lo registra con chiarezza, di conseguenza anche la ricerca immobiliare. Chiudiamo in bellezza, avete 30 secondi a testa.
3: Nonostante quello che pensiamo noi italiani, viviamo probabilmente nel paese più bello del mondo e siamo fortunati. Chiaramente il cliente straniero questo vede la sfaccettatura positiva, quindi l'erba del vicino nostra è più verde e decide di investire nel nostro paese, anche perché abbiamo il più importante patrimonio immobiliare al mondo.
1: Allora, intanto un'ascoltatrice si lamenta che non abbiamo parlato del Lido di Venezia, dove gli immobili sono spesso particolari e piuttosto cari, sono molto particolari, effettivamente il turista si innamora tantissimo di Venezia, l'acquirente straniero che voglia venire ad abitare a Venezia deve fare una ricerca un po' più complessa. Però insomma ci avete proposto tante sfaccettature, magari più avanti ritorneremo sull'argomento. Datemi entrambi i vostri riferimenti in modo tale che, visto che gli ascoltatori mi dicono stamattina hanno fatto una marchettona, la faccio fino in fondo, i vostri siti per potervi ricercare. Claudio Cizia.
3: Io sono Claudio Cizia, www.luxforsale.it.
1: È lux for sale,
3: Lux
1: cioè
3: for
1: proprio
3: sale.
1: lusso per vendere,

0: adesso in vendita.
1: Lux Forsale.
0: Simone Rossi.
2: Allora, noi siamo www.gate, scritto gate, trattino in mezzo meno away, awy.com.
0: Esatto, e se proprio non avete capito, ritrovate la puntata che abbiamo realizzato questa mattina sul sito di Radio 24, dove ci sono tutti i riferimenti. Grazie ad entrambi e buon lavoro, naturalmente in bocca al lupo per la vostra meravigliosa attività. A presto.
1: Grazie a voi.
0: E noi ci ritroviamo domani. Buona giornata a tutti.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Sono le 12.
6: GR24, il Sole 24 ore.

0: Sfilata del 14 luglio sulle Champs-Élysées a Parigi, Mattarella ricorda le vittime del terrorismo a Nizza. Agicom, i dati parlano chiaro, i quotidiani vendono un decimo rispetto a inizio secolo. Decreto sicurezza di nuovo in CDM, una nuova stretta guardando a Vannacci. Ben ritrovati, quello che sentite sullo sfondo è l'accoglienza riservata questa mattina dalla platea, dal pubblico degli Champs-Élysées all'arrivo di Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina, in occasione ovviamente della celebrazione del 14 luglio a Parigi. Occasione in prima fila, peraltro sfilata che prosegue in questi minuti, che vede il presidente italiano Sergio Mattarella in prima fila. È stata per lui l'occasione anche per ricordare le vittime del terrorismo di Nizza nel decennale dell'attentato, era il 14 luglio del 2016, lungo la Promenade des Anglais a Nizza. Mattarella ha detto: desidero esprimere a nome della Repubblica Italiana e mio personale i sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza, frutto di odio fondamentalista. Così la giornata, appunto, segnata dalla celebrazione del 14 luglio, che prosegue in Francia. Intanto in Italia il governo pronto ad una stretta, è stata definita la stretta antimaranza, sulla scia degli ultimi episodi di cronaca e per arginare il fenomeno politico rappresentato da Vannacci. Il disegno di legge sulla sicurezza torna dunque oggi pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei Ministri.
1: Il governo punta a rafforzare le misure antimaranza modificando il DDL sicurezza, che torna sul tavolo

0: tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi per consentire anche alla polizia locale il fermo preventivo. Un giro di vite chiesto dalla stessa Premier Meloni anche dopo i disordini di queste settimane nei dintorni del Colosseo. La novità allo studio, anticipata dal Messaggero.it, prevede di estendere ai vigili urbani la possibilità di fermare potenziali aggressori per 12 ore, senza attendere il via libera preventivo del giudice. Basterà informare il PM. Una facoltà riservata finora soltanto a polizia, carabinieri e alle altre forze dell'ordine. Tra le norme che potrebbero essere riscritte, anche il cosiddetto scudo legale per gli agenti che commettono reati durante l'esercizio delle loro funzioni. L'iscrizione nel registro degli indagati non sarà più automatica, ma valutata dal PM. La materia è sotto la lente del Quirinale, incluso il fermo preventivo, che incide sul diritto alla manifestazione e sull'ordine pubblico. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nel Golfo Persico, negli ultimi minuti, esplosione a Bushehr, a Khokhrad, due posizioni delle forze armate della Repubblica Islamica, che poco fa, dunque, Teheran dice pronta a rispondere in modo devastante se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump darà seguito alla sua recente minaccia di attaccare la cosiddetta Peak Hex Mountain, la montagna che custodisce, secondo appunto fonti occidentali, una parte importante dei segreti delle riserve nucleari del paese. Se Trump agirà in base alle sue minacce, dice Teheran, daremo una risposta devastante e il prezzo da pagare saranno i soldati americani, ma anche i partner regionali. Torniamo in Italia. Vi ho letto nei titoli di un quadro economico del settore dei media nazionali che nel 2025 registra una lieve flessione, con ricavi totali attestati poco sopra i 12 miliardi di euro. La nota più dolente arriva dall'editoria quotidiana, che nel 25 ha visto la diffusione delle copie cartacee crollare a quasi un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo. Così il presidente della GCOM, Giacomo Lasorella, nel corso della relazione annuale al Parlamento. La sfida, sottolinea oggi la GCOM, è l'informazione in rete e il ruolo dell'informazione, dell'intelligenza artificiale.
2: Anche alla luce della sempre più pervasiva affermazione dell'intelligenza artificiale generativa, una delle questioni più rilevanti è quella della salvaguardia del pluralismo informativo in rete, come premessa indispensabile per la tenuta della sfera pubblica e del confronto democratico. Il rischio da evitare, come ha detto Gustavo Zagrebelsky, è che la formazione dell'opinione del cittadino diventi una variabile dipendente delle scelte algoritmiche e che, come ha ammonito di recente il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, si deleghino alle macchine scelte che sono eminentemente morali e politiche.
1: Colpo alle principali cosche dell''ndrangheta di Reggio Calabria. All'alba è scattata una vasta operazione con decine di arresti eseguiti da polizia e da carabinieri.
3: Maxi operazione antimafia all'alba nel territorio reggino. Oltre 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Nel mirino le storiche cosche di 'ndrangheta De Stefano, Tegano e Condello, insieme ad altre articolazioni criminali attive anche nel traffico di stupefacenti. Il bilancio è di 73 arresti in carcere, 6 ai domiciliari. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e rapina, con l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione all''ndrangheta. Le indagini di carabinieri e polizia hanno inoltre ricostruito gli interessi economici delle cosche, dal narcotraffico all'estorsione ai danni di commercianti e imprenditori, confermando il radicamento delle organizzazioni criminali nel territorio reggino. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria.
1: Un dato che arriva da un rapporto appena pubblicato questa mattina è quello sulla popolazione in Europa. Secondo le stime della Commissione europea, gli abitanti dell'Unione passeranno dagli attuali 450 milioni a 445 nel 2050, fino a scendere a 398 entro il 2100, il che rappresenta una diminuzione complessiva di circa l'11% e riporterebbe la popolazione ai livelli degli anni 70. Ma adesso con Gianluca Nicoletti l'anticipazione di Melog.
4: Ciao, oggi parleremo della vita da camion. I camionisti saranno i nostri ospiti preferiti. A tra poco.
1: Grazie Gianluca, a tra pochissimo. GR24 finisce qui, dunque già

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Oggi per la rubrica Un esame visto da vicino parliamo di un'indagine sempre più utilizzata per approfondire lo studio dell'addome, l'ecografia con mezzo di contrasto. Scopriamo come funziona con l'aiuto del professor Luca Sconfienza, direttore dell'unità operativa di radiologia all'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Bentornato professore.
2: Buongiorno a tutti.
1: In quali situazioni cliniche questo esame può fare la differenza e quali vantaggi offre sia al medico che al paziente?
2: L'ecografia la conosciamo tutti come una metodica di diagnostica per immagini che viene applicata in tutti gli distretti corporei, quindi ci consente di andare a indagare una serie di lesioni e di zone corporee, di lesioni potenziali con una affidabilità diagnostica molto molto elevata. In certi casi però, quando noi troviamo una lesione soprattutto a livello addominale, pensiamo ad esempio a una lesione del fegato, l'ecografia ci fa vedere in maniera molto accurata le dimensioni, l'aspetto, la localizzazione, quindi una serie di informazioni molto importanti, ma molto molto spesso non ci consente di dare un nome e un cognome a questa lesione. E qui entra in gioco l'ecografia col mezzo di contrasto, che molto similmente a quello che succede con la TAC e la risonanza col mezzo di contrasto può fare la differenza, perché ci consente di andare a caratterizzare questo tipo di lesione.
1: Se volete approfondire il tema della diagnostica per immagini, vi aspetta anche la videointervista con il professor Luca Sconfienza su Salute 24, canale digitale 63. Insieme al professor Sconfienza, infatti, parliamo di TAC e risonanza magnetica per fare chiarezza sulle differenze tra questi due esami. Professore, la ringrazio per essere stato con noi.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata a lei e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro, come sempre, un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata. Un saluto dalla vostra Nico.

0: his world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: È sempre più allarme conducenti nell'autotrasporto. In Italia sono ben 86.000 gli autisti che andranno in pensione nei prossimi 5 anni, il 28% dell'attuale forza lavoro. Emerge anche un'altra criticità: nell'ultimo biennio 25.000 camionisti tra i 30 e i 50 anni hanno lasciato la professione. Gravissima la situazione in Europa, 500.000 le posizioni vacanti.
3: È inutile che andiamo in giro piangendo, non ci sono più autisti, non ci sono più autisti. Per forza, non si può più insegnare alla gente a fare il lavoro dell'autista. Oh, ma sulle strade si va a morire se non sei professionale, se non sei istruito, se non sei formato.
4: Ecco, oggi è una delle numerose trasmissioni in cui parliamo del nostro pubblico on the road, in particolare degli autotrasportatori. Ne facciamo tante, le facciamo periodicamente, è una fetta di pubblico a cui siamo particolarmente affezionati, soprattutto io che trasmetto a quest'ora in cui la gente stanziale butta la cipolla nel soffritto, gli ascoltatori che si trovano lungo le strade, anzi è il momento che ci ascoltano, alcuni hanno già mangiato, alcuni devono ancora fermarsi. Comunque è più facile avere il conforto alla diretta. Oggi però la proponiamo in una maniera diversa, probabilmente anche molto più divertente di tutte le volte di cui abbiamo parlato, di problemi, di norme, di regolamenti, di politiche, di crisi. Oggi la facciamo con un autotrasportatore che è diventato un personaggio, è diventato un influencer. Avete già capito un po' il senso, noi abbiamo mandato una delle solite notizie che spesso abbiamo commentato sulla carenza di autisti. Ogni volta che ne parliamo negli ultimi 2 o 3 anni c'è sempre questo stesso ricorrente tema. Mettiamo a disposizione delle categorie dei giovani tutte le agevolazioni possibili, paghiamo la scuola guida che è costosissima, gli diamo delle buone retribuzioni, ma non sa perché i giovani non vogliono fare gli autisti e gli autotrasportatori. Sentite una voce critica, dice: basta di piangersi addosso, basta di parlare di carenze di autisti, piuttosto capite perché le radici del problema non ci sono autisti. Non vi arrabbiate voi che state alla guida dei vostri mastodonti sull'autostrada, perché è un vostro collega che però ha trovato una maniera diversa per rappresentare la categoria e per parlare dei problemi della categoria. Alberto Talman, buongiorno innanzitutto.
5: Buongiorno Gianluca e vi ringrazio per avermi ospitato nel vostro programma e saluto anche tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Gianluca.
4: Sì, siamo noi che ringraziamo te perché ci dai l'opportunità questa mattina di dare un punto di vista diverso da quelli consueti, che non disprezzo naturalmente, che i tuoi colleghi ci hanno sempre dato e ci danno sempre durante queste trasmissioni. A questo punto, se non fossi tu presente, comincerebbero a chiamarci da tutta Italia dicendo le cose che giustamente, immagino, non ho testimonianza diretta, sono gli annosi problemi che affliggono la categoria di cui fai parte. Tu sei un autotrasportatore, hai fatto questo lavoro, continui a fare questo lavoro, conosci esattamente i problemi della categoria, però hai scelto di raccontarli attraverso una modalità diversa rispetto alle persone che si scambiano ogni giorno le impressioni ancora con i baracchini lungo la strada, ammesso che ancora esistano. No, tu sei considerato un influencer, hai un'infinità di persone che ti seguono e continui ogni giorno a raccontare in maniera diversa il tuo mestiere. Innanzitutto, come ti è nata questa ispirazione e dimmi se rappresenti un chiodo nella scarpa per i tuoi colleghi o hai un seguito e in fondo rappresenti una voce che comunque, anche se in forma diversa, rappresenta i problemi della categoria.
5: Ma io ho cominciato inizio 2022, avevo pubblicato un filmato di un autotreno che faceva una manovra e la mattina, Gianluca, ho visto questo grande seguito che ha avuto questo filmato, ho detto: il mondo dell'autotrasporto interessa. E io non me l'aspettavo, ho visto tante visualizzazioni, tante interazioni e da lì ho cominciato a pubblicare, a raccontare un po' il mondo dell'autotrasporto, visto da un ragazzo allora di 36 anni, quest'anno ne faccio 40, lavoro, insomma, abbiamo nell'azienda di famiglia, diciamo, lavoro.
4: È una ragazzitudine estesa, ormai sì, siamo dei giovani uomini, siamo con l'età.
5: Sì, sì, dobbiamo anche divertirci, altrimenti ogni tanto ho trovato questa formula anche di svago e mi è riconosciuto dal settore e mi ringraziano sempre molte persone, mi dicono grazie per le cose che racconti, per le cose che ci fai vedere. Oggi uno dei più grandi problemi quando sento parlare che non ci sono ragazzi, non ci sono giovani che entrano nel mondo dell'autotrasporto, la prima domanda che poi mi viene in mente è quella di dire: ma in generale dov'è che vanno i nostri giovani? Ecco, questa è la domanda. Poi sicuramente un problema grande, un problema molto grande che c'è nella nostra categoria è il fatto che...
4: Io se vuoi ti rispondo, un mio figlio in grado di lavorare è andato all'estero, perché in Italia non trova lavoro, è una persona plurilaureata.
5: È uno dei più grandi problemi che ci sarà, è che oggi in parte i nostri figli, permettimi Gianluca, abbiamo insegnato, è stata quasi presa la scusa di mandarli a studiare per non poi sporcarsi le mani, permettimi questa mia esternazione. Ecco.
4: Sì, sì, no, ma è alla base di molti problemi che affligge il nostro paese, che abbiamo un forte bisogno di persone capaci di muoversi in attività pratiche, e queste attività le fanno altre perché nessuno vuole più farle, le considera disdicevoli.
5: Non siamo in grado di valorizzarle poi queste, perché abbiamo tutti dei contratti particolari a partire dalle agenzie interinali, dalle cooperative, dai contratti stage, il tirocinio, e le persone oggi io sono un genitore anch'io, ma i nostri genitori dicono: mio figlio non deve fare la mia vita. Ok, però tu che vita hai fatto? Ti sei fatto sulle mani, che hai comprato una casa, nostri figli li vogliamo far trovare il piatto pronto. Ma c'è da tribulare, c'è da imparare. Io quello che ho fatto ho potuto farlo anche nell'ambito dei social, perché ho avuto un papà che mi ha insegnato e mi ha detto: o si lavora o si studia, le alternative erano due. Ho cominciato a 16 anni, avevo la mia azienda, dell'esperienza l'ho accumulata e posso raccontarla. Oggi molti giovani: voglio fare l'influencer. E cosa vuoi fare, cosa vuoi raccontare? Comunque, tornando a noi, Gianluca, il problema più grande...
4: Ma tu ci sei riuscito però, perché io devo dire questo, sei presente ovunque, Facebook, YouTube, Instagram, ma su TikTok hai 200.000 follower, quindi non è che lo fai in maniera superficiale.
5: Gianluca, è una conseguenza. Io quello che ho fatto non l'ho mai fatto per i denari, l'ho sempre fatto per in parte regalare un'esperienza, illustrare un qualcosa che ho avuto la fortuna, che qualcuno ha creduto in me e mi ha insegnato, mi ha dato la possibilità di imparare. Ho mangiato tanta, non posso dire la parolaccia, ma hai capito, però ho imparato, mi sono fatto sulle maniche, ho avuto la possibilità che qualcuno ha creduto in me. Il papà, magari quel papà che oggi fa più fatica a dare, permettimi, il calcio in quel posto al figlio, perché le mamme proteggono sempre questi figli, e poi si arriva, vogliamo bene a tutte le mamme, si arriva ad avere dei figli che a 30 anni magari fanno fatica, hanno paura a uscire di casa perché gli è sempre stato detto: ma tu non devi fare la mia vita.
4: Allora fermati un secondo, io voglio ricordare, questa è una trasmissione in diretta, quindi potete chiamare all'800240024. Oggi c'è una circostanza in più e uno stimolo in più per chiamare tutti gli amici che stanno in questo momento ascoltandoci alla guida del loro mezzo. Gli autotrasportatori hanno una persona che racconta in maniera diversa il loro lavoro e i loro problemi. Vi trovate in sintonia con questo racconto, o avete qualcosa da aggiungere, o avete qualcosa da obiettare, o pensate che in realtà i problemi della teoria forse sono tali anche perché sono mal raccontati e mal esposti? Quello che voglio chiederti, Alberto, secondo te, se fosse in qualche maniera rappresentato meglio questa professione, raccontata meglio, esposta in maniera diversa, perché la gente va a fare lavori che alla fine sono sfruttamenti veri e propri, però magari sembrano dei lavori fighi. Lavoro in un'azienda che si occupa di moda, che figo, faccio lo chef, poi ma resti lì a lavare i piatti per una generazione.
5: Gianluca, oggi, io vedo dei ragazzi, dicono: vado a lavorare in un'azienda di moda, in un'azienda high tech famosa, gli danno 500 euro al mese col contratto di tirocinio, però solo il dire io lavoro in quell'azienda high tech per loro, oggi in agricoltura non ci va più nessuno. Però voglio tornare un secondo, permettimi, uno dei più grandi problemi che c'è, mi hai chiamato per l'autotrasporto, che io in parte rappresento, perché comunque, come dicevi prima, sono presente su Facebook, su TikTok, su YouTube, io espongo.
4: Sì, lo spiego per chi non ti conosce bene. Tu però sei una persona che prende, monta sul suo mezzo e si fa i chilometri come gli altri, non è che adesso hai smesso, questa è una cosa che non fai più.
5: Io ho fatto l'autista di professione dai 18 ai 24 anni, poi per esigenze aziendali sono dovuto scendere dal camion per aiutare la famiglia a condurre l'azienda, ma ancora oggi...
4: Beh, sempre un'azienda che si occupa comunque di trasporto, quindi certo, sempre nella nello stesso campo.
5: Ma ancora oggi la mia reperibilità è 24 ore su 24 facendo un lavoro particolare nell'ambito dell'autotrasporto che non voglio star qua a raccontare, ma... I miei collaboratori sanno che se c'è un problema io alle 2, alle 3, alle 5 sono vicino a loro, sempre e comunque. Dopo io, il mio compito è quello di organizzare i trasporti e quindi purtroppo devo stare dietro una scrivania. Io dico purtroppo perché il mio più grande amore è sempre stato quello di viaggiare col camion, quello che poi mi ha insegnato a capire anche le esigenze che ha il personale viaggiante, le esigenze anche che hanno le aziende, gli imprenditori, perché non voglio dimenticare anche il personale che lavora nei magazzini. Dico, in generale l'ambito italiano lavorativo lascia alquanto a desiderare e non voglio soffermarmi sulle retribuzioni. Ad alcuni fa strano quando un figlio di imprenditore, così mi definisco, parla di retribuzioni. È scandaloso oggi lavorare per 1200-1400 euro al mese con i costi della vita che è arrivato ad avere, che siamo arrivati ad avere in Italia. È scandaloso, Gianluca. Ok, detto questo, permettimi di dire una cosa. Io voglio parlare solo un secondo dell'articolo.
4: Sì, puoi farlo
5: 82.
4: Se c'è l'ammortizzatore di una famiglia alle spalle che ti sostiene.
5: Esatto,
4: risparmio dei genitori sostiene i figli in un momento che si spera che finisca prima possibile.
5: Ecco, Gianluca, uno dei più grandi problemi che c'è nell'autotrasporto oggi della carenza di autisti, ma a parte la professionalità che è venuta totalmente a mancare, ma voglio ricordare che la professionalità deve essere accompagnata da un affiancamento, cosa che oggi è impossibile, perché noi abbiamo un articolo 82, codice della strada, che vieta a qualsiasi autista di portare con sé un passeggero, e voglio ricordare che le assicurazioni assicurano il passeggero. Ci sono delle persone che dicono ma l'assicurazione tutte balle. Oggi il problema più grande...
4: Spieghi questa cosa perché non riesco a capire. Allora, tu parli di formazione, ne parli in termini contemporanei. Oggi tutto è formazione, oggi la gente spende più in formazione che molte volte in altri tipi di investimento. Perché? Perché è giusto, perché fa parte comunque di una visione moderna del mondo. Ma secondo te, innanzitutto, se ci fosse una idea più precisa e più moderna di formazione nel lavoro dell'autotrasportatore, si avrebbe una maggiore risposta da parte dei giovani?
5: Assolutamente sì. Allora Gianluca, la formazione la fai sul campo, rubando con gli occhi, come mi ha sempre insegnato mio nonno Luigi.
4: Ma perché
5: come
4: non si può fare questa cosa?
5: Non
4: cosa
5: si
4: lo impedisce?
5: Può fare perché era stata fatta questa legge a tempo indietro, dove veniva per il discorso di sfruttamento del lavoro, perché si pensava che chi era in parte poi veniva usato per scaricare il camion, non lo si ritribuiva e quant'altro. Sono tutte delle bagianate, delle frottole. Perché
4: ma una forma di apprendistato come c'è nella categoria degli artigiani, ad esempio.
5: Sì, ma allora oggi le aziende di autotrasporto lavorano talmente sul filo del rasoio per quanto riguarda il discorso del guadagno, che non possono nemmeno permettersi di affrontare un discorso di formazione. Quello che io voglio dire, io sono arrivato oggi a quello che sono e non sono nessuno, attenzione, ma ho una grande passione dentro di me, altrimenti non avrei fatto quello che ho fatto, e attenzione che mi espongo, non è sempre cosa buona esporsi, però io lo faccio perché ho una passione dentro di me e il mio obiettivo è quello di aiutare in parte il prossimo. Io ho imparato con mio nonno, io andavo via con mio papà con il camion, io ho 18 anni e 10 mesi guidavo un bilico, un autotreno, ho fatto un viaggio con un autista e poi andavo via da solo e non mi sentivo un pericolo pubblico. Oggi Gianluca, il problema è che la categoria è vista in parte come, sai, degli assassini, perché comunque un camion, parliamo di 440 quintali in movimento.
4: Ma di questa missione ne faccio tante, Alberto, ti dico... Molte volte mi sono stupito di persone che chiamano con un'età molto avanzata, gente oltre i 65 anni, che ci deve continuare a lavorare e non è proprio il migliore momento della vita per guidare un mezzo pesante così impegnativo. Abbiamo qualche telefonata, te le faccio subito ascoltare. Sì. Flavio da Milano.
0: Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno Alberto, per tutti i social. Allora, secondo me, per carità,
4: lo conosci, sì, perché diciamo è un vostro personaggio,
0: sì,
4: che ormai è impossibile conoscere.
0: Non direttamente, ma chiaramente viene seguito e tratta sempre tematiche interessanti, soprattutto che riguardano la nostra quotidianità. Il problema della formazione è centrale, assolutamente, ma secondo me a monte c'è un problema più importante, che è quello dell'attrattività di questo settore. Purtroppo nel corso di decenni questa categoria è stereotipata, dipinta in maniera assolutamente poco attrattiva, quindi se non è qualche ragazzo figlio d'arte o appassionato proprio del settore, difficilmente altri si affacciano. E poi c'è un po'.
4: Posso fare una domanda, Flavio? Veramente può rispondere anche Alberto. Io faccio spesso questo esempio quando faccio la missione con gli autotrasportatori. Se io 30 anni fa, ma anche più 40 anni fa, quando ero ragazzo, avessi detto faccio il cuoco, mi sarei dovuto vergognare, o perlomeno era di quei lavori che la gente non è che lo sbandierava. Cosa fa tuo padre? Ma non so, sai, lavora nel... Nessuno diceva fa il cuoco. Perché? Perché subito dice il cuoco corrispondeva a qualcosa sbagliato, in maniera sbagliata, ma che un lavoro disdicevole, sta in cucina, sta in mezzo ai fornelli, ma che lavoro è? Oggi dire faccio lo chef è la cosa più figa del mondo. Oggi un ragazzo, se vuole trovarsi felice compagnia, dice faccio lo chef, ti so cucinare. Ecco, mi spieghi perché la stessa cosa non può essere costruita anche sul mestiere dell'autotrasportatore? È una narrazione naturalmente che deve cambiare.
0: Le spiego la differenza sostanziale. Negli ultimi anni, tra l'altro, lei guardi, ha beccato la persona giusta, perché io ho fatto scuola alberghiera, ho fatto 6 anni il cuoco, poi per passione sono da 30 anni sui camion, quindi ho vissuto entrambe le situazioni.
4: Lei è la persona giusta per rappresentare questo lato del racconto sulla professione.
0: Ora c'è un'attrattività verso la cucina, perché c'è tutto questo tantan mediatico dei talent che vediamo in televisione, certo, allora è diventato attrattivo. Purtroppo il nostro settore, la nostra categoria, paga il prezzo di decenni di una visione anche molto romanzata, molto folcloristica del camionista, l'energumeno, donnaiolo, quant'altro, ma oggi l'autista di professione, io lo faccio dal 96 ininterrottamente, è un professionista, deve perseguire il raggiungimento di una professionalità che deve riscattare anche questo luogo comune che ahimè ci accompagna da sempre, ma questo va fatto attraverso qualcuno al di fuori del settore che rivaluta. Guarda, io sono sempre in Francia per lavoro, in Francia è rispettato il lavoro dell'autista, soprattutto è ambito da parte dei giovani, capisce? Perché non viene
4: quindi
0: visto
4: è un problema tipicamente italiano, per circoscrivere il problema, quello della poca affezione e del proprio glamour, poco glamour diciamo, della professione autotrasportatore, è un problema nostro italiano, voi che girate il mondo, d'altre parti non funziona così.
0: È un problema culturale, certo, perché se lei va nei paesi Nord Europa, io le faccio un esempio, in Olanda un ragazzo che potevo essere io innamorato dei camion da bambino, in Olanda un ragazzo esce dalla scuola dell'obbligo, vuole accedere alla professione, c'è un istituto superiore dove impara le basi teoriche per divenire poi un autotrasportatore. Lei vede in giro ragazzi olandesi di 21-22 anni che girano l'Europa, non alla spera in Dio, la speriamo che me la cavo, ma competenti, che conoscono tutto quello che è l'aspetto burocratico, che sanno girare, sanno comportarsi, conoscono le lingue. Qui purtroppo, se hai la fortuna di riuscire a avere quei 5-6 mila euro che servono per la patente, troverai nell'80% dei casi, non è il caso di Talman, ma Talman è un'azienda d'eccellenza come poche altre, ma troverai delle flotte di speculatori che ti prendono, ti danno in mano il camion e ti dicono vai, questo è il documento di trasporto, vai a Birmingham e tu vai alla io speriamo che me la cavo, capisce?
4: Senta, io mi devo fermare un attimo a dare le informazioni della borsa, sento poi un segnale, non so se è un segnale che viene dal suo camion o un'interferenza qualsiasi. Dopo la borsa riprendiamo appunto con Alberto Talma, riprendiamo con gli ascoltatori, e il tema è proprio questo: come rendere più appetibile e più attraente la professione dell'autotrasportatore, quali possono essere i mezzi, quale può essere il racconto che la renda, come ci racconta, come ci sta dicendo il nostro ascoltatore, una professione come un'altra, anzi una professione ambita, una professione di cui uno può dirsi fiero e non deve nascondersi. A tra poco.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola

0: e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Un'altra giornata di cali generalizzati per le borse europee, molto nervosa a causa del forte aumento delle quotazioni del petrolio per il nuovo inasprimento appunto delle relazioni per così dire tra Stati Uniti ed Iran e di nuovo scontri incrociati appunto che stanno alimentando le quotazioni del petrolio. Come vi dicevo, il Brent a Londra in questo momento è $87 al barile, sempre più in su il greggio americano sopra gli 81 e di conseguenza forte nervosismo fra le borse europee che perdono tutte terreno. Parigi meno 0,7, Francoforte meno 0,58, Milano meno 0,52%. Oggi aspettiamo l'inflazione americana, le trimestrali delle grandi banche americane rassegnano i colossi finanziari statunitensi e poi inizia la 2 giorni di audizione al congresso americano di Kevin Warsh, il capo della Federal Reserve. I migliori titoli di Milano in questo momento: Prysmian più 1,72, Eni più 1,46, STM più 0,96, Tenaris più 0,41%. I peggiori: oggi abbiamo vendite diffuse sui titoli della moda e su gran parte dei titoli bancari. In questo momento tra i peggiori figurano, come vi dicevo, Biper Bank e il Banco BPM, sono in calo di oltre 2 punti percentuali, con Brionello Cucinelli meno 1,80, Fineco Bank meno 1,50%. Per ora è tutto.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Melog.
1: Oh, se a me piace lavorare, cosa devo fare? A chi non piace? A me piace il mio lavoro. Boh,
2: quello volevo dire.
1: Ragazzi, dopo 15 ore di lavoro oggi sono carico. Secondo me voi siete scarichi. Vabbè, chi è scarico dice sempre molla, lascia, fai. Invidiosi, invidia. Qualcuno mi diceva c'è l'invidia. Non ci credo. Voi invidiatemi, a me tanto non mi interessa. Ciao.
0: Allora, quello che avete sentito è Alberto Talman, al secolo Alberto Gobbi Frattini, che è un influencer molto conosciuto nei social, figlio di imprenditori, da sempre nel mondo dell'autotrasporto, ha cominciato da ragazzo a lavorare nell'azienda in famiglia, ha svolto vari ruoli, anche quello di autista per tanto tempo, ma dal 2022 ha deciso di portare questa sua esperienza nei social, dove racconta ogni giorno il mondo dell'autotrasporto con una maniera nuova di raccontare quelli che sono i problemi concreti, l'innovazione, la sicurezza. Oggi è presente in tutti i social e soprattutto su TikTok ha più di 200.000 follower. Intanto ringrazio Carlo Salvatore e Cristina Lunghi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma.

0: ricordo che in Italia mancano circa 500.000 di autisti, è un settore in forte crisi per via dei pensionamenti e soprattutto c'è una scarsa attrattiva per i giovani e costa tantissimo accedere a questa professione. Si provano, molte aziende aumentano i salari, offrono condizioni migliori, ma c'è sempre una debolezza e un problema nel trovare persone disposte a fare questo lavoro. Riporto, abbiamo tantissimi autotrasportatori in onda, ma solo una battuta, riprendo con Alberto. Sei d'accordo con quello che diceva il tuo collega? Perché abbiamo già capito che un problema è la formazione, che mi sembra qualcosa di fondamentale, che non si possa fare una formazione. La formazione dà dignità al lavoro e dà anche un aspetto glamour, moderno, attrattivo al lavoro. Un lavoro che non puoi fare formazione già ti sembra un lavoro, diciamo, diverso, disprezzabile rispetto a lavori che danno molta più visibilità, molta più attrattiva sociale. Tu anche hai altre formule da aggiungere rispetto a quello che ha detto il tuo collega?
1: Gianluca, allora la dignità la danno anche le aziende per cui lavoriamo. Noi lavoriamo in un settore dove c'è mancanza di servizi per l'autista in sé, ma soprattutto il nostro è un settore dove...
0: Sì, mi dicono tutti ancora questa cosa dei bagni, quando andate a scaricare potete manco andare in bagno, che non c'è il bagno.
1: Sì, ma lo sai perché? Scusami che ti do del tu, Gianluca.
0: Ma certo, era meglio tu, ma figurati.
1: Ecco, Gianluca, lo sai perché? Perché io lo dico sempre, è stato troppo facile esternalizzare i trasporti da parte delle aziende. Io farei una legge dove se tu movimenti 100 bancali, intanto 30 bancali te li movimenti coi tuoi camion, così capisci cosa vuol dire far circolare la merce, avere anche degli autisti che la sera ti chiamano e ti dicono sono in mezzo alla strada e non ho nessun servizio. È stato troppo facile esternalizzare. Oggi l'autista che prende 2.500, 2.700 o 2.200 euro al mese, dipende, prende un verbale fatto da persone, leggi fatte da persone che il nostro lavoro non l'hanno fatto, perché ti garantisco che nessuno sa cosa vuol dire dormire in una cabina sotto il sole a 40 gradi col rischio di prendere un verbale dopo 7 minuti. È vergognoso, è vergognoso.
0: Perché non si può dormire in cabina?
1: No, io sono un testimone, io ho tantissime persone che mi raccontano le loro vicissitudini. Un signore settimana scorsa mi ha girato un filmato dove faceva vedere gli organi di controllo che saluto e non colpevolizzo, perché non hanno colpa loro delle leggi che devono applicare, ma lo devono fare questo lavoro, dove verbalizzavano un signore greco che riposava durante il giorno, perché con il frigo si lavora soprattutto la notte, durante il giorno riposava. I climatizzatori da fermo anche che ci sono sui mezzi di oggi, che sono super tecnologici, dopo 3-5 ore perdono di resa, Gianluca, ma come fai a riposare sotto sole 40 ore con il camion fermo? E io quello che mi chiedo è chi ha inventato questa legge? E dopo mi parlano di sicurezza sul lavoro, se vai fuori di un minuto di guida, scusami che mi sto scaldando, ma in parte è la mia vita l'autotrasporto.
0: No, ma capisco,
1: quello
0: capisco.
1: Che mi sono esposto tanto per questa situazione, perché la mia, io quando ero piccino giocavo con i camioncini, il mio sogno era far l'autista e ho realizzato il mio sogno. Dopo è arrivato qualche piccolo incubo, comunque, perché quando si diventa grandi si affronta anche delle realtà. Mi ricordo quando volevo arrivare ad avere 18 anni, adesso ne vorrei avere ancora 10, ne vorrei tornare ad avere, ma non si può. Scusami che sto divagando, però dico, come facciamo a lavorare in un settore dove chi fa le leggi non sa nemmeno mettere dentro la marcia ad un camion? Non c'è mai salito in cabina. Come facciamo?
0: Dovreste in qualche maniera riuscire a essere considerati degli interlocutori, voi che avete esperienza. Prima ho detto mezzo milione di autisti, ho detto mezzo milione di autisti in Europa mancano, in Italia ne mancano 25.000 circa. Ci sono bisogno di 25.000, che non sono sempre molto.
1: Più, te lo garantisco. Io ho 40 anni e tutti i corsi di aggiornamento che faccio sono sempre il più giovane. Gianluca, sono tutti i corsi ogni 5 anni, rinnovo della CQC. 400 euro buttati via, per cosa? Ridammi almeno i miei punti, no, ti fanno rinnovare che cosa? 35 ore di corso per una persona che avete sentito che lavora 15 ore al giorno e il fine di settimana delle volte non vede nemmeno la sua famiglia. Cosa sono queste cose burocratiche per ciulare i soldi agli italiani che lavorano in maniera onesta? Chi la vuol fare questa vita? Se io esco di casa, che so che il mio stipendio è 2.500 euro, ma rischio un verbale di 400 euro perché sto riposando durante il giorno, ma voi l'andreste a fare questa vita?
0: No, indubbiamente, tu puoi raccontarla come vuoi, puoi fare anche un talent show con i camionisti, ma non cambierebbe la sostanza, c'hai ragione, questo
1: è perfettamente
0: ragione.
1: Delle persone mi chiedono, ragione. Gianluca, ma tu parli solo e non risolvi i problemi, allora intanto comincia a parlare anche te, che forse

0: qualcuno un giorno ci sente, ci ascolta come è successo oggi, e ti ringrazio molto per questa occasione che mi hai dato e ci hai dato, perché quando parli di Talman parli di una categoria dell'autotrasporto che è essenziale, è l'economia di un paese. I nostri camion in Italia è l'85%, il 90% delle merci girano ancora su gomma. L'autista deve essere rispettato, è stato rispettato solo durante il Covid, l'autista non va bene.
1: Allora, fermo un attimo, sentiamo qualche altro tuo collega. Massimo da Firenze. Massimo.
2: Pronto? Ascolta. Nicoletti, buongiorno, il tuo ascoltatore e ammiratore. E allora, io sono molto fortunato perché lavoro nel turismo, però purtroppo durante il Covid rimasi senza lavoro e, avendo la patente, andai a guidare il camion. È una situazione imbarazzante di cui dovrebbero fare sciopero e scendere in piazza, perché ci sono degli orari e ci sono delle situazioni inenarrabili. Cioè, un bar in Milano tutto insieme ti prende il sonno, non hai modo, non ti parcheggi un attimo alla sua grilla, arriva la polizia, sembra si stia rubando. Cioè, quello dell'autotrasportatore è veramente un lavoro duro e poco tutelato. Questo è quello che ho potuto purtroppo notare di persona. E a monte non c'è solo il problema delle leggi, come diceva l'ascoltatore di prima, ma è un problema di ritmi.
1: Sono tutti i tuoi colleghi gli ascoltatori oggi, sono tutte persone che fanno il tuo stesso lavoro.
2: No, io grazie a Dio sono tornato a fare l'autista per i turisti, però è stato un periodo della mia vita di 2 anni veramente impegnativo. E mi sono accorto.
1: Quindi guidi adesso un pullman turistico, diciamo, questo?
2: No. Io guido dei minivan e sono accompagnato.
1: Ah, minivan, vabbè.
2: Ma 2 anni di seguito ho fatto l'autotrasportatore, tra virgolette, e l'autista di canno, di tir, e mi sono accorto a monte il problema è anche le tempistiche. Cioè, essendo margini di guadagno sempre più ridotti, sempre più aziende, io parlo anche a livello europeo, che ti costringono a caricare in un posto, scaricare in un altro, ripartire subito. Quindi, cioè, a volte ci sono, quando io vedo un tir...
1: No, ti fermo un attimo, ci sono altri colleghi, sennò ti monopolizzi la trasmissione. Quello che hai detto è molto chiaro, ma passiamo a un'altra esperienza. Mirko, da Genova.
3: Buongiorno Nicoletti, buongiorno Roberto. Niente, io volevo dire che ammiro il signor Talman per il lavoro che fa, per tenere un po' in alto il discorso dell'autotrasporto. Io ho cominciato nel 97, le leggi erano completamente diverse. Proprio per passione, in famiglia non c'è nessun autista, io l'ho fatto per passione e soprattutto per la paga, era 3 volte superiore a quella di un operaio in quegli anni, adesso è inferiore a quella di un operaio. Se andiamo a vedere che hanno la mensa, i voucher, le retribuzioni, noi non abbiamo niente, noi abbiamo una paga base netta di 1.400 euro. Io andrò in pensione con 1.400 euro, nonostante, come dice Sir Talman, si lavora dalle 13 alle 15 ore al giorno. Perché ti pagano tutto in trasferta, in farlocchi, in premi produzione.
1: Sì, sono altre voci in busta paga, certo, poi non incidono, sul trattamento pensionistico.
3: Esattamente. E poi, non c'è, come diceva Talman, adesso le multe sono veramente esagerate. Per un minuto di guida, 3 minuti di guida, quelli scaricano tutti i dati sul computer e poi i verbali li devo pagare io. Perché magari non ho trovato parcheggio in autogrill, non c'era un posto, mi sono dovuto spostare e sono andato fuori di 4 minuti e mezzo. Cioè, mi trovi lei un settore al giorno d'oggi che per 4 minuti e mezzo uno prende una multa, non esiste.
1: Fermola, quindi... molto chiaro, fermola. Mi fermo ancora, devo dare le informazioni del traffico a proposito di autotrasporto. Devo dire, oggi mi ero prefisso l'idea, facciamo una bella trasmissione che faccia venire voglia ai giovani di fare questo lavoro, ma più sento gli autotrasportatori, onestamente alzo le braccia, non trovo dei punti di approccio per dire ve lo raccontiamo in maniera diversa, perché in fondo, perché questo può essere un lavoro che vi risolve la vita, vi dà chance di autonomia, di felicità. Lo trovo molto difficile, vediamo se nell'ultima parte della trasmissione mi aiuta un attimo Alberto Talman e i suoi colleghi. A tra poco.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. Lunghe code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra l'innesto con la 4 e Baggio Cusago in direzione della 1 Milano-Napoli e code per incidente anche sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. A causa di una perdita di carico, traffico lento sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Fidenza e l'innesto con la 15 per Malaspezia verso Bologna e verso Milano si rallenta per un veicolo in avaria tra la Variante e Sasso-Marconi. Sulla Firenze Pisa-Livorno code per un altro veicolo in avaria tra Pontedera Est e Montopoli in Valdarno verso Firenze e code per incidente sul raccordo Bettolle-Perugia all'altezza di Perugia Centro in direzione Perugia. È tutto, mi fermo qui. A dopo.

0: blog.
1: Ma quanto guadagna un autista in Italia? Un autista guadagna dai 3.000 ai 4.000 euro al mese su viaggi nazionali. Per un padroncino è diverso, il range del guadagno è molto più ampio, dipende sempre da quanto cammina. Uno che lavora veramente tanto può arrivare pure a 7, 8, 9.000 euro al mese. Un consiglio ai ragazzi giovani che vogliono iniziare sto lavoro: non fatelo per i soldi, fatelo per la passione.
2: Allora, questa è una clip presa sempre da TikTok di Alberto Talma, però non è lui che parla. Allora, fammi capire, Alberto, proprio per dare anche un'informazione corretta, esatta. Quali sono il punto, diciamo, di sintesi rispetto a quella che è la retribuzione? Se oggi vogliamo in qualche maniera dare spunti per un accesso meno, diciamo, coperto da pregiudizio alla professione autotrasportatore, dobbiamo dare degli aspetti positivi. Questo signore dice che in realtà l'autotrasportatore guadagna bene, ma altri dicono si guadagna. Mi spieghi esattamente com'è questa questione della retribuzione?
3: Allora Gianluca, intanto per essere pagati bene bisogna essere delle persone professionali. Il sistema oggi non ti consente di essere professionale.
2: Quindi rimani sempre prima a un rango basso, ecco.
3: No. Allora, parlavi prima di figli d'arte. Oggi i figli d'arte non hanno la possibilità di accompagnare i propri genitori, di conseguenza di elevare una categoria che è la spina dorsale del nostro paese, cioè l'autotrasportatore. Trasporto, ok? Questo hanno voluto i poteri alti, ok? Hanno voluto.
2: Ma con quale convenienza penalizzare una categoria così fondamentale poi per lo sviluppo del paese?
3: C'è una parola che si chiama monopolio. Tu devi sapere che oggi ci sono delle grandi aziende che oggi il più grande guadagno si fa nella logistica, si fa facendo dei grandi magazzini, stoccando la merce. Oggi per le più grandi aziende che sono presenti nel nostro territorio, non è una colpa, è un dato di fatto, i margini li fanno sullo stoccaggio delle merci, poi il trasporto diventa secondario, non è più il loro core business. Ora tu dimmi, un padroncino monoveicolare, ai quali sono stati offerti 15.000 euro per uscire dalla categoria, ma lasciamo stare, sennò dopo divago, come fa a competere con aziende che hanno dei grandi magazzini dove il loro core business non è più guadagnare sul trasporto, ma guadagnare sul deposito delle merci.
2: È molto chiaro, è cambiato oggettivamente anche la situazione rispetto alla merce, all'acquisto. Figuriamoci, siamo tutti abituati che digitiamo sul telefono, la mattina dopo ci abbiamo sotto casa quello che ci serviva, quindi questo per qualcuno avrà sicuramente un costo e per altri avrà senz'altro un vantaggio.
3: Gianluca, abbiamo unito l'Europa, però abbiamo unito l'Est Europa con l'Italia, la Francia, gli stipendi sono diminuiti perché comunque abbiamo voluto unire tutto, ma i costi di vita sono diversi da un paese all'altro. Il problema è che noi ci ritroviamo qua nel nostro paese, i nostri ascoltatori che ci stanno guardando, se cominciano a guardare le targhe dei camion che ci sono nel nostro paese, vengono qui a lavorare nel nostro territorio tutti stranieri. La maggior parte sono stranieri. Come fa il nostro italiano a competere?
2: Da che paesi, per capire?
3: Prevalentemente sono paesi dell'est, prevalentemente.
2: Vengono a loro pieno diritto, cioè nel senso possono farlo, sì.
3: Sì, possono farlo, ma dovrebbero uscire dopo un determinato periodo. Invece continuano a circolare nel nostro paese senza nessuno. Nella nostra categoria, purtroppo, c'è stato anche qualche furbacchione che applicava i contratti esteri. Ma allora ti faccio un esempio molto semplice. Nella nostra categoria, se io ho un rimorchio, lo tengo italiano, il trattore lo posso targare, posso delocalizzare un ramo della mia azienda all'estero e io traino i rimorchi italiani con il trattore estero.
2: Paghi meno le persone?
3: Sì, assolutamente sì. Beh, l'Italia, se sei capace di fare imprenditore in Italia, lo fai in tutto il mondo, intanto Gianluca. Lo fa in tutto il mondo, se riesce a guadagnare in Italia lo fa in tutto il mondo. Detto questo, a me è capitato, l'ho visto con i miei occhi, io sotto un autovelox passo ai 70 all'ora col mio camion, in parte a me a 90 all'ora in barba alla legge passano i signori stranieri perché tanto sanno che al loro paese le multe non gli arrivano. Allora ti senti un po' tirato in giro dal sistema o no?

0: però mi fa ridere, Alberto, che in un momento in cui c'è questa esaltazione del patrimonio nazionale, esaltazione di conservare le proprie radici, le proprie tradizioni, la trasmissione del sapere, ecco, in questo campo nessuno pensa che in realtà esista anche qui una trasmissione diretta di un sapere, di una competenza, di una passione. L'ho capito, se non sei dentro non lo capisci che ci può essere la passione per fare l'autotrasportatore, che inizia magari un bambino che gioca con i camioncini, che sogna di stare nel camion, o un nonno che ha investito in un'azienda, come nel tuo caso, che poi ha seguito un figlio, poi ha seguito un nipote che è diventato il portavoce degli autotrasportatori italiani. Sentiamo Tindaro da Venezia. Tindaro.
1: Pronto, buongiorno. Mi sente?
0: Sì, ascolto. Sì, ti ascolto, Tindaro.
1: Mi ho sentito e lo vedo tutti i giorni. Io sono, lavoro nel trasporto pubblico locale e, avventandomi nella materia, si dovrebbe partire da un'antica direttiva europea del 2006, in cui poi ho scoperto che in quella commissione, in seguito, quando nel 2008 si cominciò ad applicare quella direttiva,
0: mi scusi, sarà importantissimo, ma mi entra in un particolare troppo stretto e posso capire negli ultimi tre minuti gli ascoltatori. Poi adesso me lo farò spiegare meglio da un altro dei vostri colleghi. Silvano da Bergamo.
2: Sì, poi mi spiega bene. Silvano, cosa vuole dire? Trasportatore per 49 anni, generalmente internazionale. A 23 anni sono andato in Medio Oriente a Baghdad con i camion. Imparavo da quelli più anziani di me, come diceva il signor Alberto, che ammiro molto perché tutto quello che dice è pura verità, non c'è più la possibilità di insegnare a un figlio, a un nipote, a un amico. Un'altra cosa, io ho 70 anni, il giorno che ho compiuto 68 anni in Italia e solo in Italia non ho più potuto guidare il camion. Vado a Chiasso, a 80 km da Treviglio. Io prendo il camion, vado in Scozia, posso andare in Norvegia, tutta la comunità europea, io sono a posto. In Italia mi sequestrano il camion, è tutto. Allora perché uno deve andare in Slovacchia, in Romania, in Bulgaria, portare la residenza, cambiare la patente per poter guidare fino a 80 anni? Io devo andare, ho ancora le patenti, ma in Italia non posso guidare.
0: Fermo un attimo, guarda, mancano due minuti alla fine, voglio che mi spieghi tutto a questo punto, Alberto Talma. Allora, parto dal coda, questo ascoltatore. Cioè, io ho qualche piccola perplessità, non vorrei sbagliarmi, ma non è che proprio sia così sbagliato che a 80 anni non si guidi un camion di autotrasporto.
3: Gianluca, questi signori hanno il gasolio nelle vene, questi signori hanno la passione.
0: Finché
3: perché questi signori fanno la visita una volta all'anno, finché la commissione mi permette di guidare un mezzo pesante, la responsabilità è loro, ma io credo nelle istituzioni. A me fa più paura un signore che fa questo lavoro per i soldi e non per passione. Il pericolo viene da chi fa questo lavoro pensando di fare dei soldi e non per passione. I signori come Silvano hanno portato avanti il nostro paese, l'hanno ricostruito dalla guerra, non dimentichiamocelo, hanno la passione del lavoro e io li ammiro molto, ma all'estero Gianluca, fammi dire sull'ultima cosa, in Francia, in Inghilterra, se ti fermano e vedono che hai 75 anni e guidi un auto articolato, ti stringono la mano e ti fanno i complimenti. In Italia ti sequestrano il mezzo, ti uccidono moralmente.
0: Prendo per buono quello che mi dice Alberto Talma, che sta dentro appunto al settore. Evidentemente è un settore che è ancora molto bisognoso di attenzione e soprattutto di regole che vengano in qualche maniera ispirate da chi ha le mani in pasta, chi conosce il mestiere, conosce il settore. Torneremo su questo argomento, visto che puntualmente ogni anno almeno 3-4 volte ci occupiamo di camionisti. Grazie Alberto Talma, grazie agli altri colleghi, ci sentiamo domani.

0: buona notizia a cui puoi credere. Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it. Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: ERP.
4: Missione:
5: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
4: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Legge elettorale, la Lega cambia idea sulle preferenze, anche Forza Italia apre, il PD chiede il voto segreto all'emendamento del governo. Proseguono gli attacchi incrociati, Stati Uniti, Iran, Teheran colpisce due petroliere nello stretto di Hormuz. 14 luglio a Parigi, la parata con 30 capi di Stato all'indomani del via libera dello scudo antimissile europeo. Zelensky chiede di accelerare le nuove sanzioni a Mosca. Intanto l'Unione Europea apre un nuovo capitolo nel percorso di adesione di Kiev. Bollino rosso oggi in quattro città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Il gran caldo atteso ancora per tutta la settimana. Mondiale di calcio, via alle semifinali, si comincia questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, cominciamo con la politica, entra nel vivo il dibattito sulla legge elettorale con l'esame in aula alla Camera. La maggioranza, che era divisa all'immediata vigilia di questo appuntamento sul nodo delle preferenze, sembra aver trovato un compattamento, mentre il Partito Democratico chiede il voto segreto all'emendamento di Noi Moderati. Sentiamo.
2: La Lega cambia idea, dice sì all'emendamento sulle preferenze nella legge elettorale presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Emendamento che prevede capilista bloccati e scelta di massimo tre candidati. Anche Forza Italia sembra orientata a far passare l'emendamento sulle preferenze, ma tutto sarà deciso in una riunione di partito. La Lega, spiega una nota, ha valutato l'emendamento sulle preferenze e ha riscontrato che il sistema misto garantisce la governabilità e la possibilità di dare voce ai territori per la scelta dei propri rappresentanti. Il partito darà quindi indicazione al proprio gruppo alla Camera a esprimere un voto favorevole. Le opposizioni intanto promettono battaglia sulla riforma della legge elettorale che alle prossime elezioni impatterà sulla composizione del Parlamento. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze. Questa pessima legge elettorale è irricevibile nel metodo e nel merito, dice la segretaria Dem Elly Schlein. Il governo l'ha costruita su misura, sottolinea, per paura di perdere le elezioni, facendo forzature costanti in Parlamento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora invece le notizie internazionali, perché sono tornate le ostilità tra Stati Uniti ed Iran. Ieri lo stesso presidente americano Trump al Congresso ha annunciato la ripresa dei raid sull'Iran. Teheran ha colpito oggi diversi siti militari statunitensi in Bahrain e in Giordania, ma anche due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz.
3: Attacchi e minacce reciproche fra Iran e Stati Uniti. Il presidente statunitense Trump ha minacciato di colpire un sito nucleare iraniano a Piksal Mountain. Se avvenisse davvero, l'Iran risponderà in modo devastante, scrive la CNN, citando una fonte di alto livello della sicurezza di Teheran. Cinque esplosioni intanto sono state udite nella parte occidentale della città portuale di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Un uomo è morto e otto sono stati feriti invece nell'attacco dell'Iran contro gli Emirati Arabi Uniti. Gli attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz. Nuova Zelanda e India hanno convocato l'ambasciatore di Teheran per l'escalation. La Cina sollecita in un raro intervento diretto sulla crisi l'Iran e gli Stati Uniti a ristabilire un passaggio sicuro per le navi commerciali nello stretto. Lo ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Yan. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A Parigi intanto tutto è pronto per la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per il 14 luglio, presa della Bastiglia e inizio della Rivoluzione francese. Celebrazioni quest'anno consacrate alla difesa dell'Ucraina e al cosiddetto risveglio strategico europeo all'indomani del via libera proprio da Parigi al progetto di scudo europeo antimissile. Una trentina i capi di Stato e di governo attesi in tribunale. tribuna a Parigi per queste celebrazioni, tra cui proprio il presidente ucraino Zelensky, ma anche il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Proprio oggi, tra l'altro, è stato compiuto un nuovo passo verso l'adesione dell'Ucraina all'Europa.
4: Oggi gli applausi del pubblico del 14 luglio a Parigi. Domani Zelensky si aspetta passi in avanti sul dossier dell'allargamento, che assieme a quello della difesa rappresenta l'orizzonte operativo della sua azione politica. Domani, quando a tornare in Ucraina, ci sarà anche la presidente della Commissione UE von der Leyen, che sottolinea con questa missione l'apertura dei lavori tecnici del cosiddetto cluster numero 6, quello dedicato alle relazioni internazionali, che sono una parte fondamentale, anche se poco visibile, del processo burocratico di integrazione, quello insomma che lavora intorno al via libera politico. Poco visibile, ma addirittura una pietra miliare, come l'ha definito Taras Kakchka, il vice primo ministro per l'integrazione, per il quale si tratta di un passaggio all'interno di un piano che non cambia. Entro la fine del 2027, ha detto, vogliamo adottare ed iniziare ad attuare tutta la legislazione necessaria per aderire all'Unione Europea. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E ora le altre notizie che ci riportano in Italia con la cronaca. 79 persone sono state arrestate, di cui 73 sono finite in carcere nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Andrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, ha portato alla notifica di due ordinanze di custodia cautelare. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, ma anche estorsione, rapina e porto illegale di armi da fuoco. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni dei commercianti e degli imprenditori della zona. Nel pomeriggio invece è atteso un consiglio dei ministri sul tavolo della riunione del governo, correzione al DDL sicurezza con una nuova stretta che dovrebbe riguardare i gruppi di giovani criminali.
5: Il governo batte un colpo sulla sicurezza per arginare il fenomeno Vannacci e lo fa con una stretta anti-Maranza, riaprendo il disegno di legge sulla sicurezza. A chiedere un giro di vite sarebbe stata la stessa Premier Meloni, sulla scia dei diversi casi di cronaca. La novità allo studio, anticipata dal messaggero.it, prevede di estendere anche ai vigili urbani la possibilità di fermare potenziali aggressori per 12 ore, senza attendere il via libera preventivo del giudice, basterà informare il pubblico ministero, una facoltà riservata finora soltanto a polizia, carabinieri e alle altre forze dell'ordine. Il DDL sicurezza, che ancora deve essere bollinato dalla ragioneria, tornerà questo pomeriggio al tavolo del Consiglio dei Ministri, mentre in mattinata è prevista una riunione tecnica a Palazzo Chigi. Tra le norme che potrebbero essere riscritte, anche il cosiddetto scudo legale per gli agenti che commettono reati durante l'esercizio delle loro funzioni, con l'iscrizione nel registro degli indagati, che non sarebbe più automatica ma valutata dal PM. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La terza ondata di caldo intenso di questa estate entra nelle sue fasi più intense, appunto. Le città italiane da bollino rosso salgono a 4 oggi. Si tratta di Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, e sono diversi anche gli incendi attivi in varie regioni italiane.
6: Italia nella morsa del caldo, si alzano le temperature, torna l'emergenza siccità. In Piemonte Coldiretti chiede lo stato di emergenza. La siccità, assieme al grande caldo, ha alimentato gli incendi della scorsa settimana, definiti dalla regione una catastrofe ecologica. I roghi hanno devastato 900 ettari di bosco tra Torino, Vercelli, Novara e il Verbano Cusiossola, con una stima di circa 700.000 alberi distrutti. In Piemonte le precipitazioni sono mediamente diminuite del 36% dal 2020 e di contro le temperature si sono alzate con picchi record in tutto il paese. La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa e oggi sono quattro le città da bollino rosso, Torino come Perugia, Firenze e Brescia. In arancione 11 città tra cui Roma, Genova, Bologna e Cagliari. In Sardegna sono attesi picchi fino a 45 gradi. A Roma sono 26 le notti tropicali consecutive registrate dal 17 giugno, con temperature minime mai scese sotto i 20 gradi e piogge pressoché assenti. Il picco massimo è previsto tra oggi e domani. Da giovedì perturbazioni e temporali sparsi porteranno a un abbassamento delle temperature su tutta la penisola. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Relazione annuale oggi da parte del Garante per le comunicazioni, che ha parlato del quadro economico del settore dei media nazionali, che registra nel 2025 una lieve flessione con ricavi totali che si sono attestati sopra 12 miliardi di euro. La nota più dolente arriva dall'editoria quotidiana, che nel 2025, secondo il Garante, ha visto una diffusione delle copie cartacee crollare a quasi un decimo di quanto si vedeva all'inizio degli anni 2000. Così il presidente del Garante, Giacomo Lasorella, nel corso appunto della presentazione della relazione annuale, la sfida, ha sottolineato anche l'informazione in rete e il ruolo dell'intelligenza artificiale.
7: Anche alla luce della sempre più pervasiva affermazione dell'intelligenza artificiale generativa, una delle questioni più rilevanti è quella della salvaguardia del pluralismo informativo in rete, come premessa indispensabile per la tenuta della sfera pubblica e del confronto democratico. Il rischio da evitare, come ha detto Gustavo Zagrebelsky, è che la formazione dell'opinione del cittadino diventi una variabile dipendente delle scelte algoritmiche e che, come ha ammonito di recente il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, si deleghino alle macchine scelte che sono eminentemente morali e politiche.
1: 13, 11 minuti e 35 secondi in questo momento, siamo alla pagina sportiva con i mondiali di calcio e con Carlo Genta. Ciao Carlo, siamo all'ultima curva.
8: Sì, le ultime due curve che sono poi le più affascinanti, sono due super partite quelle che ci aspettano, una stasera e l'altra domani. Questa sera il derby d'Europa, per molti uno dei derby d'Europa, per molti finale anticipata, non saprei, certamente sarà, insomma, da questa partita probabilmente uscirà la favorita per la vittoria finale. Questa partita è Francia-Spagna, la Spagna in attesa che si accenda, l'unica stella finora rimasta un po' opaca, cioè quella di Lamine Yamal, la Francia con tutte le sue stelle che invece brillano in continuazione. È un remake della semifinale europea vinta dalla Spagna. La Francia vorrebbe la rivincita, potrebbe essere l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina francese. Lascerà dopo questi mondiali il posto a Zinedine Zidane dopo 14 anni di regno. Insomma, ci sono un sacco di ingredienti, compresa una Dallas che aspetta, si giocherà al chiuso con l'aria condizionata, mentre la finale sarà all'aperto. Insomma, tanti temi che si intrecciano intorno a questa sfida che vedremo dalle 21 ora italiana

0: Domani Inghilterra-Argentina ne parleremo a tempo debito, ma è chiaro che è la partita più evocativa per un sacco di motivi. Tra l'altro l'Argentina ha chiesto e ottenuto di giocare con la maglietta blu, quella resa famosa dalla sfida dell'86. Quanto a vuoi sapere altro sul fronte italiano?
1: Insomma, forse sì, dai, perché Malagò ha fatto capire che potrebbe arrivare la decisione sul CT, insomma.
0: Sì, potrebbe arrivare la decisione sul CT, dovrebbe esserci un confronto oggi tra il neo presidente della Federcalcio e i neo eletti, neo designati, facciamo così, Maldini e Leonardo. Quattro i nomi, si legge, rimasti sul tavolo, due li conosciamo bene perché non sono notizia nuova, e sono Conte e Mancini. Gli altri due direi opposti, perché da un lato abbiamo un personaggio iconico come Guardiola, la pista forse più affascinante ma certamente la più complicata, e dall'altro una new entry come Andrea Pirlo, che Maldini già voleva al Milan. È chiaro che sarebbe un nome, diciamo così, rischioso, considerato il palmarès da allenatore di Pirlo. Però questi sembrano essere i quattro nomi sul tavolo. Vediamo quando verrà estratto il bussolotto vincente.
1: Vediamo, Carlo. Grazie intanto. Appuntamento con te più tardi. Tutti convocati dopo le notizie delle 14. Noi adesso ci fermiamo, c'è il break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Legge elettorale, la Lega cambia idea sulle preferenze, anche Forza Italia apre, il PD chiede il voto segreto. Proseguono gli attacchi incrociati, Stati Uniti, Iran, Teheran colpisce due petroliere nello stretto di Hormuz. 14 luglio a Parigi la parata con 30 capi di Stato all'indomani del via libera dello scudo antimissile europeo. Intanto l'Unione Europea apre un nuovo capitolo nel percorso di adesione dell'Ucraina. Bollino rosso oggi in quattro città: Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Il gran caldo è atteso ancora per tutta la settimana. E poi mondiale di calcio, via questa sera alle semifinali, si comincia alle 21 con Francia-Spagna. Eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, 13-17 minuti in questo momento. 349-238-6666, come sempre anche oggi potete stare con noi in quest'ora di Effetto Giorno per commentare su WhatsApp le principali notizie, i fatti di questa giornata. Saluto Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, buongiorno e benvenuto.
11: Grazie, buongiorno.
1: Allora, le notizie di queste ultime ore,

0: Insomma, sono, se vogliamo, le dichiarazioni di questa notte di Trump che sanciscono la ripresa di fatto, ma insomma era già così, del conflitto con l'Iran. Ha detto: sarà molto veloce, attacchiamo stanotte, colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz. E poi ha detto: hanno rotto l'accordo, hanno scoperto che c'era qualcosa che non gli piaceva, noi non intendiamo accettarlo. E così sono continuati gli scontri. Alessandro Marrone, insomma, facciamo il punto, no, su questa situazione che ormai, insomma, conosciamo. Non c'è quasi mai, non ci sono quasi mai, purtroppo, sorprese positive.
1: Allora, il punto a ricordare è che all'Iran non serve il controllo dello stretto di Hormuz. All'Iran serve mantenere una minima capacità nascosta, dispersa, di colpire anche poche navi con droni o con missili per rendere insicuro il passaggio e quindi, diciamo, intervenire sul calcolo gli operatori privati che non provano neanche a passare lo stretto di Hormuz. Quindi non dobbiamo immaginarci una marina iraniana che blocca Hormuz e viene distrutta dall'aeronautica americana e quindi Hormuz riapre. È un, diciamo, un vantaggio asimmetrico che l'Iran ha e quindi è molto difficile proprio operativamente eliminare tutti i siti di lancio di droni, tutte le batterie missilistiche, tutti i possibili, diciamo, colpi di artiglieria che possono essere sparati verso Hormuz. Abbiamo visto per 4 mesi questo, che non è riuscito l'amministrazione USA, difficilmente riuscirà nei prossimi giorni o settimane, anche perché, diciamo, il costo militare per una campagna aerea così intensa è, diciamo, molto elevato per gli Stati Uniti e le scorte non sono così più elevate rispetto a 4 mesi fa, quindi vedo molto difficile una soluzione militare che impedisca del tutto all'Iran di mettere a rischio il passaggio per Hormuz.
0: Marrone, in tutto questo, ancora più paradossale è stata la dichiarazione di Trump, questa, che ha parlato chiaramente di un pedaggio del 20% da pagare agli Stati Uniti, una forma di assicurazione, una garanzia di sicurezza per le navi che vogliono passare. Insomma, Marrone, qua, cioè, prima della guerra scatenata dagli Stati Uniti, lo stretto, lo sappiamo, era aperto e non si pagava assolutamente nessun pedaggio. Come ci stava raccontando lei, le pressioni militari non riescono a impedire all'Iran di approfittarsi di questo. Adesso Trump addirittura ci mette sopra un carico e annuncia lui stesso un pedaggio di questo genere. Se non fosse che, insomma, da parte degli Stati Uniti, che sono stati, diciamo così, garanti e custodi del diritto internazionale, affermazione che può essere ovviamente criticata da molti punti di vista, adesso ritrovarsi però a fare da, come dire, a imporre loro stessi un pedaggio, tanto da farsi dire dal ministro degli esteri iraniano che il 20% è un costo caro e che loro sarebbero più corretti, beh, insomma, sembra veramente una mossa, non so, della disperazione o che cosa.
1: Allora, è una farsa perché la libertà di navigazione in acque internazionali è un principio di diritto consuetudinario internazionale accettato da tutti e poi codificato in varie convenzioni, a Montego Bay, eccetera. Ma non è solo un diritto, è un interesse degli stati, anche di stati in conflitto, in competizione tra loro, e in particolare di stati con un'economia molto internazionalizzata. Il Regno Unito prima, all'epoca dell'Impero Britannico, gli Stati Uniti poi nel Novecento, quindi è un interesse strutturale americano che a Hormuz, ma anche nello stretto di Malacca, di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, nello stretto di Panama, ovunque che fluiscano liberamente senza rischi e senza pedaggi queste merci, perché è un beneficio per l'economia americana, europea, cinese, giapponese e di tutti i paesi industrializzati, perlomeno nel lungo periodo, che è superiore a un beneficio eventuale economico per le casse statunitensi di un eventuale pedaggio. Dico che è una farsa perché è qualcosa che, essendo talmente contro l'approccio delle istituzioni americane e dell'economia del settore privato americano al commercio internazionale, alla globalizzazione, eccetera, è veramente un'affermazione che lascia il tempo che trova.
0: Quindi, Marrone, lei,
1: e che è inattuabile da tanti punti di vista,
0: non vede nessuna spinta dentro la politica americana, la società americana, nella base elettorale di Trump a poter immaginare posizioni di questo genere che esistano un domani anche senza Trump? Cioè, voglio dire, quindi parliamo di Cioè, scusi, finisco. No, finisco. Lei in qualche modo ci fa pensare che sia una farsa nello stile della comunicazione trumpiana. Io le sto chiedendo se invece non dobbiamo preoccuparci che in qualche modo nella politica americana posizioni di questo genere possano avere una loro solidità.
1: La base, diciamo, lo zoccolo duro dell'elettorato Trump, ovvero quello MAGA, di base è isolazionista. Cioè è uno zoccolo duro che l'ha votato perché aveva iniziato a porre fine alla guerra in Afghanistan, per porre fine all'impegno in Medio Oriente, anche per porre fine, quantomeno per ridurre drasticamente, la presenza militare americana in Europa, cosa di cui si discute in ambito NATO. Cioè quella parte di statunitensi non vuole un impegno americano a Hormuz, anche se potesse portare un beneficio perché eventuale economico, perché comunque è una spesa e comunque è un ampliamento delle competenze e diciamo un investimento di capitale militare e economico dello Stato americano che è contro quello zoccolo duro isolazionista. La parte tradizionale del Partito Repubblicano, oggi veramente marginalizzata e diciamo supina nei confronti di Trump, è su tutt'altre posizioni, perché è proprio quella parte diciamo liberista di commercio internazionale che dicevo prima, che vede il beneficio a lungo periodo di queste rotte, e in campo democratico nessuno ovviamente sostiene una cosa del genere. Quindi a me sembra veramente una posizione personale e molto al limite della farsa.
0: Allora, Marrone, oggi a Parigi si celebra il 14 luglio, 30 capi di Stato attesi, Zelensky è uno degli ospiti diciamo d'onore di questa celebrazione, che per la Francia sono l'inizio della, diciamo, la rievocazione della presa della Bastiglia, l'inizio della rivoluzione. Però ieri a Parigi si è celebrata anche questa coalizione diciamo per uno scudo antimissile. Queste sono diciamo le titolazioni giornalistiche che sono state usate in queste ore per definire questa alleanza europea, in cui l'Ucraina è al centro, mi pare di capire, almeno dal punto di vista tecnico se non politico, per questo piano. Che caratteristiche ha questo progetto, di cui fa parte anche l'Italia dal punto di vista diciamo dei paesi fondatori?
1: Dobbiamo essere diciamo, molto cauti, perché c'è un tema molto concreto, che è quello deciso nel G7 di Evian a guida francese, poi deciso da Trump, confermato da Trump al vertice NATO per quanto riguarda i Patriot americani, e notizia proprio degli ultimi giorni confermato dalla Francia per quanto riguarda i sistemi di difesa missilistica coprodotti da Francia e Italia, che sono i SAMPT e poi nelle varie versioni francesi nazionali. Queste decisioni permettono all'Ucraina di produrre su licenza, cioè vuol dire di produrre su disegni, su progettazione di aziende americane o francesi, italiane, europee, in impianti gestiti dall'Ucraina, con manodopera ucraina, con una filiera produttiva, per aumentare la produzione di questi sistemi missilistici, in particolare dei missili che vengono consumati dalle batterie. E questo quindi porta a migliorare le difese missilistiche dei cieli ucraini rispetto ai bombardamenti russi, e porta a un aumento della produzione complessiva occidentale di questi sistemi, che al momento segna il passo, perché ci sono una serie di colli di bottiglia tra personale, materie prime, filiera, eccetera. Questo è l'elemento più concreto. Poi che si arrivi a uno scudo missilistico per tutta l'Europa è un percorso che va fatto, che bisogna fare, ma che parte da una base abbastanza frammentata, perché la Germania ha una sua iniziativa con un'altra quindicina di paesi, Francia e Italia hanno una cooperazione, il Regno Unito ha presentato un altro progetto, quindi al momento c'è una certa frammentazione che va messa a sistema e andrà fatta, però diciamo quello è un percorso che richiederà diverse tappe.
0: Marrone, le chiedo un flash anche su un'ultima notizia, perché ieri il ministro degli esteri francese Barrot ha rivelato che c'è stata una campagna molto lunga negli anni informatica, no, di sabotaggio, di spionaggio, di hackeraggio, che fa capo alla Russia, forse ai servizi segreti russi in diversi paesi europei, e insomma si è pensato di dare una risposta con delle sanzioni. La domanda che le faccio è se l'Europa, insomma, di questo si è parlato tanto in questi mesi, se ci siamo fatti trovare un po' impreparati su questo fronte qua.
1: La Russia ha incominciato la sua campagna contro Europa già dal 2008, dopo l'invasione della Georgia, l'ha intensificata dal 2014, dopo l'invasione della Crimea, e poi ancora più nel 2022. Gli addetti ai lavori, quindi chi opera sulle difese cibernetiche, è H24, 7 giorni su 7, impegnato in questa guerra cibernetica. La novità è che negli ultimi anni, negli ultimi mesi, si è dato più peso politico e si è voluto dire alla propria opinione pubblica: sta succedendo questo, è successo questo, siamo sotto attacco, lo rendiamo pubblico, condanniamo la Russia e adottiamo sanzioni della Russia. Quindi quello che è cambiato è la consapevolezza politica e di dire all'opinione pubblica europea che siamo sotto attacco alla Russia e di prendere le contromisure anche diplomatiche e di sanzioni. Ma la realtà operativa va avanti da più di un decennio.
0: Chiaro. Grazie ad Alessandro Marrone, lo ricordo, Istituto Affari Internazionali, 13:28. Adesso chiudiamo qua questa lunga pagina di notizie appunto internazionali e ci occupiamo di un fatto nostro interno di politica, che è la questione della legge elettorale, perché c'è l'esame alla Camera della legge elettorale, con anche la questione dell'emendamento nato all'interno della maggioranza sul nodo che fino a poche ore fa sembrava dividere in maniera piuttosto netta la maggioranza, ma che forse in questi ultimi minuti proprio sta trovando una ricomposizione. Parlo delle preferenze e saluto Lorenzo Pregliasco, direttore di Utrend. Benvenuto Pregliasco.
2: Buongiorno, grazie.
0: Eccoci qua. Allora, le chiederei sì, intanto anche di ricordarci in che cosa consiste questo progetto di riforma. Attualmente noi abbiamo un sistema elettorale con quota uninominale piccola e quota proporzionale più ampia, si andrebbe ad un premio di maggioranza, ma forse partirei da questo nodo delle preferenze, su cui mi pare appunto che all'interno della maggioranza stiano trovando una quadra per inserirle queste preferenze. Che cosa ha capito lei, Pregliasco?
2: Sì, si voterà oggi pomeriggio alla Camera un emendamento proposto dalla maggioranza che prevederebbe, se venisse approvato, l'introduzione delle preferenze, ma non su tutti i seggi, soltanto sui candidati dopo il capolista. Cioè il capolista sarebbe bloccato, sarebbe indicato dai partiti, ma dopo il capolista l'elettore avrebbe comunque la possibilità di indicare fino a 3 preferenze. Diciamo che quindi vengono sì introdotte le preferenze con questo progetto, ma è un'introduzione parziale, anche perché, senza entrare in tecnicismi troppo di dettaglio, i partiti più piccoli verosimilmente eleggeranno solo il capolista in ciascun collegio.
0: Quindi la preferenza,
2: ecco,
0: non avrebbe
2: punto,
0: alcun
2: esatto,
0: alcun
2: le preferenze
0: valore.
2: Lì serviranno poco, però sui partiti più grandi potrebbero incidere parecchio. Noi abbiamo fatto delle analisi come Utrend, da cui emerge che per esempio per Fratelli d'Italia o per il PD, cioè sì, per i partiti più grandi, fino a metà degli eletti potrebbero essere eletti direttamente con le preferenze dagli elettori.
0: Perché parliamo tanto di questo nodo delle preferenze? Lo ricordo perché il tema della legge elettorale, lo diciamo sempre, è un tema tecnico, di politica, proprio forse anche per addetti ai lavori, ma io poi personalmente non la penso così, che è un qualcosa che regola, no, tutto i flussi elettorali e quindi condiziona le scelte politiche di ognuno di noi, di quelli che vanno a votare, ma di quelli anche che potrebbero andarci e magari non ci vanno proprio perché il sistema non è attraente. Parliamo delle preferenze perché con l'attuale legge sono sostanzialmente le segreterie dei partiti a stabilire chi viene eletto, con l'ordine e con le modalità che impediscono appunto di poter scegliere. Questo si ritiene essere un problema, insomma un vulnus, come vogliamo dire, Pregliasco. Senta, ci ricorda un po' anche che cosa prevede questo impianto di questa legge elettorale che la maggioranza sta pensando di fare, mi pare senza alcun contributo però dell'opposizione, forse perché l'opposizione non ha voluto partecipare, o comunque, come è successo in passato, che c'è stata una collaborazione sulla legge elettorale, o forse perché la maggioranza ha dato un pacchetto già chiuso alla vigilia. Di che si tratta?
2: Sì, sostanzialmente il cambiamento più importante è che vengono eliminati i collegi uninominali, che in questo momento eleggono circa un terzo dei parlamentari col sistema attuale. C'è un impianto proporzionale, quindi l'elettore vota il partito, non ci sono altri voti se non il voto al partito, ma alla coalizione di partiti vincente, cioè che prende un voto in più a patto di prendere almeno il 42% dei voti, viene assegnato un premio di maggioranza nazionale. Quindi è un sistema proporzionale, ma con un premio di maggioranza che, secondo i promotori, potrebbe garantire una certa stabilità, perché alla coalizione vincente, alla coalizione che arriverà davanti a livello nazionale, verrà attribuito un numero di seggi che dovrebbe garantire, diciamo, una navigazione tranquilla alla Camera e al Senato. Naturalmente, essendo due Camere distinte, i premi vengono attribuiti in modo distinto, un premio per la Camera e un premio per il Senato. C'è un caso limite, cioè che una coalizione arrivi davanti alla Camera e un'altra arrivi davanti al Senato. Questo, diciamo, è un caso effettivamente piuttosto estremo, ma chiaramente in quel caso lì la governabilità non ci sarebbe.
0: Il premio di maggioranza, diciamo, era già stato

0: introdotto col Porcellum nel 2005, mentre le altre leggi elettorali che abbiamo diciamo, conosciuto in epoche recenti, il Mattarellum e il Rosatellum, erano due misti, come ricordava poco fa lei, Pregliasco, di collegi uninominali e quote proporzionali, con diciamo, proporzioni invertite, perché il Mattarellum era più maggioritario e invece il Rosatellum un pochino più proporzionale. Perché, le chiedo, la maggioranza vuol cambiare, anche se questa legge elettorale ha dato prova di un risultato di una grande stabilità, perché questo è un governo tra i più lunghi della storia repubblicana italiana?
1: Perché nel 2022, quando il centrodestra vince le elezioni politiche con questa legge, le vince in modo così netto soprattutto perché il centrosinistra era diviso. Essendo il centrosinistra diviso, il centrodestra ha vinto quasi tutti i collegi uninominali. Più dell'80% dei collegi uninominali sono andati al centrodestra. E è chiaro che questo fattore che c'era nel 2022 non ci sarà oggi, perché il centrosinistra sarà molto più ampio, molto più largo rispetto al 2022. Ecco che tutte le simulazioni, le analisi, le proiezioni che abbiamo fatto anche noi mostrano che con l'attuale sistema elettorale senza modifiche lo scenario più probabile sarebbe una non governabilità, cioè sarebbe una non maggioranza chiara né alla Camera né al Senato, oppure una maggioranza ma molto risicata. Aggiungo il motivo per cui la Presidente Meloni in particolare insiste sulla riforma elettorale è che forse preferisce il rischio di perdere, sì, cioè che il premio di maggioranza vada agli altri, alla quasi certezza di pareggiare, dal momento che Giorgia Meloni non penso che veda come scenario auspicabile quello di un Parlamento balcanizzato senza maggioranza, in cui magari Fratelli d'Italia deve ritrovarsi nella prossima legislatura a governare con il PD, tanto per intenderci.
0: Senta, un'ultima cosa, gliela chiedo una considerazione velocissima perché abbiamo davvero pochi secondi. Come mai non c'è stata collaborazione come è avvenuto in passato tra maggioranza e opposizione sulla legge elettorale? È la maggioranza che non ha offerto un pacchetto, diciamo, accettabile, o è il PD, il centrosinistra, che si è sottratto, secondo lei, a questa? Perché eravamo riusciti, insomma, no? A trovare.
1: È sempre una somma di fattori. È chiaro che il centrodestra è partito, no, con un'idea già abbastanza definita di riforma, sì, elettorale, quindi non è che abbia dato troppo spazio all'opposizione. È anche vero che l'opposizione non ha veri motivi per aiutare la maggioranza e quindi togliere le castagne dal fuoco, quindi io vedo un mix di responsabilità in questo caso.
0: Va bene, Fabrizio, Lorenzo Pregliasco, perdona il lapsus, direttore di U-Trend. Fabrizio è ovviamente un'altra personalità importante, un virologo, ma insomma. 13:36, ci fermiamo, 349-238-6666, ci risentiamo tra poco.
2: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
3: CNP Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
3: CNP Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
3: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
12: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Borse europee deboli nonostante i future preannunciano un avvio in rialzo per Wall Street, questo in attesa dei dati sull'inflazione americana e del neo presidente della Fed Kevin Warsh, che parlerà per la prima volta davanti alla Camera. A pesare sui mercati sono soprattutto le tensioni in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, che alimentano le preoccupazioni degli investitori e continuano a spingere al rialzo il prezzo del greggio e i titoli del settore. Così Milano cede circa 6 decimi, Francoforte e Parigi lo 0,8%. Sull'azionario, mentre negli Stati Uniti le grandi banche, JP Morgan, Citi e Bank of America in testa, pubblicano le trimestrali, a Piazza Affari tiene banco il Risico tra le big del settore. Bene Eni, in ribasso i titoli del lusso, con Brunello Cucinelli giù dell'1,9%. ST, dopo un avvio in ribasso, ha invertito la rotta. Infine, euro sotto 1,14 dollari, spread in calo a 78 punti. Stefania Arcudi, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
17: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
18: Nome:
19: Freeway Skyline.
18: Professione:
19: IRP.
18: Missione:
19: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
18: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
20: Effetto giorno.
0: Sono le 13.40, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 349-238-6666, oggi siete un po' pigri, non vedo messaggi significativi a quest'ora della giornata. A commento dei fatti principali di oggi. Beh, insomma, uno delle fatti di oggi è l'attesa per una visita nelle principali carceri italiane da parte di una serie di associazioni in 29 città italiane, 34 istituti penitenziari coinvolti, con decine, centinaia, oltre 330 persone tra esponenti della politica, delle istituzioni, del mondo delle università, della cultura, delle associazioni, per insomma testimoniare un po' di vicinanza alla condizione carceraria. In questo momento il pensiero va anche al caldo estremo, perché sovraffollamento carcerario, che sappiamo è un dato diciamo stabile, e questo caldo senza sistemi di, diciamo, di rinfrescamento o anche solo di ventilazione, immaginate che condizioni molto molto difficili ci possano essere. È con noi Lamberto Bertolè, che è assessore al welfare, alla salute del comune di Milano, che è stato questa mattina al carcere di Bollate. Buongiorno Bertolè, benvenuto.
21: Buongiorno, un saluto a tutte e a tutti.
0: Allora, tutto parte dall'alleanza per l'articolo 27, l'articolo della Costituzione naturalmente, che ci ricorda che la detenzione in carcere deve rispettare criteri di dignità, di umanità e la finalità del reinserimento sociale di queste persone che hanno sbagliato, certo, ma insomma, devono appunto essere trattate in queste modalità. Bertolè, ci ricorda un po' il senso di questa iniziativa e com'è andata la visita di questa mattina?
21: Sì, molto volentieri. Intanto, anzi, grazie per aver dato spazio a questa iniziativa, perché l'obiettivo è proprio quello di mettere luce, attenzione, il faro sulle condizioni

0: delle carceri italiane. È un fatto di umanità, di rispetto della Costituzione, ma è un fatto anche di sicurezza sociale, perché quando le carceri funzionano, i percorsi di reinserimento sono più efficaci e il tasso di recidiva, cioè la possibilità che una persona commetta di nuovo reato, sono più bassi. Quando invece le carceri non funzionano per sovraffollamento, per mancanza di investimenti anche nei percorsi terapeutici ed educativi, il rischio che poi le persone dentro un carcere tra virgolette peggiorino o che escano con ancora più rabbia e risentimento, che siano più esposte a commettere reati, è più alto. Questo è molto molto evidente in modo diverso sulle carceri. E aggiungo anche che rispettare la Costituzione significa ricordarci che la Costituzione parla di pene al plurale, non al singolare. Cosa significa? Che il carcere, la detenzione è una delle forme possibili di pena, ma ci sono altre misure che in alcuni casi sono molto molto più efficaci. Alcune misure alternative impegnano e responsabilizzano le persone in un percorso di cambiamento, e questo è molto più efficace nell'abbattere la recidiva. L'ultimissima cosa è
1: sì,
0: problemi di salute mentale,
1: abbiamo perso l'audio,
0: è evidente che
1: sì. Chiederei un attimo di verificare l'audio. Dico, mi sto rivolgendo in regia perché abbiamo un problema con l'audio di Bertolè che va e viene, l'ultima parte del suo discorso non siamo riusciti a sentirla, vediamo se lo miglioriamo, perché la domanda che vorrei fare a Bertolè è chiaro il suo punto di vista: per garantire questa umanità, dignità e finalità di reinserimento sociale della pena in carcere servono anche delle altre pene, non solo in carcere, serve che all'interno delle carceri ci siano condizioni di un certo tipo, perché altrimenti quando poi finisce la pena questo benedetto reinserimento non è minimamente garantito, e allora si crea un problema di sicurezza sociale. Ma la domanda che volevo fare a Bertolè è se intanto ci sente Bertolè adesso?
2: Sì, vi sento.
1: Lei ci sente? Sentiva anche prima, eravamo noi che non sentivamo lui. Le stavo chiedendo appunto cosa manca affinché queste pene, diciamo, alternative e anche la pena in carcere associata allo studio, alla formazione, eccetera, garantiscano questo reinserimento e questa umanità. Manca, diciamo, previsione all'interno dell'ordinamento italiano, perché sappiamo che c'è stato un dibattito e un po' un andare avanti e indietro da parte dei vari governi su questo, o manca, diciamo, la collaborazione del terzo settore, dei comuni, delle imprese affinché si attivino questi percorsi che, per esempio, il Comune di Milano fa molto attivamente.
0: No, mancano tantissime cose. La prima, delle norme che non usino il carcere tra virgolette come discarica sociale, perché non possiamo contenere e rinchiudere in carcere persone con problemi di dipendenza che dovrebbero stare in una comunità di recupero, persone con problemi di salute mentale, non è il loro posto. E poi percorsi di inserimento lavorativo, formazione professionale, accompagnamento educativo, psicologico, quindi un forte investimento sull'accompagnamento delle persone con progetti individualizzati. Per farlo bisogna ridurre il numero di persone detenute, perché quando hai quasi il 50% in più delle persone che dovrebbero starci e magari hai carenza nel personale, è evidente che non fai altro che contenere le persone, fare un tempo e non accompagnare verso un percorso di riscatto. Oggi abbiamo visitato Bollate, che invece è un'eccellenza, perché Bollate è un'esperienza molto molto positiva, perché c'è un grande rapporto col terzo settore, con la città, davvero ci sono dei percorsi molto importanti. Il punto è che se Bollate funzionava molto bene quando aveva 100 detenuti, adesso che 1600 ovviamente continua a fare la propria parte con grande professionalità, ma è molto più difficile raggiungere gli stessi risultati, questo mi sembra evidente.
1: L'ultima cosa che le chiedo, Bertolè, se può, insomma, abbastanza sinteticamente, però mi fa un esempio di uno di questi percorsi che vedono, per esempio, impegnato anche il comune, no? In uno di questi percorsi di reinserimento, di pene alternative che spesso si associano, ci sono anche dei dati su questo, a una minore recidiva, quindi a un'efficacia migliore delle pene.
0: Le messe alla prova sono dei periodi di sospensione della pena e di esecuzione penale esterna in cui le persone devono impegnarsi in un percorso di lavoro e anche di utilità sociale con del volontariato e un percorso di sostegno anche psicologico. Quando queste cose si mettono insieme, le persone usano bene il tempo della pena per cambiare, per costruire anche le condizioni pratiche, concrete, un lavoro per potersi pagare magari un alloggio sostenibile e non essere più esposte al rischio di commettere un reato. Quello che stiamo cercando di fare è potenziare anche l'offerta abitativa, perché uno dei nodi importanti è avere una casa, e adesso stiamo facendo proprio una coprogettazione per 500 alloggi che insieme al terzo settore destineremo alle vulnerabilità sociali e quindi anche a ex detenuti, perché dobbiamo lavorare molto sull'inserimento.
1: Chiarissimo, io ringrazio Lamberto.

0: Roberto Bertolè, assessore al welfare e alla salute del Comune di Milano e soprattutto tutti i membri dell'Alleanza per Articolo 27 che oggi hanno fatto questa iniziativa nelle carceri italiane. Ci fermiamo, c'è il break, ci risentiamo tra poco.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio, segnaliamo code per un incidente sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra l'innesto con la 25 Torano-Pescara e Pescara Nord in direzione Ancona. Code per un mezzo fermo in galleria sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni di marcia. Poi per lavori ritroviamo code sulla 12 Genova-Rosignano tra Sestri Levante ed Eiva Marina in direzione Rosignano e sulla 4 nel tratto Torino-Milano code per incidente tra Pero e l'innesto con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo piemontese. Tutto grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Effetto giorno.
0: Eccoci qua di nuovo in diretta, effetto giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizio in studio oggi da Roma, in collegamento invece dallo studio di Milano. Saluto Giampaolo Musumeci, buongiorno Giampaolo.
4: Buongiorno Alessio, buongiorno a te che ci ascolti.
0: Eccoci qua, lo dico perché insomma così per capire che non stiamo condividendo lo studio, non
4: no.
0: Ci vediamo,
4: non ci stiamo, no, ma io stiamo ti condividendo vedo. Lo tu spazio non lo sai, fisico. Ma io ti vedo.
0: Tu mi vedi, sì. io invece non ti vedo, sono al buio in questo momento.
4: È una capacità di intelligence superiore.
0: Esatto, beh, d'altra parte...
4: Sto anticipando uno dei temi che...
0: certo. Esatto, da voi di nessun luogo è lontano. Allora, parlaci un po' di quello su cui state lavorando nel puntata di oggi. Noi siamo partiti facendo un punto sulle ultime da Hormuz,
4: sì.
0: All'indomani anche di questa importante novità che è arrivata con questo progetto di scudo antimissile europeo. A cosa state lavorando voi?
4: Allora, torneremo un po' sulla strettissima attualità, cosa sta accadendo, meglio cosa non sta accadendo nello Stato di Hormuz. La mia battuta sull'intelligence aveva a che fare con questo scoop del New York Times in collaborazione con Arez, che ha ricostruito quella che, se fosse andata in porto, sarebbe stata una delle più gigantesche ed efficaci ed eclatanti operazioni di intelligence del Mossad israeliano, cioè il reclutamento dell'ex presidente iraniano Ahmadinejad, il quale, secondo la ricostruzione dettagliatissima che fa il New York Times, sarebbe stato gentilmente accompagnato fino allo scranno più alto della Repubblica Islamica Iraniana. Cioè, sostanzialmente, Ahmadinejad avrebbe incontrato addirittura David Barnea, uno dei vertici del Mossad, a Budapest in almeno un paio di occasioni, e i due si sarebbero messi d'accordo per una transizione dell'Iran nelle mani proprio di Ahmadinejad. E poi ci sarebbe stata, sempre secondo il New York Times, un tentativo di esfiltrazione, cioè che cosa significa? Che una cellula del Mossad già presente in territorio iraniano, dopo i primi bombardamenti, 28 febbraio all'inizio di quest'anno, si sarebbe occupata di esfiltrare, cioè di prendere Ahmadinejad e farlo portare in una casa sicura del Mossad nel territorio iraniano. Non deve stupirci tutto questo, perché non sono appunto film hollywoodiani, o meglio, i film di Hollywood riprendono esattamente quella che è la realtà. Le case sicure sono dei luoghi nascosti che le intelligence di mezzo mondo hanno anche in luoghi ostili, dove eventualmente portano a termine operazioni di questo tipo. Qualcosa è andato storto, perché pare che Ahmadinejad all'ultimo non si sia fidato del piano israeliano e abbia abbandonato il compound sotto i bombardamenti americani per i fatti suoi, senza cioè attendere l'auto che il Mossad gli aveva mandato. Ragioneremo su questo per capire anche qual è la sorte, il destino adesso di Ahmadinejad, che è sparito dai riflettori per parecchio, è tornato solo durante le esequie di Ali Khamenei, ma rifletteremo su quanto in alto possono puntare i servizi di intelligence di mezzo mondo, e anche in una situazione così, così calda come quella iraniana.
0: È veramente incredibile, scene proprio da serie TV. E quanto questa ricostruzione, insomma, quanto possiamo prenderla secondo te per buona, per vera? Perché, come sai, poi ci sono sempre complottismi, controcomplottismi, teorie di ogni genere.
4: Ma allora, intanto fai benissimo a porci la domanda. Quando si ragiona di operazioni di intelligence di questo tipo, chiaramente c'è sempre il doppio, triplo, quadruplo gioco dietro l'angolo. Noi non sappiamo se adesso pare che Ahmadinejad sia agli arresti domiciliari, guardato a vista dai Pasdaran, ma la verità credo che la sappia solo lui e David Barnea in questo momento.
0: Sanno in pochi.
4: Sì, assolutamente. Poi, visto che citavi Hormuz, segnalo, sottolineo per le ascoltatrici e gli ascoltatori il gigantesco paradosso che si sta

0: coda un paio di volte. Aggiungo una nota così di pessimismo cosmico, se mi permetti. Perché? Perché alcune agenzie non l'hanno ancora ripreso, ma vi sarebbe una dichiarazione da parte del capo della Marina degli Houthi, o quel che resta della Marina degli Houthi. Gli Houthi sono un gruppo sciita in Yemen, che oramai detiene quasi la maggior parte del paese, che spesso hanno ingaggiato a fianco dell'Iran contro le forze internazionali, minacciano di chiudere Bab al-Mandeb nelle prossime ore. Se questo si avverasse, sarebbe un serissimo problema per l'economia globale, perché avremo una strozzatura nello stretto di Hormuz e una strozzatura in Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb è quello che poi porta al Mar Rosso e successivamente al canale di Suez. Insomma, siamo appunto a capo in una serie di settimane deliranti, almeno dal punto di vista del racconto, che ci hanno fatto registrare un zero avanzamento dal punto di vista della diplomazia.
1: Direi arretramento più che altro, perché sì, come dicevi tu, questa ipotesi di un pedaggio a favore degli Stati Uniti, di Hormuz, contraddice 80 anni di politica estera americana, come dicevamo anche prima e come diceva anche Marrone in apertura, sì, di Effetto Giorno. Insomma, il rispetto di quella parte lì, la libera navigazione almeno del diritto internazionale, è un caposaldo della politica occidentale e americana. Quindi non si capisce se sta venendo giù anche quello o se è tutta una farsa, diciamo, in stile trumpiano.
0: Anche perché se, seguendo il tuo ragionamento più che corretto, sì, qua si iniziano a creare dei precedenti particolarmente seri e particolarmente gravi, ma l'abbiamo già visto. Operare al di fuori del diritto internazionale, operare al di fuori del diritto del mare, potrebbe un domani concedere un pregresso, un pretesto, un precedente ad altri attori che maliziosamente potrebbero, per esempio, mettere gli occhi sullo stretto di Malacca. Ci sono alcuni 7-8 choke points almeno in giro per il mondo che sono vitali e fondamentali per noi tutti, e quindi se iniziamo a mettere in discussione diritto internazionale e diritto del mare, stiamo imboccando una china che è pericolosa per tutto il mondo, non soltanto per l'attore che lo subisce, e quindi questo è decisamente un problema. Stiamo lavorando anche su Alessio, su quella che è questa due giorni stranissima, se vogliamo, in Francia, no? Perché da un lato abbiamo avuto il meeting della coalizione dei volenterosi, giustamente ricordavi l'ok da parte di questo summit dello scudo antimissile europeo, un primo passo verso una maggiore autonomia strategica e difensiva appunto dell'Europa. Abbiamo i 10 anni dalla strage di Nizza, quell'attentato terroristico con quel tir gigantesco sulla Promenade des Anglais che ha cambiato completamente, ha sovvertito le regole della sicurezza in tutta Europa, ma oggi è anche 14 luglio ed è un 14 luglio particolare per almeno due ordini di motivi. Il primo è l'ultimo, perdonate il gioco di parole, il primo motivo è che è l'ultimo 14 luglio per Emmanuel Macron, perché l'anno prossimo lascia evidentemente la presidenza e staremo a vedere quale grosso incarico, qua mi giochi i miei 2 centesimi quotidiani, quale grosso incarico economico di governance andrà a prendersi. E poi c'è nelle migliaia di soldati che stanno sfilando, che hanno sfilato sulle Champs-Élysées, c'era anche un nutrito contingente proprio della coalizione dei volenterosi, tra cui anche degli ucraini. Insomma, Macron ha voluto dare un segnale molto forte. 14 luglio è una festa molto francese, ma vuole essere anche una festa che celebra una nuova e diversa Europa dal punto di vista della difesa.
1: Giampaolo Musumeci, l'appuntamento con te e con tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano è oggi pomeriggio alle 16 per questi ed altri approfondimenti. Noi oggi ci fermiamo qua per quanto riguarda Effetto Giorno, con Pietro Lacorte in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio naturalmente in studio. Ci risentiamo tra poco per gli aggiornamenti. A più tardi.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Sono le 14.
5: GR24. Il sole 24 ore.

Ben ritrovati con l'appuntamento delle notizie di GR24, la legge elettorale in primo piano, l'esame oggi della Camera. Forza Italia annuncia il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze. Anche la Lega cambia idea, maggioranza dunque che si ricompatta alla vigilia del passaggio parlamentare. Il testo dell'emendamento prevede un capolista bloccato in caso di elezione di più di un candidato dal secondo candidato. Avrebbero valore le preferenze fino a 3 con alternanza di genere. Intanto il Partito Democratico ha chiesto voto segreto per il voto appunto sull'emendamento della maggioranza. Proseguono gli attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Teheran ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto a Parigi, alla parata del 14 luglio per la presa della Bastiglia con 30 capi di Stato, all'indomani del via libera dello scudo antimissile europeo, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto di accelerare sulle nuove sanzioni a Mosca, mentre Bruxelles ha accelerato il cammino verso l'integrazione e l'adesione dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea. È stato aperto un nuovo capitolo, quello del cosiddetto Cluster 6, per l'adesione di Kiev nell'Unione. Bollino rosso oggi in 4 città italiane, sono Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Il gran caldo è atteso ancora per tutta la settimana. Poi in chiusura i mondiali di calcio, al via questa sera la prima delle 2 semifinali, si gioca alle 21, Francia-Spagna. È tutto.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare
4: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti...

0: credo che sia anche troppo per me tutta questa presentazione, perché è la prima volta che mi capita, quindi devo ringraziare il presidente.
1: Siamo in un teatro storico, puoi dirci quale sarà l'opera allegriana a Napoli?
0: Diciamo che il calcio è bello perché è opinabile, è molto imprevedibile. I moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa forte, ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro, l'importante è avere grande entusiasmo. Antonio Conte ha dimostrato tutto il suo valore, sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio. Speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante. Ormai è diversi anni che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento. L'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili.
2: Lei quest'anno sarà l'allenatore del centenario.
0: Grande responsabilità e grande emozione, perché comunque centenario viene solo una volta. Tutti bisogna mettere qualcosa in più per far sì che l'anno prossimo, il 30 maggio, dovremmo aver vinto dei trofei.
3: Quindi ti auguri di arrivare in finale di Champions, visto che hai parlato del 30 maggio.
0: Dei trofei generale. Come in tutte le buone famiglie, ci saranno momenti di confronto, che è la cosa più importante, perché attraverso il confronto cresciamo.
3: E poi se non c'è lo scazzo non c'è amore, figlio mio.
0: Sì, almeno i giornalisti sono contenti di scrivere che il presidente ha litigato con Allegra, ha litigato il presidente.
3: Ma poi ci possiamo pure mettere d'accordo per fare un teatrino ad uso e consumo loro, no?
1: Vabbè, siamo partiti da qui, da Allegri a teatro. Uno degli argomenti di oggi, giornate in cui gli argomenti sono abbastanza interessanti, io saluto gli ospiti di giornata, gli amici di giornata. Michele Dalai, buongiorno. Ciao Michele.
4: Eccomi, buongiorno.
1: Ciao Michele, direttore di DAZN. Max Gallo, ciao.
5: Ciao.
1: Ciao. C'è il signor Federico da Genova che è venuto a trovarmi, e poi racconteremo una favola a Turrini. Buongiorno Federico.
6: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, io adesso però voglio subito farmi sentire una cosa, che è questa.
7: Allora, Pierre sta aspettando la valigia ed è preoccupatissimo. Qui c'è il carrello che ha preso. Io dal carrello gli ho rubato lo zaino che è qui. Adesso appena gli arriva la valigia...
8: Zaino?
7: Zaino?
8: Lo zaino?
7: Lo zaino? Io sono stato in bagno, Pier, io.
8: Scherzo. No, bro. Dove ce l'hai? Ce lo so, bro.
1: Della serie dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io.
9: È qui davanti a me lo zaino, è qui davanti a me, lo sto vedendo. Blu. Che poi non è che dentro sto zaino ci sia, insomma, voglio dire, voglio dirlo.
1: Zaino.
9: Si sparge la voce tutta l'America, cercate di prendere. Non è che ci sono lingotti d'oro, però c'erano tipo i fogli della partita, il computer, il passaporto, una serie di cose, diciamo, utili per.
1: E chi la fa l'aspetti a Ambro nei prossimi giorni?
9: No, ma io non sono vendicativo. Non sono vendicativo. Ho capito questa cosa, anzi, lo ringrazio, perché hanno tagliato, c'era un cazzo. Sì. Inteso come esclamazione, e sono stati squisiti nel toglierla.
1: No, se vuoi gli faccio dire qualcosa da Dalai.
9: No. Ma gli ho detto di tutto.
4: Un richiamo disciplinare, no?
1: Sì, una letterina. Poi,
9: guarda, ieri a un certo punto sono stato con Ambro nell'albergo della FIFA. Ed è, io gliel'ho proprio detto che mi sembrava di essere, come te lo immagini, il paradiso, nel senso che stavamo lì, siamo arrivati, c'era Matrix, abbiamo parlato di Umbria e 45, cose un po' torta al testo, cose un po' così local. Poi a un certo punto è apparso Cordoba, poi a un certo punto è sceso Cafù, poi a un certo punto è apparso Cacà, poi diciamo andiamo là a bere una cosa, e a un certo punto poi è sceso Bobo ieri, e è passato Del Piero.
1: Sì.
9: Era così, ma era tipo, capito, adesso a un certo punto arriva Xavi, poi passa Puyol. E c'era Klinsmann in fondo che mangiava e beveva, Hierro, Stoichkov, non sto scherzando, Kakà, poi dopo Kakà c'era anche Baggio,
1: ma c'era anche uno normale?
9: No. Scusa?
1: C'era anche uno normale? normale non c'era nessuno.
9: Una roba, cioè, capito? Sembrava veramente il paradiso. Adesso chi vorresti vedere? Cioè, vorrei vedere Rooney, farmi una birra con Rooney, e Rooney non c'era. Però era veramente questo tipo di situazione. Devo dire che, insomma, le legends della FIFA sono, sì, hanno un fascino. Cioè, Llorente, Guti. Ma potrei andare a farci, guarda, ma è una roba fuori dal mondo.
1: No, no, ma io ti credo, anche perché poi li vediamo e tutti in televisione.
9: Stoichkov, ho detto Stoichkov
1: l'hai già diceva detto, che l'hai già detto.
9: Sì, che a un certo punto ha fatto un giochino che ha tirato un po' fuori la pancia, ha detto: questo qui è il pallone d'oro che ho adesso. E vabbè, c'è di peggio nella vita.
1: Vabbè, certo, ma certo. Intanto, Michele, nel giorno in cui venne presa la Bastiglia, 1789, la Francia prova a prendersi la finale, che potrebbe essere forse meno complicata di questa qui, di questa semifinale.
4: Sicuramente meno complicata. La Francia prova a prendersi la finale contro la squadra costruita meglio per essere l'antifrancia nei secoli dei secoli. E lo sanno benissimo. È un duello che ormai è iniziato tra questi due gruppi giovani, tra le parti giovani di questi gruppi, che è iniziato non più tardi di 2 anni fa, che continua, che ha dei protagonisti chiari, che si sfidano a distanza, che non hanno paura di farlo. Il giocatore principe più bello di questo mondiale, Mbappé, gioca in Spagna. In Spagna, a Madrid, è considerato le dictateur, uno complicato. Ci sono 1000 ingredienti dentro fuori dal campo in questa sfida. C'è da un lato una squadra meravigliosa, meravigliosa, che Piero ha raccontato, e la Francia è qualcosa di bellissimo in questo mondiale. Dall'altra parte c'è una squadra che forse manca rispetto alla sua versione migliore, oltre di un Lamin veramente completamente in forma, e arriverà, spero arrivi, manca anche un po' di quei meravigliosi figli di Mignotta che ha sempre avuto a centrocampo, la categoria Busquets, Xavi, eccetera, che forse in partite come questa avrebbero un po' cambiato gli umori, soprattutto con questo centrocampo a due, sì, di Tam, che è coraggioso, ma che qui potrebbe trovare davvero pane per i suoi denti.
1: E in cui c'è un leader chiaro che Max Allegri vorrebbe a Napoli. Ecco, allora arriva Max Gallo nel giorno della presa della Bastiglia, a Napoli viene presentato Max Allegri, che vorrebbe tanto prendersi il leader del centrocampo francese, cioè Adrien Rabiot. Max,
5: ciao.
1: Ciao.
5: Sì, anche se lui non ha parlato di Rabiot oggi, Allegri presto, ha marcato,
1: comincia domani,
5: secondo me una...
1: comincia domani a parlare di Rabiot.
5: No, ha marcato una netta differenza rispetto a Conte, perché Conte ogni parola è un proclama, cioè ogni parola è un, cioè dietro ogni dichiarazione c'è un progetto politico, se vogliamo definirlo così. Allegri voleva dire una cosa sola, per dirla alla Sorrentino, la tiene una cosa da dire, e lui voleva dire che era aziendalista, che a Napoli è una rivoluzione copernicana. E ci ha tenuto a precisare, a voler dire questa cosa. Il resto è stata gestione del risultato. Lui non ha detto praticamente niente per un'ora, sarebbe potuto andare avanti anche per altre 2 o 3 ore. Era emozionato all'inizio, era emozionato perché la cornice del San Carlo, il sindaco, tanti ospiti illustri per lui, sicuramente era emozionato. Però poi è stato il solito Allegri, rispettoso anche nei confronti di Cardinale, ha espresso anche parole per i tifosi del Milan, si è detto dispiaciuto per il finale di stagione, ci ha tenuto a ricordare che la sua seconda parentesi alla Juventus non è stata così negativa, che è sempre qualificato in Champions e ha vinto la Coppa Italia, e insomma soprattutto secondo me per quel che riguarda il Napoli hanno dato l'idea di un affiatamento. Stanno bene insieme lui e il presidente De Laurentiis per ora.
1: Sì, a oggi, no, ma certo, come normale che sia. Senti, ma dimmi una en passant, sono comparse anche bandiere dell'Argentina durante la conferenza stampa di Allegri o nei dintorni? No, perché io immagino che in questi giorni
5: a Napoli c'è un dibattito, però.
1: Quale dibattito?
5: Il dibattito è Maradona. Era un giocatore, come dire, simbolo della lotta alla FIFA.
1: Sì.
5: L'Argentina di Messi è una squadra per i complottisti considerata una delle preferite dalla FIFA. Quindi c'è un dibattito a Maradona. Questa FIFA pro palazzo, questa Argentina pro palazzo sarebbe piaciuta o meno?
1: Questa è bellissima, ma io me la giro ai miei amici, Pardo e Dalai.
9: No, no, hai centrato, Max, come sempre, ha centrato uno dei temi. Secondo me, l'altro tema è che nel momento nel quale uno ha un culto, diciamo, monoteistico per Maradona, l'idea che arrivi un giocatore come Messi, che in termini numerici, lo diciamo, a scanso di equivoci, non ha uguali nella storia del calcio, perché lui e Cristiano Ronaldo, lui di più, perché ha una componente artistica, tecnica superiore, però sono i due giocatori che in termini numerici hanno rappresentato, cioè non c'è una storia di longevità per 20 anni a questi ritmi, un gol a partita,
1: chiaro, no?
9: Palloni d'oro, Champions, non c'è partita, non c'è partita con Pelé, non c'è partita con Maradona, non c'è partita con Cruyff, con Van Basten, con chi volete voi, però Maradona lo sappiamo, è una cosa completamente diversa da tutto il resto, proprio perché ha rappresentato dei valori, ha avuto anche delle fragilità, ha fatto anche degli errori, lo sappiamo benissimo, così adesso i moralisti li abbiamo tranquillizzati, però è stato sicuramente un leader politico, un uomo che ha incarnato certi valori, che ha vinto sempre con delle squadre che non partivano come favorite, che ha sfidato il sistema, e quindi io credo che Max abbia interpretato,
1: l'abbia
9: raccontata benissimo. Quanto ad Allegri, sono d'accordissimo, cioè, ma Allegri è questo, Allegri è veramente, adesso ho visto delle clip perché sono sveglio da un po', ma insomma è nella sua natura il fatto di non dire, cioè lui non... C'era il vecchio straordinario Petisso Pesaola, che una sera la mia alla ferrovia in un'intervista per lo Sciaculato Egidio mi raccontò, ma lo diceva insomma, che lui allenava i giornalisti, una cosa famosa, no?
1: Sì.
9: Che lui allenava i giornalisti, nel senso che lui fu uno dei primi allenatori a capire che c'era un aspetto mediatico e che quindi bisognava dare delle notizie più o meno vere, verosimili, insomma bisognava dare qualcosa ai giornalisti, perché sennò, per evitare che indagassero troppo all'interno dello spogliatoio su determinate situazioni, per indirizzare, diciamo, l'opinione pubblica. E noi siamo oggi, viviamo un'epoca dove ci sono tantissimi allenatori che fanno, ma legittimamente lo dico, fanno marketing di se stessi in senso importante, sono grandi allenatori, attenzione, grandissimi allenatori. Antonio Conte è uno che comunica in maniera perfetta da questo punto di vista, che se le cose non gli vanno bene lo dice, utilizza in maniera molto diretta e disintermediata i mezzi di comunicazione e lo fa sempre, sia chiaro, a fin di bene, cioè il suo obiettivo è sempre tirar fuori il meglio. Gasperini è un altro che non ha paura dello scontro, che dice le cose, io lo adoro,
1: chiaro,
9: per lui,
1: chiaro.
9: E utilizza i mezzi di qua. Allegri no, Allegri è uno che abbiamo scoperto mesi dopo che al Milan c'era un casino pazzesco, non se n'è sentita mezza su questa roba qua. Per me forse sbaglia pure certe volte, perché poi dopo se no sembra lui l'unico che non...
1: Ma sai, che non, poi alla fine la storia...
9: Detto questo, dipenderà dal campo, quindi ha ragione Max, non ha detto nulla, se non il fatto che appunto è aziendalista e che quindi lui lavora sempre dalla parte della società, che credo sia uno dei motivi per il quale è stato preso, oltre al fatto che comunque è oggettivamente un vincente. Magari non lo è da un po'.
1: A sto giro la società... No, bisogna vedere se a sto giro la società lavorerà per lui, e non è un paradosso, perché le ultime due annate di Allegri hanno raccontato qualcosa di diverso, ma mi interessa sentire Michele su questo duplice tema, no? Cioè su un'Argentina che in questo caso non è quella maradoniana contro il potere, contro la FIFA, contro Blatter, questo o quell'altro, ma è un'Argentina un po' più filo governativa, e quindi i napoletani fanno questo distinguo.
4: Ma sai, di lotte di governo, la risposta però che ti do io è quanto è l'Argentina e quanto è

0: l'avere l'Argentina, perché poi bisogna anche avere un attimo di, come dire, lucidità su questa cosa, no? Io non credo, non vedo la Federcalcio argentina in continua trattativa con l'INA per avere dei favori, andare avanti o giocarsela in quel modo. Oggi uno dei ragazzi qua in redazione ad Asona ha detto una cosa bellissima: l'Argentina in questo momento è un Paraguay con dei buoni giocatori per il livello di corsa
1: Vero.
0: rispetto alle altre tre, per il livello di gioco, eccetera. Cioè fanno quello che possono fare molto bene con in campo una semidivinità o qualcosa di più. È l'uovo la gallina, no? Cioè sono favoriti perché in qualche modo giocano per farsi favorire o arrivano dei gentili, dei favori che sono parte anche di suggestioni di quello che succede in campo. Io non vedo l'Argentina come squadra filogovernativa, assolutamente. Vedo che è rotolata in avanti con un po' di fortuna, diciamo, in alcune decisioni. La partita con l'Egitto è una
1: E
0: partita
1: anche in un
0: quasi
1: tabellone più semplice, Michele, che questo non è merito di
0: favorevole.
1: nessuno. Sì, no, no, certo, il
0: No, no, è una
1: sorteggio.
0: partita rugbistica, no? In cui vai indietro di 12 fasi per vedere se c'è un pestone che poi condiziona il gol. Lo è, ed è successo. Però io su questo sono molto fermo. Poi il grande tema, scusami, sulla questione Allegri, sull'intervento di De Laurentiis, ogni tanto è divertente vedere come c'è quasi questa richiesta di calcio in assenza di gravità, no? Senza commento, perché c'è questa specie di male oscuro che sono i giornalisti, che non sono il gruppo di Tommaso Paradiso, ma siamo tutti noi che poi ci ostiniamo a parlare di calcio, ad aver voglia di parlare di calcio. E ogni tanto è un pochino faticoso, no? Avere questa parte in commedia che poi nei fatti non c'è, se non quello della critica o del racconto del calcio. Quindi, secondo me, Max Allegri è molto bravo a dire meno ogni tanto e a cercare di parlare in un
1: Senti,
0: altro
1: ma
0: modo.
1: oggi 14 dicembre, Michele, poi la giro a Max. Oggi 14 dicembre, rebus
2: Luglio.
1: sextantibus. Sì, luglio, scusami, luglio, sono già avanti un
2: Ho
1: mese.
2: capito,
1: Avanti un
2: dicembre,
1: mese, vabbè,
0: sono
1: ma
0: dei
1: mollo.
2: fantasemi.
1: Ci
2: Sono 40 gradi.
1: io sui nomi, sulle date, su queste
2: Ma
1: cose
2: ci
1: qui,
2: sono 40
1: ragazzi,
2: gradi, ma
1: ma ho
2: come ti viene dicembre?
1: capito.
2: Cioè,
1: Ma ho detto, che dicembre? Ho
2: vabbè, no.
0: Oh,
1: detto, vabbè,
2: due
1: morale,
2: volte hai detto
1: oggi, giorno
2: dicembre.
1: della presa della Bastiglia, facciamo così, rebus
2: Sì.
1: sextantibus. Ovviamente non conta niente. L'arrivo di Allegri rende il Napoli favorita per lo scudetto, me lo dice Dalai e poi me lo dice Pierluigi Pardo e poi Chiosa Max Gallo. Oggi,
0: È
1: 14
0: sicuro.
1: luglio.
0: Senza essere diplomatici, è una delle due o tre squadre che si giocheranno lo scudetto. Mi sembra possibile, dai.
1: Non mi convinci, chiaro.
2: È impossibile il 14 giugno fare una griglia. Per
1: Fatti a luglio.
2: ora.
0: Cosa sta
2: Hai
1: succedendo?
2: ragione,
1: Infatti a
2: hai
1: luglio.
2: ragione, hai ragione. Ho capito. Però io ho un alibi, cioè io ho un
1: Non
2: alibi,
1: hai
2: sono
1: nessun alibi, dai.
2: fuso. Ho un alibi, sono le 7:20 del mattino. Tu hai detto cosa? Oggi è il 14 luglio, volevo darti questa notizia straordinaria. E no, oggi è avanti l'Inter, secondo me, perché comunque abbiamo negli occhi quello che è successo nella passata stagione e ad oggi non è successo nulla di così clamoroso da poter sovvertire la gerarchia. Il Milan ha cambiato allenatore, ha preso un attaccante e un difensore importanti. Questa è la cosa, secondo me, più rilevante che è successa fra le poche cose che sono successe fino adesso sul mercato. Quindi, per me, l'Inter è avanti. Certamente ha ragione Michele. Il Napoli è una delle, cioè è chiaro che il Napoli, se l'anno scorso avesse avuto qualche infortunio in meno, è vera questa cosa. Insomma, è vera questa cosa che avrebbe potuto quantomeno lottare più da vicino. Poi magari avrebbe vinto comunque l'Inter, che è stata superiore, però avrebbe fatto sicuramente qualche punto in più, avrebbe lottato in più. Quindi non è una favorita oggi il Napoli, secondo me è un outsider, però è un outsider di alto livello e poi ha una società forte che magari farà altre cose adesso in avanti.
1: Ok, che giorno è oggi, Max Gallo?
2: 14 luglio,
3: Allora,
2: martedì.
3: secondo me, lui oggi mezza cosa l'ha detta solo su De Bruyne. E a un certo punto, alla terza domanda su De Bruyne, ha detto: è un grandissimo calciatore, un calciatore straordinario. Allora, se lui dovesse riuscire a recuperare De Bruyne, a riportare del Napoli un De Bruyne, diciamo al 70% del De Bruyne che abbiamo conosciuto, potrei anche dire che è la favorita.
1: Ecco, Max Gallo è quello che mi ha convinto più di tutti, posso dire, perché De Bruyne, Allegri è bravissimo con questi giocatori. Adesso De Bruyne a me sembra un po' sgonfio, un po' spompo, però con Allegri non si sa mai. E oggi come oggi, con l'Inter che ancora deve sostituire un pezzo mancante come Dumfries, che è fondamentale, no? Che è stato fondamentale soprattutto due anni fa, l'anno scorso è mancato a lungo e poi quando è entrato è stato decisivo. Morale, con l'Inter che ha difficoltà sul mercato,

0: oggi come oggi a me il Napoli convince. Oh Max, dimmi ancora questa, poi ti saluto. Tornando ai mondiali, stasera la Spagna giocherà come sappiamo, ma secondo me, come diceva Michele prima, andrà dove la porta l'unica stella finora rimasta spenta, rimasta opaca, cioè quella di Lamine Yamal, perché lui è il trasformatore di energia spagnola.
1: Anche perché da quella parte, diciamo, non ce ne voglia Digne, però se proprio dobbiamo individuare un possibile punto debole della Francia è lì. Quindi facendo un riferimento a Legriano, come quando lui fece mise Mandzukic su Carvajal in quella famosa partita della pattumiera al posto del cuore. Dipende molto da Yamal Digne, perché altrimenti, secondo me, come hai ricordato tu, perché la Spagna non ha il centrocampo che aveva, è difficile fermare i francesi.
0: Sì.
1: E potrebbe esserci la finale Francia-Inghilterra, perché la partita domani sera potrebbe riservare delle sorprese se diamo l'Argentina favorita.
0: No, io do l'Inghilterra favorita, con pardon della Stamas.
1: Anche io
0: do l'Inghilterra, anzi mi sembra la più papabile tra le quattro, cioè dovessero dirmi oggi... No, ma perché fai così? Ma lo penso davvero. A me l'Argentina sembra bollita, ragazzi.
2: L'Argentina, giustamente, legittimamente...
0: Non è vero.
2: Differenza di Ferronato.
0: Non è vero.
2: Salutiamo un discorso proprio di
0: non
2: sangue.
0: Non faccio lo scaramantico.
2: Ma legittimamente tifi Argentina.
0: Ma è chiaro che tifo Argentina, però secondo me è sfavorito. Ma non è che faccio lo scaramantico, cioè...
1: Però non sarebbe brutto il mondiale all'Inghilterra 60 anni dopo, peraltro
0: sarebbe brutto
1: negli Stati Uniti, che in qualche modo, sono stati fondati dagli inglesi, quindi
2: ragazzi, la rivolta di Boston,
0: La letteratura prende il sopravvento. Sarebbe bruttissimo non rivedere l'Argentina in finale, ma in quel caso me ne farò una ragione. Quanto al resto siamo nel campo esoterico, perché secondo me la vincitrice uscirà dalla semifinale di stasera, ne sono abbastanza certo. Non ho le idee chiare se la vincitrice sarà la Francia, in quel caso do pochissime chance all'eventuale Inghilterra, o la Spagna, e gliene darei qualcuna in più, ma ovviamente sono discorsi vari ed eventuali. Max, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao Max, sempre un piacere. Intanto, dato che siamo nel campo dell'esoterismo, l'Argentina, Michele, giocherà, ha ottenuto dalla FIFA il permesso di giocare stasera con quale maglia? Non l'albiceleste, ma la blu.
3: La maglia blu di quella partita. E può giocare anche Balogun, gli mettono in campo anche lui. Giocano in 12. Corsi e ricorsi storici, è una cosa anche bella, è una cosa emozionante, ma ecco, questo ha senso, questa parte qui, no? Il tentativo di intimidazione anche cromatica, ti metto davanti
0: bella,
3: il tuo peggio.
0: Bella.
3: Però questa è la parte stupenda di un mondiale bellissimo, in cui stanno succedendo cose così, Certo, non c'è più Galarza e tutti noi siamo più feriti da un mondiale.
0: Sì, ma lo so che hai delle fisse, non te le leva nessuno, vabbè, questo abbiamo capito. Non c'è neanche più il tuo amico con la lunga coda bionda, che è tornato a casa con un procione imbalsamato, e vabbè.
3: Volevamo aprire a nuove polemiche con gli animalisti.
0: Ma ci mancava questo. Un giorno chiamo Vanetti e vi faccio spiegare perché, Flavio Vanetti, vi faccio spiegare perché Haaland è un alieno, ma questo apparterrà ad un'altra giornata. Intanto questa sera, un altro tema tra i mille, potrebbe essere l'ultima di Didier Deschamps dopo 14 anni, un mondiale vinto, magari anche due. Questa squadra è il suo capolavoro della sua durezza, chiarezza, semplicità basca, solo così puoi convincere una parata di stelle ad essere una squadra. E secondo me, sotto traccia, lui è il grande protagonista di questa Francia, Didier Deschamps.
2: Sì, fra l'altro anche cambiando, c'è un episodio... l'8 settembre del 24, dopo la sconfitta contro la Spagna e l'Europeo, di una discussione interna nello spogliatoio con soltanto la squadra rimasta, lo staff mandato via, insomma, in qualche modo è diventata parte del racconto del calcio, insomma, non è così una breaking news, si sa che è avvenuta questa cosa, è stato proprio quella partita con la Spagna aveva in qualche modo ha contribuito a ridisegnare una Francia diversa. Poi è avvenuto anche quello che è avvenuto in Nations League, che pesa, perché la Nations League pesa, perché poi quando sei in campo

0: lì, non è che vuoi perdere, però pesa fino a un certo punto. La realtà storica ci dice che negli ultimi anni la Spagna ha battuto la Francia, l'ha battuta spesso e l'ha battuta bene. La partita del 2024 ha un capolavoro tattico degli spagnoli su Deschamps, però
1: Assolutamente,
0: tornando
1: assolutamente.
0: a Didier, io credo che sia un allenatore molto sottovalutato, nel senso che è vero che la qualità degli uomini che ha a disposizione è clamorosa, ma è altrettanto vero che lui delle cose ce le sta mettendo. Fino a questo momento nel Mondiale non abbiamo visto solo una Francia straripante davanti, abbiamo visto una squadra anche molto equilibrata dietro, che non ha praticamente mai sofferto. E secondo me, insomma, questo è molto incoraggiante. Poi siamo arrivati a quel punto dell'anno e della storia, delle stagioni, in questo caso del Mondiale, in cui tutto può essere smentito o
1: Ma
0: confermato nel giro di
1: chiaro,
0: 90 minuti.
1: manco
0: Cioè
1: ci posso
0: siamo a un
1: credere.
0: passo.
1: Ma certo.
0: E mai come questa volta devo dire abbiamo due semifinali che sono,
1: Ah,
0: insomma,
1: spettacolo.
0: le prime quattro del ranking
1: Ma guarda,
0: FIFA. Ecco, oggi
1: d'altra
0: abbiamo
1: parte,
0: capito, oggi
1: sì.
0: abbiamo capito che il ranking FIFA ci becca,
1: Sì, peccato che non
0: no,
1: venga
0: perché sai, è
1: utilizzato
0: una di
1: per.
0: quelle cose un po' astratte.
1: Esatto,
0: Poi
1: e
0: però
1: un po'
0: quando
1: astratte,
0: vedi
1: un po' inutili.
0: che
1: E magari sì, questa finale
0: oggi
1: è
0: ci
1: figlia di un
0: sono.
1: mondiale in cui le stelle hanno brillato tutte, tranne una, Yamal, e questo può essere un indizio. Ciao Piero, non vedo l'ora di
0: Quindi
1: risentire la tua voce.
0: Cristiano Ronaldo non lo consideri neanche più una stella, questo è.
1: Beh, un ex stella, dai. Lascia
0: No,
1: stare.
0: ma sono
1: Mollami su
0: d'accordo
1: questo punto. Non vedo l'ora di
0: con
1: risentire la
0: te.
1: tua
0: Come
1: voce perché
0: diceva
1: saranno le
0: il poeta,
1: 21. Diceva poeta?
0: non c'è niente di più triste di un giocatore di genio che invecchia. Insomma, nel caso di Cristiano Ronaldo il pensiero è vero, insomma, sicuramente, anche se il
1: Invecchiamo
0: resto è
1: noi, non vedo
0: grandissimo. E
1: perché non
0: deve essere
1: dovrebbe
0: rispettato, perché sennò c'è un
1: invecchiare.
0: tema di memoria troppo breve.
1: No, certo.
0: Vabbè, torno a dormire.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: bravo.
0: buonanotte,
1: No, io
0: grazie,
1: volevo
0: arrivederci.
1: chiudere un
0: Ciao, ciao, ciao.
1: secondo con Michele Dalai perché ieri ha intervistato Malagò. Lo vedrete oggi, no, su DAZN, vedrete questa intervista e voglio chiedere, senza spoilerare niente, voglio chiederti se dobbiamo avere fiducia totale o c'è qualche dubbio.
2: La definizione migliore l'ha data lui di sé, dice io non sono un rivoluzionario ma sono coraggioso e l'intervista è quella uno coraggioso, nel senso che sai la prima nomina che è quella che determina molto poi tutta l'attività di indirizzo e alla fine se prendi una persona quadrata e tosta come Paolo Maldini, no? Con cui tutti hanno paura di lavorare perché ha troppa personalità, perché è troppo bravo, perché e gli dai in gestione il Club Italia, in buona sostanza gli dai le chiavi della parte più preziosa, dell'asset più prezioso della tua federazione, beh, quello è un gesto di coraggio, eh?
1: Certo,
2: E poi
1: certo.
2: paga nel lungo se poi viene accompagnato dai risultati, però siamo di fronte a uno che i risultati li ha sempre portati e quindi mettersi da subito così tanto in gioco facendo una scelta scomoda, perché è una scelta scomoda? Perché tutti noi, o meglio, molti di noi amano lavorare con chi esprime solo consenso, no? I famosi yes men, ecco, diciamo che
1: Certo.
2: Paolo Maldini quello non è.
1: No,
2: E
1: assolutamente.
2: vediamo. Comunque l'inizio è interessante, molto.
1: A che ora
2: Alle
1: è
2: 18,
1: disponibile?
2: dalle 18 in Axe da Zone, insieme a tutte le altre cose che facciamo insieme sul Mondiale.
1: Esattamente, ci vediamo domani mattina per il gran finale di Distinti e Popolari, il podcast che facciamo Radio 24 da Zone tutti insieme, vodcast. Allora, grazie Michele, ci fermiamo per la borsa.
2: Grazie a te, grazie.
1: Ciao Michi, ci fermiamo per la borsa e torniamo con Leo Turrini.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, eh. Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura.

0: natura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Buon pomeriggio da Deborah Roscene, abbiamo l'imbarazzo della scelta delle notizie da dare. Intanto sono partite le trimestrali delle grandi banche americane, ve ne indico qualcuna. JP Morgan, l'utile del secondo trimestre si attesta a 21,2 miliardi di dollari, c'è una crescita su base annua del 41%. Bank of America, l'utile del secondo trimestre a 9,1 miliardi di dollari sopra le stime, più 27%, questa è la crescita percentuale. Goldman Sachs, l'utile netto del secondo trimestre balza a 6,6 miliardi di dollari e poi appunto abbiamo Citigroup, più 45% l'utile del secondo trimestre a 5,8 miliardi conti sopra le stime, e quindi ci sembra che il quadro per quello che riguarda lo stato di salute delle banche americane sia decisamente buono. E poi il dato più atteso della giornata, l'inflazione CPI, abbiamo avuto un calo dello 0,4% a maggio, il maggior calo dall'aprile del 2020, su base annuale c'è una discesa al 3,5% a giugno. Questo è un dato che sicuramente sorprende e che verrà considerato inevitabilmente dalla Federal Reserve, che a questo punto potrà non effettuare l'aumento dei tassi di interesse a settembre come largamente pronosticato dalla comunità finanziaria. Tutti questi elementi che abbiamo indicato stanno consentendo alle borse europee di migliorare nettamente la loro prestazione dopo una giornata tutta in calo. Adesso il calo si mantiene, ma abbiamo meno 0,3% a Parigi, meno 0,4% a Francoforte, meno 0,16% a Milano, quindi netto miglioramento nonostante il forte rialzo del prezzo del petrolio vicino agli 87 dollari al barile a Londra, greggio americano sopra gli 80. I migliori titoli di Milano in questo momento: Prysmian più 3,5%, STM più 2,32%, rialzo di oltre un punto per Fincantieri ed Eni, in discesa gran parte dei titoli del settore bancario. È tutto.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
11: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: ¿Qué piensas tú ahora recurrentemente? ¿Qué se te pasa por la cabeza a menos de 24 horas de la semifinal de un Mundial?
1: Julio César, uno de los grandes conquistadores de la historia, decía que no hay un gran logro sin sufrimiento. Si quieres conseguir algo importante en la vida, hay que dejar siempre algo en el camino y sufrir mucho. Entonces, y venimos dispuestos a sufrir.
2: Dunque, come Giulio Cesare, Della Fuente come Giulio Cesare e Leo Turrini come chi? Buongiorno Leo Turrini, come Leo Turrini, buongiorno.
3: Volevo dirle, dato che lei evoca Giulio Cesare, che io sono in coda sulla Pero Cormano.
2: Beh, certo,
3: con questo con caldo
2: la biga,
3: terribile.
2: Con la biga.
3: E mi chieda come mai c'è la coda.
2: Come mai c'è la coda?
3: L'ingorgo è stato provocato dal fatto che c'è Yannick Sinner che sta facendo le prove nel tentativo di prendere finalmente la patente per la moto. Perché, come lei dovrebbe sapere, è già stato bocciato 4 volte.
2: Sì.
3: Allora Kyle, l'allenatore, gli ha detto: senti, vai sulla Pero Cormano, che non c'è mai nessuno, e prova lì a fare le sgommate. E siamo tutti in coda, perché purtroppo questo ragazzo è bravissimo con gli smash e le volée, ma non riesce a capire la differenza tra la frizione, il freno, l'acceleratore. Non c'è niente da fare e noi siamo tutti in coda, maestro.
2: Vabbè, capito? Dietro a un campione si può stare, intanto.
3: Assolutamente sì.
2: Sì, dietro a un campionesimo si può stare. Guardi, io qui ho un ascoltatore. Cioè, come sa, io sono ho l'overbooking degli ascoltatori che vogliono parlare con lei. Oggi ai lei non si tratta di una gentile signora, ma si tratta comunque di suo Federico da Genova.
3: Buongiorno Federico.
4: Buongiorno.
2: Che è un grande appassionato suo, ma soprattutto di motori, e ha una storia bellissima da raccontare che io gliela voglio subito
3: Noi
2: far...
3: l'ascoltiamo.
2: Ma senta qua, signor Federico, me la racconti.
4: Allora, le racconto. Alla fine della terza media io non è che avessi tutta sta voglia di studiare. I miei genitori insistevano per mandarmi alle superiori. Io nicchiavo, non avevo voglia. A quei tempi con la terza media si trovava ancora da lavorare. Allora un giorno leggo su Autosprint che Ferrari si lamentava di e si era pentito di non aver studiato. E dico: com'è? L'uomo più famoso del mondo, l'italiano che fa sognare sui circuiti, si pente di non aver studiato. Prendo la penna, perché a quei tempi si prendeva la penna e si cominciava a scrivere, e invio la lettera a Enzo Ferrari chiedendo il motivo per cui si era pentito di non aver studiato. Passa un po' di tempo, circa un mese, e vedo che nella cassetta della... non avevo detto niente a nessuno per evitare di ilarità, eccetera. Allora, nella cassetta della posta vedo una lettera col marchio Ferrari, il cavallino, apro immediatamente, c'era la risposta di Ferrari. Ferrari mi risponde che si era pentito di non aver studiato perché si era trovato spesso in condizioni di inferiorità, con la firma viola. E questa cosa mi ha lasciato, mi ha colpito, mi sono iscritto a scuola, poi tra diverse vicissitudini sono riuscito ad arrivare al diploma. Quando mi sono diplomato gli ho riscritto, ho detto: boh, chissà se mi risponde. Anche lì passa un po' di tempo, mi risponde, vedo sulla cassetta della posta una busta color avana, la guardo, era una busta della Ferrari con la risposta di Ferrari che mi ringraziava per il buon ricordo e una copia del libro Piloti che gente con la firma.
2: Hai capito? Io anch'io da piccolo ho scritto a Leo Turrini, ma non mi ha mai risposto. Ho scritto
3: no, Turrini, no, no, ma è una storia meravigliosa, quella di Federico. Posso confermare che è verissima, perché Ferrari amava intrattenere rapporti epistolari con persone sconosciute, insomma, che gli scrivevano, e soprattutto era molto sensibile a quelle che erano le dinamiche che coinvolgevano la vita dei giovani, come era Federico allora, anche se certamente di spirito lo è pure adesso. Quindi non mi sorprende affatto questa narrazione. Ferrari ha sempre detto che il suo rimpianto era quello di essere un autodidatta, e dirò di più: quando finalmente ottenne una laurea honoris causa in ingegneria a Bologna all'inizio degli anni 60, lui stesso disse che era uno dei momenti più significativi della sua vita, perché si sentiva riconosciuto in quello che era il valore della sua competenza anche in ambito accademico. E tra l'altro aggiungo, dato che sono in coda sulla Pero Cormano, nella sua lectio magistralis, quella che devono fare tutti i laureati honoris causa, fece un discorso bellissimo dove spiegò che le corse servivano per migliorare le auto di serie e che la dimostrazione ultima gli era venuta dall'edizione più recente al tempo della 24 ore di Le Mans, perché era venuto a piovere tutta la notte, un diluvio, e i piloti si erano lamentati della lentezza dei tergi cristalli, i piloti della Ferrari, dal che lui spiegò, da neolaureato, che aveva compreso dal racconto dei suoi driver che doveva brevettare coi fornitori un tipo di tergi cristallo più veloce che si adattasse al ritmo della pioggia. Sono queste cose qui che rendono la figura del grande vecchio di Maranello assolutamente straordinaria. E quindi, ripeto, non mi stupisce che intrattenesse questo dialogo cartaceo con il nostro Federico.
2: No, ma è bella questa. Ma senta, ma lei perché non mi ha mai risposto quando l'ho scritto ormai molti anni fa? Perché lei era mio idolo già allora, no? Ha detto voglio scrivere,
3: vero, però,
2: al principe.
3: Però, caro Genta, io lo voglio dire a Federico.
2: Non ho risposto,
3: lo dico a Federico e a tutti gli amici che seguono tutti i convocati, perché lei purtroppo non si è mai diplomato. Allora diciamolo, gente, che lei è tutto un bluff da un punto di vista scolastico, spaccia una laurea, va in giro, io lo so, si fa chiamare dottor Genta, ma in realtà lei l'esame di maturità, quello vecchio dove si prendeva 36, sa come avrebbe detto Adriano De Zan, avrebbe detto ma questa gente ha fallito la volata lei, per il 36 e non
2: ed è per
3: fatto,
2: questo peccato. Che non mi ha mai risposto, insomma, è per
3: perché capivo che lei non aveva la generosità d'animo di Federico, che si è messo a studiare sull'indicazione del grande Ferrari e poi ha completato il suo percorso scolastico. Comunque qui devo dire che Sinner continua a sbagliare tutte le cambiate.
2: Siete fermi.
3: Secondo me non la prende, la patente per la moto non la prende, peccato. Vincerà ancora molti tornei dello Slam, ma
2: niente moto, ma dovrà andare in macchina,
3: moto,
2: no. Quattro ruote,
3: ecco, forse sì.
2: Quelle macchine ce l'ha, non è che gli mancano,
3: No, lì la patente l'ha presa. L'ha presa perché gli ha fatto da tutor Kimi Antonelli, visto che andiamo verso il vecchio. Kimi Antonelli gli ha detto: senti, molto bello il rovescio, niente da dire sulle smorzate, ma vieni qui che ti insegno due o tre cose.
2: Senta, ma adesso poi parliamo di Formula 1, anche perché siamo molto appassionato le faccio dire quando ha sentito qual è il primo ricordo di un Gran Premio. Però adesso che è rimasto senza squadra africana, toccherà di fare Lautaro.
3: Io mi meraviglio, però glielo dico, a parte la simpatia per Lautaro da interista, ma perché tutti fanno nomi di candidati alla panchina nazionale e nessuno parla del mio idolo Bubista, l'uomo che quasi eliminava con Capoverde l'Argentina, ed è libero. Io sarei quasi tentato di chiamare Malagò e di dirgli: ma senti un po', Giovanni, ma se facessimo una scelta fuori dagli schemi, poi va bene, dopo chi lo sente Salvini, se mettiamo Bubista CT della nazionale italiana, però potremmo andare, come si suol dire, no? Controtendenza.
2: Sul CT si passa con nonchalance da Guardiola a Pirlo, che è un po' come passare.
3: C'è un po' di differenza di curriculum, diciamo così.
2: Come palmarès e come passare dalla Ferrari alla Panda, onestamente.
3: È vero, anche questo, sebbene la Panda talvolta sia più affidabile delle Rosse di Maranello, diciamo,
2: è una
3: anche
2: brutta
3: questo,
2: macchina, però.
3: No, lei parla male della Panda, guardi che la Panda a metano io l'ho avuta, l'ho guidata perché non ho i suoi soldi, dava grandissime soddisfazioni.
2: La Panda 4x4 risulta fosse la macchina preferita dell'avvocato Agnelli,
3: appunto.
2: Vero, giusto.
3: Le pare poco. Magari però, Federico potrà confermare questo dettaglio. Anche lui avrà avuto una Panda 4x4. Però insomma,
4: no, l'ho guardata solo.
2: La Panda 4x4.
4: Da lontano.
2: D'altra parte, però, rimane il fatto che, insomma, io preferirei, non dico la Ferrari, ma un commissario tecnico con un altro.
3: Insomma, lei, gente, a Pirlo lo vuole.
2: No,
3: lo dica, Genta, no. Apertamente, no. Sia schietto per una volta in vita sua.
2: No, in questo
3: lei
2: momento
3: è del club Escape from the News. Ma Fuga dalla notizia. Lei non vuole Pirlo sulla panchina azzurra.
2: Preferirei un altro nome, cioè posso dire. Ma lei vuole Pirlo sulla panchina azzurra, lo dica lei.
3: Boh, io vorrei Bubista. Io sono un po' perplesso. Io sarei per una soluzione alternativa.
2: Ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo.
5: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
6: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
7: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV. Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sull'app da Zoom.
8: Non è poca cosa.
9: Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: vi presenta Strade in diretta.
9: Ancora un buon pomeriggio. A causa di un incidente segnaliamo code sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione Ancona, e sempre per incidente code sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma, e sulla diramazione Roma Nord tra Settebagni l'innesso con il grande raccordo.

0: Cordone anulare in direzione di quest'ultimo. Code a tratti per un mezzo fermo in galleria sulla 15 per Malaspezia tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni e code per un incidente sulla 12 Genova-Rosignato tra Brugnato e Albiano Magra in direzione Livorno. Si rallenta per un incidente sulla tangenziale nord di Torino tra Venaria e Corso Regina Margherita in direzione Savona-Piacenza. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Convocati.
2: Qualche problema di viabilità nella sua Genova, signor lì è difficile.
3: Arrivarci è difficile, starci è complicato.
2: No, ma non faccia così, non si butti giù.
3: No, ma è la verità.
2: Posto meraviglioso. Primo Gran Premio di cui ha memoria.
3: Allora, il primo Gran Premio che ho assistito, che ho ricostruito a posteriori, è stato il Gran Premio d'Italia del 1970, sì, quando ha vinto Regazzoni. Mio padre è appassionato, mi porta. Io non posso ricordare perché avevo quasi 3 anni, sì. Ricordo il rumore differente dalla Ferrari, quello me lo ricordo.
2: Sì.
3: Il primo Gran Premio che ho vissuto emotivamente è stato quello del 1976.
2: 76, sì. Sempre Monza.
3: Monza, sì. Con Lauda che ritorna e che i primi giri sembrava che andasse a passeggio. Però lo vedevo come un mito, un eroe, quello che risorge da...
2: In effetti quella volta lì fu proprio così, cioè qualcosa di iconico, di leggendario. Turini ci ha fatto anche dei film su queste...
4: No, beh, è vero, il ritorno di Lauda nel 76... Fu come la resurrezione di Lazzaro. Io ero a Fiorano pochi giorni prima di quel Gran Premio, quando tornò 40 giorni dopo il rogo Niki a provare la macchina. Eravamo 10.000 persone. Fu la prima volta che venni ammesso all'interno del circuito. È un'emozione potentissima. Volevo dire una roba a beneficio di Federico, dato che parlava del suo rapporto epistolare con Enzo Ferrari. Allora, negli anni 80 io scrivevo già sciocchezze. Dopo un Gran Premio mi lamento molto del rendimento scadente delle rosse. E Ferrari mi fa sapere tramite il suo segretario Franco Gozzi che era rimasto male per le mie parole, e io rispondo, dico: beh, fate sapere al commendatore che sono io il primo a essere dispiaciuto, vivo lì, sono tifosissimo della Ferrari, eccetera eccetera eccetera. Il giorno dopo suonano il campanello da casa della mia mamma, che mi dice: c'è un signore per te, scendo. Era l'autista storico della Ferrari, si chiamava Dino Tagliazzucchi, il quale mi dice: guardi Turrini, questa roba è per lei. Mi allunga una busta rettangolare e invece un cartoncino di carta con l'indirizzo scritto con penna viola, come ha detto Federico. Nella busta rettangolare verticale c'era una cravatta della Ferrari col cavallino. Poi apro la lettera e il biglietto autografo di Enzo Ferrari recitava così: mi hanno detto che lei è un mio tifoso. Se è vero, indossi con orgoglio questa cravatta, se non è vero, la usi pure per impiccarsi. Fermato Enzo Ferrari. Ed è una delle memorie più straordinarie che ho di questo personaggio che, come prima giustamente ha evocato Federico, è stato davvero un uomo speciale, cioè non solamente un grande creativo a proposito delle automobili, ma proprio per quel senso di sofferta umanità che riusciva ad esprimere in mezzo anche a tante tragedie, sia private che pubbliche. E mi fa sempre piacere quando, grazie a un maestro della comunicazione come Carlo Genta, ho la possibilità di ricordarlo, perché uno dei limiti della nostra Italia è l'assoluta mancanza di memoria.
2: Certo, sì, però lei non mi ha risposto quando io le ho scritto, e quindi Enzo Ferrari era...
4: Lei è diplomato,
2: lei è
4: hai
2: stato,
4: capito?
2: È stato un po' più scortese.
4: Lei adesso si intrattenga con Federico e si faccia spiegare come si arriva
2: al
4: sospirato diploma. Questo certo. Deve essere il suo obiettivo. Poi sì, andiamo insieme a trovare Pirlo CT della Nazionale.
2: Sì, che a Genova...
3: Genova ha fatto benino. Perché tipo, con la Sampdoria comunque i playoff l'ha fatti.
2: Sì, ha fatto benino, tipo la grandine sulle macchine nuove.
3: No, una roba così. Perché se Pirlo è stata la grandine, quelli che sono venuti dopo è stato un terremoto.
2: Sì, beh, insomma, se ci si accontenta di poco, va bene, facciamo così.
3: D'altronde il calcio per me è un riempitivo del tempo perso.
2: Che tra un Gran Premio e l'altro. Sì. Ma cosa vuole chiedere?
4: Federico, come la vede a Spa? No, chiedo io, Federico. Andiamo sulle Ardenne, che è un circuito magico questo fine settimana.
3: Sulle Ardenne vince Antonelli.
2: Molto deciso. Senza possibilità.
4: Harry Potter.
2: Capito?
4: Quindi, sarebbe una bella storia.
3: Mi sarebbe anche piaciuto vedere il duello Leclerc-Antonelli in Inghilterra, purtroppo non c'è stato, ma
4: Ma è meglio che non ci sia stato.
3: Sarebbe stato.

0: schiera?
1: Devo fare il democristiano con Hamilton perché non ha più tempo.
0: Questa è una domanda, è una questa risposta veramente
2: interessante.
0: È un due mani di Sinner da bordo campo.
2: Sì,
0: che tocca la riga.
2: Peccato,
0: niente da fare.
2: Che peccato che
0: gioco. Una gioco set match per Federico.
2: Gioco
0: niente
2: partita
0: da dire,
2: incontro, game set and match. Peccato che la sua domanda sia stata accademica, io temo.
0: Beh, adesso non è detto, lei non ha fiducia del vecchio zio Baronetto. Guardi che il vecchio zio Baronetto con queste nuove regole,
2: sì,
0: con queste bizzarrie che bisogna rallentare invece di accelerare, pure ma perché è anziano, no?
2: Ragazzi, ma fanno una macchina per ragazzini e vince, e vince un cinquantenne. Fanno una macchina che è un videogioco e vince un cinquantenne.
0: È una formula pensionati alla fine della fiera, no?
2: Sì.
0: E chissà, perché io sento
2: come la formula pensionati.
0: Ma sì, se lei va a vedere il rendimento di Lewis Hamilton, si rende conto che è qualcosa di stupefacente. Abbiamo evocato Lazzaro prima, cioè Hamilton era considerato da tutti all'inizio della stagione un pilota clinicamente scomparso,
2: sì,
0: come il tirannosauro Rex.
2: E adesso è il padrone della Ferrari, giusto?
1: Adesso è il padrone della Ferrari.
0: La Ferrari Jurassic Park, dove è arrivato Hamilton e improvvisamente abbiamo vinto due degli ultimi tre Gran Premi. Non lo so, sono molto curioso di
2: ma la Ferrari è l'uomo forte della Ferrari in questo momento?
0: Beh, sicuramente lui adesso ha finalmente trasferito tutto il suo carisma sulla squadra. Questo spiega anche il disagio partito da Leclerc fino alla vittoria dell'ultima gara, perché Carletto si è reso conto che Hamilton stava iniziando a dare la sua impronta alla scuderia. Dopodiché, se chiedete a me, che sono notoriamente un incompetente assoluto, tant'è vero che vorrei Bubista CT della nazionale italiana di calcio.
2: No, non è vero. Leclerc, però non mi ha risposto alla lettera. Questo
0: Leclerc è più veloce di Hamilton, se parliamo
2: più veloce. È una cosa relativa,
1: però c'è da dire che negli anni 70 Regazzoni era più veloce, ma Lauda vinceva i titoli.
2: Ha capito.
0: Bravo, Clay era un mio amico e mi diceva sempre: sai perché ho perso contro Nick? Io lo guardavo e dicevo: no, Clay, perché? Perché era più intelligente di me. Conta anche quello. Poi, quando si parla di piloti, di competizioni, per intelligenza si intende la capacità di portare la macchina al limite senza esasperarne le componenti. Era un'altra Formula 1, quella là. Ma sicuramente Lauda aveva qualcosa in più di Clay.
2: Ma riusciranno quindi le macchine a pile ad arrampicarsi sui saliscendi dell'Eau Rouge?
0: Sono curioso prima di vedere, perché quando arrivano lì a imboccare l'Eau Rouge, io non vorrei che tornassero indietro.
2: Bravo,
0: perché
2: esatto.
0: Se ci arrivano con la batteria scarica.
2: Questo sarà il mio grande divertimento domenicale.
0: Facciamo passare di lì Sinner
2: con la moto.
0: Con la moto. Andiamo.
2: Arrivederci, Turini. Ci sentiamo.
1: Ciao, arrivederci, Turini.
2: Ci sentiamo martedì, naturalmente, con Leo Turini, quando sapremo chi ha vinto a Spa e chi ha vinto il mondiale. Federico, grazie.
1: Grazie a voi
2: di averci fatto compagnia. Davvero, grazie, Federico. Tutti convocati, @radio24.it per sedervi lì dove c'è Federico ora sulla poltrona di Cruciani per chiacchierare con noi. Paolo Valentino, Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato, Daniele D'Acqui, la regia Radio TV. Saluto i telespettatori sulla 24 ore TV e da Zon su cui andiamo in diretta. Basta, ho detto tutto. Ciao.

0: Salve.
1: Sì, lo abbiamo un
2: che
1: tavolo
2: faccio,
1: da cinque.
2: Nulla? Mi disdice adesso?
1: Purtroppo non l'ho posto.
2: Ma veramente?
1: Che faccio?
2: Sì.
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo.

0: Via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
1: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online. Piacere di connetterti.
2: Sono le 15.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Legge elettorale, Forza Italia e Lega dicono sì alle preferenze. Femminicidio di Martina Carbonaro, al processo parla il reo confesso che chiede scusa alla madre, io non posso perdonare. Gran caldo ancora per tutta la settimana, bollino rosso oggi in quattro città. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24, in primo piano la legge elettorale con Forza Italia che ha annunciato voto favorevole all'emendamento sulle preferenze dopo che anche la Lega aveva detto di aver cambiato idea. Maggioranza dunque che si ricompatta alla vigilia del voto atteso per oggi, mentre l'opposizione chiede il voto segreto.
4: Lega e Forza Italia voteranno sì all'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze nella legge elettorale. La maggioranza si ricompatta così dopo le incertezze di Lega e Forza Italia sulle preferenze, incertezze che nei giorni scorsi hanno spinto i due partiti di governo a non firmare l'emendamento di Fratelli d'Italia. L'emendamento prevede capilista bloccati e scelta di massimo tre candidati. Il sì all'emendamento di Lega e Forza Italia arriva dopo le riunioni di partito e dei gruppi parlamentari. La Lega, spiega una nota, ha valutato l'emendamento sulle preferenze e ha riscontrato che un sistema misto garantisce la governabilità e la possibilità di dare voce ai territori per la scelta dei propri rappresentanti. Il partito darà quindi indicazione al proprio gruppo alla Camera a esprimere un voto favorevole. Anche Forza Italia è per il sì. C'è un problema che riguarda le donne, ma io, dice il leader azzurro Antonio Tajani, dopo la riunione dei gruppi parlamentari, ho garantito comunque che le donne avranno ampia rappresentanza nelle liste di Forza Italia. Le opposizioni preannunciano battaglia in aula e chiedono al presidente la Camera Lorenzo Fontana che la proposta di legge sulla riforma elettorale sia votata integralmente a scrutinio segreto. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Un incendio si è sviluppato questa mattina a Bruxelles nella Torre Oxy del complesso residenziale al centro della città belga, la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche morti e dispersi. Il femminicidio di Martina Carbonaro. Durante il processo, il ragazzo reo confesso dell'uccisione della 14enne ad Afragola, in provincia di Napoli, il 25 maggio dell'anno scorso, ha parlato in video collegamento con l'aula del tribunale. Le volevo tantissimo bene, sono consapevole, pagherò fino all'ultimo, non ho capito quello che è successo, ha detto il ventenne, presente anche la madre della vittima, Enza Cossentino, che ha detto: Dio può perdonare, io no. Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore in vista del picco che è previsto appunto per questa metà settimana. Domani saranno 7 le città: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino, per poi passare a 15 nella giornata di giovedì. Caldo, senza sistemi di ventilazione e sovraffollamento carcerario accentuano le condizioni difficili di vita nelle carceri italiane e oggi decine tra associazioni, istituzioni, esponenti della cultura hanno fatto visita a 34 istituti penitenziari italiani, una iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione che prevede umanità, dignità della persona e finalità di reinserimento sociale per la pena in carcere. Sentiamo Lamberto Bertolè del Comune di Milano.
5: Mancano tantissime cose. La prima, delle norme che non usino il carcere tra virgolette come discarica sociale, perché non possiamo contenere e rinchiudere in carcere persone con problemi di dipendenza che dovrebbero stare in una comunità di recupero, persone con problemi di salute mentale, non è il loro posto. E poi percorsi di inserimento lavorativo, formazione professionale, accompagnamento educativo, psicologico, quindi un forte investimento sull'accompagnamento delle persone con progetti individualizzati. Per farlo bisogna ridurre il numero di persone detenute, perché quando hai quasi il 50% in più delle persone che dovrebbero starci e magari hai carenza nel personale, è evidente che non fai altro che contenere le persone per un tempo e non accompagnarle verso un percorso di riscatto. Oggi abbiamo visitato Bollate, che invece è un'eccellenza, perché Bollate è un'esperienza molto molto positiva, perché c'è un grande rapporto col terzo settore, con la città, davvero ci sono dei percorsi molto importanti. Il punto è che se Bollate funzionava molto bene quando aveva 100 detenuti, adesso che 1600 ovviamente continua a fare la propria parte con grande professionalità, ma è molto più difficile raggiungere gli stessi risultati, questo mi sembra evidente.
2: È tutto per questa edizione di GR24, ci risentiamo alle 16.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Lasciai il posto fisso e iniziai il mio viaggio nel mondo della scuola, come precario.
10: Alla fine nel 2004 mi hanno chiamato, io ho lasciato il lavoro a tempo indeterminato come bibliotecario e ho cominciato a fare le supplenze, per fortuna annuali, a Prato.
9: Storie di insegnanti e di maturandi, in una puntata che si intitola Fine della ricreazione.
11: Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.

noi capita di ricevere storie di docenti, di insegnanti, di professori, di professoresse, di maestri, di maestre. E sono molto contento ogni volta che li raccontiamo. Sono molto contento in modo particolare di raccontarvi la storia di oggi che ci ha mandato Leonardo. Perché Leonardo non solo ci dice che ama il suo lavoro, quello, insomma, lo diciamo un po' tutti, o perlomeno lo raccontiamo un po' tutti. Lui ci dice perché lo ama, che cosa c'è nel suo lavoro, che cosa lo porta ogni volta ad avere voglia di entrare in una scuola, sedersi in una cattedra, insegnare, trasmettere delle cose a degli studenti e delle studentesse. Ed è la ragione per cui lui ha lasciato un lavoro, come diceva nell'introduzione, ha lasciato un posto fisso, ha lasciato lo stipendio fisso, si è messo a fare il precario, perché come sappiamo quando uno diventa insegnante non è che pronti via un posto e da una scuola assegnata, no, rimani precario per molti anni, lascia il posto fisso e decide di andare a insegnare. Approfittiamo della sua storia per raccontarvi poi un'altra storia, che è un testo preso da un libro che arriva da UTET, è una pubblicazione che UTET ha fatto qualche tempo fa, che si intitola Che traccia hai scelto? Lo ha curato Ivan Carozzi. All'interno ci sono diversi autori e autrici che hanno deciso di riscrivere la traccia dell'esame di maturità che avevano fatto anni prima, alcuni 20-30, altri magari 40 o 50, e noi abbiamo scelto di leggervi la traccia scelta e riscritta, riraccontata da Barbara Alberti. La puntata si intitola Fine della ricreazione. Benvenuti.

0: Da oltre due decenni insegno filosofia e storia. Dopo la scuola media avrei voluto fare il conservatorio, ma era una strada per me impraticabile e saggiamente i miei genitori mi dirottarono senza troppi scossoni verso il liceo classico. Il terzo anno, dopo un solo mese di filosofia, decisi che quella sarebbe stata la mia strada, ma ne parlai soltanto dopo la maturità. Studiare filosofia ti permette di entrare in contatto con tutti gli aspetti del reale, è fantastico. Durante gli anni del liceo e dell'università avevo escluso di poter mai essere un professore, naturalmente è quello che sono finito a fare. Dopo la laurea cominciai a lavorare come bibliotecario presso la sede italiana di una famosa università americana, ma mi resi conto che studiare e imparare era la mia passione principale e che l'orario d'ufficio col fine settimana libero non faceva proprio per me. Frequentai quindi, pur continuando a lavorare, la scuola di specializzazione per diventare un insegnante.
1: La cosa bella era avere occasione di studiare sempre, di essere sempre sui libri e di imparare, di conoscere, insomma. Questo è stato proprio l'interesse primario. Poi anche di comunicare agli altri, senz'altro, anche perché ho capito che dicendo le cose agli altri ero costretto a impararle meglio io. Era il modo migliore per impararle io, per chiarirmi certe cose che a volte, soprattutto in filosofia, non sono così chiare, ecco.
0: Nel settembre 2004 mi arrivò il fatidico telegramma, l'ho incorniciato, che mi convocava per una supplenza annuale in una città vicina alla mia. Lasciai il posto fisso e iniziai il mio viaggio nel mondo della scuola, come precario. Mio padre, che non aveva potuto studiare ma aveva una grande cultura, costruita attraverso infinite letture, fu molto contento. Mia madre non tanto, ma non disse niente. 4 anni di precariato, altri 4 in una scuola paritaria, a 100 km di distanza da casa, viva i treni ad alta velocità. Poi finalmente venni assunto a tempo indeterminato nella scuola statale. Altri istituti, altre città, altro pendolarismo. Questi furono gli anni più intensi, perché la fatica delle sveglie all'alba e degli spostamenti mi fece tenere fissi davanti agli occhi i motivi per cui avevo scelto di diventare insegnante. E poi perché conobbi tante realtà diverse ed entrai in contatto con ragazzi davvero indimenticabili. Qui non posso farlo, ma queste sono le storie che meriterebbero davvero di essere raccontate. Una decina di anni fa, di colpo, il pendolarismo finì. Ottenni il posto in un liceo vicino a casa. Ma si sa, nessuno è profeta in patria. Avrei dovuto ricordarlo. La dirigenza della mia nuova scuola non volle scardinare le posizioni acquisite dai colleghi con maggiore anzianità e praticamente per 2 anni non fece altro che supplenze, senza avere classi mie. In panchina, senza poter discutere, in anni in cui, adesso lo posso dire con certezza, avevo ancora una grande energia.

Il paradosso è che una delle colleghe, per così dire più esperte di me, per motivi familiari dovette chiedere molti permessi e quindi mi ritrovai spesso a fare supplenza nelle sue classi. Ma non potevo certo combinare più di tanto, anche perché erano sostituzioni sporadiche, non programmate, sostanzialmente da babysitter. Cominciai allora a notare le cose che non andavano nella scuola italiana e purtroppo negli anni ne ho viste tantissime. Le leggi e le regole mai del tutto chiare, la burocrazia che comanda su tutto, la mancanza di una seria valutazione dei docenti, le inutili discussioni coi colleghi e coi genitori. E poi, soprattutto, cominciai a notare tutti quei ragazzi incontrati per la prima volta nei loro 16 anni di età che avrebbero decisamente voluto essere altrove. Ho pensato spesso all'intelligenza dei miei genitori e della mia insegnante di italiano delle medie, che mi avevano saputo valorizzare e orientare verso la giusta scuola superiore. Invece, quanti giovani vorrebbero costruire qualcosa con le proprie mani e sono costretti a fare il liceo? L'ha detto perfino Diego Abatantuono in un'intervista di qualche tempo fa. Chissà quanti bravi falegnami ci siamo persi. Grazie a Dio, negli ultimi anni non sono rimasto soltanto a fare supplenze, ma sono tornato sul campo, cioè in classe.

0: Qualcosa è cambiato. È cresciuto in me il desiderio di porre la scuola al centro del dibattito pubblico. E non per i banchi a rotelle, per la didattica a distanza, i metal detector, i genitori che picchiano i docenti, insomma quello per cui se ne parla di solito. No. Per esempio, è mai possibile che sui quotidiani non si possa discutere seriamente del fatto che molti liceali, dopo 13 anni di scuola, non riescono a comprendere un testo neanche troppo complesso?
1: Io spesso porto articoli di giornale in classe, editoriali fondamentalmente, mi rendo conto che se dovessi fare un lavoro proprio puntuale ci starei sopra per ore ed ore, perché non hanno nessun riferimento culturale. I termini a volte sono anche poco chiari per loro e faticano a seguire il filo logico delle argomentazioni, che per un professore di filosofia è drammatico.
0: Tornando alla mia storia, gli ultimi anni, quelli vissuti insegnando nelle scuole della mia città, sono stati duri, ma non sono riusciti a farmi pentire della scelta di lasciare il posto fisso da bibliotecario e la routine dell'orario di ufficio. Insegnare è senz'altro il miglior modo per imparare e al tempo stesso per comunicare agli altri, in particolare ai giovani, che la vita ha un senso. Però la bellezza di un'ora passata in classe con i miei alunni, quando sono svegli e coinvolti, stride moltissimo col peso di un'istituzione scolastica che sembra pensare solo al contorno. L'alternanza scuola-lavoro, i progetti educativi in collaborazione con gli enti più disparati, l'educazione di ogni sorta. Come se nessuno, veramente nessuno intorno a me, credesse più al valore delle singole discipline che si insegnano e si studiano in classe. Ma voglio chiudere con una nota lieta. Qualche settimana fa mi ha scritto una ex alunna di una dozzina di anni fa. Mi ha fatto sapere che quest'anno, dopo un po' di inevitabile precariato, è stata assunta nella scuola statale, in un paese a qualche decina di chilometri da casa. Il suo messaggio era carico di passione e di letizia per l'inizio di questa sua avventura e naturalmente mi ha fatto ripensare al mio di inizio. Sveglia all'alba, spostamenti in cui pensi a quello che farai in classe, mattinate così intense da toglierti ogni energia fisica e mentale, e poi di nuovo altri spostamenti in cui ripensi a quello che è successo, alle cose da correggere. E ancora pomeriggi interi dedicati alla preparazione delle lezioni dei giorni seguenti o alla correzione delle verifiche scritte, sempre con la bella sensazione di poter ricominciare ogni giorno, ma non da zero. Vivere con gusto e comunicare la propria passione agli altri. Sono sicuro che la mia ex alunna sta sperimentando tutto questo. Intanto, lo ha fatto ricordare anche a me.

0: Teach Me Tonight si intitola questo brano di Dinah Washington per salutare la storia che ci ha mandato Leonardo e introdurre la telefonata con lui. Ciao Leonardo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, sono contento di sentirti.
0: Anche io, perché la tua storia ci è molto piaciuta e perché è una storia che racconta benissimo e fa percepire davvero, al di là della retorica che si usa spesso, l'amore che tu provi per questo lavoro.
1: Bene, sono contento, sì, è chiaro, c'è un grande amore.
0: Quante classi hai avuto quest'anno?
1: 4, tendenzialmente sì, me ne capita 4, diciamo dalla terza alla quinta, quindi ragazzi fra i 16 e i 19 anni.
0: E quindi questo si traduce

0: In quanti ragazzi? 80? 90?
1: Sì, bravo, un'ottantina, ma ho tenuto il nome di tutti quanti e potrei dirti che in questi anni ne ho avuti almeno 1500 in totale.
0: Wow.
1: Sì, comunque un'ottantina all'anno, sì.
0: Senti, che cosa chiedono gli studenti quando chiedono? Chiedono qualcosa agli insegnanti? Cioè chiedono un metodo, chiedono attenzione, chiedono nozioni, cultura?
1: Allora, purtroppo sembrano chiedere sempre meno, bisogna un po' così andare un po' a cercare le loro domande, li vedo sempre più silenziosi, comunque è molto vario, alcuni chiedono cultura senz'altro, tutti chiedono di essere visti, non è semplicissimo perché appunto in classi di 20 sì, anche il bravo insegnante a volte fa fatica ad andare a cercare quello che vuole stare un po' nascosto, però vorrebbe essere visto, insomma è un equilibrio difficile, non so se mi spiego.
0: Sì,
1: ecco.
0: sì, direi di sì. Senti, c'è un passaggio molto interessante in cui tu dici il peso di un'istituzione scolastica che sembra pensare solo al contorno, come se nessuno intorno a me credesse più al valore delle singole discipline che si insegnano e si studiano in classe. Cioè quello che dici qui, se correggimi se sbaglio, è che è come se all'interno del sistema, della struttura scolastica, l'insegnamento sia meno importante?
1: Direi proprio di sì, sia nelle singole scuole, perché ci sono tutti i vari progetti e quindi l'attenzione di tutti quanti è assorbita da questo contorno, da questi progetti, oppure dai verbali che devi compilare. Io a volte dico scherzando che se entro in classe e dico che Stalin è stato un grande politico, la faccio liscia, ma se sbaglio una cosa sul verbale o non metto una firma posso finire nei guai. E poi anche a livello globale, sì, io sono un po' allibito dal fatto che si parli sempre dei banchi a rotelle, del genitore che picchia il docente, ma saranno anche cose gravi. Il fatto che i ragazzi durante il lockdown non potessero andare a scuola e socializzare, non voglio negare che siano cose importanti, però è il contorno, e io vorrei insegnare filosofia e storia attraverso cui passa tantissimo, e nessuno mi chiede mai di parlare di come insegno filosofia e storia e di cosa dovrebbe passare dentro, mi chiedono, mi parlano sempre di cose di contorno, e forse io però non sono neanche bravo nel contorno, forse se sono bravo sono bravo su filosofia e storia, non nel compilare un verbale.
0: Certo. Senti, c'è un'altra cosa che mi incuriosisce, e la chiedo a te perché ci sei dentro e perché sento che vive forte la passione dentro per il tuo lavoro. Tu trovi che ci sia una discrepanza tollerabile, o forse magari non è un problema, tra il modo in cui ancora si impara oggi a scuola, e quindi, che so, classi fisse, orari sempre uguali, libri cartacei, e poi il mondo in cui si vive fuori, cioè quando finisce la scuola, nel senso che se non capisco male, le scuole superiori di oggi sono simili a quelle che facevo io, cioè non è cambiato moltissimo al netto del registro digitale e così via.
1: Allora,
0: però poi il mondo fuori è un altro, c'è stata una rivoluzione enorme.
1: Allora, un pochino è cambiato perché appunto già soltanto il registro elettronico, se ci pensi, comunque è un cambiamento notevole, il fatto di poter mandare dei file attraverso il registro elettronico non è pari a zero. Comunque capisco cosa tu voglia dire, sì, io sono abbastanza conservatore, secondo me farebbe bene studiar bene un libro cartaceo, capire quali sono i suoi nessi logici, anche imparare semplicemente a scrivere con la penna, cioè si facesse bene questo sarebbe già tantissimo. Poi sì, posso capire che tutti siano preoccupati dell'intelligenza artificiale eccetera, degli smartphone, del mondo che circonda, ma quando io leggo un libro, lo capisco e ne posso parlare.

0: Con cognizione di causa, già ho fatto tanto e poi sono anche in grado, secondo me, di affrontare anche certi aspetti del mondo moderno, solo che il tempo di leggere, io insegno filosofia, il tempo di leggere una bella dimostrazione, non so, una bella argomentazione filosofica è sempre minore e poi i ragazzi sono continuamente distratti da altro e quindi non raggiungi nemmeno quella competenza lì. Ma secondo me sarebbe importante insegnassimo bene latino. Latino è una materia che se fai bene, secondo me, i migliori ingegneri informatici che io conosco hanno studiato il liceo classico.
1: Sì, certo, guarda, questa idea per cui la scuola deve per forza prepararti al lavoro in qualche maniera bizzarra che non sia semplicemente invece studiare le cose pure, concrete, la letteratura, la
0: Chiaro.
1: matematica, la fisica, la trovo bizzarra, per quel che ne capisco, nel senso che insomma si è sempre fatto così. E poi il mondo. Poi c'è questa idea per cui mi ricordo già nei miei anni prepararsi per il mondo del lavoro, come se invece magari uno non lo possa creare il mondo del lavoro, no? Cioè,
0: Certo, certo.
1: gli esempi di cui poi parliamo sono quelli che fuori dalla scuola hanno fatto delle cose che prima non esistevano. Vabbè, ma
0: Esatto,
1: potremmo parlarne a lungo. Purtroppo non ho il tempo, ma una cosa, Leonardo, voglio chiederti proprio velocissima: qual è la cosa, filosofia, qual è la cosa che ti piace di più insegnare? Qual è l'autore, il filosofo, il passaggio che ami proprio? Oh, oggi facciamo questo.
0: allora, direi negli ultimi anni Sant'Agostino è diventato un po' il punto di riferimento, anche perché ho scoperto che tanti filosofi e tante filosofe del Novecento sono tornate a lui: Hannah Arendt, Simone Weil, Maria Zambrano, tutte a Sant'Agostino. E quindi direi senz'altro Sant'Agostino.
1: Ci dici cosa diceva Sant'Agostino in due parole?
0: Allora, Sant'Agostino ha incontrato tante persone interessanti, aveva il problema del male molto vivo, no? Perché c'è il male nel mondo e mi affascina la sua risposta che allude al fatto che la vita non è bianco e nero, ma diciamo così, nei grigi, nei silenzi, si nasconde nell'apparente disarmonia, che come può essere il male, in realtà si nasconde un'armonia più profonda. Questo secondo me è ancora molto attuale.
1: Grazie mille Leonardo, grazie davvero. Mandaci storie quando vuoi, ogni qualvolta che vuoi.
0: Grazie,
1: A
0: grazie mille.
1: presto.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Si intitola School Days, questo brano di Chuck Berry. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare. La puntata si intitola Fine della ricreazione.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
3: SNP Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
3: SNP Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
3: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento

0: Per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta... Borse in diretta.
10: Una raffica di buone notizie in arrivo dagli Stati Uniti, a cominciare dai conti delle grandi banche americane, tutte decisamente migliori delle attese. I risultati di Bank of America, Wells Fargo, Citi, Goldman Sachs e JP Morgan. Un aumento di ricavi, fatturato e utili che sta registrando anche un impatto positivo in apertura a Wall Street, in questo momento per la verità non per tutti gli indici, perché il Dow Jones è in calo dello 0,13%, mentre rimbalza il Nasdaq dell'1,11% più 0,26% per lo Standard & Poor's. Ma l'elemento più importante della giornata, anche questi erano molto importanti, i prezzi al consumo che hanno rallentato il passo a giugno, perché c'è stata una crescita dell'inflazione del 3,5% su base annuale dopo il più 4,2% di maggio. Su base mensile è stato registrato un calo dello 0,4%, il calo maggiore dall'aprile del 2020. A quanto pare il principale fattore che ha contribuito al calo mensile complessivo è determinato dall'indice dell'energia, che ha compensato ampiamente gli aumenti registrati in altri indici, fra cui quelli relativi ad alloggi ed alimentari. La situazione americana consente un miglioramento anche all'Europa, ancora in calo ma in forte ridimensionamento: Parigi meno 0,2, Francoforte meno 0,3, addirittura Milano si avvicina alla parità, nonostante le quotazioni del petrolio da stamattina di nuovo piuttosto alte. Piazza Affari, i migliori titoli in questo momento: più 3 per Prysmian, più 2,83% per Fincantieri, Eni più 1,67, A2A ed Italgas in rialzo dell'1,4%. I peggiori titoli: abbiamo Leonardo e Mediobanca in calo di quasi un punto e mezzo, Biperbanca meno 1,40, meno 1,38% per Campari, in calo di un punto Banco BPM e Brunello Cucinelli, meno 1,46% per Stellantis. È tutto.
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
13: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
16: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
17: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
18: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario, Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società.

0: so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
0: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
0: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La Resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Matteo Caccia racconta.
4: Qualche anno fa, per l'editore che si chiama Utet, è uscito un libro a cura di Ivan Carozzi, in cui Ivan ha chiesto a una serie di autrici e di autori di cimentarsi con il tema della maturità che era uscito nell'anno in cui loro si erano diplomati, però di cimentarci sì, oggi ovviamente. Tra tutti quanti abbiamo scelto quello che ha scritto Barbara Alberti, che si era trovata di fronte al grande quesito: preferisci Manzoni o Leopardi? Questa è Barbara Alberti che riscrive oggi quel tema. Candidata Barbara Alberti, anno di maturità 1962. Traccia scelta: la contemplazione del dolore nel Manzoni e nel Leopardi. Svolgimento. Roma, primi anni 60. Il 68 era lontano, ma già nell'aria. Aspettavo l'esame di maturità come una liberazione. Quel liceo era una galera. Il preside, un tiranno ex militare militarista, all'ora di uscita si divertiva a comandarci come soldati. Avanti, marche! Riposo! Segnare il passo! E noi obbedivamo, umiliati e pazienti, ritardando insopportabilmente l'uscita perché la cosa durava moltissimo. Alcuni genitori protestarono per quel sopruso, inascoltati. L'insegnamento della religione era obbligatorio, salvo presentare domanda di esonero, ma restando presenti. Un giorno il professore, un prete, ci invitò tutti ad alzarci e disse, indicando commiserevoli i nostri compagni esonerati dall'ora di religione: preghiamo per le anime di questi poveretti che hanno la disgrazia di essere miscredenti e sono destinati alla dannazione. Alcuni di noi rifiutarono la pagliacciata umiliante e il prete ci sospese per 3 giorni. Fra docenti e allievi una gara di conformismo, ma c'erano 2 fulgidi esempi di libertà a cui ispirarsi. Una era la prof di filosofia, Nora Giacobini, che già nel nome portava la rivolta. Nora come la moglie ribelle di Ibsen in Casa di Bambola, Giacobini come i rivoluzionari francesi. E teneva testa al preside con autorevolezza. Una volta, durante una sua lezione, il preside fece irruzione in aula spalancando la porta all'improvviso. La prof Giacobini, con autorevole calma, lo fece tornare indietro, richiudere la porta e bussare. L'altro esempio di indipendenza era fra gli studenti. Caterina Barilli, mia compagna di banco, 16 anni, coltissima, spiritosa come un angelo. Aveva letto più dei professori e li contestava con argomenti profondi, ma sempre divertiti, mai saccenti. Veniva a scuola truccata come una vamp, era bellissima, proclamando la libertà sessuale. Teneva testa al preside senza mai alzare la voce, con argomenti che lui non arrivava a ribattere. Caterina non veniva mai punita, perché era la più brava della scuola, vinceva tutti i premi e metteva soggezione. Passare l'esame di maturità per me era vitale. Mi avevano già fatto ripetere la seconda liceo per la condotta, separandomi da Caterina per il mio bene. Lo disse il preside a mia madre. Bocciandola abbiamo salvato sua figlia da un'amicizia pericolosa. Caterina era intoccabile. Quella ragazzina sapiente era il fiore all'occhiello del liceo. Invece io non ero un fenomeno. Zoppicavo in matematica e colpirono me con la bocciatura per colpire lei. Nemmeno l'onore di una punizione in prima persona, solo per fare dispetto all'allieva di Caterina e vendicare la scuola. Insomma, non vedevo l'ora di evadere approdando alla terra promessa, la libera università, dove avrei raggiunto l'irraggiungibile amica. Ed ecco il gran giorno. Cominciano gli esami, prova scritta di italiano. Nella commissione, il professore di lettere era un prete. Tema: preferisci Manzoni o Leopardi? Sembrava un test, una schedatura, una trappola, come dire, sei cattolico o miscredente?

Io non solo non credevo in Dio, ma detestavo i promessi sposi. Il mio faro era Giacomo Leopardi. Il suo pessimismo ateo che diventa ottimismo nello stile invece di una religione imposta, la trascendenza dell'arte, ti mette una gran voglia di vivere e l'ironia dello Zibaldone, dell'epistolario, di ogni sua riga che proclamando il nulla infonde vita e respiro e cantando la fine di ogni umana cosa trasmette l'eternità. Sapevo bene cosa dovevo scrivere, non c'erano dubbi, ma guardai la tonaca dell'esaminatore, la croce vistosa che gli pendeva sul petto. Immaginai la bocciatura. Un altro anno là dentro. Se scrivo quello che penso sono fritta. Volevo uscire di galera. L'angelo della dignità e quello del salviamoci la pelle lottarono fra loro. Vinse il peggiore, quello della sopravvivenza. Scrissi pagine ignobili, un tema falso, dall'inizio alla fine, senza stile, senza anima, pura viltà. Alla fine fui promossa perché l'esito nelle altre materie era stato buono. Sollevata e umiliata, stavo guardando i quadri, cioè i risultati degli esami. Mi accorsi che Nora Giacobini, la professoressa di filosofia, la mia maestra di libertà, era davanti a me e mi fissava severa. Disse: «Hai preso 4 sul tema e te lo sei meritato. È la cosa più ruffiana e insincera che abbia mai letto. Ma che ne hai fatto delle mie lezioni? Sembrava che capissi tutto e ti sei venduta alla prima prova. Perfino il prete è rimasto indignato dalla falsità di quel tema. Sei stata più realista del re. Se avessi scritto ciò che sentivi, avresti preso un bel voto. E un voto vero. Non ho mai dimenticato quella lezione. Se sono stata una persona libera, lo devo alle ultime parole della professoressa Nora Giacobini. Però ancora ci penso e mi tormento. Che bel tema avrei potuto fare se avessi scritto ciò che sentivo. Descrivendo il Leopardi a me caro che scoprì nello Zibaldone e nella corrispondenza e nel libro di Antonio Ranieri, 7 anni di sodalizio con Giacomo Leopardi. Il Giacomo di Ranieri è un ghiottone pazzo del gelato che nella Napoli stremata dal colera vuole il sorbetto ad ogni costo, lo reclama, lo pretende, sfidando le coliche, sfidando la ragione, ora, subito. Senza Ranieri non avremmo mai saputo quanto Giacomo fosse capriccioso, traditore, ingrato, quanto usasse le malattie per ricattare chi lo amava. Il Leopardi di Ranieri è uno Struwwelpeter, un monello che vuol solo beffare e godere, Pierino, il porcospino che odia fare il bagno, un fanciullo prigioniero del proprio genio, in fuga continua verso il gioco, verso la prepotenza, che si fa curare come una viola da Ranieri e dalla di lui sorella, ma di nascosto scrive a Recanati denigrandoli, come se invece di balie amorose fossero stati aguzzini e lui un ostaggio. Immagino di riscriverlo quel tema e mi ritrovo nel banco del liceo Luciano Manara a Monteverde e riparo all'antica viltà rifacendolo da capo, ma non come la ragazza di ieri. Come la vegliarda di oggi.

0: Si intitola School questo brano di Pip Blom, mentre il brano che vi abbiamo raccontato, scritto da Barbara Alberti, è stato selezionato e scritto per un testo, una raccolta di testi di diversi autori e autrici, curato da Ivan Carozzi per UTET, che si chiama Che traccia hai scelto? Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Anni Rubati.
1: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di

0: sicurezza adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Milano-Venezia per incidente si verificano code di 3 km tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Per un veicolo in fiamme si rallenta con possibili code sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Taranto. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli per un veicolo in avaria si viaggia lentamente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sempre in direzione Napoli per un incidente sulla stessa 1 si verificano code tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Infine si viaggia incolonnati per 2 km a causa di lavori sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e zona ospedaliera in direzione Capodichino. Questi maggiori disagi al momento. Strada in diretta torna tra un'ora.
6: Matteo Caccia racconta.
7: Nella nostra storia seriale, il trio Montagnana, dopo un periodo in Belgio, finisce nella Russia, dove ritrovano Rita ed Elena, le sorelle di Mario, il protagonista di Anni Rubati, che vi ricorda il podcast dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino, con la voce di Andrea Aymar e la produzione di Gabriele Beretta. Nelle ultime puntate abbiamo ascoltato come Mussolini faccia leva sul patriottismo con frasi tipo «l'Italia è di nuovo forte» e le storiche mire sull'Etiopia. Mario nel frattempo rappresenta l'Italia presso l'Internazionale Comunista e insieme al figlio Franco ritornano in Francia, dove li attende la visita inaspettata della nonna. La storia, come sappiamo, in quegli anni sarà densa di accadimenti, come la guerra civile in Spagna e come il patto tra la Germania nazista e la Russia sovietica, che stravolge ancora una volta le loro vite. State con noi.
8: Mario allo stadio Roland Garros di Parigi non c'era mai stato. Il tennis non è esattamente uno sport per quelli come lui. Quando arriva la sera del 30 settembre 1939, i campi da gioco però nemmeno li vede. Lui e gli altri arrestati vengono messi sotto la gradinata. È come stare in una stanza ma senza finestre, con il soffitto che, seguendo la forma della gradinata, a un certo punto si abbassa fino a terra. E il letto ognuno se lo fa con la paglia. Anna Maria, a Roland Garros, riesce a portare dei pacchi. Cibo, soprattutto, qualche vestito in più. Mario passa le prime giornate a scrivere. Scrive lettere per sé, ma anche per gli altri. L'unica lingua che può uscire da lì è il francese, e non tutti quelli sotto le gradinate lo sanno scrivere. Mario sì. È difficile tenere traccia del tempo quando si sta tutto il giorno in un unico posto a non fare nulla. Saranno passati 9-10 giorni. Ma quella sera Mario se la ricorda bene perché piove e tutto intorno è scuro quando vede arrivare dei camion allo stadio. Poi inizia un appello, c'è anche lui in quella lista. Sale sul camion, costeggiano la Senna fino al ponte d'Austerlitz. La Ville Lumière da quel camion a Mario sembra la città più buia del mondo. Arrivano alla Gare d'Austerlitz, che sono 400 in tutto, e li fanno salire su delle carrozze di terza classe. Il treno è l'Espresso Parigi-Tolosa. Mario lo conosce bene perché l'ha preso per andare in Spagna nel 36 e nel 37. Ma il treno questa volta non si ferma a Tolosa. Va avanti senza fare fermate. Poi a un certo punto rallenta. E tutti i passeggeri si mettono ai finestrini per cercare di capire. Vedono delle baracche di legno, saranno 30, 40, forse qualcuna di più. Poi il treno frena. E dai finestrini finalmente riescono a leggere il nome della stazione. Le Vernets d'Ariège.
9: Un posto orrendo dei Pirenei, in una zona arida e sabbiosa
4: e al tempo stesso fangose, eccetera, eccetera. Molto inospitale, dove faceva un freddo cane d'inverno, molto caldo d'estate, e dove internano, quando cade la Repubblica Spagnola, quindi nel marzo del 39, tutti i rifugiati che hanno problemi politici in qualche modo vengono intanto fermati e trattenuti. Lì arrivano per primi gli spagnoli.
8: Mario finisce in un campo di prigionia all'ombra dei Pirenei, a più di 800 km da Parigi. È un campo che durante la Prima Guerra Mondiale era servito per i prigionieri dell'esercito tedesco. Poi ha ripreso a funzionare, come ci racconta lo storico Aldo Agosti, solo dopo la fine della guerra civile spagnola. E le baracche di legno che vede Mario le hanno costruite proprio gli spagnoli, per la precisione un'intera divisione anarchica dell'esercito repubblicano spagnolo. E nell'autunno del 1939 arrivano i nuovi inquilini delle baracche.
4: E particolarmente i comunisti, perché i comunisti nel frattempo finiscono fuori legge anche in Francia dopo il patto Molotov-Ribbentrop. E quindi molti comunisti italiani vengono internati al Vernet. Longo, Giambone, Vagliani, ma ce n'è una bella serie. E quindi questo campo era un posto dove la disciplina era durissima, facevano una fame tremenda.
8: C'è un libro di uno scrittore spagnolo che fa raccontare un corvo chiamato Jacobo la vita del campo di prigionia del Vernet. Il libro si chiama Il manoscritto del corvo e l'autore è Max Aub, che come Mario è stato rinchiuso lì dentro. Il racconto del corvo guarda il campo dall'alto. Noi invece abbiamo le lettere di Mario a raccontarci la vita del campo dal basso, in mezzo al fango. Sappiamo che viene messo nel quartiere A, baracca numero 10. Dorme con altre 2-3 persone in una specie di scatola di legno claustrofobica e alta 85 cm, larga 3 metri, profonda 2. Provate a immaginarvela. La giornata tipo al campo funziona più o meno così. Dalle 8 alle 11 e dalle 2 alle 5 si lavora. Lavori tipo scavare dei canali di scolo per l'acqua o costruire dei muretti di pietra lungo le trincee che circondano il campo. Che mangiano poco lo sappiamo già. Di solito un mestolo di acqua calda con dentro del riso tutto spappolato. Ogni 4-5 giorni si è di turno per portare il cibo e il combustibile alle cucine e si usano dei vecchi bidoni di latta. E ogni 8-10 giorni invece è il turno per la pulizia dei bagni. È la cosa peggiore della vita del campo. Perché dovete immaginarvi dei buchi in un pavimento di pietra con sotto dei contenitori di ferro. Due volte al giorno, alle 8 e alle 14, bisogna prendere questi contenitori pieni di urina e di feci e svuotarli in un buco di scarico in un prato che sta a 1 chilometro di distanza. Ovviamente al campo tutti soffrono di coliche e sono denutriti, e poi sono sempre pieni di pidocchi. Mario ha così fame che la notte non riesce a dormire. Ora provate a immaginare, in questa situazione, cosa possa aver provato Mario quando un giorno si vede arrivare al campo un pacco di dolce cioccolato del caffè Baratti a Milano, il più lussuoso e goloso bar del centro di Torino. Il pacco arriva da Gemma, sua sorella, ma prima di arrivare lì è passato a Parigi tra le mani di Anna Maria e Franco. Anna Maria ha dovuto insistere con il figlio perché almeno un cioccolatino se lo tenesse per lui, perché loro due, rimasti soli senza Mario, cercano di cavarsela come possono.
9: Dato che non avevamo mezzi di sussistenza, mia madre prese il subappalto, il confezionamento di pantaloni e pastrani per l'esercito francese.
8: È la voce di Franco a raccontarci quei mesi. Anche lui aiuta sua madre nel confezionare pantaloni e divise per l'esercito francese. Fino a quando, in una giornata di metà maggio del 1940, Anna Maria non torna a casa.
9: Finché un giorno, non tornando a casa mia madre, ho andato alla prefettura di polizia per capire cosa era capitato e mi hanno avvisato che era stata arrestata anche lei.
8: Franco ha compiuto 15 anni da poco, quando si trova solo a Parigi, con la mamma e il papà in arresto. In prefettura gli dicono che la mamma è stata portata al Vélodrome d'Hiver. Nei giorni in cui sono stato a Parigi ho preso il metrò e sono sceso alla fermata Birakem. È una fermata in superficie su di una sopraelevata. Anche se non siete stati a Parigi, forse ricorderete il ponte che è lì vicino. Nel 1972 il regista italiano Bernardo Bertolucci ci ha girato lì la scena del primo incontro tra Marlon Brando e Maria Schneider, i protagonisti del film Ultimo Tango a Parigi. A 10 minuti a piedi, lì c'è la Tour Eiffel, la si può vedere.
10: qua al 10 di

Loro sono gli Air, che cantano Playground Love per chiudere una puntata che si intitolava Fine della ricreazione. Grazie ad Andrea Aymar che ci permette di raccontare il suo podcast Anni Rubati, ascoltatelo per intero, e poi venerdì avremo Andrea al telefono con noi in trasmissione. Io ringrazio però moltissimo questa ineffabile redazione: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, senza i quali questo programma non sarebbe fatto in questo modo qui. Sarebbe fatto peggio, diciamo, quando dico così è perché è sottinteso che sarebbe peggio, mi sembra evidente. Continuate a mandarci le vostre storie, Matteo Caccia racconta @radio24.it, per tutta l'estate scriveteci, noi le collezioniamo, le raccogliamo e l'anno prossimo vi facciamo una stagione incredibile. Linea al GR, ci sentiamo domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalx.it. digitalx.it.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
9: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
10: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
11: Sono le 16.
12: GR 24, il sole 24 ore.

0: Elettorale, maggioranza d'accordo sull'introduzione delle preferenze. Regeni, il PM chiede un ergastolo e tre pene di 17 anni per gli agenti egiziani. Incendio in un edificio a Bruxelles, morti e dispersi. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano il via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze alla legge elettorale. La maggioranza dunque si ricompatta alla vigilia del voto sugli emendamenti alla Camera. Le opposizioni chiedono invece al Presidente della Camera che la riforma elettorale sia votata integralmente a scrutinio segreto, proposta bocciata da Giorgia Meloni che sfida le opposizioni. Niente voto segreto, ognuno si assuma le responsabilità. Arriverà il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata oggi dalla prima Corte d'Assise di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola anche i difensori dei 4007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e poi ucciso il ricercatore italiano nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo. La guerra in Iran è ripresa con la terza notte di bombardamenti reciproci. C'è anche una vittima e 8 feriti dopo un attacco ad una petroliera degli Emirati Arabi Uniti.
1: A meno di un mese dalla firma del memorandum d'intesa il 17 giugno scorso, è di nuovo escalation tra Iran e USA con attacchi reciproci e vittime. Un uomo è morto e altri 8 sono rimasti feriti nell'attacco iraniano contro 2 petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, mentre una petroliera norvegese è stata colpita al largo dell'Oman. Raid statunitensi hanno invece colpito, si apprende, la zona di confine iraniana vicino all'Iraq e al Kuwait, dove sono state prese di mira la città di Abadan, che ospita la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e la città portuale di Mashhad. Esplosioni anche a Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, che denuncia vittime. Teheran avverte che risponderebbe in modo devastante se Donald Trump mettesse in atto le sue minacce. Il presidente americano ai giornalisti nello studio Vale ha infatti dichiarato che il sito nucleare iraniano di Peacock Mountain potrebbe diventare il prossimo obiettivo dei raid USA. Poi, al solito, subito un riferimento al denaro. Gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stiamo proteggendo un'area molto ricca del mondo, ha detto Trump, a proposito dell'imposta del 20% che vorrebbe mettere sulle merci che passano per lo stretto. Su Hormuz non cederemo, la promessa di Teheran. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel centro di Bruxelles, la cui ristrutturazione si è tra l'altro recentemente conclusa. Lo riferiscono i media locali, tra i quali Le Soir. Alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del complesso, mentre 6 persone, a quanto risulta, sono disperse mentre proseguono le ricerche per ritrovarle. Saranno oggi 4 le città da bollino rosso, domani 7, addirittura giovedì 15. Sentiamo.
2: Italia nella morsa del caldo, si alzano le temperature, torna l'emergenza siccità. In Piemonte Coldiretti chiede lo stato di emergenza. La siccità, assieme al grande caldo, ha alimentato gli incendi della scorsa settimana definiti dalla regione una catastrofe ecologica. I roghi hanno devastato 900 ettari di bosco tra Torino, Vercelli, Novara e il Verbano Cusiossola, con una stima di circa 700.000 alberi distrutti. In Piemonte le precipitazioni sono mediamente diminuite del 36% dal 2020 e di contro le temperature si sono alzate con picchi record in tutto il paese. La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa e oggi sono 4 le città da bollino rosso, Torino come Perugia, Firenze e Brescia. In arancione 11 città tra cui Roma, Genova, Bologna e Cagliari. In Sardegna sono attesi picchi fino a 45 gradi. A Roma sono 26 le notti tropicali consecutive registrate dal 17 giugno, con temperature minime mai scese sotto i 20 gradi e piogge pressoché assenti. Il picco massimo è previsto tra oggi e domani. Da giovedì perturbazioni e temporali sparsi porteranno a un abbassamento delle temperature su tutta la penisola. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17. Adesso Nessun Luogo è Lontano.

0: poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Iran è guerra, dice Trump al Congresso. Scudi antimissile, l'Europa se desta. Il Mossad e Ahmadinejad, c'eravamo tanto odiati. Benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
4: Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre.
5: Et en 2024, il y a eu cette rencontre encore plus surprenante entre Mahmoud Ahmadinejad et le directeur du Mossad de l'époque.
6: Yémen ke Houthi baghiyon ne Saudi Arab mein Abha airport par ballistic missiles aur drones se hamla kar diya.
7: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Carlo Salvatore. Per la TV, i montaggi video di Milena Grigolo, la regia di Daniele D'Aquila. Per voi invece, il 349-238-6666, se avete voglia di commentare, porre domande sui grandi temi d'attualità internazionale. Lo potete fare sui social, cercateci, siamo su X, sul logo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e, già che parlavo di TV, siamo sul canale 63 del Digitale Terrestre. Sono le 16.08 e quasi 30 secondi, qui a Milano le 17.08 e 30 secondi in punto nello stretto di Bab el-Mandeb, che rischia di diventare il secondo epicentro della crisi mediorientale.

Tanti temi di quest'oggi che ci porteranno a fare un viaggio bello lungo, un viaggio virtuale che parte da Parigi, dove si è tenuta la parata del 14 luglio, dove ieri c'è stata la coalizione dei volenterosi che ha sfornato che cosa? Beh, una coalizione appunto europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Questa è forse la principale iniziativa che è emersa dal vertice del 13 luglio di ieri di Parigi. Chi ha sottoscritto questa intesa? Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. A proposito di Ucraina, poche ore fa, mentre le frecce tricolori francesi sfrecciavano sugli Champs-Élysées per celebrare appunto il 14 luglio, ebbene, chi ha buttato un occhio sui social avrà visto che oltre alle frecce tricolori appunto vi erano due Mirage, uno posto a sinistra, uno a destra della formazione francese, che non avevano la classica fumata dei tre colori della bandiera francese. Ebbene, erano due Mirage pilotati da due piloti ucraini che sono stati addestrati appunto dai francesi a pilotare i Mirage. L'ennesimo segno che Emmanuel Macron ha voluto dare una impronta particolare a questo 14 luglio. Parleremo anche di questo, ma parleremo del fatto che siamo alla terza notte di raid statunitensi contro l'Iran, colpite postazioni e infrastrutture energetiche, non soltanto, sono arrivate le risposte iraniane che come sempre vanno a colpire i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, ma a fare le spese sono state anche due petroliere emiratine. E poi c'è il

0: Dottore Houthi, siamo in Yemen. Gli Houthi hanno colpito l'Arabia Saudita. Non accadeva da 4 anni, lo ricorderete. 4 anni fa circa i ribelli yemeniti avevano colpito le postazioni petrolifere di Aramco, il colosso saudita. Ebbene, questa volta hanno colpito un importante aeroporto. Il rischio, naturalmente, lo comprendete molto bene, è l'escalation e la chiusura di Bab al-Mandeb, che su alcuni canali yemeniti viene evocata. Cosa significherebbe questo? Beh, che da un lato abbiamo Hormuz, che è già sostanzialmente chiuso ancora una volta. Dall'altra parte Bab al-Mandeb è quell'altra strettoia geografica che ci porta poi al Mar Rosso, poi al canale di Suez. Vorrebbe dire andare a tagliare fuori dal gioco un 50% del traffico marittimo mondiale. E poi infine lo scoop del New York Times per parlare di che cosa? Beh, di quella che poteva essere la più audace, sensazionale operazione di intelligence mai portata a segno dal Mossad, o almeno di quelle che noi siamo a conoscenza, di cui siamo a conoscenza, evidentemente. Ironizzavamo qualche puntata fa che se l'operazione di intelligence è fatta per bene, non saprai mai nulla di quell'operazione di intelligence. Ebbene, il New York Times tira fuori questo scoop incredibile per cui l'ex presidente iraniano Ahmadinejad sarebbe stato reclutato proprio dal Mossad. Vi daremo tutti i dettagli, i particolari, sentirete voci che arrivano anche da Israele per capire qualche retroscena in più su questa incredibile operazione. Allora, questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli, noi iniziamo il nostro viaggio, ripartiamo proprio dalla penisola yemenita e vi faccio sentire la voce del portavoce degli ribelli Houthi.
1: Le forze armate yemenite hanno portato avanti un'operazione militare per colpire l'aeroporto internazionale di Yaba con droni e missili balistici. L'operazione ha centrato gli obiettivi con successo. Al nemico saudita, che ha preso l'incauta decisione di colpire l'aeroporto internazionale di Sana'a e al servizio del nemico americano e israeliano, riconduciamo la piena responsabilità di quanto accaduto.
0: L'attacco all'aeroporto di Aba, dopo un altro attacco compiuto lunedì contro l'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, gli Houthi rialzano la testa. Quanto sono forti militarmente? Perché proprio adesso ricominciano a minacciare gli alleati occidentali? E quale può essere, quanto può essere alto il rischio di escalation? Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, Eleonora Ardemagni, esperta di Yemen ma anche di monarchie del Golfo, ricercatrice e analista all'ISPI. Ardemagni, buongiorno e ben ritrovata.
2: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, proviamo a dare una percentuale del rischio escalation con questa nuova, rinnovata, presenza militare, attacco militare degli Houthi. Ricordavo che era da 4 anni che non veniva colpita l'Arabia Saudita, l'ultima volta erano state colpite le postazioni petrolifere di Aramco. Cosa significa questo attacco? Perché proprio adesso?
2: Allora, se dovessi per forza sbilanciarmi con una percentuale di rischio, direi che questa volta il rischio che si passi a un'escalation vera e propria tra Houthi e Arabia Saudita direi che è del 60%, quindi è un po' più alta di quella circa del 50% che avevamo immaginato, no? Finora, sì. Guardando appunto alla crisi di Hormuz e alle minacce che erano state fatte anche nelle settimane scorse da parte degli Houthi circa la volontà di tornare ad attaccare le navi, soprattutto israeliane, nel Mar Rosso, cosa che poi non avvenne. In questo momento direi che ci sono due elementi di novità. Allora, il primo è sicuramente il contesto regionale. Si riapre la guerra fra Stati Uniti e Iran, quindi si apre il secondo tempo, direi, della guerra fra Stati Uniti e Iran. E quindi in questo secondo tempo gli Houthi potrebbero giocare un ruolo di maggior protagonismo rispetto a quello che abbiamo visto invece nella prima fase del conflitto. Il secondo elemento di novità appunto è legato a questo attacco degli Houthi contro l'aeroporto saudita di Aba. Come dicevate prima, il primo attacco in 4 anni, quindi un attacco che viola quella tregua nazionale che regge appunto dal 2022, dà la sensazione che gli Houthi non considerino più strategica la tregua con l'Arabia Saudita. Fino ad ora invece gli Houthi avevano accuratamente evitato di provocare reazioni da parte saudita, avevano evitato di attaccare obiettivi.

0: sauditi in questi 4 anni. Probabilmente gli Houthi comprendono in questa fase che questa tregua per loro non è più strategica, non è più possibile da parte loro ottenere concessioni da parte saudita, e soprattutto la possibilità di rafforzarsi sul piano interno è sempre quello che muove la strategia degli Houthi. Abbiamo visto in queste settimane che hanno chiamato alla mobilitazione generale, al reclutamento, e hanno alzato appunto anche i toni verbali dello scontro proprio contro l'Arabia Saudita, ritenuta nella loro propaganda responsabile, colpevole del peggioramento delle condizioni economiche e umanitarie in quei territori che gli Houthi controllano e che reprimono ormai dal tardo 2014. Quindi c'è questa sicuramente fase nuova che si è aperta nel rapporto tra Houthi e Arabia Saudita. Non credo che ci sarà un'escalation immediata. Sicuramente però il rischio stesso che si apra un fronte nuovo insieme a quello appunto a Hormuz, quello iraniano, provoca già degli effetti sulla realtà, e soprattutto è un grosso problema per l'Arabia Saudita, che in questo momento dipende proprio dalla rotta del Mar Rosso per esportare petrolio verso l'Asia.
1: La voce e l'analisi di Eleonora Ardemagni, analista di ISPI, ci soccorre quando dobbiamo indagare dinamiche esterne e interne dei paesi del Golfo. Rispetto alla penisola arabica, allo Yemen in particolare, Eleonora Ardemagni, c'è un gigantesco buco nero, perché lo Yemen non è molto raccontato, tutto il movimento Houthi men che meno. Quanto, ne abbiamo già parlato tante altre volte, però forse è utile ribadire, quanto sono legati, quanto sono dipendenti da Teheran in questo senso? Abbiamo visto Hezbollah, il suo rapporto in alcuni casi molto, quasi simbiotico con Teheran, a un certo punto fa un attacco dal sud del Libano verso il nord di Israele, che è assolutamente anticonveniente dal punto di vista di Hezbollah, ma lo fa perché evidentemente Teheran in qualche modo ha spinto. Abbiamo visto spessissimo ufficiali dei Pasdaran, alti funzionari iraniani, recarsi presso le milizie sciite in Iraq, quindi dei fili rossi molto molto visibili. L'agenda Houthi invece è più staccata da quella iraniana, o anche lì troviamo questo filo rosso ben netto, ben preciso?
0: Dal mio punto di vista il movimento armato degli Houthi rimane l'elemento più esterno, più laterale del cosiddetto asse della resistenza guidato dall'Iran, la componente più autonoma anche dal punto di vista decisionale. Di certo la guerra in Yemen, la guerra civile che ricordo inizia nel 2015, siamo in una situazione di tregua soltanto da 4 anni, tregua che non si è mai trasformata in un cessate il fuoco. Ecco, questa guerra ha contribuito ad avvicinare gli Houthi e l'Iran, che hanno quindi visto nella alleanza uno strumento di rafforzamento reciproco. Gli Houthi hanno potuto fare il salto di qualità militare grazie alle armi iraniane, grazie soprattutto agli addestratori iraniani, ma anche di Hezbollah, e in questo momento sono appunto in grado anche di produrre internamente armi, soprattutto droni, grazie però alle componenti che attraverso appunto il contrabbando arrivano dall'Iran in Yemen. Quindi c'è anche un miglioramento dal punto di vista militare legato proprio al rapporto diretto con Teheran. Dal punto di vista però finanziario, per esempio, gli Houthi sono più autonomi di altri attori della regione, dall'Iran, perché sono in grado per esempio di raccogliere le tasse al proprio interno nei territori controllati, di raccogliere tasse anche portuali. Ricordiamoci che controllano un grande porto che è appunto Hodeida sul Mar Rosso. Certo, la vicinanza ideologica, la visione del mondo comune tra Houthi e appunto Iran esiste, cresce dopo il 7 ottobre in particolare, e in questo momento la scelta degli Houthi di interrompere questa tregua al momento con l'Arabia Saudita la vedo sia nel contesto regionale, quindi della riapertura della guerra tra Stati Uniti e Iran, ma la vedo anche proprio nei calcoli interni yemeniti degli UTI, che evidentemente si accorgono che appunto la tregua con l'Arabia Saudita non è più per loro una convenienza strategica.
1: Chiarissima, come sempre, Eleonora Ardemagni, ricercatrice, analista di ISPI, esperta di paesi del Golfo, penisola arabica. Forse per tirare le somme, per sintetizzare in maniera un po' brutale, tra tutti i proxy, cioè quegli agenti terzi più o meno legati a Teheran, e gli UTI sono gli unici che da milizia diventano Stato a tutti gli effetti, perché adesso controllano, a dispetto di Hezbollah, a dispetto delle milizie sciite, Hamas in parte, anche se è difficile definirlo un proxy iraniano, ci sono anche i finanziamenti del Qatar. Comunque è stata l'unica milizia che da formazione ribelle a un certo punto prende lo Stato, prende l'apparato statale, e come giustamente ricordava Ardemagni, il che vuol dire riscossione delle tasse, avere dei porti, governare delle infrastrutture, e quindi è una capacità anche finanziaria diversa. È utile forse riavvolgere un filino il nastro, ma giusto per un istante, a Eleonora Ardemagni, per ricordare che nel frattempo c'è un governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale, ma confinato, tra virgolette, in aree geografiche sempre meno estese. Da questo punto di vista, forse anche l'aspetto interno potrebbe tragicamente essere il preludio a scontri rinnovati tra il governo regolare yemenita e i ribelli UTI.
0: Sì, aggiungo una cosa brevissima a quello che diceva prima. Certo, gli UTI sono ormai controllano un governo non riconosciuto nel nord-ovest dello Yemen, ma sono anche, di tutti gli attori filo Teheran, sono quelli più deboli dal punto di vista del welfare, la loro capacità di fornire welfare, assistenza alla popolazione locale, di pagare gli stipendi è di fatto inesistente, e questo li rende appunto deboli. Vivono, continuano la loro esperienza sulla base della repressione, della coercizione, certo anche sulla base del supporto di molte tribù locali che prima stavano con il presidente Saleh invece. Ci sono ovviamente anche da considerare i rapporti tra gli UTI e il governo riconosciuto dello Yemen, che è quello che è basato da un po' di anni ormai ad Aden. Anche in questo rapporto c'è il ruolo forte dell'Arabia Saudita, che è tornata a essere la potenza egemone nel sud dello Yemen, quindi nei territori che non sono controllati dagli UTI, e questo perché dopo gli scontri appunto che ci sono stati alla fine dell'anno scorso, alla fine del 2025, le componenti filo-emiratine del sud, quelle più secessioniste, sono state sconfitte grazie proprio anche all'appoggio dell'Arabia Saudita alle componenti più filogovernative, e quindi Riyadh oggi agisce come sola potenza egemone in ciò che rimane dello Yemen, al di là appunto dei territori controllati dagli UTI, pagando quindi gli stipendi pubblici e quindi anche i militari di tutti i territori appunto controllati al momento dal governo, e sta cercando di ricostruire la propria influenza nel centro-sud del paese, consapevole di aver perso il nord-ovest appunto controllato dagli UTI. Quindi il movimento armato degli UTI da questo punto di vista vede anche l'Arabia Saudita sempre di più come un avversario diretto in Yemen, perché nonostante appunto i bombardamenti si siano fermati, l'investimento saudita in termini economici e in termini militari sul governo riconosciuto è aumentato molto negli ultimi mesi, e quindi anche questa dinamica probabilmente può essere inserita nel tentativo di rispondere al perché gli UTI probabilmente non considerano più strategica questa tregua con Riyadh.
1: Chiarissima. Eleonora Ardemagni, analista di ISPI, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
0: Arrivederci, grazie.

0: questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano abbiamo in qualche modo cercato di prevedere quello che potrebbe accadere nel momento in cui gli UTI decidessero di portare avanti questa escalation, almeno preannunciata. Lo scenario più drammatico vedrebbe una chiusura, quantomeno parziale, un tentativo di chiusura da parte dei ribelli UTI di Bab al-Mandeb, parallelamente a quello che sta accadendo su Hormuz. L'abbiamo ricordato ieri, su Hormuz cosa sta accadendo? Corsi e ricorsi della storia. Se Donald Trump aveva bollato come qualcosa, fumo negli occhi, la possibilità che l'Iran caricasse un pedaggio dopo i 60 giorni, fra l'altro, di limbo, tra virgolette, cosa succede? Ieri Donald Trump dice: io farò pagare il 20% in più di dazio a tutte le merci caricate sui cargo che riusciranno a passare grazie a me. In realtà questa cosa non è possibile, perché militarmente è molto facile, con pochissimo, leggi, due barchini di Pasdaran, un drone, quello che è, quindi una presenza militare molto fluida, molto orizzontale, a meno di non bombardare a tappeto tutto il Medio Oriente allargato, è molto facile tenere le chiavi dello Stato di Hormuz, questo da parte dell'Iran stesso. In questa giornata, peraltro, registriamo la presenza nelle ultime 24-48 ore, la presenza di Giorgia Meloni, la premier italiana, ai funerali di Altani, l'emiro che sostanzialmente ha portato il Qatar a essere quello che è a tutti gli effetti adesso una potenza regionale, una potenza che si pone anche come ao diplomatico. Il Qatar è quello che ha creato Al Jazeera, un fenomeno mediatico incredibile, che ha fatto del soft power, ve leggi anche appunto la potenza mediatica, un po' la sua cifra, e se volete ha traghettato il Qatar dagli anni 90 al nuovo secolo con una veste completamente diversa. Processi, operazioni che hanno fatto peraltro tutti i paesi del Golfo in maniera diversa. Il Qatar è fondamentale, strategico per l'Italia, naturalmente per il gas naturale liquefatto. Tra pochissimo andremo invece Parigi. Perché? Perché cercheremo di capire che cosa significa quello scudo antimissile europeo, quello che è la risultante, della coalizione dei volontariosi di ieri all'Hotel des Invalides. 349-238-6666, qualche messaggio, poi andiamo a sentire i numeri, quelli della borsa. Qualcuno mi scrive, pur confondendomi ancora una volta, ma credo che sia una battuta, lo spero, insomma, sono 5 anni che siamo in onda, Matteo Caccia. Nella diretta francese su France 24 la Patrouille de France è affiancata da due Mirage biposto d'addestramento, pilota istruttore francese, allievo pilota ucraino. Può essere, chiedo Venia, se è così, probabilmente sui social girava una versione non corretta di quello che in realtà è accaduto. Detto ciò, il valore simbolico concorderà con me che rimane piuttosto, piuttosto forte. Qualcuno chiede come si fa a basare una produzione su prodotti da contrabbando. Beh, basterebbe andare a vedere quello che è accaduto in Libano con Hezbollah, nella striscia di Gaza con Hamas. Ormai vi sono delle filiere di produzione bellica che con prodotti anche di largo consumo, sto pensando ai droni FVP di Hezbollah, che tante gatte da pelare hanno dato agli israeliani nel sud del Libano, sono fatti e sono assemblati con prodotti di largo consumo, di necessità e virtù evidentemente. Poi da qui a stabilire l'esatta, come dire, efficacia della macchina bellica UTI ci penseremo tra pochissimo, perché col prossimo ospite toccheremo anche questo aspetto qua, cioè cercheremo di capire militarmente che cosa gli attori possono fare sia nello Stretto di Hormuz che in quello di Bab al-Mandeb, e poi appunto, come dicevo, lo scudo antimissile europeo. Piccola pausa, i numeri della borsa, poi torniamo.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati.
6: aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Il dato sull'inflazione di giugno e le trimestrali delle grandi banche americane fanno cambiare la direzione delle borse europee, in particolar modo anche Wall Street, che aveva aperto contrastata, adesso è in territorio positivo su tutti gli indici. Dow Jones più 0,18, Standard & Poor's più 0,23, Nasdaq più 0,7%, conti oltre le stime per tutte le banche. Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs e Citi hanno comunicato i risultati nel primissimo pomeriggio, sono tutti premiati dal mercato, e poi l'inflazione che a giugno cresce meno del previsto, anzi c'è un calo su base mensile dello 0,4%, il dato maggiore dall'aprile 2020, su base annuale la crescita dei prezzi è stata del 3,5%. L'Europa, dopo una mattinata negativa causata dal forte rialzo del prezzo del petrolio, adesso vede un netto miglioramento: Parigi meno 0,16, Francoforte sulla parità, Milano gira in positivo più 0,09%, grazie a Fincantieri più 3%, Prismian più 2,5, rialzo di 1,5 punti per Eni e A2A, per il resto cali diffusi su parte dei titoli del settore bancario. Tra i peggiori, Inuit meno 2,5, Brunello Cucinelli meno 1,80. È tutto.
12: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
13: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
14: Nessun luogo è lontano.
15: Nous avons agréé. En début d'après-midi avec le président Zelensky.
16: Nel primo pomeriggio di oggi, il presidente Zelensky e io abbiamo concordato una tabella di marcia tra i nostri due paesi per attuare le misure di cooperazione bilaterale stabilite in linea di principio lo scorso novembre. Ciò riguarda la difesa aerea, nello specifico l'acquisizione da parte dell'Ucraina di un primo lotto di batterie SAMTI di nuova generazione a integrazione dei sistemi e dei missili, la cui consegna è prevista nelle prossime settimane, e la modernizzazione della flotta di caccia ucraina, che prevede l'acquisizione di 16 velivoli Rafael e dei relativi sistemi d'arma. I primi di questi aerei dovrebbero volare nello spazio aereo ucraino entro il 2028-29, con l'addestramento che inizierà nei prossimi mesi.
15: 2029, avec les formations qui se tiendront dès les prochains mois.
0: Il presidente francese Emmanuel Macron. Parliamo di sistemi d'arma, ma soprattutto in chiave europea, con questo scudo antimissile. Poi parliamo dello stretto di Hormuz e della capacità militare di detenere le chiavi di Hormuz e di Bab al-Mandeb. Buongiorno e ben ritrovato a Pietro Batacchi, dirige la rivista italiana Difesa, ormai la conoscete bene, qui nel suo luogo lontano. Ciao Pietro, buongiorno, ben trovato.
17: Ciao, buongiorno.
0: Allora, quanto rilevante è la notizia della sigla di questo accordo su uno scudo antimissili balistici europeo? quanto tempo ci vorrà, quanto è notizia, mettiamola così.
17: Ma allora, diciamo, insomma, mettiamola così, è sostanzialmente una sorta di accordo politico, una sorta di messaggio politico per dire agli ucraini che effettivamente dei paesi europei ci sono. Poi dall'accordo politico bisogna poi passare alle soluzioni tecniche, e rispetto alle soluzioni tecniche non dimentichiamoci che in Europa c'è anche un'altra iniziativa nel campo della difesa antimissile, che è la ESSI tedesca, guidata dalla Germania. Ora arriva anche quest'altra iniziativa. Ecco, io ho paura che ci sia un po' di confusione. Qual è il punto? Il punto è che quando si parla di una difesa antimissile, l'aspetto fondamentale non è solo l'intercettore in sé, è la componente sensoristica, è l'intercettore e soprattutto il sistema di comando e controllo che lega sensori, intercettori e quant'altro. E lì ad oggi la componente europea è completamente, totalmente assente. Oggi esiste un solo sistema di difesa antimissile, che è la BMD americana, sostanzialmente la Ballistic Missile Defense americana, che ha un suo sistema di comando e controllo, i suoi radar antibalistici, early warning, i suoi satelliti per la rivelazione dei lanci dei missili balistici. Tutta questa roba qui oggi in Europa non c'è, e questo è il concetto di fondo. Quindi se hanno fatto questa cosa per effettivamente sviluppare questa capacità e metterla poi anche a disposizione degli ucraini, va bene. Se l'hanno fatta per dire che la facciamo, ma poi dopo i tedeschi comprano il missile americano, comprano il sistema israeliano e così via, diventa alla fine, no, ognuno tira l'acqua al suo murino, e non va bene in un settore, ripeto, dove oggi esiste un solo sistema, che è quello americano. Ne facciamo un europeo, sì. O sì o no, gli ibridi non vanno più bene, perché, ripeto, il cancelliere Merz è uno molto loquace, sì. È uno che ne racconta molte, ma la Germania in questo momento compra anche tanto americano, compra F-35, compra elicotteri, compra il sistema antimissile israeliano, l'Arrow 3, insomma fa tutta una serie di cose che vanno un po' in controtendenza rispetto a questi progetti di difesa europea. Quindi bisogna metterci d'accordo veramente su cosa si deve fare, perché poi il pezzo americano che poi non ti dà il dato, che certo. Poi non ti dà l'accesso al software.
0: Chiarissimo, stiamo parlando di sistemi d'arma, sistemi d'arma complessi, bisogna avere tutti i tasselli di questo complesso mosaico, e soprattutto Pietro Battacchi, dirige la rivista Italiana Difesa, ci invita a discernere, distinguere tra quelle che sono dichiarazioni politiche, segnali politici benché forti come quello che arriva appunto da Parigi, e una pratica che evidentemente richiederà anche degli anni. Non ha tutto questo tempo Donald Trump invece nello stretto di Hormuz, e eventualmente staremo a vedere cosa fanno gli UTI in Bab al-Mandeb. Militarmente Trump può dar seguito alla sua, tra virgolette, minaccia? Dice: noi adesso apriamo lo stretto e facciamo pagare a tutti il 20% di dazio. Ha la forza militare di annullare la minaccia iraniana e far passare tutti i cargo che vuole?
17: Ma la forza militare ce l'avrebbe. Il punto qual è? Che a un certo punto, dopo 50 giorni di guerra in cui gli americani hanno speso oltre 1 miliardo al giorno in sistemi d'arma, e non solo, il Pentagono ha consigliato, come dire, prudenza e moderazione allo stesso Trump, anche perché su alcune categorie di sistema missilistico, diciamo, la soglia di consumo si era pericolosamente ridotta, e non dimentichiamoci che gli americani devono riparare un po' a tutto, no? Cioè hanno il Medio Oriente, comunque c'è la Russia, e poi c'è l'ottica, no, più di lungo periodo, ma quella più importante, che è quella anticinese. Per cui quando tu dopo 50 giorni di guerra, 40 giorni di guerra, lanci 850 Tomahawk, che corrispondono grosso modo, voto per pieno, al 25% 50% dello stock del Pentagono. È chiaro che il Pentagono chiama la Casa Bianca e dice alla Casa Bianca: signori, qui bisogna andare un po' più piano. Per cui la capacità ci sarebbe anche, però è chiaro che gli Stati Uniti e l'America devono, come dire, mettere nel calcolo un po' tutte le esigenze, e questi signori iraniani si sono rivelati molto coriacei, molto resilienti da questo punto di vista, e in grado di porre un attrito di bassa intensità che comunque è molto fastidioso e molto destabilizzante. Per cui giustamente dice Trump: riprendiamo il controllo dello stretto di Hormuz. Per riprendere il controllo stretto di Hormuz devi fare un'operazione di un certo tipo, che probabilmente ha anche una componente terrestre, che in questo momento gli Stati Uniti non sembrano disposti a mettere in piedi, non lo erano neanche 2 mesi fa, come hanno dimostrato le cose. E per cui io credo che su questa questione, la questione di Hormuz, si andrà avanti ancora per un bel po' in questo continuo rimpallo di attacchi, contrattacchi, gli iraniani che sono in grado di disturbare il traffico attraverso lo stretto, gli americani che conducono attacchi aerei contro, diciamo, la parte meridionale costiera dell'Iran. Insomma, è uno spartito che si sta consolidando negli ultimi giorni. Non credo ci sia grossa disponibilità da parte americana a scalare ulteriormente. Questa situazione però è molto pericolosa, molto destabilizzante, perché il prezzo del petrolio risale, certo, il prezzo del gas risale, il carburante aeronautico scarseggia e così via.
0: Staremo a vedere, il caso di dirlo, quanto il tempo darà ragione appunto alla fretta di Donald Trump, che ha appena detto peraltro questo ennesimo round di guerra durerà molto poco. Staremo a vedere se il suo ottimismo sarà condiviso anche dalla controparte iraniana e con l'incognita Houthi che raccontavamo. Grazie mille Pietro Batacchi, direttore della rivista Italiana Difesa, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
17: Grazie a voi, buona giornata.
0: Un paio di messaggi, 349-238-6666, tra questi Nando da Cagliari scrive: dopo il fallimento della campagna in Iran, il presidente statunitense ci distrarrà con argomenti del tipo il comunismo che sta governando il pianeta e lì sarà l'invasione e la fine di Cuba. E fa riferimento al fatto che Cuba ogni tanto riemerge, poi riviene parcheggiata dall'agenda dell'amministrazione Trump, che adesso, devo dire, decisamente ha delle belle gatte da pedalare, perché a dispetto delle volontà, degli auspici dell'amministrazione, il conflitto in Iran non soltanto è ripreso, ma promette di non durare affatto poco. Forse le cose sarebbero state diverse se fosse arrivata a compimento quella che a tutti gli effetti possiamo definire una delle più straordinarie operazioni di intelligence mai effettuate, io direi a memoria d'uomo, dal punto di vista storico, perché un pezzo da 90 così, reclutare un pezzo da 90 così, è qualcosa di incredibile. Poi le cose non sono andate come il Mossad voleva, ma operazioni di questo tipo hanno mille fattori, contingenze che possono mettersi di traverso. Sto parlando di che cosa? Del fatto che il presidente, l'ex presidente iraniano Ahmadinejad, sarebbe stato reclutato dal Mossad. L'obiettivo era sostanzialmente di utilizzarlo come asset, come risorsa, al momento giusto farlo diventare nuovamente la guida dell'Iran stesso. Il New York Times ricostruisce tutto, anche una serie di dettagli, di operazioni anche sul terreno che sarebbero state condotte, gli incontri con David Marnea a Budapest, sembra film veramente di un sapore di anni, decenni e decenni fa. Barnea che si incontra con Ahmadinejad, pensate, in un albergo di Budapest, lì c'era una conferenza sul clima, il proprietario dell'hotel addirittura viene messo a corrente del minimo indispensabile, sta al gioco, invece di partecipare a una conferenza sul clima, Ahmadinejad incontra il Mossad, a quel punto accetta, collabora con Israele. Il 28 febbraio, all'inizio della guerra, viene bombardato il compound, così ricostruisce il New York Times, di Ahmadinejad. Lui potrebbe scappare. Una macchina inviata dal Mossad e siamo in territorio iraniano, e attenzione, avrebbe dovuto prelevarle e portarle in una casa sicura. Poi qualcosa va storto, non si capisce bene se lui scappa dal compound di testa sua per i fatti suoi o se prima va nella casa sicura del Mossad e poi decide di non credere più agli israeliani e quindi abbandona il tutto e va a raccontare tutto ai Pasdaran. Detto ciò, comunque sia andata, è qualcosa di veramente incredibile. Buongiorno e ben ritrovato a Nessuno Lontano, a Nicolò Petrelli, analista Security Studies, Luis, storico di Intel. Petrelli, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
18: Buongiorno, grazie.
0: Allora, forse abbiamo qualche problemino di audio, io la vedo perfettamente, chi è collegato al canale 63 del digitale lo vede anche lui. Cosa ci racconta delle ambizioni del Mossad un'operazione di questo tipo, Nicolò Petrelli?
18: Allora, l'operazione, dire che sia stata ambiziosa è un eufemismo. Il nome in codice dell'operazione comunque dice tutto, perché il nome in codice che gli israeliani gli hanno dato è gatto con gli stivali, il che io direi che è un più che chiaro riferimento all'intento manipolatorio. Quello che si apprende dall'inchiesta del New York Times, di cui lei ha parlato, che poi c'è stata un'inchiesta anche da parte del quotidiano israeliano Haaretz su questo tentativo di reclutamento, è il tassello che mancava, fondamentalmente, che non conoscevamo, di quel piano del Mossad per rovesciare il regime iraniano. Oggi, grazie alle informazioni che sono venute alla luce, sappiamo che si trattava di un piano di diversi anni, appunto operazioni che nome in codice gatto con gli stivali, per destabilizzare l'Iran con eliminazioni mirate, attacchi e sabotaggio al programma nucleare, armamento di alcune milizie curde, destabilizzazione attraverso la mobilitazione con propaganda e cyber influenza di tutti quei segmenti della società iraniana che più erano scontenti del regime di Teheran. E quindi stiamo parlando di un'operazione che anche per gli standard a cui ci ha abituato il Mossad, che comunque sono standard di ambizione, di audacia piuttosto alti, è francamente, come lei diceva prima, qualcosa che sembra uscito dalla sceneggiatura di un film di spionaggio. Anche alla luce del fatto che l'operazione implicava non solo reclutare il nemico numero uno di Israele, perché basta ripensare a uno qualsiasi dei discorsi, delle dichiarazioni pubbliche di Mahmoud Ahmadinejad per rendersi conto del livello di ostilità che la sua presidenza che ha di Israele, ma anche poi la questione della, appunto della sua estrazione e da parte di un team del Mossad e di quello che avrebbe dovuto poi avere luogo, ovvero porlo alla guida del paese. Stiamo parlando di un livello di ambizione senza precedenti.
0: C'è dello straordinario, c'è dello storico in quello che è accaduto, in quello che ha ricostruito il New York Times insieme al quotidiano Haaretz. Nicolò Petrelli, analista, ricercatore in Security Studies alla LUIS, storico di intelligence, ci sta aiutando a fare il punto. Tra poco sentirete anche la voce dell'analista israeliano Kobi Michael, che apre scenari ulteriori, perché se parliamo di intelligence parliamo di reclutamento di fonti. Chi mi assicura che non vi sia un doppio gioco, un triplo gioco, un quadruplo gioco addirittura? Proveremo a rispondere a questo. Traffico, poi torniamo.
19: Monge, la famiglia italiana del pet food,
10: vi presenta Strade in diretta.
20: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code di 7 km a causa di un mezzo pesante in fiamme tra il bivio per la 31 e Padova Ovest in direzione Venezia. Per un incendio si procede in coda sulla 8 Milano-Varese tra Castronno e Solbiate in direzione Milano. Code di 5 km per un veicolo in avaria sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio per la 26 in direzione Ventimiglia. Code a tratti per un veicolo in avaria ormai rimosso sulla 15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Code di 5 km per veicolo in avaria anche sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Firenze Sud ed Incisa in direzione Roma. Per un veicolo in fiamme sulla 16 Napoli-Canosa si verificano code tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Infine code di 2 km per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Corso Malta in direzione Capodichino. È tutto, a più tardi.
10: Nessun luogo è lontano

0: Il presidente, l'ex presidente iraniano Ahmadinejad e i servizi segreti per l'estero israeliani del Mossad si erano tanto odiati e poi a un certo punto qualcosa è accaduto. Cosa è stato promesso ad Ahmadinejad? Perdonatemi, se la ricostruzione di Arez e di New York Times è vera, se verrà il tutto confermato, difficile che vi saranno conferme ufficiali, devo dire. Fra l'altro Ahmadinejad era sparito dai riflettori per lungo tempo, è stato rivisto ai funerali di Khamenei, secondo alcune fonti sarebbe ai domiciliari. Per il regime di Teheran il fatto che sia uscita questa notizia è un colpo infernale. Immaginate che cosa, che segnali di debolezza voglia dire per i Pasdaran e per l'intelligence iraniana. È stato reclutato un loro ex presidente, quello che tuonava contro Israele, che tuonava contro il Satana statunitense, ebbene all'interno sembrava il principale nemico. Ma cosa può aver promesso Israele ad Ahmadinejad o come è stato reclutato o comprato? Sentite Kobe Michael del Misgav Institute.
1: I have no idea what the Mossad promised to Ahmadinejad.
2: Non ho idea di cosa il Mossad abbia promesso ad Ahmadinejad. Ma se questa vicenda è vera, e credo lo sia, dobbiamo piuttosto chiederci chi ha avuto interesse a divulgare tutto. Non si tratta di una fuga di notizie da parte israeliana. Al contrario, credo che ci sia stato un leak da parte degli Stati Uniti, in particolar modo da parte della CIA. In questo caso gli americani si sono comportati da codardi. La verità è che la CIA è stata profondamente coinvolta in tutta l'operazione. Si trattava di un'operazione molto complessa nella quale lo straordinario risultato del Mossad nel cooptare Ahmadinejad rappresentava solo una singola componente di un piano molto più ampio. C'erano, infatti, altri livelli in questo piano, di cui uno dei più cruciali era rappresentato dai curdi. I curdi sono stati addestrati e armati sia dal Mossad che dalla CIA, con quest'ultima che è stata profondamente coinvolta in tutta l'operazione di addestramento dei curdi in Iraq. Poi, però, Erdogan ha respinto l'idea, opponendosi con forza all'utilizzo dei curdi contro l'Iran per ovvi interessi nazionali. Alla fine il presidente turco è riuscito a convincere Trump a rinunciare al piano e allora la CIA ha fatto marcia indietro e ha iniziato a puntare il dito contro Israele. Per questa ragione penso che siano gli americani ad aver fatto trapelare questa notizia e che abbiano tuttora la motivazione per screditare Israele in questo senso e addossargli tutta la responsabilità.
0: Molto dura, molto netta la presa di posizione e l'analisi di Kobe Michael del Misgav Institute Tel Aviv, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni, che parla sostanzialmente di un tradimento da parte della CIA. CIA che sarebbe stata coinvolta, torno dal Niccolò Petrelli, Luis, CIA che sarebbe stata coinvolta, poi però le cose non sono andate come volevano. Però a me pare di poter dire che il risultato unico adesso è che sicuramente Ahmadinejad non se la passa benissimo, perché lo dicevo prima, per l'Iran dal punto di vista dell'immagine è un colpo infernale quello che è stato inferto, perché vuol dire che sei vulnerabilissimo, ti vanno a cooptare un ex presidente, non è che fai la figura proprio, no, di essere inossidabile, impermeabile. Ma è ragionevole pensare a un tradimento americano, e se sì, perché?
3: Io in realtà ho un'idea diversa, butterei giù almeno un altro paio di ipotesi sul come mai, per quale ragione, in che modo questa notizia è venuta fuori. In primo luogo potrebbe essere legata anche ai equilibri interni al Mossad. Non dimentichiamo che il Mossad ha da poco cambiato direttore e che il nuovo direttore si è dichiarato intenzionato a scuotere la leadership del Mossad e ha immediatamente assicurato il suo vice che era considerato il candidato più importante alla successione, era quello che era stato raccomandato dal direttore uscente Barnea. L'attuale direttore del Mossad era precedentemente il segretario militare di Netanyahu, molto legato al primo ministro. Sì. Quindi io in primo luogo non escluderei che possa essere legato agli equilibri interni al Mossad questo leak. In secondo luogo, un'altra ipotesi che secondo me non è proprio da trascurare è anche quella del, abbiamo visto che la missione di reclutamento, il progetto di regime change che il Mossad aveva portato avanti, sembra, a quello che sappiamo, fallito.
0: Sì.
3: Dunque, cosa di meglio da parte del Mossad per continuare a destabilizzare l'Iran, come ha detto lei, di far uscire dettagli su questa operazione. Dunque potrebbe essere un tentativo di recuperare almeno in parte una qualche efficacia in termini di effetti di destabilizzazione, quello era l'intento primario, a un'operazione che nel suo obiettivo fondamentale originario è fallita.
0: Chiarissimo.
3: Quindi io queste due ipotesi forse le preferirei a quella della CIA, però ovviamente qui è una questione di punti di vista.
0: Questioni di punti di vista sono temi naturalmente delicatissimi, in cui è chiaro che non possiamo esigere trasparenza, perché stiamo parlando di intelligence. Se ci fosse trasparenza vuol dire che non stanno facendo bene il loro lavoro. Nicolò Petrelli, faccio sentire ancora una volta Kobe Michael del Misguided Institute, perché Andrea Macchioni gli ha fatto un'altra domanda. Facevo riferimento prima al fatto che molti asset fanno doppio gioco, addirittura triplo gioco. Potrebbe essere questa una possibilità, giusto per aggiungere complessità alla situazione. Ascoltiamo insieme.
2: Non sono sicuro che Ahmadinejad abbia fatto il triplo o addirittura il quadruplo gioco. La verità è che si è assunto un rischio altissimo e per questo non credo abbia coordinato nulla con il regime. La Repubblica Islamica non avrebbe mai programmato nulla del genere insieme ad Ahmadinejad. Non avrebbero avuto alcun interesse perché il controllo degli apparati su Ahmadinejad era scarso e questo avrebbe compromesso il loro controllo su tutto il piano, mettendo a rischio il regime stesso. Io credo che Ahmadinejad sia stato realmente coinvolto nel piano, ma che alla fine sia giunto alla conclusione che non fosse realizzabile. Per salvaguardare la propria posizione,

0: di quale sviluppo sul campo lo possa aver convinto del fatto che non era il caso di andare avanti. Il punto, se ci pensiamo, è che è un'operazione veramente difficilmente fattibile, dicevamo prima, estremamente ambiziosa. Se andiamo a guardare dal punto di vista della fattibilità, non è un caso che all'interno del gabinetto di sicurezza di Netanyahu fossero praticamente tutti contrari all'operazione. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate israeliane ha tentato addirittura di impedirla, il consigliere per la sicurezza nazionale era contrario, era contrario il vertice dell'intelligence militare, che in Israele occupa all'interno della comunità di intelligence un ruolo particolarmente importante. Perché? Perché l'operazione difficilmente era fattibile. Dunque, nel senso, per quanto il Mossad sotto Barnea e dopo il 7 ottobre 2023 ci fosse un consenso sull'esigenza di far passare il Mossad all'offensiva e dunque
1: Sì.
0: di attuare operazioni ancora più aggressive di quelle che si erano sempre portate avanti, che certo non poco aggressive erano, esisteva ancora un dibattito sulla reale capacità del Mossad di portare avanti con successo un'operazione del genere. Questa era stata discussa già più di 10 anni fa sotto la direzione di Meir Dagan, che aveva chiaramente affermato che Israele da solo una cosa del genere non la può fare.
1: Chiarissimo, cioè chiarissimo, no, non del tutto chiaro evidentemente, ma è così, sono argomenti di intelligence, ma grazie per aver fatto quello che si poteva. Di chiarezza, Niccolò Petrelli, Luis, tempo scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche nelle prossime puntate, in Nessun Luogo Lontano, tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Se volete, ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Le 17.
13: GR24. Il sole 24 ore.
14: Legge elettorale, ok, di Lega e Forza Italia alle preferenze. Meloni contro le opposizioni che chiedono il voto segreto in aula. Rubio si scaglia contro la

0: Corte Penale Internazionale. La replica non commentiamo, siamo un'istituzione indipendente e imparziale. Calcio, Malagò sul nuovo tecnico della nazionale. Siamo a una short list. Le agenzie di scommesse danno favoriti Mancini e Pirlo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Legge elettorale, via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento sulle preferenze. Il partito darà indicazione al proprio gruppo alla Camera di esprimere voto favorevole all'emendamento, ha annunciato il Carroccio in una nota che è anche di Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Le opposizioni chiedono alla Presidente della Camera che la riforma elettorale sia votata integralmente a scrutinio segreto. Sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani, ha dichiarato la presidente del Consiglio Meloni. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lanciato un durissimo attacco contro la Corte Penale Internazionale in un video pubblicato sui social.
1: Halfway across the world there's an institution that calls itself the International Criminal Court.
0: Maybe you've Rubio ha accusato la Corte di voler diventare l'arbitro incontrollabile di una nuova legge globale, di voler processare e arrestare i cittadini a piacimento e minacciare la sovranità americana, avvertendola che gli Stati Uniti le insegneranno il pieno significato della determinazione americana. La Corte Penale Internazionale ha replicato facendo sapere che non intende commentare tali dichiarazioni e di essere un'istituzione giudiziaria internazionale che svolge il proprio mandato in modo indipendente e imparziale, in conformità con il trattato istitutivo, lo Statuto di Roma, ratificato da 125 paesi. Nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città e gli insediamenti in Ucraina. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici. Zelensky in queste ore a Parigi ha chiesto l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro Mosca.
2: Oggi gli applausi del pubblico del 14 luglio a Parigi. Domani Zelensky si aspetta passi in avanti sul dossier dell'allargamento, che assieme a quello della difesa rappresenta l'orizzonte operativo della sua azione politica. Domani, quando a tornare in Ucraina, ci sarà anche la presidente della Commissione UE von der Leyen, che sottolinea con questa missione l'apertura dei lavori tecnici del cosiddetto cluster numero 6, quello dedicato alle relazioni internazionali, che sono una parte fondamentale, anche se poco visibile, del processo burocratico di integrazione, quello insomma che lavora intorno al via libera politico. Poco visibile, ma addirittura una pietra miliare, come l'ha definito Taras Kakchka, il vice primo ministro per l'integrazione, per il quale si tratta di un passaggio all'interno di un piano che non cambia. Entro la fine del 2027, ha detto, vogliamo adottare ed iniziare ad attuare tutta la legislazione necessaria per aderire all'Unione Europea. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto nei pressi del rifugio Tre Scarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte e improvviso temporale. Siamo nella provincia di Bolzano, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere escluso la presenza di persone sotto le masse di terra e rocce, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Calcio, il risico della panchina azzurra continua. Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una shortlist per individuare un profilo, ha detto il presidente della FIGC Malagò. Stiamo lavorando in questo senso. Per i betting analyst torna primo in lavagna, in solitaria, Roberto Mancini, ma il grande cambiamento in quota riguarda la nuova seconda scelta dei bookmaker, Andrea Pirlo. Sempre più lontani Stefano Pioli, Antonio Conte e Pep Guardiola. È tutto, vi lascio in compagnia di Sebastiano Barisoni con Focus Economia. Prossimo GR24 alle 18:00.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
3: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
8: Io sono Antonio Talia.
7: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
8: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
7: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di vari aspetti della cronaca, al di là diciamo dell'attacco a una petroliera norvegese, se abbiamo ben capito, ma affronteremo anche un tema che può sembrare diciamo più così nel medio lungo termine, ma i test per arrivare all'euro digitale è una cosa molto importante, anche se può sembrare apparentemente solo o più che altro tecnica, perché è il modo in cui l'Europa vuole rispondere, diciamo, non stable o crypto, non tanto le crypto ma le stable coin, ma soprattutto entrare in un mondo in cui non è. Invece, per quello che riguarda lo stretto di Hormuz, ora, nel momento in cui il presidente americano ha annunciato un pedaggio del 20% sulle navi cargo che passeranno dallo stretto come compensazione per il ruolo americano di garante della sicurezza dell'area, ha avuto facile risposta il regime iraniano, perché diceva: bene, allora anche noi potremmo chiedere, perché anche noi garantiamo la sicurezza. Ma oltre ad aver sconfessato lo stesso Marco Rubio, che aveva detto, il segretario di Stato americano, il ministro degli esteri americano, aveva detto: a nessun paese è permesso di far pagare pedaggio o commissioni su una rotta internazionale, perché questo dice il diritto internazionale stesso. Ha fatto il comunicato, diciamo, iraniano, era quasi sarcastico, perché il ministro degli esteri ha detto sostanzialmente, Abbas Al-Ghaci ha detto: il presidente americano ha ragione, chiunque fornisca un passaggio sicuro delle navi attraverso Hormuz deve essere compensato. Per questo servizio l'Iran è sempre stato il guardiano dello stretto e lo resterà per sempre. Il 20% è troppo, quello riferito a quello chiesto da Trump, noi saremo più corretti. Il problema è che noi sappiamo che Trump ci ha abituato al cosiddetto tacco, cioè a fermarci indietro. Il problema è un po' più ampio. Allora, a parte il fatto che qualcuno mi scrive, devo dire correttamente, i pedaggi esistono già. No, guardate, nel diritto, ma poi ne parleremo con un esperto di diritto della navigazione. Il diritto della navigazione distingue tra canale e stretto. Può sembrare una distinzione tecnica, ma non è così. Il canale è qualcosa che è stato costruito con un investimento. I casi più classici, Suez e Panama. È un canale chiaramente artificiale, costruito dall'uomo, c'è stato un investimento e si prevede che ci sia un pedaggio, che è anche salato sia per Panama che per Suez, per far passare navi come, diciamo, rimborso, ritorno sull'investimento. Ma è un'opera artificiale fatta dall'uomo. Lo stretto è invece un'opera naturale, non c'è stato nessun investimento su cui tu puoi chiedere un ritorno, come è un classico pedaggio autostradale, poniamolo così. E il diritto internazionale dice: no, lo stretto deve essere libero dalla circolazione. Perché lo dico? Perché se passa la linea, e purtroppo sta passando da parte americana, l'Iran a me sembra usarlo più come minaccia proprio futura che solo per il pedaggio, ma se passa questa linea, allora perché la Russia non dovrebbe chiedere un pedaggio per il passaggio nell'Artico, la Cina a Taiwan o la Turchia sul Bosforo? Cioè, se passa il principio che non viene più chiesto un pedaggio come ritorno su un investimento, ma semplicemente perché tu passi in un'area che io potrei bloccarti, auguri per il commercio internazionale, e anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del digitale terrestre. C'è un altro tema che affronteremo ed è il dato dell'export cinese a giugno, più 27% rispetto al giugno 2025, il valore record 412 miliardi. Questo è il dato diffuso dall'amministrazione generale delle dogane cinesi, un aumento anche superiore alle attese, perché ci si aspettava un aumento del 18%, e comunque nei primi sei mesi dell'anno le esportazioni cinesi hanno fatto 2.120 miliardi di dollari, più 18%, alla faccia dei dazi. O meglio, i dazi in qualche modo hanno riorientato parte di queste esportazioni purtroppo verso Asia e, dico purtroppo, verso l'Europa. Il surplus commerciale è sempre nel mese di giugno, è a record 125 miliardi, la differenza tra quanto la Cina ha esportato e quanto ha importato.
rispetto ai 113 del giugno 2025. Gli analisti si aspettavano un dato decisamente più basso, 121 miliardi. Tra l'altro, questo è vero per quello che riguarda l'Europa e l'Asia, ma sono aumentate anche le esportazioni il mese scorso verso gli Stati Uniti, più 14% rispetto a maggio, e per un totale di 43 miliardi e mezzo, con un surplus solo a giugno da Cina verso gli Stati Uniti di 29 miliardi. Allora, il taglio è molto semplice qui. E io avevo capito che sostanzialmente Trump avesse come obiettivo contrastare quello che è, diciamo, il potere della Cina, potere anche militare, potere soprattutto commerciale, le produzioni in dumping e quant'altro. In realtà quello che sta capitando è che mentre tutti siamo non distratti, perché siamo distratti, ma siamo concentrati su come si potrà sviluppare questa crisi che è stata innescata dagli Stati Uniti, con, chiaramente senza aver capito come, dove volevano arrivare, Stati Uniti e Israele, ma ho già detto che Israele forse qualche obiettivo si può capire, gli Stati Uniti non hanno ancora capito che cosa stiano ottenendo, ma diciamo, mentre noi tutti siamo concentrati nel capire se c'è una trattativa, un accordo, no, l'accordo è saltato, chiederò il 20%, forse sì, forse no, e siamo tutti concentrati nel capire come vanno le scorte, ne parlavamo ieri, di petrolio, di gas, di kerosene, ci dimentichiamo del vero, diciamo, della vera sfida, che è il surplus commerciale cinese, o meglio, il surplus produttivo cinese. La Cina produce più di quello che riesce a assorbire, molto di più, perché ha un'economia abbastanza stagnante sui consumi interni, e scarica questo anche in dumping, cioè con aziende finanziate dallo Stato e dalle banche statali, che quindi, diciamo, possono permettersi

di non guardare al bilancio, diciamo così, di fine anno, ma poi in alcuni casi anche per cadere i prodotti competitivi, scarica questa sovrapproduzione su Asia, Europa e anche in parte Stati Uniti. Questo sarebbe il vero obiettivo e la vera minaccia, visto che poi a giugno, se non ricordo male, la Cina ha prodotto 1 milione di auto. Che se pensate che l'obiettivo del ministro russo era far produrre all'Italia in un anno 1 milione di auto, ma arriveremo a 400.000 se va bene, capite che questi hanno fatto 1 milione di auto in un mese. Allora, questo è l'ulteriore danno di questa politica incomprensibile, perlomeno da parte di chi vi parla, della Casa Bianca. Perché avevamo capito, l'aveva detto Rubio in campagna elettorale, che la Cina fosse il vero, diciamo, non nemico, ma diciamo, il vero elemento da guardare con attenzione per gli Stati Uniti. Ci ritroviamo con, diciamo, la guerra in Ucraina assolutamente aperta, non si capisce bene la posizione di Trump, l'attacco continuo all'Europa, questa guerra scatenata all'Iran, il cui sbocco non lo capiamo, tutto il mondo guarda Hormuz e guardi all'indice invece che guardare alla luna, perché in questo momento è l'indice che soffre. E dico, perché fino a 4 mesi fa io sfido molti degli ascoltatori a sapere dove fosse lo stretto di Hormuz, non ce ne eravamo mai occupati del Mar Rosso e del sì per i ribelli Houthi, ma di Hormuz nessuno si era mai occupato. Abbiamo scoperto che il 20% circa dell'offerta mondiale, 20 milioni di barili di gas liquefatto, passava da lì, che passava un quinto dei flussi mondiali di petrolio, i fertilizzanti, il cherosene, tutto l'abbiamo scoperto grazie a questo attacco e al fatto di aver sottovalutato che cosa avrebbe fatto l'Iran, non averlo proprio capito, oltre che sottovalutato. Comunque, ecco un altro danno collaterale. 349 238 6666, dicevo, per SMS e WhatsApp. Andiamo sulle altre notizie in breve.

0: Oh, eccolo qua, ha già cambiato idea. Cioè, condurre un programma con uno niente pedaggio al 20%, faremo accordi commerciali con i paesi del Golfo.
1: E quindi
0: diciamo, ritratto tutto quello che ho detto, vediamo perché niente pedaggio, ok, faremo accordi. Una volta si diceva poche idee ma confuse. Nel frattempo Walsh, e qui veniamo ai temi che riguardano anche la borsa, ossia il nuovo presidente della Federal Reserve, ha detto deciderò io sulla base dei dati anche se Trump mi dovesse criticare. È interessante questa posizione perché sappiamo le bordate che ha tirato Trump al predecessore di Walsh, quindi Jerome Powell. È interessante perché oggi ci sono i dati dell'inflazione americana e allora non è salita tanto quanto le attese, anzi c'è stato anche un leggero calo mese su mese, ma resta al 3,5%, cioè molto distante dal 2%. Tra l'altro diciamo c'è stato un calo dei prezzi di energia innescato dal cessato il fuoco con l'Iran, che ha fatto, ricordate, calare molto il prezzo del petrolio. Però attenzione, perché questo è il dato di giugno, a luglio sappiamo, adesso ve lo do subito il dato sul petrolio di oggi, siamo ampiamente sopra gli 80, $85 il barile il Brent e a 80 il WTI, che vuol dire che il Brent dal 27 febbraio è tornato a essere un più 17%, il WTI un più 19%, in 10 regioni italiane il gasolio è già sopra i 2 euro, nello specifico comunque la media ieri è stata di 1,997 euro al litro per il gasolio, siamo un più 16% sul 27 febbraio, la benzina 1,885 euro al litro, più 13%. E il gas resta alto ad Amsterdam, 53 euro a megawattora, più 4%, era 32 prima dell'attacco e un anno fa era 33, quindi stiamo parlando comunque di un 64% in più nel gas rispetto al 27 febbraio, altro grande risultato. E questo si chiama stretto di Hormuz. Poi c'è l'effetto

detto chiaramente attacco alle raffinerie russe da parte degli ucraini, che ha ridotto di circa il 30% la possibilità di raffinazione russa, ha obbligato la Russia a bloccare l'export di gasolio e quant'altro. Però diciamo che il grosso lo sta facendo Hormuz. Eccolo qua, accordo, eccolo qua è il presidente americano. Sulla base di colloqui estremamente produttivi, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% con accordi commerciali con i vari paesi del Golfo. Gli investimenti sono ingenti, ma al contempo vantaggiosi per loro e per il loro futuro. E gli Stati Uniti vantano il più grande volume di investimenti della storia. Questi nuovi accordi faranno crescere ulteriormente tale cifra. Vabbè, io ho la sensazione che invece i paesi del Golfo gli abbiano detto che era fuori dalla grazia di Dio mettere il 20%, perché riguarda soprattutto le loro export verso gli altri paesi. E sappiamo che Trump è sensibile ai paesi del Golfo, Arabia Saudita, ma non solo. Comunque, il resto della mia idea, poche idee ma confuse arrivano dalla Casa Bianca. Dicevo del gas che resta alto, e così come l'elettricità è a 165 euro megawattora, un anno fa era a 122. Ora, l'inflazione americana, tornando al dato a cui faceva riferimento Walsh, lui ha anche detto che la Federal Reserve sta monitorando le implicazioni dell'intelligenza artificiale per l'inflazione e il mercato del lavoro, ma non avrà nessuna tolleranza per l'inflazione alta. L'inflazione è alta perché io ricordo che Biden lasciò ed era criticato per questo, l'inflazione al 2,6%, qui siamo al 3,5% e festeggiamo perché l'attesa era al 3,8%. Ma temo che se il rallentamento dell'inflazione americana è dovuto solo ai prezzi petroliferi, siccome stanno tornando in rialzo, cioè, una cosa, mi scrivono Radio 24, Radio di Regime, va bene, Barisoni santifica l'Iran popolo sterminatore dittatoriale. Allora, abbia pazienza. Tanto sterminatore dittatoriale non è il popolo iraniano, ma è la classe politica, il regime iraniano, per essere precisi. Il popolo iraniano, nella stragrande maggioranza dei casi, è vittima di un regime dittatoriale, torturatore, stupratore. Abbiamo visto cosa è successo quando le donne iraniane hanno provato a ribellarsi, e non solo. Ho detto in tutti i modi possibili che non ho zero simpatia per un regime, e voglio dire, il problema è capire se l'iniziativa presa dagli Stati Uniti e da Israele abbia avuto un senso e che conseguenze stia portando, perché se l'effetto, vediamo se riesco a spiegarmi in questo modo, se l'effetto è fornire a Teheran, al regime torturatore, stupratore di Teheran, un'ulteriore arma, perché adesso ha anche Hormuz, altro che il nucleare, allora posso criticare chi, invece che debellare un regime, aiutare un cambiamento, ha fornito agli Ayatollah un'arma senza precedenti che si chiama Stretto di Hormuz. Questa è la critica mia, non è una critica all'attacco. Cioè, anche le primavere arabe potevano avere avevano una loro ispirazione molto alta. Per me è come si concretizzano poi, a che cosa portano. Questo ho detto io, nessuno ha nessuna simpatia per l'Iran. Su. Comunque, andiamo avanti. Nel frattempo i titoli di Stato, per quello che riguarda in Italia, il decennale è salito al 3,9%, anche l'OAT francese e il Bund tedesco più 1,2 punti base. Vedremo cosa deciderà Walsh, perché ha detto: io lo farò anche se Trump mi critica, devo tenere sotto controllo l'inflazione, guarderò tutti i dati, vedremo i prossimi dati. L'euro digitale, qualcuno mi scrive, ne parleremo più avanti. La Banca d'Italia ha ricordato la forte partecipazione italiana per l'euro digitale. Poi ci sono vari rapporti, per esempio c'è Alborgo, l'ha dato sì, il summit dei premi Nobel per la pace. C'è un rapporto dell'Unione Europea che dice: attenzione, la popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, l'età media continuerà a aumentare. Passeremo da 450 milioni a circa 445 milioni nel 2050 e scenderemo a 400 milioni nel 2100.
temo che non saremo lì a raccontarlo, però sono, non vedo una grossa novità rispetto a tutte le stime che abbiamo dato. In Italia c'è l'età media più alta d'Europa, però attenzione, questo è da un lato anche una buona notizia, c'è un crollo demografico, ma c'è anche l'idea, un dato sulla longevità italiana che è una buona notizia. L'anno scorso il tasso di fertilità dell'Italia è poco sopra 1,1 figli per donna, poco peggio di noi solo Lettonia, Estonia, Spagna, Polonia, Lituania e Malta. Come aspettative di vita, l'Italia è terza dopo Spagna e Svezia, con un'attesa di 85 anni per le donne e 81 per gli uomini. E poi l'Unione Europea ha dato via libera a Berlino per un aiuto di Stato tedesco pari a 660 milioni di euro a sostegno della realizzazione di 4 impianti innovativi nella filiera dei semi conduttori. Ancora sempre da Bruxelles arriva la notizia che, l'ha detto il vicepresidente Fitto, che i paesi dell'Unione Europea hanno l'opportunità di spostare progetti del PNRR che rischiano di non essere completati entro la scadenza di agosto sulle politiche di coesione, e gli stati membri stanno presentando le proprie revisioni e li valuteremo. Se uno stato membro presenta la richiesta di spostare queste risorse, lo può fare seguendo le linee guida che abbiamo approvato a livello di vicepresidente appunto Fitto e del commissario Dombrovskis. Sulla Consob, dopo l'assemblea di ieri con la vicepresidente, è stato sciolto il nodo. Le fonti indicano in Guido Stazzi il nuovo presidente della Consob, economista, è segretario generale dell'antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. Restiamo in Italia sul mercato immobiliare. Già erano usciti dei dati nei giorni scorsi sui prezzi degli immobili, che sono in crescita in media in tutta Italia, Milano un rallentamento. Oggi lo conferma anche la Confedilizia sui dati dell'Agenzia delle Entrate, dice che non sono più le grandi città il motore del mercato immobiliare a trainare le compravendite, in questo caso non i prezzi, sono le province e i piccoli comuni italiani, perché i piccoli centri hanno fatto un più 42% di compravendite e nei comuni non capoluogo più 32%, mentre nei capoluoghi di provincia solo più 15%, ripeto, di compravendita, non di prezzi. Milano e Roma hanno fatto più 6%, ma qui c'è un motivo, allora, i prezzi erano già molto tirati. E poi attenzione, c'è il costo della vita, in particolare per Milano, ma non solo. È chiaro che a fronte di un costo della vita alto e di prezzi degli immobili alti e di affitti alti, tu inizi a valutare se a maggior ragione hai una rete anche, diciamo, infrastrutturale di spostamento, che sia metropolitana, ferroviaria, quello che vuoi, inizi a valutare altre opportunità magari in centri, in comuni più piccoli limitrofi alle grandi città, per due motivi: costa meno la casa, in questo caso parliamo di compravendite, e dall'altro probabilmente costa anche un po' di meno la vita, non dico in maniera radicale, però costa un po' di meno anche la vita.

0: Vabbè, qualcuno mi scrive del tema dell'automotive. Dopo Volkswagen di ieri, oggi l'ANFI ha detto che purtroppo Volkswagen è solo la punta dell'iceberg. Il ministro Urso ha detto la crisi dell'auto rischia di travolgere l'intera filiera. Abbiamo un confronto costante con Stellantis che ha già consentito di cambiare la rotta. Dovremo tornare sul tema. E poi continua la protesta dei riders, al di là della manifestazione per salari più alti e non lavorare in queste condizioni di calore. Domani a Firenze vi sarà una sfilata dei riders per paghe più alte e più tutele per il caldo estremo. La trovo corretta. Just Eat fa sapere che i loro rider non risultano coinvolti nello sciopero. Vabbè, io continuo a pensare che, non lo dico io, lo dice la procura di Milano ogni volta che fa le indagini. Comunque, con questo arriviamo al meteo, alla pubblicità, e poi andiamo col primo tema dopo lo stacco. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
5: Senti, assicura, con noi puoi.
6: Vorrei costruire il mio patrimonio un passo alla volta.
5: Senti, assicura, con noi puoi.
6: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
5: Sempre Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Sempre, si scrive CNP. Sempre Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
8: evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Tempo in diretta.
13: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e per domani. Nel corso del pomeriggio si accenderà l'instabilità temporalesca sui settori alpini centro-orientali, altrove invece avremo sempre tanto sole e clima rovente. Domani poi, dopo una mattinata stabile e asciutta, tra pomeriggio e sera vedremo forti temporali che si porteranno dalle Alpi verso le zone di pianura. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
15: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign.
14: Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign.
15: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
16: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
17: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
18: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
19: Grazie.
18: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
19: Faccio del mio meglio.
18: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
19: Aspetta.
18: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
20: Focus Economia.

0: 17:36 minuti. Allora iniziamo questo approfondimento dal titolo Poche idee ma confuse. Dunque, al di là della sottovalutazione che studieranno i nostri figli, i nipoti sui libri di storia quando l'America scatena una guerra all'Iran e non capisce che l'Iran potrebbe chiudere lo stretto del Golfo di Hormuz, uno, e due, che l'Iran avrebbe attaccato anche i paesi alleati degli Stati Uniti, Emirati Arabi, Qatar in parte, sì, e Arabia Saudita. Vabbè, questo è quello che è successo. E soprattutto una guerra scatenata senza capire come chiuderla. Non è la prima volta. Diciamo che però le altre volte almeno non c'erano ricadute economiche per il mondo intero. Qui invece siamo con lo Stretto di Hormuz ancora bloccato. Poi c'è il famoso memorandum d'accordo, diciamo, e lì iniziano i problemi, perché è stato scritto in maniera o approssimativa o volutamente male, perché c'era una clausola in che poteva essere interpretata come il fatto che gli iraniani avevano il diritto di chiedere, di far chiedere l'autorizzazione alle navi che volessero passare. Se le navi non chiedevano l'autorizzazione, dice l'Iran, allora io l'ho potuto attaccare perché non hanno rispettato l'accordo di chiedere l'autorizzazione. L'America dice no, gli Stati Uniti, non è così, e siccome avete attaccato le navi nonostante l'accordo, l'accordo salta e adesso blocchiamo noi le navi iraniane. Trump ha detto poco fa, Hormuz è aperto a tutte le navi tranne quelle iraniane, ma è il fronte americano. Nel frattempo ci sono le sirene di allarme in Kuwait e in azione la contraerea, questo per dire che la situazione è tutta sotto controllo, no, mi sembra. E poi ha detto Trump, va bene, adesso faremo pagare il 20% per le navi cargo che passano lo stretto come compensazione per il fatto che noi garantiamo la sicurezza nell'area. Gli risponde l'Iran: bene, hai ragione la Casa Bianca, è giusto farsi pagare per chi garantisce la sicurezza, lo faremo anche noi, ma non chiederemo il 20%, una cifra più bassa. Quindi hai alzato una palla fondamentale al regime iraniano. Pochi minuti fa, programma appena iniziato, Trump dice: no, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso che ancora non era partita. Quindi se la fai, se la conta, oltre che avere poche idee ma confuse, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso con accordi commerciali e di investimento. Con accordi commerciali e di investimento che i vari stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti stessi. E qui c'è un altro tema: oltre a aver regalato all'Iran il potere di Hormuz, che prima nessuno si filava, c'è quello che, diciamo, lascerà lo strascico che lascerà, perché se passa l'idea che devi pagare perché io ti garantisco la sicurezza in uno stretto naturale, ho spiegato all'inizio programma, un conto è il canale che viene costruito artificialmente dall'uomo, Suez, Panama, e allora lì chiedi un pedaggio come lo chiedi in autostrada, come lo chiedi su un ponte, per rimborsare l'investimento. Invece uno stretto viene considerato dal diritto internazionale è un'opera non dell'uomo, è un'opera della natura, e non c'è nessun pedaggio da pagare. Se passa questa idea, allora la Cina può fare a Taiwan, la Turchia sul Bosforo e la Russia sull'Artico, e allora torneremo, e grazie a un ascoltatore per il suggerimento, a questo modello di commercio internazionale.
1: Chi siete?
2: Siamo due che...
1: Cosa fate? Cosa portate?
2: Niente, roba...
1: Sì, ma quanti siete?
2: Due, sia me e lui, dietro non c'è...
1: Un fiorino!
2: Chi paga?
1: Un fiorino!
2: Oh, fermi, scusi, il sacco, doganiere!
1: Chi siete?
2: Quello che è passato adesso col carro, cioè è caduto il sacco qua.
1: Cosa portate?
2: Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, siamo qua e è caduto il sacco.
1: Sì, ma quanti siete? Un fiorino.

0: Allora, professor Stefano Zunarelli, che è docente di diritto della navigazione all'Università di Bologna, buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, professore, insomma, adesso non dico che torneremo al Fiorino di Troisi e Benigni, però insomma, ci stiamo andando giù. Perché al di là della retromarcia che ha appena fatto Trump, è così pericoloso far passare il concetto che io pago in uno stretto per la sicurezza, per chi garantisce un'ipotetica sicurezza, perché se non c'è una guerra cosa devi garantire? Prego.
1: L'uscita di Trump a mio avviso va qualificata come un gioco a rialzo, come l'ha definita Fubini questa mattina. In realtà si tratta di una pretesa che è del tutto al di fuori degli schemi del diritto internazionale del mare. C'è una convenzione internazionale, la convenzione di Montego Bay del 1982, che disciplina il passaggio negli stretti e anche se gli Stati Uniti neppure l'Iran l'hanno ratificata, però è considerata codificatrice del diritto consuetudinario del mare. Peraltro tutti e due gli stati hanno ratificato la convenzione precedente, quindi c'è una regola specifica, minimale diciamo, quella per cui anche nel mare territoriale, a maggior ragione negli stretti che vengono richiamati, non può essere richiesto il pagamento di alcun importo, si dice se non a titolo di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. E tali imposizioni devono avvenire senza discriminazione. Allora, la pretesa di Trump evidentemente non ha nessun riscontro in questo dato normativo, e quindi è del tutto priva di fondamento. Può essere interessante notare come invece, cioè paradossalmente, nell'accordo del famoso memorandum del 19 giugno 2026, il punto 5 che anche lei ha richiamato prima, sia previsto in qualche modo in maniera più furba che la Repubblica Islamica dell'Iran condurrà un dialogo con il Sultanato dell'Oman per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz in discussione con gli altri in linea
0: Mi faccio capire, professore, per esempio, se l'Iran e l'Oman si mettono d'accordo che nei servizi marittimi ci può essere anche il fatto che io ti guidi con dei piloti per evitare le mine, questo potrebbe rientrare nel diritto internazionale in quei servizi marittimi specifici per cui io ti posso chiedere un pedaggio?
1: Ecco, diciamo che è uno scenario possibile, cioè è compatibile con il diritto internazionale del mare. Poi bisognerebbe dimostrare che, uno, quei servizi sono effettivamente necessari, due, che l'importo richiesto è, diciamo, corrispondente al costo di produzione di quei servizi.
0: E poi che non ci possono essere discriminazioni, cioè che quello lo paga anche il cargo iraniano, il cargo dell'Oman. Allora, qui c'è un altro aspetto però, che al di là di questa confusione, sì, lei ci vede una strategia, ho visto anch'io il pezzo di Fubini, per carità anche noi speriamo che vi sia sempre una strategia del, appunto, di Apprentice, rilanciare per poi abbassare, allora no, faremo accordi, però poi io guardo i fatti, una strategia per quanto da... Mad Vlad da Ivan il pazzo, come dicevano gli americani, sui mezzi russi, però deve poi portare a qualcosa. A me sembra che qua, non è che sembra, dal 27 febbraio siamo in uno stallo totale e le navi hanno ripreso a non passare, il petrolio a $85 il barile. Poi vedremo, qualcuno ride sui libri di storia, la mia definizione, lei dovrà giustificare i suoi figli che ha sposato la globalizzazione, sì va bene, dovrò giustificare molte cose, ma non, oltre a questa, però torniamo a noi. Il problema è un altro, è il messaggio che tu dai, perché mi scrivono molti ascoltatori. Allora, anche lo stretto di Gibilterra, che è uno stretto naturale, potrebbe chiedere un domani di essere la Gran Bretagna di essere pagata. Noi abbiamo lo stretto di Messina, sì, faccio notare che le navi passano poco dello stretto di Messina, non è, però insomma è il messaggio che arriva al resto del mondo, la Cina su Taiwan, Turchia sul Bosforo, Russia nell'Artico. Mi interessa questo dopo il traffico per capire se qua non si vanno a rompere abbiamo già rotto una cosa di cui nessuno prima, non un tabù, nel senso che nessuno si era mai occupato. L'Iran sì, l'aveva chiuso una volta negli anni '80, ma mai in questo modo. E invece adesso scopriamo che Hormuz è in mano iraniana, diciamo così. Non vorremmo anche scoprire che d'ora in avanti si ribalta tutto il diritto internazionale. Dopo il traffico e risposta.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: vi presenta Strade in diretta.
1: Nuovo appuntamento, traffico bloccato per veicolo in fiamme sulla 26 Genova Gravellona Toce verso Genova tra Borgomanero e Gemme, sulla 4 Milano Venezia verso Milano code tra Bergamo e Capriate per un veicolo fermo, sulla tangenziale est di Milano tra Cinisello Balsamo e Nova Milanese in direzione Rho code a causa del recupero di mezzi incidentati, per veicolo fermo sulla 7 Milano Genova verso Genova code tra Genova Bolzaneto e l'innesto con la 12, sulla 1 Milano Napoli un incendio provoca code verso Napoli tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza. Per incidente code sempre in direzione Napoli tra Rioveggio e Pian del Voglio. Veicolo in avaria sulla A16 Napoli-Canosa, code tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Focus Economia.

0: 17:47 minuti. Sì, alcuni ascoltatori dicono: vabbè, quindi se io metto le mine, poi mi faccio pagare il servizio per non farti scontrare con le mine. Qualcuno propone di mettere le mine sullo Stretto di Gibilterra e farsi pagare il passaggio allo Stretto, di mettere le mine allo Stretto di Messina. Era una battuta quella sullo Stretto di Messina, però è una provocazione corretta, perché se passa la linea, professor Zunarelli, che Oman e Iran si mettono d'accordo e possono dire: vabbè, il diritto internazionale della navigazione prevede che io possa chiedere il pagamento in uno stretto solo per alcuni servizi specifici ben documentati, per il costo che ho per questi servizi. Se ci infili la parte "ti faccio passare dove non ci sono le mine le hai messe tu", siamo veramente all'assurdo, o no?
1: Sono assolutamente d'accordo. Cioè, nella vicenda di Hormuz, l'Iran ha stravolto le regole del diritto internazionale, palesemente in violazione. Le dico addirittura il manuale di Sanremo del 1994, che si riferisce al diritto marittimo di guerra, prevede espressamente che le navi neutrali possono esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso gli stretti internazionali degli stati belligeranti. Quindi, comunque, stando a anche questa è una codificazione del diritto internazionale consuetudinario, anche in uno stato di guerra le navi mercantili degli stati neutrali hanno diritto di passare per gli stretti internazionali. Quindi che ci sia stata una violazione da parte dell'Iran è fuori discussione.
0: Sì, il problema è che gli va dietro Trump, e sono d'accordo con lei nel criticare l'Iran, ci mancherebbe. E gli va dietro Trump, che dice: no, allora se tu voi fate così io ti metto un 20%. Adesso dice che non metterà più il 20%, che ha fatto un accordo di carattere accordi commerciali ed investimento nei vari stati del Golfo. Sa che io non capisco, però, perché un conto è mettere il 20% per tutti quelli che passano, un'altra cosa che può essere una nave, che ne so, panamense, italiana, quello che volete, altra cosa dire faccio accordi commerciali con i paesi dell'area. Ma cosa c'entrano le due cose?
1: No, infatti non c'è nessuna connessione.
0: Mele con pere, vabbè. Sì. Ok. Ecco, veniamo invece alla proiezione che dà sul... Perché se passa questa idea, voglio dire, io ti dimostro che per passare nel Bosforo ti metto dei servizi di vario genere e inizio a far pagare anche Gibilterra, il Bosforo, sì. No?
1: Allora, c'è un precedente, anzi ce ne sono forse più di uno, ma... proprio un precedente in qualche modo interessante è quello dei Dardanelli.
0: Dei Dardanelli,
1: per,
0: sì.
1: Per il passaggio dei Dardanelli, la Turchia impone l'uso di servizi di sicurezza, diciamo di sicurezza inteso nel senso di sicurezza della navigazione, quindi pilotaggio, eccetera. Questo è stato codificato da una convenzione internazionale, che è la convenzione di Montreux del 1936 addirittura, che disciplina anche nel dettaglio le modalità in cui si calcola il contributo che ogni nave che passa deve pagare allo Stato turco per l'approntamento di questi servizi. Quindi in realtà un precedente ci sarebbe anche, ma come giustamente evidenziava lei, cioè il punto è che per i Dardanelli le esigenze di supporto alla navigazione per garantirne la sicurezza è stato espressamente riconosciuto a livello internazionale e disciplinato. Nel caso di Hormuz il transito è sempre stato libero, perché non c'è nessuna esigenza di garantire la sicurezza del traffico. Lo stretto di Hormuz è largo 10 volte da Dardanelli.
0: No, ma io capisco benissimo che se uno Stato deve garantire piloti, sicurezza, può dire: guardate, però questo mi costa, dai, paga un passaggio perché ho dei costi, perché il passaggio è delicato, ci mancherebbe, ma non va a violare il principio della differenza tra un canale e uno stretto, no?
1: Assolutamente, certo, sì, è una situazione la cui peculiarità è riconosciuta a livello internazionale. Infatti il direttore generale dell'IMO, che è International Maritime Organization delle Nazioni Unite, ha già detto che esigenze di sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz in realtà non si pongono, non sono mai posto.
0: Vabbè, sì, tutto questo appunto fa capire, e torniamo da dove eravamo partiti, non solo pochi idee ma confuso, perché non capisco cosa c'entri chiedere appunto a fare accordi commerciali con i paesi dell'area rispetto a chiedere il 20% a tutte le navi che transitano o dentro o verso, diciamo, l'interno o che escono da Hormuz. Non capisco cosa voglia dire adesso la frase aperta a tutte le navi ma non a quelle iraniane, perché chiaramente l'Iran deve... non accetterà mai una cosa del genere. E l'Iran sembra andare avanti invece con l'idea che si mette d'accordo con l'Oman e chiederà un pedaggio per passare lì, e nel frattempo questo proietta un'ombra su tutti gli altri, diciamo, stretti in cui un paese potrebbe svegliarsi un giorno e dire vabbè, allora a questo punto anche noi abbiamo qualche costo. L'esempio paradossale è quello: metti le mine di notte e poi mi chiedi il pedaggio di giorno perché mi aiuti a evitare le mine che hai messo tu. È chiaramente un paradosso, però fino a un certo punto. Questo per rispondere anche all'ascoltatore, non a un altro ascoltatore che passa l'intera sua giornata, a me dispiace per lei, insultandomi in qualunque modo, vabbè. Ma dicevo questo per dire: nessuno difende il regime iraniano. Il problema è capire, da un lato, l'eterogenesi dei fini, dall'altro a che livello della stupidità di cipolla si pone questa iniziativa, perché erano tre, se non ricordo male, i casi di stupidità. Questo mi sembra il caso in cui fai male a te stesso oltre che agli altri. Detto ciò, io valuto i fatti e i risultati. Il risultato è che Hormuz è ancora chiuso, che l'accordo non si sta praticando, che Trump cambia idea ogni giorno, 20% sì, no accordi con i paesi, che nel frattempo l'Iran va avanti con la sua strada, che gli Houthi sembrano essersi risvegliati e nessuno ha capito ancora quando transiterà gas liquefatto, petrolio, fertilizzanti e tutto il resto con la regolarità di prima, quanto l'Iran potrà nel futuro, ogni volta che gli gira, giocare il ruolo dello Stato di Hormuz, in attesa che vengano fatte le pipelines via terra attraverso l'Arabia Saudita, attraverso l'Iraq, Siria e Libano, per aggirare Hormuz. Grazie, e poi la proiezione di carattere internazionale. Grazie al professor Stefano Zunarelli.

Allora, giustamente fa notare un ascoltatore, i Dardanelli però sono tutti in Turchia, ma poi c'è un accordo del 1800 che prevede solo in quel caso, è uno stretto molto stretto, chiamiamolo così, come ricordava il professore, un decimo

0: Cina, la concorrenza commerciale cinese, l'invasione di prodotti in dumping. Professor Noci, che ormai da quando è ospite a Focus Economia va dappertutto, di altri programmi, tutti lo vogliono. Professor Giuliano Noci, buonasera. E noi rivendichiamo,
1: le devo
0: però,
1: moltissimo,
0: rivendichiamo noi moltissimo il copyright su di lei, poi lei va dappertutto, perché vabbè.
1: No,
0: allora, vorrei capire se è d'accordo che uno dei danni collaterali di questa gestione assurda dell'attacco all'Iran è anche che ci distrae dal problema principale, sì o no?
1: Assolutamente sì, la Cina è un grandissimo problema perché sta diventando una potenza industriale e tecnologica, i dati di stamattina lo dimostrano, più 30% di export, 1 milione di macchine in Europa esportate, e a un aumento dell'import dovuto all'importo di semiconduttori. Quindi la minaccia è che mentre noi solfeggiamo nel cielo, loro producono potenza tecnologica che rischia di schiacciarci.
0: E analizzeremo questi dati dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Le 18.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Trump ci ripensa su Hormuz, accordi commerciali con i paesi del Golfo al posto della tassa del 20%. Caldo fino a 45 gradi in Sardegna. Domani 7 città da bollino rosso, giovedì salgono a 15. Ciclismo Tour de France, Pogacar implacabile, vince in solitaria ed è sempre più padrone della Grand Boucle. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. In apertura il fronte medio orientale, le nuove dichiarazioni del Trump di giornata, facciamo il punto in questo servizio.
14: Centinaia di navi straniere hanno richiesto la nostra autorizzazione per attraversare lo stretto di Hormuz. Lo sostiene Teheran dopo che Donald Trump ha affermato di essere il custode dello stretto. Il presidente americano ha però di nuovo smentito se stesso, dichiarando che non chiederà più un'imposta del 20% per la protezione di Hormuz e i relativi passaggi di merci, ma chiuderà accordi commerciali vantaggiosi coi paesi del Golfo. Lo stretto è aperto, ha assicurato il tycoon, che è tornato alle minacce apocalittiche. Siamo pronti a colpire il sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, ha detto ai giornalisti nello studio Vale, dichiarazione a cui Teheran ha reagito promettendo nel caso una risposta devastante. Sullo stretto non cederemo, assicura l'Iran, i cui attacchi contro due petroliere degli Emirati a Hormuz hanno provocato una vittoria.

0: vittima e 8 feriti. Danneggiata anche una petroliera norvegese a largo dell'Oman. Raid statunitensi hanno invece colpito, si apprende, la zona di confine iraniana vicino all'Iraq e al Kuwait, dove sono state prese di mira la città di Abadan, che ospita la più antica raffineria di petrolio nel Medio Oriente, e la città portuale di Mashhad. Esplosioni anche a Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, che denuncia vittime, a minacciare Teheran anche Israele. Nel caso l'Iran tornasse ad attaccarci, la nostra risposta sarebbe molto più forte di quelle precedenti, l'avvertimento di Netanyahu. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Arriverà il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani, accusato di aver sequestrato, torturato e poi ucciso il ricercatore italiano nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Continuano a aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7, per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 luglio. Nelle prossime ore le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. Giovedì, oltre a queste, avranno il bollino rosso del Ministero della Salute anche Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti, Viterbo e Cagliari. E già oggi in Sardegna giornata con temperature fino a 45 gradi.
2: I 40 gradi sono stati superati poco prima delle 13. L'emergenza caldo in Sardegna non cessa e resta alta la tensione sia per le elevate temperature sia per il pericolo incendi dovuto al caldo, al vento e agli effetti della siccità che ha inaridito la terra delle campagne. Già dalle 8 di questa mattina si sono registrati più di 30 gradi in diverse parti dell'isola. Nel Sulcis le temperature hanno raggiunto i 41 gradi e mezzo. Nella piana di Ottana, nel Nuorese, nel Logudoro e nel Campidano invece si sono registrati picchi intorno ai 45 gradi. Dalla Protezione Civile, che ha emanato l'avviso di condimetto avverse, i consigli su come affrontare l'emergenza, da quello di evitare di uscire dalle 12 alle 18 all'idratazione e alimentazione. All'emergenza per il caldo si unisce poi quella per gli incendi nelle campagne ormai aride, come quello ora in fase di spegnimento divampato nella zona di Aglientu nel nord della Sardegna. Per domare le fiamme sono intervenuti anche 2 Canadair. A monitorare le aree a rischio c'è il personale della Protezione Civile, il Corpo Forestale, un vero e proprio esercito composto da 9.000 persone tra volontari e professionisti che possono contare sull'utilizzo di un migliaio di mezzi. L'emergenza, come sottolineano dalla Protezione Civile, resta sino alle 18 di venerdì 17. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: Il nuovo clima non colpisce solo con il caldo. Gli allievi dell'Accademia Militare di Modena hanno subito gli effetti di un forte temporale che si è abbattuto nella zona del poligono Cellina-Meduna con un fulmine che si è abbattuto sul terreno. Una decina di cadetti che si trovavano nel raggio dell'onda d'urto, dopo che il fulmine si è scaricato al suolo, i colleghi li hanno immediatamente soccorsi. Tra i sanitari comunque non ci sarebbe preoccupazione in merito alle loro condizioni di salute. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar ha vinto in solitaria dopo una fuga di una quindicina di chilometri la 10ª tappa del Tour de France da Aurillac a Le Lioran di 166 chilometri. Il campione sloveno così consolida sempre di più la sua maglia gialla di leader della corsa. Per Pogacar è la 3ª vittoria di tappa in questa edizione del Tour. È tutto, vi lascio ancora in compagnia di Sebastiano Barisoni, prossimo GR24 alle 19.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
5: Agenti.it.
6: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
8: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se, scusami, oggi sono offensivo.
9: No, lo so.
10: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
11: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
12: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del Digitale Terrestre.
13: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana, a volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo, fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare, quindi non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
14: Sarebbe un onore, ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
13: Nemici, vabbè, quella roba.
15: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile, ogni sabato alle 8.30 su Radio 24.
16: Focus Economia.

18 e 10 minuti, dunque riprendiamo il tema Cina. Rispondo anche a alcuni ascoltatori. Ho detto che uno degli effetti collaterali della gestione schizofrenica della politica estera statunitense, attacco all'Europa, non si capisce cosa succede con la Russia, voglio la Groenlandia, sì, no, gestione caotica dell'attacco all'Iran, Hormuz ancora chiuso, adesso il 20% di pedaggio oppure no, accordi con i paesi del Golfo. Uno di questi effetti collaterali è che siamo tutti a occuparci dello stato di Hormuz, che fino a 5 mesi fa nemmeno conoscevamo, mentre dovremmo occuparci, e siamo distratti su quel fronte, della minaccia cinese, minaccia di carattere economico, l'espansionismo commerciale cinese. Il dato di oggi vede un record dell'export cinese a giugno, più 27%, un avanzo commerciale di 125 miliardi in un mese, cioè la differenza tra quanto ha esportato e quanto ha importato a vantaggio delle esportazioni. Le esportazioni cinesi nei primi 6 mesi dell'anno hanno toccato la cifra

0: i 2.120 miliardi, sono aumentate anche in America, sono spesso fatte in maniera non concorrenziale, quindi in dumping, con un'economia diciamo che non è di mercato, aiuti di Stato e quant'altro. E solo nel, praticamente nel mese di giugno la Cina ha esportato 1 milione di auto. Quindi un altro degli effetti collaterali negativi è che ci stiamo occupando di Hormuz invece che occuparci della minaccia economica e quindi anche sociale della Cina. Dato tra l'altro, professor Noci, molto superiore alle attese, perché oltre che essere in aumento il surplus commerciale, l'export, le attese erano di 121 miliardi. La cosa impressionante, professore, è che sono aumentati anche aumenta le esportazioni verso gli Stati Uniti del 14% a giugno, con pari a 43,5 miliardi di dollari e un avanzo commerciale solo con gli Stati Uniti 29 miliardi di dollari. Ma non ci dovevano essere i dazi americani verso la Cina a bloccare questo, no?
1: No, nel senso che comunque in questo caso è molto chiaramente spiegabile. La corsa all'intelligenza artificiale degli Stati Uniti per la costruzione di data center fa sì che la Cina goda per l'esportazione della componentistica elettronica di cui ha quasi il monopolio. Quindi noi negli ultimi 20 anni, mentre eravamo distratti da molteplici situazioni, questi signori, il Dragone, si è costruito una potenza tecnologica e colli di bottiglia che rendono la Cina quasi insostituibile. Quindi il paradosso è che hanno messo le tariffe e invece l'export aumenta, ed aumenta perché, diciamo, gli algoritmi digitali chiamano molto metallo, molto ferro, ed è il ferro della componentistica elettronica.
0: Allora, su una cosa voglio essere chiaro: in questo la Cina è stata anche brava, non ho detto che si lavori solo in dumping, le auto costano meno ma hanno anche un buon profilo tecnologico e qualitativo. Quello che lei ricordava, cioè in questi anni la Cina è andata avanti a costruire tutta la cosiddetta filiera, pipeline, dalle terre rare, la loro lavorazione, perché è quello che ha, di cui la Cina ha il monopolio, e poi tutta la parte anche diciamo di semiconduttori e quant'altro, per poi arrivare diciamo ad avere un quasi monopolio mondiale. Quella è stata anche una grande capacità. Mi piace meno invece, professor Noci, o meglio, sono meno da elogiare, quando tu inondi di prodotti il mercato europeo perché hai dei consumi interni che sono deboli, non so se volutamente o involontariamente, e quindi per non andare in crisi come produzione industriale, non dover fare licenziamenti, inizi a vendere, inondare il mercato europeo. L'Europa sull'acciaio ha già dato un giro di vita, adesso vedremo sul resto. E quando in quel caso parlo di scorrettezza, perché tu li hai prodotti diciamo non seguendo le regole di mercato, nel senso che quando tu hai banche dello Stato, finanziamenti dello Stato, beh, la concorrenza è come giocare in 15 contro 11 a calcio, no?
1: Sì, è così. Diciamo che la Cina è un paese che sostanzialmente ha non soltanto ha dato dei sussidi a sostegno dell'export delle proprie imprese, ma di fatto ha compresso i salari per favorire la competitività e i profitti delle proprie imprese. Quindi sostanzialmente sono i consumatori che finanziano le imprese in qualche modo dal punto di vista implicito. E quindi la compressione salariale rafforza le imprese, ma siccome il potere d'acquisto dei consumatori è basso, l'unica scelta è inondare il mondo con i propri prodotti. Di fatto la Cina è una Germania moltiplicata per 50, perché la Germania, che ha avuto uno straordinario surplus nel passato, lo ha fatto allo stesso modo, comprimendo i salari. La Germania, che non ha intercettato la transizione digitale, la transizione elettrica, è adesso entrata in crisi. E vedremo adesso cosa succede alla Cina, perché la Cina, come lei diceva giustamente, ha significativi problemi interni.
0: Sì, che però riesce a mascherare inondando, appunto, perché è vero quello che dice lei, non aumenta i salari, e infatti la domanda interna è ferma, la disoccupazione giovanile è alta, i prezzi
1: 20%,
0: gli immobili 20% in un paese che non ha famiglie ricche dagli anni passati, lo dico quando qualcuno mi dice ma anche l'Italia è arrivata al 20%, sì, in una struttura sociale completamente diversa, perché lì
1: sì, sta cambiando. Guardi, dottor Barisoni, sta cambiando l'idea di futuro dei giovani. Ci sono degli studi che stanno facendo vedere che i giovani si cercano di proiettarsi prima del 2008, cioè in una Cina che cresceva vertiginosamente, dove i giovani avevano una proiezione di futuro estremamente ottimista. Oggi i giovani sono pessimisti, non sanno cosa fare. Attenzione, ci sono 40 milioni di laureati che lavorano nella gig economy, questo per capire, quindi nei servizi sottopagati.
0: Sì, e questo riguarda il tema cinese, poi lì non abbiamo mai capito, professore, se tutto sommato non convenga anche al Partito Comunista Cinese che non si crea una vera classe media. L'abbiamo detto più volte, la classe media poi tende a informarsi, a viaggiare, a leggere, a sviluppare un pensiero autonomo.
1: Guardi, da questo punto di vista sono molto d'accordo con lei, cioè c'è una sorta di dilemma politico-culturale nel Partito Comunista, perché loro sanno benissimo che cosa deve essere fatto per riequilibrare, dare i soldi al popolo, ma come diceva lei, se dai soldi al popolo aumenta il rischio di perdita di controllo della popolazione, e quindi è un conflitto molto forte che fa sì che l'uscita da questo dilemma quasi da prigioniero sia tutt'altro che agevole, e credo che ci sia un forte dibattito in questo momento dentro le segrete stanze, perché avanti così l'hanno capito anche loro, che non è che possono inondare di merci ammazzando le imprese.
0: Ma no, anche
1: del
0: perché
1: mondo.
0: Poi le reazioni, prima o poi anche la lenta Europa si sta svegliando. A chi mi dice sei stato un tifoso della globalizzazione verso la Cina, guardate, abbiamo fatto non so quante puntate, ma un po' di anni fa ormai, direttamente dalla Cina, e allora non ho problemi a riconoscerlo. Le imprese italiane segnalavano già, gli europei, problemi, per esempio i diritti di copyright, i diritti insomma venivano spesso non rispettati, il rischio di essere copiati, e le joint venture, ma erano più che altro problemi di carattere di diritto, diciamo così, commerciale, chiamiamolo in questo modo. Nessuno negava che la Cina invece sarebbe stata la grande opportunità. Poi ho fatto non so quante puntate, a partire quelle con il ministro, l'ex ministro Tremonti, dicendo che attenzione, c'eravamo sbagliati, a partire dalla Germania, che ne sta pagando le conseguenze. La Cina non si è rivelata il mercato di sbocco così forte, sì per la moda e per l'auto tedesca all'inizio, si è rivelata invece un mercato meno interessante più si andava avanti nella creazione di una ricchezza cinese, adesso addirittura l'indicazione di comprare anche nella moda prodotti cinesi. Nel frattempo non è vero quello che era la vecchia teoria, sì, trasferiamo in Cina le produzioni a basso valore aggiunto, quelle di fascia bassa, e teniamo l'alto valore aggiunto. La Cina si è messa anche a fare alto valore aggiunto, non avendo una reciprocità rispetto all'invasione che compie per esempio in Europa. Quindi per tornare a dire, non so quanto interessi gli ascoltatori, è vero, siamo andati in Cina a verificare l'interesse per quel paese di molte imprese italiane, la speranza, l'obiettivo era quello, cioè dare alla Cina i prodotti di maggior valore aggiunto e liberarci delle produzioni a basso valore aggiunto. Il problema è che quel calcolo è stato sbagliato per vari motivi, adesso sento anche l'opinione del professor Noci, l'ha sbagliato la Germania in primis, che ne sta pagando le conseguenze. La Cina non si è rivelata, dovevamo essere più duri nel chiedere un'apertura alla Cina secondo le regole mondiali della WTO, che invece tende a non accettare mai quando tocca a lei.
1: Sì, rispetto alla Cina purtroppo il grande bonus è che, avendo i singoli stati membri una massa così piccola, o ci si unisce e si negozia, diciamo, tra pari, perché l'Europa, se fosse, si concepisse unitariamente, sarebbe un mercato enorme. Purtroppo noi andiamo a baciare la pantofola a Xi Jinping in ordine sparso e il dragone gode. Questo è il tema di fondo. La Cina è un mercato interessante, ma se non vai a negoziare avendo chiaro dove vuoi arrivare e avendo chiaro qual è il tuo potere di deterrenza, vieni schiacciato, e i cinesi sono abilissimi in questo. Purtroppo, ripeto, noi non abbiamo altre chance. Vede, la cosa che mi preoccupa di più è questa: la Cina in questo momento, grazie a tutti gli errori commessi, è diventata una potenza tecnologica molto significativa. Noi non riusciremo, non basterà chiudersi al mercato cinese, non è sufficiente, noi abbiamo assoluto bisogno di investire per la competitività, e noi quindi dobbiamo uscire dal letargo industriale in cui siamo finiti, prendere coscienza che l'esperienza di Volkswagen, 100.000 licenziamenti e 4 stabilimenti chiusi, significa che non abbiamo capito il senso della transizione digitale e transizione elettrica. E dobbiamo, da questo

0: questo punto di vista mettere molti soldi e investimenti formativi in una ibridazione industriale verso il digitale.
1: E vabbè, quello mi porta a dire che poi allora servono investimenti europei nella difesa, esatto. Ma è la proposta spagnola.
0: Esatto.
1: Sì, però è molto restia la stessa Germania, che è il paese più impantanato in questo errore di calcolo, perché ricorderete, la Germania aveva una grossa penetrazione con la Volkswagen in Cina, ha pensato che quello fosse il suo futuro, anzi produceva BMW e auto in Cina per venderle in Europa, perché erano più bassi i costi, e infatti dell'Europa interessava poco, l'importante è che i paesi fossero virtuosi, quindi tagli e austerity sul deficit, e non ha capito che in questo modo crollava il consumo interno europeo, non si è opposta al devastante Green Deal della precedente commissione. Risultato, in Cina ha grosse difficoltà a vendere. Lei ci raccontava che viene chiamata la Volkswagen l'auto della nonna. Loro sono andati avanti, in questo bravi, hanno modelli più economici e competitivi dal punto di vista della dotazione. Però poi servono investimenti di carattere europeo e poi, come diceva lei, andare con un'unica missione, dire noi siamo l'Europa, troviamo un accordo e non i singoli stati membri divisi, no? Modello Razzi-Curiazzi. Grazie al proprietario del Polo Cinese del Politecnico di Milano, professor Giuliano Nocci. Ultimo tema, voi direte che cosa c'entra l'euro digitale? C'entra l'euro digitale perché il tentativo, a proposito di una risposta europea, di entrare nel mondo delle valute digitali, però con una valuta vera, non diciamo Bitcoin o stablecoin.

0: Allora, chiedo alla direttrice dell'Osservatorio Blockchain e Web del Politecnico di Milano, dottoressa Valeria Portale, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Perché è così importante questo progetto pilota di euro digitale? Dal punto di vista tecnico, il progetto pilota creerà un euro digitale simile a quello del progetto di legge, ma non avrà corso legale. La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 provider per il progetto, di cui 8 sono italiani, nello specifico Banca Monte dei Paschi, Banca Sella, Isybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Satispay. E perché è così importante arrivare quindi all'euro digitale?
1: Allora, l'euro digitale consideriamo che è un progetto ormai attivo, nel senso, nella progettualità della Banca Centrale Europea dal 2020, quindi da quando si sono un po' affacciate al mondo delle criptovalute, da quando Facebook aveva annunciato la propria moneta, e quindi l'Europa si è resa conto dell'urgenza di avere una moneta digitale nativamente emessa dalla Banca Centrale e ha attivato questo progetto prima di analisi, e adesso siamo nella fase di pilota. Il pilota durerà tutto il 2027 e dovrà un po' dimostrare come funziona in tutte le sue componenti, quindi sia dall'emissione fino all'accettazione da parte degli esercenti. Quindi è un punto cruciale e importante per vedere come gira proprio tecnicamente, come funzionerà tecnicamente, perché poi verrà rilasciato e lì avrà corso legale, quindi parallelamente si sta anche sviluppando tutto il corso normativo, perché sappiamo deve approvarlo anche il Parlamento Europeo e via dicendo. Quindi la parte tecnica si sta proseguendo il suo percorso, e poi la parte normativa dovrà proseguire per poi avere un lancio effettivo, e probabilmente noi cittadini potremmo iniziare a utilizzarlo dal 2028 in avanti.
0: Ecco, ma uno potrebbe dire, siccome le criptovalute sono nate anche perché vantavano proprio il fatto di non essere legate a uno stato, a un'emissione di uno stato con la relativa economia dietro, le stablecoin sono un po' diverse perché invece hanno un sottostante, ecco perché si chiamano stabili. Uno potrebbe dire, ma perché entrare con l'euro digitale se le cripto vengono utilizzate, non dico solo dalla criminalità, ma anche per altri motivi, insomma, c'era anche un vanto nel non essere espressione di una banca centrale?
1: Allora, diciamo che la discussione e i punti di vista diversi sull'euro digitale sono molteplici, però l'euro digitale ha molteplici prospettive. Da un lato essere più moderno, ok? Quindi avere una moneta che sia nativamente digitale. Consideriamo che oggi la nostra Banca Centrale Europea emette esclusivamente banconote, ok? Sì. E il digitale invece è la trasformazione che fanno le banche retail, le banche private, quindi non è un bene pubblico la moneta attualmente, quella digitale che usiamo con le carte di credito e via dicendo. La Banca Centrale Europea si è resa conto di quanto è urgente che anch'essa debba gestire direttamente la moneta digitale. Inoltre ci ha insegnato purtroppo il 2022 con la guerra Ucraina-Russia, ci ha insegnato il fatto che il sistema SWIFT bloccò i pagamenti in Russia, e quindi l'Europa si rese conto quanto la dipendenza dai circuiti internazionali faceva sì che probabilmente non c'è una totale sovranità e autonomia europea su determinati servizi, ad esempio i pagamenti digitali, e quindi ha creato quell'urgenza di avere un sistema che sia totalmente controllato dalla Banca Centrale Europea, motivo per cui il digital euro vuole essere quello strumento alternativo. Quindi nasce dall'idea delle stablecoin, delle criptovalute, ma poi rimane comunque uno strumento
0: con la grossa differenza che dietro l'euro ci sono un insieme di stati, c'è una banca centrale, e anche c'è appunto un'economia. Io ho sempre criticato le cripto, uno può scommettere dove vuole, ma non c'è dietro quello che è la base di una valuta nel mondo moderno. In una battuta, dottoressa, quindi verrà sperimentato il progetto pilota tutto il 2026, e poi quando è che si arriverà al debutto, all'emissione?
1: Allora, Il debutto all'inizio si parlava del 2028, è possibile che ci vorrà un po' più di tempo perché, come dicevo, il percorso anche normativo necessiterà un po' più di tempo. Comunque tra il 2028 e il 2030 sicuramente potremo iniziare a vedere e utilizzare quotidianamente l'euro digitale tutti noi.
0: Ok, grazie anche alla direttrice dell'Osservatorio Blockchain e Web del Politecnico di Milano, Valeria Portale. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. E noi torniamo domani, ci sentiamo domani dalle 17 in poi, per chi vorrà.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: IRP.
1: Missione:
2: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
1: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
4: Sente assicura, con noi puoi.
5: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
4: Sempre assicura, con noi puoi.
5: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
4: Sempre assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. Sempre assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum, aziende e protagonisti, racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum, aziende e protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto.

0: perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
1: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: La frenata dell'inflazione statunitense e i maxi utili delle banche americane non rilanciano le borse europee, che chiudono caute la seduta. Milano termina più 0,1% su livelli simili, Francoforte un po' più indietro Parigi. Restano sotto i riflettori le tensioni in Medio Oriente, con il dietrofront del presidente Trump sulla tassa del 20% per l'utilizzo di Hormuz, che rallenta il rally del petrolio. Sull'azionario, a Piazza Affari svetta Prysmian più 3,4%, bene la difesa con Fincantieri più 2,7% e Avio più 2%. Contrastate le banche, con MPS che chiude a più 0,7% e Biper che cede l'1%. In coda Inuit meno 3,8%. Anche Fastweb più Vodafone ha ottenuto dal giudice il rigetto della richiesta di sospensiva riguardo alla disdetta del Master Service Agreement. Sul valutario si rafforza l'euro e recupera quota 1,14 dollari. Stabile lo spread a 76 punti. Martina Sorigo da Radio Corpo. Per Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
11: Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale, no? Sai cos'è un editoriale?
12: Sì, sicuramente,
11: che
12: dimmi.
11: Che cos'è un editoriale?
12: Eh beh, una persona dice editoriale, dice, ma tipo un negozio di giornale, non lo so, dimmi.
11: No, un editoriale non è un negozio di giornali, un editoriale, no. Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto un editoriale, sai che cos'è un editoriale?
12: Ah sì, diciamo, ho fatto un pochettino di misto, dai.
11: Dimmi, no, non è un misto, non è un misto, un fritto misto. Comunque, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. La

0: Allora, io l'anno prossimo faccio 10 anni qui in Italia.
1: Sì, sì.
0: E potrò votare per Vannacci.
1: Lo vedi, Esther, capito?
0: Voterò
1: Parenzo?
0: Per
1: di
0: lei.
1: Che nazionalità sei tu? Lei, per lui?
0: Dominicana, sono dominicana. Sì, certo, voterò per certo. Lui perché è stranieri che si comportano male qui, casa vostra. Italia deve essere pulita, e stranieri che si comportano male fuori.
1: Ma è un ragionamento questa. Molto semplice.
2: Ma
1: questa signora Esther vuole che li da straniera, vuole che gli stranieri che vengono qui, che sono qui,
2: una
1: si comportino bene, altrimenti
2: Esther.
1: Fuori dai coglioni.
2: Chissà com'è venuta, ma che banalità è? Ma
0: sono
2: è ovvio, chissà lei com'è venuta
0: in Italia, è in aereo.

0: ai stranieri che si comportano male fuori.
1: Allora ragazzi, oggi è il giorno di un'altra sconosciuta che usa il sottoscritto e questa disgraziata trasmissione che voi amate per avere qualche secondo di luce, qualche brandello di popolarità, come ho detto già di qualcun altro. Ora, questa signora si chiama Soldo di cognome e mi risulta essere un dirigente, da quello che apprendo, di Più Europa, di un partito che si chiama Più Europa, caro Parenzo, Più Europa. Ora, mettendo uno stralcio di quello che ho detto ieri su Barboni, codesta signora dice che questa trasmissione è un letamaio, che per me è però un complimento.
2: È tutto
1: che
2: vero.
1: Sì, ma che per me è un complimento però, per cui lei parla di letamaio in senso negativo, io dico che è un complimento. Numero due, che è un organo praticamente del neofascismo. E qui è molto grave e ne risponderà a tempo debito. Che sogna una Norimberga per il sottoscritto. Una Norimberga.
2: Tu scherzi.
1: Ma questa pensa, questa lo dice sul serio. Sogno una Norimberga. Cioè un processo per il sottoscritto. Quarto, dice che questo editore, cioè Confindustria, dovrebbe risarcire i danni causati da questa trasmissione. Prima di mandarla a tempo debito, questi di Più Europa, non so se questa persona parla a titolo personale, immagino che parli a titolo personale, e che i signori di Più Europa, partito peraltro, diciamo, non con tantissimi voti, è un dato di fatto. Devono sapere una cosa, e lo sanno benissimo, che questa trasmissione non è un organo del neofascismo, è un esercizio di democrazia che loro hanno praticamente dimenticato, venendo soprattutto da un'esperienza radicale. Hanno dimenticato che questa trasmissione è un enorme esercizio di democrazia. Noi descriviamo, noi lottiamo, noi litighiamo, letamaio, siamo sporchi, brutti, certo, anche, non c'è dubbio. È chiaro? Noi descriviamo quello che succede, descriviamo alla Zanzara personaggi come Barboni, perché lei si riferiva alla vicenda di Barboni, non vengono glorificati, ma vengono messi a nudo, più parlano, più sbraitano, più litigano, più dicono le loro cose e più viene a galla quello che pensano per poi poterli combattere e confutare. Non hanno capito un cazzo questi di Più Europa, o come cazzo si chiamano. Mamma mia, poi mi dà anche del frustrato. Ma chi cazzo è sta Soldi? Ma chi cazzo è? Il nulla. Poveretti. Per capire quanto da quelle parti, cioè a sinistra, abbiano ormai dimenticato la parola democrazia e la parola confronto, c'è il capogruppo del Partito Democratico a Piacenza, Fossati, che anche tu forse hai conosciuto, che si è schierato dalla parte del gioielliere Roggero. Non l'avesse mai fatto. Viene chiamato a rapporto dal PD. È stato chiamato a rapporto dal Partito Democratico. Sostanzialmente processato dal suo partito, cioè all'interno di quel partito che è il Partito Democratico non si possono esprimere idee diverse, non si può dire sto dalla parte del gioielliere perché chissà che cosa hai detto. Magari gli rimproverano pure di essere un ascoltatore della Zanzara, perché questo è Fossati, non vorrei fargli un torto, è un grande ascoltatore della Zanzara, è venuto anche a qualche mio spettacolo, a qualche nostro spettacolo. Magari gli rimproverano anche questo dalle parti del PD. Infine ragazzi, manca solo un giorno, meno uno, a una data drammatica, tragica, cioè domani, una grande battaglia di questa trasmissione, una grande battaglia mia personale.
2: No, della tua.
1: Domani,
2: tua,
1: mia.
2: Non puoi impegnare la trasmissione su questo.
1: Io non sto impegnando la trasmissione. Domani,
2: no, è brutto.
1: Ripeto, domani si consumerà molto probabilmente la grande ingiustizia, l'enorme ingiustizia. Un signore, una persona per bene, sbattuto in galera condannato a 14 anni e 9 mesi, a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso per avere ucciso due rapinatori fuori dalla sua gioielleria, per averli rincorsi e poi uccisi, ovviamente nel perimetro più o meno fuori 50-60 metri fuori dalla gioielleria. Ha già risarcito una marea di soldi, lo voglio ripetere all'infinito, una vergogna assoluta. E io so che voi, che l'Italia è dalla mia parte. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: No, oggi c'è solo una cosa da dire, ma molto semplice, che i nostri ascoltatori capiranno al volo, al di là di tutte queste cazzate. Se uno commette un delitto va in galera e poi semmai avrà l'accesso alle pene cosiddette alternative, ma dopo che
1: ha ascoltato la metà della sua pena, aggredisce un iracheno, per strada, ma noi
2: io parlavo di Roggero. Va in galera e poi, come gli altri detenuti, accederà ai benefici grazie alla legge Gozzini.
1: Ma chi se ne frega di questo?
2: Per uscire, per avere le misure alternative, ma intanto deve andare in galera. Punto. Deve andare in galera. Come direbbe Salvini,
1: che schifo che
2: andare
1: fai.
2: In galera. Io non dico
1: fa
2: buttare via
1: la tua
2: chiave.
1: Posizione.
2: Questo lo diceva Salvini.
1: La tua posizione fa schifo.
2: Salvini lo diceva, buttare via la chiave. Io non lo dico.
1: Ma infatti,
2: in galera,
1: non lo considero un criminale.
2: I suoi diritti,
1: io non lo considero un criminale.
2: Ma in galera. Secondo, la maggioranza sta cambiando la legge elettorale e questo, ragazzi, io non voglio entrare nel merito.
1: Giù, cancelliamo
2: ma che
1: questa
2: una maggioranza
1: cancelliamo,
2: di governo.
1: Giù. Non voglio che in questa trasmissione sia pronunciata l'espressione legge elettorale, per cui vai oltre oppure ti comincio a mandare i file. Non voglio
2: Stai
1: nella maniera più
2: giù.
1: Barboni all'aria che tira.
2: Io da qui ogni giorno.
1: Ma non me ne frega un cazzo a me della legge elettorale. Non me ne fotto un cazzo.
2: Ogni
1: giù.
2: Giorno,
1: non me ne frega nulla. Giù. Parenzo attacca Barboni. Scena agghiacciante. Lei ha commesso un reato. Peggio dei più dei magistrati. Cioè,
2: poi la vittima. Giù. E infatti la vittima oggi ha denunciato.
1: E che c'entra?
2: La vittima, cioè l'iracheno.
1: E dunque?
2: Seguendo la mia trasmissione, è andato in procura a denunciarlo.
1: Ma seguendo la tua trasmissione, ma vai a fare il culo, vai giù.
2: Io inviterò
1: giù,
2: anche l'iracheno.
1: Sì, invita l'iracheno, bravo.
2: Una scena agghiacciante. C'è una persona che ha. Io mi auguro che il generale. L'ha chiamata il generale Vannacci per richiamarlo.
3: No, non ci siamo sentiti, forse ci dovremmo vedere oggi a Pescara. Ci ho detto, avete messo come al solito, in maniera travisata, gli ultimi 20 secondi.
2: È un reato.
3: I 10 minuti
2: quello
3: di video
2: che lei
3: in cui
2: ha commesso è un reato.
3: Per oltre 8 volte gli chiedo cortesemente.
2: Ma lei ha commesso un reato, si rende conto?
3: Gradevole,
2: no?
3: Garbata, in maniera garbata. Guarda, perdonami.
1: Cioè, tu sei andato oltre le sentenze. Cioè, hai già deciso la sentenza
2: così
1: che ha commesso un reato. Ma vai a fare
2: non
1: il culo.
2: Non come hai fatto tu,
1: ma
2: che ieri lo hai accarezzato.
1: Ma l'ho massacrato.
2: Così
1: l'abbiamo
2: si
1: massacrato.
2: Tu
1: ma
2: ieri
1: vai a
2: lo
1: cagare.
2: Hai accarezzato.
1: Chissà perché il fatto di cronaca lo tratti, perché quello è militante di Vannacci. Altrimenti te ne sbatti i coglioni. Non ti sei collegato davanti alla centrale di polizia da quello che ha sfregiato. No. Dall'Algerino che ha sfregiato quella in metropolitana. Porca puttana. Vai, adesso ti scateno l'inferno oggi in questa trasmissione.
2: Ma
1: l'inferno
2: cosa vuoi scatenare? Io parlo solo di legge elettorale che volete cambiare. Lei capisce che quella è un'aggressione.
3: Lei capisce da solo che se dopo 2:30 il soggetto che ora.
2: Quindi lei,
3: diciamo,
2: non
3: è
2: qui per chiedere scusa.
3: È divertente la notorietà che gli ho donato.
2: Ma quindi lei non è qui per chiedere scusa.
3: Della città e crea disturbo, capisce da solo che io sono stato anche troppo gentile. No?
2: Risponda alle domande. Barboni, scusi,
3: io sono stato 10 minuti. Non dico che devo avere un premio, però almeno
4: addirittura
2: lei lo ha rivendicato.
3: Grazie a Dio c'è uno zoccolo duro di personcine che o sono radical chic o sono fallite nella vita e non hanno nulla da fare, paventano nei commenti, la violenza bim bum bam. Il resto della popolazione italiana che utilizza una logica dice certo, se non ci sono andate le forze dell'ordine il problema bisogna
2: quindi lei rivendica quello che ha fatto.
5: Ciao Giuseppe, complimenti per tutto.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
7: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova, code di circa 7 km tra l'innesto con la 31 e Padova Ovest verso Venezia a causa di un veicolo fermo. Restiamo sulla 4 nel tratto Milano-Venezia verso Milano, code tra Bergamo e Capri.

0: Deviate per veicolo in avaria sulla tangenziale nord di Milano per operazioni di recupero di un mezzo pesante fermo, code tra la barriera di Sesto San Giovanni e Nova Milanese in direzione Rho. Incidente code sulla 8 Milano-Varese verso Milano tra Busto Arsizio e Castellanza. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli si procede in coda a causa di un incendio tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza. Veicolo fermo sulla 7 Milano-Genova verso Genova, code tra Busalla e l'innesto con la A12. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Se Barboni fosse stato a Milano, avrebbe meritato l'Lamborghini d'oro.
2: Grandissimo pezzo di merda, stai giustificando davvero Barboni? Ma sei veramente un pezzo di merda fomentatore d'odio. Ma non ti preoccupare, violenza chiama violenza. E prima o poi, non aggiungo nient'altro.
3: Quando l'immigrato rompe i coglioni, l'unico rimedio è Giuseppe Barboni.
4: Allora, una volta per tutte, una volta per tutte,
5: Giorgio. Era lì che rompeva un po' i coglioni lungo la strada, ma non
4: adesso,
5: aveva aggredito
4: adesso
5: nessuno.
4: Adesso ti leggo quello
5: non
4: che dice.
5: Ma infatti nessuno,
4: allora,
5: non aveva aggredito
4: giù,
5: nessuno.
4: Giù un attimo, giù.
5: Tant'è che la gente intorno.
4: Giù un attimo. Allora, una volta per tutte. Il mio motto è sempre stato il massimo della violenza verbale e nessuna violenza fisica, ovviamente tranne nei casi di difesa personale, tranne nei casi in cui uno interviene per salvare una situazione dove c'è evidentemente un fatto di violenza. Dunque, io non approvo assolutamente quello che ha fatto Barboni, io non avrei mai fatto, mai, non avrei mai fatto una cosa del genere. Questo è chiaro, mai, mai. Tant'è che pure il generale Vannacci, non è che l'ho sentito, zero assoluto, oggi ha preso le distanze. Ma a parte questo che è evidente, dunque, chiunque parla di istigazione da parte mia, chiunque parla di approvazione del gesto di Barboni, ieri ho semplicemente detto che moltissime persone che scrivono qui, moltissime persone che scrivono e chiamano qui, sono dalla parte di Barboni. È un dato di fatto su cui sicuramente bisogna riflettere, che fa pensare moltissime persone che chiamano, moltissime persone dicono ha fatto bene a toglierlo dalla strada. Ora, seconda cosa che voglio dire, seconda cosa, sto assistendo però in queste ore sostanzialmente alla santificazione di questo signore iracheno che io non conosco. Sarà sicuramente una brava persona. Certo, non risulta, come dire, alla questura che sia una brava persona. È un signore che ha diversi reati, che ha commesso diversi reati, una persona forse anche problematica, non lo so. Ma certamente condivido quello che scrive un sindacalista della polizia, il nostro amico Griesi. Sai che cosa scrive? Lo leggo subito. La notizia non è la violenza verbale, l'intralcio, la libera circolazione dei cittadini, i problemi ripetuti da mesi che questo ospite sul territorio nazionale, probabilmente clandestino, addirittura asilante politico iracheno, provoca, questo è un poliziotto, provoca ai residenti di San Benedetto del Tronto. No, la notizia è che Giuseppe Barboni, iscritto a Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, ha usato metodi squadristi, pur essendo da solo. Ora, chiarisco subito che sono pienamente convinto del fatto che i cittadini devono chiamare la polizia e non reagire da sceriffi. E sono d'accordo con lui, anche se ovviamente i poliziotti devono essere messi nelle condizioni di risolvere i problemi e non spostarli o attenuarli. La vera notizia non è che Barboni fosse iscritto all'associazione delle suore di clausura, ma che questo iracheno, nonostante crei problemi da mesi, continuiamo a tenerlo sul territorio nazionale, nuocendo ai residenti perché non possiamo espellerlo. In Italia sa di poter fare i porci comodi suoi, mentre in Iraq probabilmente sarebbe già appeso ad un palo. Proteggiamo lui e, scusate il francesismo, lo prendiamo in culo noi. Affinché i cittadini non vadano alle armi, a questo dovrebbe servire la legge. Tutto qua, caro amico Parenzo, è questa la situazione. Lo scrive un poliziotto, Griesi. Griesi, avete spostato il problema come al solito da un cretino, perché Barboni è un cretino, perché Barboni è un cretino.
5: Detto ieri.
4: Ma figurati,
5: se tutti
4: io lo posso dire mille volte.
5: Si comportassero come Barboni, ci sarebbe la guerra civile.
4: Voi state facendo il casino perché
5: è
4: iscritto
5: uno per
4: al partito di Vannacci, altrimenti te ne saresti fottuto.
5: Beh,
4: è un iscritto, è un militante.
5: Vedere un incontro di MMA nel centro di San Benedetto.

0: Ma non ti avrebbe colpito un cazzo, non dire puttanate.
1: E come no? Vedere uno che aggredisce un'altra persona,
0: Barboni contro
1: Manfuso, perché delira in mezzo a una strada.
0: E quello che ha fatto durante la giornata è sbagliato, quello
1: pagare,
0: che ha fatto.
1: E inizia a pagare i diritti per questi pezzi dell'aria che tira, che manchi, che mandi. Inizia a pagare i diritti.
0: Barboni contro
1: Manfuso. Chiedi autorizzazione al dottor Cairo e all'azienda se li puoi mandare,
0: figurati,
1: questi pezzi. Vergognati.
2: Ha un bullismo e un machismo anche nella scelta delle parole, asfaltare.
1: Esatto.
2: Ma poi i fatti, lei viene a predicarci di ingiustizie quando lei si è reso promotore di un atto illegale, di un reato. Lei capisce che nel momento in cui rappresenta
3: Salus
2: anche soltanto da tesserato. Il problema
3: parla...
2: vero non è soltanto lei, lei è il precipitato di una dimensione culturale rappresentata in Italia dal vannaccismo, che è la virtù del più forte, la celebrazione del corpo, come abbiamo visto a Sanremo, che riecheggia tra l'altro anche delle brutte pagine della nostra storia.
0: No, riecheggia le brutte pagine della nostra storia, il vannaccismo, il corpo, ma non rompere i coglioni, queste stronzate. Mamma mia, quante stronzate! Quante stronzate per dire,
1: devi prendere in per
0: giro, dire per dire che
1: devi
0: uno
1: prendere in giro per chi sta esprimendo un concetto in modo un po' più forbito,
0: corpo,
1: di questi
0: il corpo,
1: idioti.
0: Ma quello è uno che ha aggredito una persona perché se l'ha rotto i coglioni di vederlo per strada, sbagliato.
1: L'ha aggredito,
0: sbagliato,
1: poi è normale. Basta.
0: Ma non sto dicendo, per
1: violento,
0: me sbagliato, per me sbagliato, per me sbagliato.
1: Ci vuole
0: vedremo,
1: un processo.
0: Vedremo, vedremo
1: violento.
0: Quello che succederà. Vedremo, state spostando,
1: italiano
0: state
1: aggredisce Iracheno.
0: State spostando il problema e santificando come al solito l'iracheno. Ma
1: no,
0: che c'entra l'uomo bianco?
1: Nessuno.
0: Ma che c'entra l'uomo bianco?
1: L'iracheno, che reato aveva commesso?
0: Ma che c'entra?
1: Nessuno.
0: Sì, intralcio,
1: nessuno.
0: Intralcio alla circolazione.
1: Ma intralcio alla circolazione. Intervengono i vigili urbani allora.
0: Intralcio alla
1: Barboni.
0: Circolazione. Ma chi ha detto infatti che ha fatto bene? Secondo me ha fatto male a fare così perché si è dato la zappa sui piedi soprattutto.
1: Tu hai fatto
0: soprattutto
1: l'elogio.
0: Non si usa violenza. Io non ho fatto l'elogio di nessuno. Non dire cazzate. Io per primo l'ho ospitato. E infatti la sua intervista di ieri è dappertutto, capito? Non rompere i coglioni, giù.
1: L'obiettivo di far
0: certo,
1: dire l'intervista dappertutto, di fare click, di fare hype, non fare informazione.
0: Senti,
1: vergogna,
0: ma vai a cagare, senti l'iracheno, senti l'iracheno, perché protesta?
1: Io voglio parlare di legge elettorale, questa giù, vergogna
0: giù,
1: che
0: giù,
1: state...
0: giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù.
4: Perché protestavi quella sera? Cosa era
5: perché
4: successo?
5: Perché tutti i miei zaino vai via, io vado al lavoro e... Tutti i giorni lavoro, io c'è no problema con l'Italia. Io lavoro, non spaccia, non droga, non toccare persone, non fai niente. E perché lui toccarmi così? Io c'è padre e madre. Lui perché toccarmi così? Questo Italia ok, così va bene? Guarda, io vado all'ospedale, lui libera, fai niente polizia. Polizia sì, aiuta, polizia bravo, però questo che lui fa è toccarmi colpa, fai così con me non va bene.
0: Luca da Udine, Luca da Udine.
6: Eccoci, io voglio dire
0: cosa
6: solo
0: abbiamo,
6: una cosa.
0: Cosa abbiamo, un ciaone da parte di chi? Non ho capito, chi c'è? Chi c'è? Chi è questo? Sì, sì, sentiamo, sentiamo.
7: Mi dicono che la zanzara Cruciani sta parlando di me,
0: Ti ho regalato
7: ovviamente la sua pletora di haters.
0: No,
7: ma
0: no,
7: io
0: non sto scatenando nessuno.
7: A Montecitorio.
0: A Montecitorio.
7: Ragioni, si diceva un tempo.
0: Sì, ciaone, sì. Non ho scatenato nessuna pletora, ho semplicemente detto quello che penso. Ho detto quello che penso. Ho detto, sì, no, è fuori, non è in Parlamento. Non ho scatenato nessuna pletora, ho semplicemente criticato le cazzate che hai detto su di me. Punto. Chi c'era? Luca da Udine, vai.
6: Oh, eccoci. Io voglio dire solo una cosa: 10, 100, 1000 Barboni. E quando
3: eccolo
6: lo ha sdraiato,
3: eccolo
6: mi
3: qua.
6: Ha fatto
3: ecco senti,
6: godere
1: senti,
6: come
1: vedi la
6: un
1: violenza
6: animale
1: sdoganata. Eccola qua,
6: Parenzo,
1: la violenza sdoganata.
6: Tu
1: che cos'è?
6: Giustifichi tutta questa
1: eccola
6: merda, la legge elettorale, mettitela su per il culo.
1: Ecco
6: coglione.
1: La violenza sdoganata. Sdoganata la violenza. E ora state pure cambiando le regole del gioco. A maggioranza
6: quello che tutti gli italiani dovrebbero fare anziché dormire.
1: Ma tutti gli italiani chi? Eccolo qua, vedi? Eccolo cos'è scatenato.
6: Sono come animali
1: ecco qua.
6: E vanno
1: ecco qua
6: educati.
1: Tu sei un animale. Chi ha
6: coglioni,
1: fatto quella
6: Parenzo.
1: Cosa è un animale. Anziché chiamare la polizia per uno che lo stava facendo nulla, era sulle strisce e al massimo avrà bloccato due macchine.
6: Questo,
1: la gente intorno rideva. Nessuno aveva paura. La gente ha avuto paura quando ha visto Barboni fare quella roba.
6: E intanto Barboni gli ha anticipato.
0: Rispondi al poliziotto, al sindacalista Griesi che ha detto che questo qua

0: ipocrita del cazzo. A te di Vannacci e di quel disastro che farà non te ne frega un cazzo, ti interessa solo lo share. Ecco, fai venire Barboni in trasmissione perché fa share. Se l'avesse fatto chiunque d'altro, chiunque
1: l'ho trattato come doveva Barboni, però come un criminale.
0: Ma che cosa? Se l'avesse fatto chiunque d'altro, non avresti detto
2: solo
0: niente.
2: Solo perché è militante di Vannacci, dai,
0: esatto,
2: capito,
0: solo
2: dai,
0: perché è militante di Vannacci, non capisci che gli dai pubblicità.
1: Sei un coglione. Questo è gravissimo. Per fortuna ha preso le distanze.
2: Fermo.
1: La legge elettorale.
2: Avete iniziato la campagna elettorale. Pure su tutto avete iniziato. Fermi là.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Le 19.
14: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Trump ci ripensa su Hormuz, accordi commerciali con i paesi del Golfo al posto della tassa del 20%. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DDL sicurezza e in aula si vota sulla legge elettorale. Caldo fino a 45 gradi in Sardegna, domani 7 città da bollino rosso, giovedì salgono a 15. Mondiale di calcio stasera in semifinale la Spagna di Yamal contro la Francia di Mbappé. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. In apertura il Medio Oriente, dove resta protagonista Donald Trump. Emiri e paesi del Golfo mi hanno chiamato chiedendomi di investire negli Stati Uniti al posto dell'imposta del 20% sui beni che transitano per lo stretto di Hormuz, ha spiegato nello studio Vale. Investiranno un'incredibile somma di denaro negli Stati Uniti, ha aggiunto il presidente americano. Ma facciamo il punto in questo servizio.
1: Centinaia di navi straniere hanno richiesto la nostra autorizzazione per attraversare lo stretto di Hormuz. Lo sostiene Teheran dopo che Donald Trump ha affermato di essere il custode dello stretto. Il presidente americano ha però di nuovo smentito se stesso, dichiarando che non chiederà più un'imposta del 20% per la protezione di Hormuz e i relativi passaggi di merci, ma chiuderà accordi commerciali vantaggiosi coi paesi del Golfo. Lo stretto è aperto, ha assicurato il tycoon, che è tornato alle minacce apocalittiche. Siamo pronti a colpire il sito nucleare iraniano di Peacock Mountain, ha detto ai giornalisti nello studio Vale, dichiarazione a cui Teheran ha reagito promettendo nel caso una risposta devastante. Sullo stretto non cederemo, assicura l'Iran, i cui attacchi contro due petroliere degli Emirati a Hormuz hanno provocato una vittima e 8 feriti. Danneggiata anche una petroliera norvegese a largo dell'Oman, raid statunitensi hanno invece colpito, si apprende, la zona di confine iraniana vicino all'Iraq e al Kuwait, dove sono state prese di mira la città di Abadan, che ospita la più antica raffineria di petrolio nel Medio Oriente, e la città portuale di Mashhad. Esplosioni anche a Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, che denuncia vittime, a minacciare Teheran anche Israele. Nel caso l'Iran tornasse ad attaccarci, la nostra risposta sarebbe molto più forte.

0: forte di quelle precedenti, l'avvertimento di Netanyahu. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto lanciato un durissimo attacco contro la Corte Penale Internazionale in un video pubblicato sui social.
2: Halfway across the world there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it.
1: E Rubio ha accusato la Corte di voler diventare l'arbitro incontrollabile di una nuova legge globale, di voler processare e arrestare i cittadini a piacimento e minacciare la sovranità americana, avvertendola che gli Stati Uniti le insegneranno il pieno significato della determinazione americana. La Corte Penale Internazionale ha replicato facendo sapere che non intende commentare tali dichiarazioni e di essere un'istituzione giudiziaria internazionale che svolge il proprio mandato in modo indipendente. Indipendente e imparziale, in conformità con il trattato istitutivo, lo Statuto di Roma, ratificato da 125 Stati. Un incendio si è sviluppato stamattina nella Torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles, la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. La protezione civile è riuscita ad aprire un varco per raggiungere l'ascensore coinvolto nel rogo. I morti trovati sono 5. C'è fermento alla Camera per la riforma della legge elettorale. L'Aula sta votando ben 200 emendamenti presentati da maggioranza e opposizione. Si vota anche, in particolare, l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, su cui la maggioranza di governo ha trovato la quadra dopo il sì anche di Forza Italia e Lega. Ma facciamo il punto in diretta con Teresa Trillò.
3: Sì, buonasera. Come dicevi Marco, Forza Italia e Lega hanno cambiato orientamento e dicono che voteranno sì all'emendamento di Fratelli d'Italia e Neomoderati presentato nei giorni scorsi per reintrodurre le preferenze nella legge elettorale. Questo è uno dei punti più discussi della riforma disegnata dal governo Meloni, e Forza Italia e Lega ieri non avevano votato l'emendamento presentato in commissione. Oggi c'è la prova dell'Aula, si vota a favore di questo emendamento. Ci sono anche deputati di Futuro Nazionale e di Roberto Vannacci. Per l'opposizione la riforma della legge elettorale è pessima, il PD ha chiesto e ottenuto il voto segreto in Aula sugli emendamenti, anche sul voto finale. La Camera ha detto sì a oltre 100 voti segreti, nonostante l'appello sulle preferenze di Giorgia Meloni sui social a un voto palese. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Ognuno, ha scritto Meloni, si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. Si teme, diciamo, il voto dei franchi tiratori che possono mettere in difficoltà il governo. L'emendamento sulle preferenze presentato dalla maggioranza prevede il capolista bloccato e la scelta di massimo 3 candidati. Fino ad ora gli subemendamenti che sono stati votati la maggioranza ha retto, per ora è stato bocciato inoltre anche la proposta delle opposizioni per la parità di genere sulle preferenze. Le opposizioni parlano di evidenti profili di incostituzionalità. Per ora è tutto, restituisco la linea.
1: Grazie a Teresa Trillò. E intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge in materia di sicurezza contenente nuove misure cosiddette anti-Maranza. In diretta Maria Luisa Pezzali.
4: Buonasera Marco, un saluto agli ascoltatori. Il provvedimento con le nuove misure cosiddette anti-Maranza era il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, disegno di legge in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, così citato. Si tratta di norme che rafforzano le misure anti-baby gang già varate in precedenza, uno dei fenomeni che il Viminale considera oggi tra le principali emergenze di ordine pubblico. Tra le misure contenute nel nuovo disegno di legge, che dopo il via libera del Consiglio dei Ministri dovrà essere esaminato dalle Camere, l'estensione del fermo preventivo anche ai minorenni. Ascoltiamo che cosa ha detto al riguardo il Ministro dell'Interno Piantedosi pochi minuti fa in conferenza stampa.
5: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, vi ricorderete che è stato con un decreto sicurezza precedente, insomma, introdotto questo, rafforzato questo istituto. Viene esteso anche a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, anche qui ad esempio quelli della cosiddetta movista, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
4: L'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare il fermo preventivo, di cui si era parlato molto in queste ore, era già prevista, ha chiarito Piantedosi, confermata la linea dura contro il porto di Coltelli, sempre con un'attenzione particolare ai minori, rafforzate le misure di prevenzione già previste nei precedenti interventi, dalle zone rosse urbane ai DASPO fino agli strumenti di controllo nelle aree considerate più a rischio, stretta infine anche sugli sgomberi degli immobili occupati abusivamente. Per il momento è tutto.
1: Grazie a Maria Luisa Pezzali. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'avvio della procedura di nomina di Guido Stazzi come nuovo presidente della Consob, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari, lo confermano fonti di governo. Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 luglio. Nelle prossime ore le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. Giovedì, oltre a queste, avranno il bollino rosso del Ministero della Salute anche Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti, Viterbo e Cagliari, e già oggi in Sardegna giornata con temperature fino a 45 gradi.
6: I 40 gradi sono stati superati poco prima delle 13. L'emergenza caldo in Sardegna non cessa e resta alta la tensione sia per le elevate temperature sia per il pericolo incendi dovuto al caldo, al vento e agli effetti della siccità che ha inaridito la terra delle campagne. Già dalle 8 di questa mattina si sono registrati più di 30 gradi in diverse parti dell'isola. Nel Sulcis le temperature hanno raggiunto i 41,5 gradi. Nella Piana di Ottana, nel Nuorese, nel Logudoro e nel Campidano invece si sono registrati picchi intorno ai 45 gradi. Dalla Protezione Civile, che ha emanato l'avviso di condimento e avverse, i consigli su come affrontare l'emergenza, da quello di evitare di uscire dalle 12 alle 18 all'idratazione e alimentazione. All'emergenza per il caldo si unisce poi quella per gli incendi nelle campagne ormai aride, come quello ora in fase di spegnimento divampato nella zona di Aglientu nel nord della Sardegna. Per domare le fiamme sono intervenuti anche due Canadair. A monitorare le aree a rischio c'è il personale della Protezione Civile, il Corpo Forestale e un vero e proprio esercito composto da 9.000 persone tra volontari e professionisti che possono contare sull'utilizzo di un migliaio di mezzi. L'emergenza, come sottolineano dalla Protezione Civile, resta sino alle 18 di venerdì 17. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: Le indagini hanno confermato l'esistenza di una confederazione tra le cosche che operano nei vari quartieri della città di Reggio Calabria, in particolare per quanto riguarda il controllo delle estorsioni. Così il procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, nel corso della conferenza stampa organizzata per illustrare i dettagli dell'operazione Epicentro 2, che ha portato all'arresto di 79 persone per reati di mafia, tra cui numerose estorsioni. Il servizio.
7: 73 persone finite in carcere, 6 ai domiciliari. L'inchiesta, ribattezzata Epicentro 2 della DDA di Reggio Calabria, ha colpito duramente le cosche di 'Ndrangheta, De Stefano, Tegano, Condello e Lo Giudice, consorterie che avrebbero puntato anche sugli appalti per la manutenzione e la pulizia dei treni e degli impianti del polo ferroviario cittadino, condizionando assunzioni, licenziamenti e rapporti tra imprese e sindacati. Il procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, ha parlato di riunioni di mafia durante le quali sarebbero stati ridefiniti gli equilibri tra le famiglie mafiose.
8: Riunioni di 'Ndrangheta in cui sono stati ridefiniti gli equilibri tra le famiglie che controllano il centro cittadino, ridefinite o ristabilite posizioni di comando e di responsabilità, spartiti i proventi delle attività illecite, gestiti rapporti con altre consorterie criminali, pianificati riti di affiliazione e conferimento di doti e cariche di 'Ndrangheta.
7: Smantellate anche due presunte organizzazioni dedite al traffico di cocaina, eroina e marijuana, mentre un gruppo della comunità Rom sarebbe stato il braccio armato delle cosche. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria.
1: Arriverà il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e poi ucciso il ricercatore italiano nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. In chiusura alla pagina sportiva, dove in primo piano sono i mondiali di calcio, ma non solo, ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
9: Buonasera, Dallas, ore 21 italiane, Mbappé contro Yamal, Spagna contro Francia, i mondiali 2026 scelgono la loro prima finalista, i francesi cercano la loro terza finale consecutiva, così come nella storia dei mondiali è accaduto solo alla Germania. La Spagna continua l'inseguimento a quel trono e a quel titolo che fu suo per la prima e finora unica volta nel 2010. Poi domani sera ad Atlanta, sempre alle 21 italiane, sarà duello tra Argentina e Inghilterra. Grandi campioni protagonisti in campo, mentre il calcio italiano è impegnato a scegliere il nome del nuovo commissario tecnico, è corsa a quattro. Conte, Mancini, i due nomi più battuti, Guardiola, il sogno non impossibile ma altamente improbabile, Pirlo, l'outsider a sorpresa che sta rimontando in queste ore. Staremo a vedere, a proposito di grandissimi campioni, uno a pedali indiscutibile, lo sloveno Tadej Pogačar, che sta inseguendo il suo quinto Tour de France. Oggi decima tappa con 7 salite, 3.800 metri di dislivello, arrivo all'Eliorán. Pogačar vince la sua terza tappa in questa edizione, ancora una volta in fuga, 32 secondi su Evenepoel, 44 su Vingegaard, ora staccato di 3 minuti e 36 in classifica. Per il momento è tutto.
1: E prima di chiudere, un aggiornamento sul voto sulla legge elettorale alla Camera. La Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC, sulle preferenze dei capilista. Bloccati, favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Roberta Frisani. Vi lascio in compagnia della Zanzara. Prossimo GR24 alle 21.
10: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Salve!
14: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
13: Mi disdice adesso?
14: Purtroppo non ho posto.
13: Ma veramente?
14: Mica me lo faccio? Sì.
15: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
16: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
10: La Zanzara.

0: più. Se volete parlare al telefono a Zanzara da pallotto 00240024. Oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Dai Cruciani, vedi se riesci a far diventare famoso pure quel deficiente coglione dei barboni, capito? Imprenditore della società in fallimento, uno sportivo fallito, vedi se riesci a far diventare il numero uno pure questo, a pupazzo.
2: Oh, Apparenzo, ma che bisogno c'è di dire che Barboni fa parte di Futuro Nazionale? Non aggiunge niente alla notizia. È come dire che un clandestino commette un reato. Ma che bisogno c'è? Che bisogno c'è?

0: andiamo, andiamo con gli ascoltatori. Vai, forza, forza, forza. Intanto devo dirti la verità, caro Davide.
1: Hai
0: che
1: visto
0: qui...
1: la legge elettorale? Oh,
0: giù. Non ti faccio dire manco mezza parola, non gliene fotto un cazzo a nessuno, giù. Allora, ricevo delle foto, perché siccome vengo accusato di essere amico di Barboni, ricevo delle foto molto chiare, molto evidenti, di un invito, di un invito, con tanto di foto che pubblicherò, foto molto non private, grande. Foto pubbliche. Di un signore che si presenta lo scorso autunno, esattamente a novembre, a una manifestazione di MMA invitato da Barboni, cioè, a braccetto con lo stesso Barboni, a braccetto, e fotografato, ho tutte le foto, a braccetto con lo stesso Barboni.
1: Con il dottor
0: no,
1: Fertitta,
0: lui era con Fertitta.
1: Fertitta,
0: tu non eri con nessuno, giù, cioè, tu non eri con nessuno, certo, tu sei stato invitato da Barboni. Sei stato ho la mail dell'invito di Barboni. Ho la mail dell'invito. Non sei scappato via. Ho le foto incontrovertibili. Tu e di Barboni a braccetto che sorrideva.
2: Che sorridevi.
0: Dunque tu hai frequentato cheek to cheek Barboni, altro che il sottoscritto.
1: Quello fa foto con chiunque, quello ovunque va fa una foto. Vabbè. Anche col direttore
0: Matteo
1: del Sole 24 ore ha fatto foto.
0: Matteo
1: anche col direttore Tamburini, quello ovunque va fa foto. Quello
3: volevo parlare con la segretaria di Vannacci.
0: Sì, vai a fare in culo.
3: Quello. Volevo
1: la
3: dire complimenti per aver dato visibilità a Barboni. Complimenti.
0: Sì, dimmi Matteo, dimmi.
3: No, dicevo complimenti per aver dato visibilità a un mentito come Barboni.
0: Sì, ne sono orgoglioso. Sono orgoglioso di avere fotografato un pezzo della società italiana. Cioè dire
3: però,
0: uno
3: domanda,
0: che pensa di essere amico dei potenti. Lo abbiamo descritto in tutte le salse, preso per il culo alcune volte, dipinto come va dipinto, attaccato quando va attaccato, circondato però, da persone che lo hanno attaccato. Questo abbiamo fatto per una vita. Non mi rompessero il cazzo più Europa e altri deficienti del genere.
3: Una domanda seria.
0: Ah, tu puoi dire quello che vuoi, tu ascolti questa trasmissione, puoi dire quello che vuoi.
3: Ma secondo te, Giuseppe, Barboni, con un bel mandingone di 2 metri nero malandrino, che gli faceva un bucio di culo così,
0: non lo so,
3: che lo faceva il gang social,
0: non lo so.
3: Tutti i fascisti, vigliacco!
0: Non credo.
3: Però,
0: no, io no.
3: Ce l'avrei voluto vedere Barboncino con il bucino di culo aperto, sai?
0: No, non ho capito, spiegami una cosa, Matteo, qual è la tua tesi? Non ho capito, che non avrebbe fatto nulla,
3: davanti
0: a qualcuno più grosso di lui. Non
3: la
0: credo che abbia paura, Barboni di affrontare. Non lo so, francamente non lo so.
3: Ne usciva con un po' di culo così, capito?
0: Ma
3: invece
0: che vuoi,
3: con il reno storpio e ha fatto il ganzo.
0: Vabbè, e allora, dunque,
3: da demente e fascista.
0: Ma che c'entra fascista? Questa scelta fascista, a parte che Barboni ieri si è dichiarato antifascista, per cui di che stiamo parlando?
3: Cioè, anch'io mi posso dichiarare donna
0: che ti devo
3: di
0: dire,
3: Plutone.
0: Ma che vuol dire?
3: Barboni è un mentecatto al quale non va data visibilità.
0: No, io do tutta la visibilità che voglio a chiunque, criminali, controcriminali, paracriminali, pluripregiudicati, hai capito? Tu non mi devi rompere i coglioni, se vuoi ascolti, se vuoi non ascolti. Amedeo da Roma. Dimmi Amedeo, dimmi.
4: Ciao Cruciani, fammi parlare con l'ottavo nano là, fammici parlare un attimo, mi chiede una cosa.
0: Sta qua il nano, eh.
1: Guarda,
4: senti un attimo, ma se l'iracheno,
1: foto di Barboni con chiunque,
4: se l'iracheno stava in
0: Israele, c'è
1: quella con te.
0: Non in una festa, no, a una festa. Io non sono andato ad alcuna festa. Tu sì.
4: Ma mi fate parlare.
0: Dimmi Amedeo, giù.
1: Nessuna festa.
4: Io lo dico a questo, no? Ma se l'iracheno stava in Israele, no? E Barboni era un cittadino israeliano e lo butta a terra. L'amico tuo là, che faceva? Se congolava la potenza delle persone israeliane?
0: Sicuro.
4: Oppure che faceva? Lo condannava come ha condannato questo?
0: Sicuro 100%. Sicuro al 100%. Se fosse stato un iracheno al centro di una strada di Gerusalemme, si fosse avventato un cittadino per dire togliamolo dalla strada perché stai intralciando, sarebbe stata un'azione benemerita.
4: Allora, Crucia, parliamo seriamente. Se quello stava in Israele nella strada, quello vedeva i fiori dalla parte delle radici, perché in Israele manco 5 minuti durava.
5: Scusate, ma che stupidaggine dite? Quell'iracheno era conosciuto a San Benedetto da tempo, tant'è che era considerato il matto del villaggio, ma non era considerato uno violento, pericolosissimo.
4: Quindi aspetti che accoltella qualcuno, no, quindi aspetti che spacca la faccia a qualcuno.
5: Era conosciuto lì. Ora, in quel momento, quel signore non stava facendo nulla, stava forse rompendo i coglioni lì in mezzo alla strada, ma nulla di più. Tant'è che nessuno si preoccupa.
4: Infatti si metteva le mani sulle palle.
5: Non è che preoccupato.
4: Si metteva le mani sulle palle, indicava le persone, era una persona normale.
5: Che si conoscevano peraltro, tant'è che gli dice Giuseppe, lo prende in giro, l'iracheno lo piglia per il culo perché si conoscevano a San Benedetto, lui decide di fare questa
4: hanno
5: piazzata,
4: fatto male,
5: Barboni,
4: gli dovevano menare prima, la prima volta che faceva così
5: e per
4: la prima volta
5: ammazzate con Vannacci, che ha detto lui stesso che tira su la feccia, questo ha detto feccia, questo ha detto Vannacci, la feccia l'ha tirata su effettivamente, dopodiché hanno votato contro la legge elettorale pure oggi e quindi se la pigliano del cesto. Vabbè.
0: Allora posso dire una cosa,
4: la
0: che era feccia,
4: perché le preferenze non ci saranno,
0: era feccia pure quando vi siete incontrati a novembre all'incontro di MMA, era feccia lo stesso, era feccia lo stesso.
4: Ma io voglio chiedere un'altra cosa ancora, io volevo chiedere all'amichetto tuo, io volevo chiedere un'altra cosa.
0: Dimmi Amedeo,
5: un campione
4: se
5: di
4: dentro la macchina c'è stava tua figlia, tu che facevi?
5: Ma immagino che anche Montezemolo, scusami, siccome vedo il suo profilo e vedo che anche le foto con Montezemolo, con Salvini,
4: ma
5: a lui piaceva farsi le foto con chiunque,
4: amico mio, fatte una video.
5: Questo faceva
4: con
5: Gonfalonieri, c'è una foto con Gonfalonieri, secondo te Gonfalonieri conosce Barboni? Non credo.
0: Musica,
5: Tamburini, non credo.
0: Giovanni da Parma.
6: Renzo, te ne devi andare a fanculo.
0: Dimmi.
6: La devi smettere sempre di prendersi con quelli giusti.
5: Infatti dell'iracheno sono dell'altro ieri, quella foto di novembre.
6: Hai capito?
0: Dimmi,
6: questa
0: Giovanni.
6: Gente qua deve tornare a casa sua, ok?
0: Quale gente?
6: E come quale gente? Questo di che è successo con Barboni.
0: Sei dalla parte di Barboni?
6: È certo.
0: Perché sei dalla parte di Barboni?
6: Qua vengono in Italia, non vengono a lavorare, vengono a delinquere. Poi io ho tantissimi amici che sono stranieri, senegalesi, rumeni, ucraini. Sono brava gente, vengono, lavorano, fanno quello che facciamo noi italiani. Questi che non fanno quello che facciamo noi italiani, pagare le tasse, lavorare per questo paese. Il resto si devono andare via, non servono. Non servono, perché l'assistenzialismo serve a noi italiani, no a loro.
0: Rispondi a Giovanni da Parma che ti sta dicendo una cosa.
5: Ma non c'è nulla da rispondere.
0: Rispondi.
5: Non sappiamo nulla. Sappiamo solo che è stato aggredito da Barboni, punto. È la vittima in questo
6: Renzo,
5: caso.
6: Cioè l'iracheno non è vittima, lo capite o no? Che delinguano, servono agli italiani per bene, che perdono il posto di lavoro a 50 anni, a 60 anni, prima di andare in pensione. A quelli serve l'assistenzialismo. Parenzo, mettete la mano, passate la mano, Paco, scende, buttati a mare. Hai capito?
0: Matteo da Brescia, vai Matteo, dimmi.
7: Questa settimana sono stato vittima di furto in casa mia.
0: Molto grave questo, molto grave. Che ti hanno rubato?
7: Sostanzialmente due di origine straniera, ovviamente, già noti alle forze dell'ordine, mi hanno rubato un barbecue e un novantino di litri di benzina dal mezzo di mio papà. Ho capito, però succede tante volte, dopo la quinta volta a casa, e adesso a casa c'è un po' di paura, difatti mio papà sta pensando a un porto d'armi.
0: Ottimo.
7: E sta pensando anche a portarci magari al poligono di tiro, ma è mia sorella, perché quando entri la mia proprietà
0: molto bene,
7: rubi,
0: una famiglia che si vuole armare ha subito dei furti che tu hai fatto che sarà mai
5: un barbecue, certo, gli hanno rubato, ho capito,
7: dopo,
5: anche a me mi hanno rubato una palla da Maro
7: Zero,
5: calcio in un giardino in campagna.
7: Dopo finisce come Ruggero, che gli
5: anche
7: do la
5: a me una palla, era una palla da calcio dei miei bambini, me l'hanno rubata, che devo fare?
7: Io ho capito, certo, allora minimizziamo tutto e va bene tutto, no?
5: Ma non c'è da minimizzare, le hanno rubato un barbecue. Questo lei ha detto. Le hanno rubato un barbecue. Mi dispiace moltissimo.
7: Mia, il mio barbecue che ho rubato in casa mia.
5: Il suo barbecue, ho capito. Allora spari dalla finestra. Ma che cazzo devo dire? Le hanno rubato in giardino un barbecue. Glielo regalo io. Mi dia l'indirizzo che le mando un barbecue. Vado alle Rue Merlino, non so dove, e le regalo un cazzo di barbecue. Forza, mi dia l'indirizzo che glielo mando.
0: Ma se quello vuole, ma se quello, ma se quello,
5: ma se quello le hanno rubato un barbecue.
0: E se quello si vuole armare,
5: spara con un F-35 perché le hanno rubato un barbecue.
7: Ti manca chiami Barbone, dai. Sicurezza.
5: Chiami Barbone che l'hanno rubato un barbecue.
0: Ma se quello se quello vuole armarsi.
5: Ma tu ti rendi conto? Questo chiama per dire che gli hanno rubato un barbecue.
0: Ma ragazzi, quello vuole armarsi, questo si vuole armare.
5: Posso dirti,
0: anche dei litri di benzina.
5: Hanno rubato il tuo barbecue di merda perché volevano farsi l'hamburger al barbecue e hanno fatto benissimo.
7: Ma si può andare anche al supermercato, si può andare anche nei negozi dove lo vendono.
5: E te l'hanno rubato a te.
7: Casa mia non è il supermercato.
5: Ti hanno rubato il barbecue.
7: Non è il supermercato, casa mia.
5: Quanto valeva sto barbecue che ti hanno rubato?
7: Un

0: 10 euro, beh, buttali via.
1: 1000 euro di barbecue. 1000 euro.
2: Ho capito, 1000 euro.
1: Ma cazzo l'hai comprato il barbecue da 1000 euro?
2: Ho capito, barbecue.
1: 1000 euro di barbecue t'hanno rubato.
2: Ma tu, ma perché devi sbeffeggiare uno che è stato rapinato in casa? Sono entrati dei ladri che l'hanno
1: rapinato di un barbecue.
0: Ma io non sto più al sicuro,
1: il ladro che ruba un barbecue. Vuol dire che ha tempo per fare il barbecue, scusa. Allora vuol dire che mentre fa il barbecue non va a rapinare altre ville, dovremmo essere felici, perché allora si fa il barbecue, non lo aveva, te l'ha rubato, mi dispiace, sicuramente un ladro, perché chi ruba è un ladro, ma ha rubato un barbecue.
0: Almeno quello sei capace
1: ma
0: di dirlo.
1: Certo che a me hanno rubato una palla in giardino, cosa devo fare?
2: Federico,
0: sì, D'Ascoli.
2: Federico
1: no, D'Ascoli, voi cosa devo fare?
2: La quinta volta, quinto furto.
1: Sparo dalla finestra.
2: Quinto furto.
1: Il quinto barbecue. Ma quanti cazzi di barbecue fai allora?
2: No,
1: il quinto barbecue
2: t'hanno rubato. Federico D'Ascoli.
3: Ciao Giuseppe, ciao, buonasera. Allora, io sono un iscritto di Futuro Nazionale e volevo rimarcare quello che diceva
1: questa
3: sempre
1: questa è la sua
3: Cruciani.
1: Radio, è il suo spazio,
3: un attimo, scusi dottore,
1: Radio Mannacci Libera.
3: Allora, il discorso che dice sempre Cruciani è se un ladro va a rubare dentro casa si deve assumere la responsabilità di poter subire delle conseguenze. Allora io dico una cosa: se questo iracheno 2 mesi fa ha preso una coltellata in un centro per immigrati e poi sabato sera ha preso gli schiaffi da Barboni, al di là del gesto di Barboni, io voglio dire una cosa: io non ho mai preso una manganellata, mai Barboni mi ha picchiato, non ho mai preso una coltellata.
2: Ma tu sei a favore di quel gesto? Sei a favore di quel gesto lì?
3: Io sono a favore che le persone si devono comportare bene, altrimenti rischiano di prendere le botte.
2: E Duque dici che ha fatto bene?
3: In questo caso sì, perché quello ha rotto il cazzo tutto il giorno. Cioè ragazzi, se voi vi mettete in condizioni di rischiare la vostra salute, subite
2: ragazzi,
3: le conseguenze.
2: La gente la pensa così, molta gente la pensa così, caro David.
3: La pensiamo così, tutti. Al di là di Futuro Nazionale.
2: Molta gente la pensa così.
3: Al di là di Futuro Nazionale.
1: Pensa male, pensa sbagliato.
2: Fermo là.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: La frenata dell'inflazione negli Stati Uniti e gli utili monster delle banche americane danno sollievo ai mercati. Le borse europee non riescono però a lasciarsi completamente alle spalle i timori legati alle tensioni tra Stati Uniti e Iran e chiudono con rialzi moderati, con Milano che sul finale oltrepassa di poco la parità. A dare ossigeno agli investitori contribuiscono anche le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha deciso di rinunciare alla tassa del 20% per l'utilizzo dello stretto di Hormuz, facendo frenare la corsa del prezzo del petrolio. Passando all'azionario, Inuit perde oltre 3,5 punti a Piazza Affari, dopo che un giudice ha rigettato la richiesta di sospendere la disdetta dei contratti da parte di Fastweb Vodafone. Per il resto vanno bene le utility, la difesa e Prismian, che chiude prima della classe oltre il più 3%. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
18: Grazie.
17: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
18: Faccio del mio meglio.
17: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
18: Aspetta.
17: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
19: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
20: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
21: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
22: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
23: La Zanzara.

0: Domandine da Vince Parenzo. Sei in macchina, stai andando a prendere tuo figlio a pallanuoto. Bisognerebbe aprire una parentesi che ti risparmio sulla pallanuoto. Sei in super ritardo. Vedi la strada bloccata da una persona che ha messo una bicicletta in mezzo alla carreggiata e non fa passare nessuno. Questa persona può essere italiana, marocchina, svedese, valdaostana, molisana, non mi interessa. Preferisci rimanere fermo mezz'ora in attesa delle forze dell'ordine che sgomberino, o preferisci che un cittadino accompagni questa persona dolcemente ai lati della strada, facendo ripartire il traffico in modo che tu possa andare a ritirare il pargolo a pallanuoto? Grazie per la risposta.
1: Quanto lecchi il buco di culo del generalissimo, Cruciani del cazzo! Sei veramente una merda schifosa!

0: Enrico da Treviso, vai Enrico da Treviso.
1: Sì,
0: vai.
1: Ciao.
0: Dimmi, dimmi.
1: Ti volevo dire che ti è sfuggito che ci si può togliere la gran soddisfazione di sparare in faccia al ladro senza ammazzarlo, perché ci sono alcune case, diciamo produttrici cartucce, che le riempiono di pallini di plastica. Quindi io la sera vado a letto, praticamente ho due cartucce a sinistra di plastica e le altre, diciamo, old style. Quindi, diciamo, arriva il tipo, tu carichi e gli spari.
0: Non ho capito, che cos'hai tu in testa? Cioè, hai un'arma già dedicata
1: no,
0: per...
1: Allora, la doppietta con due colpi ha delle cartucce particolari, diciamo, che normalmente sono riempite di pallini di piombo. Esistono però da qualche anno a sta parte, diciamo, quelle riempite con i pallini di plastica che sostanzialmente...
0: Ma te la sei già comprata?
1: Ti dico, la sera nella tasca sinistra c'ho due pallini, due con la carica di plastica e le altre,
2: bravo,
1: diciamo, old
2: bravissimo
1: style. E quindi dunque, diciamo, uno può rispondere.
0: Cioè, tu hai, scusa, non ho capito, ma tu hai, Enrico, scusami un attimo, tu hai una pistola con cui giri?
1: No, il fucile. Noi in Veneto, diciamo, siamo, che se ne dica, siamo molto
2: siamo
1: armati.
2: Chi?
0: Ma diciamo, tu sei armato o no?
1: Io non... Sono tutti cacciatori, ex cacciatori, oppure...
0: Ok, ma tu sei armato?
1: Certamente.
0: Tu sei armato, dunque giri con una serie di pallini che sono
1: non
0: di plastica.
1: Non giro niente, però c'è la possibilità per il cittadino di caricare e sparare dei pallini di plastica. Il ladro rimane tramortito, ma non si va in galera. Ecco, questo è
0: tu dici: il tuo consiglio è questo: di sparare con delle pallottole di gomma, questa è la cosa.
1: Sono in commercio, diciamo, hanno un effetto molto molto,
2: ma non si,
1: diciamo,
2: può girare con quella roba lì, non si può
1: non
2: girare
1: a casa
2: con
1: propria
2: roba
1: per difendersi a casa propria,
2: casa
1: uno entra
2: proprio
1: in casa, sì, gli spari in faccia, ti togli la soddisfazione.
0: Questo è il
1: e
0: punto,
1: ma
0: c'è una voglia di farsi giustizia da soli che dobbiamo registrare, caro David.
1: Ma la necessità
0: perché
2: hanno rubato un barbecue,
0: ma non lo so, ma dobbiamo registrarla questa cosa. Noi siamo qui a registrare
2: no,
0: questa
2: qui
0: cosa qui, ma io non
2: fenomeni
0: esalto nessuno, figurati, io non farei io non faccio del male a nessuno, io non rispondo a nessuno, figurati, sono la persona più pacifica del mondo, sono un pacifista totale, molto più di te, molto più di te.
2: Beh,
0: video
2: pacifista,
0: molto pacifista, e video dalla Spezia, io... molto, tu sei un guerrafondaio, io sono un pacifista, e video dalla Spezia,
2: no,
0: dai.
2: Io sono
0: pronto,
2: perché
1: grazie.
2: I paesi hanno l'uso della forza, si devono difendere.
0: Dimmi,
2: ma
0: video
2: la Russia però.
3: Sì, volevo informare Parenzo che è ignorante, nel senso che ignora del fatto che intorno agli anni 60, in una delle tante guerre fatte da Israele, e giustamente, operatore della decima MAS,
0: che vuol dire?
3: Esatto. Capriotti, medaglia d'oro al valor militare.
0: Lei è un ex della decima MAS?
3: No. Capriotti, medaglia d'oro al valor militare, addestrò le truppe israeliane,
0: sì,
3: i barchini esplosivi, per danneggiare un incrociatore egiziano.
0: Sì, certo. Dunque,
3: quindi,
0: stai dicendo che gli israeliani hanno preso lezioni da gente della decima MAS, dalla tanto vituperata decima MAS.
3: Sì,
0: dunque,
3: esatto,
0: Parenzo,
3: quindi,
0: non si può permettere di parlare male.
2: Ma dove l'ha letta?
0: No, questo è vero. Questo è, esatto. Quando parli della decima, ti devi vergognare. Lei è Bannacciano, Evidio?
3: Sì, sicuramente.
0: Ma
3: questo non c'entra.
0: No, non c'entra. Però diciamo,
3: volevo dire un'altra cosa.
0: Dimmi.
3: Israele nominò vicecomandante dello Shin Bet, che Parenzo conosce bene, questo Capriotti, nominandolo vicecomandante dello Shin Bet.
0: Uno della decima MAS, ottimo. Alfredo da Bologna, grazie. Alfredo da Bologna, vai. Alfredo.
4: Ciao coglione,
0: dimmi.
4: Ciao, coglione, ma
0: ciao,
4: ti vergogni un po' o no?
0: No, di che cosa, amico mio? Di che cosa?
4: Per Barboni?
0: No.
4: Ti pigli un po' sta cazzo di responsabilità?
0: Nessuna,
4: no?
0: L'ho già detto, lo ripeto 100.000 volte. Io non ho alcuna responsabilità, zero. Se uno aggredisce per strada qualcuno, l'abbiamo sempre invitato. Stai zitto un attimo, imbecille. L'abbiamo invitato in tutte le salse, prendendolo per il culo, attaccandolo, circondandolo di persone che lo criticavano. Non ho mai istigato la violenza a nessuno. Me lo dovete provare, altrimenti vi faccio un culo così, eccetera, eccetera. Quello che ha fatto è sbagliato. Io non aggredisco nessuno, sono contrario giù ad ogni forma di violenza. Detto questo, la glorificazione dell'iracheno irregolare o presunto irregolare o clandestino non mi piace. È chiaro.
4: Ma chi lo glorifica?
0: No, no,
4: ma chi lo
0: glorifica? Glorificato in queste ore, Alfredo, da me che vuoi? Da me cosa vuoi? Da me che vuoi? Da me
4: che vuoi? Visto che sei un coglione che ricicli ogni personaggio che passa da sta trasmissione, quindi da non parlare, dai, stai zitto, è buona.
0: Sì. Alfredo, cosa c'entra questo? Scusami, cosa c'entra questo?
4: Perché lui adesso,
0: cosa c'entra?
4: No, perché lui, perché
0: cosa c'entra questo? Cosa c'entra?
4: Adesso Parenzo difende adesso l'iracheno, ok, ma tanto gli fa comodo che Barboni, il mostro che avete creato.
2: Ma non è che lo difendo l'iracheno.
0: Io non ho creato nessun mostro, si è creato
2: vittima, chiaramente.
0: Si è creato da solo il mostro, si è fatto da solo, si è fatto.
4: Io lo conoscevo prima di andare alla zanzara.
0: Ma cosa c'entra? Io l'ho invitato. Senti, Alfredo, stai calmo. Io l'ho invitato. Io l'ho invitato qui. L'ho fatto esprimere al massimo delle sue possibilità, delle sue potenzialità. Al massimo, al massimo. Sì, certamente. Guarda, è uscito adesso un articolo che è i nuovi mostri. Esattamente così. È un nuovo mostro. Esattamente questa roba qua. Questa trasmissione è anche un letamaio. Sì, e me ne vanto. E allora che cazzo vuoi? Te la senti e non rompere i coglioni, no? Forza. Leonardo da Piacenza, a casa. Leonardo da Piacenza, forza. Stasera sono avvelenato, allora, ragazzi. Avvelenato, dimmi. Avvelenato.
5: Allora, poco fa ho sentito che Parenzo ha avuto un'ottima idea di risarcire quel povero Cristo che gli ha rubato il barbecue. Mm. Ha fatto il supereroe a Piacenza, si dice, l'ha fatta il mago, no? Il mago della situazione. Poi è venuto fuori che ci vuole un millino.
0: Sì, allora, e si è tirato subito indietro.
2: Ma dipende da quale... Ma
5: da buon ebreo ha fatto subito.
2: Ma io non spenderei 1000 euro per un, per un barbecue, ma ti pare?
0: Ha fatto subito la marcia indietro.
5: Ascolta, fenomeno da baraccone.
2: Ma chi ci crede? Ma dove l'ha comprato il barbecue?
5: Ma appunto,
2: ma dove l'ha comprato il barbecue? Ma dove l'ha comprato il barbecue? 1000 euro di barbecue.
5: Se ma tu non, visto che non sai niente,
2: e come l'hanno portato via con un camion?
5: Ma tu
2: 1000 euro di barbecue l'hanno
5: portato
2: via con un camion. E allora se avevano un camion non potevano portare via altre cose, o solo il barbecue hanno portato via?
5: Sei un povero disgraziato tu. Se io voglio farmi rubare il barbecue, metto un annuncio fuori: barbecue in vendita non lo uso più. Vediamo, e qualcuno lo verrà a ritirare. Ma a casa mia, se mi rubassero anche la merda del cane nel giardino, è merda mia.
0: Ha ragione.
5: Allora, mia.
2: 1000 euro di barbecue. Io qua vedo barbecue bellissimi su Amazon, ad esempio.
5: Allora,
2: diciamo, se tu vuoi spendere una cifra importante,
5: ma tu guardi
2: 311,
5: quelli della Barbie, ma tu
2: 311
5: guardi barbecue
2: euro,
5: della Barbie.
2: Addirittura, ma, no, ce n'è uno meraviglioso.
5: Ma,
2: 311,
5: ma
2: 311 euro è un bellissimo.
5: Delle meraviglie, tu che ti regalano
2: se tu
5: qualsiasi
2: vuoi,
5: roba.
2: Se no, io lo compro. Ecco, c'è ad esempio un barbecue da 997, quasi 1000 euro.
5: Bene.
2: Ma ragazzi, ma per portarlo via ci vuole un camion. Ti mando la foto. Barbecue moderno da 900 euro. Ci vuole un camion, ragazzi. Dai,
5: ascolta, rubano il rame con le gru dai parcheggi delle officine. Io sono adesso a lavorare nella tua Padova.
2: Comunque,
5: che quando nomino il tuo, nome, che sanno che sei di Padova, rischio la rista. Perché se nomino il tuo nome qua a Padova mi picchiano.
2: Ma non, infatti, non devi fare il mio nome.
5: Faccio
2: tu non devi mai pronunciare il mio nome.
5: No,
2: ti
5: ma
2: dovrebbero
5: io faccio
2: tassare
5: finta di non
2: se usi il mio nome.
5: Radio
2: ma no, il tuo nome nella mia bocca, il mio nome nella tua bocca mi fa schifo l'idea che tu lo possa pronunciare.
5: No,
2: quindi
5: ma
2: ti prego di non
5: puoi
2: pronunciarlo.
5: Mi fa orrore
2: che la tua bocca pronunzi il nome Parenzo. È orribile.
5: Ascolta,
2: terribile.
5: Finto dottore, orribile. Professore, quel cavolo che vuoi.
2: Quindi non dire Parenzo. Non usare giornalista. Non usare
5: tu
2: la parola
5: istighi.
2: Parenzo.
5: Non no, usarla. Non ho usato giornalista. Giornalaio è un po' diverso. Dovresti imparare la differenza tra
0: Leonardo.
2: Sì, con tutto
5: comunque,
2: rispetto per i giornalai che vendono i giornali, peraltro, quindi un bel mestiere.
5: Siccome ti sta parlando uno che ha una moglie ugandese, che è nera come la pece,
2: si è andato via a prenderla perché in Italia non ti voleva nessuno. Per quello
5: ascolta,
2: è stato in Uganda.
5: Ascolta, residuo umano.
2: Come mai sei andato in Uganda lì? Come mai? Cosa gli hai detto? Vieni. vieni qui in Italia che ti faccio, ti prendo una bella casetta, guarda lì poveretta, quella stava in Uganda, e tu vabbè vado in Italia con sto poveretto
5: qua.
2: Con me
5: non ci riesci, perché? Sfigato,
2: com'è che l'hai presa in Uganda? Non l'hai trovata in Italia, 60 ascolta. Milioni di italiani, non hai trovato una che te la potesse dare, pensa a te che vabbè, fortunato magari, che sei.
0: Magari,
2: 60 milioni di italiani
0: magari, scusa, droga, magari la signora ugandese era semplicemente già in Europa, era già in Europa, no?
2: È andato prima, è andato in Thailandia, poi è andato, ha girato il mondo, è andato in Uganda, in Uganda è riuscito a dire oh,
0: questo
2: italiano,
0: però è un po' offensivo nei confronti della signora ugandese, che magari
2: ma è chiaro che gli ugandesi, ma uno cosa sta lui in Italia,
5: offende solo quando fa comodo
2: Italia.
5: A lui, quando fa comodo lui, quando lo chiamano ebreo
2: circuita,
5: di merda, allora tira
2: la
5: fuori
2: è stata
5: la questione dell'avvocato,
2: è stata circuita
5: l'ugandese, puoi chiamare anche la minchia di avvocato, caro del mio giornalaio,
2: è stata circuita, è stata circuita,
5: tu potresti baciarti i gomiti a stare con un ugandese.
2: Non è veneta la tua moglie, come mai?
5: E come mai tu non
2: ti
5: fai mai i cazzi tuoi? Come mai?
2: È una domanda legittima, però, no? È una domanda legittima, come mai? Ma non hai preso una vera,
0: ma saranno affari suoi, dai, saranno affari suoi, perché
5: non l'ha trovata.
0: Ma perché volevi dire, scusami, però questo è curioso, ma perché volevi dire che è ugandese? Stai con un ugandese allora?
5: No, perché molte volte quando io, siccome la penso identicamente al buon generale, ma su tutto il fronte, e mia moglie la pensa ancora più dura rispetto al generale.
0: Cioè, mi stai dicendo che tua moglie ugandese è dalla parte di Vannacci, dunque smentendo
5: certo,
0: tutte le cazzate.
5: Ma certo, perché quando succede qualcosa a carico di qualcuno che è del suo colore,
2: lo farà credere a te, perché tanto non gliene frega niente.
5: Ma stai zitto.
0: Il mondo
5: gli dà addosso, perché generalizzano su tutto, sono tutti neri, sono tutti cattivi, hai capito? Quindi
0: ciao amico mio, ciao, ho capito tutto, ciao. Allora, grande ritorno qui in studio, mi deve bastonare, già mi ha detto, mi deve bastonare sul caldo, poi che cazzo c'entro io col caldo? Matteo Bassetti, buonasera, ciao Giuseppe.
6: Quindi,
0: una piccola cosa, adesso, siccome Parenzo è appassionato di altre materie, lei è appassionato di legge elettorale oppure semplicemente non gliene frega un cazzo? Mi dica.
6: Diciamo che io sono un cittadino elettore, per cui mi interessa, ma aspetterò quando sarà pronta,
0: esatto,
6: sarà finita.
0: Poi si va a votare con
6: quello
0: qualsiasi
6: che
0: legge.
6: Decideranno,
0: esatto,
6: sarà la migliore per noi.
0: Esatto, ce ne fottiamo di tutti i tecnicismi, delle particolarità.
2: Non c'è nessun tecnicismo, non puoi votare le persone.
0: Giù.
6: Allora, però è vero una cosa, che sarebbe meglio poter votare le persone.
0: Ma io sono d'accordissimo, sono d'accordo per le preferenze, figuriamo, io sono d'accordissimo.
2: Bocciate oggi.
0: Ce ne faremo una ragione, non ce ne frega niente. Allora, voglio chiedere a Bassetti, non ho capito. C'è caldo, si muore per il caldo.
6: Sì.
0: Amen. Cioè, mi dispiace per i morti, ma amen.
6: No, però aspetta. Allora, il problema è questo: il fatto che ci sia caldo è un dato di fatto, perché anche l'articolo scritto da quello che ha detto che non c'era caldo, cioè il giornalista, professore della verità, ha detto che non è vero che fa più caldo, però ha scritto nell'articolo che la temperatura degli ultimi 50 anni è cresciuta di 4 centesimi ogni anno, quindi vuol dire che è cresciuta di 2 gradi.
0: Vabbè, amen, ci sono dei cicli.
6: Ma guardate che 2 gradi in 50 anni è tantissimo.
0: Ma che dobbiamo dividerci
6: tra tifosi.
0: Guarda, che dobbiamo fare? Ma che
6: Cruciani,
0: è colpa dell'uomo?
6: Dico che però l'uomo deve fare qualche cosa per quelle 10.000 persone che sono morte quest'anno.
0: Se uno muore, non è vero.
6: Perché questa visione tua è la stessa visione di qualcuno che diceva che erano morti, che il Covid sarebbero morti lo stesso. Una cazzata. Se non c'era il caldo, questa gente non moriva.
0: Grazie. Come si fa a evitare che ci sia il caldo?
6: Bisogna fare in modo che le persone, soprattutto le più fragili, abbiano delle condizioni per vivere bene, anche se non sono ricche.
0: Ma che
6: per
0: vuol
6: esempio,
0: dire? Ma non
6: diamogli dell'aria condizionata a tutti, in modo tale
0: l'aria condizionata gratis a tutti.
6: No, gratis, diamo degli incentivi almeno per quello, no?
0: Diciamo
6: diamo gli incentivi sulla bolletta.
0: Secondo Battaglia in estate si registrerebbero meno decessi rispetto all'inverno.
6: Ha detto una quantità di cazzate quel signore lì.
0: Non puoi dire una cosa del genere.
6: No,
0: è un ciarlatano.
6: No, non ho detto che è un ciarlatano, ho detto che ha detto delle cose. che ha detto che ho detto che ha scritto delle cose delle che cazzate, poi nell'articolo erano esattamente l'opposto.
0: Vabbè,
6: di quello che lui voleva sostenere.
0: La gente non lo
6: quindi,
0: sa.
6: No, la gente
0: lui
6: non
0: dice
6: deve sapere
0: in estate
6: che...
0: si registrerebbero meno.
6: Ma non è vero, non è assolutamente vero. C'è un dato. Allora, ma, voglio dire, o contestiamo i dati, c'è una sorveglianza europea sui morti che dice che ci sono stati in questo mese di.
0: Io queste discussioni intorno al
6: 10.000 morti.
0: Ma chi se ne frega?
6: Ma ho capito, va bene, ma voglio dire,
2: con tutto un problema,
6: ma è un dato di fatto. Io sono venuto da Genova, ho preso l'autostrada da Genova.
0: Che è successo?
6: Costantemente 37-38 gradi. Ma io non l'ho mai visto. Ma
0: fare?
6: Quando ero ragazzino, da bambino,
0: allora,
6: non li vedevo.
0: E che dobbiamo fare?
6: E dobbiamo fare qualcosa di più.
0: No, non dobbiamo fare un cazzo. C'è
6: ma come?
0: Caldo, basta.
6: Ho capito, c'è caldo e allora basta. Allora dici che tu sei di quelli che dice che d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo. Ma non è così. Vuol dire che abbiamo distrutto questo mondo.
0: Abbiamo distrutto il mondo.
6: Abbiamo inquinato.
0: Abbiamo inquinato. Cioè, è colpa dell'uomo.
6: E beh, di chi è colpa? No, di chi è colpa?
0: Ma
6: non
0: ci
6: capito.
0: Sono dei cicli, che colpa dell'uomo,
6: ma non
0: rompete
6: cicli,
0: il cazzo.
6: Ma queste temperature
2: guardate,
6: non c'erano mai state.
2: Oggi, oggi per dimostrare quanto sono aumentate le temperature, al mio inviato dell'area che tira
0: l'inviato,
2: il dottor Carmine Abbate,
0: Gli
2: ho fatto cucinare un uovo sull'asfalto di Roma.
0: Pensa delle cazzate che dici. Che
2: cioè,
0: cazzo c'entra?
2: Meraviglioso.
0: Ma cosa c'entra?
2: Un uovo.
0: Ma cosa
2: perché
0: c'entra?
2: La temperatura percepita era di 60 gradi. Cioè
0: l'asfalto misurava 60
2: gradi. Se
0: l'avessi fatto
2: 30
0: anni fa sarebbe stata la stessa cosa, no? Imbecille.
2: Primo, secondo, no, è aumentata perché non era così, 60 gradi l'asfalto di Roma. Secondo, il giornale che è di proprietà del dottor Angelucci, mi pare,
0: allora,
2: qualche
0: allora.
2: Giorno fa ha pubblicato un articolo
0: allora?
2: In cui il giornale del dottor Angelucci
0: allora?
2: In cui si dice che in costiera amalfitana ci sono degli scorfani che siccome l'acqua del mare è molto più calda
0: allora?
2: Ci sono degli scorfani che mordono come i piragna. Il giornale del dottor Angelucci.
0: E allora che c'entra? Allora, e cosa vuol
2: le
0: dire?
2: Cose sono due. O i giornali del dottor Angelucci scrivono delle fregnacce
0: ma non lo
2: di
0: so,
2: primo
0: non
2: livello,
0: interessa.
2: Ma io non credo, ma io non
0: ma
2: credo.
0: Dopo questo dibattito sul caldo, che cosa
2: oppure,
0: la conclusione
2: scusami,
0: qual è? Non ho capito.
2: Il giornale ha scritto un articolo in cui si dice che gli scorfani si sono trasformati in piragna a causa del riscaldamento del mare e mordono i bagnanti.
0: E allora?
2: Lo ha scritto un giornale edito dal dottor Angelucci.
0: E dunque?
2: Allora, se quei giornali... Come,
0: e dunque che vuol dire? Non ho capito. Dunque che dobbiamo fare col caldo?
2: Riscaldamento
0: e
2: globale.
0: No, no, non c'è niente. E che dobbiamo fare? Sì, ma che dobbiamo fare noi? Ma che dobbiamo fare?
2: Ma
0: che dobbiamo fare noi uomini? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare?
2: Ma chiedilo ad Angelucci.
0: Ma no, dobbiamo... Musica, dai, musica. Avete scocciato questo caldo, si muore per il caldo.
6: È un dato di fatto che
0: lo
6: fa
0: sappiamo,
6: caldo.
0: Si muore per il caldo, non rompete
6: no,
0: i coglioni.
6: Si muore di caldo, infatti si dice anche

0: Si muore di più oggi di quanto si moriva certamente 10 anni fa di caldo.
1: Sarà stato uguale.
0: Eh no, sì, sarà una popolazione più
1: fragile. Sarà uguale, ma
0: sarà che ci sono più persone anziane.
1: Scusi,
0: però si
1: passiamo ad un discorso più serio, sì. Che è questo, molto semplice. Lei è a favore, perché è un tema parenziano, lei è a favore della circoncisione, sì o no?
0: Ma allora, diciamo che ci sono, tu sai bene che ci sono due movimenti.
1: Cioè, innanzitutto, lei per esempio è depilato?
0: No, cioè, io non sono depilato.
1: Lei non è depilato nelle partite.
0: A parte che mi dai del lei, mi dai sempre del tu.
1: Sì,
0: perché mi dai del
1: tu lei. Sei depilato? Sei depilato?
0: No, non sono depilato. Tu sei depilato, scusa.
1: No, io non sono depilato.
0: Allora,
1: essere
0: dire.
1: Depilati è diciamo, è vantaggioso dal punto di vista igienico.
0: Ma non credo. Se ce li hanno fatti i peli, perché ci devono stare, non ho capito. Esteticamente sarà più bello, ma voglio dire, dal punto di vista igienico. Se siamo stati creati per avere dei peli sul pube, evidentemente hanno una funzione, no?
1: Dunque, anche la donna con i peli sul pube.
0: È evidente, tu sai bene che chi si depila ha dei maggiori rischi infettivi, lo sapevi questo, per esempio, che si infettano molto più facilmente il bulbo pilifero.
1: Cioè, certo, tu stai dicendo che chi si depila?
0: Ah, certo che sì, chi si depila, soprattutto se lo fa con strumenti cruenti, come ad esempio rasoio o altro, ha un rischio molto più alto di avere infezioni.
1: Rispetto
0: quindi
1: a chi c'ha i peli.
0: Rispetto a
1: ma
0: chi
1: i peli non trattengono.
0: I peli sono comunque uno strumento di difesa, esattamente come la pelle. Pelle più peli, sei più difeso, è una difesa maggiore.
1: Dunque, meglio depilata che il petto di pollo. Oggi le donne c'è la tendenza al petto di pollo, diciamo.
0: Il petto di pollo ha un maggior rischio di problematiche di tipo infiammatorio infettivo.
1: E diciamolo così.
0: Allora.
1: E diciamolo così, almeno io sono un fan del pelo e questa cosa mi dà in qualche modo sostegno in questa cosa qua. Care donne, fatevi crescere un po' di pelo, così almeno trattiene, no? Che succede?
0: No, il pelo è protettivo, protegge, è certamente un modo di proteggersi, come è la cute che protegge.
1: Passiamo alla
0: dicendo la circoncisione.
1: La circoncisione, perché Parenzo è un fan della circoncisione e sostiene che la circoncisione sia
0: Parenzo è fan della circoncisione per una semplice ragione, perché lui
1: è ebreo
0: e quindi per loro è un rito. Però attenzione, tra far diventare
2: l'avrei fatto lo stesso,
0: fammi dire una cosa, Parenzo: tra un rito e farlo diventare una pratica che devono fare tutti, cioè tu prendi un bambino sano,
2: lo mangi
0: in sala operatoria
1: e
0: lo sottoponi a un rischio chirurgico, perché in quell'intervento di circoscrizione
2: è più sicuro.
0: Ma l'OMS, voglio dire, però ad esempio ci sono due teorie. Lo sai che in Europa le società scientifiche tutte, nessuna scusa, è contro la circoncisione, mentre gli americani, naturalmente influenzati,
1: perché sono contro la circoncisione?
0: Sono contro la circoncisione perché si prende un bambino sano e lo sottopone un intervento chirurgico.
1: Dici gli americani influenzati dagli ebrei?
0: Certo,
1: dicendo
0: che sì,
1: questo è buono. Gli americani influenzati dagli ebrei impongono.
0: Scusa, però posso dirti una cosa. No, però scusa, però io sono no. Però posso dirti una cosa. Io, tu sai che sono molto dalla parte sempre degli ebrei.
2: Amico mio,
0: però voglio dire, lo sai che sulla scritta di Harvard Medical School, in che lingua è scritta la scritta di Harvard?
1: E in che lingua?
0: Ebraico.
1: E tu vuoi dire
2: ma
1: che c'è
2: tra i maggiori donatori,
1: perché c'è il dominio,
0: evidentemente sull'aspetto della cultura e della scienza e della medicina c'è un'influenza importante.
1: Molto bene, noi abbiamo collegato
2: lo sceicco,
1: comunque è vero che
0: no, dal punto di vista infettivologico, quindi se vuoi dire dal punto di vista microbico, sono d'accordo con Parenzo che indubbiamente ha minori rischi infettivi, perché fondamentalmente si forma nel prepuzio, nella parte sotto il prepuzio, il cosiddetto smegma, che è ricco ovviamente di batteri.
1: Come si chiama smegma?
0: Smegma,
1: cioè
0: quella cosa che non è bellissima da raccontarla,
2: Cruciani, se mai dovessi fare una trasmissione a Mediaset, chiamala smegma.
0: Ecco. Si chiama smegma.
2: Dico, se mai Cruciani dovesse fare una trasmissione televisiva, la potrebbe chiamare smegma.
1: Allora, tu stai dicendo che quella che viene chiamata la ricottina, si chiama
0: smegma.
1: Dunque, da quel punto di vista, la circoncisione,
0: diciamo che lo smegma è carico di batterie, di altre sostanze.
1: In teoria, da quel punto di vista, se uno non si lava,
0: è più pulito.
1: Cioè, per esempio, io che non mi lavo, mi lavo raramente, sarei pieno di smegma e dunque ho un problema.
0: Ma tu non ti lavi? Ma mi hai detto
1: molto
0: a me,
1: poco.
0: Ogni quanto
1: poco
0: fai la doccia?
1: No, una volta alla settimana al massimo. Una o due volte a settimana.
0: Però bisogna.
1: Ma le parti intime
0: le lavi sempre tutti i giorni?
1: Non so, tutti i giorni no.
0: Come no?
1: No, tutti i giorni no.
0: Eh no, va bene, quello è un male.
1: Fermi tutti che torniamo. Intanto ci è collegato un signore che è un massone, ex gran maestro della Serenissima, che si chiama Stefano Edoardo Erario, il quale è avvelenato col professor Bassetti.
0: Adesso, Obama.
1: E adesso entriamo in clima battaglia. Fermi tutti.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend

0: It e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
9: La Zanzara.
10: Eccoci qua. Allora, in collegamento non so da dove, probabilmente da una località segreta, il mitologico Stefano Edoardo Erario. Stefano Edoardo Erario, che è massone, ex Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia Unita d'Italia. Buonasera, buonasera, come sta? Si vede anche.
11: Buonasera, Cruciani.
10: Lo sfondo nero. Ripeto, stiamo parlando, caro Parenzo, non so se ti ricordi, di un signore che sostiene nell'ordine, mi corregga se sbaglio, caro Erario, che Netanyahu è un agente della CIA. Vabbè, questo diciamo non è oggettivamente una grande.
11: Non è un segreto.
10: Che Epstein è vivo ed è in Israele, giusto? Giusto?
11: Assolutamente. Confermo tutto.
10: E anche che il governo israeliano. Il governo israeliano, lei sostiene che sia sostanzialmente il male del mondo, giusto?
11: Assolutamente sì, è vero. Ma oltretutto scopriamo anche un Bassetti complottista stasera. Mi compiaccio con lui.
10: Come complottista?
11: Perché ha appena detto che l'America. Ha appena detto lei che l'America viene un po' così oppressa, un po' distinta.
12: Ma ho detto che semplicemente è un po' influenzata
13: dal pensiero.
10: Devo dire la verità. Su questo erario non ha torto, perché hai detto che le decisioni in campo, in un certo campo, sono prese praticamente dalle lobby ebraiche. Non hai detto proprio così, ma quasi
11: il solito Bassetti che si
10: però
11: smantisce.
10: scusi un attimo erario.
12: bravo bene.
10: Scusi erario, lei sostiene che il vaccino per il Covid, su cui tanto si è battuto qui Bassetti, che penso che pensa sia stata la salvezza, diciamo, per l'Italia.
12: Ma non lo penso io, lo pensano le persone normalmente pensanti, che hanno almeno un neurone con un altro, lo pensano. Poi quelli che hanno mezzo neurone, come chi ci sta, come sta parlando, luogo tetro e nero là dietro,
10: lei pensa che non sia un vaccino? Che cosa
12: sembra
10: sarebbe
12: che l'abbiano messo dietro la lavagna?
11: Ma senti, siccome siamo qui al bar in questa trasmissione, gli dico proprio francamente, lei del vaccino non ha capito un cazzo.
10: Ah bene,
11: perché
10: lo dica,
11: il vaccino
10: lo dica, bravo,
11: non è innanzitutto un vaccino. Lei non ha capito un cazzo. Sì. Oltretutto, stesso lei anche in commissione lo sta dicendo, e adesso ecco perché mi hanno invitato. Ma perché sta venendo fuori tutto?
10: Che cosa ho detto io in commissione?
11: Diceva che

0: il vaccino, diceva lei, che sono dichiarazioni sue. Abbiamo un dossier di 33 parole, di 33 frasi dette da lei in televisione in giro. Sì. Ha detto che utilizzava o copriva l'infezione.
1: Sì.
0: E poi si è smentito ogni
2: qualvolta
0: sì. un sottoprodotto di questo sottoprodotto.
2: Scusi un attimo, ma a parte
3: pensavo di trovare qualcosa di meglio, devo dire, veramente.
2: Aspetta un attimo, Matteo.
0: Non ti preoccupare, vedrai cosa.
2: Erario,
0: cosa
2: a parte le dichiarazioni di Bassetti, volevo capire un attimo una cosa. Tu come lo consideri il vaccino? Non lo consideri un vaccino, lo consideri, il mi sembra di capire, un codice digitale. Che cosa
0: è? Codificato attraverso il grafene. Questi sono esperimenti che si sono fatti a livello mondiale e sono segretati da questioni militari, dove sono stati fatti investimenti milionari per poterlo attuare.
2: Cioè,
0: pertanto Bassetti, del vaccino, di questo vaccino, perché di altro non mi permetto perché non lo conosco, ma di questo vaccino non ha capito un cazzo.
3: Ah, va bene. Cioè,
0: Bassetti è un marchettaro.
3: Quindi sarei un corrotto io. Allora, se vuole finire,
2: significa marchettaro? Cosa vuol dire
0: che lei portava 13 aziende?
3: Bene. Allora lei mi sta dicendo che io sono corrotto. Bene, allora domani la querelo. Allora lo dica qua davanti a tutti che io sono un corrotto. No, lo dica. Allora, poi mi dai i dati di questo signore.
0: Va bene. Io non ho detto
3: domani finirà della lista.
0: Lei stava per vendere.
3: Domani lei sarà querelato. Allora, spero che abbia
0: la smetta.
3: Bravo, bravissimo.
0: Ciarlatano.
3: No, tu sei un ciarlatano. Ma guardati come sei, ma io spero che la gente la possa guardare.
0: Ma ti parla di argomenti che non conosceva.
3: C'ha tanta intelligenza lì dentro. Bravo.
0: E prima agevolato il Green Pass dicendo che non
3: l'unica cosa
0: hai ripensato perché sapevi
3: un poveretto
0: che era una trappola politica.
3: Sei piccolo, guarda,
2: però
3: piccolo.
2: Però fermo un attimo, Erario. Quando tu dici
3: l'hai capito che domani ti querelo.
1: Erario,
3: spero che il tuo nome ti aiuti a pagare, perché ti chiami Erario. Che l'erario ti aiuti, perché ti faccio un culo così
1: in tribunale.
0: Bravo. Ma quale culo?
3: Ecco.
0: Sei tu che vedi virus pure nel culo.
3: Bravo.
0: Adesso.
3: Preparati un buon avvocato. Fenomeno, Erario.
0: Perché c'hai solamente una fissa.
3: Fantafenomeno.
0: Sì.
3: Venditore. Ci vediamo in tribunale. Fenomeno. Ciao, Erario.
0: Erario.
3: Ci vediamo in tribunale. Passati.
2: Allora, aspetta,
0: ma vai a fare quello che vuoi.
3: Bravo. No, preparati un buon avvocato. Fenomeno.
2: Gli hai detto due cose, Erario. Gli hai detto due cose. Uno, marchettaro. Volevo capire da te che cosa significa marchettare. Un altro, venditore
0: di sé. In commissione.
2: No, marchettaro, partiamo da
3: marchettaro. In che commissione? Di cosa parla? Lei parli di cose che conosce.
0: Un curriculum con 13 aziende a carico, dopodiché le ha cancellate.
3: Ma cosa sta dicendo?
0: Questo,
3: il mio curriculum è
0: questo è conflitto
3: pubblico.
0: Di interesse.
3: Ma vai.
0: Questo è conflitto
3: tu
0: di interesse.
3: Tu c'hai il conflitto di interesse nel tuo cervello.
0: I neuroni
3: si scontrano insieme. C'hai un conflitto
0: Pfizer,
3: in tuo cervello. Tu c'hai i neuroni che si escludono uno con l'altro.
1: Ma questo è un ignorante.
2: Hai detto una cosa grave.
0: Sei stato un uomo.
3: Capra, sei un ignorante capra.
2: No, tu hai detto.
0: Ma stai zitto, marchettaro!
2: No, scusami.
0: Perché era in conflitto di interesse.
2: Di interessi? Tu hai detto che era un rappresentante della Pfizer.
1: Bravo. C'ha manco la connessione, non ha pagato
2: musica,
1: neanche
2: musica,
1: la connessione.
2: Musica, riconnettiamoci.
0: Io pago a te tutti quelli come.
2: Allora, mi senti, Erario?
0: Io ti sento, Cruciani. Allora, ma chi cazzo hai invitato, Cruciani?
2: No, beh, chi ho invitato? Ho invitato il professor Bassetti, che voglio dire, è riconosciuto.
0: Ma lascialo stare, ma io non vedo professori, io vedo un marchettario.
3: Guarda che
0: 13 aziende, non poteva esporsi pubblicamente.
3: Lei prima di parlare,
0: Cruciani,
3: del sottoscritto si sciacqui la bocca.
0: C'è un conflitto di interesse.
3: Ignorante.
0: Non si può.
3: Per cui non può parlare di alcuni argomenti.
0: No, capra.
2: No, però,
0: non
2: però scusa, no, facciamo una cosa, però io non ho capito.
0: Non puoi parlare agli italiani con un conflitto di interessi così grosso.
2: Scusa, non ho capito. Aspetta un secondo, Erario, io voglio capire una cosa.
4: Non si può usare un mezzo di questa volgarità.
2: Gli stai rimproverando che non può parlare pubblicamente.

0: cosa che fa da anni, perché avrebbe secondo te, aspetta, fermo, calmati un attimo, avrebbe un conflitto di interessi, cioè sarebbe sostanzialmente pagato per avere il conflitto
1: gravissima.
0: Di interessi, che è un'accusa
2: quindi
0: grave,
2: io sarei un corrotto?
0: Quindi lei è pronto a sostenere in tribunale? No, ti è zitto e mi ascolti, perché hai detto di cazzo, ma hai rotto i coglioni. Quindi fenomeno di sto cazzo. Allora tu mi stai dicendo che io sono,
3: hai capito? Non puoi permetterti perché ci sono i morti.
0: No, però scusami,
2: questo signore qua finirà
0: in tribunale.
3: Basta, vai a fanculo.
0: No, però
3: perché questa è l'unica trasmissione dove una persona può dire quello che pensa davvero.
0: Poi però te ne assumi le responsabilità in tribunale.
3: Va bene.
0: No,
3: va
0: ma,
3: bene,
0: che vuol dire? Ma che vuol dire Marchettaro, sì, concretamente? Diglielo.
3: Aveva 13 aziende che rappresentava.
0: Ma cosa vuol dire? Sai Marco cosa vuol dire? Ma cosa rappresentava?
3: Ma che se non vuoi? Si poteva ma presentare in pubblico,
1: ma non lo so,
3: con quel conflitto
1: lui non sa di qua. Allora,
3: poteva,
1: il problema
3: poteva,
1: però se parla, se continua a parlare,
0: fagli rispondere. Cosa è questa?
3: Non poteva.
0: Stai zitto. Giù un attimo, Erario, vai.
1: Allora,
0: dimmi.
1: Il problema è questo. Questo signore non conosce l'argomento di cui sta parlando, perché lui parla di conflitto di interesse. È tutto perfettamente regolamentato dalla legge italiana. Tutto perfettamente dichiarato. Quindi questo signore sta andando a dire in giro che io sarei un corrotto. Quindi io non sono un corrotto.
0: Io
1: ho avuto, come tanti, rapporti.
3: Non ho mai detto questa parola.
1: Ha detto che sono un corrotto e ne risponde in tribunale. Io ho rapporti con aziende farmaceutiche con cui conduco studi clinici trasparentissimi,
2: ma
1: tutto alla luce del sole,
2: certo,
1: come tutti quelli che fanno ricerca. Quindi questo signore, che è un vero complottaro, risponderà in tribunale di avermi dato del corrotto.
0: Marchettaro
1: a casa mia si dice le puttane, quindi fondamentalmente mi ha dato della puttana nel Marchettaro, quindi ne risponde in tribunale. Benissimo, ma io le registrazioni ce l'ho. Se lui è pronto a rispondere,
0: apriamo il microfono. Che c'è? Dimmi che stai.
3: Non me ne frega un cazzo.
1: Ah, neanche a me, guardi. Quando ci vediamo in tribunale, poi però non piangere come fanno tutti. Non piangere, fenomeno. Perché poi quando sei là ti faccio un bucio così.
3: Detto in faccia. Io non sono un vaccinato e non lo farei mai.
1: Ma guarda, me che tu sia vaccinato. E si vede che non sei vaccinato. Si vede bene, guarda con quella faccia lì. Si vede che non sei vaccinato.
3: Se lo sappia
0: i dossier su ognuno di voi, su che cosa, Erario? Non ho capito.
3: Sì, ognuno di loro, ognuno che si è esposto e che ha detto quelle bagianate, quelle menzogne.
1: Sì, bravo.
0: Ma me, non ho capito.
3: Lo saprà anche lui.
0: Tu sostieni che stanno facendo dei vaccini al bestiame per quali motivi? Scusami, Erario.
1: Al bestiame,
3: che è lo stesso motivo. Perché il grafene te lo devono impiantare nel culo da tutte le parti.
1: Bravo,
3: ha capito, Cruciani.
0: Perché non ho capito che cos'è.
3: No, a me sta manfrina non me la fai.
0: Guarda con quella faccia lì. Io uno come te, vedo in ospedale, gli faccio fare lo mando all'SPDC, al centro salute mentale, perché c'hai la faccia proprio da uno che è proprio da salute mentale.
3: Guarda,
1: te lo dico io.
3: Tu hai fatto Melina.
1: Sei da salute mentale.
3: Avresti
1: bisogno di un TSO.
3: Tu hai fatto Melina.
0: Che vuol dire ha fatto Melina?
3: Luciani, lui ha fatto Melina.
0: Ma che vuol dire?
3: Sì, ha fatto Melina perché ha dato la risposta della presenza ieri, sapendo che io non sarei potuto intervenire fisicamente.
0: Non sapeva chi eri.
3: Altrimenti adesso starei lì. Non sapevo.
1: Pensi che io pensavo che lei l'unica cosa buona che ha fatto è
3: a nome
1: che si assomiglia tantissimo a Stefano Ragno.
0: Bravo. Ma perché gli hai detto venditore? Non ho capito. Venditore di che cosa, Erario? Venditore
3: nel
0: di che?
3: Curriculum che lui presentò ad un'azienda Strava, 13 aziende.
0: Sì, ma venditore di che?
3: Dove non si conosce, dove non si conoscono ancora i suoi ruoli, le sue posizioni.
1: Questo secondo me non arriva. Però io credo che qui siamo di fronte a un esempio paradigmatico di un QI negativo. Siamo al QI negativo. Tu sai che è un QI negativo.
0: Lui secondo me ha un QI che è negativo.
1: QI negativo.
0: Il QI negativo.
1: Scusami,
0: il grafene ha un QI negativo.
3: Ma sacco di stronzate.
0: È un neurone, smetti.
3: Uno forse. Quella scema di domani.
0: Ma calma con le mani. Attenzione, perché io ti ammazzo in tribunale, veramente. Tu mi ammazzo. Chiedi scusa a mia madre, che è anche morta.
2: Le madri non
0: cretino. Cretino. Cretino.

0: Scusa mia madre, cretino.
1: No, le madri non c'è.
0: Cretino, tu sei un cretino. Tu sei un cretino. E risponderai anche di questo in tribunale. Hai dato da cretino. Sei un cretino.
1: Le madri non si toccano.
0: Tu sei un cretino. Sei un cretino. Non pensavo che ci potesse essere un cretino della tua risma. Sei un cretino.
2: Un cretino.
0: Sei un cretino. Ufficialmente un cretino.
1: Basta, cretino. Questo
2: il grafene si trova nei vaccini, sì, mi sto dicendo.
1: È vero o no che c'è
2: una questione militare?
0: Basta,
2: è una questione militare.
0: Aspetta,
2: basta.
0: Pensa un po' che questo qua vota anche lì.
3: Ma pensa un po',
2: ne va
3: ma
2: del nostro futuro, perché
3: per le cose più pesanti
2: ne va del futuro.
0: Guarda, io sai dove te lo metterei il grafene a te. Magari te lo sostituirei a quel neurone che hai
3: in testa.
1: Ma stai zitto.
3: Questo è proprio un cretino. Un cretino originale,
2: come si fa?
3: Proprio un cretino.
1: Ma gliel'hai già detto
2: a nome di tutti gli italiani, ciarlatano.
1: Che cosa servirebbe
0: ci
1: sto
0: torno
1: grafene?
0: Dopo la trasmissione
1: a che cosa fenomeno
2: serve?
0: Cretino patentato, sei un cretino. Più parli e più la gente capisce quanto sei cretino. Sei proprio un cretino, perché se stessi zitto, magari qualcuno può anche pensare che due neuroni ce l'ha, così ne hai uno.
3: È proprio un cretino, è proprio un cretino questo.
2: A te ti piace la televisione, a te ti piacciono i sordini,
0: a te invece non ti piace. Guardati un po' come sei, sei anche brutto.
1: Scusami, non credo, sei anche brutto. Leggo qui il grafene è venduto, è grave il grafene.
0: Allora l'ha ridetto,
2: è grave,
0: ha ridetto di nuovo. Allora lo
2: quereremo.
1: Grafene è un'antenna.
0: Sì, bravo. Poi ti vediamo in tribunale come piangi.
2: Perché
0: ci avrai neanche i soldi per piangere. Guarda, c'hai manco i soldi per la connessione che continua a cadere. C'è la connessione internet che c'hanno i barboni come te.
3: Sei un pezzato.
2: La commissione anticovid vi sta facendo un culo.
0: Sei un pezzente. Sì, bravo. Infatti, l'hai ascoltato.
2: L'ex presidente del consiglio. Tutti pagliacci siete pagliacci, avete capito?
1: Il grafene
2: tu e quell'ex presidente e quella
1: sì, giù ragazzi, giù. Il grafene come antenna innestata nel corpo umano,
3: sì, l'antenna che c'ha sulla testa, questo
2: assolutamente sì,
0: cioè, ogni scelta l'antenna lui ce l'ha in testa.
2: Lo non dovrebbe sapere il professorino del cazzo.
0: Bravo.
3: Scusate, continua con no,
2: domanda.
0: Poi guarda che quando scarico la registrazione,
3: poi te li porto tutti in tribunale. È contento lui. Parenzo è contento di fare il culo.
4: Scusate, non ho capito una cosa.
0: Non ho capito niente, Parenzo.
4: Mi pare di capire che il signore lì,
1: il massone,
4: l'erario. Non stimi molto il dottor Bassetti,
3: no,
4: mi pare di aver capito.
3: Direi di no.
1: Se è vero questo,
4: sì. Noi ci troviamo di fronte a un professore, uno scienziato, sì. Un medico.
0: Sta continuando a gridare nel frattempo, Parenzo.
4: Che ha studiato 6 anni più 4, quindi in tutto 10 anni, allora, più le varie specializzazioni.
1: Vabbè, questo che c'entra, però.
4: Per farsi insultare per 12 minuti e mezzo, li ho cronometrati, da un idiota senza arte né parte. Che sostiene che abbiamo dentro il vaccino del grafene, sostiene che il professor Bassetti è un marchettaro
0: corrotto,
4: ha insultato pure la madre. Beh, io credo che a questo punto abbiamo detto tutto, forse possiamo fare
0: però
4: fare
0: la cosa
4: chiusura.
0: Bella è che domani col mio avvocato godrò come un riccio.
2: La cosa peggiore che avete sottovalutato è che nel web rimane tutto e tutto quello che avete detto
0: anche a radio,
2: anche Radio 24, vi faremo un culo così.
0: Bravo, anche Radio 24 rimane tutto. Bravo, ciao cretino. Ciao cretino.
2: Ma vaffanculo.
1: Fermi tutti.
2: Scimmia.
0: Scimmia
4: pure.
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5

0: L'hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: La Zanzara.

0: quei comunisti di merda che chiamano solo indignati per quel barbone picchiato. Non li sento chiamare tutti i giorni indignati perché un extracomunitario clandestino ha spregiato una ragazza, ha violentato una ragazza, ha picchiato un adolescente, ha stuprato una vecchia. Non chiamano mai in quel campo lì, perché è rimasto solo di andare contro Cusani a ste merde di comunisti.
1: Bisogna dire una cosa, a sinistra si sono indignati per due pugni che un tizio iscritto a Futuro Nazionale ha dato a un iracheno ubriaco e molesto in mezzo alla strada.
2: Non due pugni gravi.
1: Io condanno sempre la violenza. E dunque, ripeto, a sinistra si sono indignati e sono molto indignati per dei pugni.
2: A sinistra, chiunque è indignato.
1: Io ho detto a sinistra. Vannacci ha condannato.
2: Mi pare che anche Vannacci l'abbia condannato, per fortuna.
1: Ma non ho visto l'indignazione montare per l'algerino irregolare e pregiudicato che ha sfregiato una ragazza in metro.
2: Ma che tutti hanno detto?
1: Anzi, molti dicono non è importante. No, difeso no. Ho detto non c'è l'indignazione. Altri dicono non è importante. Non è importante dire che è un algerino irregolare.
2: Ma no, ma che c'entra? È incredibile.
1: Questo doppio pesismo. Questo doppio pesismo. Esiste questo doppio peso. Non c'è indignazione per quello che è accaduto l'altro giorno sotto la metropolitana milanese. Invece, al contrario, che c'entra? Sono due cose diverse. Quella è stata una cosa casuale. Casuale a caso, una cosa a caso. Guardami, che cazzo ti guardi? Sono musulmano. Ma ho fatto rimanere qui, è andato via Erarius o c'è ancora il dottore Erario? Ho trattenuto quasi a forza Bassetti perché c'erano delle telefonate.
3: Non ha pagato la wifi,
1: la connessione. Michele da Taranto, ti vuoi sottoporre anche a questo fuoco di fila? Vedi, resta così.
3: No, io veramente
1: è l'unica persona, è l'unico scienziato, professore
4: in
1: Italia
4: che
1: si sottopone a un fuoco di fila da parte di gente che non ha i suoi titoli per stare qui. Dimmi, Michele.
3: Questo posso dirti una cosa, Giuseppe? Fammi dire, aspetta, arriviamo. Fammi dire una cosa. Fare la divulgazione è anche questo, secondo me, perché ovviamente ci sono alcune persone che ti ascoltano nella televisione, altre persone ti ascoltano nello studio del medico, altre sui social e altri ascoltano la Zanzara. Quindi secondo me questo è uno straordinario modo per fare della divulgazione.
1: Vabbè, vai avanti Michele, dimmi.
4: Voglio dire, allora, innanzitutto voglio fare dei complimenti, dottor Bassetti, perché lei ha un grandissimo coraggio, diciamo, di mostrare ancora il suo volto in televisione, per radio, dappertutto, nel senso di farsi vedere. Ah. Ha raccontato, lei dovrebbe richiudersi dentro quella cazzo di clinica in cui lavora e fare il suo lavoro.
1: Perché?
4: Ma chi gliel'ha fatta fare di prendere tutte queste schifezze dalla mattina alla sera? Chi semina vento raccoglie tempesta, mio caro.
3: Bravo. Lei scusi, il suo titolo di studio qual è?
4: Mi scusi,
3: no,
4: il dottor Mariano Amici.
3: Sì, fenomeno, dimmi qual è il tuo titolo
4: signore,
3: di studio per parlare.
4: Mi faccia parlare cortesemente.
3: No, parli, no,
4: sì.
3: Però,
4: mi faccia
3: qual
4: parlare
3: è il titolo di studio?
4: Le dico,
3: terza
4: se mi fa parlare,
3: quinta elementare?
4: La metto a posto,
3: dai,
4: in due parole.
3: Dai, vai
4: non
3: a vendere,
4: come
3: vai a vendere ghiaccio agli eschimesi, dai, vai a vendere ghiaccio sulla spiaggia.
1: No, ma non ho capito, Michele, qual è l'accusa però?
4: Allora, il dottor Mariano Amici, il nome e cognome,
3: state espulso dall'ordine dei medici,
4: radiato,
3: radiato, radiato dall'ordine dei medici, radiato, fenomeno. Vai a studiare, guarda, stai buono, vai a studiare.
4: Guarda, vai a studiare. Ha detto che doveva essere radiato, mentre
3: bravo.
4: Oggi
3: è radiato, è stato radiato.
4: È una verità accettata.
3: Sì, bravo, sì.
4: Quindi comunque lei dovrebbe vergognarsi,
3: bravo, sì,
4: di aver
3: bravo. Vai a studiare un po'. Vai a studiare,
4: che non
3: asino. Ciao asinello.
4: Lei deve andare di
3: dai,
4: nuovo
3: asino.
4: A studiare.
3: Ciao, asino.
4: Voglio dire, oramai
3: ciao,
4: lei è diventato anche climatologo.
3: Ciao,
4: le voglio ricordare semplicemente
3: ciao,
4: una
3: asino.
4: Cosa.
3: Sei il più cretino dell'altro.
4: Che ha fondato il CERN e studia il bosone.
3: Il CERN,
4: che non
3: sai dove te lo devi mettere il CERN.
4: Dice che il cambiamento climatico è soltanto una puttanata
3: bravo,
4: di questi
3: bravo,
4: tempi.
3: Bravo, bravo.
4: È sempre esistito il cambiamento climatico.
3: Siete tutti uguali.
4: No
3: vax, no mask, no caldo. Bravo,
4: che il Sahara una volta era un deserto, c'erano le scimmie come lei c'erano,
3: ma tutti
4: i
3: cretini
4: le tramite,
3: quindi i cretini
4: le voglio dire una cosa,
1: già detto tanto,
3: brava, già detto troppo, torna a scuola
1: Carlo da Vicenza, andiamo avanti,
3: torna a scuola
1: Carlo da Vicenza, Erario ci sei ancora?
5: Sì, ci sono, Cruciani.
1: Secondo te la gente con chi sta? Con te? Con te?
5: Ero andato a vomitare, Cruciani.
1: Carlo da Vicenza.
5: Ero andato a vomitare.
1: Stasera
5: signore, io, nella sua posizione, si pensa chi cazzo è. Ma veramente stiamo scherzando.
1: Ecco il cretino, è tornato il cretino. Basta, ma hai pagato la bolletta della Wi-Fi?
5: Adesso,
1: perché guarda, pagala presto, perché poi ti faccio un culo così in tribunale.
5: Ma che cazzo di cosa dici?
1: Pagala subito.
5: Ma cambia disco. Cambia disco.
1: Cretinetto, c'è un cretinetto. Anzi, secondo me te neanche cretino, cretinetti, come dicevano in quel film.
6: Secondo
1: famoso.
6: Me quanti morti Erario, quanti morti ha fatto per adesso il vaccino? E perché cosa soprattutto? Ci sono morti provocati dal vaccino, quanti ne ha fatti
5: la
6: secondo te?
5: La correlazione sulla morte dopo la vaccinazione sì. è ancora sotto forma di studio
1: sperimentale,
5: perché questi signori hanno impedito le autopsie.
3: È top
5: dove
3: secret.
5: Si doveva vedere sono subito sì. e curare la malattia.
3: È sotto la CIA che sta tenendo tutto sotto.
6: Allora, scusi un attimo, allora il vaccino è mortale o non è mortale? Ha ammazzato o non ha ammazzato? Ha fatto venire i tumori o non li ha fatti venire?
5: Il vaccino quando si coagula, perché il vaccino si coagula. Elettromagnete.
3: Mamma mia.
5: Ma scusi, lei crea il coagulo
1: oltre
5: nel sangue,
1: la, oltre la terza media c'è andato?
5: Lì dove si ferma crea
1: scusi,
5: il tumore turbo.
1: Ma lei è andato oltre la terza media o si è fermato alla terza media?
6: Turbo tumori.
5: Ma perché lei quando parla del Green Pass cosa fa? Lei quando parla del Green Pass cosa fa? Il politico?
1: Ma lei
5: fa il piccolo nazista?
1: Lei ha studiato o ha sempre soltanto fatto il complottaro?
5: Non permettetevi più di parlare di Green Pass e di tessere, ha capito? Non
3: calma,
5: permettete
3: calma.
5: Più
3: anni
5: la
3: fa,
5: sanità
3: è
5: degli italiani. Carlo da Vicenza, questi medici del
6: Carlo da Vicenza. Dimmi.
7: Buonasera.
6: Dimmi Carlo.
7: Sì, buonasera.
6: Dimmi.
7: Vorrei chiedere questo. Scusi, professor Bassetti, l'ascoltatore ha citato Mariano Amici, ma io ne cito un altro, il dottor Massimo Citro, ma ce ne sono molti altri. Mi scusi.
3: Hai studiato qualcosa oltre la terza media o sei fermata alla terza media anche te?
7: No, mi scusi,
3: perché siete tutti uguali.
7: Cioè, io non accusi, non
3: allora,
7: faccia il boglioso.
3: Se lei mi vuole chiamare, mi deve chiamare professore, fenomeno. In cosa è laureato? In agraria? In cosa è laureato?
7: Voi avete sempre rifiutato il confronto.
3: No, io con...
7: Avete sempre rifiutato
3: io
7: con... il confronto.
3: Lei cosa è laureato, scusi?
7: Ma lei
3: che... No, scusi, mi dica una cosa. Lei che cosa è laureato?
6: Lui sta dicendo...
7: In ingegneria elettronica.
3: Bene, allora si confronta con gli ingegneri elettronici. Con me non si confronta. Perché lei... Io non mi confronto con ingegneri.
7: Con Massimo Citro,
3: ma perché io l'ho confronto con
7: Ciarlatani,
3: Arden da Torino.
6: Arden da Torino,
8: eccoci dimmi. Giuseppe, ancora lì l'amico Bassetti, sì,
6: dimmi,
8: sì.
6: Dimmi,
8: allora
6: dimmi.
8: Stasera ha dato prova di tutto quello che noi diciamo, ha detto espressamente che la lobby ebraica decide che fare o non fare per l'OMS, quindi
3: no,
8: per
3: l'OMS
8: la proprietà
3: non
8: transitiva
3: detto proprio
8: non
3: detto quello.
8: Per la proprietà transitiva
3: lei non sa neanche cosa sia la proprietà transitiva,
8: sì,
3: anche
8: bravo,
3: lei sa che deve studiare di più,
8: perché no, non penso, poco.
3: Allora
8: non
3: avrà la terza elementare o forse la terza media, perché la proprietà transitiva
8: guarda.
3: Non è quella, bravo, allora fino alla quante sei arrivato? Pensavo meno,
8: volevo dire che l'anno scorso erano due casi di pericardite, quest'anno sono tre in una squadra di calcio, tre ragazzi fermi, hai capito?
3: Cosa, perché è per colpa di cosa questo?
8: Pericardite.
3: Ma non sai manco cos'è la pericardite, ma vai,
8: ma stai bravo, ma tu cosa ne sai? Quando tu eri lì a fare i teatrini, quando facevi i teatrini.
6: Dunque tu stai dicendo che queste pericarditi sono colpa del vaccino, dunque indirettamente è colpa di Bassetti.
8: Indirettamente, lui non è, come ha detto l'amico Erario, lui non è un marchettaro, lui è un propagandista, come è stato.
3: Io non ce l'avevo
8: sapere tutti, no, questi
6: torna a Genova, Bassetti, stai attento durante lungo la strada, fermi tutti.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: La frenata dell'inflazione negli Stati Uniti e gli utili monster delle banche americane danno sollievo ai mercati. Le borse europee non riescono però a lasciarsi completamente alle spalle i timori legati alle tensioni tra Stati Uniti e Iran e chiudono con rialzi moderati, con Milano che sul finale oltrepassa di poco la parità. A dare ossigeno agli investitori contribuiscono anche le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha deciso di rinunciare alla tassa del 20% per l'utilizzo dello stretto di Hormuz, facendo frenare la corsa del prezzo del petrolio. Passando all'azionario, Inuit perde oltre 3,5 punti a Piazza Affari, dopo che un giudice ha rigettato la richiesta di sospendere la disdetta dei contratti da parte di Fastweb Vodafone. Per il resto vanno bene le utility, la difesa e Prismian, che chiude prima della classe oltre il più 3%. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
18: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
19: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
20: Senpi Assicura, con noi puoi.
19: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
20: Senpi Assicura, con noi puoi.
19: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
20: Senpi Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
21: La Zanzara.

0: 10, 100, 1000 Giuseppe Barboni, eroe nazionale, dovrebbero esserci più Barboni in ogni città. Almeno è coerente con quello che dice, quando aveva spiegato che lui, tra questa gente qua, li avvisa e poi se non capiscono ne deve dare giù. Bravissimo, grande Barboni.
1: Allora, ripeto per l'ennesima volta, caro David, questo è un sentimento molto diffuso.
2: C'è l'elogio di un signore che ha aggredito davanti a migliaia di persone e poi ha condiviso. Cioè, non è che solo ha fatto quel gesto, ma poi si è vantato di quello che ha fatto condividendo quel video. E qui siamo di fronte all'elogio dell'aggressione a una persona inerme che non aveva fatto assolutamente nulla se non bloccare il traffico. C'è una sorta di vigile urbano non autorizzato.
1: Pare per ore,
2: ma
1: per
2: nulla
1: ore,
2: di più.
1: Per ore.
2: Sì, una goliardata fatta
1: questo.
2: Per una cosa sconveniente.
1: No.
2: Preso, buttato a terra e la scena più agghiacciante, trascinato per il collo, sbattuto, battendo la testa contro un paletto. E abbiamo persone che chiamano e che incitano a più Barboni. Questo è il
1: questa è la fotografia di una parte d'Italia
2: di
1: che evidentemente si è rotta i coglioni. Io sto fotografando, non dico che condivido, si è rotta i coglioni di certi atteggiamenti che rimangono impuniti. Questo è il punto. Questo è il punto. Luca da Como, vai Luca da Como. Fra poco
2: l'unico impunito qui è Barboni.
3: Sì, pronto, buonasera.
1: Dimmi, no, ma non mi pare impunito. Adesso sarà indagato, eccetera, eccetera. Non mi pare. Signora Brigante, stia calma. Dimmi, Luca, dimmi.
3: Sì, allora, 10, 100.000 volte contro chi è Beppe Cruciani, possiamo dire.
1: Articola bene, se no non si capisce un cazzo, amico mio. Dunque, tu sei dalla parte di quelli che mi attaccano, e va bene, amen.
3: Perché praticamente se uno non è d'accordo su una cosa, abbiamo diritto di pestarlo. Quindi io non sono d'accordo su...
1: Chi ha mai detto che uno può pestare
3: la finalità
1: chi non la pensa
3: è quello,
1: come te?
3: Cruciani.
1: No, la finalità è quella,
3: Cruciani.
1: Quella che sei un imbecille, perché io non ho mai detto che chi la pensa diversamente come me va pestato. Cretino di un cretino.
3: Però la finalità è quello.
1: La finalità non è quella, tu sei un
3: povero di quello che ha fatto Barboni.
1: No, Barboni
3: non è d'accordo.
1: Io innanzitutto
3: perché alla fine non ha combinato nulla di male, è ovvio.
1: L'iracheno non ha fatto nulla di male. La glorificazione dell'iracheno.
3: Non è glorificazione. E praticamente se uno ha fatto un po' come Pannella. Quante persone erano contro Pannella?
1: Era
3: giusto stare Pannella?
1: Ma che impazzito questo qua. Vabbè, Luca, vai a fare
3: la finalità è quello, Cruciani.
1: A letto. Allora, dopo lo scontro tra Titani, Bassetti contro erario, un altro scontro tra, non dico tra Titani, tra una femminista antiporno e uno dei nostri attori porno di riferimento. Luca Speracchi alla mia sinistra.
4: Buonasera a tutti.
1: Eccoci qua, da Piacenza, 35 anni, soprannominato Puro Sangue Lucas, lavora pure come personal trainer, come porno attore e sex worker, dalla provincia di Piacenza, e alla destra Annalita Briganti. Eccoci.
5: Buonasera a tutti. Però il cosiddetto attore, perché
1: no,
5: per me non
1: attore.
5: È un attore,
1: perché non è
5: si
1: un attore.
5: Presenta col crocefisso al collo.
4: Assolutamente.
5: Tutto buono.
1: Beh,
5: è un agnellino, è un cucciolo.
4: Assolutamente. In realtà sono anche venuto qui per farti una proposta, Annalita.
5: La t-shirt
4: se ti va, mi farebbe piacere girare con te.
1: Allora, attenzione.
4: Davvero.
1: Allora, innanzitutto partiamo dal crocefisso al collo. Qual è il problema?
5: Io lo trovo molto
4: regalato mia mamma.
1: Un attore porno non può mettersi un crocefisso.
5: Abbiamo già detto che le mamme le teniamo fuori. Però
1: lo ha regalato.
5: E infatti la teniamo fuori a signora. Io non parlo della madre di questo, diciamo, attore. Vabbè.
1: Allora?
5: E che se uno ha dei valori cattolici non fa quello che fa lui, quindi o ha dei valori cattolici o fa il porno.
1: Ma chi l'ha detto?
4: Semplicemente tengo una collana che mi è stata regalata, che apprezzo, credo in Dio, non penso che Dio non sia d'accordo con quello che
1: un
4: faccio.
1: Un credente non può,
4: almeno io mi dichiaro davanti a tutti. Per
5: io
4: me è peggio quando un prete mi

0: chiede cose.
1: No, non dica queste cose, faccio vedere, non ci credo, faccio vedere, neanche se
2: giuro,
1: vedo
2: il telefono che ti scrive il prete?
0: Mi scrive, vuol comprare, se facciamo sex touch, ti giuro, ma anche chiesto di organizzare video.
1: Ti piacerebbe, ma figurati.
0: Ma te lo giuro.
1: Io purtroppo spero che lei non abbia, guarda, quella collanina.
0: Purtroppo, e io lì mi sono arrabbiato, mi sono molto arrabbiato.
1: Lo denunci,
0: Assolutamente, questo
2: no,
0: non sono d'accordo.
1: Beh, perché un prete che fa questo per me non è degno di portare l'abito.
2: Ma infatti non ha fatto nulla.
0: Non ho fatto nulla.
1: Beh, il prete che gli scrive.
0: Ma lo è, purtroppo ci sono. Purtroppo ci sono, te lo garantisco.
1: Non la porti a Budapest, dove sta andando a fare delle cose molto molto sporche.
2: Ma che sta andando sporco? Sta girando, sta facendo il suo mestiere.
1: Vado a prendere del fresco. Girare la regista di Vermiglio che sta girando un nuovo film.
2: Ma perché?
1: Cruciani.
2: Ma perché?
0: Sono una tipologia di film, Anna Rita. Come c'è il giornalista dello sport, il giornalista politico, il giornalista
1: che ha già i suoi problemi,
0: che si inventa le cose per stare in televisione.
2: Partiamo da una cosa: tu vendi anche, leggo qua, uomini, anche peli delle ascelle e quelli pubblici, giusto? Un cliente ti paga anche solo per far muovere il suo petto muscoloso, visto che hai un piercing. Vediamo un po' come come si gira sto petto, non ho capito. Allora, capito, come fai? Questo qua, gira il petto. Ah, così. No, come, però, come le tette, diciamo, come le tette.
1: Però io non ho autorizzato a vederlo nudo.
2: Cioè, tu non lo vuoi vedere nudo?
1: No, però questo è il classico sessismo. Perché se io avessi sollevato il vestito, quello che ho,
0: io sarei stato
1: sarebbe stato uno scandalo.
0: No, io sarei stato
1: e tu davanti a me, senza chiedere il permesso,
2: scusa, tu te la faresti?
0: Certo, la trovo molto affascinante.
1: Ma
0: poi con quegli occhialoni lì mi ispiri.
1: Siete due conduttori.
0: Mi ispira con quegli occhialoni.
1: Possiamo finire il catcalling, vi prego. Io non sto
2: dicendo che
1: catcalling
2: è un bel ragazzo, è super dotato.
1: Mi ha anche chiesto di girare un porno, ma ti sembra un modo di approcciarsi a me? Ti approcci, dici, ho letto un tuo libro e mi piace. Questo è essere professionale.
2: Però scusa, c'è una cosa, tra le richieste più strane che ricevi sono clienti uomini che ti chiedono di insultare la foto della propria mamma.
0: Ma è capitato anche questo.
2: Questo su OnlyFans.
0: Sì, che poi vai a capire se è veramente la madre una foto così. Però davvero mi chiedono tutto. In macchina poco fa la mia ragazza, che sono fidanzato, che mi fa da manager, ha venduto un paio di mie mutande usate.
2: Vabbè, ma questo è un classico.
0: E domani devo fare un video mentre vado in bagno, non voglio entrare nei dettagli.
1: Me ne vanterei. Complimenti, bella coppia con la sua ragazza che le vende le mutande usate.
0: Ma non sono mica stupido io, se uno spende dei soldi per delle mutande usate, che faccio? Non gliele do. Invece che buttarle io.
2: Allora, c'è un tema in questi che attraversa queste settimane, che è quello della tassa etica, perché c'è una sottoscrizione fatta da un sacco di persone, pornotrici, non solo, operatori del settore, per cancellare questo obbrobrio. Io sono a favore della cancellazione di questo obbrobrio, cioè dire, c'è una tassa assurda che viene chiamata etica, addirittura sul porno, su qualsiasi attività porno, il 25% di più. Il signor Luca Speracchi, immagino che paghi le tasse, no? Le tasse.
0: Esatto, e sono costretto a pagare anche io su queste tasse.
2: In più rispetto a quello, c'è un lavoratore come Parenzo, dunque pagherà probabilmente il 43% di tasse.
0: Dipende dalle sono un regime forfettario.
2: Comunque è in un regime come un regime forfettario?
0: Un regime forfettario.
2: Che cazzo vuol dire? Il pornotore c'ha il regime forfettario.
1: Sì, certo, poi lo scopriamo dopo.
0: Non devi stare entro 80 deve essere, adesso non erro.
2: E però paghi su questo anche la tassa etica.
0: Esattamente, in più.
2: Ma tu ti pare normale a te che uno paghi?
0: Ma secondo me se ne sono anche dimenticati a Roma di tassa etica, l'hanno fatta. Ma non sanno neanche il perché.
1: Tutto è legale. La tassa etica non basta. Voi non dovreste avere la possibilità di fare porno.
0: Ma tanto succede.
1: Su quelle piattaforme orrende, ti garantisco, di vendervi le mutande usate. Ringrazi lo Stato italiano
0: che questo lavoro c'è dei tempi.
1: Ringrazi di essere a piede libero, che può andare a Budapest a fare quelle cose.
2: Essere arrestato, non ho capito.
1: Certo, qui il problema vuoi che sia la tassa etica, a parte che la maggior parte di questi non paga tasse puntualmente. Ci sono scandali, ho sempre ragione.
0: Beh, non
1: su
0: solo
1: questo,
0: un po' tutta Italia.
1: No, scusi,
2: lei mi conferma che nel sesso, adesso al di là del suo mestiere, dove evidentemente magari c'è anche un po' di finzione nella sceneggiatura e poi anche nel girato, eccetera. Però lei, come dire, fa sesso anche nel privato, immagino, no? Lei è una
0: chiaramente faccio anche il gigolo, quindi lo faccio.
2: Ma pure il gigolo. Dunque, durante il sesso, le donne mi conferma che nel 90% dei casi amano il turpiloquio, anche quello profondo, diciamo, anche quello serio, tipo. Quali sono le parole più gettonate, diciamo, nel privato?
0: dammi della troia, insultami, sì, prendimi per il collo,
2: puttana, cioè,
0: sputami mignotta, addosso.
2: Sputami addosso, perché cioè, quasi noioso, diciamo. Da certo
0: sì, ormai
2: punto
0: sono abituato.
2: Questa è la realtà.
0: Ovviamente allora, ci deve essere
1: un
0: sempre
1: uomo
0: il consenso.
1: Che sputa addosso a una donna, per me è da arrestare.
0: Ma me lo chiede lei.
1: Possiamo anche
0: me lo chiede
1: saltare
0: lei,
1: il processo,
0: me lo chiede
1: visto
0: lei
1: che la giustizia scusa è ingolfata.
2: Scusami, scusami,
1: noi lo
2: però
1: sappiamo,
0: me lo chiede lei. Per me ci sono altre. Nel sesso ci sono altre cose che per me sono assurde.
1: No,
0: ognuno ha i suoi gusti, sai che gli piace così, sai
1: donna
0: che gli piace romantico.
2: Allora, scusa, non ho, esatto. E lui ha detto: c'è chi piace fare sesso,
0: c'è cioè chi piace andare al McDonald's, c'è chi piace andare al ristorante
1: no,
0: 5 Stelle. Vai a capire chi gli piace il McDonald's.
1: No,
0: nel sesso non ci sono limiti. Stiamo parlando di un mondo dove uomini vanno con uomini, uomini vanno con donne vestite da uomini.
1: Che c'entra che donne vanno con donne?
0: Ognuno fa
1: quel problema, che fastidio è da
0: nessuno. Ci lavoro, ci lavoro.
1: Non è paragonabile,
0: no, nel senso che ognuno fa
1: una
0: quello
1: che
0: vuole, basta che ci sia il consenso, ognuno può fare quel cazzo che vuole. Lei.
2: Allora, scusa,
0: Annalita,
2: posso dirti la verità? Io ho incontrato tante donne nella mia vita e devo dirti la verità, nel 90%
1: tutte volevano essere sputate
2: nel 90 no, non tutte, nel 90% di casi, immagino, anzi, molto più di me, signor Peracchi, quante donne si sarebbe
1: figurati.
2: Io nel 90% dei casi, soprattutto negli ultimi 10 anni, nel 90% dei casi, 10-15 anni, me lo può confermare Peracchi, amavano la sputata in bocca.
1: Erano manipolate,
0: a me piace,
1: erano
0: subirla,
1: incapaci di intendere,
2: come
1: di volere.
0: Anche che mi sputano addosso, a me piace.
2: A te piace?
0: Sì.
2: A te. E che devi
1: ma
2: fare?
1: Ma guarda, io
0: ti devo dire,
1: ho un senso di nausea, però bisogna smettere di pensare che quelle donne fossero legalmente in grado di decidere.
2: Li sputeresti addosso o no? Li sputeresti addosso o no?
1: Io lo farei arrestare veramente.
0: No.
1: Conosciamo tanti avvocati, vi diranno che erano incapaci di intendere
2: ma
1: di volere.
2: Ma chi le donne? Ma perché?
1: Una donna che dice chiamami T, chiamami P, sputami addosso, menami,
0: giuro,
1: tutto,
0: sì,
1: è
0: più
1: incapace
0: volte, certo,
1: di intendere di volere.
0: Ho fatto, diciamo, ho fatto un video a Barcellona con una ragazza che voleva solo attori italiani e ha chiesto per favore, quasi con le lacrime agli occhi, di demolirla. Proprio l'ha detto alle
2: demolirla, che vuol dire?
1: E lei ha
0: di darci giù.
1: E
0: ma lei me l'ha chiesto.
1: E ha fatto pure il video.
0: Ti faccio vedere
1: che
0: il backstage. Te lo prometto, te lo mando. Lei ce l'ha chiesto.
1: Senza il consenso degli interessati.
0: Lei voleva questo tipo di sesso. Ma è capire, le piace
2: attrice o come
0: no,
2: come
0: no, attrice, era un'attrice.
2: Era un'attrice,
0: abbiamo
2: però
0: fatto il video. Lei l'ha chiesto, voglio un video dove senza pietà. Fini, io ho detto, cavolo ragazzi, ci stiamo andando dentro.
1: E non
0: però
1: si
0: lei era contenta,
1: così.
0: Non
1: era
0: capire
1: contenta, era una
0: ma
1: donna.
0: Ma lei me l'ha chiesto, ce l'ha chiesto.
1: Era
0: scusa
1: una donna disperata. Era una
0: no,
1: donna
0: disperata
1: umiliata,
0: mica tanto. Se no, un sorriso
1: terra
0: che gli toccava gli
1: era
0: occhi.
1: Era una donna distrutta. Era una donna che non si rende conto che questo sesso corrompe. Vabbè. Voi fate troppo sesso.
2: Fermi tutti, grazie Lucas. In viaggio verso Budapesti. Italiani!
3: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
2: so,
3: alle 8,
2: lei ha ragione, lo dica,
3: casa, lei
2: lo, dica, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia, ancora code a causa di un veicolo incendiato. Si consiglia di uscire a Grisignano per rientrare a Padova Ovest. Sulla tangenziale Ovest di Milano, incidente e code tra l'innesto con la 7 e la nuova Vigevanese in direzione A8 Laghi. Per incendio code sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza. Sulla Firenze-Pisa-Livorno per incidente si procede in coda tra l'Astrasigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Prossimo appuntamento tra un'ora.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Buonasera, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare di metamateriali con l'aiuto di Marco Miniaci, professore di scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino. Buonasera Marco, bentornato.
4: Buonasera, buonasera a tutti, grazie ancora.
3: Allora, ne stiamo parlando da ieri. Chi volesse capire un po' meglio che cosa sono i metamateriali, ascolti la puntata di ieri. Questa sera ci concentreremo sulle applicazioni, ma vale senz'altro la pena di ricordare i fondamentali. Che cosa sono? Sono dei materiali che sono caratterizzati da una microstruttura interna. Generalmente c'è una forma geometrica che viene ripetuta in due o tre dimensioni, e questa forma geometrica conferisce a questi materiali delle proprietà che non esistono in natura, che nessuna sostanza chimica di per sé possiede. Ecco, questi materiali in particolare consentono di manipolare in modi altrimenti impossibili i fenomeni ondulatori, quindi tutte le onde, che si tratti di onde elettromagnetiche come quelle della luce, di onde acustiche, di onde sismiche o di onde marine. In particolare, ecco Marco, tu che sei specializzato sui metamateriali stai lavorando a due progetti: il progetto Poseidon, dedicato a combattere i fenomeni dell'inquinamento acustico marino, e il progetto Dream, che invece è dedicato a realizzare dei componenti architettonici, in particolare direi antisismici, non convenzionali. Ecco, forse Marco possiamo partire proprio da qui, da questo mondo, no? Quello delle onde sismiche. Che cosa si può fare rispetto alle onde sismiche con i metamateriali?
4: Assolutamente. Diciamo, una parte della mia ricerca consiste nel cercare di rendere invisibili gli edifici alle onde dei terremoti. Ad esempio, come il mantello di Harry Potter piega le onde della luce e rende invisibile la persona che lo indossa.
3: Ecco, noi diciamo che non sappiamo esattamente come funziona il mantello di Harry Potter, però sappiamo che si stanno cercando di creare, diciamo, dei mantelli dell'invisibilità che funzionano proprio su questo principio, e infatti adottano dei metamateriali, no? Quindi la luce colpisce il mantello, corre lungo la superficie del mantello, esce da dietro e prosegue. E questa è l'idea?
4: Esattamente, esattamente. Infatti anche, diciamo, l'utilizzo dei metamateriali sismici si basa su due filoni principalmente. Allora, uno è quello di ridirigere le onde sismiche, diciamo, sfruttando esattamente il principio che hai appena espresso.
3: In modo che aggirino la casa, per esempio, da proteggere.
4: Esattamente. Oppure il secondo filone è quello di far proprio attraversare queste onde la struttura. Sostanzialmente l'idea è quella di far sì che le zone in cui il terreno vibri non coinvolga parti strutturali dell'edificio.
3: Un metamateriale di questo genere da cosa sarebbe costituito? Da degli oggetti comunque in cemento armato?
4: Assolutamente, nel caso diciamo di costruzione civile, assolutamente, perché comunque bisogna garantire le prestazioni statiche dell'edificio. Però in generale, come sappiamo, nei metamateriali l'importanza non è tanto il materiale, certo, utilizzato in sé, che quindi può essere calcestruzzo, pietra, acciaio, legno, quel che si voglia, ma la strutturazione, certo, di questo metamateriale.
3: Quindi edifici invisibili ai terremoti, fantastico. Andiamo sull'inquinamento marino acustico, che è un problema che sta aumentando, perché stanno aumentando a dismisura le attività marine e se ne prevedono soprattutto di completamente nuove, no? Dalle estrazioni minerarie in fondo del mare all'offshore, all'energia offshore, eccetera, eccetera.
4: Assolutamente, infatti tutta questa diciamo, attività antropogenica, si parla di pressione sugli ambienti marini, sta causando problemi non trascurabili alla fauna e sostanzialmente l'Europa si sta ponendo come pionieristica nel trovare soluzioni a queste problematiche.
3: Sono dei fono, degli materiali fonoassorbenti che funzionano bene in acqua, che però non è mica facile.
4: Esattamente, esattamente. Il problema qui sostanzialmente è che la lunghezza d'onda in acqua è circa 5 volte la lunghezza d'onda in aria. Quindi gli stessi problemi che abbiamo di dimensioni in aria, soprattutto alle basse frequenze, li ritroviamo in acqua, certo, ma moltiplicati per 5.
3: Certo, perché i fono assorbenti per funzionare bene devono essere di solito abbastanza spessi e anche abbastanza massicci, quelli convenzionali.
4: Esattamente.
3: No? Invece questi metamateriali potrebbero fare questo lavoro, potreste costruire delle barriere acustiche sottili che fermano le onde acustiche nel mare.
4: Esattamente, infatti nel progetto che stiamo esplorando si parla di una diciamo dimensione ridotta rispetto alla lunghezza d'onda in gioco di 1 centesimo, giusto per fare un esempio. Caspita. Strutture attuali per attenuare onde intorno ai 500 Hz hanno bisogno di spessori di 1 metro, 1 metro e mezzo, noi stiamo parlando di qualche centimetro.
3: Grazie allora, grazie Marco Meneaci, in bocca al lupo per il tuo lavoro, magari ci risentiamo più in là, grazie ancora.
4: Grazie mille a lei e a tutti per l'ascolto.
3: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La Ford Puma 2026 consolida il suo posizionamento nel segmento

0: Bisuv attraverso un aggiornamento che punta sulla digitalizzazione degli interni e sull'efficienza elettrificata. Con oltre 26.000 unità vendute rappresenta per il mercato la giusta misura tra compattezza e praticità. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. Cominciamo dalle linee esterne, un'evoluzione fedele al design curvilineo e muscoloso che ha decretato il successo commerciale di questo crossover urbano.
1: Con una lunghezza di 4,19 m, una larghezza di 1,80 m e un'altezza di 1,54 m, la Puma mantiene proporzioni ottimizzate per l'ambiente cittadino. Il design si distingue per forme dinamiche e arrotondate, caratterizzate da passaruota muscolosi e una linea di cintura alta. Il frontale è dominato da un'ampia griglia e dai fari full LED posizionati nella parte superiore del cofano, che sporgono dalla carrozzeria. Il paraurti posteriore ha un aspetto possente che allarga visivamente il veicolo. La personalizzazione varia in base all'allestimento. Nella variante elettrica Gen E, l'architettura beneficia di un baricentro ulteriormente abbassato, grazie al posizionamento del pacco batterie sotto il pianale.
0: L'abitacolo della versione 2026 segna una netta rottura con il passato, abbracciando un'interfaccia quasi totalmente digitale e minimalista. Il restyling ha rimosso gran parte dei tasti fisici per fare spazio ad un nuovo display centrale da 12 pollici con sistema Sync 4, affiancato da una strumentazione digitale da 12,3 pollici. Il controllo del clima e dell'audio avviene ora tramite touchscreen, una soluzione che però può richiedere maggiore attenzione visiva durante la guida. I materiali offrono una buona qualità percepita, con sedili rifiniti in pelle che garantiscono comfort e supporto. Nonostante la linea discendente del tetto riduca lo spazio per la testa dei passeggeri posteriori più alti, l'abitabilità complessiva rimane adeguata per 5 persone. Il bagagliaio da 456 litri conferma la sua versatilità grazie anche al Mega Box, un pozzetto di 80 litri impermeabile, lavabile, dotato di tappo di scarico che permette nei veicoli elettrificati di alloggiare oggetti verticali fino a 115 cm di altezza. Sotto il cofano, la Puma 2026 punta sulla tecnologia Mild Hybrid 48 V, affiancata da una versione completamente elettrica.
1: La gamma termica ruota attorno all'EcoBoost 1000 3 cilindri con sistema Mild Hybrid a 48 V. La versione da 125 cavalli offre consumi medi reali intorno ai 5 litri per 100 km. La variante più potente, da 160 cavalli, è più dinamica e copre lo 0-100 in 7 secondi circa. La nuova versione elettrica Gen E dispone di 169 cavalli e una batteria da 43 kWh, con un'autonomia reale stimata tra i 300 e i 330 km nell'uso extraurbano. Su strada l'auto si dimostra agile e precisa grazie a uno sterzo diretto e a un assetto tendenzialmente rigido che limita il rollio. Il conducente può selezionare 5 modalità per adattare la risposta del motore e dello sterzo alle diverse condizioni stradali.
2: La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato.
0: La sicurezza attiva e la connettività cloud completano il profilo tecnologico della vettura, portando i sistemi di assistenza ad un livello superiore. La Ford Puma ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, confermandosi al vertice della sicurezza nella sua categoria. La suite ADAS comprende il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia e la frenata automatica d'emergenza. Sul fronte connettività, il sistema Sync 4 introduce il supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto, l'integrazione di Alexa e aggiornamenti cloud. Infine, il pacchetto Copilot Pack opzionale ottimizza la stabilità e il comfort nei lunghi tratti autostradali.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro.

0: tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.

Eh sì, è stata una giornata particolarmente concitata quella di oggi alla Camera dei Deputati. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, non si capiva bene nella confusione quello che dicevano, ma ripetevano dai banchi dell'opposizione: elezioni, dimissioni. Perché? Che cosa è successo? Ieri avevamo parlato della vigilia del voto alla Camera per l'emendamento, quindi un aspetto della riforma della legge elettorale voluta da Giorgia Meloni e del suo governo sulle preferenze. E Giorgia Meloni praticamente ci ha messo la faccia su questo emendamento, su questo articolo particolare, però le opposizioni hanno chiesto il voto segreto per stanare evidentemente i cosiddetti franchi tiratori, e effettivamente per un voto le preferenze sono state bocciate, quindi il governo è stato messo in difficoltà, è andato sotto, come si dice, e le opposizioni chiedono quindi che si vada subito a elezioni. Sarà una pagina, questa naturalmente, importante della politica oggi qui a Effetto Notte, perché anche bisognerà capire a questo punto che cosa succede, che significato ha questa bocciatura, visto che soprattutto la questione delle preferenze era qualcosa su cui insisteva da molto tempo Giorgia Meloni. E poi andremo su un rapporto della Commissione Europea, un rapporto sulla demografia della popolazione europea. Intanto l'Italia si conferma la nazione in Europa con l'età media più alta, e poi questo rapporto ci racconta che la popolazione europea progressivamente diminuisce sempre di più, con numeri insomma un po' preoccupanti, perlomeno per chi dice insomma che ovviamente uno può dire anche siamo già tanti al mondo, ma ci sono delle ripercussioni poi importanti sul lavoro, sulla previdenza, sull'assistenza sanitaria e una serie di altre cose di cui parleremo. Naturalmente c'è anche la partita, la prima semifinale dei mondiali maschili di calcio, Francia-Spagna, e daremo costantemente aggiornamenti. Per i vostri messaggi, commenti e riflessioni, come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp 349 238 6666. Però prima la sintesi della giornata. La riforma della legge elettorale, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto 188 no contro 187 sì l'emendamento della maggioranza per le preferenze. Le opposizioni, avete sentito, chiedono che si vada subito a elezioni. Il governo prende atto del fallimento, dice Elly Schlein, e Conte, dice Meloni, sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa. Il Consiglio dei Ministri intanto oggi ha approvato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Lo stretto di Hormuz, Trump ci ripensa, accordi commerciali coi paesi del Golfo al posto della tassa dei 20% di cui aveva parlato ieri. E Netanyahu, primo ministro israeliano, chiede di ritirarsi dal Libano e dalla Siria. Il rapporto della Commissione europea: in Italia l'età media più alta d'Europa, Europa che avrà 50 milioni di abitanti in meno nel 2100. Clima: caldo fino a 45 gradi in Sardegna, domani 7 città da bollino rosso, giovedì salgono a 15. Mondiali di calcio maschile, in campo per la semifinale la Spagna di Yamal contro la Francia di Mbappé.

0: Partiamo quindi dalla giornata politica. Avete già sentito in parte nell'incipit e nei titoli, l'Aula della Camera ha respinto a voto segreto, con un voto di differenza 188 no contro 187 sì, l'emendamento della maggioranza per le preferenze da introdurre nella proposta di legge per la riforma elettorale. Le opposizioni chiedono che si vada subito a elezioni. Eli Schlein dai banchi della Camera ha detto che il governo prenda atto del fallimento. Il presidente del Movimento 5 Stelle Conte dice che Meloni, sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa, e tra poco naturalmente ci addentreremo dentro questa ampia pagina politica. Ora invece il Medio Oriente, dove resta protagonista Donald Trump. Emiri e paesi del Golfo mi hanno chiamato chiedendomi di investire negli Stati Uniti al posto dell'imposta del 20% sui beni che transitano per lo stretto di Hormuz, ha spiegato nello studio Ovale. Investiranno un'incredibile somma di denaro negli Stati Uniti, ha aggiunto il presidente americano.
1: Centinaia di navi straniere hanno richiesto la nostra autorizzazione per attraversare lo stretto di Hormuz. Lo sostiene Teheran dopo che Donald Trump ha affermato di essere il custode dello stretto. Il presidente americano ha però di nuovo smentito se stesso, dichiarando che non chiederà più un'imposta del 20% per la protezione di Hormuz e i relativi passaggi di merci, ma chiuderà accordi commerciali vantaggiosi coi paesi del Golfo. Lo stretto è aperto, ha assicurato il tycoon, che è tornato alle minacce apocalittiche. Siamo pronti a colpire il sito nucleare iraniano di Peacock Mountain, ha detto ai giornalisti nello studio Ovale, dichiarazione a cui Teheran ha reagito promettendo nel caso una risposta devastante. Sullo stretto non cederemo, assicura l'Iran, i cui attacchi contro due petroliere degli Emirati a Hormuz hanno provocato una vittima e 8 feriti. Danneggiata anche una petroliera norvegese a largo dell'Oman, raid statunitensi hanno invece colpito, si apprende, la zona di confine iraniana vicino all'Iraq e al Kuwait, dove sono state prese di mira la città di Abadan, che ospita la più antica raffineria di petrolio nel Medio Oriente, e la città portuale di Mashhad. Esplosioni anche a Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, che denuncia vittime, a minacciare Teheran anche Israele. Nel caso l'Iran tornasse ad attaccarci, la nostra risposta sarebbe molto più forte di quelle precedenti, l'avvertimento di Netanyahu. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E oggi sono stati dei negoziati a Roma tra Stati Uniti come mediatore e poi Israele e Libano, le delegazioni. Donald Trump ha detto, e sembra che sia stato un incontro anche piuttosto proficuo da quello che si sa, intanto Donald Trump ha detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che Israele deve iniziare a ritirare le proprie forze dalla Siria e dal Libano, lo riporta il sito Axios citando fonti informate. Il messaggio è stato comunicato durante la telefonata tra i due leader. Giovedì scorso il presidente americano ha detto a Netanyahu che la presenza dell'esercito israeliano in territorio siriano crea tensioni e potrebbe portare a un'escalation. Ora a Bruxelles un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro della città, la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. La protezione civile è riuscita ad aprire un varco per raggiungere l'ascensore coinvolto nel rogo. I morti trovati sono 5. Il Consiglio dei Ministri, torniamo in Italia, ha approvato il disegno di legge in materia di sicurezza contenente nuove misure cosiddette anti-Maranza. Sentiamo un passaggio del ministro Piantedosi durante la conferenza stampa.
2: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, vi ricorderete che è stato con un decreto sicurezza precedente, insomma, introdotto questo, rafforzato questo istituto. Viene esteso anche a soggetti anche minorenni, rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, anche qui ad esempio quelli della cosiddetta movista, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
0: E il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'avvio della procedura di nomina di Guido Stazzi come nuovo presidente della Consob, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Ora invece una dichiarazione dei medici, più precisamente il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, che commenta l'emendamento alla legge delega di riforma delle professioni sanitarie approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera. Che cosa ha detto Anelli? Dice: siamo sconcertati, amareggiati e delusi. Aprire una finestra per la reiscrizione immediata dei medici e degli operatori sanitari che hanno diffuso terapie antiscientifiche durante il Covid è una delegittimazione del ruolo degli ordini professionali. Ancora ha detto Anelli ed è un affronto alle vittime e a tutti i professionisti della salute che hanno sacrificato la loro vita per continuare a curare. Ieri, ricordate, abbiamo parlato di udienze importantissime ieri in corso, di due processi per efferati femminicidi. La ragazzina di 13 anni, Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre 2024. Ieri in videocollegamento il suo ex fidanzato ha ammesso per la prima volta: l'ho gettata giù dal balcone, l'ho uccisa io. In collegamento dal carcere minorile di Catanzaro, il ragazzo è stato condannato a 17 anni in primo grado. Ieri c'era il processo di appello. E un altro femminicidio a cui udienza si è celebrata ieri è quello di Pamela Genini, finita con 76 coltellate dall'ex sul balcone del suo appartamento a Milano, e sono state proiettate le immagini degli ultimi istanti di vita della ragazza tratte dalla body cam degli agenti intervenuti. E oggi un altro, quindi uno dietro l'altro, visto che i femminicidi avvengono più o meno quasi ogni giorno, non ha potuto e non poteva resistere davanti a quelle foto che ritraevano la figlia a esamine, con sulla testa i segni dei colpi ricevuti dall'ex fidanzato assassino, e tra le lacrime, sbattendo i pugni sulla scrivania, ha urlato bastardo due volte prima di essere accompagnata fuori e soccorsa. È andata in scena un film dell'orrore oggi nell'aula 116 del Tribunale di Napoli, dove davanti ai giudici della Corte d'Assise si stava svolgendo il processo sul femminicidio di Martina Carbonaro, 14enne uccisa a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci nel maggio del 2025 ad Afragola in provincia di Napoli. Quella di oggi resterà l'udienza più drammatica. È stato condannato a 3 anni di reclusione il rapper Faneto, all'anagrafe Valentina Antonio Segura, 23 anni, accusato di maltrattamenti e percosse ai danni dell'ex fidanzata e destinatario anche lo scorso ottobre di una misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La giovane, che lo scorso anno l'aveva denunciato, aveva anche pubblicato sul suo profilo Instagram le foto dei lividi e delle violenze. Come stabilito dalla GIP Silvia Perrucci, poi su richiesta della PM Andrea Zanoncelli e Letizia Mannella, al cantante italo-dominicano è stato vietato con la misura cautelare di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla donna e dai suoi familiari, anche se sappiamo, insomma, questi provvedimenti purtroppo quanto poi siano efficaci. Parliamo di caldo. Continuano ad aumentare le città col bollino rosso per le ondate di calore in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 luglio. Nelle prossime ore le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. Giovedì, oltre a queste, avranno il bollino rosso del Ministero della Salute anche Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti, Viterbo e Cagliari. E già oggi in Sardegna giornata con temperature fino a 45 gradi.
3: I 40 gradi sono stati superati poco prima delle 13. L'emergenza caldo in Sardegna non cessa e resta alta la tensione, sia per le elevate temperature, sia per il pericolo incendi dovuto al caldo, al vento e agli effetti della siccità che ha inaridito la terra delle campagne. Già dalle 8 di questa mattina si sono registrati più di 30 gradi in diverse parti dell'isola. Nel Sulcis le temperature hanno raggiunto i 41,5 gradi. Nella Piana di Ottana, nel Nuorese, nel Logudoro e nel Campidano invece si sono registrati picchi intorno ai 45 gradi. Dalla Protezione Civile, che ha emanato l'avviso di condimento avverse, i consigli su come affrontare l'emergenza, da quello di evitare di uscire dalle 12 alle 18 all'idratazione e alimentazione. All'emergenza per il caldo si unisce poi quella per gli incendi nelle campagne ormai aride, come quello ora in fase di spegnimento divampato nella zona di Aglientu nel nord della Sardegna. Per domare le fiamme sono intervenuti anche due Canadair. A monitorare le aree a rischio c'è il personale della Protezione Civile, il Corpo Forestale e un vero e proprio esercito composto da 9.000 persone tra volontari e professionisti, che possono contare sull'utilizzo di un migliaio di mezzi. L'emergenza, come sottolineano dalla Protezione Civile, resta sino alle 18 di venerdì 17. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
0: La popolazione dell'Unione Europea, parliamo di demografia, ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre l'età media continuerà ad aumentare. Quanto emerge dal terzo rapporto sulla trasformazione demografica pubblicato oggi dalla Commissione Europea e redatto dal Centro Comune di Ricerca. Secondo le stime, gli abitanti dell'Unione Europea passeranno dagli attuali 450 milioni a circa 445 milioni nel 2050, fino a scendere a meno di 400 milioni entro il 2100. Nello stesso periodo, quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni contro 1 su 5 di oggi, e questo, anche questo sarà argomento di approfondimento nel corso di questa puntata. New York diventa il primo stato americano a bloccare la costruzione di nuovi grandi data center per una durata massima di un anno. La governatrice Katie Hochul ha firmato un ordine esecutivo che impone una moratoria statale con l'obiettivo di proteggere la rete elettrica e l'ambiente dal consumo energetico idrico richiesto dalle strutture dedicate all'intelligenza artificiale, che insomma consumano moltissima elettricità e anche molta acqua. Lo stop riguarda i data center che superano soglie di carico comprese tra 20 e 50 megawatt. E poi questo record, l'asta da Sotheby's per un dinosauro, Gus Rex. Lo scheletro di un tirannosauro Rex, scoperto nel 2021 in un ranch del South Dakota e lungo quasi 12 metri, è diventato il fossile più costoso della storia. Gus, dalla veneranda età di 67 milioni di anni, è stato battuto da Sotheby's a New York per oltre 50 milioni di dollari, comprese le tasse e i diritti d'asta. Lo scheletro ha superato in questo modo il record stabilito da Apex, uno stegosauro che sempre da Sotheby's era passato di mano nel 2024 per 44 milioni di dollari, anche se diversi scienziati dicono questo però è una sottrazione indebita alla scienza. Mentre non ci sottraiamo naturalmente agli aggiornamenti del nostro Dario Ricci per quanto riguarda la prima semifinale di calcio ai mondiali maschili in corso negli Stati Uniti. Caro Dario.
4: Eccoci qua Roberta, quindicesimo di gioco a Dallas, 0-0 tra Francia e Spagna, ma proprio in questo momento la Francia sviluppa un contropiede particolarmente interessante con Dembélé che viene chiuso all'ultimo dalla difesa spagnola. Spagna che ha avuto una buona occasione al decimo con una punizione dal limite di Baena per fallo di Rabiot su Dani Olmo. Rabiot che al nono minuto è quindi diventato il primo ammonito di questa semifinale, punizione che però lo stesso Baena ha calciato debolmente sulla traversa. Si gioca il 14 luglio, giornata non banale per i francesi, ovviamente presa della Bastiglia, ma la Spagna ha tutt'altra intenzione che farsi conquistare. Chi vincerà questa sera a Dallas?
0: Ce lo stai dicendo?
4: Poi.
0: Ce lo stai per dire? Ah no, pensavo chi vincerà
4: quello,
0: la risposta.
4: Non voglio togliere il gusto agli scommettitori, insomma è chiaro, già lo sappiamo tutti chi vincerà, però me lo tengo per me. E diciamo che chi vincerà
0: così
4: questa sera,
0: se sbagli
4: preferisco dirlo al fischio finale, quando sarà finita sento margini di sicurezza maggiori. Chi avrà la meglio stasera se la vedrà con la vincente della semifinale di domani sera ad Atlanta tra Inghilterra e Argentina. Intanto siamo al 16:30 di gioco, risultato ancora sullo 0-0. Seguirei ancora questo attacco della Francia con Barcola, no, chiude la difesa spagnola, 0-0 per il momento.
0: Va bene, poi ci dirai come proseguirà invece questa partita. Adesso c'è una piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
5: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: Bene, adesso Roberto Giordano sempre con voi naturalmente, dopo aver sintetizzato la giornata con le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, concentriamoci invece su alcuni fatti in particolare in primo piano con l'aiuto naturalmente degli ospiti per approfondire questi argomenti e anche con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure scrivendo messaggi via WhatsApp, messaggi scritti al 349 238 6666, così possiamo partire col primo argomento.
11: questo.
0: È giusto per dare il senso del clima che c'era fino a poco fa alla Camera dei Deputati oggi. Quindi partiamo dalla politica, perché è stata una giornata molto intensa. E ieri ci eravamo lasciati, per quanto riguardava l'argomento politico, con le ore che mancavano. Era la vigilia del voto importante oggi alla Camera dei Deputati sulla questione delle preferenze da introdurre dentro la riforma della legge elettorale molto voluta da Giorgia Meloni, Giorgia Meloni che ha fortemente voluto anche il ritorno alle preferenze. E oggi Giorgia Meloni ha sfidato le opposizioni dicendo: mi raccomando, allora niente voto segreto, si metta la faccia sulle preferenze, perché c'era la possibilità da parte delle opposizioni di chiedere di votare col voto segreto. Perché? Perché le opposizioni sapevano che da tempo dentro la maggioranza di governo, Forza Italia e Lega, fino a praticamente a stamattina non erano d'accordo sulle preferenze, che invece voleva Fratelli d'Italia insieme anche a Noi Moderati e UDC. Poi stamattina in realtà Lega e Forza Italia hanno detto: ma sì, possiamo starci, c'è un compromesso, perché in questa nuova legge elettorale, questa proposta di riforma di legge elettorale, praticamente c'è il primo nome della lista bloccato, quindi deve essere eletto per forza, e forse anche il secondo, e poi semmai le preferenze. Quindi in qualche modo si era trovato un compromesso, e quindi Forza Italia e Lega hanno detto: ma ci stiamo. Ma le opposizioni hanno pensato: vediamo di stanare, come si dice, i franchi tiratori, cioè quelli che dicono che voteranno in un modo, poi nel segreto dell'urna invece votano in un altro. E così evidentemente è avvenuto. Intanto saluto Emilia Patta, autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore, con la quale ci siamo lasciati ieri proprio un po' ricordando la questione delle preferenze e i nodi principali di questa riforma elettorale. Intanto ciao Emilia, ben ritrovata, bentornata a distanza di un giorno con l'esito che abbiamo avuto.
12: Buonasera, sì,
0: Emilia,
12: un esito un po' imprevisto.
0: Ieri l'avevi detto, perché quando io ho detto: beh, insomma, allora cos'è, più o meno scontato, hai detto: no, la politica ci riserva spesso delle sorprese. E così infatti è stato. A questo punto le opposizioni, avete sentito l'esplosione in cui con molta felicità e soddisfazione quantomeno hanno chiesto elezioni dimissioni, cioè chiedono al governo di dimettersi e quindi di tornare subito a elezioni. Allora Emilia, prima della tua analisi farei sentire intanto alcuni passaggi di leader politici, cominciando da Elly Schlein, segretaria del PD.
13: Guardi Presidente, sarò brevissima. Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
0: Ricordiamo tra l'altro che almeno alcuni aspetti di questa legge elettorale, che secondo le opposizioni intanto darebbe troppo potere a chi vince, nel senso che è previsto da questa riforma della legge elettorale voluta dal governo Meloni che chi prende almeno il 42% poi abbia un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera, 35 al Senato. Poi c'è l'obbligo di presentare insieme ai simboli da parte delle coalizioni il candidato o la candidata premier, e poi c'è anche la questione, ci sono altre questioni, queste sono quelle principali. E secondo le opposizioni è un premierato mascherato, secondo le critiche dei trattori appunto di questa riforma della legge elettorale. Sentiamo, abbiamo sentito Elly Schlein, che cosa ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle dopo appunto la bocciatura delle preferenze.
14: La Presidente Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento, tutte le forze, lanciando poche ore fa una sfida e dicendo che bisognava metterci la faccia. La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio.
0: E quindi Conte ha detto non vi resta che andare a casa. Ricordo che nel voto segreto l'Aula della Camera ha respinto per un voto questo emendamento del voluto dalla maggioranza sulle preferenze, cioè sono stati 188 no contro 187 sì. Farei sentire anche Bignami di Fratelli d'Italia a proposito di Conte che ha detto, e anche Giorgia Meloni che aveva detto metteteci la faccia sulle preferenze. Conte ha detto ci avete messo la faccia, avete perso e quindi andate a casa. Sentiamo Bignami invece cosa ha replicato di Fratelli d'Italia.
11: La differenza tra noi e voi è che noi ci mettiamo la faccia, voi ci mettete qua.

0: qualcos'altro. E il risultato è che noi dinanzi agli italiani ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo, di quello che facciamo, di quello che votiamo. Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota. E ci venite a fare le elezioni,
1: colleghi.
0: E ci venite a fare le elezioni,
1: colleghi deputati.
0: Ci dite che volete le preferenze e votate contro le preferenze.
2: E però Emilia Patta, e certo, però a questo punto le opposizioni dicono sì, ma tutta la maggioranza di centrodestra aveva detto che votava per le preferenze. Se è andata così, evidentemente, visto che è la maggioranza, dovete guardarvi in casa, dovete guardare chi sono i franchi tiratori. Infatti adesso c'è una sorta di caccia ai franchi tiratori. Maurizio Lupi, di Noi Moderati, sempre all'interno della coalizione di centrodestra, ha detto: il valore politico di quello che è accaduto non si nasconde, c'è una riflessione da fare, ma sospendere i lavori non è corretto. E dice: qualora tutta la proposta di legge fosse bocciata, ci sarebbe una riflessione più ampia da fare. Cara Emilia.
3: Sì, allora, intanto chiariamo, c'è questo tentativo di dare la colpa alle opposizioni che stavolta non sta assolutamente in piedi, perché il compito, il minimo sindacale che le opposizioni possono fare è sfruttare il voto segreto, che infatti hanno chiesto il voto segreto su tutti praticamente gli articoli. C'erano quasi 150 voti segreti sono stati ammessi, una cosa da prima Repubblica, non accadeva da molti anni, sfruttare il voto segreto per far andare su, insomma, è il mestiere dell'opposizione, indipendentemente poi dal merito. Loro nel complesso rifiutano questa riforma, poi sulle preferenze con i capilista bloccati non andava bene, per esempio al Movimento 5 Stelle, che ha presentato un emendamento per preferenze pure. Quindi, insomma, dare la colpa all'opposizione è un po' buttare la palla in tribuna. È evidente che sono mancati dei voti nella maggioranza, oltre 30, che non sono pochi. Diciamo che Meloni ha sottovalutato i malesseri degli alleati, perché appunto fino a stamattina, ancora ieri sera, non c'era un sì a questo compromesso. È stato tratto torto collo da a Salvini e a Tajani, però i loro parlamentari non le hanno seguite, quindi
2: evidentemente,
3: voglio
2: sì.
3: dire, evidentemente è stato molto sottovalutato. A mio avviso Meloni dal suo punto di vista ha sbagliato, perché a quel punto doveva mettere la fiducia, cioè se vuoi fare una forzatura la fai fino in fondo, insomma, oppure non la fai, perché questi sono i rischi. In altri tempi, Roberta, cioè, quando c'erano ancora partiti molto più solidi, un episodio del genere avrebbe segnato la fine della legislatura.
2: Quindi la crisi di governo.
3: Eh sì, perché la legge elettorale è la legge più politica che esista, no? Più recentemente, era il 2017, il governo Gentiloni e il leader del Partito Democratico Renzi, dopo un episodio del genere, che il governo andò sotto su un aspetto marginale del primo Rosatellum, di una riforma elettorale, ritirarono la riforma, no? Quindi il governo andò ancora un po' avanti, ma ritirarono la riforma. Adesso i tempi sono cambiati, non sembra che Meloni abbia questa intenzione, anche se ci sono delle retroscena che quasi quasi l'ha fatta apposta per andare a votare, no? Subito. Non sembra essere questa l'intenzione. Ha fatto un post per dire sicuramente va fatta una riflessione, non ha detto niente della legge elettorale, che però intanto la capigruppo alla Camera proprio pochi minuti fa ha deciso di andare avanti con le votazioni fino a mezzanotte, e Tajani e Lupi se ne sono usciti dicendo, con una dichiarazione dicendo, un incidente, no, la legge elettorale può andare avanti anche così, insomma, di fatto senza le preferenze. Quindi può darsi che sia questo l'esito, però sicuramente è un segnale che ci dice cosa? Dopo il no al referendum, è un segnale che ci dice che Meloni, nonostante sia la leader indiscussa del centrodestra, è ancora molto popolare nel paese, forse sta perdendo qualche colpo, ecco, non ha ancora la presa così forte
2: anche sulla sua coalizione. Infatti La Russa poco fa, Fratelli d'Italia e Presidente del Senato, ha detto: il Senato può cambiare il voto della Camera, dice, qui non c'è il voto segreto, quindi diciamo ancora tutta la partita aperta. Però sì, c'è un altro aspetto, Emilia. Allora, intanto Conte, sentiamo quando si parla di questo compromesso che era alla fine accettabile da Forza Italia e Lega, però evidentemente no, se questo è il risultato, dice è stato un accrocchio elettorale, perché diceva che era un emendamento per introdurre le preferenze, ma se si blocca

0: capo della lista o magari anche il secondo, cioè devono essere per forza eletti, queste preferenze ci sono o non ci sono? Sentiamo.
1: Dopo quasi 4 anni, ormai siamo a 4 anni di governo, 0 riforme, questo governo si presenta agli italiani in questo Parlamento per cambiare le regole del gioco elettorale, per perpetuare, accomodarsi con un accrocchio di legge elettorale che è una vergogna già pensarla.
0: Oh, questo, però un altro aspetto molto delicato e importante, Emilia, è quello della parità di genere, perché oggi è stato bocciato il subemendamento fatto da parte delle opposizioni che voleva assicurare la parità di genere ed è stato invece bocciato. Allora, quello che temono le opposizioni, l'hanno dichiarato sia dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico, da AVS, eccetera, è che bloccando il capolista, alla fine i partiti, i leader dei partiti, ci mettono sempre gli uomini lì, quindi gli uomini vengono eletti, vengono decisi dai leader dei partiti e poi le donne magari sono in fondo alla lista e alla fine non passano mai. E Lichlein ha anche detto: ma come, proprio dalla prima presidente del Consiglio donna dobbiamo vedere insomma questa cosa di voler bocciare un emendamento proprio sulla parità di genere. Sentiamo a questo proposito che cosa ha detto Braga, capogruppo del PD alla Camera.
2: Guardate, io mi rivolgo soprattutto alle colleghe deputate dei partiti di maggioranza, perché so che sapete rappresentarvi da sole, non vi voglio dare nessuna lezione, però in queste ore abbiamo ascoltato anche autorevoli rappresentanti dei vostri partiti, leader politici, capigruppo, esponenti di governo in alcuni casi, dire: guardate, non vi preoccupate, vi garantiamo noi, uomini, non vi preoccupate, ci sarà il 60-40 per capirci nei listini. Però poi se andate a leggere anche quegli emendamenti scoprite che voi non potreste anche essere messe seconde, non prime. Quante volte siamo state messe seconde?
0: Allora interviene la Ravetto, che è adesso in Futuro Nazionale, di Vannacci.
3: Ma io chiedo alle colleghe progressiste di sinistra: ma non vi sentite un po' umiliate nel continuare a chiedere recinti normativi, nel chiedere concessioni di Stato, nel chiedere un atteggiamento paternalista da parte dello Stato che ci dice: vabbè, poiché non siete abbastanza brave, vi diamo l'aiutino. Ma colleghe di sinistra, noi siamo brave, possiamo arrivare con le nostre forze, non abbiamo bisogno delle quote. Noi non vogliamo più gare truccate.
0: E le risponde subito Braga a stretto giro.
2: Vorrei inizialmente rivolgermi all'onorevole Ravetto, perché io capisco che lei non sia preoccupata, onorevole Ravetto, ma non tutte noi abbiamo cambiato partito per avere un seggio assicurato. Non tutte noi abbiamo cambiato partito per avere un seggio assicurato. E noi ci preoccupiamo anche delle altre donne, di quelle che sono qui e di quelle che vogliamo essere qui nei prossimi anni, perché non ci rassegniamo a avere un Parlamento con meno donne.
0: E questa è la stilettata di Braga a Ravetto, che era di Forza Italia, poi è passata alla Lega, adesso a Futuro Nazionale. Però anche questo è un argomento importante, Emilia.
4: Sì, certo, no, la stilettata di Braga coglieva nel segno, fa anche un po' sorridere per quanto riguarda la Ravetto. Il punto però è, bisogna essere sempre precisi. Allora, nella legge in discussione alla Camera sono previste delle quote, 40% donne e 60% uomini come capilista.
0: E perché ci deve essere il 40 e il 60?
4: Non ci sono.
0: Quindi non è parità di genere, Emilia,
4: sì,
0: se è 40
4: loro
0: e 60.
4: Invece le opposizioni giustamente avevano fatto la proposta 50 e 50. No, questo era per chiarire che non è che non ci sono per nulla. Loro ovviamente Fratelli d'Italia poteva andare anche bene, questo è una cosa che ha voluto soprattutto la Lega, perché come sappiamo nella classe dirigente della Lega non è che ci siano tutte queste donne, insomma, quindi
0: se n'è andata anche nel Ravetto, insomma.
4: Appunto, quindi sì, il tema c'è. Il vero tema poi, secondo me, Roberta, è che proprio le preferenze in sé penalizzano le donne. Infatti c'era stata nei giorni scorsi anche una lettera trasversale, no, dei vari partiti, non Fratelli d'Italia ma di Forza Italia e anche della Lega, che dicevano che le preferenze in sé penalizzano le donne, perché bisogna avere molti fondi finanziari per fare campagna elettorale, in genere ci sono i capibastone, no, forti e radicati sul territorio, e questo storicamente sono uomini, ecco. Quindi diciamo che quello,
0: quindi anche a maggior ragione bisognerebbe che ci fosse, certo, un sostegno, perché se gli uomini partono, certo, sempre ai blocchi di partenza durante una gara davanti, Emilia,
4: questo è un tema che esiste, certamente.
0: Allora Salvatore dice, avendo sentito il caos di missioni all'inizio, dice: caro Roberto, ho acceso la radio, credevo di ascoltare la trasmissione precedente, invece era il Parlamento, sono senza parole. Si sa che insomma piuttosto vivace la nostra politica. Maria dice: che vergogna, gli italiani non si meritano questo, vergogna chi ha votato contro essendo in maggioranza, sono anni che non abbiamo un premier così meritevole, dice: le vogliamo bene a lei ma è una vergogna, per favore Giorgia Meloni non andate a casa, chiede questa ascoltatrice, un appello disperato. E poi altri insomma a proposito di sempre di insomma di come è andata questa cosa, dicono è incredibile che la maggioranza abbia votato contro se stessa. Però poco fa Tajani ha detto: ma questo non cambia nulla per il governo. E come leggevo anche prima, La Russa, presidente del Senato e Fratelli d'Italia, dice: ma tanto poi qui al Senato non c'è il voto segreto, quindi si può cambiare il voto. È un po' questo sarà l'esito. Quando è più o meno la tempistica, quando è che si vota al Senato, Emilia?
4: Allora, intanto questa legge, se continuano come sembra, già giovedì sarà votata dalla Camera senza preferenze, ma a questo punto La Russa può dire quello che vuole, ma insomma se viene votata dal Senato viene votata così com'è, e se no si ricomincia da capo, cioè c'è un problema politico. Gli alleati hanno mandato un segnale molto forte, mi sembrerebbe assurdo che lo rimettono al Senato, poi deve ritornare alla Camera e a quel punto ci devono mettere la fiducia. Mi sembra uno scenario poco probabile. A questo punto la legge, se viene approvata anche in Senato, viene approvata così, secondo me, e a questo punto a settembre la riapertura delle Camere dopo la pausa estiva. Forse è questo che intendeva Meloni nel suo posto quando dice: serve una riflessione. Nel frattempo, ecco, serve una riflessione. La cosa, volevo aggiungere, che è abbastanza incredibile, perché quello che dicevi tu prima è verissimo ed è stato anche confermato da delle proiezioni di YouTrend, cioè le preferenze in realtà riguardano solo i grandi partiti, PD e Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, leggerebbero solo praticamente solo capilista. Quindi è ancora più rilevante lo sgarbo che è stata fatta a Meloni, sembra quasi un segnale politico, capito?
0: Proprio adesso, per esempio, c'è il capogruppo di Forza Italia Enrico Costa che gli chiede dei franchi tiratori, dice: no, ma noi eravamo presentissimi, nessuno,
4: certo,
0: di noi.
4: Tutti presenti.
0: Da Fratelli d'Italia Bignami dice: noi assolutamente no, certo non sono tra Fratelli d'Italia e franchi tiratori, e quindi dove sono vedranno un po' insomma loro di stanare.
4: La
0: se
4: sensazione
0: sarà
4: è che sono soprattutto tra gli azzurri. Stamattina ti raccontava di dirigenti azzurri che approcciavano approcciavano i colleghi del PD per dire: oh, mi raccomando, chiedete il voto segreto così l'affossiamo.
0: Bella roba.
4: Quindi soprattutto tra gli azzurri.
0: E quindi quelli del PD faranno nomi?
4: No. Non lo so, ma non credo.
0: Va bene, detto questo, Emilia Patta,
4: sarebbe il caso di fare i nomi comunque. Vabbè, ma
0: addirittura si mettono d'accordo.
4: Al di là del tradimento o meno, è vero quello che dicevamo all'inizio, cioè Meloni ha sottovalutato una contrarietà esplicitata in modo molto chiaro dai suoi alleati. Tajani l'ha detto tantissime volte, quindi ha voluto fare una forzatura.
0: Ed è andata così.
4: È andata così, chiaro, obiettivamente.
0: Vedremo il prosieguo di tutto questo. Grazie Emilia Patta e buon lavoro sulle 24 ore. Ciao Emilia.
4: Grazie a voi, buona serata.
0: Ciao, buona serata. Pausa di riflessione, il caso è una riflessione più ampia, diciamo, e torno come sempre ratta come la folgore.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Sun in the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
8: Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 15 luglio. L'anticiclone africano è sempre presente, al mattino bel tempo su tutti i settori, poi tra il pomeriggio e la sera aumenteranno gradualmente le nubi al nord e anche i temporali, che dalle Alpi si porteranno verso le prealpi e le zone di pianura centro-orientale fin verso le coste del Veneto. Gran caldo ovunque. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum, aziende e protagonisti, racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum, aziende e protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
12: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire. È un programma che dà dipendenza. Parola di Roberto Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Continuano alcuni messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per WhatsApp 349-238-6666 sulla politica e sulla questione del voto di cui abbiamo appena parlato rispetto alla riforma della legge elettorale. Luca dice: la volontà sembra essere approvata la legge elettorale, voto a ottobre-novembre. Al momento non sembra così probabile, si parla sempre del 2027 in realtà. Poi invece un altro ascoltatore dice: buonasera dottoressa Giordano, quindi ha ragione Vannacci, cioè che Forza Italia è alleata col PD per la maggior parte dei casi? Allora, se è alleata non ci sembra, diciamo, però evidentemente su questo argomento ha chiesto al PD, così diceva secondo il retroscena Emilia Patta, commentatrice politica del Sole 24 Ore, alcuni forzisti avrebbero chiesto a esponenti del PD di chiedere il voto segreto in modo poi nel segreto dell'urna di poter votare contro le preferenze. Poi Vannacci in realtà vedevo che ha molto criticato questa legge elettorale, dice: assistiamo alla politica dell'inciuccio di fronte alla maggioranza dei partiti che si sono sempre dichiarati a favore delle preferenze, poi si propone una legge elettorale che le preferenze le accetta neanche a metà, perché sappiamo che blindare il capolista significa togliere al popolo la possibilità di esprimere, così ha dichiarato Vannacci. Adesso cambiamo argomento.

Sì, al mondo siamo sempre molti, però in Europa invece diminuiscono progressivamente gli abitanti. La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre l'età media continua ad aumentare e l'Italia è nell'Unione Europea il paese con l'età media più alta, e questo lo abbiamo raccontato varie volte, ma emerge dal terzo rapporto sulla trasformazione demografica pubblicata oggi dalla Commissione Europea, redatta dal Centro Comune di Ricerca. Secondo le stime, gli abitanti dell'Unione Europea passeranno dagli attuali 450 milioni a circa

0: 445 milioni nel 2050, fino a scendere a 398 milioni entro il 2100, il che rappresenta praticamente una diminuzione complessiva dell'11,7% e quindi riportando la popolazione europea pari ai livelli degli anni 70. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni contro uno su cinque, che è la realtà di oggi. E coinvolgo su questo Alessandro Rosina, docente di demografia, statistica sociale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, che tutti ormai conoscete, molto presente nella programmazione di Radio 24. Professor Rosina, buonasera, bentornato qui a Effetto Notte.
1: Grazie, buonasera, grazie per l'invito.
0: Professore, allora, intanto Bruxelles sottolinea che l'invecchiamento della popolazione metterà sotto pressione mercato del lavoro, sistemi sanitari, assistenza e finanze pubbliche, quindi vari aspetti negativi, poi parliamo invece di quello che ritiene un aspetto positivo. Però, mentre per quanto riguarda l'Italia si è detto non ci sono sufficienti politiche familiari, agevolazioni per le coppie giovani, eccetera, eccetera, però evidentemente è un trend che riguarda tutta l'Unione Europea, quindi diventa anche alla fine una questione socioculturale questa di non fare figli?
1: Sì, beh, in buona parte lo è anche, ma è dovuto al fatto che siamo comunque davanti a una situazione di difficoltà in generale delle nuove generazioni all'accesso a un'abitazione. Questo non riguarda solo l'Italia, riguarda anche altri paesi. Che il mercato del lavoro è diventato più complesso, quindi anche la transizione scuola-lavoro ha bisogno di maggior orientamento e anche sistemi esperti di incrocio fra domanda e offerta, che in Italia più che negli altri paesi, ma comunque vale anche in generale, che i salari non sono sufficienti per potersi mantenere una famiglia e diventano poi una sfida quando si decide di avere un figlio, e poi appunto la necessità anche come conseguenza del fatto che l'invecchiamento della popolazione e la riduzione della forza lavoro porta anche a opportunità anche di aumento dell'occupazione femminile, e la necessità, ecco, di una conciliazione tra tempi di vita e lavoro, che vale per entrambi i generi ma vale ancora più per le donne, perché altrimenti va a schiacciare verso il basso sia natalità che fecondità, sono politiche che vanno continuamente rafforzate, quindi non c'è un punto d'arrivo in cui uno può dire ecco io ho costruito una di politiche familiari che funziona e da qui in poi sto tranquillo. Deve diventare un laboratorio continuo che sta attento alle esigenze delle nuove generazioni, come stanno cambiando i loro percorsi, le loro aspettative, come cambia il mondo del lavoro e come poi mettere appunto in relazione positiva le scelte di autonomia, di vita e con quelle lavorative. Quindi è tutto diventato più complesso. Certo che nei paesi in cui si sperimenta di più e si interviene di più, la fecondità scende di meno, il divario tra la Francia e l'Italia insomma lo chiarisce, perché comunque la Francia ha 1,6 come media di figli per coppia, l'Italia 1,1,
0: no?
1: Cioè c'è una bella differenza, perché comunque, come dice fanno vedere in maniera molto chiara le previsioni Eurostat, gli squilibri sono diventati tali che non solo portano la popolazione a diminuire, ma questo potrebbe essere un problema fino a un certo punto, ma a far sì che la forza lavoro potenziale va a ridursi drasticamente, a fronte appunto di invece una popolazione anziana che aumenta, e la componente migratoria riuscirà sempre meno a compensare questi squilibri. Però in alcuni paesi questo contributo migratorio riuscirà meglio a compensare, perché i paesi come la Francia, che hanno un numero medio di figli superiore a 1,5, hanno comunque un deficit che può essere compensato dai flussi migratori, mentre paesi come l'Italia, in cui la fecondità è molto più bassa, è vicino a 1,14 è l'ultimo dato, il divario è così ampio negli squilibri che si stanno creando, che l'immigrazione, pur avendo un ruolo importante di compensazione, di riduzione dei divari, non riesca completamente a riempirli. Quindi ecco, c'è una bella differenza tra paesi insomma che stanno sopra 1,5 e paesi che stanno sotto, anche rispetto alla capacità di rendere solida la popolazione in età lavorativa.
0: Però per chiudere, professor Rosina, se noi consideriamo molti paesi nel mondo poveri che però fanno molti figli, allora lei che percentuale dà come motivazione al fatto che diminuisce la popolazione?

0: quindi si fanno meno figli nell'Unione Europea, che percentuale dà alle questioni economiche e quale invece ai cambiamenti culturali?
1: No, beh, ma anche l'Italia nell'Ottocento aveva un numero di figli attorno superiore a 5, al momento l'Unità d'Italia era appunto attorno a 5, e era superiore comunque a 2 nei primi decenni del secondo dopoguerra. È in atto una transizione demografica. La transizione demografica porta a vivere sempre più a lungo, quindi sposta la fecondità che consente un adeguato rapporto tra generazioni, dall'alta fecondità del passato a valori attorno a 2, ma all'interno anche di un mondo che cambia. E rispetto quindi al fatto che avere figli diventa una scelta di qualità, diventa una scelta non scontata, e nessuno ti obbliga ad avere figli nelle economie mature avanzate, nelle società moderne, e quindi servono condizioni adatte per assumersi quell'impegno e quella responsabilità nei confronti del futuro. E se mancano queste condizioni e tu non ti senti in grado di poter investire bene su di loro e dargli prospettive e opportunità, quella scelta non è che non è desiderata, è che viene continuamente rinviata, e a un certo punto il tempo passa e si trova a rinunciare.
0: Chiaro. Aggiungo solo che Bruxelles, l'altro aspetto positivo che diceva, naturalmente il negativo è l'invecchiamento della popolazione, metterà sotto pressione mercato del lavoro, sistemi sanitari, assistenza e finanze pubbliche, evidenzia però le opportunità legate alla cosiddetta economia della longevità con nuovi mercati e innovazioni dedicate alla popolazione anziana. Ma qui dobbiamo fermarci. Grazie professor Alessandro Rosina, come sempre, grazie.
1: È stato un piacere, buona serata.
0: Piacere reciproco. C'è la viabilità. Poi di nuovo insieme.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati, ultimo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova, ancora code in direzione Venezia a causa di un veicolo incendiato tra Grisignano e Padova Ovest. E per incendio code sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza. A causa di un incidente code sulla 24 Roma-Teramo in entrata allo svincolo di Tivoli in direzione Roma. Per lavori fino alle 5 del mattino di domani è chiusa la 13 Bologna-Padova verso Bologna tra Occhiobello e Ferrara Nord, ed è chiusa la 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna tra Rimini Nord e Valle del Rubicone. È tutto, buona serata.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: Io colto di sorpresa, Dario Ricci, tu ti aspettavi l'inno che abbiamo sentito in questi giorni, invece no, voglio mettere quello di Laura Pausini e Robbie Williams e anche Nicole Scherzinger.
1: Hai fatto bene, perché poi Laura Pausini sarà la grande protagonista del Halftime Show di domenica sera durante la finale che assegnerà questa Coppa del Mondo, e quindi ci sta poi nei giorni delle semifinali cambiare tono, ci sta bene. Applaudo e approvo questa scelta,
0: forse
1: sarà la prima e l'ultima volta, ma voglio esplicitarlo.
0: Grazie, molto gentile. Bene, invece per quanto riguarda la partita in corso, la prima semifinale Francia-Spagna.
1: Appena conclusa a Dallas il primo tempo con la Spagna in vantaggio per 1-0, partita non bella malgrado le protagoniste in campo, che sono sicuramente tra le squadre più ammirate di questa Coppa. Decide finora il calcio di rigore di Oyarzabal al 22esimo, quinto gol per l'attaccante basco. C'è stata una clamorosa ingenuità dell'esterno sinistro della Spagna, Digne, che nel rinviare il pallone non si è accorto dell'arrivo di Yamal, praticamente, e invece del pallone ha colpito lo stesso Yamal. Rigore inevitabile, trasformato magistralmente da Oyarzabal. Francia che ha fatto davvero poco in fase offensiva malgrado le sue tante stelle. Al 37esimo, anzi, è andata vicino al raddoppio la Spagna con una splendida azione corale. Upamecano, bravissimo ad anticipare in calcio d'angolo Fabian Ruiz su assist dello stesso Yamal. Quindi

0: Spagna in vantaggio per 1-0 sulla Francia. Ricordiamo, chi avrà la meglio in questo duello di questa sera affronterà la vincente della sfida di domani sera ad Atlanta, sempre ore 21 italiane, tra Inghilterra e Argentina.
1: A questo punto però, Dario, lo so che non si dice, potrebbe avere delle possibilità. Tu forse volevi dire che era la Francia quella favorita, invece è la Spagna che per ora in vantaggio?
0: Sì, queste sono partite veramente, come dicono, sì, esattamente, perché gli equilibri in campo,
1: come la politica, ecco,
0: almeno qua alla fine ci abbiamo un risultato, la politica non è più complicato, però devo dire, finora avevamo ammirato una Francia davvero inarrestabile, e finora nel primo tempo nessuna conclusione da parte delle Bleu verso la porta di Unai Simon, se non un contropiede fermato dallo stesso portiere. Vedremo come interverrà anche Deschamps nel secondo tempo.
1: Molto bene, grazie Dario Ricci, grazie molto per i tuoi aggiornamenti.

0: è una certezza, almeno questa, perché in realtà parlavamo della politica, abbiamo parlato di questa sorpresa dentro le urne per quanto riguarda la riforma della legge elettorale, le preferenze, quindi l'imprevedibilità di questa partita in corso, di tutte le partite, in particolare questa Francia-Spagna, ma anche di questo meteo, caro Mattia Gussoni del meteo.it. Mattia.
1: Buonasera.
0: Buonasera. A parte il caldo anomalo, no, a cui abbiamo dedicato, diciamo, questa evocazione, questa canzone, però poi si aspettano, per esempio, domani al nord temporali, forse tempeste addirittura.
1: Esatto, sì, domani sarà una giornata molto a rischio su molte regioni del nord, soprattutto Lombardia, Emilia-Romagna e tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. In particolare su queste ultime due si aspettano eventi meteo estremi, quindi grandinate e forti colpi di vento, appunto a causa del tantissimo caldo che abbiamo avuto in questi giorni, che si scontrerà con delle correnti più instabili e fresche in quota in discesa dal nord Europa. Ecco che da questo contrasto verranno fuori purtroppo dei temporali particolarmente intensi.
0: E poi per il resto
1: d'Italia invece ancora tanto caldo.
0: Quanto dureranno? Cioè, addirittura ho letto che ci dovrebbe essere un calo di 15 gradi, uno passa dal bikini al cappotto.
1: Non esageriamo, anche perché appunto questi temporali saranno sì molto intensi, ma anche piuttosto veloci. Infatti, passata la tempesta, già da giovedì le temperature torneranno a salire e almeno fino a quasi tutto il weekend dovremo ancora fare i conti con temperature molto elevate, di diversi gradi oltre le medie climatiche, in particolare questa volta al centro-sud. Infatti città come Firenze, Roma sperimenteranno temperature intorno ai 37-38 gradi, in Sardegna anche oggi abbiamo raggiunto i 45 gradi in alcune zone e appunto nei prossimi giorni toccheremo ancora i 39 anche a Cagliari, quindi è un caldo davvero eccezionale.
0: Cambiamenti climatici che abbiamo detto finora, ma qualcuno si chiede se luglio così cosa sarà agosto? Puoi già prevedere oppure bisogna aspettare, visto che...
1: Allora, abbiamo già sperimentato un giugno particolarmente caldo, infatti i dati di Copernicus ci dicono che a livello europeo è stato il più caldo di sempre, in Italia è stato il terzo più caldo di sempre e adesso anche luglio sta seguendo quel trend lì. Purtroppo non riusciamo ancora a dare una previsione a così lungo termine, quindi a parlare di agosto, però i segnali che possa fare molto caldo anche ad agosto ci sono tutti.
0: Pare, diciamola, insomma, così. Che facciano capolino, che emergano. Grazie intanto al nostro Mattia Gussoni, il meteo.it, che ritroviamo, come sapete, venerdì. Grazie Mattia. E leggo per chiudere questo messaggio di un ascoltatore: avendo una settantina d'anni, purtroppo avendo visto molte situazioni nel corso del tempo, penso che il motivo principale, a proposito della denatalità e del fatto che diminuisce progressivamente anche la popolazione europea, il motivo principale sia che i giovani, ma anche le persone sulla quarantina, desiderano la libertà, cosa che con due, tre o più figli difficilmente si può avere, dice Enzo. Effettivamente anche per me è in buona componente questa socioculturale. E con questo ci lasciamo, ma tra poco gli aggiornamenti. We'll be right back.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

E a questo punto della giornata questi fatti principali: la riforma della legge elettorale, l'Aula della Camera ha respinto a voto segreto 188 no contro 187 sì l'emendamento della maggioranza per le preferenze. Le opposizioni chiedono che si vada subito a elezioni. Il governo prenda atto del fallimento, dice Elly Schlein, segretaria PD, e Conte del Movimento 5 Stelle afferma Meloni sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa. Per Giorgia Meloni ha vinto la palude e ora è caccia ai franchi tiratori nella maggioranza. Il Consiglio dei Ministri intanto ha approvato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Lo stretto di Hormuz, Trump ci ripensa, accordi commerciali con i paesi del Golfo al posto della tassa del 20%, e il primo ministro Netanyahu chiede di ritirarsi dal Libano e dalla Siria. Il rapporto della Commissione europea: in Italia l'età media più alta d'Europa, Europa che avrà 50 milioni di abitanti in meno nel 2100. Clima caldo fino a 45 gradi in Sardegna, domani 7 città da bollino rosso, giovedì salgono a 15. Mondiale di calcio maschili in campo per la prima semifinale, Spagna e Francia, per il momento conduce la Spagna per 1-0. E su questo risultato parziale Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Filippo Oreggi. Domani un altro giorno, quel che resta sempre uguale, lo sapete, l'appuntamento con Effetto Notte alle 21.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
3: Senpi Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
3: Senpi Assicura, con noi puoi.
4: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
3: Senpi Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
8: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

sacco, una petroliera norvegese, se abbiamo ben capito, ma affronteremo anche un tema che può sembrare, diciamo, più così nel medio lungo termine, ma i test per arrivare all'euro digitale è una cosa molto importante, anche se può sembrare apparentemente solo o più che altro tecnica, perché è il modo in cui l'Europa vuole rispondere, diciamo, non stable o cripto, non tanto le cripto, ma le stable coin, ma soprattutto entrare in un mondo in cui non è. Invece, per quello che riguarda lo stretto di Hormuz, ora, nel momento in cui il presidente americano ha annunciato un pedaggio del 20% sulle navi cargo che passeranno dallo stretto come compensazione per il ruolo americano di garante della sicurezza dell'area, ha avuto facile risposta il regime iraniano, perché diceva: bene, allora anche noi potremmo chiedere, perché anche noi garantiamo la sicurezza. Ma oltre ad aver sconfessato lo stesso Marco Rubio, che aveva detto, il segretario di Stato americano, il ministro degli esteri americano, aveva detto: a nessun paese è permesso di far pagare pedaggio o commissioni su una rotta internazionale, perché questo dice il diritto internazionale stesso. Ha fatto il comunicato, diciamo, iraniano, era quasi sarcastico, perché il ministro degli esteri ha detto sostanzialmente, Abbas Argaci, ha detto: il presidente americano ha ragione, chiunque fornisca un passaggio sicuro delle navi attraverso Hormuz deve essere compensato. Per questo servizio l'Iran è stato il guardiano dello stretto e lo resterà per sempre. Il 20% è troppo, quello riferito a quello chiesto da Trump. Noi saremo più corretti. Il problema è che noi sappiamo che Trump ci ha abituato al cosiddetto tacco, cioè a fermarci indietro. Il problema è un po' più ampio. Allora, a parte il fatto che qualcuno mi scrive, devo dire correttamente, i pedaggi esistono già. No, guardate, nel diritto, ma poi ne parleremo con un esperto di diritto della navigazione. Il diritto della navigazione distingue tra canale e stretto. Può sembrare una distinzione tecnica, ma non è così. Il canale è qualcosa che è stato costruito con un investimento. I casi più classici, Suez e Panama. È un canale chiaramente artificiale, costruito dall'uomo, c'è stato un investimento e si prevede che ci sia un pedaggio, che è anche salato sia per Panama che per Suez, per far passare navi come, diciamo, rimborso, ritorno sull'investimento. Ma è un'opera artificiale fatta dall'uomo. Lo stretto è invece un'opera naturale, non c'è stato nessun investimento su cui tu puoi chiedere un ritorno, come è un classico pedaggio autostradale, poniamolo così. E il diritto internazionale dice: no, lo stretto deve essere libero dalla circolazione. Perché lo dico? Perché se passa la linea, e purtroppo sta passando da parte americana, l'Iran a me sembra usarlo più come minaccia proprio futura che solo per il pedaggio, ma se passa questa linea, allora perché la Russia non dovrebbe chiedere un pedaggio per il passaggio nell'Artico, la Cina a Taiwan o la Turchia sul Bosforo? Cioè, se passa al principio che non viene più chiesto un pedaggio come ritorno su un investimento, ma semplicemente perché tu passi in un'area che io potrei bloccarti, auguri per il commercio internazionale, e anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre. C'è un altro tema che affronteremo, ed è il dato dell'export cinese a giugno, più 27% rispetto al giugno 2025, il valore record 412 miliardi. Questo è il dato diffuso dall'amministrazione generale delle dogane cinesi, un aumento anche superiore alle attese, perché ci si aspettava un aumento del 18%, e comunque nei primi sei mesi dell'anno le esportazioni cinesi hanno fatto 2.120 miliardi di dollari, più 18%, alla faccia dei dazi. O meglio, i dazi in qualche modo hanno riorientato parte di queste esportazioni purtroppo verso Asia e, dico purtroppo, verso l'Europa. Il surplus commerciale è, sempre nel mese di giugno, è a record 125 miliardi, la differenza tra quanto la Cina ha esportato e quanto ha importato, rispetto ai 113 del giugno 2025. Gli analisti si aspettavano un dato decisamente più basso, 121 miliardi.
Tra l'altro, questo è vero per quello che riguarda l'Europa e l'Asia, ma sono aumentate anche le esportazioni il mese scorso verso gli Stati Uniti, più 14% rispetto a maggio, e per un totale di 43 miliardi e mezzo, con un surplus solo a giugno da Cina verso gli Stati Uniti di 29 miliardi. Allora, il taglio è molto semplice qui. E io avevo capito che sostanzialmente Trump avesse come obiettivo contrastare quello che è, diciamo, il potere della Cina, potere anche militare, potere soprattutto commerciale, le produzioni in dumping e quant'altro. In realtà quello che sta capitando è che mentre tutti siamo non distratti, perché siamo distratti, ma siamo concentrati su come si potrà sviluppare questa crisi che è stata innescata dagli Stati Uniti, con, chiaramente senza aver capito come, dove volevano arrivare, Stati Uniti e Israele, ma ho già detto che Israele forse qualche obiettivo si può capire, gli Stati Uniti non hanno ancora capito che cosa stiano ottenendo, ma diciamo, mentre noi tutti siamo concentrati nel capire se c'è una trattativa, un accordo, no, l'accordo è saltato, chiederò il 20%, forse sì, forse no, e siamo tutti concentrati nel capire come vanno le scorte, ne parlavamo ieri, di petrolio, di gas, di kerosene, ci dimentichiamo del vero, diciamo, della vera sfida, che è il surplus commerciale cinese, o meglio, il surplus produttivo cinese. La Cina produce più di quello che riesce a assorbire, molto di più, perché ha un'economia abbastanza stagnante sui consumi interni, e scarica questo anche in dumping, cioè con aziende finanziate dallo Stato e dalle banche statali, che quindi, diciamo, possono permettersi di non guardare al bilancio, diciamo così, di fine anno, ma poi in alcuni casi anche per cadere i prodotti competitivi, scarica questa sovrapproduzione su Asia, Europa e anche in parte Stati Uniti. Questo sarebbe il vero obiettivo e la vera minaccia, visto che poi a giugno, se non ricordo male, la Cina ha prodotto 1 milione di auto. Che, se pensate che l'obiettivo del ministro russo era far produrre all'Italia in un anno 1 milione di auto, ma arriveremo a 400.000 se va bene, capite che questi hanno fatto 1 milione di auto in un mese. Allora, questo è l'ulteriore danno di questa politica incomprensibile, perlomeno da parte di chi vi parla, della Casa Bianca. Perché avevamo capito, l'aveva detto Rubio in campagna elettorale, che la Cina fosse il vero, diciamo, non nemico, ma diciamo, il vero elemento da guardare con attenzione per gli Stati Uniti. Ci ritroviamo con, diciamo, la guerra in Ucraina assolutamente aperta. Non si capisce bene la posizione di Trump. L'attacco continua all'Europa. Questa guerra scatenata all'Iran, il cui sbocco non lo capiamo, tutto il mondo guarda Hormuz e guardi all'indice invece che guardare alla luna, perché in questo momento è l'indice che soffre. E dico, perché fino a 4 mesi fa io sfido molti degli ascoltatori a sapere dove fosse lo stretto di Hormuz, non ce ne eravamo mai occupati del Mar Rosso e del sì per i ribelli Houthi, ma di Hormuz nessuno si era mai occupato. Abbiamo scoperto che il 20% circa dell'offerta mondiale, 20 milioni di barili di gas liquefatto, passava da lì, che passava un quinto dei flussi mondiali di petrolio, i fertilizzanti, il kerosene, tutto l'abbiamo scoperto grazie a questo attacco e al fatto di aver sottovalutato che cosa avrebbe fatto l'Iran, non averlo proprio capito, oltre che sottovalutato. Comunque, ecco un altro danno collaterale. 349 238 6666 dicevo, per SMS e WhatsApp. Andiamo sulle altre notizie in breve.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di vari aspetti della cronaca, al di là, diciamo, del

0: Oh, eccolo qua, ha già cambiato idea. Cioè, condurre un programma con uno niente pedaggio al 20%, faremo accordi commerciali con i paesi del Golfo.
1: E quindi
0: ritratto tutto quello che ho detto, vediamo, perché niente pedaggio, ok, faremo accordi. Una volta si diceva poche idee ma confuse. Nel frattempo Walsh, e qui veniamo ai temi che riguardano anche la borsa, ossia il nuovo presidente della Federal Reserve, ha detto deciderò io sulla base dei dati anche se Trump mi dovesse criticare. È interessante questa posizione, perché sappiamo le bordate che ha tirato Trump al predecessore di Walsh, quindi Jerome Powell. È interessante perché oggi ci sono i dati dell'inflazione americana e allora non è salita tanto quanto le attese, anzi c'è stato anche un leggero calo mese su mese, ma resta al 3,5%, cioè molto distante dal 2%. Tra l'altro, diciamo, c'è stato un calo dei prezzi di energia innescato dal cessato il fuoco con l'Iran, che ha fatto, ricordate, calare molto il prezzo del petrolio. Però attenzione, perché questo è il dato di giugno. A luglio sappiamo, adesso darò, anzi ve lo do subito, il dato sul petrolio di oggi. Siamo ampiamente sopra gli 80-85 dollari al barile il Brent e a 80 il WTI. Che vuol dire che il Brent dal 27 febbraio è tornato a essere un più 17%, il WTI un più 19%, in 10 regioni italiane il gasolio è già sopra i 2 euro, nello specifico comunque la media ieri è stata di 1,997 euro al litro per il gasolio, siamo un più 16% sul 27 febbraio, la benzina 1,885 euro al litro, più 13%. E il gas resta alto ad Amsterdam, 53 euro a megawattora, più 4%, era 32 prima dell'attacco e un anno fa era 33, quindi stiamo parlando comunque di un 64% in più nel gas rispetto al 27 febbraio, altro grande risultato. E questo si chiama stretto di Hormuz, Poi c'è l'effetto chiaramente attacco alle raffinerie russe da parte degli ucraini, che ha ridotto di circa il 30% la possibilità di raffinazione russa, ha obbligato la Russia a bloccare l'export di gasolio e quant'altro. Però diciamo che il grosso lo sta facendo Hormuz. E eccolo qua, accordo, eccolo qua è il presidente americano. Sulla base di colloqui estremamente produttivi ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% con accordi commerciali con vari paesi del Golfo. Gli investimenti saranno ingenti ma al contempo vantaggiosi per loro e per il loro futuro. Gli Stati Uniti vantano il più grande volume di investimenti della storia, questi nuovi accordi faranno crescere ulteriormente tale cifra. Vabbè, io ho la sensazione che invece i paesi del Golfo gli abbiano detto che era fuori dalla grazia di Dio mettere il 20%, perché riguarda soprattutto le loro export verso gli altri paesi. E sappiamo che Trump è sensibile ai paesi del Golfo, Arabia Saudita, ma non solo. Comunque, il resto della mia idea, poche idee ma confuse, arrivano dalla Casa Bianca. Dicevo del gas che resta alto, e così come l'elettricità è a 165 euro megawattora, un anno fa era a 122. Ora, l'inflazione americana, tornando al dato a cui faceva riferimento Walsh, lui ha anche detto che la Federal Reserve sta monitorando le implicazioni dell'intelligenza artificiale per l'inflazione e il mercato del lavoro, ma non avrà nessuna tolleranza per l'inflazione alta. L'inflazione è alta perché io ricordo che Biden lasciò ed era criticato per questo, l'inflazione al 2,6%, qui siamo al 3,5% e festeggiamo perché l'attesa era al 3,8%, ma temo che se il rallentamento dell'inflazione americana è dovuto solo ai prezzi petroliferi, siccome stanno tornando in rialzo, cioè, una cosa, mi scrivono Radio 24, Radio di Regime, va bene, Barisoni santifica l'Iran popolo sterminatore dittatoriale. Allora, abbia pazienza. Tanto sterminatore dittatoriale non è il popolo iraniano, ma è la classe politica, il regime iraniano per essere precisi. Il popolo iraniano nella stragrande maggioranza dei casi è vittima di un regime dittatoriale, torturatore, stupratore. Abbiamo visto cosa è successo quando le donne iraniane hanno provato a ribellarsi, non solo. Ho detto in tutti i modi possibili che non ho zero simpatia per un regime, e voglio dire, il problema è capire se l'iniziativa presa dagli Stati Uniti e da Israele abbia avuto un senso e che conseguenze stia portando. Perché se l'effetto, vediamo se riesco a spiegarmi in questo modo, se l'effetto è fornire a Teheran, al regime torturatore, stupratore di Teheran, un'ulteriore arma, perché adesso ha anche Hormuz, altro che il nucleare, allora posso criticare chi, invece che debellare un regime, aiutare un cambiamento, ha fornito agli Ayatollah un'arma senza precedenti che si chiama Stretto di Hormuz. Questa è la critica mia, non è una critica all'attacco. Cioè, anche le primavere arabe potevano avere avevano una loro ispirazione molto alta. Per me è come si concretizzano poi, a che cosa portano. Questo ho detto io, nessuno ha nessuna simpatia per l'Iran. Su. Comunque, andiamo avanti. Nel frattempo i titoli di Stato, per quello che riguarda in Italia, il decennale è salito al 3,9%, anche l'OAT francese e il Bund tedesco più 1,2 punti base. Vedremo cosa deciderà Walsh, perché ha detto: io lo farò anche se Trump mi critica, devo tenere sotto controllo l'inflazione, guarderò tutti i dati, vedremo i prossimi dati. L'euro digitale, qualcuno mi scrive, ne parleremo più avanti. La Banca d'Italia ha ricordato la forte partecipazione italiana per l'euro digitale. Poi ci sono vari rapporti, per esempio c'è Alborgo, l'ha dato sì, il summit dei premi Nobel per la pace. C'è un rapporto dell'Unione Europea che dice: attenzione, la popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, l'età media continuerà a aumentare, passeremo da 450 milioni a circa 445 milioni nel 2050 e scenderemo a 400 milioni nel 2100. Temo che non saremo lì a raccontarlo, però non vedo una grossa novità rispetto a tutte le stime che abbiamo dato. In Italia c'è l'età media più alta d'Europa, però attenzione, questo è da un lato anche una buona notizia, c'è un crollo demografico, ma c'è anche l'idea, un dato sulla longevità italiana che è una buona notizia. L'anno scorso il tasso di fertilità dell'Italia è poco sopra 1,1 figli per donna, poco peggio di noi solo Lettonia, Estonia, Spagna, Polonia, Lituania e Malta. Come aspettative di vita, l'Italia è terza dopo Spagna e Svezia, con un'attesa di 85 anni per le donne e 81 per gli uomini. E poi l'Unione Europea ha dato via libera a Berlino per un aiuto di Stato tedesco pari a 660 milioni di euro a sostegno della realizzazione di 4 impianti innovativi nella filiera dei semi conduttori. Ancora sempre da Bruxelles arriva la notizia che, l'ha detto il vicepresidente Fitto, che i paesi dell'Unione Europea hanno l'opportunità di spostare progetti del PNRR che rischiano di non essere completati entro la scadenza di agosto sulle politiche di coesione, e gli Stati membri stanno presentando le proprie revisioni e li valuteremo. Se uno Stato membro presenta la richiesta di spostare queste risorse, lo può fare seguendo le linee guida che abbiamo approvato a livello di vicepresidente appunto Fitto e del commissario Dombrovskis. Sulla Consob, dopo l'assemblea di ieri con la vicepresidente, è stato sciolto il nodo. Le fonti indicano in Guido Stazzi il nuovo presidente della Consob, economista, è segretario generale dell'antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. Restiamo in Italia sul mercato immobiliare. Già erano usciti dei dati nei giorni scorsi sui prezzi degli immobili, che sono in crescita in media in tutta Italia, Milano un rallentamento. Oggi lo conferma anche la Confedilizia, sui dati dell'Agenzia delle Entrate dice che non sono più le grandi città il motore del mercato immobiliare a trainare le compravendite, in questo caso non i prezzi, sono le province e i piccoli comuni italiani, perché i piccoli centri hanno fatto un più 42% di compravendite, nei comuni non capoluogo più 32%, mentre nei capoluoghi di provincia solo più 15%, ripeto, di compravendite, non di prezzi. Milano e Roma hanno fatto più 6%, ma qui c'è un motivo, allora, i prezzi erano già molto tirati. E poi attenzione, c'è il costo della vita, in particolare per Milano, ma non solo. È chiaro che a fronte di un costo della vita alto e di prezzi degli immobili alti e di affitti alti, tu inizi a valutare se a maggior ragione hai una rete anche, diciamo, infrastrutturale di spostamento, che sia metropolitana

metropolitana, ferroviaria, quello che vuoi, inizia a valutare altre opportunità, magari in centri, in comuni più piccoli, limitrofi alle grandi città. Per due motivi: costa meno la casa, in questo caso parliamo di compravendite, e dall'altro probabilmente costa anche un po' di meno la vita, non dico in maniera radicale, però costa un po' di meno anche la vita.

0: Vabbè, qualcuno mi scrive del tema dell'automotive. Dopo Volkswagen di ieri, oggi l'ANFI ha detto che purtroppo Volkswagen è solo la punta dell'iceberg. Il ministro Urso ha detto la crisi dell'auto rischia di travolgere l'intera filiera. Abbiamo un confronto costante con Stellantis che ha già consentito di cambiare la rotta. Dovremo tornare sul tema. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
10: Focus Economia.

0: Allora, iniziamo questo approfondimento dal titolo Pochi idee confuse. Dunque, al di là della sottovalutazione che studieranno i nostri figli, i nipoti sui libri di storia quando l'America scatena una guerra, l'Iran e non capisce che l'Iran potrebbe chiudere lo stretto del Golfo di Hormuz, uno, e due, che l'Iran avrebbe attaccato anche i paesi alleati degli Stati Uniti, Emirati Arabi, Qatar in parte, sì, e Arabia Saudita. Vabbè, questo è quello che è successo. E soprattutto una guerra scatenata senza capire come chiuderla. Non è la prima volta. Diciamo che però le altre volte almeno non c'erano ricadute economiche per il mondo intero. Qui invece siamo con lo Stretto di Hormuz ancora bloccato. Poi c'è il famoso memorandum d'accordo, diciamo, e lì iniziano i problemi, perché è stato scritto in maniera o approssimativa o volutamente male, perché c'era una clausola in che poteva essere interpretata come il fatto che gli iraniani avevano il diritto di chiedere, di far chiedere l'autorizzazione alle navi che volessero passare. Se le navi non chiedevano autorizzazione, dice l'Iran, avrebbero potuto attaccare perché non hanno rispettato l'accordo di chiedere l'autorizzazione. L'America dice no, gli Stati Uniti non è così, e siccome avete attaccato le navi nonostante l'accordo, l'accordo salta e adesso blocchiamo noi le navi iraniane. Trump ha detto poco fa, Hormuz è aperto a tutte le navi tranne quelle iraniane, ma è il fronte americano. Nel frattempo ci sono le sirene di allarme in Kuwait e in azione la contraerea, questo per dire che la situazione è tutta sotto controllo, no, mi sembra. E poi ha detto Trump, va bene, adesso faremo pagare il 20% per le navi cargo che passano lo stretto come compensazione per il fatto che noi garantiamo la sicurezza nell'area. Gli risponde l'Iran, bene, hai ragione la Casa Bianca, è giusto farsi pagare per chi garantisce la sicurezza, lo faremo anche noi, ma non chiederemo il 20%, una cifra più bassa. Quindi hai alzato una palla fondamentale al regime iraniano. Pochi minuti fa, programma appena iniziato, Trump dice no, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso che ancora non era partita, quindi se la fai, se la conta, oltre che avere poche idee ma confuse, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso con accordi commerciali e di investimento. Con accordi commerciali e di investimento che i vari stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti stessi. E qui c'è un altro tema, oltre ad aver regalato all'Iran il potere di Hormuz, che prima nessuno si filava, c'è quello che, diciamo, lascerà lo strascico che lascerà, perché se passa l'idea che devi pagare perché io ti garantisco la sicurezza in uno stretto naturale, ho spiegato all'inizio programma, un conto è il canale che viene costruito artificialmente dall'uomo, Suez, Panama, e allora lì chiedi un pedaggio come lo chiedi in autostrada, come lo chiedi su un ponte, per rimborsare l'investimento. Invece uno stretto viene considerato dal diritto internazionale, è un'opera non dell'uomo, è un'opera della natura, e non c'è nessun pedaggio da pagare. Se passa questa idea, allora la Cina può fare a Taiwan, la Turchia sul Bosforo e la Russia sull'Artico, e allora torneremo, e grazie a un ascoltatore per il suggerimento, a questo modello di commercio internazionale.
1: Hey! Chi siete?
2: Siamo due che...
1: Cosa fate? Cosa portate?
2: Niente, roba...
1: Sì, ma quanti siete?
2: Due, sia me e lui, dietro non c'è...
1: Un fiorino!
2: Si paga?
1: Un fiorino!
2: Oh, fermi, scusi, il sacco, doganiere!
1: Chi siete?
2: Quello che è passato adesso col caro, cioè è caduto il sacco qua.
1: Cosa portate?
2: Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, siamo qua e è caduto il sacco.
1: Sì, ma quanti siete? Un fiorino.

0: Allora, professor Stefano Zunarelli, che è docente di diritto della navigazione all'Università di Bologna, buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, professore, insomma, adesso non dico che torneremo al Fiorino di Troisi e Benigni, però insomma, ci stiamo andando vicino. Perché al di là di della retromarcia che ha appena fatto Trump, è così pericoloso far passare il concetto che io pago in uno stretto per la sicurezza, per chi garantisce un'ipotetica sicurezza, perché se non c'è una guerra cosa devi garantire? Prego.
1: L'uscita di Trump a mio avviso va qualificata come un gioco a rialzo, come l'ha definita Fubini questa mattina. In realtà si tratta di una pretesa che è del tutto al di fuori degli schemi del diritto internazionale del mare. C'è una convenzione internazionale, la convenzione di Montego Bay del 1982, che disciplina il passaggio negli stretti, e anche se gli Stati Uniti neppure l'Iran l'hanno ratificata, però è considerata codificatrice del diritto consuetudinario del mare. Peraltro tutti e due gli stati hanno ratificato la convenzione precedente, quindi c'è una regola specifica minimale, diciamo, quella per cui anche nel mare territoriale, a maggior ragione negli stretti che vengono richiamati, non può essere richiesto il pagamento di alcun importo, si dice, se non a titolo di pagamento.

0: per specifici servizi resi alla nave stessa. E tali posizioni devono avvenire senza discriminazione. Allora, la pretesa di Trump evidentemente non ha nessun riscontro in questo dato normativo, quindi è del tutto priva di fondamento. Può essere interessante notare come invece, cioè paradossalmente, nell'accordo del famoso memorandum del 19 giugno 2026, il punto 5 che anche lei ha richiamato prima, sia previsto in qualche modo in maniera più furba che la Repubblica Islamica dell'Iran condurrà un dialogo con il Sultanato dell'Oman per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz in discussione con gli altri in linea, cioè, con...
1: Mi faccio capire, professore, per esempio, se l'Iran e l'Oman si mettono d'accordo che nei servizi marittimi ci può essere anche il fatto che io ti guidi con dei piloti per evitare le mine, questo potrebbe rientrare nel diritto internazionale in quei servizi marittimi specifici per cui io ti posso chiedere un pedaggio?
0: Ecco, diciamo che è uno scenario possibile, cioè è compatibile con il diritto internazionale del mare. Poi bisognerebbe dimostrare che, uno, quei servizi sono effettivamente necessari, due, che l'importo richiesto è, diciamo, corrispondente al costo di produzione di quei servizi.
1: E poi che non ci possono essere discriminazioni, cioè che quello lo paga anche il cargo iraniano, il cargo dell'Oman. Allora, qui c'è un altro aspetto però, che al di là di questa confusione, sì, lei ci vede una strategia, ho visto anch'io il pezzo di Fubini, per carità anche noi speriamo che vi sia sempre una strategia del, appunto, di Apprentice, rilanciare per poi abbassare, allora no, faremo accordi, però poi io guardo i fatti, una strategia per quanto da... Mad Vlad da Ivan il pazzo, come dicevano gli americani, sui sommergibili russi, però deve poi portare a qualcosa. A me sembra che qua, non è che sembra, dal 27 febbraio siamo in uno stallo totale e le navi hanno ripreso a non passare, il petrolio a $85 il barile. Poi vedremo, qualcuno ride sui libri di storia, la mia definizione, lei dovrà giustificare i suoi figli che ha sposato la globalizzazione, sì, va bene, dovrò giustificare molte cose, ma non, oltre a questa, però torniamo a noi. Il problema è un altro, è il messaggio che tu dai, perché mi scrivono molti ascoltatori. Allora, anche lo stretto di Gibilterra, che è uno stretto naturale, potrebbe chiedere un domani di essere la Gran Bretagna, di essere pagata. Noi abbiamo lo stretto di Messina, sì, faccio notare che le navi passano poco dallo stretto di Messina, non è, però insomma è il messaggio che arriva al resto del mondo, la Cina su Taiwan, Turchia sul Bosforo, Russia nell'Artico. Se passa la linea, professor Zunarelli, che Oman e Iran si mettono d'accordo e possono dire, vabbè, il diritto internazionale della navigazione prevede che io possa chiedere il pagamento in uno stretto solo per alcuni servizi specifici ben documentati, per il costo che ho per questi servizi, se ci infili la parte ti faccio passare dove non ci sono le mine le hai messe tu, siamo veramente all'assurdo, o no?
0: Sono assolutamente d'accordo, cioè nella vicenda di Hormuz l'Iran ha stravolto le regole del diritto internazionale, palesemente in violazione. Le dico addirittura il manuale di Sanremo del 1994, che si riferisce al diritto marittimo di guerra, prevede espressamente che le navi neutrali possono esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso gli stretti internazionali degli stati belligeranti. Quindi comunque, stando a anche questa è una codificazione del diritto internazionale consuetudinario, anche in uno stato di guerra le navi mercantili degli stati neutrali hanno diritto di passare per gli stretti internazionali. Quindi che ci sia stata una violazione da parte dell'Iran è fuori discussione.
1: Sì, il problema è che gli va dietro Trump, e sono d'accordo con lei nel criticare l'Iran, ci mancherebbe, gli va dietro Trump che dice no, allora se tu voi fate così io ti metto un 20%, adesso dice che non metterà più il 20%, che ha fatto un accordo di carattere accordi commerciali e di investimento nei vari stati del Golfo. sa che io non capisco, però, perché un conto è mettere il 20%

0: per tutti quelli che passano. Un'altra cosa, che può essere una nave, che ne so, panamense, italiana, quello che volete. Altra cosa è dire faccio accordi commerciali con i paesi dell'area, ma cosa c'entrano le due cose?
1: No, no, infatti non c'è nessuna connessione.
0: Mele con pere, vabbè. Sì, okay. Ecco, veniamo invece alla proiezione che dà sul... Perché se passa questa idea, voglio dire, io ti dimostro che per passare nel Bosforo ti metto dei servizi di vario genere e inizio a far pagare anche Gibilterra, il Bosforo, sì, no?
1: Allora, c'è un precedente, anzi ce ne sono forse più di uno, ma proprio un precedente in qualche modo interessante è quello dei Dardanelli.
0: Dei Dardanelli,
1: per,
0: sì.
1: Per il passaggio dei Dardanelli, la Turchia impone l'uso di servizi di sicurezza, diciamo di sicurezza inteso nel senso di sicurezza della navigazione, quindi pilotaggio, eccetera. Questo è stato codificato da una convenzione internazionale, che è la convenzione di Montreux del 1936 addirittura, che disciplina anche nel dettaglio le modalità in cui si calcola il contributo che ogni nave che passa deve pagare allo Stato turco per l'approntamento di questi servizi. Quindi in realtà un precedente ci sarebbe anche, ma come giustamente evidenziava lei, cioè il punto è che per i Dardanelli le esigenze di supporto alla navigazione per garantirne la sicurezza è stato espressamente riconosciuto a livello internazionale e disciplinato. Nel caso di Hormuz il transito è sempre stato libero perché non c'è nessuna esigenza di garantire la sicurezza del traffico. Lo stretto di Hormuz è largo 10 volte da Dardanelli.
0: No, ma io capisco benissimo che se uno Stato deve garantire piloti, sicurezza, può dire guardate, però questo mi costa, dai, paga un passaggio perché ho dei costi, perché il passaggio è delicato, ci mancherebbe, ma non va a violare il principio della differenza tra un canale e uno stretto, no?
1: Assolutamente, certo, sì, è una situazione la cui peculiarità è riconosciuta a livello internazionale. Infatti il direttore generale dell'IMO, che è International Maritime Organization delle Nazioni Unite, ha già detto che esigenze di sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz in realtà non si pongono, non sono mai posto.
0: Vabbè, sì, tutto questo appunto fa capire, e torniamo da dove eravamo partiti, non solo pochi idee ma confuse, perché non capisco cosa c'entri chiedere appunto a fare accordi commerciali con i paesi dell'area rispetto a chiedere il 20% a tutte le navi che transitano o dentro o verso, diciamo, l'interno o che escono da Hormuz. Non capisco cosa voglia dire adesso la frase aperta a tutte le navi ma non a quelle iraniane, perché chiaramente l'Iran non accetterà mai una cosa del genere. L'Iran sembra andare avanti invece con l'idea che si mette d'accordo con l'Oman e chiederà un pedaggio per passare lì, e nel frattempo questo proietta un'ombra su tutti gli altri, diciamo, stretti in cui un paese potrebbe svegliarsi un giorno e dire vabbè, allora a questo punto anche noi abbiamo qualche costo. L'esempio paradossale è quello: metti le mine di notte e poi mi chiedi il pedaggio di giorno perché mi aiuti a evitare le mine che hai messo tu. È chiaramente un paradosso, però fino a un certo punto. Questo per rispondere anche all'ascoltatore, non a un altro ascoltatore che passa l'intera sua giornata, a me dispiace per lei, insultandomi in qualunque modo, vabbè. Ma dicevo questo per dire, nessuno difende il regime iraniano. Il problema è capire da un lato l'eterogenesi dei fini, dall'altro a che livello della stupidità di cipolla si pone questa iniziativa, perché erano tre, se non ricordo male, i casi di stupidità. Questo mi sembra il caso in cui fai male a te stesso oltre che agli altri. Detto ciò, io valuto i fatti e i risultati. Il risultato è che Hormuz è ancora chiuso, che l'accordo non si sta praticando, che Trump cambia idea ogni giorno, 20% sì, no accordi con i paesi, che nel frattempo l'Iran va avanti con la sua strada, che gli UTI sembrano essersi risvegliati e nessuno ha capito ancora quando transiterà gas liquefatto, petrolio, fertilizzanti e tutto il resto con la regolarità di prima, quanto l'Iran potrà nel futuro, ogni volta che gli gira, giocare

il ruolo dello Strato di Hormuz, in attesa che vengano fatte le pipelines via terra attraverso l'Arabia Saudita, attraverso l'Iraq, il Siria e Libano per aggirare Hormuz. Grazie, e poi la proiezione di carattere internazionale. Grazie al professor Stefano Zunarelli.

0: Allora, giustamente fa notare un ascoltatore, i Dardanelli però sono tutti in Turchia, ma poi c'è un accordo del 1800 che prevede solo in quel caso, è uno stretto molto stretto, chiamiamolo così, come ricordava il professore, un decimo di larghezza dello stretto di Hormuz, che siccome c'è un costo per attraversarlo in sicurezza, lì eccezionalmente chiedi un pedaggio che vale per tutti, giustificando i tuoi costi. Giustamente altri mi dicono, ma guardate, minare uno stretto per poi chiedere un pedaggio per passare in sicurezza si chiama pizzo. Sì, assomiglia molto al ricatto mafioso, cioè se non vuoi che prenda fuoco, ti aiuto io, pagami un pizzo. Ma è il caos in cui siamo entrati, quando invece il problema dovrebbe essere ben altro, ma non il benaltrismo, ben altro, e cioè il vero pericolo nel futuro, ma poi lo tornerò a dire, per noi è la Cina, la concorrenza commerciale cinese, l'invasione di prodotti in dumping. Professor Noci, che ormai da quando è ospite a Focus Economia va dappertutto, altri programmi, tutti lo vogliono. Professor Giuliano Noci, buonasera. E noi rivendichiamo,
1: le devo
0: però,
1: moltissimo,
0: rivendichiamo,
1: le devo
0: noi moltissimo. Il copyright su di lei, poi lei va dappertutto, perché vabbè.
1: No,
0: allora, vorrei capire se è d'accordo che uno dei danni collaterali di questa gestione assurda dell'attacco all'Iran è anche che ci distrae dal problema principale, sì o no?
1: Assolutamente sì, la Cina è un grandissimo problema perché sta diventando una potenza industriale e tecnologica, i dati di stamattina lo dimostrano, più 30% di export, 1 milione di macchine in Europa esportate, e a un aumento dell'import dovuto all'importo di semiconduttori. Quindi la minaccia è che mentre noi solfeggiamo nel cielo, loro producono potenza tecnologica che rischia di schiacciarci.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Focus Economia.

Dunque, riprendiamo il tema Cina. Rispondo anche a alcuni ascoltatori. Ho detto che uno degli effetti collaterali della gestione schizofrenica della politica estera statunitense, attacco all'Europa, non si capisce cosa succede con la Russia, voglio la Groenlandia, sì, no,

0: gestione caotica dell'attacco all'Iran, Hormuz ancora chiuso, adesso il 20% di pedaggio oppure no, accordi con i paesi del Golfo. Uno di questi effetti collaterali è che siamo tutti a occuparci dello stato di Hormuz, che fino a 5 mesi fa nemmeno conoscevamo, mentre dovremmo occuparci, e siamo distratti su quel fronte, della minaccia cinese, minaccia di carattere economico, l'espansionismo commerciale cinese. Il dato di oggi vede un record dell'export cinese a giugno, più 27%, un avanzo commerciale di 125 miliardi in un mese, cioè la differenza tra quanto ha esportato e quanto ha importato a vantaggio delle esportazioni. Le esportazioni cinesi nei primi 6 mesi dell'anno hanno toccato la cifra dei 2.120 miliardi, sono aumentate anche in America, sono spesso fatte in maniera non concorrenziale, quindi in dumping, con un'economia diciamo che non è di mercato, aiuti di Stato e quant'altro, e solo praticamente nel mese di giugno la Cina ha esportato 1 milione di auto. Quindi un altro degli effetti collaterali negativi è che ci stiamo occupando di Hormuz invece che occuparci della minaccia economica e quindi anche sociale della Cina. Dato tra l'altro, professor Noci, molto superiore alle attese, perché oltre che essere in aumento il surplus commerciale, l'export, le attese erano di 121 miliardi. La cosa impressionante, professore, è che sono aumentati anche le esportazioni verso gli Stati Uniti del 14% a giugno, con pari a 43,5 miliardi di dollari e un avanzo commerciale solo con gli Stati Uniti 29 miliardi di dollari. Ma non ci dovevano essere i dazi americani verso la Cina a bloccare questo, no?
1: No, nel senso che comunque in questo caso è molto chiaramente spiegabile. La corsa all'intelligenza artificiale degli Stati Uniti per la costruzione di data center fa sì che la Cina goda per l'esportazione della componentistica elettronica, di cui ha quasi il monopolio. Quindi noi negli ultimi 20 anni, mentre eravamo distratti da molteplici situazioni, questi signori, il dragone, si è costruito una potenza tecnologica e colli di bottiglia che rendono la Cina quasi insostituibile. Quindi il paradosso è che hanno messo le tariffe e invece l'export aumenta, ed aumenta perché, diciamo, gli algoritmi digitali chiamano molto metallo, molto ferro, ed è il ferro della componentistica elettronica.
0: A chi mi dice sei stato un tifoso della globalizzazione verso la Cina, guardate, abbiamo fatto non so quante puntate, ma un po' di anni fa ormai, direttamente dalla Cina, e allora non ho problemi a riconoscerlo. Le imprese italiane segnalavano già, gli europei, problemi, per esempio i diritti di copyright, i diritti insomma venivano spesso non rispettati, il rischio di essere copiati, e le joint venture, ma erano più che altro problemi di carattere di diritto, diciamo così, commerciale, chiamiamolo in questo modo. Nessuno negava che la Cina invece sarebbe stata la grande opportunità. Poi ho fatto non so quante puntate, a partire quelle con il ministro, l'ex ministro Tremonti, dicendo che attenzione, c'eravamo sbagliati, a partire dalla Germania, che ne sta pagando le conseguenze. La Cina non si è rivelata il mercato di sbocco così forte, sì per la moda e per l'auto tedesca all'inizio, si è rivelata invece un mercato meno interessante più si andava avanti nella creazione di una ricchezza cinese, adesso addirittura l'indicazione di comprare anche nella moda prodotti cinesi. Nel frattempo non è vero quello che era la vecchia teoria, sì, trasferiamo in Cina le produzioni a basso valore aggiunto, quelle di fascia bassa, e teniamo l'alto valore aggiunto. La Cina si è messa anche a fare alto valore aggiunto, non avendo una reciprocità rispetto all'invasione che compie per esempio in Europa. Quindi per tornare a dire, non so quanto interessi gli ascoltatori, è vero, siamo andati in Cina a verificare l'interesse per quel paese di molte imprese italiane, la speranza, l'obiettivo era quello, cioè dare alla Cina i prodotti a maggior valore aggiunto e liberarci delle produzioni a basso valore aggiunto. Il problema è che quel calcolo è stato sbagliato per vari motivi, adesso sento anche l'opinione del professor Noci, l'ha sbagliato la Germania in primis, che ne sta pagando le conseguenze. La Cina non si è rivelata, dovevamo essere più duri nel chiedere un'apertura alla Cina secondo le regole mondiali della WTO, che invece tende a non accettare mai quando tocca a lei.
1: Sì, rispetto alla Cina purtroppo il grande bonus è che avendo i singoli stati membri una massa così piccola, o ci si unisce e si negozia, diciamo, tra pari, perché l'Europa, se fosse, si concepisse unitariamente, sarebbe un mercato enorme. Purtroppo noi andiamo a baciare la pantofola a Xi Jinping in ordine sparso e il dragone gode. Questo è il tema di fondo. La Cina è un mercato interessante, ma se non vai a negoziare avendo chiaro dove vuoi arrivare e avendo chiaro qual è il tuo potere di deterrenza, vieni schiacciato, e i cinesi sono abilissimi in questo. Purtroppo, ripeto, noi non abbiamo altre chance. Vede, la cosa che mi preoccupa di più è questa: la Cina in questo momento, grazie a tutti gli errori commessi, è diventata una potenza tecnologica molto significativa. Noi non riusciremo, non basterà chiudersi al mercato cinese, non è sufficiente. Noi abbiamo assoluto bisogno di investire per la competitività, e noi quindi dobbiamo uscire dal letargo industriale in cui siamo finiti, prendere coscienza che l'esperienza di Volkswagen, 100.000 licenziamenti e 4 stabilimenti chiusi, significa che non abbiamo capito il senso della transizione digitale e transizione elettrica, e dobbiamo da questo punto di vista mettere molti soldi e investimenti formativi in una ibridazione industriale verso il digitale.
0: E vabbè, perché quello mi porta a dire che poi allora servono investimenti europei nella difesa, esatto. Ma è la proposta spagnola.
1: Esatto.
0: Sì, esatto. Però è molto restia la stessa Germania, che è il paese più impantanato in questo errore di calcolo, perché ricorderete, la Germania aveva una grossa penetrazione con la Volkswagen in Cina, ha pensato che quello fosse il suo futuro, anzi produceva BMW e auto in Cina per venderle in Europa, perché erano più bassi i costi, e infatti dell'Europa interessava poco, l'importante è che i paesi fossero virtuosi, quindi tagli e austerity sul deficit, e non ha capito che in questo modo crollava il consumo interno europeo, non si è opposta al devastante Green Deal della precedente commissione. Risultato: in Cina ha grosse difficoltà a vendere. Lei ci raccontava che viene chiamata la Volkswagen l'auto della nonna. Loro sono andati avanti, in questo bravi, hanno modelli più economici e competitivi dal punto di vista della dotazione, però poi servono investimenti di carattere europeo, e poi, come diceva lei, andare con un'unica missione a dire: noi siamo l'Europa, troviamo un accordo, e non i singoli stati membri divisi, no? Modello Razzi e Curiazzi. Grazie al proprietario del Polo Cinese del Politecnico di Milano, professor Giuliano Nocci. Per oggi è veramente tutto. Noi ci risentiamo domani. Da Sebastiano Berisoni, l'augurio di una buona serata.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. La maggioranza va sotto la Camera sulle preferenze per un solo voto, 187 voti a favore e 188 quelli contrari. L'Aula ha bocciato a scrutinio segreto, richiesto dalle opposizioni, l'emendamento a prima firma di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC che mirava a introdurre un sistema misto di capilista bloccati e preferenze nella riforma della legge elettorale del centrodestra. Almeno 36 franchi tiratori nella maggioranza che con le opposizioni che ora chiedono le dimissioni della Premier Meloni e le elezioni. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
1: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
0: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, scrive sui social la Presidente del Consiglio Meloni dopo il capo sulle preferenze. L'emendamento è stato respinto per un solo voto, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. Poi conclude il post con un post-scriptum, la scena dell'opposizione che esulta come se avesse vinto un mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari, dice tutto. Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione anche a soggetti anche minorenni, lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi illustrando il DDL sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri. Sentiamo proprio Piantedosi.
2: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, vi ricorderete che è stato con un decreto sicurezza precedente, insomma introdotto questo, rafforzato questo istituto, viene esteso anche a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, anche qui ad esempio quelli della cosiddetta movista, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
0: Niente pedaggio del 20%, accordi commerciali con i paesi del Golfo e Hormuz aperto a tutti tranne che a Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Trump, dopo i nuovi attacchi americani in Iran, ha fatto il punto via social sullo stretto al centro del braccio di ferro, con un dietro fronte rispetto alle sue precedenti dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano. Il blocco è scattato alle 22 italiane. E questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, scrive Trump. Il capo della Casa Bianca ribadisce quindi che gli Stati Uniti applicheranno un blocco totale, ma solo alle navi appunto in arrivo in partenza dai porti iraniani o che trasportino merci iraniane. Wall Street intanto ha chiuso positiva, sostanzialmente invariato, più 0,02% il Dow Jones, più 0,90% il Nasdaq, più 0,38% l'S&P 500, euro a 1,1419 sul dollaro. Sono 6 le vittime dell'incendio scoppiato nel cantiere della Oxy Tower in Place de la Brocaire nel centro di Bruxelles. Oggi i 6 operai inizialmente dati per dispersi sono stati trovati morti all'interno di un ascensore crollato. Al momento del rogo nel cantiere erano presenti circa 250 operai, tutti evacuati ed assistiti. Le cause dell'incendio non sono ancora note. E chiudiamo col calcio ai mondiali. La Spagna a Dallas batte 2-0 la Francia ed è la prima finalista. Tutto facile per i campioni d'Europa, in vantaggio al 22esimo con rigore di Oyarzabal e che trovano al 57esimo il raddoppio con Pedro Porro. Domani alle 21 ad Atlanta la seconda semifinale tra Inghilterra e l'Argentina campione in carica. Domenica sempre alle 21 italiane in New Jersey la finale per il titolo. Grazie a Filippo Aureggi in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet signed.

0: Firmaré con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Oggi per la rubrica Un esame visto da vicino parliamo di un'indagine sempre più utilizzata per approfondire lo studio dell'addome, l'ecografia con mezzo di contrasto. Scopriamo come funziona con l'aiuto del professor Luca Sconfienza, direttore dell'unità operativa di radiologia all'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Bentornato professore.
2: Buongiorno a tutti.
1: In quali situazioni cliniche questo esame può fare la differenza e quali vantaggi offre sia al medico che al paziente?
2: L'ecografia la conosciamo tutti come una metodica di diagnostica per immagini che viene applicata in tutti gli distretti corporei, quindi ci consente di andare a indagare una serie di lesioni e di zone corporee, di lesioni potenziali con una affidabilità diagnostica molto molto elevata. In certi casi però, quando noi troviamo una lesione soprattutto a livello addominale, pensiamo ad esempio a una lesione del fegato, l'ecografia ci fa vedere in maniera molto accurata le dimensioni, l'aspetto, la localizzazione, quindi una serie di informazioni molto importanti, ma molto molto spesso non ci consente di dare un nome e un cognome a questa lesione. E qui entra in gioco l'ecografia col mezzo di contrasto, che molto similmente a quello che succede con la TAC e la risonanza col mezzo di contrasto può fare la differenza, perché ci consente di andare a caratterizzare questo tipo di lesione.
1: Se volete approfondire il tema della diagnostica per immagini, vi aspetta anche la video intervista con il professor Luca Sconfienza su Salute 24, canale digitale 63. Insieme al professor Sconfienza, infatti, parliamo di TAC e risonanza magnetica per fare chiarezza sulle differenze tra questi due esami. Professore, la ringrazio per essere stato con noi.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata a lei e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro, come sempre, un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: ma poi
1: Busconi.
0: Li intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: È sempre più allarme conducenti nell'autotrasporto. In Italia sono ben 86.000 gli autisti che andranno in pensione nei prossimi 5 anni, il 28% dell'attuale forza lavoro. Emerge anche un'altra criticità: nell'ultimo biennio 25.000 camionisti tra i 30 e i 50 anni hanno lasciato la professione. Gravissima la situazione in Europa, 500.000 le posizioni vacanti.
2: È inutile che andiamo in giro piangendo, non ci sono più autisti. Per forza, non si può più insegnare alla gente a fare il lavoro dell'autista. Oh, ma sulle strade si va a morire se non sei professionale, se non sei istruito, se non sei formato.
3: Ecco, oggi è una delle numerose trasmissioni in cui parliamo del nostro pubblico on the road, in particolare degli autotrasportatori. Ne facciamo tante, le facciamo periodicamente, è una fetta di pubblico a cui siamo particolarmente affezionati, soprattutto io che trasmetto a quest'ora in cui la gente stanziale butta la cipolla nel soffritto, gli ascoltatori che si trovano lungo le strade, anzi è il momento che ci ascoltano, alcuni hanno già mangiato, alcuni devono ancora fermarsi. Comunque è più facile avere il conforto della diretta. Oggi però la proponiamo in una maniera diversa, probabilmente anche molto più divertente di tutte le volte di cui abbiamo parlato, di problemi, di norme, di regolamenti, di politiche, di crisi. Oggi la facciamo con un autotrasportatore che è diventato un personaggio, è diventato un influencer. Avete già capito un po' il senso, noi abbiamo mandato una delle solite notizie che spesso abbiamo commentato sulla carenza di autisti. Ogni volta che ne parliamo negli ultimi 2 o 3 anni c'è sempre questo stesso ricorrente tema. Sì, mettiamo a disposizione delle categorie dei giovani tutte le agevolazioni possibili, paghiamo la scuola guida che è costosissima, gli diamo delle buone retribuzioni, ma non sa perché i giovani non vogliono fare gli autisti e gli autotrasportatori. Sentite una voce critica, dice basta di piangersi addosso, basta di parlare di carenze di autisti, piuttosto capite perché le radici del problema non ci sono autisti. Non vi arrabbiate voi che state alla guida dei vostri mastodonti sull'autostrada, perché è un vostro collega che però ha trovato una maniera diversa per rappresentare la categoria e per parlare dei problemi della categoria. Alberto Talman, buongiorno innanzitutto.
4: Buongiorno Gianluca e vi ringrazio per avermi ospitato nel vostro programma e saluto anche tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Gianluca.
3: Sì, sì, siamo noi che ringraziamo te perché ci dai l'opportunità questa mattina di dare un punto di vista diverso da quelli consueti, che non disprezzo naturalmente, che i tuoi colleghi ci hanno sempre dato e ci danno sempre durante queste trasmissioni. A questo punto, se non fossi tu presente, comincerebbero a chiamarci da tutta Italia dicendo le cose che giustamente, immagino, non ho testimonianza diretta, sono gli annosi problemi che affliggono la categoria di cui fai parte. Tu sei un autotrasportatore, hai fatto questo lavoro, continui a fare questo lavoro, conosci esattamente i problemi della categoria, però hai scelto di raccontarli attraverso una modalità diversa rispetto alle persone che si scambiano ogni giorno le impressioni ancora con i baracchini lungo la strada, ammesso che ancora esistano. No, tu sei considerato un influencer, hai un'infinità di persone che ti seguono e continui ogni giorno a raccontare in maniera diversa il tuo mestiere. Innanzitutto, come ti è nata questa ispirazione e dimmi se rappresenti un chiodo nella scarpa per i tuoi colleghi o hai un seguito e in fondo rappresenti una voce che comunque, anche se in forma diversa, rappresenta i problemi della categoria.
4: Ma io ho cominciato inizio 2022, avevo pubblicato un filmato di un autotreno che faceva una manovra e la mattina, Gianluca, ho visto questo grande seguito che ha avuto questo filmato, ho detto il mondo dell'autotrasporto interessa. E io non me l'aspettavo, ho visto tante visualizzazioni, tante interazioni e da lì ho cominciato a pubblicare, a raccontare un po' il mondo dell'autotrasporto visto da un ragazzo allora di 36 anni, quest'anno ne faccio 40, lavoro, insomma, abbiamo nell'azienda di famiglia, diciamo, lavoro.
3: È una ragazzitudine estesa, ormai sì, siamo dei giovani uomini, siamo con l'età.
4: Sì, dobbiamo anche divertirci, altrimenti ogni tanto ho trovato questa formula anche di svago e mi è riconosciuto dal settore e mi ringraziano sempre molte persone, mi dicono grazie per le cose che racconti, per le cose che ci fai vedere. Oggi uno dei più grandi problemi quando sento parlare che non ci sono ragazzi, non ci sono giovani che entrano nel mondo dell'autotrasporto, la prima domanda che poi mi viene in mente è quella di dire: ma in generale dov'è che vanno i nostri giovani? Ecco, questa è la domanda. Poi sicuramente un problema grande, un problema molto grande che c'è nella nostra categoria è il fatto che...
3: Io se vuoi ti rispondo, un mio figlio in grado di lavorare è andato all'estero, perché in Italia non trova lavoro, è una persona plurilaureata.
4: È uno dei più grandi problemi che ci sarà, è che oggi in parte i nostri figli, permettimi Gianluca, abbiamo insegnato, è stata quasi presa la scusa di mandarli a studiare per non poi sporcarsi le mani, permettimi questa mia esternazione, ecco.
3: Sì, ma è alla base di molti problemi che affligge il nostro paese, che abbiamo un forte bisogno di persone capaci di muoversi in attività pratiche, e queste attività li fanno altre perché nessuno vuole farle, li considera disdicevoli.
4: Non siamo in grado di valorizzarle poi queste, perché abbiamo tutti dei contratti particolari a partire dalle agenzie interinali, dalle cooperative, dai contratti stage, il tirocinio, e le persone oggi io sono un genitore anch'io, ma i nostri genitori dicono: mio figlio non deve fare la mia vita. Ok, però tu che vita hai fatto? Ti sei fatto sulle mani, che hai comprato una casa, i nostri figli li vogliamo far trovare il piatto pronto. Ma c'è da tribulare, c'è da imparare. Io quello che ho fatto ho potuto farlo anche nell'ambito dei social, perché ho avuto un papà che mi ha insegnato e mi ha detto: o si lavora o si studia, le alternative erano due. Ho cominciato a 16 anni, lavorare in azienda, dell'esperienza l'ho accumulata e posso raccontarla. Oggi molti giovani: voglio fare di influencer, e cosa vuoi fare, cosa vuoi raccontare? Comunque, tornando a noi, Gianluca, il problema più grande...
3: Ma tu ci sei riuscito però, perché io devo dire questo, sei presente ovunque, Facebook, YouTube, Instagram, ma su TikTok hai 200.000 follower, quindi non è che lo fai in maniera superficiale.
4: Gianluca, è una conseguenza. Io quello che ho fatto non l'ho mai fatto per i denari, l'ho sempre fatto per in parte regalare un'esperienza, illustrare un qualcosa che ho avuto la fortuna, che qualcuno ha creduto in me e mi ha insegnato, mi ha dato la possibilità di imparare. Ho mangiato tanta, non posso dire la parolaccia, ma hai capito, però ho imparato, mi sono fatto sulle maniche, ho avuto la possibilità che qualcuno ha creduto in me. Il papà, magari quel papà che oggi fa più fatica a dare, permettimi, il calcio in quel posto al figlio, perché le mamme proteggono sempre questi figli, e poi si arriva, vogliamo bene a tutte le mamme, si arriva ad avere dei figli che a 30 anni magari fanno fatica, hanno paura a uscire di casa, perché gli è sempre stato detto: ma tu non devi fare la mia vita.
3: Allora fermati un secondo, io voglio ricordare che questa è una trasmissione in diretta, quindi potete chiamare all'800240024. Oggi c'è una circostanza in più e uno stimolo in più per chiamare tutti gli amici che stanno in questo momento ascoltandoci alla guida del loro mezzo. Gli autotrasportatori hanno una persona che racconta in maniera diversa il loro lavoro e i loro problemi. Vi trovate in sintonia con questo racconto, o avete qualcosa da aggiungere, o avete qualcosa da obiettare, o pensate che in realtà i problemi della categoria forse sono tali anche perché sono mal raccontati e mal esposti? Quello che voglio chiederti, Alberto, secondo te, se fosse in qualche maniera rappresentato meglio questa professione, raccontata meglio, esposta in maniera diversa, perché la gente va a fare lavori che alla fine sono sfruttamenti veri e propri, però magari sembrano dei lavori fighi. Lavoro in un'azienda che si occupa di moda, che figo, faccio lo chef, poi magari se li lava i piatti per una generazione.
4: Gianluca, oggi, io vedo dei ragazzi, dicono: vado a lavorare in un'azienda di moda, in un'azienda high tech famosa, gli danno 500 euro al mese col contratto di tirocinio, però solo il dire io lavoro in quell'azienda high tech per loro, oggi in agricoltura non ci va più nessuno. Però voglio tornare un secondo, permettimi, uno dei più grandi problemi che c'è, mi hai chiamato per l'autotrasporto, che io in parte rappresento, perché comunque, come dicevi prima, sono presente su Facebook, su TikTok, su YouTube, io espongo.
3: Sì, lo spiego per chi non ti conosce bene. Tu però sei una persona che prende, monta sul suo mezzo e si fa i chilometri come gli altri, non è che adesso hai smesso, questa è una cosa che non fai più.
4: Io ho fatto l'autista di professione dai 18 ai 24 anni, poi per esigenze aziendali sono dovuto scendere dal camion per aiutare la famiglia a condurre l'azienda, ma ancora oggi...
3: Beh, sempre un'azienda che si occupa comunque di trasporto, quindi certo, sempre nello stesso campo.
4: Ancora oggi la mia ripetibilità è 24 ore su 24 facendo un lavoro particolare nell'ambito dell'autotrasporto che non voglio star qua a raccontare, ma... I miei collaboratori sanno che se c'è un problema io alle 2, alle 3, alle 5 sono vicino a loro, sempre e comunque. Dopo io, il mio compito è quello di organizzare i trasporti e quindi purtroppo devo stare dietro una scrivania. Io dico purtroppo perché il mio più grande amore è sempre stato quello di viaggiare col camion. Quello che poi mi ha insegnato a capire anche le esigenze che ha il personale viaggiante, le esigenze anche che hanno le aziende, gli imprenditori, perché non voglio dimenticare anche il personale che lavora nei magazzini. Nell'ambito italiano lavorativo lascia alquanto a desiderare e non voglio soffermarmi sulle retribuzioni. Ad alcuni fa strano quando un figlio di imprenditore, così mi definisco, parla di retribuzioni. È scandaloso oggi lavorare per 1.200-1.400 euro al mese con i costi della vita che è arrivato ad avere, che siamo arrivati ad avere in Italia. È scandaloso, Gianluca. Ok? Detto questo, permettimi di dire una cosa. Io voglio parlare solo un secondo dell'articolo.
3: Sì, puoi farlo
4: 82.
3: Se c'è l'ammortizzatore di una famiglia alle spalle che ti sostiene.
4: Esatto,
3: risparmio dei genitori sostiene i figli in un momento che si spera che finisca prima possibile.
4: Ecco, Gianluca, uno dei più grandi problemi che c'è nell'autotrasporto oggi, della carenza di autisti, ma a parte la professionalità che è venuta totalmente a mancare, ma voglio ricordare che la professionalità deve essere accompagnata da un affiancamento, cosa che oggi è impossibile, perché noi abbiamo un articolo 82, codice della strada, che vieta a qualsiasi autista di portare con sé un passeggero, e voglio ricordare che le assicurazioni assicurano il passeggero. Ci sono delle persone che dicono, ma l'assicurazione tutte balle. Oggi il problema più grande...
3: Spiego questa cosa perché non riesco a capire. Allora, tu parli di formazione, ne parli in termini contemporanei. Oggi tutto è formazione, oggi la gente spende più in formazione che molte volte in altri tipi di investimento, perché è giusto, perché fa parte comunque di una visione moderna del mondo. Ma secondo te, innanzitutto, se ci fosse una idea più precisa e più moderna di formazione nel lavoro dell'autotrasportatore, si avrebbe una maggior risposta da parte dei giovani?
4: Assolutamente sì. Allora Gianluca, la formazione la fai sul campo, rubando con gli occhi, come mi ha sempre insegnato mio nonno Luigi.
3: Ma perché
4: come
3: non si può fare questa cosa?
4: Non
3: cosa
4: si
3: lo impedisce?
4: Può fare perché era stata fatta questa legge a tempo indietro, dove veniva per il discorso di sfruttamento del lavoro, perché si pensava che chi era in parte poi veniva usato per scaricare il camion, non lo si ritribuiva e quant'altro. Sono tutte delle bagianate, delle frottole. Perché
3: ma una forma di apprendistato come c'è nella categoria degli artigiani, ad esempio.
4: Sì, ma allora oggi le aziende di autotrasporto lavorano talmente sul filo del rasoio per quanto riguarda il discorso del guadagno, che non possono nemmeno permettersi di affrontare un discorso di formazione. Quello che io voglio dire, io sono arrivato oggi a quello che sono e non sono nessuno, attenzione, ma ho una grande passione dentro di me, altrimenti non avrei fatto quello che ho fatto, e attenzione che mi espongo, non è sempre cosa buona esporsi, però io lo faccio perché ho una passione dentro di me e il mio obiettivo è quello di aiutare in parte il prossimo. Io ho imparato col nonno, con mio nonno, io andavo via con mio papà con il camion, io a 18 anni e 10 mesi guidavo un bilico, un autotreno, ho fatto un viaggio con un autista e poi andavo via da solo e non mi sentivo un pericolo pubblico. Oggi Gianluca, il problema è che la categoria è vista in parte come, sai, degli assassini, perché comunque un camion, parliamo di 440 quintali in movimento.
3: Ma di questa missione ne faccio tante, Alberto, ti dico... Molte volte mi sono stupito di persone che chiamano con un'età molto avanzata, gente oltre i 65 anni, che ci deve continuare a lavorare e non è proprio il migliore momento della vita per guidare un mezzo pesante così impegnativo. Abbiamo qualche telefonata, te le faccio subito ascoltare. Sì. Flavio da Milano.
5: Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno Alberto, per te tutti i social. Allora, secondo me, per carità...
3: Lo conosci, sì, perché diciamo è un vostro personaggio,
5: sì,
3: che ormai
5: non
3: è impossibile conoscere.
5: Non direttamente, ma chiaramente viene seguito e tratta sempre tematiche interessanti, soprattutto che riguardano la tua quotidianità. Il problema della formazione è centrale, assolutamente, ma secondo me a monte c'è un problema più importante, che è quello dell'attrattività di questo settore. Purtroppo nel corso di decenni questa categoria è stereotipata... dipinta in maniera assolutamente poco attrattiva, quindi se non è qualche ragazzo figlio d'arte o appassionato proprio del settore, difficilmente altri si affacciano. E poi c'è un
3: posso fare una domanda, Flavio? Veramente può rispondere anche Alberto. Io faccio spesso questo esempio quando faccio la missione con gli autotrasportatori. Se io 30 anni fa, ma anche più 40 anni fa, quando ero ragazzo, avessi detto faccio il cuoco, mi sarei dovuto vergognare, o perlomeno era di quei lavori che la gente non è che lo sbandierava. Cosa fa tuo padre? Ma non so, sai, lavora nel... Nessuno dice fa il cuoco. Perché? Perché subito dice il cuoco corrispondeva a qualcosa sbagliato, in maniera sbagliata, ma che un lavoro disdicevole, sta in cucina, sta in mezzo ai fornelli, ma che lavoro è? Oggi dire faccio lo chef è la cosa più figa del mondo. Oggi un ragazzo, se vuole trovarsi felice compagnia, dice faccio lo chef, ti so cucinare. Ecco, mi spieghi perché la stessa cosa non può essere costruita anche sul mestiere dell'autotrasportatore? È una narrazione naturalmente che deve cambiare.
5: Le spiego la differenza sostanziale. Negli ultimi anni, tra l'altro, lei guardi, ha beccato la passione giusta, perché io ho fatto la scuola alberghiera, ho fatto 6 anni il cuoco, poi per passione sono da 30 anni sui camion, quindi ho vissuto entrambe le situazioni.
3: Lei è la persona giusta, no, per rappresentare questo lato del racconto sulla professione.
5: Ora c'è un'attrattività verso la cucina, perché c'è tutto questo tantan mediatico dei talent che vediamo in televisione, certo, allora è diventato attrattivo. Purtroppo il nostro settore, la nostra categoria, paga il prezzo di decenni di una visione anche molto romanzata, molto folcloristica del camionista, l'energumeno, donnaiolo, quant'altro, ma oggi l'autista di professione, io lo faccio dal 96 ininterrottamente, è un professionista, deve perseguire il raggiungimento di una professionalità che deve riscattare anche questo luogo comune che ahimè ci accompagna da sempre, ma questo va fatto attraverso qualcuno al di fuori del settore che rivaluta. Guarda, io sono sempre in Francia per lavoro, in Francia è rispettato il lavoro dell'autista, soprattutto è ambito da parte dei giovani, capisce? Perché non viene
3: quindi
5: visto
3: è un problema tipicamente italiano, per circoscrivere il problema, quello della poca affezione e del proprio glamour, poco glamour, diciamo, della professione autotrasportatore. È un problema nostro italiano, voi che girate il mondo, d'altre parti non funziona così.
5: È un problema culturale, certo, perché se lei va nei paesi nord Europa, io le faccio un esempio, in Olanda un ragazzo che potevo essere io innamorato dei camion da bambino, in Olanda un ragazzo esce dalla scuola dell'obbligo, vuole accedere alla professione, c'è un istituto superiore dove impara le basi teoriche per divenire poi un autotrasportatore. Lei vede in giro ragazzi olandesi di 21-22 anni che girano l'Europa, non alla spera in Dio, la speriamo che me la cavo, ma competenti, che conoscono tutto quello che è l'aspetto burocratico, che sanno girare, sanno comportarsi, conoscono le lingue. Qui purtroppo, se hai la fortuna di riuscire a avere quei 5-6 mila euro che servono per la patente, troverai nell'80% dei casi, non è il caso di Talman, ma Talman è un'azienda d'eccellenza come poche altre, ma troverai delle flotte di speculatori che ti prendono, ti danno in mano il camion e ti dicono vai, questo è il documento di trasporto, vai a Birmingham e tu vai alla io speriamo che me la cavo, capisce?
3: E il tema è proprio questo, come rendere più appetibile, più attraente la professione dell'autotrasportatore, quali possono essere i mezzi, quale può essere il racconto che la renda, come ci racconta, come ci sta dicendo il nostro ascoltatore, una professione come un'altra, anzi una professione ambita, una professione di cui uno può dirsi fiero e non deve nascondersi. A tra poco.
6: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
7: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
8: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale, in questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
9: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
10: Nome:
11: Freeway Skyline.
10: Professione:
11: IRP.
10: Missione:
11: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
10: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
12: tempo in diretta.
13: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 15 luglio. L'anticiclone africano è sempre presente, al mattino bel tempo su tutti i settori, poi tra il pomeriggio e la sera aumenteranno gradualmente le nubi al nord e anche i temporali, che dalle Alpi si porteranno verso le prealpi e le zone di pianura centro-orientale fin verso le coste del Veneto. Gran caldo ovunque. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: Maylog.
1: Oh, se a me piace lavorare, cosa devo fare? A chi non piace? A me piace il mio lavoro. Boh, quello volevo dire. Ragazzi, ragazzi, dopo 15 ore di lavoro oggi sono carico. Secondo me voi siete scarichi. Vabbè, chi è scarico dice sempre molla, lascia, fai. Invidiosi, invidia. Qualcuno mi diceva c'è l'invidia. Non ci credo. Voi invidiatemi, a me tanto non mi interessa. Ciao.
0: Allora, quello che avete sentito è Alberto Talman, al secolo Alberto Gobbi Frattini, che è un influencer molto conosciuto nei social, figlio di imprenditori, da sempre nel mondo dell'autotrasporto, ha cominciato da ragazzo a lavorare nell'azienda in famiglia, ha svolto vari ruoli, anche quello di autista per tanto tempo, ma dal 2022 ha deciso di portare questa sua esperienza nei social, dove racconta ogni giorno il mondo dell'autotrasporto con una maniera nuova di raccontare quelli che sono i problemi concreti, l'innovazione, la sicurezza. Oggi è presente in tutti i social, soprattutto su TikTok, ha più di 200.000 follower. Intanto intanto ringrazio Carlo Salvatore e Cristina Lunghi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che in Italia mancano circa 500.000 di autisti, è un settore in forte crisi per via dei pensionamenti e soprattutto c'è una scarsa attrattiva per i giovani e costa tantissimo accedere a questa professione. Si provano, molte aziende aumentano i salari, offrono condizioni migliori, ma c'è sempre una debolezza e un problema nel trovare persone disposte a fare questo lavoro. Riporto, abbiamo tantissimi autotrasportatori in onda, ma solo una battuta riprendo con Alberto. Sei d'accordo con quello che diceva il tuo collega? Perché abbiamo già capito che un problema è la formazione, che mi sembra qualcosa di fondamentale, che non si possa fare una formazione. La formazione dà dignità al lavoro e dà anche un aspetto glamour, moderno, attrattivo al lavoro. Un lavoro che non puoi fare formazione già ti sembra un lavoro, diciamo, diverso, disprezzabile rispetto a lavori che danno molta più visibilità o molta più attrattiva sociale. Tu anche hai altre formule da aggiungere rispetto a quello che ha detto il tuo collega?
2: Gianluca, allora la dignità la danno anche le aziende per cui lavoriamo. Noi lavoriamo in un settore dove c'è mancanza di servizi per l'autista in sé, ma soprattutto il nostro è un settore dove...
0: Sì, mi dicono tutti ancora questa cosa dei bagni, quando andate a scaricare non potete manco andare in bagno, che non c'è il bagno.
2: Sì, ma lo sai perché? Scusami che ti do del tu, Gianluca.
0: Ma certo, dammi il tu, ma figurati.
2: Ecco, Gianluca, lo sai perché? Perché io lo dico sempre, è stato troppo facile esternalizzare i trasporti da parte delle aziende. Io farei una legge dove se tu movimenti 100 bancali, intanto 30 bancali te li movimenti coi tuoi camion, così capisci cosa vuol dire far circolare la merce, avere anche degli autisti che la sera ti chiamano e ti dicono sono in mezzo alla strada e non ho nessun servizio. È stato troppo facile esternalizzare. Oggi l'autista che prende 2.500, 2.700 o 2.200 euro al mese, dipende, prende un verbale fatto da persone, leggi fatte da persone che il nostro lavoro non l'hanno fatto, perché ti garantisco che nessuno sa cosa vuol dire dormire in una cabina sotto il sole a 40 gradi col rischio di prendere un verbale dopo 7 minuti. È vergognoso, è vergognoso.
0: Perché non si può dormire in cabina?
2: No, io sono un testimone, io ho tantissime persone che mi raccontano le loro vicissitudini. Un signore

0: settimana scorsa mi ha girato un filmato dove faceva vedere gli organi di controllo che saluto e non colpevolizzo, perché non hanno colpa loro delle leggi che devono applicare, ma lo devono fare questo lavoro, dove verbalizzavano un signore greco che riposava durante il giorno, perché con il frigo si lavora soprattutto la notte, durante il giorno riposava. I climatizzatori da fermo, anche che ci sono sui mezzi di oggi, che sono super tecnologici, dopo 3-5 ore perdono di resa, Gianluca. Ma come fai a riposare sotto il sole a 40 ore con il camion fermo? E io quello che mi chiedo è: chi ha inventato questa legge? E dopo mi parlano di sicurezza sul lavoro. Se vai fuori di un minuto di guida, scusami che mi sto scaldando, ma in parte è la mia vita, l'autotrasporto.
1: No, ma capisco,
0: quello
1: capisco.
0: Che rappresento. Mi sono esposto tanto per questa situazione, perché io quando ero piccino giocavo con i camioncini. Il mio sogno era far l'autista e ho realizzato il mio sogno. Dopo è arrivato qualche piccolo incubo, comunque, perché quando si diventa grandi si affronta anche delle realtà. Mi ricordo quando volevo arrivare ad avere 18 anni, adesso ne vorrei avere ancora 10, ne vorrei tornare ad avere, ma non si può. Scusami che sto divagando, però dico: come facciamo a lavorare in un settore dove chi fa le leggi non sa nemmeno mettere dentro la marcia ad un camion? Non c'è mai salito in cabina. Come facciamo?
1: Qualcuno, diciamo, dovreste in qualche maniera riuscire a essere considerati degli interlocutori, voi che avete esperienza. Prima mezzo milione di autisti in Europa mancano, in Italia ne mancano 25.000 circa, ci sono bisogno di 25.000, che non sono sempre
0: anche di
1: molto.
0: Più, te lo garantisco. Io ho 40 anni e tutti i corsi di aggiornamento che faccio sono sempre il più giovane. Gianluca, sono tutti i corsi ogni 5 anni, rinnovo della CQC. 400 euro buttati via, per cosa? Ridammi almeno i miei punti. No, ti fanno rinnovare che cosa? 35 ore di corso per una persona che avete sentito che lavora 15 ore al giorno e fine settimana delle volte non vede nemmeno la sua famiglia. Cosa sono queste cose burocratiche per ciulare i soldi agli italiani che lavorano in maniera onesta? Chi la vuol fare questa vita? Se io esco di casa, che so che il mio stipendio è 2.500 euro, ma rischio un verbale di 400 euro perché sto riposando durante il giorno, ma voi l'andreste a fare questa vita?
1: No, indubbiamente, tu puoi raccontarla come vuoi, puoi fare anche un talent show con i camionisti, ma non cambierebbe la sostanza, c'hai ragione. Questo
0: delle persone
1: perfettamente
0: mi chiedono,
1: ragione.
0: Gianluca, ma tu parli solo e non risolvi i problemi. Allora, intanto comincia a parlare anche te, che forse qualcuno un giorno ci sente, ci ascolta come è successo oggi, e ti ringrazio molto per questa occasione che mi hai dato e ci hai dato, perché quando parli di Talman parli di una categoria dell'autotrasporto che è essenziale, è l'economia di un paese. I nostri camion in Italia è l'85%, il 90% delle merci girano ancora su gomma. L'autista deve essere rispettato, è stato rispettato solo durante il Covid, l'autista non va bene.
1: Allora, fermo un attimo, sentiamo qualche altro tuo collega. Massimo da Firenze. Massimo.
2: Pronto? Nicoletti, buongiorno, il tuo ascoltatore e ammiratore. E allora, io sono molto fortunato perché lavoro nel turismo, però purtroppo durante il Covid rimasi senza lavoro e, avendo la patente, andai a guidare il camion. È una situazione imbarazzante di cui dovrebbero fare sciopero e scendere in piazza, perché ci sono degli orari e ci sono delle situazioni inenarrabili. Cioè, un bar in Milano tutto insieme ti prende il sonno, non hai modo, non ti parcheggi un attimo alla sua grilla, arriva la polizia, sembra si stia rubando. Cioè, quello dell'autotrasportatore è veramente un lavoro duro e poco tutelato. Questo è quello che ho potuto purtroppo notare di persona. E a monte non c'è solo il problema di leggi, come diceva l'ascoltatore di prima, ma è un problema di ritmi.
1: Sono tutti
2: i
1: tuoi colleghi gli ascoltatori oggi, sono tutte persone che fanno il tuo stesso lavoro.
2: No, io grazie a Dio sono tornato a fare l'autista per i turisti, però è stato un periodo della mia vita di 2 anni veramente impegnativo. E mi sono accorto...
1: Quindi guidi adesso un pullman turistico, diciamo, questo?
2: No. Se Dio, guido dei minivan e sono accompagnato.
1: Ah, minivan, vabbè.
2: Ma 2 anni di seguito ho fatto l'autotrasportatore, tra virgolette, e l'autista di canno, di tir, e mi sono accorto a monte il problema è anche le tempistiche. Cioè, essendo margini di guadagno sempre più ridotti, sempre più aziende, io parlo anche a livello europeo, che ti costringono a caricare in un posto, scaricare in un altro, ripartire subito. Quindi cioè a volte ci sono, quando io vedo un tir,
1: no ti fermo un attimo, ci sono altri colleghi, sennò ti monopolizza la trasmissione. Quello che hai detto è molto chiaro, ma passiamo a un'altra esperienza. Mirko,

0: da Genova.
1: Buongiorno Nicoletti, buongiorno Roberto. Niente, io volevo dire che ammiro il signor Tarman per il lavoro che fa, per tenere un po' in alto il discorso dell'autotrasporto. Io ho cominciato nel 97, le leggi erano completamente diverse, proprio per passione. In famiglia non c'è nessun autista, io l'ho fatto per passione e soprattutto per la paga. Era 3 volte superiore a quella di un operaio in quegli anni, adesso è inferiore a quella di un operaio. Se andiamo a vedere che hanno la mensa, i voucher, le retribuzioni, noi non abbiamo niente. Noi abbiamo una paga base netta di 1.400 euro. Io andrò in pensione con 1.400 euro nonostante, come dice il signor Talman, si lavora dalle 13 alle 15 ore al giorno. Perché ti pagano tutto in trasferta, in farlocchi, in premi produzione.
0: Sì, sono altre voci in busta paga, certo, poi non incidono, sul trattamento pensionistico.
1: Esattamente, e poi non c'è, come diceva Talma, adesso le multe sono veramente esagerate, per un minuto di guida, 3 minuti di guida, quelli scaricano tutti i dati sul computer e poi i verbali li devo pagare io, perché magari non ho trovato parcheggio in autogrill, non c'era un posto, mi sono dovuto spostare e sono andato fuori di 4 minuti e mezzo, cioè mi trovi lei un settore al giorno d'oggi che per 4 minuti e mezzo uno prende una multa, non esiste.
0: Fermola, molto chiaro, fermola. Devo dire, oggi mi ero prefisso l'idea, facciamo una bella trasmissione che faccia venire voglia ai giovani di fare questo lavoro, ma più sento gli autotrasportatori, onestamente alzo le braccia, non trovo dei punti di approccio per dire ve lo raccontiamo in maniera diversa, perché in fondo, perché questo può essere un lavoro che vi risolve la vita, vi dà chance di autonomia, di felicità. Lo trovo molto difficile, vediamo se nell'ultima parte della trasmissione mi aiuta un attimo Alberto Talman e i suoi colleghi. A tra poco.
2: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.

0: Melog.
1: Ma quanto guadagna un autista in Italia? Un autista guadagna dai 3.000 ai 4.000 euro al mese su viaggi nazionali. Per un padroncino è diverso, il range del guadagno è molto più ampio, dipende sempre da quanto cammina. Uno che lavora veramente tanto può arrivare pure a 7, 8, 9.000 euro al mese. Un consiglio ai ragazzi giovani che vogliono iniziare sto lavoro: non fatelo per i soldi, fatelo per la passione.
2: Allora, questa è una clip presa sempre da TikTok di Alberto Talma, però non è lui che parla. Allora, fammi capire, Alberto, proprio per dare anche un'informazione corretta, esatta, quali sono il punto, diciamo, di sintesi rispetto a quella che è la retribuzione? Se oggi vogliamo in qualche maniera dare spunti per un accesso meno, diciamo, coperto da pregiudizio alla professione autotrasportatore, dobbiamo dare degli aspetti positivi. Questo signore dice che in realtà l'autotrasportatore guadagna bene, ma altri dicono si guadagna. Mi spieghi esattamente com'è questa questione della retribuzione?
3: Allora Gianluca, intanto per essere pagati bene bisogna essere delle persone professionali. Il sistema oggi non ti consente di essere professionale.
2: Quindi rimani sempre prima, a un rango basso, ecco.
3: No. Allora, parlavi prima di figli d'arte. Oggi i figli d'arte non hanno la possibilità di accompagnare i propri genitori, di conseguenza di elevare una categoria che è la spina dorsale del nostro paese, cioè l'autotrasporto, ok? Questo hanno voluto i poteri alti, ok? Hanno voluto.
2: Ma con quale convenienza penalizzare una categoria così fondamentale poi per lo sviluppo del paese?
3: C'è una parola che si chiama monopolio. Tu devi sapere che oggi ci sono delle grandi aziende che oggi il più grande guadagno si fa nella logistica, si fa facendo dei grandi magazzini, stoccando la merce. Oggi per le più grandi aziende che sono presenti nel nostro territorio, non è una colpa, è un dato di fatto, i margini li fanno sullo stoccaggio delle merci, poi il trasporto diventa secondario, non è più il loro core business. Ora tu dimmi, un padroncino monoveicolare, ai quali sono stati offerti 15.000 euro per uscire dalla categoria, ma lasciamo stare, sennò dopo divago, come fa a competere con aziende che hanno dei grandi magazzini dove il loro core business non è più guadagnare sul trasporto, ma guadagnare sul deposito delle merci.
2: È molto chiaro, sì, è cambiato oggettivamente anche la situazione rispetto alla merce, all'acquisto. Figuriamoci, siamo tutti abituati che digitiamo sul telefono, la mattina dopo ci abbiamo sotto casa quello che ci serviva, quindi questo per qualcuno avrà sicuramente un costo e per altri avrà senz'altro un vantaggio.
3: Gianluca, abbiamo unito l'Europa, però abbiamo unito l'Est Europa con l'Italia, la Francia, gli stipendi sono diminuiti perché comunque abbiamo voluto unire tutto, ma i costi di vita sono diversi da un paese all'altro. Il problema è che noi ci ritroviamo qua nel nostro paese, i nostri ascoltatori che ci stanno guardando, se cominciano a guardare le targhe dei camion che ci sono nel nostro paese, vengono qui a lavorare nel nostro territorio tutti stranieri. La maggior parte sono stranieri. Come fa il nostro italiano a competere?
2: Da che paesi, per capire?
3: Prevalentemente sono paesi dell'est,
2: Vengono a loro pieno diritto, cioè nel senso possono farlo, sì.
3: Sì, possono farlo, ma dovrebbero uscire dopo un determinato periodo. Invece continuano a circolare nel nostro paese senza nessuno. Nella nostra categoria purtroppo c'è stato anche qualche furbacchione che applicava i contratti esteri. Ma allora ti faccio un esempio molto semplice. Nella nostra categoria, se io ho un rimorchio, lo tengo italiano, il trattore lo posso targare, posso delocalizzare un ramo della mia azienda all'estero e io traino i rimorchi italiani con il trattore estero.
2: Paghi meno le persone?
3: Sì, assolutamente sì. Beh, l'Italia, se sei capace di fare imprenditore in Italia, lo fai in tutto il mondo, intanto Gianluca. Lo fa in tutto il mondo. Se riesce a guadagnare in Italia, lo fa in tutto il mondo. Detto questo, a me è capitato, l'ho visto con i miei occhi, io sotto un autovelox passo ai 70 all'ora col mio camion, in parte a me a 90 all'ora, in barba alla legge, passano i signori stranieri perché tanto sanno che al loro paese le multe non gli arrivano. Allora, ti senti un po' tirato in giro dal sistema o no? Allora poi parliamo
2: di professionalità. A me una volta è venuto addosso un furgone, c'aveva una targa, mi sembra albanese, non so che. Quando sono andato all'assicurazione ho detto lasci perdere, guardi, è inutile che ci prova, pertanto non riuscivo mai a prendere i soldi e quindi ho capito che esiste questa cosa. Ha un furgoncino di operai che andano a fare delle ristrutturazioni, poi non capivo perché il furgone aveva una targa straniera, adesso lo capisco.
3: Detto questo, questo è un lavoro che deve essere fatto con passione, ma se non gli diamo del gasolio la passione, se non diamo la possibilità ai nostri figli, ai nostri familiari di trasmettergli questa passione, stiamo perdendo il sapere dei nostri nonni, dei nostri padri, con tutte queste leggi sulla sicurezza che hanno diritto ad esistere, ma limitano fortemente la crescita di un settore che è fondamentale.
2: No, ma lo sai cosa mi fa ridere, Alberto? Che in un momento in cui c'è questa esaltazione del patrimonio nazionale, esaltazione di conservare le proprie radici, le proprie tradizioni, la trasmissione del sapere, ecco, in questo campo nessuno pensa che in realtà esista anche qui una trasmissione diretta di un sapere, di una competenza, di una passione. L'ho capito, se non sei dentro non lo capisci che ci può essere la passione per fare l'autotrasportatore, che inizia magari un bambino che gioca con i camioncini, che sogna di stare nel camion, o un nonno che ha investito in un'azienda, come nel tuo caso, che poi ha seguito un figlio, poi ha seguito un nipote che è diventato il portavoce degli autotrasportatori italiani. Sentiamo Tindaro da Venezia. Tindaro.
0: Pronto, buongiorno.
2: Sì, ti ascolto, Tindaro.
0: Ho sentito e lo vedo tutti i giorni. Io lavoro nel trasporto pubblico locale e, avventandomi nella materia, si dovrebbe partire da un'antica direttiva europea del 2006, in cui poi ho scoperto che in quella commissione, in seguito, quando nel 2008 si cominciò ad applicare quella direttiva,
2: mi scusi, sarà importantissimo, ma mi entra in un particolare, è troppo stretto che posso capire negli ultimi tre minuti gli ascoltatori. Poi adesso me lo farò spiegare meglio da un altro dei vostri colleghi. Silvano da Bergamo.
4: Sì, mi spiega bene, Silvano, Talman, cosa vuole dire? Trasportatore per 49 anni, generalmente internazionale. A 23 anni sono andato in Medio Oriente a Baghdad con i camion e imparavo da quelli più anziani di me. Come diceva il signor Alberto, che ammiro molto perché tutto quello che dice è pura verità, non c'è più la possibilità di insegnare a un figlio, a un nipote, a un amico. Un'altra cosa, io ho 70 anni, il giorno che ho compiuto 68 anni in Italia e solo in Italia, non ho più potuto guidare il camion. Vado a Chiasso, a 80 km da Treviglio, io prendo il camion, vado in Scozia, posso andare in Norvegia, tutta la comunità europea, io sono a posto. In Italia mi sequestrano il camion, è tutto. Allora perché uno deve andare in Slovacchia, in Romania, in Bulgaria, portare la residenza, cambiare la patente per poter guidare fino a 80 anni? Io devo andare, ho ancora le patenti, ma in Italia non posso guidare.
2: Fermo un attimo, guarda, mancano due minuti alla fine, voglio che mi spieghi tutto a questo punto, Alberto Talma. Allora, parto dal coda, questo ascoltatore. Cioè, io ho qualche piccola perplessità, non vorrei sbagliarmi, ma non è che proprio sia così sbagliato che a 80 anni non si guidi un camion di autotrasporto.
3: Gianluca, questi signori hanno il gasolio nelle vene, questi signori hanno la passione.
2: Finché
3: perché questi signori fanno la visita una volta all'anno, finché la commissione mi permette di guidare un mezzo pesante, la responsabilità è loro, ma io credo nelle istituzioni. A me fa più paura un signore che fa questo lavoro per i soldi e non per passione. Il pericolo viene da chi fa questo lavoro pensando di fare dei soldi e non per passione. I signori come Silvano hanno portato avanti il nostro paese, l'hanno ricostruito dalla guerra, non dimentichiamocelo, hanno la passione del lavoro e io li ammiro molto, ma all'estero
2: questo lo do per scontato.
3: Gianluca, fammi dire sull'ultima cosa, in Inghilterra se ti fermano e vedono che hai 75 anni e guidi un auto articolato, ti stringono la mano e ti fanno i complimenti. In Italia ti sequestrano il mezzo, ti uccidono moralmente.
2: Prendo per buono quello che mi dice Alberto Talma, che sta dentro appunto al settore. Evidentemente è un settore che è ancora molto bisognoso di attenzione e soprattutto di regole che vengano in qualche maniera ispirate da chi ha le mani in pasta, chi conosce il mestiere, conosce il settore. Torneremo su questo argomento, visto che puntualmente ogni anno almeno 3-4 volte ci occupiamo dei camionisti. Grazie Alberto Talma, grazie agli altri colleghi, ci sentiamo domani.

0: abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Buonasera, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare di metamateriali con l'aiuto di Marco Miniaci, professore di scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino. Buonasera Marco, bentornato.
3: Buonasera, buonasera a tutti, grazie ancora.
2: Allora, ne stiamo parlando da ieri. Chi volesse capire un po' meglio che cosa sono i metamateriali, ascolti la puntata di ieri. Questa sera ci concentreremo sulle applicazioni, ma vale senz'altro la pena di ricordare i fondamentali. Che cosa sono? Sono dei materiali che sono caratterizzati da una microstruttura interna. Generalmente c'è una forma geometrica che viene ripetuta in due o tre dimensioni, e questa forma geometrica conferisce a questi materiali delle proprietà che non esistono in natura, che nessuna sostanza chimica di per sé possiede. Ecco, questi materiali in particolare consentono di manipolare in modi altrimenti impossibili i fenomeni ondulatori, quindi tutte le onde, che si tratti di onde elettromagnetiche come quelle della luce, di onde acustiche, di onde sismiche o di onde marine. In particolare, ecco Marco, tu che sei specializzato sui metamateriali, stai lavorando a due progetti: il progetto Poseidon, dedicato a combattere i fenomeni dell'inquinamento acustico marino, e il progetto Dream, che invece è dedicato a realizzare dei componenti architettonici, in particolare direi antisismici, non convenzionali. Ecco, forse Marco possiamo partire proprio da qui, da questo mondo, no? Quello delle onde sismiche. Che cosa si può fare rispetto alle onde sismiche con i metamateriali?
3: Assolutamente. Diciamo, una parte della mia ricerca consiste nel cercare di rendere invisibili gli edifici alle onde dei terremoti. Ad esempio, come il mantello di Harry Potter piega

0: le onde della luce e rende invisibile la persona che lo indossa.
1: Ecco, noi diciamo che non sappiamo esattamente come funziona il mantello di Harry Potter, però sappiamo che si stanno cercando di creare, diciamo, dei mantelli dell'invisibilità che funzionano proprio su questo principio, e infatti adottano dei, credo, dei metamateriali, no? Quindi la luce colpisce il mantello, corre lungo la superficie del mantello, esce da dietro e prosegue. E questa è l'idea?
0: Esattamente, esattamente. Infatti anche, diciamo, l'utilizzo dei metamateriali sismici si basa su due filoni principalmente. Allora, uno è quello di ridirigere le onde sismiche, diciamo, sfruttando esattamente il principio che hai appena espresso.
1: In modo che aggirino la casa, per esempio, da proteggere.
0: Esattamente, oppure il secondo filone è quello di far proprio attraversare queste onde la struttura. Sostanzialmente l'idea è quella di far sì che le zone in cui il terreno vibri non coinvolga parti strutturali dell'edificio.
1: Un metamateriale di questo genere da cosa sarebbe costituito? Da degli oggetti comunque in cemento armato?
0: Assolutamente, nel caso diciamo di costruzione civile, assolutamente, perché comunque bisogna garantire le prestazioni statiche dell'edificio. Però in generale, come sappiamo, nei metamateriali l'importanza non è tanto il materiale, certo, utilizzato in sé, che quindi può essere calcestruzzo, pietra, acciaio, legno, quel che si voglia, ma la strutturazione, certo, certo, certo, di questo metamateriale.
1: Quindi edifici invisibili ai terremoti, fantastico. Andiamo sull'inquinamento marino acustico, che è un problema che sta aumentando perché stanno aumentando a dismisura le attività marine e se ne prevedono soprattutto di completamente nuove, no? Dalle estrazioni minerarie in fondo del mare all'offshore, all'energia offshore, eccetera, eccetera.
0: Assolutamente, infatti tutta questa diciamo attività antropogenica, si parla di pressione sugli ambienti marini, sta causando problemi non trascurabili alla fauna, e sostanzialmente l'Europa si sta ponendo come pionieristica nel trovare soluzioni a queste problematiche.
1: Sono dei degli materiali fonoassorbenti che funzionano bene in acqua, che però non è mica facile.
0: Esattamente, esattamente. Il problema qui sostanzialmente è che la lunghezza d'onda in acqua è circa 5 volte la lunghezza d'onda in aria. Quindi gli stessi problemi che abbiamo di dimensioni in aria, soprattutto alle basse frequenze, li ritroviamo in acqua, certo, ma moltiplicati per 5.
1: Certo, perché sono assorbenti, per funzionare bene devono essere di solito abbastanza spessi e anche abbastanza massicci, quelli convenzionali.
0: Esattamente.
1: No? Invece questi metamateriali potrebbero fare questo lavoro, potreste costruire delle barriere acustiche sottili che fermano le onde acustiche nel mare.
0: Esattamente, infatti nel progetto che stiamo esplorando si parla di una diciamo dimensione ridotta rispetto alla lunghezza d'onda in gioco di 1 centesimo, giusto per fare un esempio. Caspita. Strutture attuali per attenuare onde intorno ai 500 Hz hanno bisogno di spessori di 1 metro, 1,5 metri, noi stiamo parlando di qualche centimetro.
1: Grazie allora, grazie Marco Meneaci, in bocca al lupo per il tuo lavoro, magari ci risentiamo più in là. Grazie ancora.
0: Grazie mille a lei e a tutti per l'ascolto.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: È mezzanotte.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Legge elettorale, bocciate le preferenze, maggioranza sotto per un voto, causa i franchi tiratori, le opposizioni, si vada ad elezioni, Meloni, serve una riflessione. Varato il nuovo decreto sicurezza, fermo preventivo anche per i minorenni durante la Movida. Iran, nuovi raid americani, Trump ritira l'idea di un pedaggio del 20% nello stretto di Hormuz. Mondiali di calcio, la Spagna batte la Francia ed è la prima finalista stasera, l'altra semifinale tra Argentina e Inghilterra.

0: Sono stati 187 contro 188 no. Nell'urna è mancata una quarantina di voti e per un solo voto il governo è andato sotto. La bocciatura di uno degli emendamenti più discussi dalla nuova legge elettorale disegnata dall'esecutivo arriva dopo l'appello di Giorgia Meloni sui social. Sì alle preferenze, no al voto segreto, ha scritto la Presidente del Consiglio prima che la Presidenza della Camera approvasse la richiesta di voto segreto su circa 100 degli oltre 200 emendamenti presentati dai partiti. L'opposizione va all'attacco e chiede le dimissioni del governo. Meloni, sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa, dice Giuseppe Conte. Un voto contro l'arroganza della Presidente del Consiglio che ha ignorato i problemi degli italiani, dice Elie Schlein.
1: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
0: È giusto riflettere, ma, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati, governo e legge elettorale vanno avanti. Teresa Trillo, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ieri varato anche il nuovo decreto sicurezza.
3: Dalle norme cosiddette anti-Maranza all'abolizione del risarcimento del danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa. Sono alcune delle novità contenute nel nuovo DDL sicurezza che di fatto integra l'analogo provvedimento approvato nel pacchetto sicurezza lo scorso febbraio. Divieto di aggregazione con avviso orale del questore ed estensione del fermo preventivo ai minorenni, le due misure per contrastare il fenomeno delle baby gang. Il fermo potrà essere applicato da tutti gli agenti di pubblica sicurezza, compresi gli agenti della polizia locale, ha precisato il ministro dell'interno Piantedosi in conferenza stampa.
4: La norma già prevede che sia una prerogativa degli agenti di pubblica sicurezza, categoria di carattere funzionale a cui, nella quale sono ricompresi gli agenti di polizia locale.
3: Prevista una nuova aggravante per il reato di danneggiamento di gruppo, con reclusione da un anno e sei mesi a 5 anni e multa fino a 15.000 euro. Estesa a questo reato la possibilità di arresto differito in flagranza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Nel Golfo Persico, tra le continue giravolte diplomatiche di Trump, continuano i raid americani sull'Iran con la risposta dei Pasdaran.
5: Attacchi reciproci con vittime, minacce e giallo sullo stretto di Hormuz che entrambe le parti, USA e Iran, affermano di controllare. A meno di un mese dalla firma del memorandum d'intesa, il 17 giugno scorso, è di nuovo escalation nel Golfo. Secondo Teheran, centinaia di navi straniere hanno già richiesto l'autorizzazione alla nuova autorità iraniana istituita per attraversare lo stretto di Hormuz, mentre Trump sostiene di esserne lui il custode. Il presidente americano ha però di nuovo smentito se stesso, dichiarando che non chiederà più un'imposta del 20% per la protezione di Hormuz e relativi passaggi di merci, ma chiuderà invece accordi commerciali vantaggiosi coi paesi del Golfo. Lo stretto è aperto, ha assicurato il tycoon, che ieri ha anche minacciato di colpire il sito nucleare iraniano di Peacock Mountain, dichiarazione a cui Teheran ha reagito promettendo nel caso una risposta devastante. Sullo stretto non cederemo, assicura l'Iran, i cui attacchi contro due petroliere degli Emirati Hormuz ieri hanno provocato una vittima e 8 feriti. Raid statunitensi hanno invece colpito, si apprende, la zona di confine iraniana vicino all'Iraq e al Kuwait, paese che si dichiara in allerta. Esplosioni in diverse località iraniane a minacciare Teheran, anche Israele. Nel caso tornasse ad attaccarci, la nostra risposta sarebbe molto più forte di quelle precedenti, l'avvertimento di Netanyahu, al quale Donald Trump avrebbe detto di ritirarsi da Siria e Libano, lo riporta Axios. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Wall Street intanto chiude positiva, sostanzialmente invariato, più 0,02% il Dow Jones, più 0,90% il Nasdaq, più 0,38% l'S&P 500, euro a 1,1419 sul dollaro, la giornata in Europa.
6: La frenata dell'inflazione statunitense e i maxi utili delle banche americane non rilanciano le borse europee che chiudono caute la seduta. Milano termina più 0,1% su livelli simili, Francoforte un po' più indietro Parigi. Restano sotto i riflettori le tensioni in Medio Oriente con il dietrofronte del presidente Trump sulla tassa del 20% per l'utilizzo di Hormuz che rallenta il rally del petrolio. Sull'azionario a Piazza Affari svetta Prysmian più 3,4%, bene la difesa con Fincantieri più 2,5%. 0,7 e Avio più 2. Contrastate le banche con MPS che chiude a più 0,7% e Biper che cede l'1. In coda Inuit meno 3,8%. Anche Fastweb più Vodafone ha ottenuto dal giudice il rigetto della richiesta di sospensiva riguardo alla disdetta del Master Service Agreement. Sul valutario si rafforza l'euro e recupera quota 1,14 dollari. Stabile lo spread a 76 punti. Martina Sorigo.

0: Da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: La cronaca ci porta in Calabria. Le indagini hanno confermato l'esistenza di una confederazione tra le cosche che operano nei vari quartieri della città di Reggio Calabria, in particolare per quanto riguarda il controllo delle estorsioni. Così il procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, nell'illustrare i dettagli dell'operazione Epicentro 2, che ha portato all'arresto di 79 persone per reati di mafia, tra cui appunto numerose estorsioni. Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Oggi saranno 7 per passare a 15 nella giornata di domani, 16 luglio. Nelle prossime ore le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. Lo stesso giovedì, oltre a queste, avranno il bollino rosso del Ministero della Salute anche Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti, Viterbo e Cagliari. E già ieri in Sardegna giornata con temperature fino a 45 gradi. Ai mondiali di calcio la Spagna a Dallas batte 2-0 la Francia ed è la prima finalista. Tutto facile per i campioni d'Europa, in vantaggio al 22esimo col rigore di Oyarzabal e che trovano al 57esimo il raddoppio con Pedro Porro. Oggi alle 21 italiane ad Atlanta la seconda semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina campione in carica. Domenica dalle 21 italiane a New York la finale. Intanto i vertici del calcio italiano, il presidente federale Malagò, il neo direttore tecnico Paolo Maldini, coadiuvato dal brasiliano Leonardo, sono impegnati nella scelta del nuovo commissario tecnico azzurro. Conte e Mancini restano in corsa, il sogno è Guardiola e in forte rimonta il nome di Andrea Pirlo. Scelta attesa per l'inizio della prossima settimana. E al Tour de France invece ancora Pogacar, il grande dominatore, sentiamo.
2: Tadej Pogacar, ancora lui, sempre lui. La decima tappa del Tour de France, 167 km da Aurillac a Le Lorient, finisce con l'ennesimo successo della maglia gialla, sempre più padrone del Tour. Un successo che è arrivato in un luogo simbolo, Le Lorient, dove due anni fa il campione del mondo sloveno aveva dovuto incassare l'ultima vera sconfitta in uno sprint a due con Jonas Vingegaard. Stavolta invece lo sloveno a 16 km dalla conclusione ha sferrato il suo attacco, è andato a riprendere Richard Carapaz che era in fuga e si è presentato tutto solo sul traguardo. Alle spalle di Pogacar, prova di carattere di Remo Evenepoel che si è staccato in salita ma poi ha recuperato e ha chiuso secondo. Piccola crisi nel finale di Vingegaard che dopo aver tirato molto ha perso qualche secondo rispetto ai più immediati inseguitori. Al traguardo 32 secondi di distacco per Evenepoel e 34 per Polsesa e Lipovic, 38 per Ayuso e Skinmose, 44 per Vingegaard, 1.31 per Isaac del Toro. E in classifica generale adesso Pogacar comanda con 3.36 su Vingegaard e 4.06 su Evenepoel. Per Augusto Stagi, Radio 24, il Sole 24 Ore, Le Lorient.
1: Grazie a Filippo Aureggi, in regia Spazio Ore, programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale, no? Sai cos'è un editoriale?
3: Sì, sicuramente,
2: che
3: cos'è? Dimmi.
2: Che cos'è un editoriale?
3: Eh beh, una persona dice editoriale, dice ma tipo un negozio di giornale, non lo so, dimmi.
2: No, un editoriale non è un negozio di giornali, un editoriale, no. Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto un editoriale, sai che cos'è un editoriale?
3: Ah sì, diciamo ho fatto un pochettino di misto, dai.
2: Dimmi, no, non è un misto, non no. È un misto, un fritto misto. Comunque, lasciamo perdere. Lasciamo perdere.
1: La

0: Allora, io l'anno prossimo faccio 10 anni qui in Italia.
1: Sì, sì.
0: E potrò votare per Vannacci.
1: Lo vedi, Esther, capito? Voterò Parenzo? Di che nazionalità sei tu? Lei, per lui?
0: Dominicana, sono dominicana. Sì, certo, voterò per certo. Lui perché è stranieri che si comportano male qui, casa vostra. Italia deve essere pulita, e stranieri che si comportano male fuori.
1: Ma è un ragionamento questa. Molto semplice. Ma questa signora Esther vuole che vuole che gli stranieri che vengono qui, che sono qui,
2: pura,
1: si comportino bene, altrimenti
2: Esther.
1: Fuori dai coglioni.
2: Chissà com'è venuta, ma che banalità è? Ma è
0: sono
2: ovvio, chissà lei com'è venuta.
0: Italia è in aereo, e mi sono integrata nel buon.

0: da stranieri che si comportano male fuori.
1: Allora ragazzi, oggi è il giorno di un'altra sconosciuta che usa il sottoscritto e questa disgraziata trasmissione che voi amate per avere qualche secondo di luce, qualche brandello di popolarità, come ho detto già di qualcun altro. Ora, questa signora si chiama Soldo di cognome e mi risulta essere un dirigente, da quello che apprendo, di Più Europa, di un partito che si chiama Più Europa, caro Parenzo, Più Europa. Ora, mettendo uno stralcio, di quello che ho detto ieri su Barboni, codesta signora dice che questa trasmissione è un letamaio, che per me è però un complimento.
2: È tutto
1: che
2: vero.
1: Sì, ma che per me è un complimento però, per cui lei parla di letamaio in senso negativo, io dico che è un complimento. Numero due, che è un organo praticamente del neofascismo.
2: E qui è molto grave
1: e ne risponderà a tempo debito. Che sogna una Norimberga per il sottoscritto, una Norimberga.
2: Anche questo.
1: Ma questa pensa, questa lo dice sul serio. Sogno una Norimberga, cioè un processo per il sottoscritto. Quarto, dice che questo editore, cioè Confindustria, dovrebbe risarcire i danni causati da questa trasmissione. Prima di mandarla a tempo debito, questi di Più Europa, non so se questa persona parla a titolo personale, immagino che parli a titolo personale, e che i signori di Più Europa, partito peraltro, diciamo, non con tantissimi voti,
2: non c'entra nulla, è un dato di fatto.
1: Devono sapere una cosa, e lo sanno benissimo, che questa trasmissione non è un organo del neofascismo, è un esercizio di democrazia che loro hanno praticamente dimenticato, venendo soprattutto da un'esperienza radicale. Hanno dimenticato che questa trasmissione è un enorme esercizio di democrazia. Noi descriviamo, noi lottiamo, noi litighiamo, letamaio, siamo sporchi, brutti, certo, anche, non c'è dubbio. È chiaro? Noi descriviamo quello che succede, descriviamo alla Zanzara personaggi come Barboni, perché lei si riferiva alla vicenda di Barboni, non vengono glorificati, ma vengono messi a nudo, più parlano, più sbraitano, più litigano, più dicono le loro cose e più viene a galla quello che pensano per poi poterli combattere e confutare. Non hanno capito un cazzo questi di Più Europa, o come cazzo si chiamano. Mamma mia, poi mi dà anche del frustrato. Ma chi cazzo è sta Soldi? Ma chi cazzo è? Il nulla. Poveretti. Per capire quanto da quelle parti, cioè a sinistra, abbiano ormai dimenticato la parola democrazia e la parola confronto, c'è il capogruppo del Partito Democratico a Piacenza, Fossati, che anche tu forse hai conosciuto, che si è schierato dalla parte del gioielliere Roggero. Non l'avesse mai fatto. Viene chiamato a rapporto dal PD. È stato chiamato a rapporto dal Partito Democratico. Sostanzialmente processato dal suo partito, cioè all'interno di quel partito che è il Partito Democratico non si possono esprimere idee diverse, non si può dire sto dalla parte del gioielliere perché chissà che cosa hai detto. Magari gli rimproverano pure di essere un ascoltatore della Zanzara, perché questo è Fossati, non vorrei fargli un torto, è un grande ascoltatore della Zanzara, è venuto anche a qualche mio spettacolo, a qualche nostro spettacolo. Magari gli rimproverano anche questo dalle parti del PD. Infine ragazzi, manca solo un giorno, meno uno, a una data drammatica, tragica, cioè domani, una grande battaglia di questa trasmissione, una grande battaglia mia personale.
2: No, della tua.
1: Domani,
2: tua,
1: mia.
2: Non puoi impegnare la trasmissione su questo.
1: Io non sto impegnando la trasmissione. Domani,
2: no, è brutto.
1: Ripeto, domani si consumerà molto probabilmente la grande ingiustizia, l'enorme ingiustizia. Un signore, una persona per bene, sbattuto in galera condannato a 14 anni e 9 mesi bene, a 14 persona... anni e 9 mesi adesso, per aver per ucciso io sì, ecco, bravissimi appunto, per aver ucciso due rapinatori appunto, fuori appunto, dalla sua gioielleria per averli rincorsi e poi uccisi ovviamente nel perimetro più o meno fuori 50-60 metri fuori dalla gioielleria. Ha già risarcito una marea di soldi, lo voglio ripetere all'infinito, una vergogna assoluta. E io so che voi, che l'Italia è dalla mia parte. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: No, oggi c'è solo una cosa da dire, ma molto semplice, che i nostri ascoltatori capiranno al volo, al di là di tutte queste cazzate. Se uno commette un delitto va in galera e poi semmai avrà l'accesso alle pene cosiddette alternative, ma dopo che ha
1: Se quello aggredisce un iracheno per strada, ma noi che cazzo c'entriamo?
2: No, fermo. Io parlavo di Rogero. Sì. Va in galera e poi, come gli altri detenuti, accederà ai benefici grazie alla legge Gozzini.
1: Ma chi se ne frega di questo? Sì, dai, su.
2: Per uscire, per avere le misure alternative. Ma intanto deve andare in galera. Punto.
1: Deve andare in galera.
2: Come direbbe
1: pensate,
2: Salvini,
1: che schifo
2: andare
1: che
2: in galera. Io non dico
1: fa
2: buttare via
1: la tua
2: chiave.
1: Posizione.
2: Questo
1: fa
2: lo diceva Salvini.
1: La tua posizione
2: Salvini
1: fa schifo.
2: Salvini lo diceva, buttare via la chiave. Io non lo dico.
1: Ma infatti,
2: in
1: io,
2: galera,
1: non lo considero un criminale.
2: Diritti,
1: io non lo considero un criminale.
2: Ma in galera. Ma in galera. Secondo. La maggioranza sta cambiando la legge elettorale e questo, ragazzi, io non voglio entrare nel merito.
1: Ma chi se ne fotte? Giù, cancelliamo
2: ma che
1: questa
2: una maggioranza
1: cancellia,
2: di governo.
1: Giù. Non voglio che in questa trasmissione sia pronunciata l'espressione legge elettorale, per cui vai oltre oppure ti comincio a mandare i file. Non voglio
2: stanno
1: nella maniera più
2: un giochino,
1: giù. Barboni all'aria che tira.
2: Io da qui ogni
1: giù,
2: giorno
1: ma non me ne frega un cazzo a me della legge elettorale. Non me ne fotto un cazzo
2: ogni
1: giù
2: giorno,
1: non me ne frega nulla giù. Parenzo attacca Barboni. Scena agghiacciante. Lei ha commesso un reato. Peggio dei più dei magistrati. Cioè,
2: poi la vittima giù. E infatti la vittima oggi ha denunciato.
1: E che c'entra?
2: La vittima,
1: e
2: cioè l'iracheno.
1: E dunque?
2: Seguendo la mia trasmissione è andato in
1: ma
2: procura
1: sì, ma
2: a denunciarlo.
1: Ma seguendo la tua trasmissione. Ma vai a fare il culo,
2: sì.
1: Vai giù.
2: Io inviterò
1: giù,
2: anche
1: giù.
2: L'iracheno.
1: Sì, invita l'iracheno, bravo.
2: Una scena agghiacciante. C'è una persona che ha. Io mi auguro che il generale l'ha chiamata, il generale Vannacci, per richiamarlo.
3: No, ci siamo sentiti, forse ci dovremmo vedere oggi a Pescara. Ci ho detto, avete messo come al solito in maniera travisata gli ultimi 20 secondi,
2: non
3: 10 minuti
2: quello
3: di video
2: che lei
3: in cui
2: ha commesso
3: io,
2: è un reato.
3: Per oltre 8 volte gli chiedo cortesemente.
2: Ma lei ha commesso un reato, si rende conto?
3: Gradevole,
2: o no?
3: Garbata, in maniera garbata. Guarda, perdonami.
1: Cioè, tu sei andato oltre le sentenze. Cioè, hai già deciso la sentenza
2: così
1: che ha commesso un reato. Ma vai a fare
2: non
1: in culo.
2: Come hai fatto tu
1: ma
2: che ieri lo hai
1: ma l'ho massacrato.
2: Così
1: l'abbiamo massacrato.
2: Tu
1: ma vai
2: ieri
1: a cagare. Chissà perché
2: accarezzato.
1: Il fatto di cronaca lo tratti perché quello è militante di Vannacci. Altrimenti te ne sbatti i coglioni. Non ti sei collegato davanti alla centrale di polizia da quello che ha sfregiato. No. Dall'Algerino che ha sfregiato quella in metropolitana. Porca puttana.
2: Cosa c'entra?
1: Vai su, vai adesso ti scateno l'inferno oggi in questa trasmissione.
2: Ma
1: l'inferno
2: cosa vuoi scatenare?
1: Ti
2: io parlo solo

0: di legge elettorale che volete lei capisce che quella è un'aggressione.
1: Lei capisce da solo che se dopo 2:30 il soggetto che ora,
0: quindi lei,
1: diciamo,
0: non è qui per chiedere scusa,
1: è divertente la notorietà che gli ho donato, è
0: ma quindi lei non è qui per chiedere scusa
1: della città e crea disturbo, capisce da solo che io sono stato anche troppo
0: però,
1: gentile,
0: scusi,
1: no?
0: Risponda alle domande, Barboni, scusi,
1: io sono stato 10 minuti. Non dico che devo avere un premio, però almeno
2: addirittura
0: lei lo ha rivendicato.
1: Grazie a Dio c'è uno zoccolo duro di personcine che o sono radical chic o sono fallite nella vita e non hanno nulla da fare, paventano nei commenti, ah no, la violenza, bim bum, il resto della popolazione italiana che utilizza una logica dice no, vabbè, certo, se non ci sono andate le forze dell'ordine il problema bisogna...
0: Vabbè, quindi lei rivendica quello che ha fatto.
3: Ciao Giuseppe, complimenti per tutto.

0: va giù. Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Pallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Dai Cruciani, vedi se riesci a far diventare famoso pure quel deficiente coglione dei barboni, capito? Imprenditore di una società in fallimento, uno sportivo fallito, vedi se riesci a far diventare il numero uno pure questo, a pupazzo.
2: Oh, Apparenzo, ma che bisogno c'è di dire che Barboni fa parte di Futuro Nazionale? Non aggiunge niente alla notizia. È come dire che un clandestino commette un reato. Ma che bisogno c'è? Che bisogno c'è?

0: andiamo, andiamo con gli ascoltatori. Vai, forza, forza, forza. Intanto devo dirti la verità, caro Davide.
1: Hai visto
0: che
1: la legge elettorale?
0: Giù,
1: che
0: giù,
1: non passa
0: giù,
1: la
0: giù,
1: cosa
0: giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù. Non ti faccio dire manco mezza parola, non gliene fotto un cazzo a nessuno, giù. Allora, ricevo delle foto, perché siccome vengo accusato di essere amico di Barboni, ricevo delle foto molto chiare, molto evidenti, di un invito, di un invito, di un invito, con tanto di foto che pubblicherò, foto non private, foto pubbliche, di un signore che si presenta lo scorso autunno, esattamente a novembre, a una manifestazione di MMA, invitato da Barboni, a braccetto con lo stesso Barboni, a braccetto, e fotografato, ho tutte le foto, a braccetto con lo stesso Barboni.
1: Con la dottor
0: no, lui era con Fertitta.
1: Fertitta,
0: tu non eri con nessuno, giù, giù, cioè, tu non eri con nessuno, tu sei stato invitato da Barboni, sei stato invitato, la mail dell'invito di Barboni. Ho la mail dell'invito. Non sei scappato via. Ho le foto incontrovertibili. Ho le foto incontrovertibili. Tu e di Barboni a braccetto. Che sorrideva. Che sorridevi. Dunque, tu hai frequentato cic to cic Barboni. Altro che il sottoscritto.
1: Quello fa foto con chiunque. Quello ovunque va, fa una foto. Anche col direttore
0: Matteo
1: del Sole 24 Ore ha fatto foto.
0: Matteo,
1: anche col direttore Tamburini. Quello ovunque va fa foto.
2: Volevo parlare con la segretaria di Vannacci.
0: Sì, vai a fare in culo.
2: Salve,
1: quello,
2: no, volevo
1: la
2: dire
1: tecnica
2: complimenti
1: Barboni
2: per aver dato
1: va,
2: visibilità a Barboni. Complimenti.
0: Sì, dimmi Matteo, dimmi.
2: No, dicevo complimenti per aver dato visibilità a un come Barboni.
0: Sì, ne sono orgoglioso. Sono orgoglioso di avere fotografato un pezzo della società italiana, cioè dire
2: però,
0: uno
2: domanda,
0: che pensa di essere amico dei potenti, lo abbiamo descritto in tutte le salse, preso per il culo alcune volte, dipinto come va dipinto, attaccato quando va attaccato, circondato però, da persone che lo hanno attaccato. Questo abbiamo fatto per una vita, non mi rompessero il cazzo più Europa e altri deficienti del genere.
2: Una domanda seria.
0: Ah, tu puoi dire quello che vuoi, tu ascolti questa trasmissione, puoi dire quello che vuoi.
2: Ma secondo te, Giuseppe, Barboni, con un bel mandingone di 2 metri nero malandrino, che gli faceva un bucio di culo così,
0: non lo so,
2: che lo faceva il gang social,
0: non lo so, non
2: come
0: lo so,
2: tutti i fascisti, vigliacco!
0: Non credo,
2: però,
0: no, io no.
2: Ce l'avrei
0: so.
2: Voluto vedere Barboncino con il bucino di culo aperto, sai?
0: Ma non ho capito, spiegami una cosa, Matteo, qual è la tua tesi? Non ho capito, che non avrebbe fatto nulla, non ho capito, davanti
2: certo,
0: a qualcuno più grosso di lui. Non credo che abbia paura, Barboni di affrontare. Non lo so, francamente non lo so.
2: Ne usciva con un po' di uno così, capito?
0: Ma
2: invece
0: va fuori
2: con il reno storpio e ha fatto il ganzo.
0: Vabbè, e allora, dunque,
2: da demente e fascista.
0: Ma che c'entra fascista? Questa c'entra fascista? A parte che Barboni ieri si è dichiarato antifascista, per cui di che stiamo
2: ma
0: parlando?
2: Anch'io mi posso dichiarare donna
0: che ti devo
2: di
0: dire,
2: Plutone.
0: Ma che vuol dire?
2: Barboni è un mentecatto al quale non va data visibilità.
0: No, io do
2: esempio.
0: Io do tutta la visibilità
2: esempio.
0: Che voglio a chiunque, criminali, controcriminali, paracriminali, pluripregiudicati, hai capito? Tu non mi devi rompere i coglioni, se vuoi ascolti,
2: no,
0: se vuoi non ascolti. Amedeo da Roma. Dimmi.
3: Ciao Cruciani, fammi parlare con l'ottavo nano là, fammici parlare un attimo, voglio chiedere una cosa.
0: Sta qua il nano,
1: Guarda,
3: senti un attimo, ma se l'iracheno,
1: foto di Barboni con chiunque,
3: se l'iracheno stava in Israele,
1: c'è quella con te, c'è quella con il direttore Tamburini.
0: Non in una festa, no, a una festa, io non sono andato ad alcuna festa, tu sì, tu sì.
3: Ma mi fate parlare?
0: Dimmi Amedeo, giù.
1: Nessuna festa.
3: Io volevo dire a questo, no, ma se l'iracheno stava in Israele, no, e Barboni era un cittadino israeliano e lo butta a terra, l'amico tuo là che faceva? Se congolava la potenza
0: sicuro.
3: Delle persone israeliane
0: sicuro.
3: Oppure che faceva? Lo condannava come ha condannato questo?
0: Sicuro 100%. Sicuro al 100%. Se fosse stato un iracheno al centro di una strada di Gerusalemme, si fosse avventato un cittadino per dire togliamolo dalla strada perché stai intralciando, sarebbe stata un'azione benemerita.
3: Allora, Crucia, parliamo seriamente. Lì, se quello stava in Israele là per strada, quello vedeva i fiori dalla parte delle radici, perché in Israele manco 5 minuti durava.
4: Scusate, ma che stupidaggine dite? Quell'iracheno era conosciuto a San Benedetto da tempo, tant'è che era considerato il matto del villaggio, ma non era considerato uno violento,
3: pericolosissimo. Quindi aspetti che accoltella qualcuno, no, quindi aspetti che spacca la faccia a qualcuno.
4: Era conosciuto lì. Ora, in quel momento, quel signore non stava facendo nulla, stava forse rompendo i coglioni lì in mezzo alla strada, ma nulla di più. Tant'è che nessuno si preoccupa di quel personaggio.
3: Si metteva le mani sulle palle.
4: Non è che è preoccupato.
3: Si metteva le mani sulle palle. Si metteva le mani sulle palle. Indicava le persone. Era una persona normale.
4: Barboni, che si conoscevano peraltro. Tant'è che gli dice Giuseppe, lo prende in giro. L'iracheno lo piglia per il culo perché si conoscevano a San Benedetto. Lui decide di fare questa
3: hanno
4: piazzata,
3: fatto male,
4: Barboni,
3: gli dovevano menà prima, la prima volta che faceva così hype,
4: e per la prima volta candidare con Vannacci che ha detto
3: fiume,
4: lui stesso
3: porra,
4: che tira su la feccia
3: porra.
4: Questo ha detto feccia questo ha detto Vannacci, la feccia l'ha tirata su,
3: guarda,
4: effettivamente
3: guarda che era
4: dopodiché hanno votato contro la legge elettorale pure oggi e quindi se la pigliano nel cesto.
0: Allora posso dire una cosa, che era feccia,
4: perché
0: era,
4: le preferenze non ci
3: fanno comodo feccia, quando vai ragazzi,
0: era feccia, era feccia pure, pure quando vi siete incontrati a novembre, all'incontro di MMA, era feccia lo stesso, era feccia lo stesso.
3: Ma io voglio chiedere un'altra cosa ancora, io voglio chiedere all'amichetto tuo, io voglio chiedere un'altra cosa.
0: Dimmi Amedeo,
4: dimmi. Un campione di MMA.
3: Dentro la macchina c'è stava tua figlia, tu che facevi?
4: Ma immagino che anche, Montezemolo, scusami, siccome vedo il suo profilo e vedo che anche le foto con Montezemolo, con Salvini,
3: ma
4: a lui piaceva farsi le foto con chiunque, questo faceva, con Gonfalonieri, c'è una foto con Gonfalonieri, secondo te Gonfalonieri conosce Barboni? Non credo,
0: musica,
4: Tamburini, non credo.
0: Giovanni da Parma, vai, Giovanni da Parma.
5: Renzo, te ne devi andare a fanculo.
0: Dimmi.
5: La devi smettere sempre di prendersi con quelli giusti.
4: Infatti dell'iracheno sono dell'altro ieri, quella foto è di novembre.
5: Hai capito?
0: Dimmi,
5: questa
0: Giovanni.
5: Gente qua deve tornare a casa sua, ok?
0: Quale gente?
5: E come quale gente? Questo di che è successo con Barboni.
0: Sei dalla parte di Barboni?
5: È certo.
0: Perché sei dalla parte di Barboni?
5: Qua vengono in Italia, non vengono a lavorare, vengono a delinquere. Poi io ho tantissimi amici che sono stranieri, senegalesi, rumeni, ucraini. Sono brava gente, vengono, lavorano, fanno quello che facciamo noi italiani. Questi che non fanno quello che facciamo noi italiani, pagare le tasse, lavorare per questo paese. Il resto si devono andare via, non servono. Non servono, perché l'assistenzialismo serve a noi italiani, no a loro.
0: Rispondi a Giovanni da Parma che ti sta dicendo una cosa.
4: Ma non c'è nulla da rispondere.
0: Rispondi.
4: Sappiamo nulla. Sappiamo solo che è stato aggredito da Barboni, punto. È la vittima in questo
5: Renzo,
4: caso.
5: Cioè l'iracheno non è vittima, lo capite o no? Che delinquono, servono agli italiani per bene, che perdono il posto di lavoro a 50 anni, a 60 anni, prima di andare in pensione. A quelli serve l'assistenzialismo. Parenzo, mettete la mano, passate la mano, Paco, scende, buttati a mare. Hai capito?
0: Matteo da Brescia, vai Matteo, dimmi.
6: Questa settimana sono stato vittima di furto in casa mia.
0: Molto grave questo, molto grave. Che ti hanno rubato?
6: Sostanzialmente due di origine straniera, ovviamente, già noti alle forze dell'ordine, mi hanno rubato un barbecue e un novantino di litri di benzina dal mezzo di mio papà. Ho capito, però succede tante volte, dopo la quinta volta a casa, e adesso a casa c'è un po' di paura, difatti mio papà sta pensando a un porto d'armi.
0: Ottimo.
6: E sta pensando anche a portarci magari al poligono di tiro, ma è mia sorella, perché quando entri la mia proprietà
0: molto bene,
6: rubi,
0: una famiglia che si arma, che si vuole armare, ha subito dei furti, che tu hai fatto che sarà mai
4: un barbecue, certo, gli hanno rubato, capito,
6: dopo,
4: anche a me mi hanno rubato una palla da calcio in un giardino in campagna.
6: Dopo finisce come Ruggero,
4: l'hanno rubata,
6: che
4: anche a me una palla, era una palla da calcio dei miei bambini, me l'hanno rubata, che
6: sì,
4: devo
6: ho
4: fare?
6: Capito, certo, allora
4: sparo.
6: Minimizziamo tutto e va bene tutto, no?
4: Ma non c'è da minimizzare, le hanno rubato un barbecue. Questo lei ha detto. Le hanno rubato un barbecue. Mi dispiace moltissimo.
6: Mia, il mio barbecue ho rubato in casa mia.
4: Il suo barbecue, ho capito. Allora spari dalla finestra. Ma che cazzo devo dire? Le hanno rubato in giardino un barbecue. Glielo regalo io. Mi dia l'indirizzo che le mando un barbecue. Vado al Leroy Merlin, non so dove, e le regalo un cazzo di barbecue. Forza, mi dia l'indirizzo che
0: glielo mando. Quello vuole, ma se quello vuole,
4: ma se quello le hanno rubato un barbecue.
0: E se quello si vuole armare,
4: spara con un F-35. Perché le hanno rubato un barbecue.
6: Ti manca chiami Barbone, dai. Sicurezza.
4: Chiami Barbone che l'hanno rubato un barbecue.
0: Ma se quello se quello vuole armarsi.
4: Ma tu ti rendi conto? Questo chiama per dire che gli hanno rubato un barbecue.
0: Ma ragazzi, quello vuole armarsi, questo si vuole armare.
4: Posso dirti,
0: anche dei litri di benzina.
4: Hanno rubato il tuo barbecue di merda perché volevano farsi l'hamburger al barbecue e hanno fatto benissimo.
6: Si può andare anche al supermercato, si può andare anche nei negozi dove lo vendono.
4: E te l'hanno rubato a te.
6: Casa mia non è il supermercato.
4: Ti hanno rubato il barbecue.
6: Non è il supermercato,
4: barbecue? Quanto valeva sto barbecue che ti hanno rubato?
6: Un milione di euro, beh, buttali via.
4: 1000 euro di barbecue. 1000 euro.
0: Ho capito, 1000 euro.
4: Ma cazzo l'hai comprato? Barbecue da 1000 euro.
0: Ho capito,
4: ma come 1000 euro di barbecue ti hanno rubato?
0: Ma tu, ma perché devi sbeffeggiare uno che è stato rapinato in casa? Sono entrati dei ladri che l'hanno
4: rubato di un barbecue.
6: Cioè, a casa mia non sto più al
4: ma
6: sicuro.
4: Qual è il ladro che ruba un barbecue? Vuol dire che ha tempo per fare il barbecue, scusa. Allora vuol dire che mentre fa il barbecue non va a rapinare altre 1000. Dovremmo essere felici. Perché allora si fa il barbecue, non lo aveva, te l'ha rubato. Mi dispiace, sicuramente è un ladro, perché chi ruba è un ladro, ma ha rubato un barbecue.
6: Almeno quello sei capace di dire.
4: Certo che a me hanno rubato una palla in giardino. Cosa devo fare?
0: Federico D'Ascoli. Federico D'Ascoli.
4: Cosa devo fare?
0: La quinta volta, quinto furto.
4: Sparo dalla finestra.
0: Quinto furto.
4: Il quinto barbecue. Ma quanti cazzi di barbecue fai allora?
0: No,
4: il quinto
0: la prima barbecue volta non era. Rubato. Federico D'Ascoli. Federico D'Ascoli.
7: Ciao Giuseppe. Ciao, buonasera. Sì. Allora, io sono un iscritto di Futuro Nazionale e volevo rimarcare quello che diceva
4: questa
7: sempre
4: Cruciani. Questa è la sua radio, è lo suo spazio.
7: Un attimo,
4: benvenuto.
7: scusi dottore.
4: Radio Mannacci Libera.
7: Allora, il discorso che dice sempre Cruciani è se un ladro va a rubare dentro casa si deve assumere la responsabilità di poter subire delle conseguenze. Allora io dico una cosa: se questo iracheno 2 mesi fa ha preso una coltellata in un centro per immigrati e poi sabato sera ha preso gli schiaffi da Barboni, al di là del gesto di Barboni, io voglio dire una cosa: io non ho mai preso una manganellata, mai Barboni mi ha picchiato, non ho mai preso una coltellata.
0: Ma tu sei a favore di quel gesto? Sei a favore di quel gesto lì?
7: Io sono a favore che le persone si devono comportare bene, altrimenti rischiano di prendere le botte.
0: E Duque dici che ha fatto bene?
7: In questo caso sì, perché quello ha rotto il cazzo tutto il giorno. Cioè, ragazzi, se voi vi mettete in condizioni di rischiare la vostra salute, subite
0: ragazzi,
7: le conseguenze.
0: La gente la pensa così, molta gente la pensa così, caro David.
7: La pensiamo così, tutti la pensano così, al di là,
4: no,
7: al di, là di Futuro Nazionale.
0: E che ti devo dire, molta gente la pensa così.
7: Al di là di Futuro Nazionale,
4: e pensa male, pensa sbagliato.
0: Fermo là.

0: Domandine David Parenzo. Sei in macchina, stai andando a prendere tuo figlio a pallanuoto. Bisognerebbe aprire una parentesi che ti risparmio sulla pallanuoto. Sei in super ritardo, vedi la strada bloccata da una persona che ha messo una bicicletta in mezzo alla carreggiata e non fa passare nessuno. Questa persona può essere italiana, marocchina, svedese, valdostana, molisana, non mi interessa. Preferisci rimanere fermo mezz'ora in attesa delle forze dell'ordine che sgomberino, o preferisci che un cittadino accompagni questa persona dolcemente ai lati della strada, facendo ripartire il traffico in modo che tu possa andare a ritirare il pargolo a pallanuoto? Grazie per la risposta.
1: Quanto lecchi il buco di culo del generalissimo, Cruciani del cazzo! Sei veramente una merda schifosa!

0: Enrico da Treviso, vai Enrico da Treviso.
1: Sì,
0: vai.
1: Ciao.
0: Dimmi.
1: Ti volevo dire che ti è sfuggito che ci si può togliere la gran soddisfazione di sparare in faccia al ladro senza ammazzarlo, perché ci sono alcune case, diciamo produttrici cartucce, che le riempiono di pallini di plastica. Quindi io la sera vado a letto, praticamente ho due cartucce a sinistra di plastica e le altre, diciamo, old style. Quindi, diciamo, arriva il tipo, tu carichi e gli spari.
0: Non ho capito, che cos'hai tu in testa? Cioè, hai un'arma già dedicata,
1: no,
0: per...
1: Allora, la doppietta con due colpi ha delle cartucce particolari, diciamo, che normalmente sono riempite di pallini di piombo. Esistono però da qualche anno a sta parte, diciamo, quelle riempite con i pallini di plastica, che sostanzialmente...
0: Ma te la sei già comprata?
1: Ti dico, la sera... Nella tasca sinistra c'ho due palli, due con la carica di plastica e le altre, bravo, diciamo old style. E quindi dunque? Diciamo, uno può rispondere.
0: Cioè, tu hai, scusa, non ho capito, ma tu hai, Enrico, scusami un attimo, tu hai una pistola con cui giri?
1: No, il fucile. Noi in Veneto, diciamo, siamo che se ne dica, siamo molto
2: siamo
1: armati.
2: Chi?
0: Ma diciamo, tu sei armato o no?
1: Io non... Sono tutti cacciatori, ex cacciatori, oppure...
0: Ok, ma tu sei armato?
1: L'arma. Certamente.
0: Tu sei armato, dunque giri con una serie di pallini che sono
1: non
0: di plastica.
1: Non giro niente, però c'è la possibilità, sì, per il cittadino di caricare e sparare dei pallini di plastica. Il ladro rimane tramortito, ma non si va in galera. Ecco, questo era
0: tu dici il tuo consiglio è questo: di sparare con delle pallottole di gomma. Questa è la cosa.
1: Sono in commercio, diciamo, hanno un effetto molto molto,
2: ma non
1: diciamo,
2: si può girare con quella roba lì, non si può
1: non
2: girare
1: a casa
2: con roba
1: propria
2: là.
1: Per difendersi a casa propria,
2: casa
1: uno entra
2: proprio
1: in casa, sì, gli spari in faccia, ti togli la soddisfazione.
0: Questo è il punto,
1: ma
0: c'è una voglia di farsi giustizia da soli che dobbiamo registrare, caro Davide.
1: È la necessità, perché
2: di... hanno rubato un barbecue,
0: ma non lo so, ma dobbiamo registrarla questa cosa. Noi siamo qui a registrare
2: no,
0: questa
2: qui
0: cosa qui, ma io non
2: fenomeni
0: esalto nessuno, figurati, io non faccio del male a nessuno, io non rispondo a nessuno, figurati, sono la persona più pacifica del mondo, sono un pacifista totale, molto più di te, molto più di te.
2: Video
0: dalla Spezia, molto. Tu sei un guerrafondaio, io sono un pacifista. Video dalla Spezia.
2: No, io sono perché i paesi hanno l'uso della forza, si devono difendere.
0: Dimmi,
2: Video. Russia però.
3: Sì, volevo informare Parenzo che è ignorante, nel senso che ignora del fatto che intorno agli anni 60, in una delle tante guerre fatte da Israele, e giustamente, operatore della decima massa.
0: Che vuol dire?
3: Esatto. Capriotti, medaglia d'oro al valore militare.
0: Lei è un ex della decima massa?
3: No. Capriotti,
0: vabbè, allora...
3: medaglia d'oro al valore militare, addestrò le truppe israeliane,
0: sì,
3: i barchini esplosivi,
0: sì,
3: per danneggiare un incrociatore egiziano.
0: Sì, certo. Dunque,
3: quindi,
0: stai dicendo che gli israeliani hanno preso lezioni da gente della decima massa, dalla tanto vituperata decima massa.
3: Sì,
0: dunque, Parenzo,
3: quindi,
0: non si può permettere di parlare
2: ma
0: male.
2: Ma dove l'ha letta?
0: No, ma questo è vero. Esatto. Quando parli della decima, ti devi vergognare. Lei è bannacciano, Evidio?
3: Sì, sicuramente.
0: Ma
3: c'entra.
0: No, non c'entra, però diciamo.
3: Volevo dire un'altra cosa.
0: Dimmi.
3: Israele nominò vice comandante dello Shin Bet, che Parenzo conosce bene, questo Capriotti, nominandolo vice comandante dello Shin Bet.
0: Uno della decima massa. Ottimo, Alfredo da Bologna. Grazie, Alfredo da Bologna, vai. Alfredo.
4: Ciao coglione,
0: dimmi,
4: ciao, coglione, ma ti vergogni un po', no?
0: No, di che cosa, amico mio?
4: Per Barboni?
0: No.
4: Ti pigli un posto
0: a cazzo
4: di responsabilità?
0: Nessuna,
4: o no?
0: L'ho già detto, lo ripeto 100.000 volte, io non ho alcuna responsabilità, zero, se uno aggredisce per strada qualcuno, l'abbiamo sempre invitato, stai zitto un attimo, imbecille. L'abbiamo invitato in tutte le salse, prendendolo per il culo, attaccandolo, circondandolo di persone che lo criticavano, non ho mai istigato la violenza a nessuno, me lo dovete provare, altrimenti vi faccio un culo così, eccetera, eccetera. Quello che ha fatto è sbagliato, io non aggredisco nessuno, sono contrario giù ad ogni forma di violenza. Detto questo, la glorificazione dell'iracheno irregolare o presunto irregolare o clandestino non mi piace. È chiaro.
4: Ma chi lo glorifica?
0: No,
4: chi lo
0: glorifica? Glorificato in queste ore, Alfredo, da me che vuoi? Da me cosa vuoi? Da me che vuoi? Da me che vuoi?
4: Visto che sei un coglione che ricicli ogni personaggio che passa da sta trasmissione, quindi da non parlare, dai, stai zitto e buona.
0: Sì.
4: Stai zitto.
0: Alfredo, cosa c'entra questo? Scusami, cosa c'entra questo?
4: Perché lui adesso,
0: cosa c'entra?
4: No, perché lui, perché
0: ma cosa c'entra questo? Cosa c'entra?
4: Adesso, Parenzo difende adesso l'iracheno, ok, ma tanto gli fa comodo che Barboni, il mostro che avete
2: ma
4: creato.
2: Ma non è che lo difendo l'iracheno.
0: Io non ho creato nessun mostro.
2: Lì è la vittima, chiaramente.
0: Si è creato da solo il mostro, si è fatto da solo. Si
4: è
0: fatto. Io
4: lo conosceva prima di andare alla zanzara.
0: Ma cosa c'entra? Io l'ho invitato. Senti, Alfredo, stai calmo. Io l'ho invitato. Io l'ho invitato qui. L'ho fatto esprimere al massimo delle sue possibilità, delle sue potenzialità. Al massimo, al massimo, sì, certamente. Guarda, è uscito adesso un articolo che è I nuovi mostri. Esattamente così. È un nuovo mostro. Esattamente questa roba qua. Questa trasmissione è anche un letamaio. Sì, e me ne vanto. E allora che cazzo vuoi? Te la senti e non rompere i coglioni, no? Forza, Leonardo da Piacenza, a casa, Leonardo da Piacenza, forza. Stasera sono avvelenato,
4: allora,
0: ragazzi. Avvelenato, dimmi.
4: Abbelenato. Allora, poco fa ho sentito che Parenzo ha avuto un'ottima idea di risarcire quel povero Cristo che gli ha rubato il barbecue. Ha fatto il supereroe a Piacenza, si dice, l'ha fatta il mago, no? Il mago della situazione. Poi è venuto fuori che ci vuole un millino.
0: Sì,
4: allora,
0: e si è tirato subito indietro.
2: Ma io non spenderei mille euro per un barbecue, ma ti pare?
0: Ha fatto subito la marcia indietro.
4: Ascolta, fenomeno da baraccone.
2: Ma chi ci crede? Ma dove l'ha comprato il barbecue?
4: Ma appunto,
2: ma dove l'ha comprato il barbecue? Ma dove l'ha comprato il barbecue? Mille euro di barbecue.
4: Se
2: ma
4: tu non, visto che non sai niente,
2: e come l'hanno portato via con un camion?
4: Ma tu
2: 1000 euro di barbecue l'hanno portato via con un camion. E allora se avevano un camion potevano portare via altre cose o solo il barbecue hanno portato via?
4: Sei un povero disgraziato tu. Se io voglio farmi rubare il barbecue, metto un annuncio fuori: barbecue in vendita, non lo uso più. E qualcuno lo verrà a ritirare. Ma a casa mia, se mi rubassero anche la merda del cane nel giardino, è merda mia.
0: Ha ragione.
4: Allora, mia.
2: 1000 euro di barbecue. Io qua vedo barbecue bellissimi su Amazon, ad esempio.
4: Allora,
2: diciamo, se tu vuoi spendere una cifra importante,
4: ma tu guardi 311, quelli della Barbie, ma tu
2: 311
4: guardi barbecue
2: euro,
4: della Barbie.
2: Addirittura, ma, no, no, ce n'è uno meraviglioso.
4: Ma,
2: 311,
4: ma cosa
2: 311
4: vuoi
2: euro è un bellissimo.
4: Delle meraviglie, tu
2: dopodiché,
4: che ti regalano
2: se tu
4: qualsiasi
2: vuoi,
4: roba.
2: Se no, io lo compro. Ecco, c'è ad esempio un barbecue da 997, quasi 1000 euro. Ma ragazzi, ma per portarlo via ci vuole un camion. Ti mando la foto. Barbecue moderno da 900 euro. Ci vuole un camion, ragazzi. Dai,
4: ascolta, rubano il rame con le gru dai parcheggi delle officine. Io sono adesso a lavorare nella tua Padova.
2: Comunque,
4: che quando nomino il tuo nome, che sanno che sei di Padova, rischio la rissa. Perché se nomino il tuo nome qua a Padova
2: mi picchiano. Non devi fare il mio nome. Tu non devi mai pronunciare il mio nome.
4: No, ma io faccio finta di non ascoltare.

0: Nate Radio
1: ma no,
0: 24.
1: Il tuo nome, nella mia bocca, il mio nome nella tua bocca mi fa schifo l'idea che tu lo possa pronunciare.
0: No,
1: quindi
0: ma
1: ti prego di non pronunciarlo.
0: Ascolta,
1: mi fa orrore.
0: Soldi.
1: Mi fa orrore che la tua bocca pronunzi il nome Parenzo, è orribile.
0: Ascolta,
1: terribile.
0: Finto dottore,
1: orribile.
0: Professore, quel cavolo che vuoi.
1: Quindi non dire Parenzo.
0: Soldi.
1: Non usare giornalista, non usare
0: tu
1: la parola
0: istighi.
1: Parenzo.
0: Non no, usarlo. Non ho usato giornalista, giornalaio è un po' diverso. Dovresti imparare la differenza tra
2: signor
0: giornalista
2: Leonardo,
0: e
2: signor Leonardo.
1: Sì, con tutto comunque, rispetto per i giornalai che vendono i giornali, peraltro, quindi un bel mestiere.
0: Siccome ti sta parlando uno che ha una moglie ugandese, che è nera come la pece,
1: sei andato lì a prenderla perché in Italia non ti voleva nessuno. Per quello
0: ascolta,
1: stato in Uganda.
0: Ascolta, no? Residuo,
1: come
0: residuo
1: mai sei andato fino in Uganda?
0: Residuo umano.
1: Come mai sei andato in Uganda lì? Come mai? Cosa gli hai detto? Vieni. Vieni
0: no,
1: qui in Italia che ti prendo una bella casetta, guarda lì, poveretta, quella stava in Uganda, ho detto vabbè, vado in Italia con sto poveretto.
0: Con me
1: qua.
0: Non ci riesci,
1: perché?
0: Sfigato.
1: Com'è che l'hai presa in Uganda? Non l'hai trovata
0: riesci.
1: In Italia? 60
0: ascolta.
1: Milioni di italiani, non hai trovato una che te la potesse dare, pensate che
2: vabbè,
1: fortunato
2: magari,
1: che sei.
2: Magari,
1: 60
2: magari,
1: milioni di italiani.
2: Magari scusa, magari la signora ugandese era semplicemente già in Europa. Era già in Europa, no?
1: È andato prima in Thailandia, poi è andato, ha girato il mondo. È andato in Uganda, è riuscito a dire oh,
2: questo
1: italiano,
2: però
1: sono
2: è un
1: italiano,
2: po' offensivo nei confronti della signora ugandese che magari
1: ma
2: era...
1: no, è chiaro che gli ugandesi
0: no.
1: Ma uno cosa sta se
0: no,
1: gli uno di venire in Italia
0: è ovvio che uno viene in Italia a lui. Quando fa comodo lui, quando lo chiamano ebreo
1: circuita.
0: Di merda, allora tira
1: la
0: fuori
1: è stata
0: la questione dell'avvocato.
1: È stata circuita l'ugandese.
0: Puoi chiamare
1: è stata
0: anche
1: circuita.
0: Stamizia di avvocato, caro del mio
1: l'ugandese, è stata circuita, è stata
0: tu
1: circuita.
0: Potresti, tu potresti battarti i gomiti
1: e
0: a stare
1: mai
0: con un ugandese.
1: Non è veneta la tua moglie, come mai
0: e
1: non
0: come
1: è veneta?
0: Mai
1: anche
0: tu
1: le
0: non
1: venete
0: ti
1: hanno
0: mai
1: schifato.
0: I casti tuoi? Come
1: ti
0: mai
1: è una domanda legittima però, no? È una domanda legittima, come mai?
0: Ma
1: non hai preso
0: come
1: una
0: mai
1: vera,
2: saranno affari suoi, dai, saranno affari suoi perché,
0: come mai
1: perché
0: tu
1: non l'ha trovata.
2: Ma perché volevi dire,
1: dato,
2: scusami, però questo è curioso. Ma perché volevi dire che è ugandese? Stai con un ugandese allora?
0: No, perché molte volte quando io, siccome la penso identicamente al buon generale,
2: sì,
0: ma su tutto il fronte, e mia moglie la pensa ancora più dura rispetto al generale.
2: Cioè, mi stai dicendo
0: quando...
2: che tua moglie ugandese è dalla parte di Vannacci, dunque smentendo
0: certo,
2: tutte le cazzate.
0: Ma certo,
2: che...
0: perché quando succede qualcosa a carico di qualcuno che
1: ma
0: è del
1: sì,
0: suo colore
1: te lo
0: colore,
1: farà credere
0: mondo...
1: a te perché tanto non gliene frega niente.
0: Ma stai zitto.
2: Il mondo
0: gli dà addosso perché generalizzano su tutto, sono tutti neri, sono tutti cattivi, hai capito? Quindi
2: ciao amico mio, ciao, ho capito tutto, ciao. Allora grande ritorno qui in studio, mi deve bastonare, già mi ha detto, mi deve bastonare sul caldo, poi che cazzo c'entro io col caldo? Matteo Bassetti, buonasera.
3: Buonasera,
2: buonasera. Una piccola cosa, adesso, siccome Parenzo è appassionato di altre materie, lei è appassionato di legge elettorale oppure semplicemente non gliene frega un cazzo? Mi dica.
3: Che io sono un cittadino elettore, per cui mi interessa, ma aspetterò quando sarà pronta,
2: esatto,
3: sarà finita.
2: Poi si va a votare con
3: poi
2: qualsiasi
3: con quella,
2: si va a votare con
3: quello
2: qualsiasi
3: che
2: legge.
3: Decideranno
2: esatto,
3: sarà
2: fottiamo.
3: La migliore per noi
2: esatto, ce ne fottiamo di tutti i tecnicismi delle particolarità,
1: non c'è nessun tecnicismo, non puoi votare le persone
2: giù. Allora,
3: però è vero una cosa che sarebbe meglio poter votare le persone,
2: ma io sono d'accordissimo, io cioè, sono d'accordo per le preferenze. Figuriamo, io sono d'accordissimo,
1: bocciate oggi
2: bocciate. Se ce ne faremo una ragione, non ce ne frega niente. Allora voglio chiedere a Bassetti, non ho capito, c'è caldo, si muore,
3: sì,
2: per il caldo,
3: sì.
2: Amen. Cioè, mi dispiace per i morti, ma amen.
3: No, però aspetta. Allora, il problema è questo: il fatto che ci sia caldo è un dato di fatto. Perché anche l'articolo scritto da quello che ha detto che non c'era caldo, cioè il giornalista, professore della verità, ha detto che non è vero che fa più caldo. Però ha scritto nell'articolo che la temperatura degli ultimi 50 anni è cresciuta di 4 centesimi ogni anno. Quindi vuol dire che è cresciuta di 2 gradi.
2: Vabbè, amen. Ci sono dei cicli.
3: Ma guardate che 2 gradi in 50 anni è tantissimo.
2: Ma che dobbiamo
3: ma
2: fare?
3: No, quando, no, no, ma non dobbiamo dividerci tra tifosi.
2: Ma, tipo, ma che dobbiamo fare? Ma che Cruciani, è colpa dell'uomo?
3: No, dico che però l'uomo deve fare qualche cosa per quelle 10.000 persone che sono morte quest'anno.
2: Vabbè, amen, che ti devo dire? Amen. Se uno muore, muore.
3: No, non è vero, non è, no, perché questa visione tua è la stessa visione di qualcuno che diceva che erano morti, che il Covid li avrebbe, sarebbero morti lo stesso. Una cazzata! Se non c'era il caldo, questa gente non moriva.
2: E grazie. Come si fa a evitare che ci sia il caldo?
3: Bisogna fare in modo che le persone, soprattutto le più fragili, abbiano delle condizioni per vivere bene, anche se non sono ricche.
2: Ma che vuol dire? Ma non
3: diamogli dell'aria condizionata a tutti, in modo tale...
2: l'aria condizionata gratis
3: a
2: tutti.
3: No, gratis, diamo degli incentivi, almeno per quello, no?
2: Diciamo,
3: diamo gli incentivi sulla bolletta. Ma cazzo,
2: secondo Battaglia, in estate si registrerebbero meno decessi rispetto all'inverno.
3: Ha detto una quantità di cazzate quel signore lì.
2: Dire una cosa
3: ho detto che ha scritto delle cose che poi nell'articolo erano esattamente l'opposto di quello che lui voleva sostenere.
2: La gente non lo
3: sa.
2: In estate si registrerebbero meno decessi.
3: Ma non è vero, non è assolutamente vero. C'è un dato. Contestiamo i dati. C'è una sorveglianza europea sui morti che dice che ci sono stati in questo mese.
2: Io queste discussioni intorno al 10.000
3: morti.
2: Ma chi se ne frega?
3: Ma ho capito, va bene, ma voglio dire,
4: con tutto un problema,
3: ma è un dato di fatto. Io sono venuto da Genova, ho preso l'autostrada da Genova,
2: che è successo?
3: Costantemente 37-38 gradi, ma io non l'ho mai visto. Ma quando ero ragazzino, da bambino,
2: allora,
3: non li vedevo.
2: E che dobbiamo fare?
3: Dobbiamo fare qualcosa di più.
2: No, non dobbiamo fare un cazzo, c'è caldo, basta.
3: Ho capito, c'è caldo e allora basta. Allora dici che tu sei di quelli che dice che d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo. Ma non è così, vuol dire che abbiamo distrutto questo mondo.
2: Abbiamo distrutto il mondo,
3: abbiamo inquinato,
2: cioè è colpa dell'uomo.
3: E beh, di chi è colpa?
2: Ma ci sono dei cicli, che colpa dell'uomo?
3: Ma non è vero, ma che cicli? Ma queste temperature non c'erano mai state.
4: Oggi, per dimostrare quanto sono aumentate le temperature, al mio inviato dell'area che tira il dottor Carmine Abbate, gli ho fatto cucinare un uovo sull'asfalto di Roma.
2: Pensa delle cazzate che dici. Che cazzo c'entra?
4: Meraviglioso.
2: Ma cosa c'entra?
4: Un uovo.
2: Ma cosa c'entra?
4: Perché la temperatura percepita era di 60 gradi, cioè l'asfalto misurava 60 gradi.
2: Se avessi fatto 30 anni fa sarebbe stata la stessa cosa, no? Imbecille.
4: Ho misuratolo. Primo, secondo, no, è aumentata perché non era così. 60 gradi l'asfalto di Roma. Secondo, il giornale che è di proprietà del dottor Angelucci, mi pare, qualche giorno fa ha pubblicato un articolo
2: Allora?
4: In cui il giornale del dottor Angelucci in cui si dice che in costiera amalfitana ci sono degli scorfari che, siccome l'acqua del mare è molto più calda, ci sono degli scorfari che mordono come i piragna. Il giornale del dottor Angelucci.
2: E allora che c'entra? E cosa vuol
4: dire? Le cose sono due: o i giornali del dottor Angelucci scrivono delle fregnacce di primo livello, ma io non credo.
2: Dopo questo dibattito sul caldo, che cosa, la conclusione qual è? Non ho capito.
4: Il giornale ha scritto un articolo in cui si dice che gli scorfari si sono trasformati in piragna a causa del riscaldamento del mare e mordono i bagnanti.
2: E allora?
4: Lo ha scritto un giornale edito dal dottor Angelucci.
2: E dunque?
4: Allora, se quei giornali...
2: Musica, dai. Avete scocciato questo caldo, si muore per il caldo.
3: È un dato di fatto che
2: lo
3: fa
2: sappiamo,
3: caldo.
2: Si muore per il caldo, non rompete i coglioni.
3: Si muore di caldo, infatti si dice anche così. Si muore di più oggi di quanto si moriva certamente 10 anni fa di caldo.
2: Sarà stato uguale.
3: Sarà una popolazione più fragile.
2: Sarà uguale,
3: ci sono più persone anziane.
2: Scusi,
3: però si muore
2: passiamo
3: di più.
2: Ad un discorso più serio, che è questo, molto semplice. Lei è a favore, perché è un tema parenziano, lei è a favore della circoncisione, sì o no?
3: Ma allora, diciamo che ci sono, tu sai bene che ci sono due movimenti.
2: Cioè, innanzitutto, lei per esempio è depilato?
3: Io non sono depilato.
2: Nelle partite.
3: A parte che mi dai del lei, mi dai sempre del tu.
2: Tu sei depilato?
3: No, non sono depilato.
2: No, io non sono depilato.
3: Allora,
2: depilati è vantaggioso dal punto di vista igienico?
3: Ma non credo. Se ce li hanno fatti, i peli è perché ci devono stare. Non ho capito. Esteticamente sarà più bello, ma voglio dire, dal punto di vista igienico, se siamo stati creati per avere dei peli sul pube, evidentemente hanno una funzione, no?
2: Dunque, anche la donna con i peli sul pube.
3: Ma è evidente, tu sai bene che chi si depila ha dei maggiori rischi infettivi, lo sapevi questo, per esempio, che si infettano molto più facilmente il bulbo pilifero.
2: Cioè, certo, tu stai dicendo che chi si depila
3: Ah, certo che sì, chi si depila soprattutto se lo fa con strumenti cruenti come ad esempio rasoio o altro, ha un rischio molto più alto di avere infezioni
2: rispetto quindi, a chi c'ha i peli.
3: Rispetto a
2: ma
3: chi
2: i
3: c'ha
2: peli, peli non trattengono,
3: i
2: non
3: peli sono comunque uno strumento di difesa, esattamente come la pelle. Pelle più peli sei più difeso, è una difesa maggiore.
2: Dunque meglio depilata che il petto, no, di pollo. Oggi le donne c'è la tendenza al petto di pollo, diciamo.
3: Il petto di pollo ha un maggior rischio di problemi.

0: antiche di tipo infiammatorio infettivo.
1: E diciamolo così, allora. e diciamolo così, almeno io sono un fan del pelo, e questa cosa mi dà in qualche modo sostegno in questa cosa qua. Care donne, fatevi crescere un po' di pelo, così almeno trattiene. No, che succede?
0: No, il pelo è protettivo, protegge, certamente è un modo di proteggersi, come è la cute che protegge.
1: Passiamo alla
0: dicendo la circoncisione.
1: La circoncisione, perché Parenzo è un fan della circoncisione e sostiene che la circoncisione sia
2: di tu. Parenzo
0: è fan della circoncisione per una semplice ragione, perché lui
1: perché è ebreo
0: e quindi per loro è un rito. Però attenzione, tra far diventare
2: una cosa, l'avrei fatto lo stesso.
0: Fammi dire una cosa, Parenzo: tra un rito e farlo diventare una pratica che devono fare tutti, cioè tu prendi un bambino sano, lo mangi in sala operatoria e
2: ma
0: lo sottoponi a un rischio chirurgico, perché in quell'intervento di circoscrizione
2: è più sicuro.
0: Ma l'OMS, voglio dire, però ad esempio ci sono due teorie, lo sai che in Europa le società scientifiche tutte, nessuna scusa, è contro la circoncisione, mentre gli americani, naturalmente influenzati,
1: perché sono contro la circoncisione?
0: Sono contro la circoncisione perché si prende un bambino sano e lo sottopone un intervento chirurgico.
1: Dici gli americani influenzati dagli ebrei?
0: Certo che sì,
1: questo è buono. Gli americani influenzati dagli ebrei impongono.
0: Scusa, però posso dirti una cosa. Però posso dirti una cosa. Tu sai che sono molto dalla parte sempre degli ebrei. Però voglio dire, lo sai che sulla scritta di Harvard Medical School, in che lingua, cioè in che lingua è scritta la scritta di Harvard?
1: E in che lingua?
0: Ebraico.
1: E tu vuoi dire
2: c'è il dominio.
0: Evidentemente sull'aspetto della cultura e della scienza e della medicina c'è un'influenza importante.
1: C'è un'influenza importante, molto bene. Noi abbiamo collegato
2: lo sceicco.
1: Comunque è vero che
0: no, dal punto di vista infettivologico, quindi se vuoi dire dal punto di vista microbico, sono d'accordo con Parenzo che indubbiamente ha minori rischi, da diciamo, infettivi, perché fondamentalmente si forma nel prepuzio, nella parte sotto il prepuzio, il cosiddetto smegma, che è ricco ovviamente di batteri.
1: Come si chiama smegma?
0: Smegma,
1: cioè quella
0: cosa che non è bellissima da raccontarla, però
2: Cruciani, se mai dovessi fare una trasmissione a Mediaset, chiamala smegma.
0: Ecco, si chiama smegma.
2: Dico, se mai Cruciani dovesse fare una trasmissione televisiva, la potrebbe chiamare smegma.
1: Allora, tu stai dicendo che quella che viene chiamata la ricottina,
0: si chiama smegma.
1: Dunque, da quel punto di vista, la circoncisione,
0: diciamo che lo smegma è carico di batterie, di altre sostanze.
1: In teoria, da quel punto di vista, se uno non si lava,
0: è più pulito.
1: Cioè, per esempio, io che non mi lavo, mi lavo raramente, sarei pieno di smegma e dunque ho un problema.
0: Ma tu non ti lavi? Ma mi hai detto
1: molto
0: a me,
1: poco.
0: Quanto fai la doccia?
1: No, una volta alla settimana al massimo. Una o due volte a settimana.
0: Però bisogna.
1: Ma le parti intime
0: le lavi sempre tutti i giorni?
1: Non so, tutti i giorni no.
0: Come no?
1: No, tutti i giorni no.
0: No, vabbè, quello è un male.
1: Fermi tutti che torniamo. Intanto ci ha collegato un signore che è un massone, ex gran maestro della Serenissima, che si chiama Stefano Edoardo Erario, il quale è avvelenato col professor Bassetti.
0: Adesso
1: entriamo in clima battaglia. Fermi tutti.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Legge elettorale, bocciate le preferenze, maggioranza sotto per un voto, causa i franchi tiratori, le opposizioni, si vada ad elezioni, Meloni, serve una riflessione. Varato il nuovo decreto sicurezza, fermo preventivo anche per i minorenni durante la Movida. Iran, nuovi raid americani, Trump ritira l'idea di un pedaggio del 20% nello stretto di Hormuz. Mondiali di calcio, la Spagna batte la Francia ed è la prima finalista stasera, l'altra semifinale tra Argentina e Inghilterra. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Ha vinto la palude, così la Premier Meloni commenta il voto sulla legge elettorale con l'emendamento della maggioranza sulle preferenze affossato per un voto dai franchi tiratori. Intanto le opposizioni chiedono dimissioni ed elezioni.
5: Presenti votanti 375, maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, la Camera respinge.
6: La Camera ha così bocciato l'emendamento sulle preferenze nella legge elettorale, nonostante la maggioranza si fosse compattata con il via libera di Lega e Forza Italia alla correzione presentata da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Sulla carta il governo contava su 240 voti a favore, ma alla fine, con il voto segreto chiesto e ottenuto dall'opposizione, i sì all'emendamento sulle preferenze sono stati 187 contro 188 no. Nell'urna è mancata una quarantina di voti e per un solo voto il governo è andato sotto. La bocciatura di uno degli emendamenti più discussi dalla nuova legge elettorale disegnata dall'esecutivo arriva

0: Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ieri varato anche il nuovo decreto sicurezza.
2: Dalle norme cosiddette anti-Maranza all'abolizione del risarcimento del danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa. Sono alcune delle novità contenute nel nuovo DDL Sicurezza, che di fatto integra l'analogo provvedimento approvato nel pacchetto sicurezza lo scorso febbraio. Divieto di aggregazione con avviso orale del questore ed estensione del fermo preventivo ai minorenni, le due misure per contrastare il fenomeno delle baby gang. Il fermo potrà essere applicato da tutti gli agenti di pubblica sicurezza, compresi gli agenti della polizia locale, ha precisato il ministro dell'interno Piantedosi in conferenza stampa.
3: La norma già prevede che sia una prerogativa degli agenti di pubblica sicurezza, categoria di carattere funzionale a cui, nella quale sono ricompresi gli agenti di polizia locale.
2: Prevista una nuova aggravante per il reato di danneggiamento di gruppo, con reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e multa fino a 15.000 euro. Estesa a questo reato la possibilità di arresto differito in flagranza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nel Golfo Persico, tra le continue giravolte diplomatiche di Trump, continuano i raid americani sull'Iran con la risposta dei Pasdaran.
4: Attacchi reciproci con vittime, minacce e giallo sullo stretto di Hormuz che entrambe le parti, USA e Iran, affermano di controllare. A meno di un mese dalla firma del memorandum d'intesa, il 17 giugno scorso, è di nuovo escalation nel Golfo. Secondo Teheran, centinaia di navi straniere hanno già richiesto l'autorizzazione alla nuova autorità iraniana istituita per attraversare lo stretto di Hormuz, mentre Trump sostiene di esserne lui il custode. Il presidente americano ha però di nuovo smentito se stesso, dichiarando che non chiederà più un'imposta del 20% per la protezione di Hormuz e relativi passaggi di merci, ma chiuderà invece accordi commerciali vantaggiosi coi paesi del Golfo. Lo stretto è aperto, ha assicurato il tycoon, che ieri ha anche minacciato di colpire il sito nucleare iraniano di Peacock Mountain, dichiarazione a cui Teheran ha reagito promettendo nel caso una risposta devastante. Sullo stretto non cederemo, assicura l'Iran, i cui attacchi contro due petroliere degli Emirati Hormuz ieri hanno provocato una vittima e 8 feriti. Raid statunitensi hanno invece colpito, si apprende, la zona di confine iraniana vicino all'Iraq e al Kuwait, paese che si dichiara in allerta. Esplosioni in diverse località iraniane a minacciare Teheran, anche Israele. Nel caso tornasse ad attaccarci, la nostra risposta sarebbe molto più forte di quelle precedenti, l'avvertimento di Netanyahu, al quale Donald Trump avrebbe detto di ritirarsi da Siria e Libano, lo riporta Axios. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street intanto chiude positiva, sostanzialmente invariato, più 0,02% il Dow Jones, più 0,90% il Nasdaq, più 0,38% l'S&P 500, euro a 1,1419 sul dollaro, la giornata in Europa.
5: La frenata dell'inflazione statunitense e i maxi utili delle banche americane non rilanciano le borse europee, che chiudono caute la seduta. Milano termina più 0,1% su livelli simili, Francoforte un po' più indietro Parigi. Restano sotto i riflettori le tensioni in Medio Oriente, con il dietrofront del presidente Trump sulla tassa del 20% per l'utilizzo di Hormuz, che rallenta il rally del petrolio. Sull'azionario a Piazza Affari svetta Prysmian, più 3,4%, bene la difesa con Fincantieri più 2,7 e Avio più 2. Contrastate le banche, con MPS che chiude a più 0,7% e Biper che cede l'1. In coda Inuit meno 3,8%, anche Fastweb più Vodafone ha ottenuto dal giudice il rigetto della richiesta di sospensiva riguardo alla disdetta del Master Service Agreement. Sul valutario si rafforza l'euro e recupera quota 1,14 dollari. Stabile lo spread a 76 punti. Martina Sodigo da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24.
1: La cronaca ci porta in Calabria. Le indagini hanno confermato l'esistenza di una confederazione tra le cosche che operano nei vari quartieri della città di Reggio Calabria, in particolare per quanto riguarda il controllo delle estorsioni. Così il procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, nell'illustrare i dettagli dell'operazione Epicentro 2, che ha portato all'arresto di 79 persone per reati di mafia, tra cui appunto numerose estorsioni. Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Oggi saranno 7 per passare a 15 nella giornata di domani, 16 luglio. Nelle prossime ore le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. Lo stesso giovedì, oltre a queste, avranno il bollino rosso del Ministero della Salute anche

0: Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti, Viterbo e Cagliari. E già ieri in Sardegna giornata con temperature fino a 45 gradi. Ai mondiali di calcio la Spagna a Dallas batte 2-0 la Francia ed è la prima finalista. Tutto facile per i campioni d'Europa, in vantaggio al 22esimo col rigore di Oyarzabal, e che trovano al 57esimo il raddoppio con Pedro Porro. Oggi alle 21 italiane ad Atlanta la seconda semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina campione in carica. Domenica dalle 21 italiane a New York la finale. Intanto i vertici del calcio italiano, il presidente federale Malagò, il neo direttore tecnico Paolo Maldini, coadiuvato dal brasiliano Leonardo, sono impegnati nella scelta del nuovo commissario tecnico azzurro. Conte e Mancini restano in corsa, il sogno è Guardiola, in forte rimonta il nome di Andrea Pirlo. Scelta attesa per l'inizio della prossima settimana. E al Tour de France invece ancora Pogacar, il grande dominatore, sentiamo.
1: Tadej Pogacar, ancora lui, sempre lui. La decima tappa del Tour de France, 167 km da Aurillac a Le Lorient, finisce con l'ennesimo successo della maglia gialla, sempre più padrone del Tour. Un successo che è arrivato in un luogo simbolo, Le Lorient, dove due anni fa il campione del mondo sloveno aveva dovuto incassare l'ultima vera sconfitta in uno sprint a due con Jonas Vingegaard. Stavolta invece lo sloveno, a 16 km dalla conclusione, ha sferrato il suo attacco, è andato a riprendere Richard Carapaz, pazza che era in fuga, e si è presentato tutto solo sul traguardo. Alle spalle di Pogacar, prova di carattere di Remo Evenepoel, che si è staccato in salita ma poi ha recuperato e ha chiuso secondo. Piccola crisi nel finale di Vingegaard, che dopo aver tirato molto ha perso qualche secondo rispetto ai più immediati inseguitori. Al traguardo 32 secondi di distacco per Evenepoel e 34 per Polsesai e Lipovic, 38 per Ayuso e Skinmoos, 44 per Vingegaard, 1.31 per Isaac del Toro. E in classifica generale adesso Pogacar comanda con 3.36 su Vingegaard e 4.06 su Evenepoel. Per Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Le Lorient.
0: Grazie a Filippo Aureggi in regia, spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
2: Eccoci qua, allora, in collegamento non so da dove, probabilmente da una località segreta, il mitologico Stefano Edoardo Erario. Stefano Edoardo Erario, che è massone, ex Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia Unita d'Italia. Buonasera, buonasera, come sta? Si vede anche.
3: Buonasera, Cruciani.
2: Lo sfondo nero. Ripeto, stiamo parlando, caro Parenzo, non so se ti ricordi, di un signore che sostiene nell'ordine, mi corregga se sbaglio, caro Erario, che Netanyahu è un agente della CIA. Vabbè, questo diciamo non è oggettivamente una grande...
3: Non è un segreto.
2: Che Epstein è vivo ed è in Israele, giusto?
3: Assolutamente. Confermo, riconfermo tutto.
2: E anche che il governo israeliano... Il governo israeliano, lei sostiene che sia sostanzialmente il male del mondo, giusto?
3: Assolutamente sì, è vero. Ma oltretutto scopriamo anche un Bassetti complottista stasera. Mi compiaccio con lui.
2: Come complottista?
3: Ha appena detto che l'America... Ha appena detto lei che l'America viene un po' così oppressa, un po' distinta.
4: Ma ho detto che semplicemente è un po' influenzata dal pensiero.
3: Devo dire la verità.
2: Devo dire la verità. Su questo erario non ha torto, perché hai detto che le decisioni in campo, in un certo campo, sono prese praticamente dalle lobby ebraiche. Adesso non hai detto proprio così, ma quasi.
3: Il solito Bassetti che si
2: sta. Scusi un attimo.
4: Bravo, bene.
2: Scusi, Radio, lei sostiene che il vaccino per il Covid, su cui tanto si è battuto qui Bassetti, che pensa sia stata la salvezza, diciamo, per l'Italia.
4: Ma non lo penso io, lo pensano le persone normalmente pensanti, che hanno almeno un neurone con un altro, lo pensano. Poi quelli che hanno mezzo neurone, come chi ci sta, come sta parlando, luogo tetro e nero là dietro.
2: Lei pensa che non sia un vaccino? Che cosa sembra che l'abbia messo dietro la lavagna?
3: Ma senti, siccome siamo qui al bar in questa trasmissione, gli dico proprio francamente: lei del vaccino non ha capito un cazzo.
2: Ah, bene,
3: perché
2: la dica, bravo.
3: Innanzitutto un vaccino. Lei non ha capito un cazzo. Oltretutto, stesso lei anche in commissione lo sta dicendo, e adesso ecco perché mi hanno invitato. Ma perché sta venendo fuori tutto?
2: Che cosa ha detto in commissione?
3: Me lo diceva. E il vaccino, diceva lei, che sono dichiarazioni sue, abbiamo un dossier di 33 parole, di 33 frasi dette da lei in televisione in giro. Sì. Ha detto che inizzava o copriva l'infezione. Sì. E poi si è smentito ogni qualvolta un sottoprodotto
2: Però scusi un attimo,
4: pensavo di trovare qualcosa di meglio, veramente.
2: Aspetta un attimo, Matteo.
3: Non ti preoccupare, vedrai cosa.
2: Erario, a parte le dichiarazioni di Bassetti, volevo capire un attimo una cosa. Tu come lo consideri il vaccino? Non lo consideri un vaccino, lo consideri, il mi sembra di capire, un codice digitale. Che cosa
3: è? Codificato in codice di codificato attraverso il grafene. Questi sono esperimenti che si sono fatti a livello mondiale e sono segretati da questioni militari, dove sono stati fatti investimenti milionari per poterlo attuare. Pertanto, Bassetti, del vaccino, di questo vaccino, perché di altro non mi permetto perché non lo conosco, ma di questo vaccino non ha capito un cazzo.
2: Ah, va bene.
3: Bassetti è un marchettaro.
2: Quindi sarei un corrotto io.
3: Che portava 13 aziende.
2: Bene. Allora lei mi sta dicendo che io sono corrotto. Bene. Allora domani la querelo. Allora dica qua davanti a
5: a tutti che io sono un corrotto. No, lo dica. Allora,
3: lei,
5: poi mi dai i dati di questo
3: niente.
5: Signore.
3: Va io bene. Non ho detto
5: domani
3: finirà
5: nella lista.
3: Lei stava per vendere.
5: Domani lei sarà querelato.
2: Allora, aspetta.
3: Spero che abbia.
5: Bravo, bravissimo.
3: Ciarlatano.
5: No, no, tu sei un ciarlatano. Ma guardati come sei. Ma guardati come sei.
3: Ma
5: io spero che la gente la possa guardare.
3: Ma ti parlate di argomenti che non conosceva.
5: Intelligenza lì dentro. Bravo, bravo, bravo.
3: E prima agevolato il Green Pass. Bravo,
5: bravo,
3: dicendo
5: bravo,
3: che
5: sì,
3: non doveva essere
5: parla,
3: o invece
5: l'unica cosa bravo, sei proprio veramente
3: pensato perché sapevi
5: un poveretto
3: che era una
5: un
3: trappola politica.
5: Sei piccolo,
3: saputo,
5: guarda,
2: però,
5: proprio piccolo.
2: Però fermo un attimo, Erario. Fermo un attimo, Erario. Quando tu dici
5: l'hai capito che domani ti querelo. Erario, spero che il tuo nome ti aiuti a pagare, perché ti chiami Erario.
3: Ma,
5: che l'erario ti aiuti, perché ti faccio un culo così
4: in tribunale. Bravo.
3: Ma quale culo?
5: Ecco.
3: Sei tu che vedi virus,
5: bravo,
3: pure nel culo.
5: Bravo, bravo, bravo.
3: Detto adesso.
5: Preparati un buon
3: tu
5: avvocato.
3: Virus da
5: fenomeno, Erario.
3: Perché c'hai solamente una fissa.
5: Fantafenomeno. Sì, sì.
3: Venditore.
5: Bravo, bravo.
3: Venditore.
5: Ci vediamo in tribunale.
3: Tu
5: fenomeno. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Erario.
5: Ci vediamo in tribunale. Passati l'erario.
2: Allora, aspetta,
3: ma vai a fare quello che vuoi.
5: Bravo, bravo, bravo. No, preparati,
2: però,
5: un buon avvocato. Fenomeno.
2: Gli hai detto due cose, Erario. Gli hai detto due cose. Uno, marchettaro. Volevo capire da te che cosa significa marchettare. Un altro, venditore. Venditore di sesso.
3: In commissione.
2: No, marchettaro, partiamo da
5: commissione. Ma cosa, di cosa parla? Lei parli di cose che conosce.
3: Un curriculum.
5: Sì.
3: Con 13 aziende a carico,
5: ma
3: dopodiché le ha cancellate.
5: Ma cosa sta dicendo?
3: Questo,
5: il mio curriculum è
3: conflitto
5: pubblico.
3: Interesse.
5: Ma vai.
3: Questo è conflitto di interesse.
5: Tu sei il conflitto di interesse nel tuo cervello.
3: I neuroni
5: si scontrano insieme. C'hai un conflitto
3: Pfizer,
5: nel tuo cervello. Tu c'hai i neuroni che si escludono uno con l'altro.
2: Ma questo è un ignorante. Hai detto una cosa grave.
5: Capra, sei un ignorante, capra.
2: No, tu hai detto.
3: Ma stai zitto, sì. Marchettaro!
2: Sì. No, scusami.
3: Si doveva fare perché era in conflitto di interessi.
2: Perché era in conflitto di interessi? Tu hai detto che era un rappresentante della. Un rappresentante della Pfizer.
4: Bravo, bravo, bravo. C'ha manco la connessione, non ha pagato
2: musica,
4: neanche
2: musica,
4: la connessione.
2: Musica, riconnettiamoci.
3: Io vado a te tutti quelli come.
2: Allora, mi senti Erario?
3: Io ti sento, Cruciani.
2: Allora,
3: ma chi cazzo ha invitato, Cruciani?
2: No, beh, chi ho invitato? Ha invitato il professor Bassetti, che è, voglio dire, è riconosciuto.
3: Ma lascialo stare, ma io non vedo professori, io vedo un marchettario.
2: No, guarda che
3: 13 aziende, 13 aziende, non poteva esporsi pubblicamente.
5: Lei prima di parlare,
3: Cruciani,
5: del sottoscritto si sciacqui la bocca.
3: C'è
5: lei
3: un conflitto
5: è un povero
3: interessi.
5: Ignorante.
3: Non si può.
5: Per cui non può parlare di alcuni argomenti.
3: No,
2: ma c'è una cosa, però io non ho capito.
3: Non puoi parlare agli italiani con un conflitto di interessi così grosso.
2: Scusa, non ho capito. Aspetta un secondo, Erario, io voglio capire una cosa. Gli stai rimproverando che non può parlare pubblicamente, cosa che fa da anni, perché avrebbe, secondo te, aspetta, fermo, calmati un attimo, avrebbe un conflitto di interessi, cioè sarebbe sostanzialmente pagato perché avere un conflitto di interessi, che è un'accusa grave.
5: Quindi io sarei un corrotto?
2: Quindi lei è pronto a sostenere in tribunale?
3: No,
2: stia zitto e mi ascolti! Perché
3: hai
2: rotto il cazzo!
3: Ma
2: hai rotto i coglioni! Quindi, fenomeno di sto cazzo! Allora, tu mi stai dicendo che io sono...
3: Hai capito? Che non puoi permetterti, perché ci sono i morti!
2: No, però, scusami,
5: questo signore qua finirà
2: in tribunale.
3: Basta, vai a fanculo!
2: No, però, Erario...
3: Perché questa è l'unica trasmissione... Dove una persona può dire quello che pensa davvero.
5: Poi però se ne assumi le responsabilità in tribunale. Va bene.
2: No,
3: va
2: ma
3: bene,
2: che vuol dire? Ma che vuol dire marchettaro, sì, concretamente? Diglielo.
3: Aveva 13 aziende che rappresentava.
5: Ma cosa vuol dire? Sai
3: manco
5: cosa vuol dire? Ma cosa rappresentava?
4: Ma
3: non
4: vuole.
3: Si poteva presentare.
4: Ma non lo so.
3: Con quel conflitto
4: lui non sa di quello.
3: Allora,
4: il problema
3: non poteva,
4: però
3: non
4: se
3: poteva,
4: parla, se continua a parlare.
3: Non poteva, non poteva, non poteva.
2: Fagli rispondere, fammi rispondere. Cos'è questa?
3: Non poteva.
2: Stai zitto.
3: Casa,
2: giù un attimo, Erario, vai,
4: allora,
2: dimmi.
4: Il problema è questo. Questo signore non conosce l'argomento di cui sta parlando. Per cui lui parla di conflitto di interesse. Mm. È tutto perfettamente regolamentato dalla legge italiana. Mm. Tutto perfettamente dichiarato. Quindi questo signore sta andando a dire in giro che io sarei un corrotto. Quindi io non sono un corrotto. Io ho avuto, come tanti, rapporti.
3: Non ho mai detto
4: ha detto che sono un corrotto e ne risponde in tribunale. Io ho rapporti con aziende farmaceutiche con cui conduco studi clinici trasparentissimi, ma tutto alla luce del sole, certo. Come tutti quelli che fanno ricerca. Quindi questo signore, che è un vero complottaro, risponderà in tribunale di avermi dato del corrotto.
2: Marchettaro
4: a casa mia si dice le puttane, quindi fondamentalmente mi ha dato della puttana nel Marchettaro, quindi ne risponde in tribunale. Benissimo, ma io le registrazioni ce l'ho. Se lui è pronto a rispondere,
2: apriamo il microfono. Che c'è? Dimmi che
3: stai. Non me ne frega un cazzo.
4: Ah, neanche a me, guardi. Quando ci vediamo in tribunale, poi però non piangere come fanno tutti.
3: Non ero io, io non c'è niente.
4: Non piangere, fenomeno. Perché poi quando sei là ti faccio un bucio così.
3: In faccia. Io non sono un vaccinato e non lo farei mai.
4: Ma guarda, perché tu sia vaccinato. Si vede che non sei vaccinato. Si vede bene, guarda con quella faccia lì. Si vede che non sei vaccinato.
2: Lo sappia. I dossier su ognuno di voi su che cosa, Erario? Non ho capito.
3: Sì, ognuno di loro, ognuno che si è esposto e che ha detto quelle bagianate, quelle menzogne.
4: Sì, bravo.
2: Ma me, non ho capito.
3: Lo saprà anche lui.
2: Tu sostieni che stanno facendo dei vaccini al bestiame per quali motivi? Scusami, Erario.
3: Bestiame, che è lo stesso motivo. Perché il grafene te lo devono impiantare nel culo da tutte le parti.
4: Bravo,
3: hai capito, Cruciani?
2: Perché non ho capito. Che
3: no,
2: cos'è?
3: No, a me sta manfrina non me la fai.
4: Guarda, con quella faccia lì, io uno come te, se lo vedo in ospedale, gli faccio fare, lo mando all'SPDC, al centro salute mentale. Perché c'hai la faccia proprio da uno che è proprio da salute mentale.
3: Te lo dico io. Tu hai fatto Melina.
4: Sei da salute mentale.
3: Perché non avresti
4: bisogno di un TSO?
3: Tu hai fatto Melina.
2: Che vuol dire ha fatto Melina?
3: Luciani, lui ha fatto Melina.
2: Ma che vuol dire?
3: Sì, ha fatto Melina perché ha dato la risposta della presenza ieri, sapendo che io non sarei potuto intervenire fisicamente.
2: Non sapeva chi eri.
3: Altrimenti adesso starei lì.
4: Pensi che io pensavo lei è l'unica cosa buona che ha. Cos'è?
3: Vai a vendere medicinali.
4: Che si assomiglia tantissimo a Stefano Ragno.
3: Bravo.
2: Ma perché gli hai detto venditore? Non ho capito. Venditore di che cosa, Erario?

0: venditore
1: nel
0: di che?
1: Nel curriculum che lui presentò ad un'azienda strava, 13 aziende.
0: Sì, ma venditore di che?
1: Dove non si conosce, dove non si conoscono ancora le, sì, i suoi ruoli e le sue posizioni.
2: Questo secondo me non arriva. Però io credo che qui siamo di fronte a un esempio paradigmatico
0: di
2: un QI negativo. Siamo al QI negativo. Tu sai che è un QI negativo.
0: Lui secondo me ha un QI che è negativo.
2: Aspetta, QI negativo.
0: Ah, il QI negativo.
2: Scusami,
0: il grafene è un QI negativo.
1: Ha un neurone,
0: è un neurone,
1: smetti,
2: un neurone, uno
1: forse, il neurone, quella scema di domani,
0: calma con le mani, attenzione perché io ti ammazzo in tribunale veramente, sì. Tu mi ammazzi, chiedi scusa mia madre, che è anche morta, cretino, chiedi scusa mia madre, cretino, tu sei un cretino,
1: e risponderai anche di questo.
0: Tribunale.
1: Hai dato da così.
0: Cretino.
1: Come va a venir fuori
0: sei
1: così?
0: Un cretino.
3: Non si toccano, guarda
0: tu
3: che...
0: sei un cretino. Non pensavo che ci potesse essere un cretino della tua risma.
1: Sei un cretino.
0: Ufficialmente un cretino.
3: Chiedi scusa per aver detto scema la madre.
1: Scusa per la madre.
0: Ma sei un cretino
1: sicuro. Sei un cretino
0: uguale. Vabbè.
2: Bene.
0: La storia del grafene
2: è un cretino.
0: Perché scusa? Dov'era sto grafene? Questo grafene dov'era? Questo
1: grafene si trova nei vaccini, sì, mi sto dicendo.
0: È vero o no che c'è
1: una questione militare?
0: Basta,
1: è una questione militare.
0: Aspetta,
1: no, basta, basta il cazzo.
2: Basta.
1: Ma pensa un po' che questo qua vota anche.
2: Ne va del nostro futuro,
1: brutto disgraziato.
2: Ne va del futuro.
0: Guarda, io sai dove te lo metterei il grafene a te.
1: Magari
0: te lo sostituirei a quel neurone che hai
2: in testa.
1: Ma stai zitto.
2: Questo è proprio un cretino. Un cretino originale,
0: magari qualcuno può anche pensare che due neuroni ce l'ha, così ne hai uno,
2: è proprio un cretino.

0: quei comunisti di merda che chiamano solo indignati per quel barbone picchiato. Non li sento chiamare tutti i giorni indignati perché un extracomunitario clandestino ha sfregiato una ragazza, ha violentato una ragazza, ha picchiato un adolescente, ha stuprato una vecchia. Non chiamano mai in quel campo lì, perché è rimasto solo di andare contro Cruciani a ste merde di comunisti.
1: Bisogna dire una cosa, a sinistra si sono indignati per due pugni che un tizio iscritto a Futuro Nazionale ha dato a un iracheno ubriaco e molesto in mezzo alla strada. Due pugni, gravi,
2: preso, due pugni gravi,
1: l'ha preso, trascinato, buttato. Io condanno sempre la violenza. E dunque ripeto, a sinistra si sono indignati e sono molto indignati per dei pugni.
2: A sinistra chiunque è indignato.
1: Io ho detto a sinistra. Vannacci ha condannato.
2: Mi pare che anche Vannacci
1: piuttosto
2: l'abbia condannato, per fortuna.
1: Ma certo, non ho visto l'indignazione montare per l'algerino irregolare e pregiudicato che ha sfregiato una ragazza in metro.
2: Ma che anzi, tutti hanno detto.
1: Anzi, molti dicono non è importante.
2: L'algerino.
1: No, difeso
2: ma
1: no.
2: Figura,
1: ho detto non c'è l'indignazione. Altri dicono non è importante dire che è un algerino irregolare.
2: Ma no, ma che è c'entra? È incredibile.
1: Questo doppio pesismo.
2: Questo
1: doppio pesismo. Esiste questo doppio peso. Non c'è indignazione per quello che è accaduto l'altro giorno sotto la metropolitana milanese. Invece al contrario, che c'entra? Sono due cose diverse. Quella è stata una cosa casuale.
2: C'entra?
1: Casuale a caso, una cosa a caso. Guardami,
2: scusa,
1: che cazzo ti guardi, sono musulmano.
2: L'esito.
1: Ma ho fatto rimanere qui, è andato via Erarius, o c'è ancora il dottor Erario? Ho trattenuto quasi a forza Bassetti perché c'erano delle telefonate.
3: Non ha pagato la wifi,
1: la connessione. Michele da Taranto, ti vuoi sottoporre anche a questo fuoco di fila? Vedi, resta così.
3: No, io veramente
1: è l'unica persona, è l'unico scienziato, professore
4: Vorrei
1: in Italia
4: fare i
1: che si sottopone a un fuoco di fila da parte di gente che non ha i suoi titoli per stare qui. Dimmi, Michele.
3: Questo posso dire una cosa, Giuseppe, fammi dire, aspetta, arriviamo. Fammi dire una cosa. Fare la divulgazione è anche questo, secondo me, perché ovviamente ci sono alcune persone che ti ascoltano nella televisione, altre persone che ti ascoltano nello studio del medico, altre sui social e altri ascoltano la Zanzara, e quindi secondo me questo è uno straordinario modo per fare della divulgazione.
1: Vabbè, vai avanti, Michele, dimmi.
4: Voglio dire, allora, innanzitutto voglio fare i complimenti, dottor Bassetti, perché lei ha un grandissimo coraggio, diciamo, di mostrare ancora il suo volto in televisione, per radio, dappertutto, nel senso di farsi vedere. Ha raccontato, lei dovrebbe richiudersi dentro quella cazzo di clinica in cui lavora e fare il suo lavoro.
1: Perché?
4: Ma chi gliel'ha fatta fare di prendere tutte queste schifezze dalla mattina alla sera? Chi semina vento raccoglie tempesta, mio caro.
3: Bravo. Lei, scusi,
4: dire,
3: scusi,
4: lei
3: il suo titolo di studio
4: parola,
3: qual è?
4: Mi scusi,
3: no,
4: il dottor
3: no.
4: Mariano Amici.
3: Sì, fenomeno, dimmi qual è il tuo titolo
4: signore,
3: di studio per parlare.
4: Mi faccia parlare cortesemente. Le dico
3: terza
4: se mi fa parlare,
3: elementare.
4: La metto a posto in due parole.
3: Dai,
4: non si sovrapponga come
3: vai
4: il suo scagnozzo parento. Ma che oramai
3: ha imparato anche questa
1: ma non ho capito, Michele,
4: diciamo,
1: qual è l'accusa?
4: Allora, il dottor Mariano Amici, nome e cognome,
3: è stato espulso dall'ordine dei medici.
4: Radiato
3: dall'ordine dei medici, radiato, fenomeno. Vai a studiare. Guarda, stai buono. Vai a studiare.
4: In televisione,
3: guarda,
4: le ha detto
3: sì.
4: che doveva essere radiato, mentre
3: bravo.
4: Oggi
3: è stato radiato.
4: Che è una verità accettata.
3: Sì, bravo.
4: Quindi, comunque, lei dovrebbe vergognarsi
3: di aver
4: sponsorizzato
3: un
4: vaccino che non immunizzava.
3: Ciao,
4: Asinello. Lei deve andare di nuovo a studiare.
3: Ciao,
4: poi
3: Asino.
4: Voglio dire, oramai lei è diventato anche climatologo.
3: Ciao,
4: le voglio ricordare semplicemente
3: ciao,
4: una
3: Asino.
4: Cosa
3: sei
4: il
3: più cretino dell'altro
4: che ha fondato il CERN e studia il bosone
3: il CERN,
4: che lei non sa
3: sai dove te lo devi mettere il CERN
4: dice che il cambiamento climatico è soltanto una puttanata
3: di questi tempi.
4: È sempre esistito il cambiamento climatico.
3: Siete tutti uguali,
4: caro scienziato,
3: no mask, no caldo, bravo,
4: dei miei coglioni, che il Sahara una volta era un deserto, c'erano le scimmie come lei, c'erano
3: tutti cretini.
4: Quindi le voglio dire una cosa, negli anni 90,
3: brava, c'è detto
1: torna a scuola. Carlo da Vicenza, andiamo avanti.
3: Torna a scuola,
1: Carlo da Vicenza. Erario, ci sei ancora? Erario, ci sei ancora?
5: Sì, ci sono, Cruciani.
1: Secondo te la gente con chi sta? Con te? Con te?
5: Ero andato a vomitare, Cruciani.
1: Carlo da Vicenza.
5: Ero andato a vomitare.
1: Stasera,
5: signore, io, nella sua posizione, si pensa chi cazzo è. Ma veramente, stiamo scherzando.
1: Ecco il cretino, basta, è tornato il cretino. Basta, ma hai pagato la bolletta,
5: basta,
1: della WiFi?
5: Adesso,
1: perché guarda, paga presto, perché poi ti faccio un culo così in tribunale.
5: Volevo parlare. Ma che cazzo di cosa dici?
1: Pagala subito.
5: Cambia di disco. Disco.
1: Cretinetto, c'è un cretinetto. Anzi, secondo me te neanche cretino, cretinetti, come dicevano in quel film.
6: Secondo
1: famoso.
6: Me quanti morti a radio, quanti morti ha fatto per adesso, ma il vaccino? Cose. E perché, ma cosa, ma soprattutto? Me. Ci sono morti provocati dal vaccino, quanti ne ha fatti
5: la
6: secondo
5: te? La correlazione sulla morte dopo la vaccinazione, sì, è ancora sotto forma di studio,
1: sperimentale,
5: perché questi signori, perché questi signori hanno impedito le autopsie, hanno impedito le autopsie,
3: è top
5: dove
3: secret.
5: Si doveva vedere sono subito e curare la malattia.
3: È sotto, se fosse è la CIA che sta tenendo tutto sotto.
1: Allora, scusi un attimo, allora il vaccino è mortale o non è mortale? Ha ammazzato o non ha ammazzato? Ha fatto venire i tumori o non li ha fatti venire?
5: Il vaccino quando si coagula, perché
3: il vaccino si coagula
5: elettromagnetamente,
1: ma scusi,
5: lei crea il coagulo
1: oltre
5: nel sangue,
1: la, oltre la
5: sangue
1: terza media c'è andato
5: lì dove si ferma, lei, crea il tumore turbo.
1: Ma lei è andato oltre la terza media o si è fermato alla terza media?
6: Turbo tumori,
5: ma perché lei quando parla del Green Pass cosa fa? Lei quando parla del Green Pass cosa fa? Il politico,
1: ma lei
5: fa il piccolo nazista,
1: ha studiato o ha sempre soltanto fatto il complottaro?
5: Non permettetevi più di parlare di Green Pass e di tessere, ha capito? Non
3: calma,
5: permettete
3: calma. 5 anni fa,
5: la sanità è degli italiani,
1: Carlo,
5: non è di questi
1: giù.
5: Medici
1: sì, sì. Carlo, bravo, da Vicenza, bravo. Carlo da Vicenza,
7: qua, buonasera,
1: dimmi Carlo.
7: Sì, buonasera,
1: dimmi.
7: Vorrei chiedere questo, scusi professor Bassetti, l'ascoltatore ha citato Mariano Amici, ma io ne cito un altro, il dottor Massimo Citro, ma ce ne sono molti altri.
3: Qual è la domanda?
7: Cosa no?
3: Hai studiato qualcosa, allora, intanto, oltre la terza media o sei fermata alla terza media anche te?
7: No, mi scusi,
3: no, perché siete tutti uguali.
7: Cioè, io non accusi, non
3: allora,
7: faccio il boglioso.
3: Se lei mi vuole chiamare, mi deve chiamare il professore,
7: medicina,
3: fenomeno. In cosa è laureato?
7: Voi
3: in agraria? In cosa è laureato?
7: Voi avete sempre rifiutato il confronto.
3: No, io con...
7: Avete
3: vabbè,
7: sempre
3: io
7: rifiutato
3: con,
7: il
3: lei cosa è laureato, scusi? Ma lei
7: titolate.
3: Che... No, scusi, mi dica una cosa. Lei che cosa è laureato?
1: Lui sta dicendo che...
7: In ingegneria elettronica.
3: Bene, allora si confronta con gli ingegneri elettronici. Con me non si confronta. Perché lei
7: non
3: mi confronto con gli
7: Con Massimo Ciccio,
3: ma perché io
7: non
3: ho confronto con i ciarlatani?
7: Queste persone non sono mai state invitate.
1: Arden da Torino,
8: eccoci dimmi. Giuseppe, ancora lì l'amico Bassetti. Sì,
1: dimmi.
8: Allora,
1: dimmi.
8: Stasera ha dato prova di tutto quello che noi diciamo. Ha detto espressamente che la lobby ebraica decide che fare o non fare per l'OMS, quindi
3: no,
8: per l'OMS la proprietà
3: non
8: transitiva
3: niente,
8: l'OMS.
3: Detto proprio
8: per
3: però
8: la proprietà transitiva
3: lei non sa neanche cosa sia la proprietà transitiva,
8: sì,
3: anche
8: bravo,
3: lei
8: bravo.
3: Sa che deve senti. Studiare di più
8: perché no,
3: studiare
8: non
3: un
8: penso.
3: Po' allora
8: non
3: avrà la terza elementare o la forza della terza media, perché
8: no,
3: la proprietà
8: quarta,
3: transitiva
8: guarda.
3: Non è quella, bravo, allora fino alla quando sei arrivato? Pensavo meno,
1: volevo dire
8: che l'anno scorso erano due casi di pericardite, quest'anno sono tre in una squadra di calcio, tre ragazzi fermi,
3: perché per colpa di cosa questo?
8: Pericardite.
3: Ma non sai manco cos'è la pericardite, ma vai
8: ma stai bravo, ma tu cosa ne sai? Quando tu eri lì
3: bravo,
8: a fare
3: fenomeno,
8: i teatrini,
3: ciao,
8: quando
3: fenomeno,
8: facevi i teatrini,
3: ciao bravo,
8: fenomeno,
3: ciao,
8: amica,
3: ciao,
8: quando
3: ciao,
8: facevi
3: dunque,
8: i teatrini,
3: ciao, bello.
1: Dunque tu stai dicendo che queste pericardite sono colpa del vaccino e dunque indirettamente è colpa di Matteo Bassetti,
8: indirettamente lui non è, come ha detto l'amico erario, lui non è un marchettaro, lui è un propagandista, come è stato,
3: io non ce la faccio più,
8: questi coglioni.
3: Stai i coglioni, basta.
1: Fermi tutti, torna a Genova, Bassetti, stai attento durante lungo la strada,
3: esatto.
1: Fermi tutti.

0: 10, 100, 1000 Giuseppe Barboni, eroe nazionale. Dovrebbero esserci più Barboni in ogni città. Almeno è coerente con quello che dice quando aveva spiegato che lui, per questa gente qua, li avvisa e poi se non capiscono ne deve dare giù. Bravissimo, grande Barboni.
1: Allora, ripeto per l'ennesima volta, caro David, questo è un sentimento molto diffuso.
2: Di c'è l'elogio di un signore che ha aggredito davanti a migliaia di persone e poi ha condiviso. Cioè non è che solo ha fatto quel gesto, ma poi si è vantato di quello che ha fatto condividendo quel video. E qui siamo di fronte all'elogio dell'aggressione a una persona inerme che non aveva fatto assolutamente nulla se non bloccare il traffico. C'è una sorta di vigile urbano non autorizzato.
1: Pare per ore,
2: ma
1: per
2: nulla
1: ore,
2: di più.
1: Per ore.
2: Una goliardata fatta per ora, cosa sconveniente.
1: No.
2: Preso, buttato a terra e la scena più agghiacciante, trascinato per il collo, battendo la testa contro un paletto. E abbiamo persone che chiamano e che incitano a più Barboni. Questo è il
1: questa è la fotografia di una parte d'Italia che evidentemente si è rotta i coglioni. Io sto fotografando, non dico che condivido, si è rotta i coglioni di certi atteggiamenti che rimangono impuniti. Questo è il punto. Questo è il punto. Luca da Como, vai Luca da Como. Fra poco
2: l'unico impunito qui è Barboni.
3: Sì, pronto, buonasera.
1: No, ma non mi pare impunito. Adesso sarà indagato, eccetera, eccetera. Non mi pare. Signora Brigante, stia calma. Dimmi, Luca, dimmi.
3: Sì, allora, 10, 100.000 volte contro chi è Beppe Cruciani, possiamo dire.
1: Articola bene, se no non si capisce un cazzo, amico mio. Dunque, tu sei dalla parte di quelli che mi attaccano, e va bene, amen.
3: Perché praticamente se uno non è d'accordo su una cosa, abbiamo diritto di pestarlo. Quindi io non sono d'accordo
1: chi chi ha mai detto che uno può pestare chi non la pensa
3: come
1: te?
3: La finalità è quella, Cruciani.
1: È quella che sei un imbecille, perché io non ho mai detto che chi la pensa diversamente come me va pestato, cretino di un cretino.
3: Però la finalità è quello.
1: La finalità non è quella, tu sei un povero
3: demente. Quello che ha fatto Barboni.
1: No, Barboni
3: non è d'accordo.
1: Io innanzitutto
3: perché alla fine non ha combinato nulla di male, è ovvio.
1: L'iracheno non ha fatto nulla di male. La glorificazione dell'iracheno.
3: No, non è glorificazione.

0: Praticamente se uno ha fatto un po' come Pannella, quante persone erano contro Pannella? Allora era giusto pestare Pannella?
1: Ma che impazzito questo qua, vabbè Luca vai a fare il culo,
0: no, la finalità è quello, Cruciani.
2: A letto, allora dopo lo scontro tra Titani, Bassetti contro erario, un altro scontro tra, non dico tra titani, tra una femminista antiporno e uno dei nostri attori porno di riferimento. Luca Speracchi alla mia sinistra.
3: Buonasera a tutti.
2: Eccoci qua, da Piacenza, 35 anni, soprannominato Puro Sangue Lucas, lavora pure come personal trainer, come porno attore e sex worker, dalla provincia di Piacenza, e alla destra Annalita Briganti. Eccoci.
4: Buonasera a tutti. Però il cosiddetto attore, perché no, per me non è un attore, presenta col crocefisso al collo, tutto buono, è un agnellino, è un cucciolo.
3: Assolutamente. In realtà sono anche venuto qui per farci una proposta, Annalita.
4: La t-shirt bianca.
3: Se ti va, mi farebbe piacere girare con te.
2: Allora, attenzione.
3: Davvero.
2: Allora, innanzitutto partiamo dal crocefisso al collo. Qual è il problema?
4: Io lo trovo molto
3: regalato mia mamma.
2: Un attore porno non può mettersi un crocefisso.
4: Abbiamo già detto che le mamme le teniamo fuori. Però
2: lo ha regalato.
4: E infatti la teniamo fuori a signora. Io non parlo della madre di questo, diciamo, attore. Vabbè.
2: Allora?
4: E che se uno ha dei valori cattolici non fa quello che fa lui, quindi o ha dei valori cattolici o fa il porno.
2: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto questa
4: io.
2: Cosa?
3: Semplicemente tengo una collana che mi è stata regalata, che apprezzo, credo in Dio, non penso che Dio non sia d'accordo con quello che faccio.
2: Un credente non può,
3: almeno io mi dichiaro davanti a tutti. Per
4: io
3: me è peggio
4: cattolica.
3: Quando un prete mi scrive in privato e mi chiede cose,
4: non dica queste cose, non ci credo neanche se
3: giuro, il telefono
2: che ti scrive il prete?
3: Mi scrive, vuoi comprare? Se facciamo sex touch? Sì, giuro, ma anche chiesto di organizzare video.
4: Ma ti piacerebbe?
3: Ma te lo giuro.
4: Io purtroppo spero che lei non abbia quella collanina.
3: Purtroppo, e io lì mi sono arrabbiato. Mi sono molto arrabbiato.
4: Lo denunci?
3: Assolutamente. Questo non sono d'accordo.
2: Perché deve denunciare?
4: Un prete che fa questo per me non è degno di portare l'abito.
2: Ma infatti non ha fatto nulla.
3: Non ho fatto nulla.
4: È il prete che gli scrive.
3: Ma lo è, purtroppo ci sono. Purtroppo ci sono,
4: non la
3: te lo
4: porti
3: garantisco.
4: A Budapest, dove sta andando a fare delle cose molto molto sporche.
2: Ma che sta andando sporco? Sta girando, sta facendo il suo mestiere.
4: Vado
3: a prendere del fresco.
4: Girare la regista di Vermiglio che sta girando un nuovo film.
2: Ma perché?
4: Cruciani.
2: Ma perché?
3: Sono una tipologia di film, Annalita. Come c'è il giornalista dello sport, il giornalista politico, il giornalista
4: ha già i suoi problemi,
3: che si inventa le cose per stare in televisione.
2: Partiamo da una cosa. Tu vendi anche, leggo qua, uomini, anche peli delle ascelle e quelli pubblici. Giusto? Un cliente ti paga anche solo per far muovere il suo petto muscoloso, visto che hai un piercing. Vediamo un po' come si gira sto petto, non ho capito. Allora, capito, come fai? Questo qua, gira il petto. Ah, così.
4: No,
2: come,
4: però,
2: come le tette, diciamo, come le tette.
4: Però io non ho autorizzato a vederlo nudo.
2: Cioè, tu non lo vuoi vedere nudo?
4: No, però questo è il classico sessismo. Perché se io avessi sollevato il vestito, quello che ho,
3: io sarei stato
4: sarebbe
3: felice.
4: Stato uno scandalo.
3: No, io sarei stato
4: e tu
3: felice.
4: Davanti a me, senza chiedere il
2: perché
4: permesso,
2: scusa, tu te la faresti?
3: Certo, la trovo molto affascinante.
4: Ma
3: poi con quegli occhialoni lì mi ispiri.
4: Siete due conduttori.
3: Mi ispira con quegli occhialoni.
4: Possiamo finire il catcalling, vi prego.
5: In diretta.
4: Io non so
2: ti sta dicendo che
3: è un bel
2: ragazzo, è super dotato.
4: Mi hai chiesto di girare un porno, ma ti sembra un modo di approcciarsi
3: pure.
4: a me ti approcci e dici ho letto un tuo libro e mi piace. Questo essere professionale.
2: Però scusa, c'è una cosa, tra le richieste più strane che ricevi sono clienti uomini che ti chiedono di insultare la foto della propria mamma.
3: Ma è capitato anche questo.
2: E
3: ma
2: tu sì, lo fai.
3: Sì.
2: Questo su OnlyFans.
3: Sì, che poi vai a capire se è veramente la madre una foto così. Però davvero mi chiedono tutto in macchina poco fa la mia ragazza, che sono fidanzato, che mi fa da manager, ha venduto un paio di mie mutande usate.
2: Vabbè, ma questo è un classico.
3: E domani devo fare un video mentre vado in bagno. Voglio entrare nei dettagli.
4: Me ne vanterei. Complimenti, bella coppia con la sua ragazza che le vende le mutande usate.
3: Ma non sono mica stupido io. Se uno spende dei soldi per delle mutande usate, che faccio? Non gliele do. Invece che buttarle
4: le mutande.
2: Allora, c'è un tema in questi che attraversa queste settimane, che è quello della tassa etica, perché c'è una sottoscrizione fatta da un sacco di persone, pornotrice, non solo, operatori del settore, per cancellare questo obbrobrio. Io sono a favore della cancellazione di questo obbrobrio, cioè dire, c'è una tassa assurda che viene chiamata etica, addirittura sul porno, su qualsiasi attività porno, il 25% di più. Il signor Luca Speracchi, immagino che paghi le tasse, no? Tu paghi le tasse.
3: Esatto, e sono costretto a pagare anche io su queste
2: tasse. In più rispetto a quello, cioè un lavoratore come Parenzo, è un lavoratore come Parenzo, dunque pagherà probabilmente il 43% di tasse.
3: Dipende dalle sono un regime forfettario.
2: Comunque è in un regime. Come un regime forfettario?
3: Sono un regime forfettario.
2: Che cazzo vuol dire? Che se regime, il pornotore c'ha il regime forfettario.
4: Poi lo scopriamo dopo.
3: Non devi stare entro un esatto, 80 deve essere, adesso non erro.
2: E però paghi su questo anche la tassa etica.
3: Esattamente, in più.
2: Ma tu ti pare normale a te che uno paghi?
3: Ma secondo me se ne sono anche dimenticati a Roma di tassa etica. L'hanno fatta, ma non sanno neanche il perché.
4: Tutto è legale, la tassa etica non basta. Voi non dovreste avere la possibilità di fare porno, ma tanto di stare su quelle piattaforme orrende,
3: ti garantisco,
4: di vendervi le mutande usate. Ringrazi lo Stato italiano che la tiene
3: questo
4: a piede
3: lavoro
4: libero.
3: C'è dei tempi, dei
4: ringrazi
3: tempi.
4: Che di essere a piede libero, che può andare a Budapest a fare quelle cose.
2: Sarà arrestato, non ho
4: beh,
2: capito.
4: Certo, qui il problema vuoi che sia la tassa etica, a parte che la maggior parte di questi non paga tasse puntualmente. Ci sono scandali, ho sempre ragione.
3: Beh, non
4: su
3: solo
4: questo,
3: un po' tutta Italia.
4: No, scusi, beh,
2: lei mi conferma che nel sesso, adesso al di là del suo mestiere, dove evidentemente magari c'è anche un po' di finzione giustamente nella sceneggiatura e poi anche nel girato, eccetera. Però lei, come dire, fa sesso anche nel privato, immagino, no? Lei è una
3: chiaramente faccio anche il gigolo, quindi lo faccio.
2: Ma pure il gigolo. Dunque, durante il sesso, le donne mi conferma che nel 90% dei casi amano il turpiloquio, anche quello profondo, diciamo, certo, anche quello serio, tipo. Quali sono le parole più gettonate, diciamo, nel privato?
3: Dammi della troia, insultami, prendimi per il collo, puttana,
2: sputami
3: mignota,
2: addosso.
3: Le
2: peggiori, cioè, quasi noioso, diciamo. Da certo
3: ormai sono abituato.
2: Questa è la realtà.
3: Ovviamente ci deve essere sempre il consenso.
4: Un uomo che sputa addosso a una donna, per me è da arrestare.
3: Ma me lo chiede lei.
4: Possiamo anche
3: me lo chiede lei.
4: Visto che la giustizia è ingolfata.
2: Scusami,
4: noi lo
2: però.
4: Me lo chiede lei.
3: Per me ci sono altre. Nel sesso ci sono altre cose che per me sono assurde.
4: No,
3: ognuno ha i suoi gusti, sai che gli piace così, sai che gli piace romantico.
2: Allora, scusa, esatto. E lui ha detto: c'è chi piace fare sesso,
3: c'è chi piace andare al McDonald's, c'è chi piace andare al ristorante 5 Stelle. Vai a capire chi gli piace il McDonald's.
4: No.
3: Nel sesso non ci sono limiti. Stiamo parlando di un mondo dove uomini vanno con uomini, uomini vanno con donne vestite da uomini.
4: Non c'entra che donne vanno con ognuno fa quel problema, che fastidio è da.
3: Nessuno ci lavora, ci lavora.
4: Non è paragonabile.
3: No, nel senso che ognuno fa quello che
4: dice,
3: vuole, basta che ci sia il consenso. Ognuno può fare quel cazzo che vuole.
2: Allora, scusa,
3: Annalita,
2: posso dirti la verità? Io ho incontrato tante donne nella mia vita e devo dirti la verità: nel 90%
4: tutte volevano essere sputate
2: nel
4: addosso.
2: 90, no, non tutte, nel 90% di casi, immagino, anzi, molto più di me. Il signor Peracchi, quante donne si sarebbe
4: figurati.
2: Io, nel 90% dei casi, soprattutto negli ultimi 10 anni, nel 90% dei casi, 10-15 anni, me lo può confermare Peracchi. Amavano la sputata in bocca.
4: Erano manipolate,
3: a me piace,
4: erano incapaci
3: subirla.
4: Di intendere di
3: subirla?
4: Volere.
3: Anche che mi sputano addosso, a me piace.
2: A te piace?
3: Sì.
2: A te. E che devi
4: ma
2: fare?
4: Ma guarda, io
3: ti devo dire,
4: ho un senso di nausea, però bisogna smettere di pensare che quelle donne fossero legalmente in grado di decidere.
2: Li sputeresti addosso o no? Li sputeresti addosso o no?
4: Io lo farei arrestare veramente. Conosciamo tanti avvocati, vi diranno che erano incapaci di intendere di volere.
2: Ma le donne, ma perché?
4: Una donna che dice chiamami P, sputami addosso, menami,
3: giuro,
4: tutto,
3: sì,
4: è
3: più
4: incapace
3: volte, certo.
4: Di intendere di volere.
3: Ho fatto, diciamo, ho fatto un video a Barcellona con una ragazza che voleva solo attori italiani e ha chiesto per favore, quasi con le lacrime agli occhi, di demolirla. Proprio l'ha detto alle
2: demolirla, che vuol dire?
4: E lei ha
3: di darci giù.
4: E
3: ma lei me l'ha chiesto.
4: E ha fatto pure il video.
3: Ti faccio vedere
4: che
3: il backstage. Te lo prometto, te lo mando. Lei ce l'ha chiesto.
4: Senza il consenso degli interessati.
3: Lei voleva questo tipo di sesso.
2: Ma
3: è capire, le piace.
2: Attrice,
3: era un'attrice.
2: Era un'attrice.
3: Abbiamo
2: però
3: fatto il video. Lei l'ha chiesto, voglio un video dove senza pietà. finì, io ho detto cavolo ragazzi, ci stiamo andando dentro,
4: però lei era contenta, era una contenta, così, non era contenta, era una,
3: ma
4: donna,
3: lei me l'ha chiesto, ce l'ha chiesto,
4: era una donna disperata, era una donna umiliata,
3: disperata mica tanto, se non un sorriso che gli toccava gli occhi,
4: era una donna distrutta, era una donna che non si rende conto che questo sesso corrompe. Vabbè, voi fate troppo sesso.
2: Fermi tutti, grazie. Lucas in viaggio verso Budapest. Italiani,
5: italiani, voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
2: so,
5: alle 8,
2: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere,

0: Marianna Aprile, ci sei?
1: Sono qui, dove vuoi che sia.
0: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
1: Il no.
0: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
1: No.
0: Ecco, sono diventato socio, sai?
1: Certo.
0: Socio.
1: Ad honorem.
0: In onda, peraltro, me l'hai detto.
1: E, ovvio.
0: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
1: Ah, così.
2: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Euroreportage. Europa 26. La generazione richiamata. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
3: Immaginate per un momento di avere 18 anni e di ricevere un messaggio dallo Stato. Non è una multa, non è una tassa non pagata, non è una comunicazione sanitaria, è invece una chiamata alle armi. Per molti europei questa scena appartiene al passato, nella forma oltre che nella sostanza. Con il terzo millennio gli europei in genere avevano abolito o almeno sospeso il servizio militare obbligatorio. Oggi le cose tornano a cambiare. L'invasione russa dell'Ucraina del 2022, l'aumento delle tensioni internazionali, la necessità di rafforzare la difesa, il tema della leva militare torna dunque nel dibattito politico in molti paesi. Ma intanto, quanti stati europei hanno ancora la leva obbligatoria? E perché alcuni stanno pensando di reintrodurla?
4: Zavisi od samia chovek. Kato tiao povecheto khora, kato chuyat armiata.
3: Non voglio arruolarmi per un lungo periodo, dice Momci Livanov, studente di Sofia. Precisa il termine, la durata, perché aggiunge: sono disposto a fare un periodo breve di addestramento di base, spiega, per poi continuare con la mia vita normale. Come Momci sono tanti in realtà gli europei che guardano con un misto tra diffidenza e interesse l'ipotesi di una fase della propria vita nelle forze armate, nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, magari appunto una fase professionalizzante, il tutto sullo sfondo di un'Europa nuovamente segnata in maniera diretta dai conflitti. Ma ripartiamo dai numeri. Oggi il servizio militare obbligatorio esiste in 10 paesi europei. La durata varia da paese a paese, le ragioni per non farlo, quelle previste dagli ordinamenti, sono numerose, dagli studi agli impegni familiari. I paesi coinvolti, paesi baltici, Finlandia e Svezia, ma anche nel sud dell'Europa. In Grecia, ad esempio, si parla di 12 mesi. Per gli uomini tra i 19 e i 45 anni. Nei paesi nordici come Finlandia e Svezia può variare da 6 ai 12 mesi. In Croazia si parla della nuova leva che prevede 2 mesi di addestramento di base per i giovani. Un'altra differenza importante riguarda appunto il genere. In alcuni paesi, come Svezia e Danimarca, il servizio è obbligatorio per gli uomini e per le donne. In altri ancora è limitato ai maschi. Per capire perché oggi se ne parli di nuovo bisogna tornare agli anni 90, alla fine della Guerra Fredda. A quel tempo l'idea era piuttosto semplice: meno minacce, eserciti più piccoli, soldati professionisti invece di coscritti per un periodo massimo di 12 mesi. In Italia la leva obbligatoria è stata sospesa nel 2005, sostituita da forze armate volontarie e professionali. Oggi è un mondo che raccoglie circa 200.000 persone, tra militari e civili. E questo modello ha funzionato indisturbato per 20 anni. Così l'Italia, ma possiamo dire che gran parte dei paesi europei hanno comunque fatto la stessa scelta, intrapreso lo stesso percorso. L'invasione russa dell'Ucraina del 2022, la cosiddetta full-scale invasion, ha segnato però un cambio di paradigma. La violazione delle frontiere internazionali di un paese europeo ha rotto un equilibrio che nemmeno la tragica guerra balcanica degli anni 90 aveva messo in discussione. È stato quello il momento in cui molti governi hanno iniziato a ripensare la propria sicurezza, dai Baltici alla Finlandia, paese che nel 2023 è entrato nella NATO con la Svezia dopo decenni di neutralità. Sono in generale aumentate le spese militari, è cambiata la relazione tra le forze territoriali, si discute di nuove forme di servizio militare. Viene ampiamente ripensato inevitabilmente anche il modello della leva, che non è quello di una volta come non lo è la guerra. Tant'è che nella stessa Ucraina, invasa, l'arruolamento, diciamo standard, inizia solo a 26 anni e dura potenzialmente fino ai 60. D'altra parte, uno dei problemi principali è proprio quello della carenza del personale. L'esercito tedesco conta circa 260.000 persone, tra militari e civili, ma il governo vuole aumentare gli effettivi. Per questo anche in Germania è tornato il dibattito sulla possibile reintroduzione della leva. Dunque la coscrizione obbligatoria sarà la nuova vecchia via percorribile per gli stati europei? La Lituania sta andando verso la coscrizione universale, dice Arūnas Balčiūnas, direttore del servizio di coscrizione e reclutamento del Consiglio del Comando Militare Lituano. La tendenza degli ultimi anni, dice, mostra come in particolare i paesi dell'Europa centro-orientale stiano tornando a quel tipo di opzione. È ovvio che pesa la vicinanza geografica con quello che è l'epicentro dei conflitti che stanno scuotendo il mondo. Nei primi anni 2000 credevamo di essere sulla strada giusta verso forze armate completamente professionali e che non avremmo avuto bisogno di cercare o convincere i coscritti, spiega Ippocrates Daskalakis, che è tenente generale in pensione e direttore degli studi presso l'Istituto Ellenico di Studi Strategici. All'epoca, spiega Daskalakis, avevamo dunque i soldati professionisti. Da una parte ci siamo resi conto che non potevamo sostenere finanziariamente un esercito, diciamo, di 100.000 uomini, composto solo da professionisti. E quindi, vista la situazione, si riduceva la leva cercando di sostenerne la professionalità. Ma visto la situazione internazionale attuale e data la nostra situazione economica e le minacce che affrontiamo, ora abbiamo capito di avere bisogno di un esercito misto, in cui siano presenti sia i soldati professionisti che i coscritti. La questione, giustamente, divide i cittadini. Secondo un sondaggio YouGov dello scorso anno, condotto per l'agenzia di stampa tedesca DPA, il 54% dei tedeschi è favorevole al ritorno della leva obbligatoria. Ma c'è una differenza generazionale e di coinvolgimento molto netta. Tra gli over 70, circa due terzi sono favorevoli. Tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, invece, favorevoli sono solo il 30% di loro. Julius Janulevičius, Lituania, ha completato il servizio militare obbligatorio, è attualmente membro delle forze volontarie, lavora come consigliere del ministro delle finanze lituano. Lui non ha dubbi sul fatto che la Lituania dovrà passare alla coscrizione universale. Secondo lui questo sarebbe giusto non solo per i giovani, ma sarebbe necessario visto le circostanze attuali.
5: Fa parte di generazione che hanno fatto l'armata.
3: Servizio militare breve, con programmi da 3 a 6 mesi, con servizio civile alternativo. Questa è l'idea di Gheorghe Falca, europarlamentare rumeno del PPE. In diversi paesi esiste già la possibilità di scegliere il servizio civile al posto di quello militare e non è più solo

0: una questione di coscienza. In realtà non ci sono solo le armi a comporre un sistema difensivo. L'obiettivo generale è quello di avere una popolazione più preparata alle emergenze, senza obbligare tutti quanti ad imbracciare, per così dire, un fucile. In Italia la leva militare tecnicamente non è stata abolita, è stata sospesa. Questo significa che potrebbe essere riattivata in caso di necessità tramite una decisione politica. Al momento però non c'è nessun governo che ha annunciato piani concreti o ha affrontato il tema per reintrodurla. Per quanto riguarda il futuro, è certo che non si tratta di tornare a quel tipo di servizio militare che una generazione di italiani ha comunque fatto negli anni 90. È cambiato il mondo, sono cambiati gli armamenti, sono cambiati in maniera radicale anche gli strumenti della guerra e credo che sia sufficiente dire droni e guerra digitale per capire che siamo davvero in mondi lontanissimi. Insomma, la leva militare sta davvero tornando in Europa? Oggi la risposta non può essere che composta nelle sue differenze. La coscrizione in senso classico esiste in alcuni paesi, soprattutto nel nord e nell'est del continente, dove le minacce appaiono evidentemente più forti. Ma nella maggior parte dell'Europa, nei paesi occidentali, gli eserciti restano strettamente professionali. Il cambiamento dello scenario internazionale, d'altra parte, e diciamolo, l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della NATO, delle sue spese, delle sue regole, costringe un continente a riflettere. La leva obbligatoria potrebbe essere la risposta? Personalmente non lo credo assolutamente. Quello che è certo è che per la prima volta da 30 anni quasi, l'Europa deve pensare seriamente al rapporto tra cittadini, Stato e difesa.
1: Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus. GR24 di mezzanotte.
2: Legge elettorale, bocciate le preferenze, maggioranza sotto per un voto, causa i franchi tiratori, le opposizioni, si vada ad elezioni, Meloni, serve una riflessione. Varato il nuovo decreto sicurezza, fermo preventivo anche per i minorenni durante la Movida. Iran, nuovi raid americani, Trump ritira l'idea di un pedaggio del 20% nello stretto di Hormuz. Mondiali di calcio, la Spagna batte la Francia ed è la prima finalista stasera, l'altra semifinale tra Argentina e Inghilterra. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Ha vinto la palude, così la Premier Meloni commenta il voto sulla legge elettorale con l'emendamento della maggioranza sulle preferenze affossato per un voto dai franchi tiratori. Intanto le opposizioni chiedono dimissioni ed elezioni.
3: Presenti votanti 375, maggioranza 188, Faraoli 187, contrari 188, la Camera respinge.
4: La Camera ha così bocciato l'emendamento sulle preferenze nella legge elettorale, nonostante la maggioranza si fosse compattata con il via libera di Lega e Forza Italia alla correzione presentata da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Sulla carta il governo contava su 240 voti a favore, ma alla fine, con il voto segreto chiesto e ottenuto dall'opposizione, i sì all'emendamento sulle preferenze sono stati 187 contro i 188. No. Nell'urna è mancata una quarantina di voti e per un solo voto il governo è andato sotto. La bocciatura di uno degli emendamenti più discussi dalla nuova legge elettorale disegnata dall'esecutivo arriva dopo l'appello di Giorgia Meloni sui social. Sì alle preferenze, no al voto segreto, ha scritto la Presidente del Consiglio prima che la Presidenza della Camera approvasse la richiesta di voto segreto su circa 100 degli oltre 200 emendamenti presentati dai partiti. L'opposizione va all'attacco e chiede le dimissioni del governo. Meloni, sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa, dice Giuseppe Conte. Un voto contro l'arroganza della Presidente del Consiglio che ha ignorato i problemi degli italiani, dice Elly Schlein.
5: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
4: È giusto riflettere, ma, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati, governo e legge elettorale vanno avanti. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ieri varato anche il nuovo